La rottura, dopo conversazioni difficili culminate in un totale disaccordo, si è fermato di fronte all'incapacità dell'amico Ed Sheeran di superare la propria storica posizione apolitica, pur riconoscendolo vittima di una situazione complessa. Ha poi respinto le accuse di antisemitismo definendole un'arma per proteggere Israele dal dover rendere conto delle proprie azioni e ha detto di non sentirsi però una vittima, perché le vere vittime restano i civili palestinesi uccisi e deportati. La vicenda trascende lo show business. Robert Kraft non è solo un imprenditore, ma un influente miliardario da anni fervente sostenitore del governo israeliano e in particolare di Netanyahu. La sua iniziativa si traduce in una censura dettata puramente da rapporti di forza economici. In democrazia la censura è sempre un problema, ma qui la proprietà privata di uno stadio diventa arbitro del dibattito politico. Un arbitro che peraltro applica palesi doppi standard, considerando che diversi impianti interessati dal veto a Macklemore hanno ospitato recentemente Kanye West. Lui sì, autore negli anni di feroci esternazioni antisemite. La posizione di Sheeran non è neutra. Conoscendo l'impegno decennale di Macklemore per la Palestina, averlo invitato per poi ritirarsi dietro l'alibi dell'essere apolitico evidenzia l'ipocrisia dello show business contemporaneo. Eppure quelle due sole esibizioni hanno forse centrato l'obiettivo. Aver costretto figure come Kraft a un ricatto economico così plateale smaschera davanti a un pubblico vastissimo il meccanismo di censura sistemica contro chi critica il governo israeliano. Intanto Abdullah Hammoud, sindaco di Dearborn nel Michigan, dove si trova uno degli stadi coinvolti, ha invitato Macklemore a esibirsi gratuitamente a spese dell'amministrazione. I prossimi giorni diranno se questa prova di forza, nata per silenziare il dissenso, si ritorcerà contro chi l'ha orchestrata.

0: E ora, come tutti i martedì, il momento della nostra rubrica sportiva. Sentiamo Luca Parena.
1: Contiene l'Argentina, la nota Federico Martino ad Amburu. Prende la spuma di tutta la cancia.
2: Per i tifosi di rugby argentini, il nome di Federico Martina Ramburu è a lungo rimasto legato a una delle partite più importanti della storia dei Pumas, la nazionale maschile dell'Argentina. Ai mondiali del 2007, Ramburu segnò una meta nella finale per il terzo posto vinta contro la Francia. Ancora oggi è un risultato storico, il migliore dell'Argentina in un mondiale di rugby. Negli ultimi anni, Ramburu è diventato però il simbolo di qualcosa di molto più grande. Nel 2022, nella notte tra il 18 e il 19 marzo, è stato ucciso nel quartiere Saint-Germain-des-Prés a Parigi. Fuori da un locale, aveva preso le difese di un ragazzo sconosciuto. Davanti agli insulti razzisti con cui era stato bersagliato, Ramburu aveva deciso di non fare finta di niente. Poche ore dopo, delle persone a bordo di un'automobile lo hanno avvicinato e hanno sparato contro di lui 10 colpi d'arma da fuoco. Quando è morto, Ramburu aveva 42 anni. 4 anni e mezzo dopo, alla Corte d'Assise di Parigi, è iniziato il processo alle persone accusate del suo omicidio. I principali imputati si chiamano Loïc Le Priol e Romain Bouvier. Entrambi hanno un passato da militanti di estrema destra. Le Priol ha ammesso le sue responsabilità, ma sostiene di aver sparato per legittima difesa dopo essere stato aggredito da Ramburu. La sentenza di primo grado è attesa per il 25 settembre. Nelle prossime udienze, i legali della famiglia della vittima porteranno a testimoniare anche colleghi e amici di Ramburu. L'obiettivo di queste audizioni è dimostrare che tipo di padre, che giocatore di rugby e che uomo fosse Federico, ha spiegato Yann Lebras, avvocato della famiglia Ramburu. Spero che queste audizioni mettano in luce la sua personalità generosa. Non era assolutamente una persona vendicativa né violenta. Nella sua carriera di rugbista, Ramburu ha messo in fila 22 presenze con la nazionale dei Pumas. A livello di club, ha giocato in Scozia e in Francia. Con la maglia del Biarritz Olympique, ha vinto 2 volte il Top 14, il principale campionato francese, uno dei più seguiti e competitivi del mondo. A Biarritz, nel cuore dei Paesi Baschi francesi, si era stabilito anche dopo il ritiro. Aveva messo su un'associazione con cui si occupava di organizzare viaggi. Pochi giorni fa, in una delle prime udienze del processo, Cécile, la madre di Ramburu, ha detto che suo figlio è stato ucciso 3 volte dai proiettili, dall'odio e dall'impunità dei suoi aggressori, che sarebbero già dovuti essere in prigione per altre violenze e altri crimini d'odio, ha detto. Il comune di Parigi ha fatto sapere che in occasione del 5° anniversario della morte a marzo 2027 istituirà un premio intitolato alla memoria di questo atleta, diventato molto di più di un campione di rugby. L'annuncio è stato scritto in una nota con queste parole: la città di Parigi desidera mantenere vivo il suo ricordo, i valori di fraternità ai quali il nome di Federico Ramburu resterà legato.
0: In chiusura andiamo a vedere com'è andata la notte degli Emmy Awards, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
3: A guardare solo il terzetto dei 3 premi principali, cioè miglior serie drammatica, miglior miniserie e miglior serie commedia, potrebbe sembrare che sia stata ancora una volta HBO, la regina indiscussa della serialità televisiva. Ne ha infatti portati a casa 2 su 3, miglior drama per la seconda stagione di The Pitt e miglior miniserie per DTF St. Louis. Ma allargando lo sguardo al resto dei premi e della serata dei Primetime Emmy Awards 2026, è evidente il trionfo di Apple TV. La piattaforma della mela è dilagata nella categoria comedy con Widow's Bay, che oltre al titolo di miglior commedia ha centrato quello di miglior sceneggiatura e miglior regia, e 3 vittorie attoriali su 4, miglior protagonista per Matthew Rhys e migliori non protagonisti per Kate O'Flynn e per il veterano caratterista Stephen Root, lasciando alla concorrente Hux, che pure aveva un maggior numero di nomination, solo il premio alla migliore interprete per la grande Jean Smart. Comunque un record, Smart è diventata l'unica donna ad aver vinto come migliore attrice per ogni anno, 5, in cui la sua serie è andata in onda. Arrivata sugli schermi nella primavera scorsa, Widow's Bay ha esordito in sordina, ma è cresciuta di settimana in settimana grazie al passaparola anche quello illustre di gente come Stephen King e Guillermo del Toro, ed è arrivata al momento delle votazioni come il titolo più chiacchierato e consigliato della stagione. È una commedia, ma è anche un horror, un genere che l'Academy non premia quasi mai, eppure questa volta l'intera platea sembrava genuinamente entusiasta ogni volta che veniva nominata, segno di un'approvazione trasversale. Ma a certificare il successo di Apple TV non è solo Widow's Bay. C'è anche Pluribus, l'ultima serie del papà di Breaking Bad, Vince Gilligan, che ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura drammatica e per l'attrice protagonista Rhea Seehorn, che era stata plurinominata gli anni scorsi per Better Call Saul, tornandosene sempre a casa a mani vuote. E l'Academy si è premurata di consegnare una statuetta anche a Slow Horses per la regia di una serie drama, giusto per non dimenticare un altro dei titoli unanimemente adorati della piattaforma, che tra l'altro ritorna domani con la sesta stagione. Le uniche vere sorprese si sono viste tra gli attori non protagonisti nelle serie drammatiche, dove The Pitt dominava le nomination, ma proprio per questo ha probabilmente visto disperdere i propri voti. L'hanno spuntata Tom Pelfrey per Task, notevole serie HBO, e la veterana Alison Janney per The Diplomat di Netflix. Apple TV vince anche alla mera conta delle statuette, 28, contando anche i premi nelle categorie tecniche consegnati i giorni scorsi, più di ogni altro canale e servizio streaming quest'anno. E forse la spiegazione sta proprio nella frase che la sua autrice Katie Dippold ha pronunciato nel discorso di ringraziamento: grazie Apple per averci lasciato correre questo folle rischio creativo e averci permesso di fare questo show così bizzarro, ha detto tra applausi scroscianti, un'implicita protesta contro l'attuale stato di crisi dell'industria hollywoodiana, in cui tutto pare deciso da algoritmi che ottimizzano i profitti per gli executive, con la fusione tra Paramount e Warner che ancora incombe come una minaccia angosciante. Lo stato di Hollywood è parso però anche l'unica vera preoccupazione di una classe d'artisti che ha evitato di esporsi su qualsiasi questione politica. Perfino Stephen Colbert, premiato per l'ultima stagione del suo Late Show, che come tutti sanno è stato cancellato su pressione di Trump, ha evitato di nominare il presidente e nessuno ha fatto il minimo cenno alla Palestina o alle persecuzioni dell'AIS, in una cerimonia che è filata via composta e convenzionale, con l'omaggio ai defunti Catherine O'Hara e Rob Reiner come soli momenti di vera commozione. Gli unici a sfiorare una dichiarazione vagamente politica sono stati Vince Gilligan, che in riferimento alla sua Pluribus ha detto: vi propongo di considerare che un mondo in cui la gente va d'accordo non è certo più assurdo di quello che abbiamo adesso, e non solo, è raggiungibile. E R. Scott Gemmill, che sollevando l'Emmy per The Pitt si è augurato che oggi, che sembra diventato impossibile distinguere falsità e menzogne, proprio nello storytelling TV possa risiedere una narrazione autentica e condivisa del nostro presente.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che se volete scrivermi potete farlo all'indirizzo pubblica@radiopopolare.it. Su radiopopolare.it trovate poi tutte le puntate della trasmissione, quelle di quest'anno ma anche quelle degli anni passati. Pubblica è una trasmissione che va in onda dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 11.30.

0: È possibile svelare il gioco che c'è dietro l'apparente reticenza sugli allarmi, i pericoli dello sviluppo dell'intelligenza artificiale? Alcuni dei capi di Big Tech, come Amodei, Altman o Musk, sono concordi. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale può essere pericoloso per l'umanità, va rallentato, vanno introdotte delle regole. Ma qual è la vera questione che c'è in gioco? È che l'intelligenza artificiale potrà prendere il controllo di Internet? Si è detto anche questo in questi giorni, che l'intelligenza artificiale innescherà un processo di automiglioramento che la porterà a superare addirittura l'intelligenza umana? Oppure l'intelligenza artificiale rischia di mettere nelle mani di singoli la possibilità di costruire armi anche potenti? Allarmi sui pericoli esistenziali non sono una novità in questo campo. Da quando il primo software di intelligenza artificiale è stato messo gratuitamente nelle mani degli utenti, era il 30 novembre 2022, sono stati diversi gli appelli contro la pericolosità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e tutti fatti da chi con quello sviluppo ha molto a che fare. Vediamone alcuni. 29 marzo 2023. Elon Musk, insieme ai ricercatori di DeepMind di Google, scrive, aperte le virgolette, negli ultimi mesi i laboratori dell'intelligenza artificiale hanno cominciato una corsa fuori controllo per sviluppare e impiegare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, dice l'appello, è in grado di comprendere, prevedere o controllare in modo affidabile. 30 maggio 2023, altro appello, questa volta firmato dai big dei big, Sam Altman, Dario Amodei, Bill Gates, Jeffrey Hinton, il premio Nobel per la fisica che era un alto dirigente di Google che si è dimesso proprio per perorare la causa della pericolosità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, poi Joshua Benjo, altro studioso della materia. Che cosa scrivono in un appello comune? Aperte le virgolette. Mitigare il rischio di estinzione causato dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale, al pari di altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare. Fine della citazione. Ci sono altre date per altri appelli, il 18 aprile 2025 sono funzionari dell'Istituto delle Nazioni Unite che si occupa della ricerca sul disarmo, e poi ancora il 4 ottobre 2025 un appello presentato all'ONU da capi di Stato e premi Nobel, e arriviamo sempre più vicini a quelli che sono stati l'ultima manifestazione preoccupata di quello che può essere il destino dell'intelligenza artificiale. Il 9 settembre scorso, la settimana scorsa, le dimissioni del ricercatore di Anthropic, dimissioni polemiche perché volevano mettere in evidenza, in qualche modo hanno scatenato una discussione che da 4 giorni prosegue, il pericolo appunto dello sviluppo dell'intelligenza artificiale alla velocità corrente. E allora noi stamattina di questo parliamo, da qui partiamo con l'ospite che vi presento subito. Buongiorno e benvenuta a Laura Turini.
1: Buongiorno.
0: Avvocata, consulente sul tema delle nuove tecnologie. Turini, vorrei cominciare con lei, richiamando il fatto appunto che la preoccupazione manifestata in questi giorni dal ricercatore di Anthropic, che si dimette appunto polemicamente da quella società, come abbiamo visto non è la prima e probabilmente non sarà neanche l'ultima. Da 4 anni a questa parte si sono susseguite le denunce e gli appelli. Allora, la prima cosa che le chiedo, secondo lei c'è qualcuno che sa veramente che cosa sta succedendo?
1: È una domanda molto difficile, il timore è che nessuno lo sappia davvero fino in fondo. Gli allarmi recenti rispetto a quelli del passato si muovono dopo un incidente che ha fatto cronaca, e cioè l'attacco sferrato da una serie di agenti di intelligenza artificiale ad Hugging Face. Quindi questi agenti, nel corso di un esperimento, di un test in cui si stava valutando la loro sicurezza, sarebbero in qualche modo sfuggiti al controllo e avrebbero appunto raggiunto questo sito da cui trarre informazioni che a loro erano utili per risolvere il compito che gli era stato assegnato. Questo evento, che ha riguardato OpenAI, ha comunque preoccupato un po' tutti, incluso anche Amodei, che appunto è invece il CEO di Anthropic, e da lì si sono scatenate appunto tutte queste reazioni a catena molto rapide nell'arco di pochi giorni. Perché i motivi possono essere diversi, sicuramente ci sarà una preoccupazione di natura tecnica, perché le macchine ormai si automigliorano, creano i loro algoritmi, quindi evolvono in un modo che è sempre più sfuggente al controllo umano, tant'è che alcuni studiosi dicono che ormai l'intelligenza artificiale viene osservata e studiata quasi come un fenomeno naturale, nel senso che se ne esaminano i risultati per capire come mai ha prodotto quei determinati risultati. Quindi, anziché dominare il processo per ottenere qualcosa, si studia l'output per capire come ragiona la macchina, e questo chiaramente, come lei comprende, è una rivoluzione completa nel modo di approcciarsi a una tecnologia. Dall'altro lato,
0: prego, concluda.
1: No, dicevo che dall'altro lato l'intelligenza artificiale ha un'importanza strategica fondamentale nel piano geopolitico internazionale, e quindi ci troviamo di fronte a questa nuova guerra fredda, così viene definita, ma tale è, tra Cina e Stati Uniti per il predominio di questa tecnologia, tant'è che Trump si è detto contrario a qualsiasi rallentamento, perché ha detto chi vince sull'intelligenza artificiale vince tutto, l'unico argine all'intelligenza artificiale sono io, l'unica cosa che serve è un presidente intelligente e capace, gli Stati Uniti ce l'hanno a suo dire.
0: E su questo c'è da dire che ieri il capo dell'intelligence cinese, Chen Xixing, l'avrò pronunciato malissimo il nome, ma comunque ha messo in guardia il suo paese facendo affermazioni che, se corrispondono perfettamente al vero, sono anche abbastanza pesanti, no? Dicendo l'intelligenza artificiale è una minaccia per la sicurezza nazionale del paese, potenze straniere potrebbero utilizzarla e creare rischi diretti per la sicurezza politica, istituzionale e ideologica della Cina. Ma comunque torniamo a quelli che sono ancora appunto apparenti, forse soltanto apparenti, paradossi di questa vicenda, no? Abbiamo visto gli appelli che si ripetono a ripetizione nel corso degli anni, eppure quello sviluppo dell'intelligenza artificiale non viene fermato, oppure gli appelli che si ripetono, e parallelamente agli appelli che si ripetono fate attenzione all'intelligenza artificiale, su questo settore in questi 4 anni sono precipitati centinaia di miliardi di dollari in investimenti. Un dato: il rapporto tra la capitalizzazione della borsa americana, quindi il valore totale di tutte le aziende quotate nella borsa americana, e il PIL degli Stati Uniti è arrivato al 230%. Il valore della borsa, di borsa delle 7 principali società tecnologiche, praticamente è uguale al PIL dell'Unione Europea. Ora non vi inondo troppo di numeri, ma il senso è che qui siamo in presenza di dimensioni straordinarie, di dimensioni che non si erano mai viste prima. Allora, avvocata Turini, come è stato possibile che appunto gli appelli contro il disastro e contemporaneamente la corsa in borsa a comprare azioni di quelle società responsabili di quel disastro? Come è stata possibile questa cosa?
1: È stata possibile perché il denaro prevale come al solito su tutto, e quindi l'intelligenza artificiale è un mercato ambitissimo dal punto di vista economico, ma come dicevo prima, soprattutto dal punto di vista politico, perché dominare l'intelligenza artificiale significherà, secondo molti, dominare il mondo, e quindi di fronte a chi frena, di fronte a chi cerca di dire stiamo attenti, cerchiamo di mettere la in sicurezza, di fronte a chi come Amodei si è rifiutato di dare determinati sistemi al governo per lo sviluppo di armi sulla base di sistemi di intelligenza artificiale, c'è chi è molto più spregiato pregiudicato. Però nuovamente vorrei tornare un attimo sulla Cina, perché mentre gli Stati Uniti non, diciamo, non sembrano voler regolamentare, Trump ha questo atteggiamento così libertario, e le aziende provano a muoversi dal basso, quindi cercando addirittura, diciamo, diamoci dei controllori interni, su quel, come se loro non fossero in grado di controllare se stessi, la Cina ha un altro atteggiamento. Poi, vero o falso che sia, è difficile dirlo, ci arrivano notizie molto filtrate, però intanto la Cina a luglio ha istituito un ente sovranazionale a cui ha invitato tutti gli stati del mondo a partecipare per una governance globale dell'intelligenza artificiale. Anche in Cina l'intelligenza artificiale è vista come un pericolo, ma lo Stato sta intervenendo cercando di porre dei paletti, ma anche cercando di creare un dialogo globale. E adesso si è diffusa la notizia che appunto il 24 settembre Xi Jinping si incontrerà a Washington con Trump proprio su questo tema. Auguriamoci il meglio.
0: Era un incontro, è un incontro previsto anche per altre questioni, ma adesso si arricchisce, certo, anche di questo tema. Laura Turini, ancora un'altra cosa, muovendoci sempre in questi paradossi, no, di questa storia, e quindi da questo punto di vista uno dice: ma gli investimenti che ci sono stati investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, a prescindere dal contesto in cui ci troviamo, oppure il contesto è importante? Sono diversi i commentatori oggi sui quotidiani che dicono: qua gli Stati Uniti si stanno muovendo, o meglio le società americane, le big tech si stanno muovendo con un unico chiaro obiettivo, e quello di stendere una sorta di cordone sanitario contro la Cina. Ritorniamo a parlare della Cina, ma il punto resta proprio quello. E allora si dicono disponibili addirittura a queste forme di regolamentazione. Anche qui sembra un po' impazzito il sistema, no? Le società americane sono state quelle che hanno sempre detto basta regole, per questo hanno odiato l'Europa, e non solo per questo probabilmente, e adesso invece si tratta di invocare le regole, chiedono l'intervento dello Stato perché temono la presenza dei concorrenti cinesi?
1: Assolutamente sì, Amodei lo scrive nero su bianco, dice anche che nel frattempo, prima che ci siano le regole, dobbiamo ridurre la vendita di chip o di altre tecnologie. Cina, anzi, poi scrive, e mi chiedo come possa sperare che la Cina firmi un trattato del genere, che occorre firmare un trattato internazionale per consentire agli Stati Uniti il predominio tecnologico. E quindi, insomma, dei paradossi sicuramente ci sono.
0: Ultima domanda, e qui è una domanda che ci fa ritornare agli Stati Uniti, in qualche modo alla Casa Bianca, perché le chiedo di commentare questa frase pronunciata ieri dal vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, in molte occasioni sprezzante, no, nei confronti dei suoi interlocutori, e senta che cosa ha detto nei confronti delle aziende di Big Tech. Trovo un po' strano, dice J.D. Vance, che tante aziende tecnologiche nel campo dell'intelligenza artificiale vadano dal governo quasi a supplicarlo di regolamentarle. Fine della citazione.
1: Non ha torto, in effetti è molto strano, no? Questa richiesta è molto strana, anche se leggendo il comunicato di Amodei la cosa è un pochino più articolata, perché Amodei propone appunto dei comitati tecnici esterni che collaborino con l'azienda, e che quindi mettano questi comitati, mettano nero su bianco le regole tecniche da andare a proporre al governo. Quindi la regolamentazione del governo, secondo il piano di Amodei, dovrebbe arrivare su consiglio e indicazioni poi delle imprese stesse. Quindi ecco, tutto è molto particolare, e anche molto strano che queste dichiarazioni così allarmanti arrivino proprio a pochi giorni prima di un'immissione in borsa di azioni delle società. Cioè, anche chi dice forse non sono così avanzate, forse hanno delle preoccupazioni, vogliono rallentare anche per ragioni economiche, oltre che per la concorrenza cinese. Difficile sapere cosa c'è davvero dietro.
0: Laura Turini, grazie per essere stata qui con me stamattina, buona giornata.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Laura Turini, avvocata, consulente nel settore delle nuove tecnologie. Restiamo sul tema dell'intelligenza artificiale, ma qui è un'altra storia, una storia che ha tempi, diciamo così, meno sostenuti di quelli di questi ultimi giorni, no? Da quando il ricercatore di Anthropic si è dimesso venerdì scorso ad oggi. In queste ultime settimane, diciamo da grosso modo da metà agosto, da Ferragosto ad oggi, abbiamo forse imparato una lezione ulteriore su questo tema, e cioè che chi tocca i fili, quelli più politici legati all'intelligenza artificiale, può rischiare di essere esposto al pubblico ludibrio e umiliato. Allora, che cosa è successo? È successo che ad un premio Nobel, tutto questo, un premio Nobel per l'economia, Daron Acemoglu, il quale ha scritto un articolo in cui esprime dubbi sull'intelligenza artificiale. Acemoglu sostiene che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che migliora la loro produttività, la produttività del loro lavoro. Secondo Acemoglu, l'intelligenza artificiale non deve essere un mezzo che serve solo a sostituire gli esseri umani con le macchine. E allora questo articolo è un articolo che, insieme ad un libro uscito di recente, sempre di Acemoglu, è stato messo all'indice da parte dell'Economist, il settimanale autorevole che si occupa di politica internazionale, economia, scienza, innovazione, ritenuto tra le pubblicazioni in lingua inglese più influenti. In pratica Daron Acemoglu è finito sotto processo proprio per quelle affermazioni che vi leggevo prima. Colpirne uno per educarne 100, questa è la logica dell'Economist secondo l'economista italiano Luigi Zingales, che insegna all'Università di Chicago, la Booth School of Business di Chicago. E ha reagito in questo modo Zingales perché non ha trovato altro commento migliore, secondo lui, a quella che è stata l'operazione messa in campo dall'Economist, cioè criticare in maniera dura quel premio Nobel che in qualche modo aveva osato di mettere in dubbio delle sorti magnifiche e progressive dell'intelligenza artificiale. E allora da qui parte la chiacchierata che abbiamo avuto con Zingales per farci spiegare appunto che cosa realmente è successo secondo lui.
2: Ma la cosa strana è che questa critica è più soffusa che puntuale. L'articolo mette insieme tre cose molto diverse. La prima riguarda il paper che ha dato a Acemoglu il premio Nobel. Solleva delle questioni sui dati e l'interpretazione di alcuni dati, ma lo solleva in maniera sufficientemente generale che da non dare un'impressione di fondo, e sufficientemente invece di fondo da creare dei dubbi. Poi parla di un altro articolo che ha scritto su intelligenza artificiale, dove critica alcune assunzioni. Poi critica di un libro che è appena uscito, che riguarda principalmente la durata della liberal democrazia, critica mezzo capitolo su AI. E infine, getta un'onda di sospetto semplicemente andando a dire che molta gente vorrebbe criticare Acemoglu, ma non ha il coraggio di farlo perché è troppo potente.
0: Professor Zingales, lei proprio sulla base di queste osservazioni che ha riassunto ha parlato di esecuzione da parte dell'Economist del professor Acemoglu, di umiliazione pubblica, colpirne uno per educare tutti in qualche modo. Perché ha dato questo giudizio così duro nei confronti dell'Economist?
2: Beh, perché ho letto il libro di Herman and Chomsky, Manufacturing of Consent, come si costruisce il consenso, dove spiegano molto chiaramente come alcune giornali, alcune persone hanno la funzione di creare quello che si dice in gergo flack, cioè di punire chi siano molto chiaramente come alcune giornali, alcune persone hanno la funzione di creare quello che si dice in gergo flack, cioè di punire chi si devia dal consenso in maniera da rendere

0: aperto nella ricostruzione di quelle che poi sono le tesi del premio Nobel, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, secondo Acemoğlu, può essere utilizzata in due modi, e cioè un modo che è un modo orientato al lavoratore, l'intelligenza artificiale è un complemento di un'attività che il lavoratore svolge, oppure l'intelligenza artificiale che sfocia nell'automazione, il che significa che porta alla sostituzione del lavoratore. Ora, Acemoğlu che cosa dice? Che per lui la indicazione migliore è quella che arriva da una scelta pro-workers. Il pro-workers è meglio. Basta questo giudizio, professore, per attirarsi le critiche dell'Economist? Ha messo le mani dove non doveva il premio Nobel Acemoğlu?
1: No, diciamo che secondo me l'opinione di Acemoğlu su questo punto non sono né particolarmente nuove né particolarmente acute, nel senso che tutta l'innovazione può essere utilizzata per sostituire il lavoro o complementare il lavoro. Lui dice che sarebbe meglio che in questo momento ci fosse un aspetto complementare, perché come tanti teme che l'intelligenza artificiale possa spiazzare una fetta importante dei lavoratori. La parte, diciamo, secondo me più debole del suo ragionamento è che il suo è più un augurio che un meccanismo per arrivare a questo risultato. Nel senso che io l'ho intervistato nel mio podcast e gliel'ho chiesto, dice come si fa? E sì, è vero, lui menziona, è l'unica cosa importante su cui io credo anch'io, una forma di tassazione dei robot, proprio per almeno non favorire i robot rispetto agli individui. Ricordiamoci che in Italia le persone pagano i contributi sociali e i robot no. Quindi questo, diciamo, è uno svantaggio fiscale nei confronti dei lavoratori, perlomeno vorresti una neutralità fiscale. Quindi questo, secondo me, è il primo passaggio. Dopodiché, come fare a far sì che l'innovazione avvenga in questa direzione? Mi sembra che nel libro Acemoğlu e anche nell'intervista che ho fatto dia più delle aspirazioni che dei consigli, delle direttive politiche. Proprio per questo mi è sembrato strano l'attacco dell'Economist, nel senso che non era una posizione così radicale. Secondo me l'unica spiegazione è che volessero appunto colpire lui per in qualche modo spaventare chiunque altro, nel senso che se riescono a distruggere la reputazione di un economista che è il più citato e il più quello che ha pubblicato di più della sua generazione, che ha vinto un premio Nobel, eccetera, eccetera, se riescono a fare a rovinare la sua reputazione, posso rovinarla a chiunque.
0: Quindi dal punto di vista politico questo articolo dell'Economist, duramente critico verso il premio Nobel Acemoğlu, prepara un terreno che per ora non c'è ancora, è fatto principalmente della narrazione delle grandi società tecnologiche, ma che domani dovrà essere qualcosa d'altro. Cioè l'Economist dice questa direzione che state prendendo non va bene, dovete continuare a partecipare alla narrazione generale, la predominante, che è quella che dice che l'intelligenza artificiale fa bene all'economia, la fa crescere molto, se è destinata all'automazione procura dei vantaggi competitivi. Cioè è un po' questo l'Economist, è ciò che l'Economist si pone come obiettivo, virgolette, politico?
1: Questo lo lascio dedurre a lei. Io quello che posso dire è che negli Stati Uniti è in corso una grossa battaglia tra Big Tech e tutti gli altri. Big Tech vuole l'innovazione alla velocità più elevata possibile. Si chiamano addirittura accelerazionisti, perché vogliono accelerare la velocità del cambiamento. E su questi sono pronti a fare qualsiasi cosa. Vediamo che un tradizionale democratico come Mark Andreessen si è spostato a sostenere Trump sostanzialmente per questo, perché vuole l'innovazione alla più alta velocità possibile. E vediamo invece che il 70% della popolazione americana è contraria, ad esempio, alla creazione di questi data center che gli vengono messi.

0: stessi vicino e che creano delle forti esternalità negative e quindi si oppongono a questo. Quindi c'è un contrasto, diciamo, politico molto molto forte e quindi c'è anche pressione sulla opinione pubblica perché si conformi in una direzione o nell'altra.
1: Ultima domanda, osservazione, professor Zingales, è che tutto questo che sta in capo a un settimanale che si occupa di economia e non solo, autorevolissimo sul piano internazionale, l'Economist è un giornale che non ha una proprietà che sta negli Stati Uniti, sta in Europa, si tratta della famiglia Elkann che è il principale azionista dell'Economist, quegli Elkann proprio che hanno lasciato l'Italia, il gruppo Gedi, quindi la Repubblica, che hanno di fatto lasciato, potremmo dire, anche quello che resta della Fiat e degli stabilimenti italiani. Può avere un significato particolare che questo attacco arrivi da una proprietà apparentemente debole ma vogliosa di schierarsi con le big tech?
0: Ma guardi, tutti mi dicono che nell'Economist esistono i cosiddetti Chinese Wall tra la proprietà e la parte editoriale. Ogni volta che uno dice Chinese Wall, io gli ricordo che Chinese Wall, quello vero, costruito in China, il Great Wall, il grande muraglia cinese, non ha funzionato. E non ha funzionato per un semplice motivo, non perché non fosse creata gigantesca, l'ammiriamo ancora oggi quanto gigantesca è. Non ha funzionato perché uno dall'interno, un cinese dall'interno ha aperto la porta ai tartari che sono entrati e quindi la grande muraglia cinese non ha funzionato. Quindi da un lato non posso che riportare l'esistenza di queste muraglie cinesi, dall'altro come italiano sono un po' scettico che funzionino.
1: Professor Zingales, grazie per essere stato qui con me oggi. Se vuole ricordare, visto che l'ha citato un paio di volte, il suo podcast può essere un'utile indicazione per chi ci sta ascoltando.
0: Sì, si chiama Capitalism e discute quello che funziona e quello che non funziona nel capitalismo oggi.
1: Bene, grazie ancora e buona giornata. A presto.
0: Anche a lei, arrivederci.
1: L'economista Luigi Zingales, che insegna all'Università di Chicago negli Stati Uniti, che abbiamo sentito nei giorni scorsi.

Si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, ben ritrovati, ben ritrovate. Anche quest'oggi saremo con voi fino alle 12.30 nell'orario classico del quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o un SMS. Diretta @popolarenetwork.it il numero per scriverci una mail. Potete scrivercela anche a cult@radiopopolare.it oppure scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli aggiornamenti e gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi a Cult. Ve li ricordo, ritroveremo la rubrica del martedì Extra Cult, anzi Extra Cult, con Sciauchi Senussi, che come sempre ci porterà fuori dai confini dell'Italia. Fumetti Brutti sarà nostra ospite perché è appena uscito il suo libro Cigni Selvaggi per i narratori feltrinelli. Fumetti Brutti è al romanzo d'esordio, la conosciamo appunto come fumettista e insomma ha molte altre cose, attivista, opinionista, personaggio di rilievo. Tutto questo però adesso è anche un romanzo. Vi parleremo anche della giornata culturale mondiale per Gaza, sono molti partecipanti, ne parleremo con un regista teatrale e un altro regista teatrale in questa prima parte di Cult, che è tutta dedicata al teatro. In fondo il martedì è anche un po' la giornata in cui ci concentriamo sui prossimi debutti, però non debutta stasera, debutta fra poco. Si tratta di Andrea Piazza, che abbiamo avuto molte volte ospite ai nostri microfoni, anche perché fa moltissime cose e molte di queste sono anche belle, quindi ci fa molto piacere dargli il bentornato. Andrea, stavolta sei riuscito a venire di persona, ciao, bentornato.
1: Ciao Ira, sì, ci guardiamo negli occhi stavolta.
0: Stavolta, insomma, sei venuto quando ancora eri uno studente della Paolo Grassi a presentare lavori, pensieri, interviste e così via. Da quel momento non ti sei più fermato, hai fatto molti spettacoli importanti, hai lavorato con Valentina Picello con grandi risultati e con altri attori di vaglia, e facendo sempre degli spettacoli che lasciano il segno. Adesso stai provando, perché è imminente il debutto, quel che Amore in silenzio ha scritto. Sarà in scena all'Autoff di Milano, che è vicino a Radio Popolare, quindi hai interrotto temporaneamente le prove e sei venuto a trovarci per raccontarcelo. Diciamo subito in che date sarà in scena.
1: Debutta domani, mercoledì sera, e rimaniamo in scena fino a sabato.
0: Bene, allora, tra l'altro è uno dei titoli che riapre la stagione dell'Autoff, quindi ne siamo lieti, contenti. Adesso raccontaci tutto quello che c'è da sapere.
1: È un progetto che nasce innanzitutto per festeggiare i 50 anni del teatro Autoff, sì, a cui dedica tutta la stagione, e in realtà per un desiderio anche mio di entrare nel materiale poetico di Shakespeare. E ne è nato un progetto che io chiamo anche un po' un divertissement, cioè proprio un divertimento nostro di lavorarci, di scoprirlo, di mettere le mani anche nella drammaturgia, a partire dalle poesie d'amore di William Shakespeare, i famosissimi sonetti con tutti i misteri che si portano dietro, a chi sono dedicati, perché li ha scritti, sono veri, sono finti, sono mezzi veri, mezzi finti. Mm. E attraverso queste poesie in realtà ne è nato un viaggio attraverso 4 secoli di parole d'amore. E quindi come dal 1600 a oggi le canzoni, le poesie, alla fin fine passino sempre attraverso dei pensieri molto molto simili, che vanno dal sonetto shakespeariano a Elton John, faccio un esempio estremo,
0: certo,
1: o dove Paul Simon con i suoi testi sembra quasi citare direttamente le poesie di Shakespeare, e ne nasce un dialogo che passa attraverso un pianoforte, una chitarra, 2 attori che sono anche cantanti e un viaggio attraverso le stagioni dell'amore.
0: Ecco, questo è un verso che tu hai tratto da Shakespeare,
1: sì,
0: no? Da dove?
1: È il sonetto 23, ecco, che dice proprio, dedicandolo appunto al suo amato: impara a leggere quel che amore in silenzio ha scritto, ascoltare con gli occhi si addice al fine ingegno d'amore. Che tra l'altro è un bellissimo invito, secondo me, proprio insomma, per la vita, a fermarci, ascoltare e stare proprio in
0: tu hai detto giustamente, dedicandolo al suo amato, perché appunto intanto i sonetti di Shakespeare possono andare da tutte le parti, possono essere dirette a qualunque genere, a qualunque età, a qualunque destinazione geografica,
1: anche momento della vita, proprio
0: momento della vita, eccetera eccetera. È importante dire che appunto spesso alcuni di questi sonetti furono pensati non per una donna, bensì
1: un misterioso,
0: pare per
1: un misterioso giovane che non viene
0: giovane.
1: Mai nominato, non si sa praticamente nulla, poi vabbè, i critici o della
0: hanno
1: letteratura
0: hanno elucubrato ogni possibile variante,
1: si è giocato su quel nobiluomo, quell'altro, un attore piuttosto che addirittura delle prostitute, cioè c'è un po' di tutto poi all'interno.
0: Certo.
1: E, però questo misterioso nome a cui sono dedicati 128 sonetti, poi ne seguiranno 126, ne seguiranno altri 28 invece per una donna, e di loro non sappiamo niente, ma è rimasto appunto quel che amore in silenzio ha scritto, delle parole che poi parlano a noi, diciamo, ciascuno nella propria posizione, nel proprio momento di vita.
0: Ecco, e il mistero si infittisce, perché poi ci sono state tutte le teorie per cui Shakespeare non sarebbe uno ma Bino e Trino, insomma sarebbe più di un autore che si sono messi insieme per scrivere i sonetti, chi lo sa, insomma, cioè, per cui comunque tutto quello che hanno fatto è rimasto nei secoli nella memoria, come dire, davvero non ha mai avuto eguali come profondità, come grazia poetica.
1: Stranamente è arrivato a noi anche, no? Dopo quattro secoli.
0: Esatto, cioè, per cui diciamo che è stato un miracolo in cui crediamo tutti quanti ancora. Infatti, insomma, sono un serbatoio senza fine i sonetti di Shakespeare, per dire praticamente qualunque cosa si voglia dire quando si vuole dire qualcosa di profondo, di intenso. In questo caso il lavoro che avete fatto mi sembra molto attento, e quindi lasciamo per un attimo Shakespeare e ti chiedo, tu hai citato Elton John, Greta Petronillo ed Enrico Brusi, quali mondi attraverseranno a parte quello dei sonetti?
1: Partiamo da, musicalmente partiamo da Schumann, quindi proprio da altre,
0: sì,
1: poesie d'amore molto più antiche,
0: il Lied,
1: il Dichterlied, e da lì arriviamo veramente alle canzoni contemporanee italiane, soprattutto con un omaggio a Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Francesco Guccini, diversi modi, no, di raccontare anche fasi diverse dell'amore, quando ci si incontra, quando l'amato o l'amata è tutto per la propria vita, quando ci si lascia invece è quello che rimane, di André, e con cantautori poi internazionali, quindi Elton John, Jacques Brel, Adele, molto più contemporanea. Diciamo che la nostra guida è stata proprio il verso poetico, il testo, e quindi quando i testi di canzoni piuttosto che delle poesie di shakespeariane si incontravano o creavano una miccia in cui poteva nascere qualcosa, ecco, è stato il momento in cui abbiamo iniziato a lavorare e a metterli poi in fila per raccontare un'ideale storia d'amore in cui poi ciascuno si può riconoscere, che attraversiamo attraverso le sue diverse fasi, proprio dalla nascita del sentimento, quasi bambinesco, quasi infantile, quella gioia di essere tutto nel mondo, fino alla sua fine e, come dice Shakespeare, poi come le stagioni che si succedono, la nascita di un nuovo amore che sicuramente arriverà nel futuro.
0: Ecco, questa è un'anteprima in realtà, queste giornate a partire da domani in cui quel che amore in silenzio ha scritto sarà in scena, no? Perché tornate in scena a maggio per un periodo più lungo.
1: Esatto, è un'anteprima che presentiamo proprio ad apertura di stagione e poi sarà di nuovo all'out-off per quasi 3 settimane di repliche a maggio, in cui sarà diciamo, la sua tenitura proprio nel cartellone milanese, ed è un'anteprima che apre poi anche la possibilità, insomma, che lo spettacolo possa incontrare pubblici diversi anche fuori dalla città di Milano.
0: Certo.
1: Anche perché è uno spettacolo in continua evoluzione, proprio per la quantità di materiale che c'è dentro. Le prove sono servite a distillare, a trovare ciò che veramente ci sembrava utile, come testi, come canzoni, come poesie. Siamo partiti dal doppio del materiale, siamo arrivati a poco più di un'ora di spettacolo.
0: Ecco, come si dirigono gli attori per uno spettacolo di questo tipo, che diciamo riunisce vari linguaggi?
1: Sono due attori particolari innanzitutto, nel senso che Enrico Brusi, in arte Brusio, è anche cantautore. E ha un suo progetto musicale, è su Spotify, e quindi ha tutta una sua formazione musicale, chitarrista, batterista, pianista e compositore. E poi ha una formazione teatrale, quindi con lui abbiamo lavorato molto sul valore musicale e anche sul rendere musica, rendere canzoni alcuni sonetti di Shakespeare, che quindi tanto quanto i testi delle canzoni diventano monologhi, i testi di Shakespeare diventano in realtà delle canzoni pop con delle sonorità contemporanee in alcuni casi. Con Greta Petronillo, che invece è anche lei cantante ma di solida formazione attoriale, lei viene da Torino, abbiamo lavorato invece soprattutto sull'entrare nella poesia e quindi come togliere alla poesia quell'alone di retorica, di alta poesia che spesso abbiamo, no, innata quando la leggiamo,
0: sì,
1: ma che invece lavorando ci scopri che parla di situazioni estremamente quotidiane, proprio,
0: ma certo,
1: il dolore di stare lontani da chi si ama, la gioia di stare con chi si ama, il fatto che quel pensiero non se ne va mai via, e quindi è stato proprio un entrare quasi parola per parola all'interno di quel testo e di quelle situazioni anche nostre, perché poi è, come dicevi, è inevitabile, no, metterci ciascuno il proprio leggendo queste poesie un po' universali.
0: Allora, lo ricordiamo, abbiamo parlato di Quel che amore in silenzio ha scritto, che sarà da domani, da mercoledì fino a sabato alle 19.30 e domenica alle 16 al Teatro Autoff. Ritornerà in scena a maggio, torneremo a segnalarvelo. Naturalmente noi insomma, diciamo tutte le parole d'uopo che si devono dire prima di un debutto ad Andrea Piazza e alla sua compagnia. Modo anche per ritornare al Teatro Autoff, che riapre i battenti, insomma, dopo una serie di iniziative, poi altre ce ne saranno, ve le racconteremo. Ti chiedo se hai anche altri progetti in cantiere, perché so che non ti fermi mai.
1: Stanno arrivando in questa stagione in arrivo, a gennaio il Barbiere di Siviglia con Opera Domani, che è un progetto stupendo, dedicato al pubblico più giovane, che girerà poi tutta Italia, già 2 anni
0: quindi
1: fa.
0: Quindi la tua prima regia lirica?
1: In realtà la seconda, facciamo già Falstaff 2 anni fa,
0: già.
1: E quindi da quell'esperienza è nata la voglia di buttarsi in questo spettacolo comico. E non so se si può ancora dire, ma è in arrivo un altro progetto, teniamo il mistero finché non è confermato del tutto, con Valentina Picello, e torniamo finalmente felici a lavorare insieme su un bellissimo romanzo contemporaneo italiano, ma speriamo su questo di risentirci presto.
0: Certo, no, assolutamente non diciamo nulla per scaramanzia, come è giusto fare. Ringraziamo Andrea Piazza, insomma, tanto lavoro da fare, ma credo proprio che ne sia molto felice. Quindi, buon debutto, a risentirci. Andrea, dicevi, avete anche Gino Paoli?
1: Abbiamo anche Gino Paoli.
0: Che cosa?
1: Ovviamente Senza fine.
0: Senza fine, ma io c'ho solo Che cosa c'è, c'ho solo Sapore di sale.
1: No, non hai un Lucio Dalla a disposizione. Tu non mi basti mai.
0: No, allora facciamo una cosa. Direi che una delle possibilità, tra l'altro, di scoprire. Ecco, una domanda che non ti ho fatto e che tra l'altro mi piacerebbe molto, su cui mi piacerebbe avere la tua opinione, forse anche quella dei tuoi attori, cioè la sensazione che hanno e che avete nel rispolverare delle canzoni che non appartengono alla vostra generazione. Qua, alcune sì, cioè Adele, compagnia cantante, forse sì, però quelle che abbiamo citato fino adesso no.
1: Guarda, in realtà è stato quasi all'opposto, nel senso che i grandi classici, un po' come i sonetti, no, che arrivano a noi attraverso il tempo, li abbiamo sentiti molto vicini, per cui appunto, vabbè, io sono cresciuto con Guccini, quindi per me quella è molto più intimo di tante magari composizioni contemporanee. Dalla allo stesso modo, sono dei classici che ti parlano anche per quello che accumulano nel tempo. E quindi paradossalmente è stato più difficile lavorare con l'ipercontemporaneo di Adele, ma anche di Elton John. Invece andare a ripescare è stato proprio un viaggio nel tempo anche nelle nostre infanzie, nelle nostre famiglie, di quello che è successo.
0: Sì, infatti, proprio così. Allora, forse sono riuscita ad accontentarti attraverso...
1: Io canterei, ma facciamo scappare tutti,
0: no,
1: direi
0: ma
1: proprio di no.
0: Io direi proprio di no. E quindi io proverei a sentire questa versione, insomma si sa che Senza fine, si sa che Paoli e Vanoni hanno insomma avuto davvero una lunga storia d'amore, come un altro pezzo di Gino Paoli più recente, e allora proviamo ad ascoltare questa versione di Senza fine. Grazie Andrea Piazza, buon debutto all'Autoff domani.
1: Grazie,
0: ciao.

0: Allora, dopo aver parlato di quel che amore in silenzio ha scritto da William Shakespeare, però arrivando fino ai giorni nostri, Andrea Piazza, la regia, debutto in anteprima domani fino a domenica al Teatro Out-Off di Milano, andiamo a teatro ancora con uno degli appuntamenti che riguardano una giornata, quella di quest'oggi, culturale dedicata a Gaza. È una giornata culturale mondiale, nel senso che sono diversi i partner che hanno deciso di dedicare questa giornata a ciò che accade appunto a Gaza. E allora Simone De Domenico, regista teatrale, partecipa a questa giornata con uno spettacolo. Noi lo abbiamo raggiunto. Intanto ringraziamo il nostro Andrea Cegna che ci ha dato l'informazione della giornata e anche dei molti progetti che la rappresentano. Simone, noi siamo qua, buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie di questo spazio.
0: Allora, raccontaci tutto e raccontaci dove, come, quando e soprattutto cosa.
1: Sì, si tratta di Palestinesi sono i tuoi occhi, che è un reading globale promosso dalla compagnia teatrale di Gaza, Anca. È un progetto che appunto andrà in scena lo stesso giorno, vale a dire il 15 ottobre 2026, letteralmente in tutto il mondo, perché ci sono adesioni dall'Italia, dalla Spagna, dal Canada, dall'America, dal Sud America, anche dalla Nuova Caledonia. Fatta eccezione per l'Antartide, sostanzialmente siamo in tutti i continenti, quindi è una cosa che ci riempie di gioia. Un reading, quindi sono sei racconti scritti dalle autrici e gli autori di questa compagnia Anca. E l'obiettivo è quello sostanzialmente di raccontare Gaza dal punto di vista di chi c'è nato, di chi ci ha vissuto per tutta la vita e di chi ha vissuto sulla sua pelle le conseguenze di tutte le tragedie che si sono verificate in questa terra. Loro ci tenevano proprio a far sentire la loro voce, quindi questo progetto serve ad amplificare, diciamo, questo è una sorta di megafono per far sentire a tutti la prospettiva di ragazze e ragazze di Gaza, che tra l'altro hanno scritto questi testi dopo il 7 ottobre.
0: Allora, perché ne parliamo? Perché ne parliamo con un mese di anticipo, come dicevo, oggi è una giornata importante, ma insomma diciamo importante per noi perché volevamo rendere attenti, come si suol dire, ascoltatrici e ascoltatori a questo progetto che tra l'altro trovate per esteso sul sito della compagnia teatrale Anca, che è scritta con la Q, Anca, che è appunto anca.group, quindi lì trovate anche tutta una serie di dettagli. Come giustamente Simone De Domenico ci stava raccontando, ci sarà, adesso poi ci racconterà anche qualche dettaglio dei racconti, ma la open call è ancora aperta, giusto?
1: Sì, la open call è ancora aperta, c'è tempo fino alla fine del mese, in realtà c'è un margine ancora per i primissimi giorni di ottobre fino al 5 di ottobre. Questo perché volendo noi abbiamo immaginato proprio un progetto che fosse dal punto di vista produttivo molto agile, volendo si può realizzare anche soltanto con un leggio e un interprete che presta la sua voce ai testi. Questo con lo scopo di renderlo il più capillare possibile, di coinvolgere il maggior numero di realtà possibili. In Italia non ci sarà una sola, diciamo, lettura, ma ci sono letture praticamente in moltissime città, copriamo l'intero stivale da nord a sud. Ed è ancora possibile partecipare accedendo al sito appunto Anca, appunto group è il nostro dominio, quindi al posto di .com è uno dei domini che è .group, anche se può un po' stranire, oppure scrivendo direttamente un'email a info@anca.group è possibile ricevere tutto il materiale per candidarsi a partecipare a questo reading globale.
0: Tra l'altro, notizie di Anca Group, le trovate anche su Instagram se poi volete seguire quello che stanno facendo. Vengo invece adesso al dettaglio di Palestinesi sono i tuoi occhi, no? Dunque, abbiamo detto 6 racconti, teatro diffuso, tante voci che daranno appunto suono, corpo a questi 6 racconti scritti da 4 giovani autori di Gaza. Vogliamo dire qualcosa di più sui racconti?
1: Sì, sono racconti estremamente eterogenei, nel senso che appunto non si è cercato di uniformare né lo stile né il messaggio che tutti loro volevano in qualche misura dare. Sono però tutti racconti che in forme diverse, più o meno evidente, partono da esperienze autobiografiche, quindi proprio anche della vita quotidiana a Gaza, soprattutto dopo il 7 ottobre, ma non esclusivamente, perché noi abbiamo appunto voluto raccontare Gaza per quello che è stato il passato, cioè noi consideriamo come spartiacque il 7 ottobre quello che è avvenuto prima, perché sono avvenute tante cose anche prima, per quello che è avvenuto dopo il 7 ottobre e anche il futuro, cioè quello che i ragazzi immaginano avverrà in futuro nella quella che è casa loro.
0: Eh sì, perché questa è una cosa ricorrente, essendoci nonostante tutto ancora tanti giovani, no, a Gaza, e quindi è naturale, no? È normale che anche in una situazione così si pensi a che cosa potrebbe accadere un giorno. Simon, ti ringraziamo moltissimo, ringraziamo il collettivo che sta progettando e preparando questa iniziativa. Naturalmente il prossimo 15 ottobre torneremo a parlarne. Da quando si comincerà a diffondere e su quale media diffonderete i racconti?
1: Allora, volevo fare una brevissima premessa. Il 15 ottobre per noi è un giorno che abbiamo scelto per un motivo fondamentale, che è il giorno in cui è stato ucciso uno dei componenti di Anca, Abraham Saidam. E quindi questa non è una scelta casuale, è una ferita aperta ed è un modo per trasformare questo dolore profondo che ha investito tutti noi in una forma di resistenza culturale. Appunto, l'idea è proprio di fare teatro e quindi di avere delle rappresentazioni
0: in presenza con pubblico.
1: Noi stiamo richiedendo, diciamo, a tutte le realtà aderenti, quelle che lo possono fare, di documentare, di filmare, diciamo, la loro lettura, e tutte queste letture poi confluiranno in una sorta di film documento che testimonia questa grande lettura collettiva diffusa in tutto il mondo, anche per onorare Abraham e poi portare a compimento quelli che sono i sogni che lui non ha potuto realizzare, cioè appunto di fare teatro a Gaza, di creare una scena teatrale a Gaza, di creare un nuovo teatro a Gaza. Quindi abbiamo voluto continuare, diciamo, quelli che erano i progetti che lui si era prefisso.
0: Allora, noi ovviamente, insomma, hai fatto bene a fare questa precisazione. Noi, come dicevo, ricorderemo. Si sa già in Italia dove sarete, o almeno alcuni dei luoghi dove potrete fare?
1: Sono veramente centinaia di spazi. Sì, sicuramente saremo a Milano, ma saremo anche a Roma, saremo a Bologna, partecipa all'Università di Siena, quindi ci sono anche delle scuole, delle istituzioni che partecipano, non solo teatri.
0: Bene, allora,
1: in realtà sono numerosissime, per fortuna di queste siamo molto felici perché la risposta è stata entusiastica.
0: Allora fateci sapere in modo che potremo esserci e appunto magari lanciare gli appuntamenti italiani e non solo con qualche giorno d'anticipo, in modo che ci sia tanto pubblico. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie.
0: A presto.
1: A presto, grazie, un abbraccio.
0: Palestinesi sono i tuoi occhi, il progetto che si terrà, come avete sentito, in tanti luoghi del mondo con questa prima teatrale mondiale diffusa, per non dimenticare la morte di questo giovane artista di teatro, Abraham Saidam, della compagnia Anka. La sua compagnia sopravvive attraverso la voce di una serie di autori che sono quelli dei 6 racconti che saranno oggetto di questa prima in tanti tanti luoghi e tanti spazi differenti. Adesso un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.

0: Mi servono soldi. Faccio una ricerca sul telefono scrivendo parole come soldi facili e subito, come fare soldi facili e subito se sei carina, come fare soldi facili e subito se sei carina, no prostituzione. Finora sono andata avanti con i soldi della borsa di studio, ma non bastano a coprire tutto l'anno, nemmeno se quasi non mangi come me. L'esito della ricerca mi mostra un annuncio per lavorare come ragazza immagine in un locale fuori città. C'è scritto che non serve curriculum e che bastano delle foto del viso e a figura intera da mandare via WhatsApp a un numero. Ne seleziono alcune dalla galleria e invio, vediamo che succede. Un lavoro che occupi solo il fine settimana potrebbe essere una buona opzione per poter continuare a frequentare i corsi in università. Dopo qualche ora mi risponde Roberto, il proprietario del locale. Le foto sono ok e aggiunge che sono perfetta per questo lavoro. Che velocità, forse non c'è da fidarsi. Ci scriviamo per un po' e mi propone di fare un weekend di prova, i prossimi sabato e domenica, con una paga fissa e le mance. Mi spiega a grandi linee in cosa consiste il lavoro, mentre cerco di capire se si tratta o no di prostituzione. Per le serate non mettere i pantaloni, meglio gonna o vestiti, i tacchi sono necessari. Ok, tutto chiaro. Vabbè, almeno proviamo. La Teresa che mi guarda dallo specchio sembra d'accordo. Questo è l'incipit di un bel romanzo uscito da poco da Narratori Feltrinelli, la collana insomma che molti all'ascolto conoscono bene. Si intitola Cigni Selvaggi e poi capirete perché Cigni Selvaggi. E l'autrice è Fumetti Brutti, di cui abbiamo parlato in tante occasioni anche nella nostra rubrica dedicata ai fumetti e alle graphic novel curata da tanti anni da Antonio Serra, perché Fumetti Brutti, lo ricordo, è uno dei più importanti fenomeni del fumetto italiano. Fumetti Brutti ha firmato quasi solo grandi successi. Ci sono dei libri che sono stati davvero molto molto efficaci e popolari presso il pubblico, ma anche molto lodati dalla critica di settore. P, la mia adolescenza trans, oppure ogni giovedì una striscia, tutte le mie cose belle sono rifatte, anestesia. E tra l'altro Fumetti Brutti è stata premiata anche per la sua arte transfemminista. Proprio nel 2026 ha vinto il premio internazionale Emma Goldman Snowball Award. Fumetti Brutti è collegata con noi e la ringraziamo del suo tempo. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie Stelle, grazie a tutte le persone all'ascolto.
0: Allora, Fumetti Brutti, intanto complimenti, una prosa insomma energica, potente, non so come dire, lo dico perché il passaggio, no, da un mezzo artistico, da uno strumento artistico, da un linguaggio a un altro non è scontato, no? Quindi scrivere un romanzo è stato un passo importante.
1: Sì, è stato un passo importante e è arrivato anche nel momento giusto, nel senso che io avevo questa storia da un po' e questo effettivamente è il libro a cui ho lavorato di più. Cioè io con i fumetti sapevo esattamente come muovermi, cioè sempre come muovermi e riesco anche a chiuderli in tempi, devo dire, abbastanza anche brevi. Invece nel caso del romanzo, ovviamente non essendo la mia prima scelta, nel senso fin da piccola, infatti appunto il nome d'arte abbiamo deciso di lasciarlo Fumetti Brutti proprio perché abbiamo pensato che alla fine quello è il mio nome d'arte. Io ho sempre fatto fumetti e quindi anche il romanzo doveva portare il mio nome artistico, ecco. Quindi è stato questo, è effettivamente stato il libro con gestazione più lunga a cui ho lavorato e sì, questa è forse la cosa, la differenza più grande tra i due linguaggi per me.
0: Allora, in fuga da una famiglia, no? È la protagonista di questo libro, che è una ragazza trans che arriva dalla Sicilia e sbarca in una città del nord, ha una serie di sogni, Però, come abbiamo sentito nell'incipit, adesso non è mio intento raccontare tutta la trama perché sarebbe veramente poco carino nei tuoi confronti, ma si iscrive a una facoltà che non le interessa, ingegneria, perché suo papà ci tiene tanto e tra l'altro sta attraversando un momento difficile dal punto di vista professionale, no? Quindi sono diversi i sentimenti che attraversano questa protagonista, che ovviamente è molto ispirata alla tua storia, ma so che insomma ci sono tutta una serie di elementi che invece tu hai ideato appositamente per lei.
1: Sì, è così, anche perché nei fumetti ho sempre raccontato sempre soltanto la verità, e in questa cosa mi sono detta, forse tra le parole riesco anche a mettere cose che ho sempre pensato, sempre detto, sempre magari vissuto, però magari mascherandola appunto in una pagina, no, fatta di parole anziché di disegni, anche perché i disegni sono molto più diretti.
0: Sì.
1: Un esempio che faccio, ad esempio nelle newsletter come Substack, si possono mettere si possono scrivere dei racconti che siano anche erotici, no? Invece nel caso delle tavole, di fumetto, illustrazioni erotiche, non possono essere pubblicate. Questo fa capire, secondo me, immediatamente la differenza tra i due tipi di contenuti, quindi ho linguaggi, ecco, quindi nel caso del romanzo io ho deciso proprio di muovermi su un altro binario completamente. Ho pensato, visto che comunque se viene a chiedermi cosa penso, se viene a chiedermi la mia opinione, se viene a chiedermi la mia storia, io ho messo già tutto nei fumetti e lì dirò la verità, nient'altro che la verità. Qui ho pensato, senti, visto che ci sono delle cose comunque simili, però non volevo che le persone si concentrassero, ecco, sul fatto se fosse o meno un memoir o una storia vera, volevo che si concentrassero invece sulla storia. Perché secondo me creare archetipi come Teresa era importante, e da qui anche l'idea di appunto affiancargli questa idea della fiaba di Andersen, dei cigni selvatici, che però è stata nel nome. E quindi mi sembrava divertente, mi sembrava proprio una cosa che mi piaceva, mi ha dato carica fin dall'inizio, e devo dire che ho buttato pagine e pagine fino a quando non sono arrivata a questa bozza, alla prima bozza che poi ho appunto anche lavorato con l'editor, in cui sono veramente soddisfatta. È un lavoro che io, ripeto, qualche anno fa non mi aspettavo, perché all'inizio pensi di non potercela fare, no? Nel senso, mentre con i fumetti appunto io ero convintissima fin dall'inizio di tutto quello che volevo, e invece nella scrittura, ovviamente, essendo un nuovo linguaggio, essendo un nuovo mezzo, mi sono detta, ok, devo arrivare preparata, perché più o meno come nei fumetti almeno. E invece posso...
0: Si vede.
1: Bella, ti ringrazio, perché sto ricevendo solo feedback positivi. Io onestamente sono abituata che quando mi esce un fumetto ci sono sempre delle critiche.
0: Beh, ma diciamo che forse diciamo la letteratura implica, da parte di chi insomma legge il lavoro e poi il lavoro d'esordio di un autore, un'attenzione particolare, no? Cioè non che i fumetti non, ma come tu stesso, tu stessa dicevi, la fruizione, diciamo, di una graphic novel, di un fumetto è più immediata, quindi più immediata è anche la reazione, che talvolta è a botta calda. Invece dopo aver letto un romanzo ci si pensa un po' su, ci si rende conto magari di che cosa ti ha lasciato. Io credo che sia proprio anche il linguaggio della letteratura che rende i giudizi talvolta anche severi, ma un pochino più ragionati, ecco, un pochino meno immediati, istintivi, ecco. Questo è quello che penso io, poi non so se è vero. Però diciamo, comunque, intanto io confermo che la tua prosa è molto matura, e credo che tutto il lavoro attraverso i fumetti ti abbia comunque creato, no, una base anche drammaturgica per i colpi di scena, per le sorprese, per delineare i personaggi che davvero escono dalla pagina proprio come se fossero disegnati.
1: Sì, io tra l'altro da piccolino ho sempre scritto, anche questo episodio molto simpatico con questa professoressa delle medie di italiano che mi aveva detto, cioè che con cui avevo litigato, perché in sostanza alla fine delle medie lei aveva detto ai miei genitori che io avrei dovuto fare il classico, perché ero molto brava a scrivere, ero proprio preparata.
0: Quindi in realtà...
1: E invece le avevo detto che appunto volevo fare l'istituto d'arte, perché avrei voluto fare fumetti, volevo disegnare. e quindi lei non mi ha più parlata. E quindi c'è stata questa discussione con i miei genitori, alla fine comunque appunto è andata bene, mi sembra, anche nei fumetti, e in questo momento sto anche scrivendo, cioè avendo scritto il romanzo comunque, cioè diciamo che alla fine la mia direzione l'ho un po' presa. E poi all'Accademia di Belle Arti di Bologna a fumetto io ho studiato scrittura creativa con Emilio Clementi, voce di Massimo Volume, il romanziere. Sì. Quindi in realtà appunto ho
0: delle buone basi, delle buone basi.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, ti devo fare un sacco di domande, quindi scusami se ogni tanto vado veloce, ma una cosa ti volevo chiedere. Qui in questo romanzo, come è inevitabile, si parla di un percorso di costruzione della propria identità, anche piuttosto doloroso. C'è un intervento chirurgico che purtroppo non va come dovrebbe andare, c'è una famiglia che appunto non sostiene come potrebbe, che quindi ecco, la famiglia è molto presente non solo nelle vicende della protagonista, ma anche nelle vicende di un altro personaggio importante, Martina. Ci sono questi padri, no, molto presenti, e tra l'altro nel romanzo tu, per la protagonista, scegli di chiamare i genitori padre, madre.
1: Sì, perché in sostanza, appunto, ripeto, non volevo, cioè volevo che fosse un po' ancora più archetipo come personaggio, nel senso
0: fossero
1: che
0: dei simboli, fine, sì.
1: Sì, esatto, perché la protagonista alla fine ha un nome, perché secondo me, almeno dal mio punto di vista, anche come lettrice, scaldava molto di più l'idea di sapere come si chiamava la protagonista. E quindi sì, padre e madre, magari all'inizio può sembrare un po' un gioco linguistico.
0: No, ma è particolare, uno lo nota, no?
1: Sì, ma infatti guarda, sui nomi in realtà è stato fatto proprio un lavoro, poi ovviamente non faccio un spoiler, nel senso che a un certo punto mentre lo scrivevo ho trovato un modo anche per i personaggi, come chiamarli, i loro nomi, eccetera, quindi in realtà è stato proprio fatto un discorso anche, no? Che all'inizio era molto istintivo e poi ne abbiamo discusso anche con l'editore, abbiamo deciso appunto come prendere al meglio questa cosa. Padre e madre, secondo noi, era il modo giusto per descrivere questi due personaggi, che comunque, appunto, come qualsiasi famiglia, non hanno proprio colpa di tutto, diciamo, però comunque hanno le loro responsabilità e le loro fragilità, sono delle persone, a volte ci scordiamo che i genitori sono persone, e che poi invece quando a un certo punto della tua vita di figlia diventi anche di supporto. Quello che vorrebbe fare Teresa, iscrivendosi a ingegneria, è diventare di supporto immediatamente, non solo per la sua famiglia, ma soprattutto per i suoi fratelli. E questo, come nel caso della principessa dei cigni selvatici di Andersen, in qualche modo la convinte a tenere il silenzio sulla sua identità, perché è convinta che non dicendo di essere una ragazza transgender potrà avere una posizione migliore in società, potrà avere un lavoro migliore, eccetera. E il glitch che si crea, secondo me, poi ovviamente mentre lo scrivevo io non solo ho pensato che fosse drammatico, ma ne ho riso anche.
0: E infatti si sorride, si ride donna, parecchio.
1: Sì.
0: quando inizi un capitolo dicendo che tua sorella aveva i baffi, o ha i baffi, insomma, cioè, devo dire. Comunque, ci sono, come ripeto, moltissime cose che riguardano un po' tutti noi, perché è anche un romanzo che racconta un'epoca, un passaggio, parla di, in alcuni punti, anche di politica, di storia d'Italia, quindi davvero è un romanzo molto denso, molto, molto interessante, molto originale. Chiudo leggendo dal capitolo 43 solo l'inizio, perché secondo me è molto, molto, insomma, è stato veramente, secondo me, un colpo di genio iniziare questo capitolo così. Nessuno sa cosa succede dopo il vissero per sempre felici e contenti delle fiabe, ma io sì. Ecco, questa è un'altra delle cose che ho trovato in chiusura del tuo romanzo, da un certo punto di vista un punto di riferimento, credo, anche per molte persone, no? Potrebbe essere.
1: Sì, infatti, guarda, quando parlavi di storia d'Italia e di politica, io ovviamente poi, anche se scrivendo la storia di personaggi anche non proprio simili a me o comunque anche distanti, volendo, in realtà poi qualche cosa viene fuori lo stesso, perché comunque la mia voce è quella. Ed è importante sottolineare che in realtà le transizioni fanno parte della storia d'Italia. È una cosa, è qualcosa,
0: ma veramente?
1: Che ad oggi vogliono
0: cancellare,
1: sempre mettere da parte o comunque sempre relegarci. Ma in realtà abbiamo tantissime storie di mi vengono in mente soprattutto donne transgender che in Italia hanno fatto la differenza, e non citarle o non raccontarle secondo me è un po' un errore, perché ti racconta ti racconta un'Italia che è veramente diversa. Io quando sento il concetto di normalità, quando qualcuno cerca di spiegarmi che cos'è la normalità o la famiglia tradizionale, mi vengono i brividi alla pelle.
0: Ti rispondo con uno dei nostri slogan da tanti anni, che è "da vicino nessuno è normale", che poi è tratto da una celebre canzone brasiliana. Quindi è così. Fumetti Brutti, grazie mille, vieni a trovarci quando sarei da queste parti, ci farebbe molto piacere.
1: Assolutamente, anche a me. Grazie Stelle, grazie a te e grazie per l'ascolto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao.

Ne approfitto per ricordarvi che sarà veramente a Milano Fumetti Brutti, solo che per una serie di motivi quel giorno non potrà essere da noi, ma potrete essere voi con lei alle ore 18:30 alla libreria Feltrinelli Sabotino insieme a Jonathan Bazzi. Parlerà proprio di cigni selvaggi, io continuo a dire il nome della fiaba di Andersen a cui è ispirato questo bel romanzo, il primo romanzo di Fumetti Brutti, Cigni Selvaggi, perdonate, appena uscito dai narratori Feltrinelli. Ma noi adesso abbiamo appuntamento con Sciauchi Senussi e con Extra Cult.

0: Buongiorno Sciocchi.
1: Buongiorno Ira e grazie.
0: Ecco, allora siamo al secondo appuntamento, seconda settimana del palinsesto autunnale, Extra Cult, dove ci porta oggi?
1: Oggi potevo fare anche 10 notizie, è ricchissima. Partiamo con un tema che secondo me è molto importante anche da dibattito. C'è una rivolta nella radio pubblica francese, Radio France, che sono 7 canali nazionali, 44 stazioni locali e regionali. Hanno scioperato domenica e lunedì per protestare contro l'ingaggio, quindi contro il reclutamento di un editorialista, opinionista, che si chiama Charles Sapin, vice direttore della rivista Valeur Actuelle, Valori Attuali. Questa rivista settimanale è stata condannata più volte per incitamento all'odio, la rivista di ultradestra, contribuisce inoltre al negazionismo climatico e diffonde teorie antifemministe. Per esempio, nel 2020 aveva raffigurato una deputata di LFI, una deputata nera, Danielle Obono, come una schiava. Sapin doveva tenere una rubrica domenicale alle 7.40 e quindi le redazioni non ci stanno. Quindi ieri le principali emittenti lunedì sono state interrotte dallo sciopero. I programmi di France Info, France Culture e France Inter hanno trasmesso solo musica intervallata da un messaggio di avviso agli ascoltatori. Gira anche la battuta Ira che France Info, che è una radio all news tutto il giorno, ieri è stata eletta la miglior radio musicale perché era tutta musicale. La dirigenza, la direttrice dice che hanno chiamato Charles Sapin in nome del pluralismo in vista delle elezioni presidenziali, ma questo è il tema. Qua non c'è un pluralismo di idee perché lui co-dirige un settimanale che incita all'odio e che è stato più volte condannato per razzismo. C'è stata anche un appello sulle Parisien di 300 personalità, tra cui l'attrice Ariane Ascaride e la premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux, che hanno condannato l'ingaggio di Charles Sapin da parte di France Inter. Ieri nell'Assemblea Generale i sindacati hanno messo sul tavolo 3 opzioni: presentare una mozione di sfiducia contro la direttrice di France Inter Céline Pigalle, oppure indire uno sciopero a tempo indeterminato, oppure presentare un altro preavviso di sciopero di un giorno, forse lunedì prossimo. Oggi i sindacati dovrebbero rinconvocare i dipendenti e vediamo come andrà a finire. Il tema è che le idee sono le idee e i reati sono reati, quindi non possiamo nel pluralismo sommare idee e reati.
0: Molto tema ampio, molto interessante. Sì.
1: Allora, adesso un tema che avevamo raccontato ieri l'anno scorso, sì, che riguarda Stephen Colbert. Quindi, coronamento di una lunga, memorabile carriera, The Late Show with Stephen Colbert, ieri si è aggiudicato l'Emmy Awards come migliore programma di varietà dopo aver concluso la sua 11ª messa in onda. Ricordiamo che la CBS ha detto che lo cancella per motivi finanziari, ma in realtà sappiamo che è stato cacciato da Donald Trump, che aveva messo l'out out: o lo cacciate oppure tolgo alla CBS la licenza per trasmettere. Io ho mandato anche un pezzettino quando annunciano il premio. Lui ha ignorato Trump, ha parlato di altro, ha chiesto a tutti i produttori di assumere il suo team, perché è un team di talento che in questo momento sono senza lavoro, ecco.
0: Certo, insomma, anche questo è un tema su cui ritorniamo, grazie per averlo sollevato nuovamente. E tu ci hai portato dei reperti o abbiamo ancora qualcosa da aggiungere?
1: Allora, intanto se vuoi c'è Colbert che parla.
0: Vogliamo ascoltarlo brevemente? Sentiamo, dai. The Late Show with Stephen Colbert. The Late Show with Stephen Colbert received 9 nominations this year and a total overall of 41. On behalf of the over 200 people who threw themselves at this show for 11 years to try to do the best show they possibly could for you. The thing about these late shows is that besides being a really good steady job is that they require so many people that they're a fantastic incubator for young people to come in to learn to
2: Work professionally on a deadline, in cooperation, in collaboration. And that is the future of our business that we have to look after. I want you to know, I got some great news. They are all... Work professionally on a deadline, in cooperation, in collaboration. And that is the future of our business that we have to look after. I want you to know, I got some great news. They are all tech avail.

0: degli artisti, no? Come per esempio in questo caso dopo 11 anni di Lecce, no? Che spesso e volentieri certamente non ha fatto il servizio dei poteri forti. Sì.
1: Chiudiamo con un brano, ho scelto Macklemore con It's All, che è dedicato a Hinda Rajab, la bambina uccisa a Gaza, che poi è stato It's All perché la Columbia University, quando è stata occupata, l'atrio è stato dedicato a Hinda Rajab, perché il rapper Macklemore è stato escluso dal tour di Ed Sheeran per aver gridato Palestina libera su un palco il 4 settembre al MetLife Stadium. Ieri il rapper ha scritto un bellissimo post su Instagram dove ha raccontato che Robert Kraft, un miliardario proprietario del Gillette Stadium vicino a Boston, avrebbe vietato a Sheeran di farlo esibire con lui, e altri stadi avrebbero minacciato di cancellare concerti se non fosse stato rimosso. Nel post ha detto: voglio essere chiaro, io non sono una vittima in questa storia e nemmeno Ed. Abbiamo entrambi una carriera straordinaria, sicurezza finanziaria e famiglia a cui tornare. Questo non riguarda noi, riguarda la gente di Gaza. Noi sentiamo Hinda Rajab.
0: Grazie, ciao Kissenusi. Extra Cool torna la prossima settimana, sempre grazie di martedì. E dunque Hinda Rajab di Macklemore è la nostra sigla finale, e fra poco le notizie delle 12.30, e noi ritorniamo domani alle 11.30, oppure siamo in podcast. Un saluto da Ira Rubini.

sì, no, arrivo. È che devo riabituarmi a tutta una serie di cose. A lavorare, non che quello che faccia qua sia esattamente un lavoro, però insomma devo abituarmi anche a tornare in onda in registrata come oggi. Ah, che belle le puntate registrate, eh? Siete abituati bene? Sei puntate tutte in diretta una dietro l'altra, a partire dalla prima di lunedì, quell'altro prima. No, ho controllato, qua dovrebbe essere partito tutto. Abbiamo le rubriche nuove, una per ora, eh? E anche le rubriche vecchie in questa puntata di Musica Leggerissima. Lo so che ci tenete, io ero un po' dubbioso, ma forse abbiamo scavato il fondo del barile, abbiamo grattato le ultime nozioni superflue a te la bisogno. Invece no, abbiamo deciso di proseguire con la rubrica iniziata l'anno scorso, che caratterizza le trasmissioni registrate, di questa trasmissione scalcagnata e sfortunata trasmissione, sfortunata soprattutto dal punto di vista degli ascoltatori, che sono sfortunati. E c'è la sfiga di sentirla. E che bella che è! Allora, nozioni superflue atte alla bisogna. Molto velocemente, all'inizio dell'anno, quando sei didascalico, la noia di te stesso, figurati gli altri. Molto velocemente, delle curiosità, delle nozioni che tendenzialmente non servono a molto, appunto superflue, però atte alla bisogna, che in alcuni casi possono tornare utili per sostenere conversazioni, per riempire spazi vuoti, silenzi imbarazzati, cambiare discorso quando fate delle gaffe o attaccare bottone. Per esempio oggi, notizie superflue atte alla bisogna, si riferisce alla scuola, che per quasi tutti là fuori è iniziata ieri, e quindi tendenzialmente genitori separati. Notizie superflue atte alla bisogna, special edition, genitori separati che fuori da scuola, dall'asilo, devono così attaccare bottone con altri genitori, guarda caso tendenzialmente separati. Guarda che strana vita a volte, eh? Allora, notizie superflue, a te la bisogna, curiosità sulla scuola. Da tutto il mondo, le curiosità. In Australia, prima dell'internet in particolare, è nata la School of the Hair and Remote Learning. Cioè, la scuola che trasmetteva, perché nel mondo di internet è un po' meno, come dire, attuale, trasmetteva le lezioni via radio. In Giappone i bambini sono tenuti ad andare a scuola da soli e hanno il compito di mantenere pulita la loro classe. Non esiste la mensa a scuola. Tra l'altro, pulita la loro classe, poi lo vedi allo stadio quando puliscono le tribune quando gioca la nazionale giapponese. Allora, la Finlandia. Le scuole finlandesi sono considerate tra le più avanzate del mondo. Non danno voti fino alla terza elementare. Gli alunni non devono fare prove, test ed esami fino ai 12 anni. Durante le lezioni, che si svolgono in ampi spazi, gli studenti possono sedersi dove vogliono, chiacchierare, saltare tendenzialmente sulle sedie e stendersi sui divani. E uno dice, la scuola è così, poi si deprimono da adulti. E che te devo dire? Sarà l'alcol, sarà il buio. In Islanda lavorare a maglia è una vera e propria materia scolastica. Avrei preso la materia a settembre tutti gli anni. Cioè, non che non ne abbia prese, però. La scuola con più studenti al mondo dovrebbe essere quella che si trova in India, con 32.000 studenti. Urca! Poi, non c'è un cazzo da ridere, ma in Bangladesh ci sono delle scuole galleggianti che si possono raggiungere grazie a piccole imbarcazioni. Perché non c'è da ridere? Perché c'è il problema dell'inondazione. Ecco, allora, adesso voi genitori che dovete... Sai anche per chi serve questa roba qua? Per i genitori che gli tocca parlare con i nonni degli altri bambini fuori da scuola. Perché un po' sono simpatici, eh? Poi attaccano un bottone, ti dicono le robe. Un po' li prendi un po' in giro perché gli ributti le stesse robe. Gli fai ripetere gli stessi concetti. Vabbè, insomma. Notizie superflue atte alla bisogna. È ritornata con tema la scuola.
Primo brano, la nuova cosa di Fontes DC. 19 dicembre, tornano a Milano, all'Ippodromo. Non si vedrà niente, ma ci saranno gli schermi molto grandi. 19 settembre, no, 19 giugno 2027. 19 giugno 2027.

Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, bentrovati su Radio Popolare. Questa è Musica Leggerissima. In questo martedì 15 di settembre sarà l'1:20, tipo. Sarà tipo una roba tipo l'1:20. Tacci, guarda, io ho la riunione con il direttorume. Tipo i direttorumi, tutti e due. Gli ho detto, no, ma io insisto, anche loro, no, vogliamo tutte le puntate in diretta. E poi hanno detto, però... gli ascoltatori ne vogliono anche alcune registrate, dobbiamo accontentarli, contenti? Alcune puntate in registrata. Sono poche, però ce ne sono, questa settimana ce ne sono due, per cui scrivete tutto quello che volete scrivere a Musica Leggerissima @radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, perché sono i luoghi dove vi leggo in differita.

Andiamo avanti fino alle 2. Oggi, e ringrazio già ora per tutto l'anno Monica Paes, 43 minuti e 27 secondi di trasmissione di musica per chi non ha voglia di niente. Aperta parentesi, ma lascia sempre un po' di coda, Facchini. Chiusa parentesi, va bene? Eseguo. Ti ricordo il podcast da www.radiopopolare.it, gli appuntamenti del giovedì con i live di Radio Popolare, preceduti dai DJ set dei DJ della radio. Dalle 7 alle 9 e mezza. Tutto gratuito, ma prenotatevi per gli spettacoli in auditorium di Metro Stratos. Infine, non ho capito se si può dire o no. Detto questo, l'ultimo martedì del mese torna a farla con noi, la radio, però pomeridiano, serale, notturno per i più fortunati di voi. Di noi, di tutti. L'ultimo martedì del mese, a Milano. Finora dico, per ora dico questo, tanto poi dirò tutto il resto. Seconda cosa di oggi.

Sì, questa me la dovevo da un po' di tempo, eh. Tipo da una settimana circa che vedevo sta canzone, poi ho cambiato idea. Musica leggerissima, Radio Popolare. Ancora per la serie Didascalia, Portami Via, a spiegare cose che già sapete più o meno. Le notizie leggerissime, impalpabili, praticamente inesistenti, però questa è bella. Secondo me devono farci, ci faranno un film. Il portiere, il principe portiere. Allora, gira da ieri attraverso Sky in particolare. Allora, George Desmond Kumarasi è il portiere di una squadra della nona divisione inglese. Nona divisione, fate un po' il conto. A, B, C di promozione. Sarà terza categoria, seconda categoria, una roba del genere. E sarà costretto a ritirarsi. Perché? Deve tornare nella sua Uganda. Perché? Per diventare re. Cioè, ti rendi conto? Il 36enne portiere è primo in linea di successione dopo la morte del cugino, re Oyo Nimba Kabamba, il guru Rukidi IV. E però non ha ancora dato la sua disponibilità, perché lui ci tiene a indossare la divisa dei South East Dons. Oltretutto capitano, hai capito? È morto il cugino, gli dici, cazzo, è morto mio cugino e mi tocca fare il re dell'Uganda. Beh, non male questa qua. Cioè, mi spiace per il cugino, però questo è film. Cioè, un Eddie Murphy qua... Fosse stato negli anni Ottanta, un Eddie Murphy qualsiasi buttavano dentro. Va bene, prossima cosa, sbarazzina anziché no. Collect 200, portati a casa dall'estate appena finita.

0: like 200.
1: È bello vero sto pezzo qua. Oh, guarda, ho creato una cartella in musica leggerissima 26-27 che si chiama Thierry Minnans, che sono i brani che ci portiamo avanti per un po', perché sennò poi un po' me li perdo. Sarebbe un peccato. Poi sbarazzino, è perfetto, perché deve compensare un po' la rubrica che arriva. Questa è nuova, eh? E più che una rubrica, come dire, è figlia di una riflessione che ho fatto quest'estate mentre ero in macchina lungo una lingua d'asfalto con il mare da una parte e una fitta vegetazione dall'altra, che vi pensavo. Pensavo a voi, ascoltatori, al vostro rapporto con questa trasmissione che è giunta alla terza stagione, purtroppo, giunta alla terza stagione. Ha bisogno così di ricordarsi il perché è nata questa trasmissione, di rinvigorire il rapporto tra questa trasmissione e voi prima che si sfilacci. Questo rapporto non si deve sfilacciare. Non dovete dimenticarvi il perché di questa trasmissione, che si chiama Musica Leggerissima, fatta di canzoni e notizie leggerissime, argomenti leggerissimi, conduzione leggerissima, tant'è che ogni tanto si chiama confusione musicale. Allora, è un po' come le storie d'amore, roba di cui voi siete espertissimi. Ogni tanto, all'interno di un rapporto, bisogna praticare la nobile arte di far pesare la propria assenza. Porta tutto questo in una trasmissione musicale di musica leggerissima. Ogni tanto bisogna, come dire, ho pensato che per farvi apprezzare davvero la musica leggerissima vi devo picchiare fuori in onda un mattone, una roba pesante, bella, ma pesante. Tra l'altro, nel preparare questo pippone che vi sto sciorinando, ho scoperto che la parola struggenza esiste davvero. Pensavo che fosse una roba inventata, invece esiste la parola struggenza, dal che è struggente. Per cui una volta alla settimana, per ricordarvi quanto fortunati siete ad ascoltare musica, ad avere musica leggerissima tutti i giorni per 40 minuti, dal lunedì al venerdì, vi metterò in onda un brano struggente, triste, malinconico, strappaviscere e però bello. Quindi due le caratteristiche del brano per la rubrica che prenderà il nome originalissimo di Musica non leggerissima. La canzone non leggerissima. Tutto chiaro? Quindi, nome della rubrica nuova, canzone non leggerissima. Perché? Perché dovete ricordarvi di essere fortunati ad avere la musica leggerissima tutto il resto della settimana. Quindi lo faccio per voi. Cadenza settimanale. Caratteristiche del brano 2. Deve essere bello e struggente. Chiaro? Sentitevi liberi di proporre. Per questa prima puntata, per spiegare, per essere ancora più didascalici del solito, una roba bella, struggente, estremamente di moda, grazie alla colonna sonora del film Partenope di Sorrentino. Primo episodio della rubrica La canzone non leggerissima. Sto già impiccando. Ma perché mi vengono certe idee?

Beh, perfetto, ho inaugurato una stagione intera di pentimenti. Ma come mi è venuto in mente di fare una rubrica del genere? No, lo faccio per me, per voi, per ricordarsi perché è importante la musica che sia leggerissima. Beh, i parametri di scelta sono due, come abbiamo detto, la struggenza e la bellezza. Molto alti i voti in entrambi i casi. Cocciante, non era già tutto previsto, basta. Prossima cosa a musica leggerissima, dai.

0: a mother for me. Now move your big ass around this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star.
1: No, ma avete fatto caso al testo di questo pezzone, veramente pezzone di Prince? Del principe? No, ma il testo di sta canzone? Cioè, altro che il rap dei tempi moderni. 23 position in un one night stand? E ho letto solo, ho detto solo cose che si può ripetere. Oh my god, yeah.

Che poi massimo rispetto per il Prince, chissà dove sia, chi in questo studio si trova in questo momento, ovunque lui sia, 23 posizioni? 23? Bocca però. Ma veniamo a un'altra delle rubriche che caratterizzano le trasmissioni registrate in questa... le puntate registrate in questa trasmissione. Musica leggerissima. Oh, mi metti ancora quella bella? Ossia la canzone che scegliete voi, che deve essere bella. Oh, mi metti quella bella? Sì. Ci scrive l'Allegro Chirurgo. Si firma così. Tra l'altro, l'Allegro Chirurgo è senza apostrofo e con la K. Cioè, se sei chirurgo, spero che ti tolgano l'iscrizione all'albo dei medici. L'Allegro Chirurgo, così. Oh, Facco, mi metti quella bella? Suga Suga dei Nepal. E mettiamotela. E... oltretutto, per le notizie balorde, ti segnalo, questa è abbastanza incredibile, sul sito whitehouse.gov ci sono dei giochi modello antica sala giochi per MAGA. È una roba abbastanza vergognosa. whitehouse.gov/arcade. Non foraggiate queste cose, però sappiatelo, perché abbiamo modo di criticare ulteriormente. C'è una versione di Shake, che è un vecchio gioco, versione Ice, quelle dei poliziotti, quelli lì. Veramente? Bisognerebbe vergognarsi. Va bene, il primo brano dell'anno per Mi metti quella bella è Suga Suga.

a chiudere questa puntata di musica leggerissima. Domani leggerò i commenti alla puntata, saremo in diretta a partire dalle 13.15 circa, tra poco c'è Volume e i programmi di Radio Popolare, quelli fatti per bene. A domani, buon pomeriggio.

0: volumi sono a posto e volume inizia adesso. Buongiorno Dario.
1: Tutto pronto, buongiorno Elisa Graci, eccoci. Ciao. Pronti a cominciare.
0: Pronti a cominciare anche quest'oggi, martedì 15 di settembre del 2026, e siamo qua per il nostro magazine musicale e di cultura pop di Radio Popolare per due ore ogni pomeriggio dalle 2 alle 4 insieme a voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che potete scriverci in ogni momento al 331 6214013, o vederci anche,
1: perché... esatto, esistiamo anche su Instagram, soprattutto dalle 14 alle 14:30, come dicevamo un po' ieri, a volte le cose più interessanti potresti addirittura sentirle fuori onda quando i microfoni sono spenti, perché stiamo ascoltando della bellissima musica, quindi non perdetevi le dirette Instagram, Elisa Graci Radio, dar.grande.
0: Esatto, siamo lì ovviamente se volete vederci oltre che ascoltarci. Allora, anche oggi è una puntata bella piena di ospiti e piena di cose di cui parlarvi, di tanti tipi, di tanti generi. Parleremo nella prima parte ovviamente delle novità, delle canzoni che ci piacciono, piace farvi ascoltare l'album della settimana. Nella seconda parte un ospite, una gradita ospite, che ci parla insomma di un grande tributo, diciamo.
1: Esatto, un grande tributo, un evento ormai ricorrente addirittura da 25 anni, è dal 2002 che c'è il premio De André. Quest'anno a Roma, Villa Bonelli, 18-19 settembre, andremo a fare una chiacchierata alle 2:30 con Luisa Melis, direttrice artistica, che ci racconta un po' appunto questa premiazione. Loro hanno ricevuto oltre 1000 candidature da artisti emergenti e il loro intento è andare ovviamente a trovare un po' delle nuove voci, artisti originali, indipendenti, liberi dai generi, liberi da tutto, che possono essere considerati eredi, diciamo, di un certo cantautorato.
0: È bello che poi il nostro pane, quello di scovare anche giovani talenti per poi farveli ascoltare sia dal vivo che in disco nella nostra trasmissione. Poi oggi parleremo ovviamente di anche una notizia importante, ci raggiungerà Niccolò Vecchia per commentare una notizia molto importante, anche molto triste, devo dire, angosciante, per una sorta di censura sulla libera parola, ecco, di un artista. E poi parleremo di un film, un biopic, un film biografico su un personaggio davvero molto interessante, un personaggio che io ho amato molto, devo dire, l'ho seguito in tutti i suoi documentari. Stiamo parlando di Anthony Bourdain, grande chef americano, ma anche grande personalità televisiva, con un sacco di documentari davvero molto belli, molto interessanti. È uscito da poco un film, proprio un biopic, nelle sale italiane il 27 agosto scorso, su Anthony Bourdain, si chiama Tony, diario di un giovane cuoco, e quindi abbiamo pensato di parlarne qui oggi a volume con un bravissimo giornalista e esperto anche di gastronomia, Eugenio Signoroni, e quindi siamo davvero contentissimi di avere lui ai nostri microfoni quest'oggi per parlarci di questo bel biopic e soprattutto di questo personaggio, Anthony Bourdain. Abbiamo detto tutto?
1: Bello, meno? Ma mi sembra di sì, okay. Ovviamente no, poi c'è l'ultima parte di volume.
0: Ah beh, poi c'è quiz, ci divertiamo un po' insieme nell'ultima mezz'ora.
1: Freestyle, finale.
0: Allora, iniziamo con la musica, una novità ad opera di un giovane cantautore del New Jersey di origini coreane. Molto bella questa canzone, quando l'ho ascoltata ho detto questa è una di quelle che dobbiamo ascoltare nelle prime settimane di volume. Lui si chiama James Ivy e questa è Eye for an Eye.

0: James Ivey è il nome di questo giovane cantautore, produttore e musicista statunitense di origini coreane, cresciuto nel New Jersey ma che vive a New York City. È uno stile che fonde l'indie rock, il pop alternativo e tanta emotività, da come abbiamo sentito in questa canzone che si chiamava Eye for an Eye. Lui è appunto giovanissimo, il suo album di debutto si chiama The Sims. Dopo aver pubblicato un paio di EP ha deciso così di lanciarsi e pubblicare questo album, primo album solista appunto, che si chiama The Sims. Lo ritroveremo qui a volume probabilmente il caro James Ivey. Già gli vogliamo bene. Perché hai questo modo di cantare molto, molto emotivo che ci piace sempre molto.
1: Bravo che hai pubblicato, ci piace. E andiamo avanti con una band che io ho conosciuto di recente, forse tu li conoscevi già, vero?
0: Sì,
1: po' di più, perché il primo disco è del 2020. Parliamo degli Slow Pulp, loro arrivano dal Wisconsin, poi in realtà attualmente sono di base anche loro a Chicago, come tante altre band che ci capita di ascoltare a volume.
0: Sì, li abbiamo visti circa, penso un paio di anni fa, già forse. Al Circolo Arcibellezza.
1: Ah, tu l'hai visti,
0: il loro primo concerto italiano. Loro erano emozionatissimi. Devo dire, fantastici dal vivo. Veramente una bella band, super divertente. Lei è grande frontwoman.
1: Esatto, è vero. Dicevi l'altro giorno che li avevi visti qua a Milano. Il nuovo disco è in arrivo ormai il 18 settembre.
0: Yes.
1: Quindi vuol dire che esce questo venerdì. I singoli sono molto belli, questo in particolare parla un po' di vivere secondo le aspettative altrui, quindi quando le aspettative degli altri guidano la propria vita, ti rendi conto di questa cosa e decidi di cercare di riprendere il controllo di te stesso. E quindi andiamo ad ascoltare Slow Pulp, questa è Better Man.

0: Better Man, loro sono gli Slow Pulp. Il 18 settembre, quindi venerdì, esce il loro nuovo disco e quindi siamo così in attesa, in attesa, trepidante attesa. Potrebbe essere il nuovo disco della settimana di Volume?
1: Beh,
0: chi lo sa?
1: Dai, noi sicuramente lo mettiamo lì nella lista.
0: Sul tavolo, sì.
1: Nella lista delle top 5, vediamo, votiamo quando siamo in redazione, vedremo.
0: Vediamo.
1: E finalmente possiamo così farvi riascoltare un'altra canzone invece del nuovo album. Questo sì che è il nostro album della settimana, di questa settimana. This is Lorelai, molto molto bello, si chiama The Singer in My Band. Tra l'altro ho proprio il CD in mano.
0: Cioè sono arrivati regali in redazione, esatto. E io al momento ho uno sticker in mano
1: gigante,
0: di This is Lorelai, gigante.
1: Di This is Lorelai io ho il CD, molto bello, con una bella copertina con lui e una chitarrina acustica in copertina. Ci chiedevamo, ma voi CD li usate ancora?
0: Esatto.
1: Avete dei supporti per ascoltare i CD? Perché insomma, fino a alcuni anni fa erano ovviamente uno delle nostre uniche fonti,
0: esatto.
1: di ascolto, ma insomma, poi sono stati assolutamente sorpassati dagli MP3. Però
0: sto pensando che i miei hanno appena venduto l'ultima macchina che avevamo, che aveva il lettore CD all'interno. Quindi sì, ci si chiedeva se voi avete ancora un lettore CD in casa da qualche parte, lo utilizzate?
1: Perché appunto avevo letto che i CD a quanto pare stanno tornando, chissà se è vero, è così una buttata. Comunque abbiamo questo CD in mano, noi ve lo facciamo ascoltare, il disco di This is Lorelai, e questa è Billy Came Back.

0: Billy Came Back, direttamente dal nuovo disco di This Is Lorelai, The Singer in My Band, e boh, forse la mia preferita del disco, è sì, una sì, forse delle più orecchiabili.
1: Un po' tipo il singolone del disco.
0: Direi di sì, esatto, senza dubbio. Qui si parla in particolare di Billy, che è uno dei tanti personaggi immaginari che compaiono appunto in queste storie, che sono a metà, diciamo, ispirate dalla realtà magari di This Is Lorelai, e poi però appunto danno vita personaggi surreali, immaginari, inventate, cose di cui si parla anche un po' nell'articolo che è uscito, forse in realtà non è ancora uscito, sul sito di Radio Popolare, ma se non è successo
1: molto
0: ancora
1: presto,
0: succederà presto.
1: Molto presto.
0: Insomma, gli articoli che stiamo iniziando a pubblicare settimanalmente riguardo ai dischi della settimana che scegliamo appunto a volume, che ascoltiamo a volume.
1: Esatto, così potete anche approfondirli, non solo ascoltandoli, leggendo la nostra presentazione. Allora, parlavamo di CD, argomento che vi ha entusiasmato. Sì, devo dire che li usate ancora molto, Cosimo, i CD sempre sentiti nel PC con le casse fatte bene. Diego, io ho l'auto col bauletto, 6 CD nel cassetto portoggetti, che ce l'avevo anch'io, tra l'altro lo stavo proprio spiegando a Dario,
0: esatto,
1: che non ha idea di cosa siano questi oggetti.
0: L'ho letto che
1: invece sì, ci sono appunto, c'erano questi bauletti nel bagagliaio oppure davanti, insomma, nel cruscotto,
0: sì, nel cruscotto.
1: Dove si infilano 6 CD, così insomma non c'è bisogno di cambiarli tutte le volte. Dario, mai smesso di acquistare CD, raga? Beh, insomma, in effetti
0: grande.
1: Non solo CD, dice Matteo, anche LP in vinile, altro che fascino, la musica è tua. Sì, in effetti ti dà un po' l'idea, no, il fatto
0: sì,
1: di avere il disco,
0: di possedere
1: questo
0: sì,
1: disco,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: finalmente
0: e nessuno te lo porterà mai via, la tocchi, la musica è diverso. Però sì, ovviamente l'EP è un'altra roba, il CD rimane più sfigato, però
1: però insomma,
0: comunque sì, ci
1: cioè,
0: sta.
1: Cioè, tra l'altro appunto
0: meglio
1: sì,
0: che niente.
1: Meglio che niente. Anche Ernestino
0: Ernestino
1: ha detto che ha una cosina un po', dice, una cinesata. Vabbè, un apparecchio vecchio ma super funzionale che si usa saltuariamente quando ne ho bisogno per la mia musica. Quindi sì, guarda, ci mandano una foto, anche delle foto, per esempio sia Aldo che Ernesto, di tutto il loro impianto stereo con un sacco di CD e tutti i vari,
0: wow, che bellezza,
1: per ascoltarle. Bravo, continuate così.
0: No, poi che arredo è, esatto, avere a casa questi...
1: Beh, io devo confessare che nella mia casa, diciamo, di famiglia, dove ho tutti i CD, perché insomma nei vari traslochi sarebbe stato
0: sì,
1: impossibile, visto di tutti gli anni in cui anche ho fatto la DJ e facevo la DJ con i CD, decine di migliaia, devo dire, di CD, tutte in una parete a casa dei miei genitori. Bello, fa impressione a vedere.
0: Ora esposti,
1: ogni tanto
0: ne
1: vado,
0: hai ancora qualcuno a casa?
1: No, a casa mia, per esempio, qui a Milano, no.
0: Vedi,
1: ho solo vinili.
0: Vabbè, ok, però vabbè, ci sta, dai.
1: Non ho solo MP3, ecco.
0: Puoi fare uno scaffalino giusto con 100 CD.
1: E un giorno magari mi porto la top 100, e sarà difficile.
0: Posticino per i CD.
1: Allora, abbiamo un po' una bella notizia che ormai saprete sicuramente tutti voi, appassionati, amici, fan degli Oasis. Beh, ieri grande giorno in cui sono uscite le date del nuovo tour degli Oasis. Allora, un bel po' di date e finalmente anche date in Italia. Per ora solo Roma.
0: Esatto, si vociferava, forse viene fuori anche Milano, è possibile, potrebbe essere rumors, leak di qua, leak di là. In
1: per
0: realtà
1: ora
0: no, solo Roma, in realtà non nemmeno le date che si vociferavano, però vabbè, pochi giorni dopo, quindi 29 e 30 luglio, Stadio Olimpico Roma.
1: Esatto, e poi tantissime altre date, infatti se vi siete voi iscritti alla newsletter degli Oasis sapete che potete così mettere una lista di concerti al quale vorresti partecipare, prima la vostra prima scelta, seconda scelta, terza scelta.
0: Ieri in redazione non si parlava d'altro, a un certo esatto, punto verso il tardo pomeriggio, ma tu che scelte hai messo? C'è chi dice, boh, forse se punto a Manchester dove fanno per esempio 10-12 date ho più chance di, che ne so, Parigi dove ne fanno 2.
1: Esatto, infatti i concerti sono a Glasgow, già a Glasgow sono tante date, a Manchester mille date, almeno una decina mi pare, Monaco, Barcellona, Amsterdam, Parigi, poi Roma, Boston, così, Boston, poi vanno in America, Las Vegas, Irlanda, Inghilterra, quindi...
0: Boston è comoda perché è ad agosto.
1: Esatto.
0: È come Las Vegas.
1: Infatti, beh, Las Vegas ad agosto, magari uno stadio al chiuso probabilmente, perché sai, sono nel deserto.
0: Sì, potrebbero essere di proporzioni gigantesche Nebworth, quelle finali, quattro date a Nebworth dove loro tennero gli storici concerti del 96.
1: Esatto, dai, sarà un argomento di cui parleremo spesso, perché sarà una guerra probabilmente, esatto, accaparrarsi questi CD. Beh, intanto li ascoltiamo, gli Oasis.

0: Allora, quando riascoltiamo questi pezzi degli Oasis, cioè, viene voglia di fare le follie per acquistare questi biglietti.
1: Anche perché si parla già di prezzi e sì, i prezzi abbastanza folli.
0: Sicuramente non sarà economico andarli a vedere, tra l'altro a Roma, con tutto quello che comporta anche viaggiare. Però insomma, una volta nella vita si possono fare questi sacrifici. Tu tra l'altro li hai visti, caro Dario, quindi sai cosa ti aspetta.
1: Esatto.
0: Non vedi l'ora di ripetere l'esperienza.
1: Se va male posso dire, vabbè, ma tanto li ho già visti e probabilmente costavano anche meno l'anno scorso. Vedremo.
0: Chissà, dai, ne riparleremo ovviamente quando verranno poi messi in vendita i biglietti e così ci aggiorneremo tra di noi. Grazie di tutte le vostre foto con i vostri CD e i vostri vinili nelle vostre camerette.
1: Spettacolo.
0: Continuate a mandarcele, ci piace tantissimo vederle al 331-6214013. Tra poco invece parliamo di Fabrizio De André e non solo, anche
1: esatto.
0: di giovani musicisti.
1: Premio De André.
0: A tra poco.
1: A tra poco.

0: 14 e 33 minuti, sempre volume, sempre Radio Popolare. Abbiamo ascoltato uno dei brani probabilmente più storici, più amati di Fabrizio De André, e adesso, come anticipato, è il momento di dedicare proprio un po' di spazio a questo evento che si chiama appunto Premio De André, giunto alla 25esima edizione. Si terrà il 18-19 settembre a Roma, Villa Bonelli. Un sacco di artisti emergenti hanno, per usare una parola forse brutta, gareggiato, diciamo, per questo premio. Chiaramente artisti originali, artisti emergenti, indipendenti, liberi dai generi, oltre 1000 candidature quelle arrivate appunto per aggiudicarselo. E adesso a parlarcene c'è proprio la direttrice artistica Luisa Melis qui a Volume. Ciao Luisa, benvenuta.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, 25 anni di Premio De André, stavo dicendo, com'è arrivare a questo traguardo innanzitutto?
1: È stata insomma una bella esperienza, 25 anni, quasi una vita di lavoro.
0: Certo.
1: Sì, no, premio a cui noi teniamo tantissimo, soprattutto appunto perché vogliamo dare voce, cosa che ormai pochi in realtà fanno, a parte appunto qualche premio, qualche festival, al cantautorato italiano. Il cantautorato inteso anche in forma pop, rap, quello che sia, basta che siano cantautori e che sappiano se tenere in mano uno strumento. Questa è una cosa importante. Infatti al nostro premio le basi non sono ammesse.
0: No basi?
1: No, niente basi, assolutamente. Bisogna essere artigiani del proprio lavoro. E quest'anno sono stati, dunque abbiamo avuto praticamente più di 1000 iscrizioni. 20 semifinalisti li abbiamo tirati fuori dal contest online, è tutto gratuito, no? Voglio sottolineare il premio.
0: Certo.
1: Mentre altri 10 li abbiamo selezionati attraverso un tour di scouting che ha girato 10 regioni italiane, una tappa per regione, organizzato da Borghi Artistici, ideato da Teresa Mariano. Abbiamo fatto questo tour quest'estate, da ogni tappa abbiamo tirato fuori un semifinalista. Poi il 26, 27 e 28 agosto abbiamo fatto le semifinali a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, e da lì sono usciti fuori i 10 finalisti che si esibiranno 5 il 18 e 5 il 19 a Roma. E poi ci sarà ovviamente un vincitore, comunque sono tutti bravissimi e abbastanza diversi tra di loro, devo dire.
0: Fantastico, esatto, 18-19 settembre, Villa Bonelli, l'opportunità di vederli. Se dovessi dirmi, Luisa, cosa cercate oggi, diciamo, negli artisti di questa nuova generazione?
1: Guarda, noi cerchiamo soprattutto originalità, testi che abbiano un contenuto, diciamo, tendenzialmente importante, magari sul sociale ci teniamo molto.
0: Certo.
1: E poi ovviamente la bravura, quella insomma è un'altra cosa fondamentale.
0: Talento.
1: Sì, talento.
0: E c'è un tratto, diciamo, se dovessi dirmi, che accomuna questa nuova generazione, questi nuovi cantautori?
1: Allora, io ti posso dire che dall'ascolto appunto dei ragazzi che si sono iscritti sul contest c'è una certa ansia in giro. Infatti un sacco di canzoni sull'ansia.
0: Ok.
1: Una cosa insomma neanche tanto strana, a dirci la verità, no? Perché i tempi non è che siano proprio meravigliosi, quindi questo insomma non sapere cosa riserverà il futuro, insomma, si sente abbastanza, purtroppo. Però insomma, poi il 18 e il 19 l'ingresso è gratuito, tengo a dire anche questo. E ci saranno, daremo anche delle targhe, la targa Faber, che è un po' una targa alla carriera, Renato Zero, il 19, e a Paolo Rossi il 18. Poi il 18 daremo un'altra targa che si chiama Quelli che cantano Fabrizio, appunto sì. Artisti che reinterpretano la sua opera, la daremo a Setac e poi la daremo anche alla Medit Orchestra. Poi ci sarà Claudio Covato, che ha vinto lo scorso anno, e quest'anno ha vinto anche Musicultura come vincitore assoluto, che aprirà il 18, come tutti gli anni apre il vincitore dell'anno precedente. Poi ci sarà Andrea Rivera, che è la nostra mascotte, che c'è tutti gli anni, e ci sarà anche Mauro Ermanno Giovanardi il 19.
0: Oh, ecco. Quindi un programma, insomma, ricchissimo, super, super interessante, tutto da seguire. Un'altra domanda che volevo farti, Luisa, riguardo, diciamo, a questa generazione di artisti e soprattutto poi riguardo anche a questi finalisti che si esibiranno tra il 18 e il 19 settembre. Ma avete notato nel corso di questi 25 anni di Premio Tenco, quindi 25 anni di ricerca nell'ambiente appunto emergente e indipendente, dei cambiamenti, nel senso, negli ultimi anni trovate che ci sia un particolare fermento a livello di musica emergente in Italia, di cantautorato?
1: Assolutamente sì. Secondo me le cose stanno un po' cambiando, nel senso buono, intendo. Nel senso che allora, intanto quest'anno per la prima volta abbiamo avuto tantissime cantautrici che si sono iscritte, cosa che non succede quasi mai in realtà. E quindi è una cosa importante anche questa, perché generalmente le cantautrici sono sempre, adesso per esempio sta andando molto bene Manolde, e secondo me sarà un po' anche quell'effetto della sua...
0: È un esempio.
1: Sì, un esempio. Sono iscritte tantissime ragazze, anche molto brave, devo dire.
0: Ispirate magari, esatto, da cantautrici come Emma.
1: Secondo me sì. Infatti tutte molto giovani, brave, scrivono, suonano. Fantastiche.
0: Beh, questa direi che è proprio una bellissima notizia. Allora, Luisa, grazie mille per questo racconto. Noi ovviamente seguiremo quello che succederà il 18-19 settembre a Villa Bonelli, lo ripeto ancora una volta, per la 25esima edizione di questo premio De André, e saremo anche attenti a quale sarà appunto l'artista che verrà premiato, anche se, come ci dicevi giustamente, tutti questi 10 finalisti sono sicuramente da tenere d'occhio tutti quanti, insomma.
1: Assolutamente.
0: L'anno scorso, se non erro, era stato poi premiato Claudio Covato, un bravissimo musicista che arriva dalla Sicilia. Abbiamo scelto un po' questo brano, diciamo, per salutarci insieme, vero Luisa?
1: Assolutamente sì. Il ragusano stretto.
0: Esatto, forse guarda, lascio pronunciare a te se te la senti il titolo.
1: No, dillo tu.
0: Chi tu cama resta. Vabbè, più o meno, dai, ci abbiamo provato.
1: Ma sì. Grazie, Dario.
0: Va bene, grazie a te Luisa Melis, direttrice artistica di Premio De André, il prossimo, questo weekend, insomma, quello che arriva 18-19 settembre a Roma. Grazie ancora, ci ascoltiamo Claudio Covato in attesa di scoprire il vincitore di quest'anno. Alla prossima, ciao Luisa.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Kiddu Camaresta di Claudio Covato, nel dirlo secondo me sto già migliorando la pronuncia, mi sono
1: approvato.
0: Sì, esatto, l'artista che l'anno scorso ha vinto il premio De André, quindi tra pochissimi giorni, 19 settembre, sapremo quale sarà il vincitore invece di questa nuova edizione del premio De André a Roma, proprio nel weekend che arriva.
1: Avvicendarsi di voci qui a volume oggi per parlare di una notizia davvero triste, angosciante, che ci fa anche un po' arrabbiare. Niccolò Vecchia, buongiorno.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio ad ascoltatori, ascoltatrici, conduttori e conduttrici.
1: Eccoci.
0: Ciao.
1: Eccoci qua. Caro conduttore, allora, tra co-conduttori. Sì, la notizia è arrivata proprio da poco, avevamo parlato pochi giorni fa delle dichiarazioni di Macklemore che apriva i concerti di Ed Sheeran pro-Palestina e le polemiche intorno a queste dichiarazioni da parte di alcuni colleghi, diciamo, di Macklemore, e adesso c'è stato uno sviluppo piuttosto importante, anche preoccupante, direi.
2: Sì, credo che in effetti sia davvero una questione abbastanza preoccupante, anche perché se non del tutto inedita, comunque inserisce, diciamo, nei meccanismi di quella cosa che possiamo chiamare censura, un elemento che ha più a che fare con la plutocrazia, con il dominio del denaro nella società contemporanea, di quanto non ci siano invece meccanismi legati a impianti legislativi. Pensiamo proprio sempre alla questione delle critiche a Israele, sappiamo del DDL antisemitismo che in questo momento è al centro della polemica politica in Italia, però qui stiamo parlando di un'altra cosa, non stiamo parlando di questioni che hanno a che fare con i governi, con le leggi, con i tribunali, ma abbiamo a che fare con una censura che arriva semplicemente dal potere economico. Come diceva Elisa, si parte da una vicenda che è iniziata il 4 di settembre, proseguita il 5 di settembre, le due prime date del tour americano del celeberrimo Ed Sheeran, star globale, che infatti va negli stadi americani con un tour sostanzialmente tutto sold out. Per questo tour è stato scelto un supporter che è appunto il rapper pop Macklemore, che coerentemente con quello che ha sempre detto negli ultimi anni è salito sul palco e ha parlato di Palestina. Stiamo parlando di uno che già da almeno 3 anni sta insistendo molto sulla questione, anche e soprattutto con una canzone che sostanzialmente ha fatto conoscere a molte persone la storia di Rajab. Insomma, è stata una sua presa di posizione coerente con tutto quello che aveva fatto in questi anni. Io quindi credo che la scelta all'origine di invitare Macklemore da parte di Ed Sheeran e di chi lo rappresenta sia stata una scelta consapevole.
1: Beh, doveva esserlo per forza.
2: E infatti Macklemore è andato sul palco dicendo quello che voleva dire, non credo che fosse una sorpresa per chi aveva organizzato i concerti. Ci sono state delle polemiche, cosa che rientra nell'ambito della normale vita democratica. Ci sono persone come Pink, ad esempio, collega di Sheeran e di Macklemore, che ha detto: io mi sono sentita offesa per quello che lui ha detto. E credo davvero siamo nell'alveo del dibattito democratico. Invece quello che è successo dopo è che Robert Kraft, che è il proprietario di una squadra dell'NFL, i New England Patriots, e di uno stadio dove sarebbe dovuto arrivare il tour di Ed Sheeran, il Gillette Stadium, ha contattato sia il suo management, il promoter del tour, che è il Messina Touring Group, che tra le altre ad esempio rappresenta anche Taylor Swift, insomma parliamo di una delle produzioni più importanti nel mondo, e ha contattato i suoi colleghi proprietari di stadi dicendo: mettiamo un veto. Gli stadi sono quelli di Boston, di Atlanta, di Charlotte, di Indianapolis, di Dallas e di Tampa. Un ultimatum alla produzione: se c'è Macklemore, il concerto non si può svolgere nei nostri stadi. Lui è partito da questo, e Robert Kraft, dicevamo, proprietario dei New England Patriots, ma non soltanto. Robert Kraft è un multimilionario, ma è anche uno dei principali donatori dagli Stati Uniti di Netanyahu, Si trovano online diverse sue apparizioni, diciamo, di fianco a Benjamin Netanyahu. C'è questo video in cui lui gli regala cose, un po' come altri fanno con Trump. Insomma, gli ha portato il pallone ovale da football americano, tutto placcato, e il casco
1: amici.
2: Firmato, eccetera. Per cui, diciamo, la sua posizione è molto chiara. È stato più volte un protagonista, diciamo, negli Stati Uniti, della propaganda pro israeliana, pro governo Netanyahu nello specifico, perché poi qui stiamo parlando di un governo specifico. Quindi quello che è stato fatto è sostanzialmente utilizzare il potere economico per dire: qui queste cose non si possono dire, cioè arrivare a negare la libertà di espressione semplicemente per il potere economico che qualcuno ha e qualcun altro.
1: Del proprietario dello stadio e della... Sì.
2: Esattamente, McLemore ha raccontato questa cosa in maniera, devo dire, secondo me molto pacata, sì. Molto intelligente. Ha raccontato anche che ovviamente c'è stato un dibattito tra lui e Ed Sheeran, sono amici. Il motivo per cui lui è in quel tour non è soltanto una questione di contratti discografici, ma una questione anche di rapporti personali tra i due. Hanno avuto queste conversazioni, non si sono trovati d'accordo, ma allo stesso modo McLemore diceva è stato messo in una posizione difficilissima Ed Sheeran. Io ho sempre saputo che la sua idea era di non prendere parte a nessuna polemica politica mai, e questo elemento lo ha sostanzialmente mandato in crisi. Dal suo punto di vista, ovviamente, il fatto che ci fossero delle persone offese da quello che lui aveva detto dal palco non poteva essere messo sullo stesso piano del fatto che ci siano decine di migliaia di bambini palestinesi uccisi dal governo israeliano. Qui si è aperta questa frattura che McLemore dice spero si potrà ricucire, perché io non ce l'ho con lui. Quello che poi lui dice è: io nel corso dei miei due speech sostanzialmente ho specificato come non ci sia niente da parte mia che vada contro l'idea del popolo ebraico. Criticare Israele non può essere un atto di antisemitismo. L'ultima cosa che ha detto, secondo me la più intelligente di tutte, forse non mi sarebbero serviti 10 concerti con Ed Sheeran, me ne sono bastati 2. Perché il punto è dire: se dire Palestina è libera a quel livello di esposizione
1: provoca questo,
2: è così rischioso, io il mio compito l'ho portato a casa. Credo che da questo punto di vista lui non possa che uscirne molto bene. Sono curioso di capire quali saranno gli sviluppi di questa vicenda, perché io credo che sia una vicenda piuttosto grossa, proprio perché non mi pare che ci siano di grandi precedenti su cose di questo genere, non mi vengono in mente, magari invece me li sto perdendo io.
1: No, ne parlavamo con Roy Menarini proprio l'altro giorno per Susan Sarandon, ecco, anche lei ha denunciato di aver avuto un boicottaggio piuttosto concreto ed evidente per le sue posizioni propale, che addirittura si sono fermate delle lavorazioni dei contratti su film proprio per queste sue posizioni pro-Palestina. Quindi certamente non è la stessa cosa, ma comunque la pressione che viene esercitata nei confronti di questi artisti è assolutamente concreta e palpabile, lo vediamo anche adesso con questa triste notizia.
2: L'ultima cosa che si è aggiunta nelle ultimissime ore, ed è uno di quei punti interrogativi che ho sugli sviluppi: il sindaco di Dearborn, nel Michigan, che è il luogo dove in realtà si trova uno degli stadi coinvolti da questa vicenda, ha invitato pubblicamente McLemore a esibirsi gratuitamente nella sua città con un concerto sponsorizzato dall'amministrazione locale.
1: Fantastico.
3: Grande.
2: Se queste cose dovessero crescere, evidentemente sarà una notizia ulteriore per quella che comunque è appunto una vicenda molto significativa rispetto a quello con cui abbiamo a che fare ormai sempre di più, rispetto alla possibilità degli artisti di esprimersi liberamente, magari dicendo delle cose scomode dai palchi. Se iniziano a entrare i proprietari di quei palchi a decidere che cosa può essere detto o no, entriamo ancora di più in un'era particolarmente cupa.
1: E noi Radio Popolare allora lo ascoltiamo McLemore e ascoltiamo questa canzone che ha proprio dedicata agli studenti dell'Università della Columbia, alle loro proteste a sostegno del popolo palestinese. Si chiama In This Hall. Grazie Niccolò Vecchia.
2: Grazie a voi.

Beh, anche se non conoscete l'inglese avrete sicuramente ascoltato la parola Palestine, Gaza e le proteste degli studenti americani contro il genocidio, e certamente anche un modo per ricordare tutte quelle manifestazioni che dagli Stati Uniti sono partite anni fa, appunto già dall'inizio della guerra, contro appunto l'occupazione israeliana e contro la guerra appunto del governo Netanyahu a Gaza. Sono state tante le manifestazioni, questa canzone parlava proprio di questo. In the Tall, Macklemore, quindi così il nostro modo per supportare questo artista assolutamente coraggioso che porta avanti le sue sacrosante idee, che noi ovviamente tra l'altro condividiamo, quelle di una Palestina libera e contro il governo di Netanyahu. Simone ci scrive: se non sbaglio Macklemore è anche azionista della squadra NFL dei Seattle Seahawks, alla prima giornata hanno battuto i Patriots. Vabbè, forza Macklemore. Simone, so che è tifoso dell'NFL, comunque sì, tifiamo per Macklemore in questo caso. Allora, tra poco invece andiamo a parlare di un bel film, un film che è uscito poche settimane fa, un biofilm, una biografia che parla dei primi anni di carriera di Anthony Bourdain. Ne parliamo tra pochissimo e quindi state lì all'ascolto, anzi se siete appassionati di Anthony Bourdain fateci sapere quali sono le cose che vi piaceva guardare di questo bravissimo chef, purtroppo scomparso alcuni anni fa. E ci saluti, anzi ci introduciamo questo argomento con una delle canzoni preferite. Sono andata a cercarmi le canzoni preferite di Anthony Bourdain, che era anche un personaggio molto pop, molto rock, sia nel suo aspetto per come si presentava. E una delle sue canzoni preferite, ne ascolteremo una all'inizio e una alla fine di questo prossimo intervento, è di Brian Johnston, Massacre, Anemone.

0: Un po' la biografia di Anthony Bourdain, mi sono imbattuta in questa lista delle sue canzoni preferite, una di quelle le abbiamo ascoltate adesso, The Brian Johnstone Massacre, e un'altra la ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata per parlare di questo film biografico uscito nelle sale italiane da poco. Stiamo parlando di Tony, diario di un giovane cuoco, e a parlarne con noi abbiamo un brevissimo critico gastronomico che ringrazio tantissimo di essere con noi a Volume Radio Popolare, Eugenio Signoroni. Buongiorno Eugenio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto Eugenio, grazie mille di essere con noi questo pomeriggio per parlare, insomma, di un personaggio famosissimo che purtroppo ci ha lasciato, è scomparso ormai alcuni anni fa, nel 2018, a soli 61 anni, ma che ha lasciato un'impronta assolutamente fondamentale nella storia anche della divulgazione, no? Della cucina e delle trasmissioni televisive, documentari, ovviamente dedicati al cibo, Anthony Bourdain. È uscito da poco Tony, diario di un giovane cuoco. Tu lo hai visto, vero Eugenio?
1: Sì, io l'ho visto poco prima che uscisse, per curiosità, perché ho la fortuna di lavorare con una società americana in cui Bourdain era uno dei soci, e quindi... Mi incuriosiva vedere anche come veniva raccontato questo personaggio che gli americani definirebbero bigger than life, no? In cui sembra veramente che abbia fatto qualsiasi cosa. Ed è interessante perché il film racconta una porzione piccola e meno nota, diciamo, di Bourdain, che è Bourdain prima di essere Bourdain, mi verrebbe quasi... da dire, no? Cioè, quando lui è un ragazzo ancora al college che pensa di fare lo scrittore, e c'è questo, per tutto il film si attraversa questo doppio registro, no? In cui non si capisce qual è il vero destino di questo ragazzo. Ed è quasi un film di formazione, no? Mi viene da dire, in cui lo vediamo crescere, vediamo iniziare la sua passione per la cucina, vediamo anche iniziare quella sua capacità unica di leggere i dettagli e raccontarli anche di quella che è la vita della cucina, perché tante delle cose che noi oggi commentiamo, conosciamo, sappiamo rispetto a quanto, e combattiamo anche, mi viene da dire, rispetto a quanto il lavoro in cucina sia duro, sia usurante, sia ingiusto molte volte, beh, lo dobbiamo a Bourdain e al suo straordinario libro Kitchen Confidential, che è stato il primo testo ad accendere un riflettore sul dietro le quinte delle cucine di tutto il mondo. Lui parlava della sua vicenda personale, ma poi abbiamo scoperto che quella situazione era un po' ovunque.
0: Era condivisa. Prima di parlare proprio di Anthony Bourdain, che davvero è un personaggio che anch'io personalmente ho seguito in tutti questi anni, in tutti i miei anche esperienze di vita all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, prima di parlare di lui proprio, come viene dipinto l'Anthony Bourdain giovane? Che tipo era, almeno nel film, probabilmente, insomma, avrà a che fare anche con la realtà, probabilmente un po' più romanzato, ma insomma, come è dipinto nel documentario? Quali sono le caratteristiche che ti hanno colpito di più?
1: Ma allora, mi ha colpito due cose: che ci sia questo aspetto di questo ragazzo, molto, come dire, un po' imbranato anche, no? Cosa che a Bourdain non ci si aspetterebbe. C'è questa scena molto divertente in cui lui prova a aprire un'ostrica e non ce la fa. Ostriche che sono un po'
0: Eugenio, non ti sento più, ti ho perso.
1: Tu mi senti?
0: Adesso
1: mi
0: sì, senti? Adesso sì, ti avevo perso per un attimo all'apertura dell'ostrica.
1: Eccomi,
0: scusami. No, figura. Eccolo, ecco.
1: No, ti dicevo, le ostriche sono un po' il simbolo di questo personaggio, e lì non riesce a fare anche questo gesto molto semplice. E poi c'è quest'altro aspetto, che è il fatto che lui si trovi spesso a mentire, no? E io ho letto in questo suo mentire continuo il fatto di lavorare allo stesso tempo con la fantasia e di dire delle bugie a di bene. Però ti direi un imbranato e una via di mezzo tra un sognatore e un mentitore. Io non ho capito se questo suo mentire sia un modo di crearsi dei mondi che lui vorrebbe, nei quali lui vorrebbe stare, ma nei quali non riesce, come dire, fino in fondo a esserci, e quindi lo fanno essere più un sognatore rispetto al fatto di essere, come dire, un mentitore
0: Un
1: seriale,
0: bugiardo.
1: perché c'è un bugiardo, perché c'è tutta una parte in cui non dice mezza verità a nessuno, no? E l'altro elemento è quello che si coglie da subito, essere una persona di straordinaria determinazione e di incontenibile passione che porta anche a, come dire, ha delle
0: Ha
1: debolezze,
0: degli
1: no?
0: eccessi.
1: Perché ha degli eccessi, ha delle debolezze, a lasciarsi, come dire, trasportare completamente dalla vita seguendo le sue passioni, no? Quindi profonda sensibilità, grande passione, stare dentro la vita il più possibile e fare delle cose folli pure di portare, come dire, a compimento quello che lui vuole. L'altra figura, come dire, se vuoi, molto bella è quella interpretata da Antonio Banderas, che è il cuoco che ospita Bourdain, che invece, come dire, sembra il suo contraltare, no? Perché invece è un cuoco pienamente realizzato, completamente, come dire, molto rigido anche nella routine giornaliera, intransigente sul lavoro, ma intransigente nella vita, e che forse ha smesso invece di sognare, no? E quindi, come dire, eppure, come dire, non solo non riesce a uccidere i sogni del giovane Tony, ma anzi, gli spiega come perseguirli.
0: Beh, che bello, quasi, insomma, un mentore in questo caso, forse non.
1: Sì, potentissimo.
0: Mi fa pensare questo comunque che tutti noi, almeno chi lo ha visto nei vari documentari, negli show di successo, da Anthony Bourdain Parts Unknown, vabbè, oppure chi lo conosce con Kitchen Confidential, ha sempre forse sentito questo mondo interiore molto tormentato, no? Di Anthony Bourdain, grande talento ma anche grandi tormenti, che poi purtroppo si sono concretizzati con la sua prematura scomparsa. Questo suo aspetto si intravede anche nel giovane Bourdain in questo film, anche questo personaggio così, così tormentato, anche un po'
1: Guarda,
0: difficile.
1: si coglie il tormento più nel fatto di capire, secondo me, che ci troviamo di fronte a qualcuno che non è completamente in quella fase risolto, qualcuno che si fa straordinariamente coinvolgere, come ti dicevo prima, e che sta cercando con ostinazione, ma anche con sofferenza, la sua strada. E l'altro elemento che si coglie è questa grande sensibilità, no? Questo sentire addosso

0: Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale. È Settombre, il filtro per le foto che toglie le occhiaie e le anse per la ripresa di settembre. Settombre è il presente di oggi, 16 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.
1: Chi è che ti ha detto che occhiaie che hai?
0: Tutti me lo dicono.
1: Ma no!
0: Ma come, ho appena ricominciato? Aspettate un po' a dirmelo. Dai, arrivati, arriviamo a Natale, no?
1: No, secondo me Natale è troppo.
0: Troppo? Ah, è novembre, i morti.
1: Novembre. Buongiorno, buongiorno Cinzia Poli.
0: Buongiorno Claudio Iampaglia. Come va? Come
1: bene,
0: va?
1: Bene.
0: Che pagine abbiamo?
1: Mercoledì 16 settembre.
0: Sì, ci siamo arrivati.
1: Il giorno in cui...
0: Qui?
1: Non è successo niente, per fortuna, nella storia, è un giorno tranquillo.
0: Dice, storicamente non è un anniversario.
1: Sono quei giorni che a noi, gente comune,
0: ordinary people,
1: ci piacciono tantissimo.
0: Perché possiamo dedicarci a quello che succede oggi, piuttosto che stare a pensare a quello che è avvenuto 100 anni fa.
1: Questa rottura di scatole, di tutto quello che dobbiamo occuparci, cioè, ma lasciateci anche, come dire, nelle cose reali, della vita reale.
0: Nel
1: no?
0: qui e ora, nel dic
1: sì, la cura, il quotidiano, pulire il forno.
0: Pulire il forno.
1: Ma sì, pulire il forno, sprimacciare i divani, occuparsi della cura delle persone attorno a noi, di noi stessi, cioè. Quelle cose fondamentali dell'esistenza.
0: La cassettina del gatto.
1: Qui sono solo guerra ibrida, droni, legge elettorale, morti ammazzati.
0: Già.
1: Così oggi, eh?
0: Oggi sì.
1: Non ti dico che cosa abbiamo nel menù italiano.
0: È un pochino un'ideuzza ce l'ho.
1: Ce l'hai? Vabbè, allora facciamo così. Godetevi questa giornata a partire da quello che potete dirvi dentro di voi, che vi fa sentire bene. Andiamo?
0: Andiamo.
1: Vicious.
0: Così, questa mattina è così.

0: Oh, abbiamo ristabilito l'ordine delle cose.
1: Sì?
0: Ma sì, altro che guerra ibrida. You hit me with the flowers, cioè picchiami coi fiori, cioè.
1: Ok, ok. Mi ricordo che quando ero piccola avevo letto un romanzo che si intitolava Alle 7 del mattino il mondo è ancora in ordine. Yes. Non mi ricordo più l'autore.
0: Guarda,
1: però...
0: te lo cerco, mentre tu leggi lo andiamo a recuperare.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, ma si può dire, ma io anticiperei l'orario, però direi al massimo fino alle 6 del mattino il mondo è ancora in ordine, poi arriviamo noi.
0: Allora, come sempre dipende a che ora ti svegli. Però siccome siamo tolleranti, diciamo che al mattino
1: il mondo è ancora in ordine.
0: Esatto.
1: Allora, hai trovato l'autore?
0: Sì, certo. In una grande casa di campagna a pochi chilometri dalla cittadina inglese di Ingerby vivono tre generazioni della stessa famiglia, questa è la storia. Marigold, mamma e papà, Gaylord, eccetera, eccetera. L'autore è Eric Malpass.
1: Ah, Malpass, ok, ok, ecco, ecco. Non mi ricordo assolutamente il contenuto.
0: Guarda,
1: del
0: vuoi,
1: libro, ma il titolo mi...
0: Devono non averlo mai più ripubblicato, perché ancora la copertina è quelle vecchie.
1: Sì, era nella bibliotechina di classe, sì. Alle medie l'ho letto. Va bene, allora, invece la prima segnalazione la prendo da Domani, dove Ginevra Lamberti recensisce l'ultimo libro di Claudia Durastanti, I falsi amici. Guardare tutto con curiosità, I falsi amici di Durastanti, la scrittrice ha pubblicato una raccolta di saggi che mentre il mondo si restringe si apre a comprenderlo, ha il coraggio di mettere in discussione i mostri sacri e di rompere i confini tra generi e creare novità. Allora, questa recensione è un po' complessa, io ho tentato di semplificarla, ma insomma, innanzitutto Falsi Amici come titolo è una, anche qui una sorta di parafrasi di False Friends, quelle che per i traduttori sono appunto le parole che ti traggono in inganno nelle traduzioni, perché Durastanti è anche traduttrice. Leggo. Per attraversare il guado tra fiction e saggistica è necessaria la presenza di un ponte. Per qualcuno il ponte è la familiarità con lo strumento del reportage, per altri il metodo accademico. Per Durastanti il ponte è la traduzione, il fatto di praticarla per mestiere e di abitarla per bilinguismo. Uscito il 1 settembre per la nave di Teseo, il titolo del libro è Falsi Amici, mentre il suo colore è il rosa della copertina, un rosa che macchia una copertina altrimenti in bianco e nero. Quel colore, oggi conosciuto come attributo della frivolezza, dell'adorabile fragilità, dell'amore romantico, della tenerezza, qui è anche il colore della violenza, della povertà, del potere, del fallimento, del mare del deserto, dell'America, o meglio degli Stati Uniti, del fascismo romanticizzato, dell'erotismo, dell'annientamento, perché il rosa può diventare un colore molto nero. Un falso amico, lo sappiamo, è un inganno linguistico. A indossare le vesti del falso amico, tra i nodi affrontati dall'autrice, c'è anche il rischio di trovarsi invischiata nelle trappole del racconto della propria classe. Alle voci di estrazione, in questi saggi balugina l'invito alle voci di estrazione working class a non avvitarsi su se stesse, a riflettere sui propri margini di privilegio originario e acquisito. La bianchezza di chi è bianco, la cittadinanza di chi è nato con il pezzo di carta giusto in tasca, la maschilità, l'eterosessualità, il raggiungimento di un appezzamento di territorio sociale in più, quando anche esiguo, che altri non è toccato. Finirà l'impostura dei salotti, scrive Durastanti, e quando sarà finita dovremo assicurarci di esserci trasformati senza dimenticare, magari chiedendoci se la propria emancipazione economica non abbia avuto un costo per gli altri. Un libro dunque che procede per nodi, per esempio lo scavo biografico e la sua fama di essere il lavoro più difficile. Messa in pratica, questo tipo di scrittura in realtà può rivelare un costo inferiore di altri. Inventarsi un mondo, una lingua, personaggi e paesi per un romanzo di finzione, creare dal nulla, può avere un costo enorme, perché il luogo di coltura di quelle storie è l'autobiografia interiore, un terreno rischioso da toccare, faticoso, meno controllabile delle nostre biografie visibili. Durastanti sa bene di cosa parla, perché entrambi i territori sono stati attraversati dall'autrice nei suoi pezzi precedenti, nei suoi romanzi precedenti, La Straniera del 2019 e Miss Italia del 2024. In Falsi Amici si ricorre a una forma di straniamento contemporaneo attraverso il quale è possibile guardare con occhi aperti e nuovi a fenomeni dell'esistenza ormai abusati fino allo sfinimento, ridotti a temi. È accaduto anche alla maternità, ma non in questo libro, dove esistono l'ellissi, l'intuito e il non saputo, dove l'amore per una terra e una bambina si fondono fino a dire: non so se volevo che l'America mi passasse, non so se volevo che arrivasse mia figlia come un padre pellegrino a colonizzarmi a furia di nuovi valori e ideali, sconquassandomi con il fervore quasi fanatico della sua presenza, ma è successo. In un suo vecchio tweet nel 2024, Durastanti scriveva di apprezzare soprattutto le scrittrici spaccamondo. Nel frattempo abbiamo assistito a numerosi dibattiti non di rado pretestuosi sul ruolo sociale e politico della letteratura. È lecito che lo abbia oppure no? Si tratta di letteratura o di posizionamento? La storia personale è politica? E se lo è, può ancora dirsi letteratura? In un contesto in cui il rischio di asfissia del pensiero e della fantasia non è secondario, a chi scrive sembra che spaccare il mondo non per distruggere ma per creare nuove realtà abitabili con l'uso della parola sia l'atto letterario e politico per eccellenza. Questa è la complessa recensione di Ginevra Lamberti alla raccolta di saggi di Claudia Durastanti, Falsi Amici. Uscito per La Nave di Teseo, oggi la trovate su Domani.
0: E allora andiamo in Riviera.
1: Riviera.

0: Dulcamara?
1: Sì, sono un gruppo faentino dei primi anni 2000, insomma, me l'ha passata una mia amica di quelle parti lì, romagnola. Allora, la prossima segnalazione la prendo dal manifesto di Alessandra Pigliaru, che ha intervistato Hélène Giannecchini, una scrittrice francese. Hélène Giannecchini sarà e i suoi album affettivi. Se l'amicizia smettesse di essere considerata un affetto secondario, destinato a cedere il posto alla coppia e alla famiglia, e diventasse invece il principio intorno al quale organizzare un'esistenza, quali sarebbero le conseguenze? È la domanda che attraversa un desiderio smisurato di amicizia di Hélène Giannecchini, pubblicato da Iperborea. Nata nel 1987 a Les Lilas, Giannecchini è scrittrice e docente di storia e teoria dell'arte contemporanea all'Università di Lille. Le chiede Alessandra Pigliaru, in Un desiderio smisurato di amicizia, scrive che conoscere la sua famiglia non le bastava, aveva bisogno di una genealogia estranea ai legami di sangue. Quando ha cominciato a cercarla? Le mie amiche hanno sempre avuto un posto fondamentale nella mia vita e inoltrandomi nei 30 anni ho cominciato ad avvertire una certa distanza rispetto alle persone della mia generazione. Chi mi stava intorno sognava di sposarsi e di costruire una famiglia, mentre io desideravo vivere con la mia famiglia scelta. Questa distanza mi ha fatto molto riflettere ed è stata il punto di partenza del libro. Ho voluto anche ritrovare coloro che prima di me avevano avuto le stesse aspirazioni. L'amicizia diventa una forma di parentela, una pratica politica, è una competenza materiale, eppure non è tutelata dal diritto né riconosciuta come un'unità fondamentale dell'ordine sociale. Quali effetti produce questa invisibilità? Risponde Giannecchini. In Francia il partito di sinistra La France Insoumise ha presentato una proposta di legge per sostenere una politica dell'amicizia e riconoscere finalmente alcuni diritti fondamentali agli amici. Ne abbiamo bisogno perché altrimenti restiamo fuori dalla porta della stanza d'ospedale in cui i nostri amici soffrono e a volte muoiono. Non possiamo accompagnarli nei passaggi importanti delle loro vite, costruire insieme una casa e così via. Sempre più persone hanno fatto dell'amicizia il principio intorno al quale organizzare la propria vita. Mi sembra fondamentale tutelare queste nuove forme di convivenza. Una frase di Monique Wittig la accompagna fin dalle prime pagine del libro, nella forma di un'esortazione. Sforzati di ricordare, o altrimenti immaginalo. Ho preso questa frase alla lettera. Per prima cosa ho fatto uno sforzo per ricordare. Sono andata negli archivi, ho rintracciato testimoni e protagonisti della mia storia queer. Ho raccolto immagini, letto libri. Ma poiché questa memoria è frammentaria, i miei sforzi non sono sempre bastati. Ho dovuto quindi ricorrere all'immaginazione o, come dice Wittig, inventare per riportare in vita alcuni archivi. La mia intenzione non è colmare i vuoti inventando, ma capire in che modo il racconto possa accompagnare questa assenza. Poi penso che non si possano usare gli archivi impunemente. Bisogna ricordare sempre che si tratta di vite reali, di persone che sono esistite, che hanno pensato, amato e sofferto come noi. La cancellazione parziale delle loro vite non ci autorizza a farne ciò che vogliamo, né a utilizzarle come pretesti per la fiction. Mi piace pensare che lavorare negli archivi comporti una certa responsabilità. Nel libro la fotografia diventa uno strumento di ricerca, ne interroga i margini, le ombre, i gesti fuori campo e ciò che non si può sapere. Nell'ultima parte del libro la domanda come vivere insieme si lega alla necessità di ripensare la casa, evoca spazi che siano al tempo stesso praticabili e attraversati dal desiderio. Le case sono state pensate per le famiglie o per la coppia eterosessuale, organizzano e traducono nello spazio i rapporti di dominio. I genitori hanno la stanza più grande della casa, la master bedroom, come dicono gli inglesi, un'espressione che ricorda bene come la casa sia il territorio del padrone, vale a dire il padre di famiglia. Gli uomini hanno generalmente diritto a spazi privati, lo studio, il garage in cui dedicarsi al bricolage o, più modestamente, la poltrona davanti alla televisione. Le donne invece sono state storicamente relegate agli spazi domestici nei quali svolgono lavoro gratuito. Sono cuoche in cucina, madri nella stanza dei bambini, amanti in camera da letto. Non hanno propriamente parlando uno spazio tutto per sé. Mi sono chiesta allora quali case potremmo costruire per disfare queste gerarchie. Come potrebbero essere le case dell'amicizia? Le immagino aperte, orizzontali e modulari. E questa è un'intervista di Alessandra Pigliaru a Hélène Giannecchini, docente di storia e teoria dell'arte contemporanea all'Università di Lille. Il suo libro si intitola Un desiderio smisurato di amicizia in Italia, è uscito per Iperborea. Oggi lo trovate sul Manifesto.
0: E tu hai, dopo abbiamo una lettura lunga o corta? Fammi ragionare.
1: Lunghina? No, corti.
0: Lunghina? No.
1: Cortella. Lungotta.
0: Lungotta. Va bene, allora se è lungotta, allora ti propongo questa cosa qua. Guarda, è un bel buon mattino, Starshine.
1: Questa è musical, eh? Hair.
0: Quindi possono ballare?
1: Certo, sulle mani.

0: niente di meglio di una early morning singing song, una canzone da cantare di primo mattino, così per un po' scaldare la voce, anche un po'
1: di energia,
0: sì, smuovere quei due o tre neuroncini che ci abbiamo qua appiccicati. Allora, ultima segnalazione, la lungotta, si diceva, la prendo dalla pagina della cultura di Repubblica ed è un'intervista di Lara Crinoe alla scrittrice e storica britannica Sarah Dunant, che ha scritto questo libro che è uscito adesso per Neri Pozza, dedicato alla marchesa Isabella d'Este, si intitola appunto La Marchesa. È un meraviglioso fantasma, quello di Isabella d'Este, che si aggira non solo nelle stanze della storia, ma anche in quelle della letteratura. Moglie di Francesco II Gonzaga, signora di Mantova, donna di potere e collezionista, affascinò talmente Maria Bellonci che la scrittrice e ideatrice del premio Strega ne fece la protagonista del suo libro più noto, Rinascimento privato. Ora, a riportarla sulla scena con il romanzo La Marchesa, è un'autrice britannica, Sarah Dunant. Nel suo romanzo si immagina che nell'archivio di Mantova una studiosa si dedichi a riscoprire Isabella attraverso il suo poderoso epistolario. Così, mentre lei legge e studia, la marchesa si aggira come un venticello benevolo alle sue spalle, ma soprattutto parla in prima persona al lettore, rievocando la sua storia e restituendo con vividezza del tempo presente miserie e nobiltà della corte mantovana. Qui Isabella arrivò nel 1490 dalla vicina Ferrara per sposare Francesco II Gonzaga. Qui fu signora in una stagione turbolenta e qui verrà celebrata e invidiata come patrona delle arti fino alla morte nel 1539 a 64 anni. Da molti anni, dice Sarah Dunant, da molti anni ormai lavoro a partire da una domanda: le donne hanno avuto un rinascimento? La risposta ovviamente è sì, e possiamo dire che da quando Maria Bellonci scriveva su di lei si è fatta tantissima ricerca. Tuttavia, Isabella mi pareva un personaggio troppo famoso, inavvicinabile. Stavo scrivendo della vita di Lucrezia Borgia. Lì Isabella entra nella storia come la cognata infernale, la snob che odia Lucrezia, così intelligente, così scortese, così sicura di sé. Ho pensato, eccoti qui, mi occuperò di te. E a quel punto la meraviglia è stata poter lavorare a partire dalla sua voce, dal suo straordinario epistolario. La personalità che emerge è una personalità complessa. È curiosa, affascinante, manipolatrice, piacevole. Usa ogni arma retorica a sua disposizione per destreggiarsi nelle questioni politiche e diplomatiche. Si percepisce una donna dai molti volti, che sa muoversi in una cultura assolutamente misogina. Spesso confesso ciò che fa e dice non mi piace, ma come la ammiro. Del resto questa è una chiave del mio lavoro: non leggere i personaggi del passato attraverso i nostri valori e le nostre credenze. Credo che sia un sintomo di pigrizia intellettuale. Preferisco studiare, fare ricerca, fino a quando non sono in grado di vedere il mondo con i loro occhi. La storia di Isabella mostra che il fattore dell'instabilità politica condizionava tutto e sotto un certo aspetto potrei dire che ebbe anche un impatto positivo per le donne nelle sfere più alte della società. Alcune, come Isabella, ebbero un'opportunità, poiché c'erano così tante guerre, i signori dei vari stati erano spesso lontani a combattere e ciò significava che loro potevano essere coinvolte nel governo. La madre di Isabella svolse questo ruolo a Ferrara, educò Isabella a essere modesta e discreta quando doveva, ma anche a farsi avanti se necessario. Quando Isabella governa al posto di Francesco II, suo marito, gli scrive «Sto facendo questo per te» e lo lusinga. Insomma, un potere mai esercitato allo scoperto. Mantova era un piccolo stato, ma uno stato tesoro. Abbiamo ancora tutte le opere prodotte durante l'epoca di Isabella. Ha sempre voluto essere una mecenate e una collezionista più di quanto potesse esserlo una donna. Voleva una grande collezione di statue antiche, ma non aveva il denaro dei papi o dei cardinali romani. E quindi che fa? Commissiona a Bonacolsi delle minuscole miniature in bronzo delle sculture più famose. E così inventa un genere a sé stante, geniale, e quindi insomma è una forma di riscoperta del passato, insomma, con gli occhi anche un po' femministi, dice così, dice che fino a pochi decenni fa vedere il passato era come un quadro puntinista e tutti i puntini erano uomini, adesso insomma tra quei puntini ci sono anche delle donne. Questo è il libro La Marchesa di Sarah Dunant, uscito per Neri Pozza in Italia. Oggi trovate l'intervista di Lara Crinoe su La Repubblica.

Intanto, quatte quatte, si sono fatte le 6:28, che è praticamente l'ora in cui dobbiamo passare la linea alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Andrea Monti e Martina Stefanoni. Noi torniamo tra poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Camera degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra, con misure che però restano solo simboliche. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato, ma una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera a luglio e non è ancora stata presa in considerazione dal Senato.
4: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli Stati Uniti e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. 5 persone sono state incriminate. La rete a cui fa riferimento il governo statunitense, la rete RIS, il braccio preposto all'esecuzione di attacchi all'estero, nata per colpire dissidenti e disertori russi, ma più di recente concentratasi anche su obiettivi in paesi considerati alleati dell'Ucraina.
3: Il consiglio d'amministrazione del Kennedy Center ha approvato la chiusura immediata del celebre complesso culturale sul fiume Potomac. La decisione del board è arrivata poco dopo la pronuncia del giudice federale di Washington, che ha respinto la richiesta di aggiungere il nome di Trump alla facciata dell'edificio. Cooper ha confermato l'ordinanza già emessa oltre 3 mesi fa, con cui stabiliva che il consiglio d'amministrazione aveva agito in modo illecito approvando originariamente l'inserimento del nome del presidente. Il board del Centron ha ordinato la chiusura citando problemi di sicurezza strutturale dell'edificio e problemi finanziari. Il presidente Trump, parlando poco dopo l'annuncio della chiusura, ha detto che non finanzierà i lavori di ristrutturazione se non ci sarà il suo nome sull'edificio.
4: È attesa alla Camera a fine settembre la legge elettorale votata ieri dal Senato, un testo che la destra si è confezionata su misura in vista delle prossime elezioni. Una legge truffa, incostituzionale per tanti aspetti, dice questa mattina la segretaria del PD Schlein, intervistata da Repubblica, citando questioni come il premio di maggioranza e la rappresentanza di genere. Per l'entrata in vigore della riforma manca solo l'approvazione a Montecitorio, dove però, a differenza del Senato, si voterà a scrutinio segreto come quando a luglio la maggioranza fu battuta sul tema delle preferenze.
3: Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri italiani ha risposto così al suo collega spagnolo, che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta, terminata nella sua fase più acuta ormai 1 mese e mezzo fa. Dopo l'annuncio della proroga, ieri anche le autorità spagnole hanno allungato di 15 giorni il blocco di Schengen, deciso nelle scorse settimane come ritorsione nei confronti dell'Italia.
4: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre del 25 la moglie fu trovata morta nella loro casa e le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna, che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente.
3: Tutti gli artisti spalla del tour di Ed Sheeran si sono ritirati in segno di solidarietà con Macklemore dopo che il rapper statunitense è stato escluso dal tour per le sue posizioni a sostegno della Palestina. Gli annunci degli altri 4 artisti spalla sono arrivati poco dopo che Sheeran ieri ha pubblicato un post rispondendo alle accuse e difendendo la sua decisione di non rendere pubbliche le sue posizioni politiche. Il messaggio non è stato apprezzato dagli artisti, che avrebbero dovuto aprire altri suoi concerti del tour e che in serata si sono ritirati dalle prossime date esprimendo solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Fra loro ci sono Phineas, il fratello di Billie Eilish, il cantante irlandese Aaron Rowe e il gruppo danese Lucas Graham.
4: È morto a Parigi a 85 anni Patricio Guzmán, regista e documentarista cileno, considerato uno dei più importanti della storia dell'America Latina. Guzmán ha dedicato la sua intera carriera alla ricostruzione e alla salvaguardia della memoria storica del suo paese, raccontando le ferite lasciate dal golpe militare del 73. Lo stesso regista, dopo il golpe di Pinochet, fu arrestato dai militari, trascorse 2 settimane nello Stadio Nacional, dove venne ripetutamente torturato. Lasciò il Cile per trasferirsi a Cuba, poi Spagna e Francia, continuando a dedicare i suoi film alla storia del suo paese. Il suo lavoro più noto è stato La battaglia del Cile, un progetto documentaristico in 3 atti con cui ha ritratto il processo politico che ha portato al golpe militare del 73. Tra i suoi lavori successivi ci sono La cordigliera dei sogni, Nostalgia della luce e La memoria dell'acqua.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Siamo a Simone Scapin, appunto, del Centro Geofisico Prealpino. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti. Oggi sarà una giornata nel complesso abbastanza soleggiata sulla pianura, anche se con nubi irregolari in mattinata, soprattutto sul Piemonte a ridosso delle Prealpi, che andranno gradualmente dissolvendosi, comunque senza precipitazioni, almeno inizialmente. Da metà giornata avremo nuvolosità in aumento a partire da Alpi e Prealpi, dove potranno verificarsi alcuni rovesci o temporali che poi potranno estendersi anche alla pianura in tarda serata nella notte. Le temperature minime oggi vanno da 17 a 20 gradi, mentre le massime tra 26 e 30 gradi. Domani scenderanno le temperature massime, sarà una giornata irregolarmente nuvolosa, soltanto in parte qualche schiarita irregolare, ci sarà qualche rovescio sparso locale temporale anche nella giornata di domani.
0: Quindi rovesci domani, oggi più che altro nuvoloso, a quanto ho capito. Grazie mille per le previsioni, Simone Scapin, ci risentiamo domani, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata anche a voi.
2: Solo un altro giorno, eh? Just another day.
0: Che bello.

0: questo fade out.
1: Questo When We Were Young dice esattamente la canzone.
0: Chi se lo ricorda? Cioè, no, non è vero, dai, un po' me lo ricordo. Allora, parliamo di Emma Bonino, perché in realtà noi non ne abbiamo mai parlato, perché Emma Bonino è morta l'11 settembre, era venerdì scorso, insomma è successo dopo che non c'eravamo più, quindi tutte le commemorazioni sono avvenute nel fine settimana. Ieri però ci sono stati i funerali laici in Campidoglio. Leggiamo cosa scrive Maria Corbi sulla Stampa. I blu e le stelle dell'Europa ad avvolgerla nell'ultimo saluto. Emma Bonino se ne va consegnando alla società civile e alla politica il suo sogno, quello degli Stati Uniti d'Europa. Nella sala, la protomoteca del Campidoglio, che per la prima volta accoglie un funerale laico di Stato, ci sono istituzioni, parlamentari e la famiglia. Fuori, in piazza del Campidoglio, tanta gente, non una folla, arrivata per dire grazie a questa donna che ha fatto dei diritti e della democrazia la sua bandiera. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni entrano per ultimi dopo un incontro privato con la famiglia della Bonino. Ad aprire la cerimonia è Carla Taibi, storica assistente di Emma Bonino. Emma è stata l'ispirazione di molte ragazze e io sono una di loro, dice senza trattenere l'emozione. È stata maestra, amica a modo suo, ma soprattutto è stata un esempio. Emma era davvero tante cose, era tenace e testarda, precisa, esigente ed intransigente. Studiava ogni questione, la sviscerava e non si arrendeva davvero mai. Era severa con tutti perché era severa ed esigente, in prima persona, con sé stessa. Nessuno può non riconoscere come le sue lotte abbiano cambiato questo paese e il mondo, ricorda la Taibi. Battaglie per la libertà delle donne, contro l'aborto clandestino e la violenza di genere, contro la pena di morte, per i diritti umani, per contrastare la fame nel mondo, le mutilazioni dei genitali femminili e i matrimoni forzati. E poi i migranti, lo Stato di diritto, la democrazia, la libertà delle persone di poter scegliere responsabilmente fino alla fine. Ricordare quello per cui si è battuta è in fondo l'unico modo in cui Emma avrebbe voluto essere commemorata. Filomena Gallo, amica, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, evidenzia la coerenza come filo conduttore della vita della Bonino, anche alla fine, nell'ultimo mese, quando ha voluto rimanere nella sua casa di Sabaudia, proprio di fronte alle isole di Ventotene e di Ponza, luoghi simbolo per l'Unione dell'Europa e per i valori democratici. Romano Prodi parla della loro amicizia, un legame che si nutriva delle differenze. Di solito la politica divide, ma la sua intelligenza, l'assoluta lealtà e la sua anche brutale franchezza provocante hanno creato un rapporto progredito e intensificato. Enrico Letta ha aggiunto: appartiene ai giovani, quando parlava con gli studenti non la lasciavano andare via.
1: Eh sì, un po' era dovuto per noi che appunto non siamo riusciti a leggere in questi giorni qualcosa per su Emma Bonino. Ma stiamo a Roma con 4R, perché qui andiamo nel cuore delle trame della capitale su tutti i quotidiani. Partiamo dalla prima pagina di Repubblica, cercherò di riassumervelo velocemente. Ultra giornali banche, il complotto contro lo Tito per prendersi la Lazio, quella saga nera tra politica e pallone. Andiamo contemporaneamente, poi torneremo su Repubblica, anche su Domani. Lazio e fake news, il piano segreto di Bisignani contro lo Tito. Cosa succede? Succede che notizie false percostruite a tavolino per i PM dell'antimafia di Roma per alterare il prezzo delle azioni della società Lazio, quotate in borsa, e far deliberatamente retrocedere la squadra in una serie minore, costringendo il presidente e senatore forzista Claudio Lo Tito a vendere. Questa è la tesi dei magistrati capitolini che hanno ieri annunciato di aver indagato tre eccellentissimi. L'ex faccendiere editorialista del Tempo Luigi Bisignani, insomma altro che faccendiere, Bisignani l'amico di tutti, come ci ricorda Giuliano Fuschini a pagina 22 di Repubblica, da Andreotti a Gelli, introdotto nei salotti che contano appunto dal piduista e in tutte le vicende, diciamo, meste della Repubblica. Era anche consulente, consigliere di Berlusconi e così via. Insieme a lui c'è i vertici della Banca del Fucino, cioè il presidente dell'istituto Mauro Masi, ve lo ricordate, era direttore generale della RAI, poi direttore della SIA, presidente della SIA, eccetera, e ovviamente l'amministratore delegato della Banca del Fucino. Avrebbero messe in giro fake, coordinandosi tra loro, insomma, per costringerlo Tito a vendere. Dietro questa storia poi ci sono tantissimi altri politici, c'è la mano degli Angelucci, c'è il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, tutti insieme vorrebbero che lo Tito lasciasse. C'è anche Pino Insegno, il presentatore della Rai, amico di Giorgia Meloni e voce anche degli spot di Fratelli d'Italia, che è voce di spot almeno di uno, vabbè, devo controllare, scusate, questa la controllo prima di ripeterla perché me la ricordo, ma comunque il famoso presentatore TV che è laziale, che aveva detto che lo Tito, insomma, che ce l'ha con lo Tito, è su Domani. L'approfondimento più interessante è Ultras e Finanza, il mondo di sopra e quello di sotto, l'inchiesta antimafia, anche ce n'è una sulle pressioni del tifo organizzato e si intreccia con quelle ovviamente di ieri. Cosa fanno gli Ultras? Noi ci sono tutti i ritratti, Nello Trocchia fa i ritratti dei tanti capi della Lazio che entrano in contatto con i giocatori della Lazio, e gli investigatori hanno monitorato rapporti e comunicazioni tra i capi della tifoseria e i beniamini. Gli Ultras dicono che sì, sostanzialmente, che sono in Lazioni, ma ovviamente sono anche loro nel mirino, c'è lo sciopero dei tifosi, lo Tito vattene, libera la Lazio e così via, dietro ci sarebbe una spinta. Ricordano i quotidiani che risuccesse 20 anni fa, quando la Corte d'Appello di Roma però in realtà poi alla fine assolve 6 esponenti della tifoseria che erano coinvolti nella scalata accanto a Giorgio Chinaglia nel 2006, succedeva anche loro un misto di tifoseria e politica, con loro all'epoca c'era Diabolik, il capo ultra della Roma, che era anche narcotrafficante, freddato su una panchina qualche tempo fa e ucciso dal clan Senese.
0: Andiamo velocemente in Francia, dove ricordiamo che il 18 aprile ci saranno le elezioni nazionali, per vedere una cittadina, Perpignan, un comune in realtà abbastanza grande, governato dai lepenisti, che ha, diciamo, è stata una sorta di laboratorio locale dove sperimentare delle politiche da replicare in caso di vittoria nazionale. Nicolò Zancan, inviato a Perpignan, scrive: se ascolti il vociare da fuori, tutti i bambini giocano allo stesso modo, ma quelli della scuola privata cattolica dell'infanzia Saint-Thérèse non li puoi vedere perché stanno facendo l'intervallo dietro un muro alto 3 metri. Quelli della scuola pubblica Jordi Bar invece corrono in cortile, ridono e fanno domande finché all'ingresso arriva il direttore. Sì, purtroppo è vero quello che ha scritto Le Monde. Qui a Perpignan abbiamo ormai 2 tipi di scuole ben distinte: quelle pubbliche per i residenti poveri, per i figli dei migranti e per i figli dei gitani, e le scuole private, cattoliche o non cattoliche, per tutti gli altri. Questa è la situazione, è un dato di fatto. Ce ne accorgiamo anche dal numero sempre più basso dei nostri studenti che frequentano le ore di musica. Nella città più povera di Francia il 38% degli studenti è iscritto a un istituto privato, mentre la media nazionale è del 19%. La chiamano segregazione scolastica. Non c'è integrazione, non c'è nemmeno mescolanza. Il risultato lo vedi in queste scuole separate in base al censo. Qui vediamo il risultato di anni di politiche di destra, tutte a vantaggio dei privati, che si sommano alle nuove politiche di estrema destra, tutte incentrate sulla parola sicurezza. Nulla è stato fatto per cercare di ricostruire una rete sociale. Già, Perpignan è la città più grande fra i 74 comuni francesi amministrati dal Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Il sindaco Louis Salio è il numero 2 del partito.
1: Nel 1998 gli Zedda cantavano questa canzone che comincia così e dice: sembra tutto così tranquillo nella mia città, ma ditemi se sono pazzo e cosa nasconde questo manicomio.

0: Eh sì, gli Zebda l'avevano già cantato e hanno raccontato come si conquistano, come il Front National oggi, Rassemblement, conquista le città del sud della Francia con la separazione.
1: E nel frattempo c'è l'ammissione per la prima volta, abbiamo già armi nello spazio, l'annuncio a sorpresa degli Stati Uniti. Leggo dal Corriere della Sera, il governo americano apre un altro fronte di scontro con Cina e Russia. Lunedì il segretario dell'Air Force Troy Mink ha detto: garantisco che siamo pronti ad affrontare le minacce in evoluzione ovunque si trovino, per questo gli Stati Uniti hanno ora collocato in orbita armi di controllo spaziale in grado di difendere le nostre forze congiunte da azioni ostili. Hanno le armi spaziali, anche l'alabarda, credo.
0: Bene, invece spaziale. Che c'è vita nello spazio, siamo passati a ci sono armi nello spazio, è un po' il segno dei tempi. La battaglia di midterm, i giudici supremi silurano il piano eversivo di Trump, la Corte Suprema ha respinto la richiesta di emergenza dell'amministrazione di far entrare in vigore in tempo per il voto di novembre al midterm l'ordine esecutivo del presidente per bloccare la consegna delle schede via posta a chi non compare in una lista di elettori pre-approvata dai singoli stati. Guardate che limitazione incredibile alla democrazia che voleva Trump. Mattia Ferraresi su Domani a pagina 5 ci racconta perché gli stati adesso hanno, come dire, ritorna a loro il potere, tra virgolette, di fare le liste nella maniera in cui erano state fatte, ma Trump tornerà all'attacco per, non è andata bene per il midterm, ci proverà per le prossime elezioni.
1: E a proposito di conquista di territori, sul Manifesto Michele Giorgio scrive: dalla Cisgiordania alla Galilea, la nuova frontiera dei coloni. I giovani delle colline occupano terre del villaggio arabo di Majad al-Krum ed è una rivolta contro il presunto, insediamento pastorale. Sono dei piani iniziati nei decenni passati per rendere a maggioranza ebraica aree della Galilea popolate ancora oggi in prevalenza dai palestinesi.
0: Sole 24 ore, lettera di 100 deputati della UE per chiedere sanzioni ai coloni, ma anche crimini di guerra. L'ONU chiede l'accesso ai corpi sepolti di Gaza. E perché lo fa? Perché vuole dimostrare, come vuole le prove, perché le prove sono lì, sull'inchiesta che l'ONU sta facendo. A pagina 15, Rosalba Reggio e Elisa, firma questo pezzo davvero molto interessante.
1: L'Iran, visto dagli occhi delle donne, insomma, della come sta avanzando il movimento Donna Vita e Libertà, 4 anni fa è morta Mahsa Amini, giovane di 22 anni uccisa dalla polizia morale. Oggi Gabriella Colarusso intervista l'attivista Sepide Kolyan, che è uscita dopo 8 anni dal carcere. Dice: il regime ha i proiettili ma non può soffocare la nostra domanda di democrazia. Il velo non viene più imposto ovunque con la stessa rigidità di prima, ma la sostanza non è cambiata. Il corpo delle donne resta un terreno su cui viene esercitato il potere e il prezzo da pagare per protestare è diventato ancora più alto. Ma è cambiata l'illusione. Sono sempre meno le persone che credono che con i per favore o con il riformismo questo sistema possa diventare umano. Ancora oggi si può essere processati per un semplice like e una donna può essere distrutta psicologicamente e fisicamente dentro un furgone o in un commissariato.
0: Dentro un furgone o in un commissariato, i profughi tornano a casa ma la speranza non arriva. Asmaed Ashan firma una pagina su Avvenire, la numero 5. Sulla Siria, da fine 2024 sono rientrati 1.700.000 siriani, spinti dalla necessità più che dalla fiducia. Nel futuro gli ostacoli maggiori: l'assenza di sicurezza, la carenza di servizi, insomma un paese distrutto che fatica a ricostruirsi, ma c'è una diaspora del ritorno sostanzialmente.
1: Sono le 6:57, la linea torna a Martina Stefanoni e Andrea Monti per gli aggiornamenti del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoGay, okay, più vicino a te.
5: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
4: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 7. Una legge truffa incostituzionale. Elly Schlein rilancia le accuse delle opposizioni sulla riforma del sistema elettorale approvata ieri dal Senato. L'ultimo ostacolo, prima dell'ok definitivo, è il voto a scrutinio segreto alla Camera, atteso a ottobre. Sull'immigrazione, tensione tra Italia e Spagna dopo il prolungamento del blocco di Schengen deciso dal governo Meloni. Proroghiamo anche noi di 2 settimane, è una vergogna, dice Madrid. Reazione inutilmente aggressiva, risponde Tajani. Stop alla guerra in Iran. La Camera USA approva per la terza volta una risoluzione che imporrebbe a Trump di chiedere l'autorizzazione al Congresso per continuare il conflitto. La misura però resta simbolica e segna una crescente insofferenza anche nel Partito Repubblicano. Il Kennedy Center chiude, il board annuncia la decisione per lavori di ristrutturazione, ma Trump minaccia di bloccarli se il suo nome non verrà posto sulla facciata del centro. Un'altra sentenza di un giudice federale però ha ribadito che sarebbe illegale. Contro la censura, tutti gli artisti spalla del tour di Ed Sheeran si ritirano dopo l'esclusione di Macklemore per le sue posizioni a sostegno del popolo palestinese. La prossima edizione del giornale radio alle 7.30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Rieccoci alle 7.03 di mercoledì 16 settembre. Claudio Iampaglia, Cinzia Poglia, presto presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Repubblica e Corriere della Sera aprono sulla stessa notizia. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. Corriere della Sera apre con Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, che dice attacco russo probabile.
1: Baltico, tensione NATO-Russia, il titolo del Messaggero, con altri due, diciamo, sotto pancia. Il Cremlino applaude Salvini, Italia-Spagna litigio su Schengen, ma li vediamo dopo. Ma anche La Stampa, che ha maggiori certezze degli altri quotidiani, non parla di tensione, ma dice jet italiani contro i droni russi. E quindi, come dire, un titolo quasi da guerra. Avvenire invece dice Europa alla prova, sale la tensione sul confine orientale, i cacci italiani abbattono un drone, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica.
0: Paolo Brera su Repubblica scrive: due caccia italiani abbattono un drone non identificato sopra la Lituania. Una nave da guerra russa in acque internazionali lancia due bengala in direzione dell'elicottero danese che la sorvegliava. La polizia tedesca trova resti di un drone a un chilometro dalla base militare di Wunstorf. L'alta tensione tra NATO e Russia è una frizione quotidiana in cui è complesso stabilire i confini tra l'incidente e l'escalation. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Nauseda ha detto che probabilmente era un drone russo ucraino finito fuori rotta, ma non è possibile stabilirlo. Guido Crosetto, il nostro ministro della difesa, fa un passo in più. Sembra si tratti di uno Shahed, non dell'ultima versione, che molto probabilmente proveniva dalla Russia. Non so che altri paesi potrebbero lanciarlo, ma non ho la certezza, quindi non posso dirlo. Ma il 14 di agosto hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lettone. Anche in quel caso era entrato dalla Bielorussia, ma le indagini dissero poi che si trattava di un drone ucraino fuori rotta. Secondo i nostri apparati di sicurezza, il sorvolo del drone vicino alla base di Šiauliai è stato un avvertimento ai fautori della linea filo Kiev.
1: E Bruxelles vuole varare un piano in 5 punti. Oggi ci sarà il discorso dell'Unione della Presidente von der Leyen, sarà la difesa europea il cuore del discorso, anche se vedremo le divisioni sono tante, ma c'è un clima da guerra fredda, scrive Marco Bresolin sulla Stampa, provocazioni all'apparenza non letali, scambi di accuse, il rischio di un incidente serio sempre dietro l'angolo. Dobbiamo agire con urgenza per rispondere a questi attacchi con azioni concrete. Kaya Kallas, diciamo che è poco diplomatica, è l'alta rappresentante per la politica estera, è molto muscolare, dice che ci sono 5 fronti per l'Europa: denunciare gli attacchi della Russia in modo sistematico, sanzionare gli istigatori, tagliare i finanziamenti ai russi, restrizione alla libertà di movimento dei cittadini russi in Europa e rispondere alla disinformazione russa. E vedremo come c'è addirittura un centro contro bufale russe in Europa da creare.
0: E mentre avvengono questi attacchi ibridi, così come vengono definiti, in giro per l'Europa, c'è uno scontro all'interno dell'Unione Europea che ormai va avanti da questa estate. Leggo dal Corriere della Sera: Roma insiste con lo stop a Schengen. L'ira di Madrid che dice è una vergogna. Anche il governo di ripicca estende le sue misure. Tajani dice una reazione fuori luogo e aggressiva. È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché significa distruggere lo spirito e la filosofia di ciò che vuol dire essere partner europei, ha dichiarato il ministro spagnolo Albares. Poi Francesca Basso, sempre sul Corriere, riferisce di un incontro all'interno, c'è stato uno scontro, diciamo, in Spagna alla vigilia del discorso sullo Stato dell'Unione. Sa dove si trova Ceuta? Popolari contro socialisti, sui migranti si spacca la coalizione di von der Leyen. Anche se il commissario UE alla migrazione Magnus Brunner ha sottolineato che la maggioranza delle persone entrate a Ceuta sono rientrate in Marocco in poche ore, l'integrità dell'area Schengen è rimasta intatta anche grazie alle autorità della Spagna e alla cooperazione con il Marocco. la polarizzazione tra i partiti spagnoli si è trasferita in plenaria a Strasburgo, alla vigilia dei discorsi sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. La solidarietà europea non può dipendere da chi governa o da che paese vive la crisi, ha attaccato. Con lei, la leader di Renew, Valéria Ayer, che ha puntato il dito contro la premier italiana Giorgia Meloni per aver attribuito a Sanchez la responsabilità della crisi di Ceuta con la politica della regolarizzazione dei migranti. Susanna Ceccardi della Lega ha usato la retorica dell'invasione dell'Europa da parte dei migranti irregolari, suscitando la reazione del liberale svedese Abir Al-Salani, che ha replicato: «Ma sa dove si trova Ceuta?». Il risultato è che la maggioranza Ursula, composta da popolari, liberali e socialisti, si è spaccata ancora una volta sulla migrazione.
1: Il Fatto Quotidiano intitola «Dissenso vietato, c'è uno scudo democratico contro le interferenze», ma lo chiama Eurobaravaglio. Il Fatto Quotidiano, l'Unione Europea che dice sostanzialmente che appunto ci vuole questo scudo, il Parlamento UE vuota lo scudo anti-ingerenze, ma solo se sono russe, dice il Fatto Quotidiano, mentre nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar, eccetera, eccetera, e quindi si rispaccano. Votano sì Forza Italia, PD, Verdi, Azione, votano no Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Lega, Sinistra Italiana e così via.
0: Domani mette insomma in guardia sul rischio di questo di questi scontri. Prezzi e guerre, tempesta perfetta. Il sistema Italia ora rischia il tilt. Con il petrolio in rialzo da mesi, l'inflazione ai massimi e i tassi di interesse che hanno ripreso a correre, il sistema Italia rischia di andare in tilt. Il governo procede a tentoni, varata la quinta proroga del taglio delle accise sul diesel, ennesimo provvedimento tampone. Il costo della vita in agosto è aumentato del 3,3% rispetto a un anno prima, un dato allarmante che va sommato a quello sul PIL italiano in rialzo solo dello 0,2%.
1: E mentre l'economia va in questo modo, il vice premier Matteo Salvini sul Sole 24 Ore si fa intervistare per dire un aiuto per le imprese in Russia. Dice 350 aziende italiane sono in Russia ancora, posso fare da tramite con le autorità di Mosca per creare un canale di ascolto diretto su problemi nelle transazioni, pagamenti e logistica. Cioè, mentre l'Europa sanziona la Russia, Salvini vuole fare da tramite per le aziende italiane.
0: Il Giorno apre sull'iter della legge elettorale ok del Senato, le opposizioni insorgono, Meloni incassa la riforma del voto con la maggioranza compatta, ora la prova della Camera, ma il centrosinistra dice no alla legge truffa.
1: Il Manifesto, broglio di ricino, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura.
0: Simone Canettieri sul Corriere della Sera dice la tentazione di Meloni al voto alla Camera senza chiedere la fiducia. Dai e grandi, alle 12 meno una manciata di minuti la Premier risponde su WhatsApp ai senatori che l'avvisano in diretta. Missione compiuta Giorgia, la legge elettorale è passata in Senato, liscia come l'olio. C'erano dubbi? No, il padrone di casa Ignazio La Russa esce dall'aula. Se mi ricandiderò? Certo, voglio morire senatore, dice. Il non detto che però pensano quasi tutti nel centrodestra coi sondaggi alla mano è che senza Roberto Vannacci sarà dura raggiungere il premio di maggioranza. Prima occorre terminare l'opera a Montecitorio. Meloni è tentata dalla sfida. Niente fiducia, vediamo che succede con i voti segreti, articolo per articolo, che tanto a quel punto saranno richiesti dalle opposizioni. Intanto tra i vincitori, i senatori costretti e coscritti di Lega e Forza Italia, si respira un'arietta mesta. Insomma, dietro ai numeri solidi e con la testa dura si nascondono i dolori degli alleati di Meloni. Epitaffio di Pier Ferdinando Casini, il governo ha voluto questa legge inutile per sé e per gli altri.
1: Il Manifesto ci ricorda la soglia del 42% a cui viene assegnato il premio di maggioranza per chi prende un voto in più. I 105 tra deputati e senatori del del premio, ma soprattutto le 6.000 firme in ogni collegio per presentare nuove liste, ma i partiti che sono già in Parlamento non devono farlo. Quindi tanti dubbi costituzionali, già si preparano i ricorsi. Per darvi un'idea, sul Fatto Quotidiano, Roberto Castelli, ex leghista, ex ministro leghista, dice: una vera porcata, oggi anche la Lega farebbe molta fatica a superare la soglia, i partiti fuori dal Parlamento devono raccogliere centinaia, migliaia di firme per correre, non vogliono outsider, si lamentano dell'astensione, ma così evidentemente favoriscono.
0: Scusami, la segretaria del PD Elly Schlein, intervistata da Giovanna Vitale su Repubblica, dice: cambiano le regole perché temono di perdere, ora le deputate si ribellino, questa legge elettorale è anticostituzionale, scassa il bilanciamento di pesi e contrappesi, la destra punta solo a conservare il suo potere.
1: Il Sole 24 Ore ci dice una cosa che funziona dell'Italia, e cioè giustizia penale, i tempi ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado, più veloci in Cassazione, la riduzione complessiva è meglio dell'obiettivo del PNRR, ma i giornali della destra non sono d'accordo. Libero: espulsa forse nel 2032, una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, le fa ricorso, deciderà tra 6 anni il tribunale. E poi Verità e Giornale sul pedofilo islamico che finisce in carcere.
0: Non possiamo non segnalare la fotonotizia di Avvenire, l'Osservatorio Indipendente di Bologna denuncia l'edilizia, i trasporti, il lavoro ha già fatto 1.000 vittime, nel 2026 è stata superata la soglia simbolo e il caso arriva soprattutto dagli appalti a cascata di cui abbiamo parlato spesso.
1: 7.14
0: è il momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina. Al microfono Chiara Manetti. Noi torniamo dopo.
2: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. Dal 23 al 27 settembre.
3: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
2: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
3: ma imparano a sopravvivere insieme.
2: Informazioni su www.oies.it.
4: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.

0: Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Carlo Monguzzi, dopo il no al Famedio, il comune propone l'ambrogino d'oro alla memoria, ma non era quello che avevano chiesto associazioni e cittadini. Gli amici di Carlo non ci stanno, ripresenteremo la candidatura. Per il consigliere comunale Alessandro Giungi è una scelta politica inspiegabile e dolorosa. Al Pirellone si costituisce ufficialmente il gruppo di Futuro Nazionale. Il consigliere leghista Riccardo Vitari abbandona Matteo Salvini e permette così all'ex generale Vannacci di avere un gruppo autonomo in Regione Lombardia. Aeroporto di Orio al serio, il Partito Democratico favorevole all'ampliamento. Per la direzione provinciale del partito non ci sarebbero problemi di inquinamento e salute. Contrario il circolo ambientale Alexander Langer, che si schiera con comitati e associazioni che contestano il progetto. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Buongiorno a tutti, il tempo di oggi vedrà sole prevalente sulla pianura ma con nubi irregolari in mattinata sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi in graduale dissolvimento. Da metà giornata nuvolosità in aumento a partire dai rilievi, dove potranno verificarsi alcuni rovesci temporali nel pomeriggio che si estenderanno poi anche alla pianura in tarda serata e nella notte. Le temperature minime da 17 a 20 gradi, mentre le massime tra 26 e 30 gradi.
0: A Milano Carlo Monguzzi non sarà iscritto al Famedio. La decisione della commissione consultiva del Comune di Milano, che ieri ha reso noti i nomi che il 2 novembre verranno iscritti all'elenco dei milanesi illustri, ha suscitato reazioni molto dure. La proposta era arrivata dai consiglieri comunali di tutti i partiti, da associazioni, comitati, dal sindacato ed era stata sostenuta anche da Radio Popolare. Gli amici di Carlo, consigliere comunale ed ex assessore regionale, morto il 13 aprile scorso, hanno annunciato che ripresenteranno la candidatura con la stessa determinazione con cui lui ha vissuto il suo impegno politico. Dalla presidenza del Consiglio Comunale ieri sera è arrivata la proposta di candidarlo all'ambrogino d'oro alla memoria, che sarà assegnato il prossimo 7 dicembre, ma per il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Giungi la mancata iscrizione di Carlo al Famedio è una scelta politica inspiegabile e dolorosa, un'occasione persa per la città. Sentiamo le sue parole.
2: Sono sgomento e tristissimo davanti a questa decisione che era stata proposta, ma non solo in maniera bipartisan, da tutto il Consiglio Comunale. Ci sono i comitati, ci sono le associazioni, ci sono moltissime cittadine e cittadini che ricordavano l'impegno di Carlo per la pace, per l'ambiente, rispetto alla tutela dell'ambiente, per quelli che erano anche gli ultimi più fragili della nostra città e l'impegno per le persone detenute. Io credo che veramente tutta la sua storia politica, ma anche umana, richiedesse questo riconoscimento, che era appunto essere iscritto al Famedio. Non comprendo come si possa negare una simile evidenza. È per me così inspiegabile che davvero sono molto addolorato, che mi sento anche molto scosso, perché non penso che non si possa arrivare a negare quella che è una richiesta che veniva davvero da tutta la città, considerando anche che ci sono moltissime personalità politiche iscritte al Famedio. Quindi non comprendo davvero questa decisione. Ho chiesto e chiederò che tutti i candidati sindaci e sindache, a prescindere dal loro schieramento politico, dichiarino comunque che ricorderanno Carlo Monguzzi ove eletti. Io penso che questo debba essere un impegno importante anche da chi poi si candida a governare la città nel 2027.
0: A pochi giorni dal raduno di Pontida, il segretario leghista Matteo Salvini si trova a dover gestire una situazione di debolezza mai affrontata prima. E tra i mal di pancia dei nordisti, l'avanzata di Roberto Vannacci e le pretese degli alleati su Milano, difficilmente riuscirà a trovare una soluzione. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
3: L'ultimo schiaffo a Matteo Salvini ieri è arrivato dal Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, con la costituzione ufficiale del gruppo di Futuro Nazionale. Guarda caso, grazie alla migrazione di un consigliere leghista, Riccardo Vitari, che ha permesso così all'ex generale di avere un suo gruppo autonomo. A pochi giorni dal raduno di Pontida, più complicato che mai, il segretario leghista non sa più cosa inventarsi per risalire la china. Due giorni fa si è presentato a sorpresa al Pirellone per parlare con Attilio Fontana. Alla fine è stato partorito un comunicato distensivo, in cui si dice che domenica prossima il raduno sul Prato Bergamasco sarà una grande occasione di rilancio e di unità. Chissà. Intanto questa sera il governatore lombardo sarà Lazzate con Massimiliano Romeo e c'è la possibilità che i due vadano ancora all'attacco. La propaganda leghista parla di oltre 100 pullman pronti ad arrivare a Pontida, ma nelle chat del Carroccio girano meme in cui si invitano i militanti a disertare il raduno. Salvini sta provando in ogni modo a venire incontro ai ribelli, ha cancellato qualsiasi presenza straniera in modo da lasciare spazio ai territori, ha fatto sapere che dal palco bergamasco annuncerà il candidato leghista per Milano e sarà Silvia Sardone, ma sembra più una candidatura di bandiera, giusto per guastare la festa agli alleati, che ormai sono concordi sul nome di Matteo Perego di Cremnago come candidato del centrodestra per Palazzo Marino.
0: Licenziati dopo un procedimento disciplinare come ritorsione per la loro attività sindacale, lo dicono i sindacati di base USB e CUB, che hanno organizzato un presidio al Terminal 2 di Malpensa per chiedere il reintegro di due lavoratori licenziati dalla SEA, la società partecipata del Comune di Milano che gestisce gli aeroporti milanesi. Sentiamo Luca Pistoia dell'USB Trasporti Lombardia.
4: Prima iniziativa, che sarà molto probabilmente una delle tante che faremo da qua in avanti, insomma, fino a quando non verranno reintegrati i lavoratori licenziati ingiustamente. Noi chiediamo assolutamente che l'azienda faccia un passo indietro, che riveda la sua posizione e che sia fatta giustizia e che quindi i lavoratori venga ritirato il licenziamento, vengano reintegrati. Questa insomma un po' la richiesta sindacale, perché insomma da tutta la documentazione e da tutti i fatti, gli eventi che sono successi, ribadisco, riteniamo questo licenziamento illegittimo e comunque sproporzionato rispetto a quello che è successo, insomma. Che abbiamo scritto, parlato, sentito diversi, abbiamo scritto tutti i consiglieri comunali, e nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Alessandro Giungi, oltre che per iscritto, ha chiesto ufficialmente una commissione sulle partecipate per discutere tra le altre cose anche del tema di questi lavoratori licenziati.
0: A Bergamo la direzione provinciale del Partito Democratico ha dato l'ok al piano di ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio, che prevede l'aumento dagli attuali 17 milioni di passeggeri all'anno a 23 milioni nel 2040. Contrario invece il circolo Alexander Langer del PD bergamasco, che si dice favorevole a collaborare con chi contesta il progetto. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice da Bergamo, Sara Agostinelli.
5: Nessuno scatto di reni dal Partito Democratico bergamasco sul piano di ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio. La direzione provinciale DEM l'altro ieri ha di fatto approvato il piano di sviluppo dello scalo, che nel 2040 vorrebbe arrivare a 23 milioni di passeggeri l'anno contro gli attuali 17, e in toto la linea di SACBO, partecipata che gestisce l'aeroporto. Si procede all'ampliamento, nessun problema di inquinamento e salute, gli unici correttivi sono per rumore e voli notturni che disturbano i quartieri sud di Bergamo e diversi comuni della provincia. Qualche giro di parole, ma in sostanza il PD avvalla sia la crescita dello scalo che lo studio epidemiologico dell'azienda sanitaria, commissionato e pagato dalla stessa SACBO, per cui non ci sono patologie nella popolazione imputabili all'inquinamento dei voli. Anzi, spiega che non ci sono differenze di inquinanti fra le aree toccate dalle rotte e quelle più distanti. La zona inquinata di suo, 100.000 voli l'anno non fanno differenza. Paradossalmente pare che in direzione provinciale il più scettico fosse Giovanni Sanga, presidente SACBO. Serena la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, che parla di opere di mitigazione e piano di zonizzazione acustica. Nessun cenno all'aumento del traffico su strada, alle conseguenze del turismo low cost e alla precarietà che tocca più della metà dei 1.000 lavoratori dello scalo. E mentre comitati, associazioni e AVS raccolgono firme contro l'ampliamento e invitano il 22 settembre al Consiglio Comunale di Bergamo che ne discuterà, una contraddizione nel PD cerca di aprirla il circolo cittadino Langer. Siamo contrari, hanno fatto sapere, collaboreremo con le realtà che contestano. L'impatto negativo su ambiente e qualità della vita soverchia i benefici occupazionali ed economici.
0: Lulli Porpora non si tocca. Ieri pomeriggio gli inquilini delle case Aller a rischio trasferimento forzato hanno appeso uno striscione con queste parole sotto il pirellone mentre all'interno si svolgeva una seduta del Consiglio regionale lombardo. Decine e decine le persone presenti, in rappresentanza delle 160 famiglie obbligate a lasciare le proprie abitazioni in vista di lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione annunciati nei mesi scorsi dall'ente regionale lombardo. Ieri una delegazione del comitato inquilini Lulli Porpora è stata ricevuta dai dai capigruppo in regione e ha ottenuto la disponibilità a un incontro a fine settembre con consiglio regionale, assessore e Aler. Sentiamo le voci che abbiamo raccolto al presidio.
6: Sta rovinando una comunità anziché aiutarla a vivere e non a sopravvivere, quando possono fare i lavori come hanno fatto tanti e tanti e tanti palazzi con le persone dentro, perché dentro le case non devono fare niente.
7: Salvatore è un inquilino che abita in lo stabile 43. Ale gli ha soldato la porta della cantina, lui fa la dialisi 3 volte alla settimana, lui non può accedere ai contatori se gli salta la luce, perché è costretto anche a mettere dei farmaci in frigorifero. Ha telefonato all'Ale, cioè, se mi salta il contatore, ah, tanto voi vi dovete spostare da là dentro.
8: Abito in Porpora 47, mi hanno fatto vedere un appartamento monolocale per me e per mia figlia, che è inaccettabile. Poi mi hanno proposto un appartamento più grande, che anche questo era molto piccolo, non potevo mettere neanche il frigorifero, talmente che era piccolo, che i miei mobili non ci stavano per niente, dovevo ricomprare tutti i miei mobili nuovi.
9: Noi siamo una realtà che si chiama In Costruzione, siamo circa una quarantina di studenti e giovani lavoratori che da febbraio si vedono nella casa della sinistra, che è questo spazio all'interno del quartiere Lulli Porpora. Credo che il più grande di noi abbia 26 anni, il più piccolo ha 17-18 anni. Il nostro sogno è che gli inquilini non se ne vadano.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Chiara Manetti. La prossima questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon ascolto.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da buon

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Popolare Network.
5: Una legge truffa e incostituzionale. Elly Schlein rilancia le accuse delle opposizioni sulla riforma del sistema elettorale approvata ieri dal Senato. L'ultimo ostacolo prima dell'ok definitivo è il voto a scrutinio segreto alla Camera, in programma a ottobre. Stamattina incontro tra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto in vista della chiusura dell'area a caldo decisa dalla magistratura. Nel pomeriggio è previsto un provvedimento in Consiglio dei Ministri, da cui è attesa anche l'ennesima toppa sul tema del prezzo dei carburanti. Difesa, clima, migrazioni, IA. Questa mattina Ursula von der Leyen tiene il suo sesto discorso sullo stato dell'Unione in un momento complesso per la UE, schiacciata tra le minacce russe e gli Stati Uniti di Trump. Stop alla guerra in Iran. La Camera USA approva per la terza volta una risoluzione che imporrebbe al presidente di chiedere l'autorizzazione al Congresso per continuare il conflitto. La misura resta simbolica, ma segna un'insofferenza crescente anche nel Partito Repubblicano. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. È attesa alla Camera a fine settembre la legge elettorale votata ieri dal Senato. Un testo che la destra si è confezionata su misura in vista delle prossime elezioni. È una legge truffa e incostituzionale per tanti aspetti, dice stamattina la segretaria del PD Schlein, intervistata da Repubblica, citando questioni come il premio di maggioranza e la rappresentanza di genere. Per l'entrata in vigore della riforma manca solo l'approvazione a Montecitorio, dove però, a differenza del Senato, si voterà a scrutinio segreto, come quando a luglio la maggioranza fu battuta sul tema delle preferenze. Tre punti da chiarire in vista delle elezioni resta in ogni caso la collocazione del partito dell'ex generale Vannacci, che rischia di essere decisivo sia in caso di alleanza con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, sia se invece resterà fuori dalla loro coalizione. Sentiamo il politologo Paolo Natale, intervistato da Luigi Ambrosio.
6: Se Vannacci entra in coalizione probabilmente perderà un po' di appeal presso il suo elettorato attuale, perché dopo tanti mesi in cui ha attaccato il governo e la destra attuale, ovviamente un po' di possibili elettori potrebbero in qualche modo astenersi o comunque non partecipare a questa mucchiata. Certamente però il centrodestra senza Vannacci è sostanzialmente destinato a perdere contro il cosiddetto campo largo, e quindi Vannacci diventa obbligatoriamente un passaggio di alleanza, perché sennò rischia davvero di perdere il centrodestra.
7: Questo anche con la nuova legge elettorale che stanno votando?
6: Sì, perché in questa legge elettorale ovviamente si tratta di sommare tutti i partiti del centrodestra e si sommano proprio come partiti e non come coalizione, perché mentre nell'ipotesi di ballottaggio si parlava di due coalizioni in contrapposizione, qui sì, il voto è per partito, che sono raggruppati in una coalizione, però ognuno vota per il partito del cuore, diciamo così, e quindi avere Vannacci dentro o fuori cambia molto anche rispetto alla scelta di votare per quella coalizione o no.
5: Da capire anche quando si andrà a votare, se si arriverà alla scadenza naturale della legislatura nell'autunno del 2027 o se invece ci saranno elezioni anticipate. Sentiamo la politologa Nadia Urbinati.
4: Le elezioni verranno decise dalla Presidente del Consiglio in base agli interessi del governo e della sua maggioranza, che possono essere, dobbiamo stare alle decisioni arbitrarie di un governo che decide secondo i propri interessi e che potrebbero essere anche anticipate, perché sappiamo che in primavera ci sono le elezioni in tante città importanti, anche regioni, dove è probabile che la destra non riesca a vincere, quindi per evitare la scia di una sconfitta, secondo me la preferenza sarebbe di andare alle elezioni anticipate prima delle elezioni di primavera.
5: Il governo intanto deve fare i conti con due questioni economico-sociali di grande impatto: l'aumento del prezzo dei carburanti e la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Oggi sono previsti un incontro con i sindacati e un consiglio dei ministri. Sentiamo Massimo Alberti.
7: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani. E il problema delle risorse è quello che segna anche la questione Ilva: nessun blocco dei licenziamenti, ma un decreto con strumenti straordinari, come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per i lavoratori dell'indotto. Il governo dovrebbe presentarlo al tavolo con i sindacati, spostato di un giorno proprio per consentire una stesura delle misure da approvare poi in un consiglio dei ministri nel pomeriggio, sempre che i sindacati sia sufficiente.
5: Stamattina Ursula von der Leyen pronuncerà a Strasburgo il suo sesto discorso sullo Stato dell'Unione. La Presidente della Commissione, come ogni anno, alla prima plenaria del Parlamento europeo, farà il punto sui traguardi raggiunti dalla Commissione e porrà l'accento sui temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari. Il servizio da Strasburgo.
8: Difesa, clima, migrazione, intelligenza artificiale, competitività, commercio e social media. Saranno 7 i temi chiave che toccherà la Presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione questa mattina di fronte all'Aula del Parlamento europeo. E questa è già un'indicazione dello Stato in cui si trova l'UE in questo preciso momento storico. Molte sfide enormi che l'Unione e i suoi Stati membri si trovano ad affrontare contemporaneamente, con il rischio serio di perdere la bussola in un mondo sempre più minaccioso. Come Radio Popolare ha appreso alla vigilia del discorso, von der Leyen metterà in fila le maggiori preoccupazioni per ogni area, affrontandole una per una con azioni mirate. Per esempio sulla mitigazione e l'adattamento climatico, sulla riduzione dello squilibrio commerciale con la Cina o sulla gestione delle crisi migratorie alle frontiere esterne, ripensando il ruolo di Frontex. Un approccio che vale soprattutto per la difesa, in un momento in cui le minacce russe al territorio europeo si stanno intensificando. Dal supporto all'Ucraina per il prossimo inverno, fino alle sanzioni e agli asset russi congelati, c'è una sensazione di ora o mai più per l'unità dei 27. Anche perché l'Europa si trova isolata tra potenze che non condividono gli stessi valori, approcci e priorità, Stati Uniti inclusi. E allora non è un caso che l'ospite d'onore oggi sia il premier canadese Carney, con cui si sta facendo un ragionamento su come portare uno degli ultimi partner fidati il più vicino possibile all'Unione sul piano politico e commerciale, anche senza la piena adesione all'UE. Da Strasburgo, Federico Baccini per Popolare Network.
5: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri di Washington, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti,
8: anche senza la piena adesione all'UE. Da Strasburgo, Federico Baccini per Popolare Network.
5: Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Esteri di Washington, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli stessi Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina.

0: l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra, misura che tuttavia finora è rimasta simbolica. Il voto però evidenzia ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto in Medio Oriente. 7 deputati repubblicani hanno votato coi democratici. Il voto è passato con 220 sì e 204 contro. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio, ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato. E l'amministrazione Trump ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volte a contrastare il cambiamento climatico. L'amministrazione Trump è intervenuta per tutelare l'energia americana e garantire che i cittadini possano permettersi di tenere accese le luci, ha dichiarato il capo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente. Trump, sul suo Truth Social, ha definito il cambiamento climatico una bufala. Sentiamo l'americanista Martino Mazzonis.
1: È una cosa che ha sempre detto e ripetuto. In questo caso lo dice perché sta con un ordine esecutivo, cioè uno dei decreto presidenziale, di fatto eliminando una legge voluta da Biden che imponeva dei limiti alle centrali elettriche, limiti di emissioni alle centrali elettriche, no? Soprattutto quelle a carbone. L'idea è quella di rilanciare appunto le centrali a carbone. Negli Stati Uniti comunque una percentuale non minima di energia è prodotta dal carbone. Trump aveva promesso durante le sue campagne elettorali, specie in West Virginia, uno degli stati più poveri e disastrati del paese, lo stato tradizionalmente delle miniere di carbone, aveva promesso di riportare il carbone pulito, come lo chiamava lui, in auge. La verità è che in realtà la quantità di carbone estratto negli Stati Uniti continua a decrescere e il numero di minatori anche continua a calare.
0: A Foggia un uomo è stato arrestato con accuse di maltrattamenti e lesioni personali aggravate dalla morte. Nel dicembre 2025 la moglie fu trovata morta nella loro casa e le indagini hanno fatto emergere una serie di violenze ripetute e sempre più gravi contro la donna che aveva 32 anni. Il marito sostiene di essere innocente. Una reazione inappropriata e inutilmente aggressiva. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto così al suo collega spagnolo che aveva definito vergognosa la decisione italiana di prolungare di altre 2 settimane la sospensione degli accordi di Schengen con Madrid, motivata da presunte ragioni di sicurezza legate alla crisi migratoria di Ceuta, terminata nella sua fase più acuta ormai 1,5 mesi fa. Dopo l'annuncio della proroga, ieri anche le autorità spagnole hanno allungato di 15 giorni il blocco di Schengen deciso nelle scorse settimane come ritorsione nei confronti dell'Italia. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato il viaggio previsto a New York per la prossima settimana in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La sua presenza a Berlino è necessaria, ha fatto sapere il governo. Domenica infatti si vota sia nella capitale tedesca sia nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la disastrosa caduta della CDU, il voto del 20 è cruciale per la tenuta anche del governo federale. Il servizio da Berlino.
2: A 4 giorni dal voto in Germania la campagna elettorale è diventata un test nazionale sulla tenuta del cancelliere Friedrich Merz. Domenica si vota a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, 2 Länder molto diversi ma dove la CDU rischia altre 2 pesanti sconfitte dopo il tracollo in Sassonia-Anhalt. Nel Mecklenburgo, storica roccaforte socialdemocratica e per anni terra elettorale di Angela Merkel, l'ultimo sondaggio ARD dà l'AfD nettamente in testa al 38%, 5 punti sopra la SPD della governatrice Manuela Schwesig. La CDU è sprofondata al 7%, sarebbe il peggior risultato della sua storia nel Land. A Berlino la partita è invece apertissima, Linke al 21%, CDU al 20%, AfD al 18%, Verdi al 16% e SPD appena al 12%. Ma gli occhi sono soprattutto su Merz. A livello nazionale CDU e CSU sono ormai tra il 18% e il 20%, dietro all'AfD, e cresce il malcontento anche dentro il partito. Il cancelliere ha perfino cancellato il viaggio della prossima settimana all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Fonti governative spiegano che la sua presenza sarà necessaria a Berlino. Domenica sera, insomma, dalle urne potrebbero uscire molto più del futuro di 2 Länder. Potrebbe cominciare una vera resa dei conti nella CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: In Siria sono in corso da domenica ampie proteste contro il caro carburante. Nel fine settimana, infatti, il governo di al-Shara ha annunciato un aumento dei prezzi per il gas da cucina, la benzina e il gasolio. Il ministro dell'energia ha promesso che gli aumenti saranno temporanei e ha spiegato che sono una conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento dovute alle guerre nella regione, ma gravano su una popolazione già in difficoltà. Si tratta delle manifestazioni di piazza

0: più grandi da quando è finita la dittatura di Assad. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista esperto del Paese.
1: Questi aumenti, che sono figli di una decisione molto improvvisa da parte del governo, annunciata il giorno prima e entrata in vigore alla mezzanotte, hanno innescato un malcontento che in realtà è leggermente più ampio. È il malcontento di una popolazione che si aspettava miglioramenti economici e miglioramenti nelle condizioni di vita molto più rapidi rispetto a quanto stanno vedendo. Tornando nello specifico delle proteste, si sono sviluppate in diversi governatorati della Siria. Tutto questo deriva da una serie di debolezze strutturali dell'economia siriana che in ormai poco meno di 2 anni dalla caduta del regime di Assad rimangono quasi interamente non affrontate. La prima è la dipendenza economica. La Siria importa circa i 3/4 del diesel che consuma e più dell'80% della benzina, oltre a importare quasi il 100% del gas domestico. A questo si aggiunge l'inefficienza dei pozzi petroliferi e dei giacimenti di gas che sono stati riconquistati dal governo siriano a fine gennaio, inizio febbraio. E questo porta in un paese che ha stipendi nettamente inferiori a quelli europei, uno stipendio statale che va intorno ai $150 al mese, a pagare la benzina adesso $1,75. Quindi capiamo benissimo l'impatto sull'economia di una famiglia.
0: È morto a Parigi a 85 anni Patricio Guzmán, regista e documentarista cileno considerato uno dei più importanti della storia dell'America Latina. Guzmán ha dedicato la sua intera carriera alla ricostruzione e alla salvaguardia della memoria storica del suo paese, raccontando le ferite lasciate dal golpe militare del 73. Lo stesso regista, dopo il golpe di Pinochet, fu arrestato dai militari e trascorse 2 settimane nello Stadio Nazionale, dove venne ripetutamente torturato. Lasciò il Cile per trasferirsi a Cuba, successivamente in Spagna e Francia, continuando a dedicare film alla storia del suo paese. Il suo lavoro più noto è La Battaglia del Cile, un progetto documentaristico in 3 atti con cui ha ritratto il processo politico che portò al golpe del 73. Tra i suoi lavori successivi, La Cordigliera dei Sogni, Nostalgia della Luce e La Memoria dell'Acqua. Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni, la prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
6: Il programma su spaziocinema.info.
7: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com 349-3206-832.
8: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
9: Presto, presto!
10: Le notizie appena sveglie.
9: Here we go! Rieccoci alle 7.47 di mercoledì 16 settembre, questa è Presto Presto e noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Queste le pagine, le prime pagine dei quotidiani. Il Giorno apre con legge elettorale ok del Senato, le opposizioni insorgono. Anche Repubblica ce l'ha come falsa apertura, legge elettorale sì del Senato nella bagarre.
11: Il Manifesto, broglio di Ricino, si vede Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier con l'aiuto del Presidente del Senato si è cucita su misura, ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura.
9: Sul Corriere della Sera Simone Canettieri scrive la tentazione di Meloni al voto alla Camera senza chiedere la fiducia. Dai, è grandi. Alle 12 meno una manciata di minuti la Premier risponde su WhatsApp ai senatori che l'avvisano in diretta. Missione compiuta, Giorgia. La legge elettorale è passata in Senato, liscia come l'olio. C'erano dubbi? No. Il padrone di casa, Ignazio La Russa, esce dall'aula e dice: se mi ricandiderò, certo, voglio morire senatore. Il non detto è che però pensano quasi tutti nel centrodestra, coi sondaggi alla mano, è che senza Roberto Vannacci sarà dura raggiungere il premio di maggioranza. Prima occorre terminare l'opera. A Montecitorio Meloni è tentata dalla sfida. Niente fiducia, vediamo che succede con i voti segreti, articolo per articolo, che tanto a quel punto saranno richiesti dalle opposizioni. Intanto tra i vincitori, i senatori costretti e coscritti di Lega e Forza Italia, si respira un'arietta mesta. Insomma, dietro i numeri solidi e con la testa dura si nascondono i dolori degli alleati di Meloni. Epitafio di Pier Ferdinando Casini: il governo ha voluto questa legge inutile per sé e per gli altri.
11: Sì, ci sono giudizi ancora più duri, per esempio sul Fatto Quotidiano: è una vera porcata, oggi anche la Lega farebbe molta fatica a superare la soglia. Chi parla è Roberto Castelli, ex ministro proprio per la Lega, oggi ha un suo partito del Nord. Dice: i partiti fuori dal Parlamento sono costretti a raccogliere quasi 500.000 di firme per correre, mentre quelli dentro il Parlamento non devono fare nulla, non vogliono gli outsider, si lamentano dell'astensione ma così la favoriscono. Anche Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, dice: un golpe contro la carta. In Parlamento ci sono partiti che hanno preso meno voti di quante firme noi dovremmo raccogliere. E poi sul Manifesto: i tanti dubbi costituzionali, già si preparano i ricorsi, avvocati e giuristi al lavoro, e se volete ci sono le cifre, sono 105 deputati e senatori col premio di maggioranza davvero gigantesco che al 42% può scattare, e appunto sono 6.000 le firme in ogni collegio che bisogna raccogliere per presentare un candidato, perché adesso le firme si raccolgono per collegio.
9: Giovanna Vitale su Repubblica intervista la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein nel merito della legge e le chiede: ma era davvero questa la priorità dell'Italia? Schlein risponde: in un paese dove dopo 4 anni di governo la spesa costa il 30% in più, i salari sono diminuiti del 9%, l'energia è la più cara d'Italia, mentre gli italiani contano i libri di testo che possono comprare i figli, Meloni conta i seggi. È una legge truffa, sbagliata nel merito e nel metodo. È incostituzionale per tanti aspetti. Intanto il premio di maggioranza è abnorme. Chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il Presidente della Repubblica. Scassa cioè il bilanciamento di pesi e i contrappesi previsto nelle nostre istituzioni per impedire che tutto il potere si concentri nelle mani di chi governa. Ma non sono stupita. Il potere e come preservarlo è da sempre l'ossessione della destra. Con l'indicazione obbligatoria del candidato Premier, Meloni prova a fare con legge ordinaria ciò che non le è riuscita col premierato. L'aveva definita la madre di tutte le battaglie, ma lei, quella madre, per timore di perdere un altro referendum costituzionale, l'ha chiusa in un cassetto e ora cerca di realizzarla con questa pessima riforma elettorale.
11: Su Domani: prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. Perché? Perché vara la quinta proroga del taglio delle accise sui diesel, ennesimo provvedimento tampone. Intanto il costo della vita in agosto è aumentato del 3,3% rispetto a un anno prima e va sommato su quello sul PIL italiano, che è in rialzo solo dello 0,2%, quindi Domani tempesta perfetta sull'Italia.
9: Avvenire, mentre apre insomma sull'Europa, ha come fatto notizia delle croci con degli elmetti di lavoratori, perché la notizia parte dalla denuncia dell'Osservatorio Indipendente di Bologna: l'edilizia, i trasporti, il lavoro ha già fatto 1000 vittime. Nel 2026 è stata superata la soglia simbolo. Non si arresta la strage quotidiana sul lavoro con più di 3 vittime al giorno. Da gennaio si è già arrivati a 1002 vittime complessive, di cui 805 nei luoghi di lavoro, mentre il resto in itinere, cioè sul tragitto casa, lavoro, casa. Segnaliamo sempre su Avvenire all'interno una reportage di Antonella Davola da Cerignola in Puglia: l'altra faccia della vendemmia, accampati nella tendopoli 200 braccianti che vivono appunto lì senza servizi igienici, insomma in tendine. Ogni anno a Cerignola gli stagionali arrivano dopo Ferragosto per raccogliere l'uva, quasi tutti nordafricani. La Caritas dice: non possiamo farcene carico solo noi. Va tenuto presente che sono lavoratori stagionali che si spostano e che quindi adesso, finita la raccolta, lasceranno Cerignola per andare dalla Calabria alla Campania fino al Trentino, una vita appunto scandita dalle stagioni e dalle raccolte.
11: Non tutto però va male in Italia. Il Sole 24 Ore: giustizia penale, tempi ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado per i processi, più veloci anche in appello e in Cassazione. La riduzione complessiva per il penale fa meglio dell'obiettivo del 25% fissato dal PNRR. Incredibile che nessuno festeggi questo record, anzi, Libero espulsa forse nel 2032 una senegalese, bocciata la richiesta di protezione, fa ricorso, il tribunale deciderà tra 6 anni. La Verità: smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore. Il Giornale: il pedofilo islamico finisce in carcere. Insomma, non sono contenti neanche quando si snelliscono i tempi.
9: Ci spostiamo in Europa. Apertura principale di Repubblica: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Il Messaggero baltico: tensione NATO-Russia. Per il Corriere della Sera è un po' di più di una tensione: Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, che dice è stato un attacco russo probabile.
11: Probabile, La Stampa è più certa: jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, 2 caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania. Siamo già ai caccia tricolori. Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire.
9: Su Repubblica mi sono persa l'articolo.
11: Penso allora, che sia pagina 2.
9: Sì, subito all'interno. Appunto, drone russo sulla Lituania, 2 caccia italiani lo hanno abbattuto. Questo drone appunto non identificato. Una nave da guerra russa, poi in acque internazionali, ha lanciato 2 bengala in direzione dell'elicottero danese che la sorvegliava. Poi la polizia tedesca ha trovato resti di un drone a 1 chilometro dalla base militare di Wunstorf. L'alta tensione tra NATO e Russia è una frizione quotidiana in cui è complesso stabilire i confini tra l'incidente e l'escalation. Secondo poi i nostri apparati di sicurezza, il sorvolo del drone vicino alla base di Šiauliai è stato un avvertimento ai fautori della linea Filo-Kiev.
11: Bruxelles, piano in 5 punti per stoppare le provocazioni. Oggi ci sarà il discorso di Ursula von der Leyen sull'Unione Europea, lo stato dell'Unione, un clima che per certi versi però ci riporta all'epoca della guerra fredda. Provocazione all'apparenza non letali, scrive Marco Bresolin sulla Stampa. Scambio di accuse, il rischio di un incidente serio sempre dietro l'angolo. Kaja Kallas però insiste: abbiamo bisogno di azioni concrete. Quali? 5 punti: continuare a denunciare gli attacchi russi in maniera sistematica, sanzionare gli istigatori, tagliare i finanziamenti al Cremlino, restrizione alle libertà di movimento dei cittadini russi.
9: L'apertura del Fatto Quotidiano è tutta europea. Dissenso vietato è il titolo. Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Le coalizioni sono spaccate perché il Parlamento dell'Unione Europea chiede a Ursula von der Leyen, o meglio Ursula von der Leyen stessa che lo chiede, di punire chi dà notizie pro Russia e pro Cina. Però, sottolinea il Fatto Quotidiano, non si dice nulla su Stati Uniti, su Israele, su Qatar. Sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, mentre no da Fratelli d'Italia, 5 Stelle, Lega,
11: Sinistra
9: Italiana e Futuro Nazionale. Appunto, basta ricordare a proposito di notizie pro o comunque fake news, c'era tutta la campagna di Israele contro le università qualche giorno fa. E di questo, insomma,
11: c'era giusto l'inchiesta. Chi lo sa se finirà anche lui. Salvini si fa intervistare dalla TASS, no alla vendita di armi all'Ucraina, e l'ambasciatore russo lo premia. Poi Salvini si fa intervistare dal Sole 24 Ore e dice: un aiuto per le imprese italiane che lavorano in Russia, posso fare da tramite con le autorità di Mosca per creare un canale di ascolto diretto sui loro problemi di pagamenti e di logistica. Il Foglio dice che è il vero cavallo di Troia russo. Vannacci e Conte hanno la stessa posizione. Insomma, il Foglio non guarda Salvini, ma dice che Vannacci, Conte, sarebbero loro i cavalli di Troia russi.
9: Intanto continuano gli scontri diplomatici tra Madrid e Roma con lo stop a Schengen. Leggo dal Corriere della Sera: Roma insiste con lo stop a Schengen, l'ira di Madrid una vergogna. E poi, insomma, questo scontro si è spostato anche all'interno della plenaria di Strasburgo, appunto alla vigilia dell'Unione. Sa dove si trova Ceuta? Popolari contro socialisti, sui migranti si è spaccata la coalizione di von der Leyen.
11: Michele Giorgio sul Manifesto ci racconta una cosa ancora più qui sì, una vera escalation, vera, pratica, striscia continua dalla Cisgiordania alla Galilea, la nuova frontiera dei coloni. I giovani delle colline occupano terre del villaggio arabo di Majid al-Krum. Attenzione, perché siamo in Galilea, non siamo in Cisgiordania, e coinvolge palestinesi con cittadinanza israeliana. E quindi sostanzialmente siamo dentro all'idea che si va a costruire una maggioranza di popolazione ebraica dentro altri territori.
9: Negli Stati Uniti, lo leggo dal Corriere della Sera, abbiamo già armi nello spazio. Un annuncio a sorpresa degli Stati Uniti, lo ha detto il segretario dell'Air Force Troy Mink, lo ha ammesso per la prima volta, e poi ci sono state le dure reazioni ovviamente di Pechino e Mosca.
11: Scusate, sono quasi le 8.
9: Sono le 7.59 per la precisione. Noi passiamo alla linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale. Torniamo tra poco con gli approfondimenti.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
14: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
15: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
14: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
16: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso, e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
17: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, nuovo cinema paradiso, Il buono, il brutto e il cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
18: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
19: Buongiorno, Washington Post. La vendita di bombe controverse a Israele prevista da Trump è la più ingente degli ultimi anni. Il giornale della capitale americana da oggi in particolare evidenza la notizia dei piani di trasferimento di bombe da 2000 libbre coinvolte nel passato in numerosi episodi che hanno causato vittime civili, appunto trasferimento di queste bombe a Israele, piano deciso dall'amministrazione di Donald Trump. Sono bombe potentissime che l'amministrazione di Joe Biden aveva sospeso i trasferimenti a Israele. Il Congresso è stato informato ufficiosamente dell'accordo in corso di definizione. La maggior parte della spesa per comprare queste bombe sarà coperta dai fondi per il finanziamento militare estero. È un meccanismo, cioè, che prevede l'assegnazione a Israele di fondi provenienti dai contribuenti statunitensi, questi fondi vengono poi utilizzati per acquistare armi dagli stessi Stati Uniti e mandarle a Israele. La vendita è solo l'ultima di una serie di iniziative dell'amministrazione Trump, scrive il Washington Post, per volte a potenziare le capacità militari di Israele. Quindi Biden le aveva sospese perché c'erano appunto state forti critiche per considerato anche quanto l'esercito israeliano stava facendo a Gaza. Ora i rifornimenti riprendono. Il Washington Post comunque oggi apre con un'altra notizia che ha largo spazio sui giornali internazionali. Il Kennedy Center si prepara a chiudere mentre Trump minaccia di bloccare i fondi per le riparazioni. Allora, c'è stata una giornata convulsa ieri al Kennedy Center. C'è stata la chiusura dell'edificio a poche ore di distanza dalla decisione di un giudice di bloccare il tentativo di ripristinare il nome di Donald Trump sulla struttura. Sostanzialmente Trump minaccia di annullare un progetto di ristrutturazione del Kennedy Center, un progetto di ristrutturazione da 257 milioni di dollari già deciso per questa prestigiosa istituzione che ospita teatro, musica, danza. Allora Trump minaccia di annullare la ristrutturazione qualora il suo nome non venga apposto sulla facciata dell'edificio. Da mesi i sostenitori di Trump premono per chiudere il centro, sottoporlo a questi importanti lavori di ristrutturazione. Un giudice federale ha bloccato sia la decisione di ristrutturarlo, sia anche quella di mettere il nome di Trump. A questo punto il board che dirige, che gestisce il Kennedy Center, ieri improvvisamente ha chiuso l'edificio. Poco dopo le 4:30 del pomeriggio i dipendenti hanno udito un annuncio improvviso dagli altoparlanti: il centro è ora chiuso al pubblico, si prega di uscire passando per la Hall of States. Tra l'altro Trump ora minaccia anche di non farci più i lavori di ristrutturazione, che fino a poco tempo fa diceva che erano urgentissimi, ma che è possibile anche che i problemi strutturali siano così profondi, gravi, che non li si può risolvere e quindi l'edificio va abbattuto. Ovviamente è un modo per costringere a mettere il suo nome sul Kennedy Center, che fu costruito proprio per rendere omaggio a JFK, al presidente Kennedy e al suo, diciamo, a quanto lui fece per le arti a Washington. Allora, vado al Wall Street Journal, che oggi ha un lungo pezzo, titolo: Elon Musk punta la sua macchina del caos politico contro il Regno Unito. Usando il megafono dei social media per agitare le acque, l'imprenditore tecnologico promuove un nuovo partito anti-immigrazione e dice: la guerra civile è inevitabile. Il pezzo racconta il sostegno che il miliardario sta dando a Restore Britain, guidato dall'imprenditore ed ex presidente di una squadra di calcio, Rupert Lowe. Il partito Restore è accreditato di poter sottrarre la vittoria a Reform UK, cioè la formazione di Nigel Farage, nella sfida contro il partito laburista prevista per giovedì, quindi domani, in un'elezione suppletiva. Lowe, 68 anni, ha fondato Restore nel febbraio scorso come alternativa nell'area di destra dello schieramento politico britannico in seguito alla sua rottura con Reform, aveva litigato con Nigel Farage. Comunque sul Wall Street Journal c'è anche un pezzo che ha questo titolo: gli Stati Uniti stanno esaurendo le scorte di intercettori per contrastare gli attacchi dell'Iran. Gli Stati Uniti, scrive il Wall Street Journal, hanno dovuto impiegare 70 o più misto di Patriot e Thaad per neutralizzare un recente attacco contro la Giordania. In particolare, la scorsa settimana le forze armate statunitensi hanno lanciato fino a 70 o più dei loro intercettori di difesa aerea di fascia alta quando l'Iran appunto ha sferrato un attacco missilistico contro la Giordania. Un impiego massiccio di risorse, scrive il Wall Street Journal, che evidenzia la crescente capacità dell'Iran di colpire le forze statunitensi e mettere a dura prova le difese aeree americane. Tra l'altro, questa notizia arriva a poche ore dall'uscita del rapporto sulla guerra in Iran che l'ispettore generale del Pentagono ha pubblicato lunedì e che racconta proprio, diciamo, il fallimento strategico e militare americano. L'Operation Epic Fury, cioè quella, diciamo, contro l'Iran, è costata tra il 28 febbraio e il 30 giugno 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi solo per le munizioni. Gli iraniani, spiega questo rapporto, hanno distrutto centinaia di edifici e altre infrastrutture nelle basi statunitensi, nel Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Iraq, Oman, Giordania. In particolare sono stati persi durante la guerra 4 F-15 e 30 droni, danneggiati un F-35 e 7 aerei cisterna. Soprattutto, scrive appunto l'ispettore generale del Pentagono, la spesa per le munizioni nell'ambito dell'operazione ha causato carenze nelle scorte strategiche. In altre parole, quello che Trump e il segretario della difesa Pete Hegseth hanno sostenuto per mesi non corrisponde alla verità, cioè la guerra contro l'Iran ha portato ad un pericoloso esaurimento nelle scorte di armi, nonostante appunto quello che dica il presidente e il suo segretario della difesa, esaurimento che mette da un lato a rischio il proseguimento del conflitto con l'Iran, ma soprattutto mette gli Stati Uniti in una situazione di debolezza, cioè dovesse aprirsi, lo dicono diversi analisti militari, dovesse aprirsi un altro conflitto, gli Stati Uniti non hanno i mezzi per sostenerlo. Il dato non sembra aver comunque turbato più di tanto Donald Trump, che ha scritto su Truth Social: gli Stati Uniti producono più armi squisite e di elite che in ogni ora, che in ogni altro momento della loro storia. Allora, a questo proposito, a proposito di un presidente che appare sempre più incredibilmente scatenato e chiuso in un suo mondo, trovate oggi un saggio sulla New York Times che ha questo titolo: Trump si è sganciato dalla realtà. Lo ha scritto Thomas Etzel e sostanzialmente il pezzo racconta di quello che non si capisce più se sia un declino cognitivo o un piano consapevole per mischiare, per rendere la realtà sempre meno reale, sempre meno afferrabile. Comunque Etzel parte dall'ultima cosa detta, incredibile, da Donald Trump alle celebrazioni per i 25 anni dall'11 settembre, ha detto Trump che i vigili del fuoco lo hanno preso e salvato, non si capisce da chi e da che cosa, lui non era nell'area presa di mira dai terroristi, non ci sono prove che sia stato salvato da niente e da nessuno, ma comunque l'ha detto pubblicamente. Allora vado ad Al Jazeera: giro di vite della polizia contro le proteste per la riforma costituzionale nella Repubblica Democratica del Congo. Manifestazioni in tutto il paese contro la proposta del presidente di modificare la Costituzione per ottenere un terzo mandato. Le proteste nella Repubblica Democratica del Congo, scrive Al Jazeera, hanno dato luogo a violenti scontri in seguito all'intervento repressivo della polizia. Nella capitale, Kinshasa, la polizia ha lanciato lacrimogeni contro centinaia di manifestanti che protestavano contro una proposta di riforma costituzionale che potrebbe consentire, secondo i critici, al presidente Félix Tshisekedi di puntare a un terzo mandato. Questo queste tensioni politiche aggravano la difficile situazione nella Repubblica Democratica del Congo, già alle prese con un'epidemia di Ebola in rapida diffusione e con un conflitto in corso nella parte orientale del paese. Intanto, sempre da Al Jazeera, l'Arabia Saudita avverte dell'esistenza di una linea rossa dopo l'intercettazione di un drone degli Houthi vicino alla città santa della Mecca. Il gruppo militante filo-iraniano respinge l'ipotesi di aver preso di mira la Mecca, mentre l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condanna l'attacco. Quindi ci sono veramente rischi, minacce serie per un allargamento del conflitto. Le Monde oggi si occupa in apertura dei 6 candidati presidenziali 2027, quelli per le ci sarà appunto la primaria, le primarie della sinistra per il candidato dell'area socialdemocratica, dovrà essere deciso entro il 18 ottobre. Tutti, Philippe Brun, Olivier Faure, Raphael Glucksmann, Emmanuel Morel, Ségolène Royal saranno in lizza e si sono impegnati a sostenere il vincitore nella corsa all'Eliseo. E infine una notizia che prendo dal Guardian: tutti gli artisti di supporto si ritirano dal tour di Ed Sheeran in solidarietà con Macklemore. 4 gruppi di apertura e la band dal vivo del tour di Sheeran negli Stati Uniti lasciano la tournée dopo l'esclusione di Macklemore in seguito alle sue dichiarazioni a sostegno della Free Palestine, della Palestina libera. Sheeran non ci sta facendo una bella figura, lui dice che non c'entra niente, continua a dire che non vuole occuparsi di politica, non è intervenuto appunto sull'esclusione di Macklemore, dice lui: sì, ho un'opinione, ma ho soprattutto dei doveri verso il mio pubblico. Intanto però gli artisti di apertura, di supporto al suo tour, se ne stanno andando tutti. Tutto con la rassegna stampa di Radio Popolare Internazionale. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Resto presto. Ritorniamo in onda alle 8:14 di mercoledì 16 settembre qui a Presto Presto, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, e il nostro primo tema è l'Europa, l'Europa nelle sue sfide, chiamiamole così, no? Se nel suo essere compatta o divisa, nelle guerre che la attraversano e nelle fratture, insomma, che la attraversano. Ne parliamo insieme a Pier Virgilio D'Astoli, che è il presidente del Movimento Europeo Italia. Buongiorno D'Astoli.
1: Deve essere caduta improvvisamente la linea.
0: È caduta,
1: sì,
0: improvvisamente,
1: guarda,
0: così.
1: Guarda, mi sta richiamando lui, ma
0: ecco,
1: non può farlo.
0: No,
1: adesso
0: dobbiamo chiamarla noi.
1: Dobbiamo chiamarlo noi per forza.
0: Esatto,
1: aspetta,
0: esatto.
1: D'Astoli, eccolo qua. Scusami.
0: Perché tra un pochissimo, verso le 9 del mattino, ci sarà il discorso sullo stato dell'Unione della von der Leyen, e sarà un po'
1: eccoci.
0: Di cui si parlerà. Buongiorno Pier Virgilio D'Astoli.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Dicevamo che appunto siamo in attesa del discorso di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione, in cui sicuramente si affronterà il tema della difesa europea. Ieri abbiamo visto di nuovo una nuova escalation, diciamo, di scontro verbale tra la Russia e la Polonia sugli attacchi al confine. Sempre ieri l'alta rappresentante della politica estera Kallas ha proposto 5 punti per intensificare la risposta europea alla Russia, una risposta fatta di sanzioni, di un giro di vite sui passaporti e i visti ai cittadini russi, sulla controinformazione, insomma, sul non dare segni di debolezza. È questa la posizione dell'Europa, dopo anche poi la sconfitta di Orbán, che ormai non c'è più a porre i suoi veti, e in vista delle elezioni in Russia?
2: Beh, la posizione europea sembra unitaria per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, ma sappiamo tutti che ci sono delle divisioni chiare o delle divisioni anche meno chiare. L'ultima in ordine di tempo è quella delle sanzioni individuali, in cui la Francia e la Slovacchia, ma con sorpresa la Francia, ha posto il veto per quanto riguarda il rinnovo delle sanzioni individuali rispetto a un industriale russo, Usanov. Usamov, e su questo quindi per ora le sanzioni sono state prorogate in una settimana, ma sappiamo benissimo che le sanzioni richiedono un voto unanime. Poi c'è stata questa riunione nell'Artico di 11 paesi che ha mostrato anche per questo una posizione non totalmente unitaria da parte dei paesi. Sappiamo che poi la questione fondamentale è la divisione fra gli europei, fra quelli che vogliono continuare a sostenere l'Ucraina e quelli che invece vorrebbero in qualche modo aprire al dialogo, eventuale negoziato. Quindi la posizione ufficiale dell'Unione Europea, lo confermerà Ursula von der Leyen stamattina, è quella di sostegno pieno all'Ucraina, ma poi nei corridoi delle istituzioni europee ci sono delle divisioni che mostrano in qualche modo come l'Unione Europea sia meno diciamo così, determinata e meno chiara e netta per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina, per non parlare poi della questione dell'allargamento, in cui sappiamo che in molti paesi ci sono molte reticenze ad accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
1: Siamo tentati, D'Astoli, se continuare il ragionamento insieme a lei sulle adesioni, sul potere degli stati, sugli appelli che continuano, ma che sembrano davvero, come dire, giocare in un altro campo, quello di una dimensione dell'opinione pubblica che non sembra, quelli diciamo intellettuali, e della necessità di più politica europea, di più Europa, di sconfiggere questo sovranismo, questo potere di stati con più Europa, e dall'altra parte guardare dentro il Parlamento la fatica che si fa, che fa questa maggioranza a stare insieme. Ieri hanno discusso di migrazioni, sono volati gli stracci tra Spagna e Italia, ovviamente, perché l'Italia ha sospeso ancora Schengen altri 15 giorni, la Spagna ha chiesto solidarietà dagli altri paesi, ma lì c'è tutta la questione della divisione interna sulla gestione e il dossier migranti, che è uno dei dossier più cari alle destre, ma ormai più cari anche ai conservatori, che si sono spostati sulle posizioni molto vicine a quelle delle destre. Da dove cominciamo in questa situazione?
2: Poi ieri abbiamo avuto questo voto nel Parlamento concernente il tema della protezione della democrazia, in cui c'era un punto relativo al fatto che la Russia è considerata il nemico più forte per quanto riguarda la guerra ibrida, diciamo. E su quel voto c'è stata una divisione italiana abbastanza netta: da una parte hanno votato a favore Forza Italia e il Partito Democratico, e si sono astenuti quelli della sinistra e hanno votato a favore anche i Verdi, e dall'altra parte hanno votato contro Fratelli d'Italia, a sorpresa, il partito di Vannacci e anche la Lega.
1: E i 5 Stelle.
2: E 5 Stelle, esattamente. Quindi ieri l'Italia si è mostrata con una posizione di una cacofonia totale su una questione che sembrava di carattere generale, che è quella della protezione della democrazia, ma che riguardava specificatamente il tema della Russia. Mi sembra che questo voto di ieri è abbastanza significativo.
1: Però Dastoli, anche questo si può vedere in più modi, no? Nel senso che, se da un lato è evidente che bisogna, come dire, fare grandissima attenzione e smascherare ogni attacco di fake news, attacco informatico, attacco di disinformazione, eccetera, eccetera, dall'altra parte vale forse anche per altri paesi, no? Pensiamo all'influenza di Israele, che è stata dimostrata da inchieste giornalistiche, eccetera, proprio nella politica europea, ad esempio, o il Qatar, perché per loro non vale, no? Penso che ci sia anche questo tema dei pesi e delle misure.
2: Sì, no, sono convinto anch'io che dietro questa questione c'è una questione di carattere più generale, che riguarda in che modo noi possiamo difendere la democrazia. Le ingerenze esterne non riguardano soltanto la Russia. Certamente il voto di ieri è relativo alle prospettive delle elezioni d'Italia. Noi sappiamo quanto le elezioni nazionali siano influenzate da ingerenze esterne. Quindi il voto di ieri, da questo punto di vista, è abbastanza interessante, perché il fatto che Fratelli d'Italia abbia votato contro, ci si può chiedere per quale ragione Fratelli d'Italia su questa questione abbia votato contro, e il partito di Giorgia Meloni continua a insistere sul fatto che non bisogna togliere il voto unanimità all'interno del Consiglio. Ieri Giorgia Meloni, incontrando Costa, ha attaccato duramente il bilancio europeo. Quindi, insomma, dietro questo voto c'è la conferma di una linea euroscettica da parte non soltanto della Lega e del partito di Vannacci, ma anche del partito della Presidente del Consiglio.
0: E vediamo come riuscirà a riassumere tutte queste anime,
1: alle 9,
0: Ursula von der Leyen, nel suo discorso appunto sullo stato più o meno frammentario dell'Unione. Nel frattempo noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, Pier Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo Italia. Buona giornata.
2: Grazie, buona giornata.

0: Poi si chiama Oscillate Wildly questo pezzo degli Smith, sì. Sembra un po' dove siamo qua, una violenta selvaggia, oscilliamo.
1: Sì.
0: Tra cosa e cosa, punto di domanda.
1: Sì, è un continuum che comprende tante cose. Prima Pier Virgilio D'Astoli citava le ingerenze esterne nelle elezioni dei vari paesi dell'Europa, viene considerata anche questa guerra ibrida.
0: O comunque un attacco ibrido.
1: Sì, ma anche una fregata russa che lancia un bengala e quindi non un'arma militare letteralmente ad un elicottero danese. Anche quella viene considerata guerra ibrida, non un attacco insomma militare. Guerra ibrida insomma comprende tante cose.
0: Guerra ibrida che ricordiamo l'avvocatura, secondo l'avvocatura dello Stato, nel caso che abbiamo sollevato con Linda Maggiore, la giornalista di Altra Economia, che voleva l'accesso agli atti su quante armi passano nel porto civile di Ravenna, l'avvocatura dello Stato gli ha detto: siamo in una guerra mondiale a pezzi, ibrida, e quindi per questo motivo non ti diamo i dati. E quindi questa guerra ibrida che cos'è?
1: Che cos'è? Ne ha scritto qualche giorno fa il professor Andrea Lavazza, che su Avvenire, che insegna filosofia morale all'Università Statale di Milano e all'Università Pegaso, e quindi ne parliamo insieme a lui. Buongiorno professor Lavazza.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei. Quindi allora le chiediamo: che cos'è questa guerra ibrida e soprattutto qual è il suo scopo? Che cosa serve?
0: E il suo limite?
2: Certo, innanzitutto bisogna cercare di precisare un termine che stiamo usando molto senza magari avere una definizione chiara a portata di mano. In generale intendiamo come guerra ibrida tutto quell'insieme di sabotaggi, attacchi digitali, disinformazione, ma anche pressioni economiche indirette per indebolire l'avversario, evitando un conflitto militare aperto. Quindi mi pare, poco fa avete citato il caso di una nave che ha lanciato
1: un bengala,
2: un ordigno, anche se non comunque non in modo inteso a colpire direttamente un'altra entità, però diciamo quando entra in azione la forza armata già
1: è una provocazione di fatto della
2: guerra ibrida. Certamente possiamo ritenere guerra ibrida ancora quei segnali, diciamo, che anche le forze armate lanciano senza veramente aprire le ostilità. Quindi tutto questo, come si può capire, è abbastanza ampio e dai confini piuttosto labili, quindi a volte c'è il rischio di esagerare nel considerare la guerra ibrida come estesa oltre quello che realmente accade. Certamente la parte della disinformazione, secondo me, è quella più rilevante, insieme agli attacchi informatici, perché spesso non siamo informati in senso pieno, a volte quando le autorità riescono a sventarli o comunque a limitare molti danni, non sono rivelati all'opinione pubblica, magari emergono in tempi successivi. Quindi questo è un fronte su cui si continua veramente a giocare un po' a guardie ladri, cioè con qualcuno che tenta di fare delle azioni sempre più pesanti e contromisure messe in atto,
0: professore,
2: costantemente.
0: Professore, se per esempio nel caso che è successo ieri, no? Già vediamo nelle dichiarazioni quello del drone abbattuto in Lituania dai caccia italiani, anzi tricolori, come ormai dicono i quotidiani, il linguaggio, no? Che cambia, che muta, eccetera. Già quel drone si suppone che sia russo, ma non è identificabile con chiarezza. Il 14 di agosto ne avevamo abbattuto un altro che invece poi si è scoperto che era ucraino, che era finito fuori rotta, e poi gli ucraini l'hanno detto con i servizi, insomma le informazioni sono arrivate molto in ritardo, l'abbiamo capito settimane dopo, no? Questi sono gli esempi chiari. Ma come ci si difende da questi esempi chiari? Perché lei ha fatto una riflessione che nessuno fa in qualche modo, che è il problema che ibrido è una parola che non ha un valore giuridico, non è ancorata da nessuna parte, a nessun trattato, a nessun luogo, giusto?
2: Sì, in questa forma no. Certamente ci sono già dei giuristi molto esperti che stanno cercando di mappare il terreno da questo punto di vista. Ovviamente alcuni atti che ancora vengono chiamati di guerra ibrida, come per esempio si è confermato in tutte le sue caratteristiche l'attacco all'aeroporto tedesco con un drone esplosivo, beh, quello sarebbe una forma di terrorismo in senso pieno, non, diciamo, guerra ibrida non avrebbe neanche senso come terminologia. Altri casi invece sono molto più sfumati, appunto la disinformazione di per sé è un fenomeno negativo, ma non è un reato, a meno che ci siano delle fattispecie particolari, quindi siamo in un terreno piuttosto complicato e certamente serviranno almeno delle chiarificazioni, diciamo, forse non nuove norme perché già ne abbiamo molte, ma chiarire bene quali sono i termini anche legali di azioni di tipo diverso.
1: C'è poi l'elemento di far pesare, insomma, ai paesi che sostengono Kiev le conseguenze di questa loro scelta, e quindi il fatto di che possono subire cyberattacchi, che possono subire disinformazioni e in varie ingerenze. Anche questo è un modo di colpire insomma un paese, facendo terra bruciata con gli alleati.
2: Sì, questo è quello che si ritiene spesso sia la strategia dietro alcune forme di guerra ibrida. Se riteniamo che in alcuni casi, come sembra molto plausibile, alcune entità russe, poi attribuire sempre tutto a un governo centrale complicato, diciamo alcune entità russe sono sicuramente in azione per fomentare divisioni, alimentare appunto disinformazione o misinformazione, quindi non cose necessariamente false, ma diciamo elementi che comunque creano un po' di scompiglio nell'opinione pubblica. Ovviamente tutto questo è mirato a, da una parte, favorire alcune forze politiche che sembrano più orientate a interrompere o comunque rallentare il sostegno all'Ucraina, e in generale, questo è in atto da più tempo, indebolire l'Unione Europea come entità politica coesa, proprio perché è un'avversaria, diciamo, geostrategica della Russia e non solo, anche di altre medie potenze che comunque avrebbero più interesse ad avere un'Europa divisa.
0: Chissà poi se tutta questa grande discussione sulla guerra ibrida necessaria a difendersi dalla Russia vale anche per le ingerenze informatiche, militari e così via di Stati Uniti e Israele, che sono comunque attive, dimostrate
1: in campo.
0: Comunque questo è un altro argomento.
1: Nel frattempo noi la ringraziamo molto, professore Andrea Lavazza, per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Grazie molto a voi, a risentirci.
1: Sono le 8.30, la linea passa al giornale radio. Andrea Monti, Martina Stefanoni, noi torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza City almeno 11 persone, tra le quali almeno 5 bambini, sono morte in seguito al crollo di un edificio di 6 piani nella capitale della striscia. Altre 60 persone risultano ancora disperse sotto le macerie. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani, così come la stragrande maggioranza degli edifici nella striscia. A causa del progressivo restringimento dello spazio in cui la popolazione palestinese può vivere, spesso le famiglie sono costrette a vivere in prossimità o dentro edifici danneggiati o pericolanti.
5: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe pesanti per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da una tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione di queste bombe. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizioni americane a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo periodo sia calato anche tra i repubblicani.
4: I miliziani Houthi hanno rivendicato stamattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib, ad annunciarlo un comunicato del portavoce militare del gruppo yemenita. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti a allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F-15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione locale. L'offensiva degli Houthi si sta allargando e intensificando negli ultimi giorni. Nella notte Riyadh ha detto di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca. Il gruppo yemenita però ha categoricamente negato di aver preso di mira la città santa.
5: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Silva, al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Silva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto per il pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a essere rinviato.
4: In queste ore a Napoli operazione contro la camorra in cui secondo le prime informazioni sarebbero state arrestate 31 persone, al centro dell'inchiesta il clan Petrone Puccinelli e il traffico di droga in particolare nel rione Traiano.
5: L'ONU ha espresso preoccupazione per le conseguenze della grave crisi energetica a Cuba sui servizi sanitari. Un rapporto dell'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari ha avvertito che i prolungati blackout ostacolano le cure di base e minacciano anche la conservazione dei farmaci. L'organizzazione ha sottolineato che le interruzioni nella catena del freddo mettono a rischio i programmi di vaccinazione sistematica, il che potrebbe colpire circa 70.000 bambini. Inoltre, il deficit elettrico sta aggravando la carenza di acqua potabile, danneggiando circa 3 milioni e mezzo di persone.
4: Nelle ultime settimane il buco dell'ozono sopra l'Antartide è aumentato bruscamente. La stima è che abbia raggiunto i 25 milioni di chilometri quadrati, circa 5 milioni in più rispetto alla media di questo periodo dell'anno. Lo dice il programma europeo Copernicus in occasione della giornata dedicata dall'ONU alla salvaguardia dello strato di ozono nell'atmosfera, che protegge la salute umana dai raggi ultravioletti del sole, che è condizionato dalle emissioni inquinanti. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Resto

0: E rieccoci qua, magicamente, presto presto, alle 8:37 di questo mercoledì. Di cosa ci occupiamo adesso, Claudio?
1: Beh, ci occupiamo di elezioni, direi, no? Il prossimo giro.
0: E rieccoci qua, magicamente, presto presto, alle 8:37 di questo mercoledì. Di cosa ci occupiamo adesso, Claudio?
1: Beh, ci occupiamo di elezioni, direi, no? Il prossimo giro... Qual è il prossimo giro? Germania è il primo adesso che abbiamo.

0: vista della sinistra. L'ultima indagine pubblicata da ZDF, la televisione tedesca, il venerdì 11 settembre, ha collocato Die Linke in prima posizione con il 23% dei voti nella città di Berlino, la CDU al 21% e l'AfD raggiungerebbe però il 17%, che è un risultato enorme, no? Poi si vota anche in un altro land, hai detto?
1: Mecklenburg-Pomerania.
0: Dove governano le sinistre.
1: Sì.
0: Insieme SPD e Die Linke. E poi ci saranno ancora le elezioni, gli stessi giorni c'è le elezioni della Duma di Stato russa, 18-20 settembre, poi vota la Lettonia il 3 ottobre, la Bulgaria il 25 ottobre e poi via via arriveranno le elezioni pesanti, ovviamente c'è il 3 novembre, il midterm negli Stati Uniti, ma questo è un paio di altre di maniche, e poi arriveranno le elezioni pesanti, Spagna, Francia e Italia, ma quelle nel 2027. E quindi noi cosa abbiamo pensato?
1: Abbiamo pensato, ma visto che appunto Die Linke, almeno nei sondaggi iniziali, nella Land della Sassonia-Anhalt, era dato, insomma, per buono, insomma, mentre poi
0: era uno dei pochi partiti in crescita.
1: Esatto, sembrava un partito in crescita, soprattutto tra i giovani, e poi invece ha vinto la AfD.
0: Sì, però è rimasto un partito in crescita Die Linke, penso in Sassonia-Anhalt, se mi ricordo bene i dati.
1: Ma adesso noi lo sentiamo dalle vive parole del co-presidente, perché la Die Linke ha due presidenti, un uomo e una donna, Ines Schwertner e appunto Luigi Pantisano, sono stati eletti a giugno. Luigi Pantisano è, il nome insomma lo dichiara abbastanza, è italo-tedesco, e lo ha intervistato per noi Luisa Nannipieri ed ha iniziato chiedendogli appunto come valuta il risultato della Linke lì in Sassonia-Anhalt, dove nonostante il grande successo dell'AfD non sono crollati completamente come invece altri partiti.
2: Due anni fa, con la divisione del BSW, non esistevamo proprio sulla mappa politica più in Germania. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare al 12% dei voti. Abbiamo perso un paio di percentuali con una campagna che è stata fatta un paio di giorni prima dell'elezione da un NGO che si chiama Compact, che ha fatto una campagna sul fatto di votare strategico per far entrare i Verdi e l'SPD nel Parlamento. E così loro ce l'hanno fatto a superare la soglia. Ci hanno anche superato noi con questa campagna. E lì abbiamo perso all'incirca dai 4%, però abbiamo vinto tre circoscrizioni direttamente, a Magdeburg e ad Halle, con dei concetti e una strategia del partito che stiamo facendo noi anche da due anni a base nazionale, concentrati su dei temi specifici, attivi sul posto, bussando porta a porta dalle persone. Abbiamo bussato 60.000 porte ad Halle, ad Magdeburg, abbiamo parlato con 20.000 persone. E lì abbiamo vinto contro l'AfD e contro tutti gli altri partiti.
3: In Italia si è detto che uno dei temi che ha giocato nella campagna è stato anche quello della questione migratoria. È effettivamente un tema che ha giocato molto, oppure abbiamo un'analisi un po' poco rappresentativa della realtà?
2: Certamente l'ascesa dell'AfD in Germania negli ultimi anni è stata basata sulla loro politica antimigratoria che c'hanno. Xenofoba, razzista. Nella campagna elettorale dicevano che in Germania ci sono 80 milioni di persone e ne bastano 60 milioni. E questa logica dei 60 milioni dei tedeschi che bastano sono giustamente quei 20 milioni che adesso abitano qui, che hanno o origine straniere o sono anche persone che hanno il passaporto tedesco, però hanno due cittadinanze come ce l'ho io. Praticamente loro dicono: questi 20 milioni non fanno parte della nostra nazione e li vogliamo buttare fuori. Dei 44% che hanno preso, direi che 20-25% sono elettori che li hanno votati per questa ideologia che c'hanno. Però il resto, gli altri 20% che li hanno fatti arrivare al 44% sono elettori che sono contro la politica del governo nazionale, sono contro la politica dei governi regionali, che sono dalla CDU con l'SPD assieme, con i Verdi a parte, la rabbia che hanno le persone con questa politica, che tutte le crisi che ci sono, le guerre, la crisi energetica, la crisi sociale, la crisi del lavoro, con le riforme che stanno provando ad approvare a base nazionale, queste crisi devono praticamente farci i conti le persone che oggigiorno si alzano e vanno a lavorare. Vogliono aumentare l'età della pensione, vogliono tagliare la paga, vogliono far lavorare le persone non più solo 8 ore al giorno, ma vogliono far arrivare a 13 ore.

0: al giorno. Sono riforme che hanno portato anche a questo risultato.
1: In questo caso, quindi, secondo lei i temi che interessano molto alle persone che forse non voterebbero FD se ci fossero altre proposte, quali sono?
0: I costi della vita è uno dei temi. Una discussione che è iniziata un paio di giorni prima dell'elezione, adesso che ci sono a Berlino, la domenica, a Mecklenburg-Vorpommern, che scoprono di nuovo che la benzina costa più di 2,50 euro al litro. Merz ha detto che dobbiamo fare qualcosa contro questi prezzi alti. Se guardiamo però in Europa e ad altre parti del mondo, sono già attivi da mesi a prendersi i soldi dei concessionari e ridarli indietro con, che ne so, biglietti di treno più accessibili, con manovre che abbassano il costo della benzina. E questo governo tedesco, adesso, un paio di giorni prima di queste elezioni, diventano attivi, o dicono che vogliono diventare attivi. Nelle città c'è il tema delle abitazioni e del costo delle abitazioni. C'è tanta gente che la metà della paga che hanno devono pagare l'affitto.
1: C'è anche una parte di nostalgia nelle zone dell'ex DDR.
0: Ma non direi che è un'idea di nostalgia, è la sensazione delle persone che vivono nell'est della Germania che la loro storia, la loro vita non ha il stesso valore che ha il lavoro, e ha la storia, e ha tutto quello che hanno fatto loro negli ultimi 40-50 anni, anche prima del muro, non viene riconosciuto a base nazionale. E poi la paga in est è ancora più bassa dell'ovest, le pensioni sono più basse nell'ovest. Questa situazione porta anche una rabbia, una non riconoscenza che c'è verso le persone dell'est. Un po' simile alla situazione, le discussioni, come le vedo io, che ci sono tra Sud Italia e Nord Italia.
2: Questa è la voce di Luigi Pantisano, 46 anni, il co-presidente di Linke, che sta appunto ragionando sulle ragioni della sconfitta di Linke, nonostante la campagna porta a porta e nonostante in alcune zone abbiano comunque ottenuto buoni risultati.
3: Ma anche come poter vincere, secondo loro, nelle prossime elezioni.
2: In Mecklenburgo, Pomerania e a Berlino, lo sta intervistando Luisa Nanni Pieri.
1: Questa domenica ci sono delle nuove elezioni regionali. Stavo pensando in particolare al Mecklenburg-Pomerania, dove voi avete governato insieme all'SPD, anche se in minoranza. E anche qui l'AfD, insomma, è un po' la prima forza. Voi, se non sbaglio, siete al 10%. Che bilancio potremmo fare dell'esperienza di questi anni di governo? E cosa è stato fatto e cosa si può fare per cercare di contenere l'estrema destra anche in una regione come quella?
0: Quello che si vede è che in Mecklenburg-Vorpommern l'AfD non ha un'opzione di maggioranza, anche se potrebbe diventare il primo partito con circa il 30% di voti per l'SPD, per noi e per i Verdi assieme c'è una maggioranza stabile praticamente. Per questo si vede che un governo di centrosinistra almeno ha rallentato l'ascesa dell'AfD in una regione simile a quella del Sachsen-Anhalt. Abbiamo fatto una politica più versata sul sociale, per dire, negli ultimi 4 anni abbiamo fatto leggi che, come l'ultimo anno dell'asilo, non deve essere più pagato dai genitori, sono stati diminuiti i costi del mangiare alla scuola, si è stata fatta una politica versata più sulle famiglie.
1: Questo viene riconosciuto, quello che avete fatto.
0: Certo, viene riconosciuto, e lì si vede che c'è un gap tra il voto che sta per prendere l'AfD in Mecklenburg-Vorpommern, a differenza che in Sachsen-Anhalt, che sono direi questi 15-20% di persone che eleggono l'AfD per la rabbia che hanno nei confronti del governo nazionale. E se si vede anche la posizione della candidata dell'SPD, che è stata ministra presidente adesso negli ultimi 4-5 anni in Mecklenburg-Vorpommern, c'è sempre una posizione di distanza e di critica in confronto del governo nazionale, anche in confronto all'SPD nazionale.
1: La candidata dell'SPD in Mecklenburgo, in effetti, quando si vanno a vedere i sondaggi, è molto più amata del suo partito, quindi corrisponde un po' a quello che mi stava raccontando.
0: È molto più amata perché fa una politica più dalla parte della gente in Mecklenburg-Vorpommern. Ha fatto del suo modello di governare una contrapposizione spesso in confronti della politica nazionale. Poi è una persona carismatica, sa governare a differenza di Merz. E poi se guardiamo a Berlino, lì la Linke è al primo posto nei sondaggi, abbiamo la possibilità di vincere le elezioni la domenica.
1: avete già governato a Berlino dal 2016 al 2023, quindi adesso potreste tornare a vincere Berlino, però forse Berlino è un caso a parte in Germania.
0: Vabbè, abbiamo governato a Berlino però in una posizione di minoranza. Il nostro partito è cambiato tantissimo negli ultimi anno e mezzo. E praticamente siamo in parte un partito nuovo. Avevamo 2 anni fa 40.000 membri, adesso siamo a più di 130.000 membri a base nazionale. Specialmente a Berlino siamo cresciuti tantissimo, con un partito attivista, con un partito chiaro sul tema delle abitazioni, attivissimo con le persone. Abbiamo degli uffici in quasi tutti i Bezirk di Berlino, dove le persone possono venire da noi, li aiutiamo e li sosteniamo con i temi che ci hanno in confronto al comune, con le abitazioni dove vivono, con altri problemi che ci hanno. Le porte che abbiamo bussato a Berlino sono molto più di 100.000 porte e dialoghiamo direttamente con le persone e combattiamo già adesso, anche se non governiamo, a migliorare la vita delle persone a Berlino, e questo ci viene riconosciuto. Per di più abbiamo una candidata carismatica, c'è un viso che fa parte della città di Berlino e rappresenta Berlino molto più dei sindaci che ci sono stati negli ultimi anni.
1: Il tipo di attività che svolgete, sia la campagna che la presenza in città, mi ricorda quasi quello che in Italia era un po' quello che faceva il PC, no? Il partito di massa per eccellenza. Oggi, per esempio, in Italia è quasi inimmaginabile tornare a quella cosa lì. Come si riesce a ricostruire un movimento in un anno e mezzo, 2 anni, come avete fatto voi?
0: Direi che siamo un partito attivo nei luoghi, nelle città, nei paesi. Praticamente vogliamo essere un partito che si organizza sul posto dove le persone vivono e si organizzano con la società civile, con i lavoratori, indipendentemente chi è la persona capo del partito praticamente. Questa è, direi, la gran differenza dei partiti italiani. Il Parlamento è un elemento che ci abbiamo, ma l'altro elemento è che siamo attivi sul posto, e questo è il lavoro che stiamo facendo da 2 anni, che stiamo costruendo le basi di un partito che idealmente un giorno in ogni paese c'è una sede del nostro partito. È un modo molto più sano di fare politica, direi, dei veri porta a porta, bussando alla porta e non i porta a porta nei saloni della TV.
1: Due domande per chiudere, più sulla politica a livello europeo e internazionale. Che posizione avete sulla questione ucraina?
0: La nostra posizione sull'Ucraina della sinistra tedesca è chiara, nel nostro partito. Sosteniamo l'Ucraina, i tanti rifugiati dell'Ucraina che vivono in Germania, con tutti i modi che abbiamo, socialmente, con lavoro, con abitazioni, con una rete di protezione anche dei giovani uomini che non vogliono andare in guerra in Ucraina, però siamo contrari alle armi che sta mandando il governo tedesco in Ucraina.
1: Quindi, per esempio, la vostra politica a livello nazionale prevederebbe di stoppare l'invio di armi all'Ucraina?
0: Giusto. Però nello stesso tempo ad aumentare massicciamente le vie diplomatiche per arrivare a una fine di questa guerra.
1: Invece a livello europeo per anni abbiamo parlato di un'Europa politica. Questo progetto di Europa politica, secondo lei oggi è ancora qualcosa che può esistere e che esiste, o lo vediamo veramente ipotecato da delle istanze neoliberiste e dai sovranismi di destra che si ripresentano con grande forza?
0: La mia speranza e la nostra speranza è che resti un progetto politico. La fondazione è un progetto di pace, dove gli ultimi 90 anni che non ci sono stati guerre basano specialmente anche su questa amicizia e questo lavoro politico dell'Europa. Però è in grande difficoltà adesso l'Europa, il progetto politico dell'Europa, con nazionalismi interni, nazionalismi esterni, con dei imperi degli Stati Uniti, della Cina, dell'India e di altri che attaccano a basi differenti questa idea dell'Europa. Però ci sono anche momenti di speranza, come dire le elezioni in Svezia. La domenica, se vinciamo a Berlino, sarebbe un grande segnale per un'altra idea di società dall'estrema destra, basata sulla solidarietà, un stato sociale forte che è dalla parte della gente, non dalla parte dei ricchi, ed una società che fa di tutto per promuovere la pace, non per militarizzare sempre di più le società ad andare in guerra.
2: E questo era Luigi Pantisano, il co-presidente della D-Link, intervistato da Luisa Nannipieri, che ringraziamo.

0: Sai di che cosa parla questa canzone?
1: No, cosa sono questi 99 palloncini?
0: Ecco, allora, è molto interessante perché parla di guerra ibrida. E tutti pensano, l'abbiamo sempre cantata come una grande, come si dice, una grande, così,
1: allegria,
0: a canzone scemetta. E invece il gioco è così: qualcuno libera nel cielo 99 palloncini rossi per gioco, ma i radar intercettano i palloncini e li scambiano per un attacco e per degli oggetti ostili non identificati. I generali dei blocchi contrapposti Oriente e Occidente fanno decollare caccia per intercettare il finto pericolo, scatenando una guerra globale a causa di un malinteso 99 palloncini rossi.
1: Era il 1983. Questo disco ha venduto 22 milioni di copie nel mondo.
0: Hai visto? Pure noi non danzi il Luftballon sotto i nostri occhi. Era un messaggio pacifista.
1: Vedi?
0: E chissà qual è il tuo messaggio di oggi.
1: Guarda.
0: Cosa ti è rimasta nella retina lì?
1: La parola messaggio unita a me, insomma. Vabbè, allora, la Corte Suprema ha bloccato l'ultimo tentativo di Trump di limitare il voto per posta. E credo che si riferisca a quei francobolli con la sua faccia che nessuno voleva leccare. Poi c'è questa notizia che ci è sfuggita: Albano fa un concerto a Tel Aviv e viene sommerso di critiche, anche se può essere un tipo di sanzione anche quella, in mancanza di altre. Iniziamo mandando Albano, poi. Chiudiamo con i clickabilissimi articoli che vi faranno perdere tempo, come quello di Wired.it. Buone notizie per la Terra: secondo un nuovo studio, il nostro pianeta non verrà mai ingoiato dal Sole. Allora, è una cosa che potrebbe succedere da 5 miliardi di anni, però dai, una preoccupazione in meno. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
0: Basta avere pazienza.
1: Ma sì, non verremo ingoiati dal sole, pare. Almeno quello.
0: Va bene, noi vi lasciamo a farvi ingoiare dalla vostra mattinata, dai vostro, chi lo sa, tran tran, fruc fruc, chissà cosa farete.
1: Sì, magari anche cose belle.
0: L'importante è che continuate ad ascoltare Radio Popolare, che arriva tutto scorre.
1: Sì, Radio Popolare continua a scorrere, vi lasciamo con Massimo Bacchetta, noi torniamo domani mattina verso le 6. Buongiorno Claudio Iampaglia.
0: Buona giornata a te Cinzia Poli.
1: A tutte e a tutti, ciao.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club,
3: faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
6: Carriole, carriole, carriole.
10: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
10: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
10: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
11: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Tutto scorre

0: Buona mattinata a tutte e a tutti, sono le 9 in punto, la sigla è quella di Tutto Scorre, io sono Massimo Bacchetta e cominciamo una nuova puntata. Parliamo di una cosa pratica, cioè il 1° ottobre, mancano neanche 2 settimane, scadrebbe la proroga sul divieto di circolazione in pianura padana delle automobili diesel Euro 5, cioè tradotto dal 1° ottobre le auto diesel Euro 5 non potrebbero più circolare. Non solo a Milano, in tutta la pianura padana. In Lombardia sono circa 500.000 le automobili in quelle condizioni, dati dell'ACI. E quindi si estenderebbe a tutto il territorio quello che già vale a Milano, cioè divieto di circolazione per i diesel Euro 5. Dovrebbe al condizionale. Perché? Perché a vario titolo stanno già pensando in tanti di rinviare ancora. E sarebbe il 2° anno di rinvio di un provvedimento che doveva scattare, diciamo, già l'anno scorso. In nome di cosa il rinvio? Che c'è un sacco di gente che dell'auto ha bisogno e magari i soldi per cambiarla facilmente non ce li ha. Tutto giusto, tutto vero, tutto importante. Pensare alle condizioni materiali delle persone è fondamentale. La domanda è: se poi quando si parla di clima e di ambiente risulta fondamentale anche quello, per non stare nelle teorie ma stare nella pratica, in questo caso, secondo voi, dovrebbero rinviare o dovrebbero dire vabbè, prima o poi di rinvio a rinvio, questa volta divieto esteso a tutti? Benvenuti in trasmissione.
1: Tutto scorre.
0: Dicevo, meno di 2 settimane, perché sarebbe il 1° ottobre, ma molto al condizionale, perché nell'aria ci sono già un po' di cose che si sanno. Vado in elenco. Il ministro Salvini, capo della Lega, ha già fatto sapere, tra l'altro l'altro giorno a Milano, che chiederà al Consiglio dei Ministri una nuova proroga urgente di 1 anno. Quindi sarebbe la 2ª proroga di questo, diciamo, divieto che dovrebbe scattare su indicazione europea, e la vuole in fretta questa proroga dal Consiglio dei Ministri entro il suo raduno a Pontida, perché poi vuole intestarsela, cioè il dire siamo intervenuti col buon senso per permettere a 500.000 almeno persone in Lombardia di non, insomma, per consentirgli di andare in giro, come dice lui, a studiare, lavorare, eccetera, cioè tutto l'elenco. In subordine, però, la regione Lombardia sta già studiando un provvedimento a modo suo per rinviare a modo suo questo provvedimento, quello del blocco degli Euro 5, cioè di introdurre anche il cosiddetto move-in, cioè quella macchinetta che consente di circolare anche alle auto che non sono in regola per almeno 10.000 km all'anno, cioè un chilometraggio limitato. Allora, sono i cattivi in Lombardia, nel senso che o Salvini o la regione Lombardia cattivi che vogliono andare contro le richieste dell'Europa, a ben vedere neanche tanto, perché anche le altre regioni coinvolte in pianura padana, cioè Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, loro hanno già direttamente rinviato di 1 altro anno l'entrata in vigore del provvedimento, e l'hanno già rinviato senza tanto colpo ferire. Allora, la questione, secondo me, si pone, ve lo chiedo appunto, ma non ideologicamente, ma nella pratica. Cioè, se quel provvedimento è un provvedimento, diciamo, di blocco della circolazione degli Euro 5 diesel, appunto per rinnovare progressivamente il parco auto dal punto di vista dell'inquinamento, eccetera, è inevitabile che ci sarà sempre la tagliola del c'è un sacco di gente che ha quell'auto e serve per andare a lavorare, eccetera, eccetera. La situazione clima, ambiente, eccetera, si è manifestata talmente forte ed emergenziale da far capire, beh, però è il momento di intervenire. Oppure secondo voi il buon senso porta anche a dire sì, però con calma e aspettiamo? È una trasmissione insieme a voi e quindi le telefonate le potete fare allo 02 33 00 001. per dialogare insieme, rispondendo a questa domanda, limitando se possibile, anche se capisco che potrà esserci la voglia, il cosiddetto benaltrismo, no? Cioè prima di intervenire con loro dovrebbero intervenire, però insomma, se volete mi chiamate. E intanto saluto la nostra ospite Barbara Meggetto, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno.
0: Che è la presidente di Legambiente Lombardia. Adesso non so se si è ritrovato un po' nella sintesi che ho provato a fare, ma grosso modo mi sembra quella le cose. Cioè Salvini che dice rinviamolo, il governo intervenga direttamente per rinviare. La regione Lombardia che sta studiando una delibera per dire no, vabbè, però potremmo introdurre che nelle città sopra i 100.000 abitanti, e quindi riguarda città grossa, cioè Brescia, Bergamo, Monza, eccetera, si introduce, diciamo, la regola che già vale per Milano, in sostanza, cioè divieto di circolazione per i diesel Euro 5, ma con la possibilità dell'uso del move-in, cioè di avere un chilometraggio limitato. Il problema è che uno si guarda intorno e vede che altre regioni, anche quelle da centro-sinistra, l'Emilia-Romagna, eccetera, quel provvedimento hanno già deciso ulteriormente di rinviarlo di un anno. Mi dice la sua, la vostra, di Legambiente?
1: Sì, grazie. Ho sentito la sintesi che è perfetta. Il tema sicuramente non è, come dire, complicato, perché giustamente si diceva c'è di mezzo la vita quotidiana dei cittadini, di chi lavora, di chi studia, di chi si sposta anche perché deve andare a trovare un parente in ospedale, insomma ha un'esigenza diretta non rinviabile. Allora, che cosa succede? Che le regioni del nord già da tempo, che non solo si trovano in questa cabina di regia, che insomma è stata creata anni fa, per cercare di uniformare, come dire, le politiche nella pianura padana, perché adesso noi possiamo limitare, mettere delle convenzioni come le città c'è sopra i 100.000 abitanti, ma l'area non ha confini. Come dire, non la imbrigliamo all'interno di appunto solo le città più grandi, però anche qui c'è una logica. La logica di ancora introdurre delle deroghe non tiene conto, a nostro avviso, di quello che è la situazione oggi, cioè da una parte cambiamento climatico, perché come dire, non è che non emettiamo CO2 in atmosfera quando ci spostiamo, e ovviamente poi stiamo per entrare nella famosa nei famosi mesi critici per l'inquinamento. Quest'anno poi tutti dicono, insomma, i meteorologi, che il Niño provocherà anche l'effetto di avere un clima più mite rispetto ad altri anni, e quindi la combinazione, insomma, dei fattori alla fine potrebbe portare davvero una condizione pesante di inquinamento da ottobre a febbraio, che sono appunto i mesi più critici. Che cosa hanno fatto però le altre regioni? Intanto partiamo da qui. Hanno detto: non mettiamo la deroga al diesel Euro 5, parliamo solo di auto, perché invece i mezzi pesanti
0: partirebbero dall'anno dopo. Così.
1: Esatto, giustamente usiamo il condizionale, perché se non partirà anche l'anno prossimo. Però hanno introdotto delle misure, hanno detto: beh, noi non facciamo questo, però il Piemonte dice: io cercherò di puntare sui biocarburanti, sullo sharing, perché magari non l'hanno ancora introdotto, più potenziamo le velostazioni, quindi la ciclabilità, potenziamo il riscaldamento, facciamo partire in qualche caso anche più tardi l'accensione del riscaldamento, in alcuni casi a danno di incentivi per le pompe di calore. Regione Lombardia non è che non fa alcune di queste cose, intendiamoci, però hanno, come dire, messo delle misure per cui si capisce che magari quelle emissioni che ci saranno dalle auto, che ci potrebbero essere dalle auto diesel Euro 5, vengono in qualche modo tradotte in altre misure compensative.
0: Perché quella, diciamo, è una piega della legge che appunto dice: quello è il divieto, scatta il divieto progressivo da legge normativa europea, che introduce quindi il divieto progressivo per la circolazione delle auto, a meno che i territori, eccetera, non mettano in campo, non introducano misure equivalenti di riduzione. È su quella piega lì che si muovono le regioni per dire: vabbè, rinviamo. In realtà quello che Salvini ha messo sul tavolo invece un po' come slogan, dicendo: vabbè, in Europa non si sono accorti che la pianura padana è contornata sopra dalle Alpi, sotto dagli Appennini, e che quindi qui c'è un po' un problema di circolazione dell'aria. E come dire, vabbè, ma se noi siamo una conformazione fisica di questo tipo, perché ci volete obbligare a fare passi ulteriori? E ovviamente, come dice lei, l'aria se ne frega abbastanza di se sei dentro nelle montagne o meno, se è inquinata e quindi devi intervenire in quei modi. Il punto è però che anche adesso saremmo al secondo rinvio, perché questa cosa è dell'ottobre 2025, già l'anno scorso era stato rinviato di un anno e adesso si va probabilmente a un secondo, in nome di una cosa. Per esempio l'ACI la dice, cavoli, ma non potete introdurre dei cambiamenti così velocemente quando nessuno è stato avvisato? Allora lì c'è un problema di capirsi, quanto tempo ci vuole perché noi ci consideriamo avvisati di un provvedimento?
1: Ma infatti questo bisognerebbe chiederlo a chi continua a rimandare, perché allora l'introduzione del limite al 2025 almeno era da 2 anni prima, almeno, che si sapeva. Quindi io mi chiedo davvero quanto tempo, non prima devono saperlo i cittadini, ma quanto tempo serve a chi dice che è così repentino, quindi tutto il mondo politico, in particolare dal ministro agli assessori regionali, come si fa a dire che è repentino quando loro per primi lo sanno, perché loro fanno le normative, loro devono aderire, devono recepire le direttive europee, che gli piaccia o no, ma devono recepirle, quindi a cascata vengono sulle regioni, e perché le regioni non hanno fatto in modo che anche chi non può permettersi un'auto elettrica non abbiano messo in campo delle misure anche di incentivo. Regione Lombardia incentiva ancora i diesel negli incentivi proprio economici che dà per. Allora, parliamoci chiaro, qui se c'è qualcuno ideologico è chi non vuole cambiare, non vuole prendere atto della realtà, perché la realtà è da anni, se non da un decennio, che ci dice che servono misure di un certo tipo. Ed essere in pianura padana è esattamente il contrario di quello che si dice. Se io so che sono in questo territorio, che ho queste problematiche, non è che posso derogare perché tanto non posso far niente, devo trovare nelle intelligenze collettive, se ci sono, ma io penso che ci siano, perché tutti abbiamo chiaro quali potrebbero essere le misure da mettere in atto velocemente e quanto ognuno potrebbe fare dalla propria parte, dall'agricoltura per finire ai cittadini, perché è un insieme, è un mix, ma partendo dalle auto, dalle abitazioni, dall'appunto il modello agricolo che non funziona più in questo momento con questo clima e con questo livello di inquinamento. Allora, quando si dice è così repentino, ecco, lo dicono perché c'è la campagna elettorale che ormai è alle porte e sappiamo che da qui partirà una lunga stagione che vedrà tutti i protagonisti ad aprire la bocca per dire qualsiasi cosa.
0: Sì, però, tra l'altro, insomma, questo è uno degli elementi che noi dobbiamo sempre tenere presente quando ascoltiamo le cose, cioè che siano uscite elettorali, appunto Salvini adesso c'ha Pontida, al raduno di Pontida tra poco, e quindi vuole il provvedimento anche velocemente. Tra l'altro, mentre lei parlava dei provvedimenti repentini, mi immagino che ci siano anche persone anche abbastanza indispettite che magari dicono: cavoli, io proprio in virtù di questi divieti progressivi ho cambiato la macchina, ho cambiato l'auto l'anno scorso e ho dato via la mia diesel eccetera, e adesso invece va a finire che potevo non farlo. A proposito delle persone, dico a voi che state già telefonando, aspettate con un pochino di pazienza che ci pigliamo ancora una manciata di minuti con la Presidente di Lega Ambiente Lombardia e poi cominciamo con le vostre telefonate, quindi lo dico per voi, non indispettitevi se siete in attesa. Meggetto, le chiederei una cosa però, allora provando a dividere le due questioni, l'ipotesi A è che direttamente il governo intervenga e dica ok, come l'anno scorso, rinviato per un anno e quindi se ne riparla il 1 ottobre 2027. Ipotesi B, che il governo non intervenga eccetera e quindi mi dia la valutazione del piano lombardo che stanno studiando, e cioè, se non ho capito male, fare come a Milano, cioè fare rendere ugualmente operativo il divieto di circolazione degli dei diesel Euro 5 nelle città sopra i 100.000 abitanti, ma utilizzando, diciamo, la possibilità del move-in, cioè dell'introduzione di quella macchinetta che, diciamo, che ti dà una circolabilità limitata, 10.000 km in un anno per quelle auto. Questo sarebbe un piano, come lo considera un piano di questo tipo?
1: Un pannicello caldo, come lo possiamo considerare? Il move-in è un'autorizzazione ad inquinare, è inutile che ci giriamo intorno, ti do la possibilità di inquinare, di emettere, facendo due conti, 10.000 chilometri fatti a gasolio fanno più o meno poco meno di 700 tonnellate di CO2 immessa in atmosfera e un po' meno di 800 tonnellate di ossidi di azoto, che sono quelli che generano poi quella coltre rossa che vediamo, insomma, all'orizzonte. Quindi è un'autorizzazione ad inquinare, quello dobbiamo essere consapevoli. Metto un tetto, ma quello è. Quindi, come dire, non è una soluzione, è un palliativo che si dà appunto per tenere prendere in considerazione ovviamente le esigenze di tutti. Sottolineo però che le città sono quelle, perché prima dicevo le città più grandi ha un senso prenderle in considerazione, perché sono quelle anche più che potrebbero essere più strutturate per avere un trasporto pubblico più efficiente interno, ma anche che converge sulla città, quindi il trasporto pubblico locale, che a quel punto deve essere potenziato. Una mobilità più dolce interna alle città, le famose piste ciclabili tanto vituperate, ma fanno una differenza e fanno anche cultura, non solo cultura, diciamo, ambientale rispetto all'uso dell'auto, ma anche sul fatto che si impara a rispettare e a rispettarsi, cosa che oggi non succede con gli automobilisti. Sembriamo tutti dei pazzi in auto e succede la qualunque, anche incidenti molto gravi, soprattutto nelle città. Quindi dà un segnale molto, molto forte. Bisogna avere delle infrastrutture, le ciclabilità ha bisogno anche di parcheggi, non ha bisogno soltanto di avere una striscia disegnata per terra. E quindi di governare la città, e le città più grandi possono permettersi di fare questo. Qualcuno lo sta già facendo, se pensiamo alle metro tranvie, alla tranvia Trenino delle Valli cosiddetto di Bergamo, quanto ha tradotto, come dire, in meno auto anche gli spostamenti di chi arriva dalle valli verso la città. Quindi mettere in campo queste misure non è una cosa banale. Vuol dire cambiare anche la cultura di come ci si deve muovere, e serve ovviamente un trasporto pubblico efficiente, perché io devo arrivare nel mio posto di lavoro negli orari indicati e secondo gli orari che del sistema ferroviario o degli autotrasporti.
0: Però Meggetto, ma giusto per fare due bilanci, a Milano l'introduzione del divieto di circolazione in area B dei diesel Euro 5 ha fatto imbestialire un sacco di gente, dopodiché è diventata operativa anche col sistema del move-in, eccetera. Voi ne fate bilancio positivo o negativo di come è andata?
1: No, sappiamo che soprattutto l'area B non ha prodotto quegli effetti desiderati, auspicati quantomeno, insomma, che era la riduzione progressiva del traffico e di conseguenza anche dell'inquinamento. Certo, ha dato un impulso a questo, quindi non buttiamo via tutto, perché è stata una scelta comunque coraggiosa quella di estendere la famosa area C con una dinamica diversa anche fuori dalle mura, diciamo, dalla cerchia dei bastioni, quindi la parte più storica di Milano. Quindi non è da sottovalutare. Servono certo altre misure, il Movin ha fatto in qualche modo, come dire, appunto l'autorizzazione inquinare, quindi ha dato una possibilità in più di utilizzare le auto anche più inquinanti, però insomma è una misura ancora che probabilmente con qualche correttivo può anche dare dei risultati. Certo che le persone si arrabbiano, ma la transizione ambientale ed ecologica, come continuiamo a dire, non è va accompagnata. I momenti di grande cambiamento vanno accompagnati con le politiche, non arrivano a caso, si percepiscono, ci sono, è evidente che sono già da decenni in questo caso nell'aria, e poi si arriva all'ultimo. È certo che all'ultimo la gente si arrabbia, mi arrabbierei anch'io, non vivo mica su un altro pianeta, vivo su questo pianeta. Però se non si fa un percorso e non si mettono con molta coerenza, quindi non un passo avanti e un indietro, che poi appunto gli automobilisti più virtuosi si arrabbiano pure per aver fatto un passo di cambiamento che poi viene ribaltato ad esempio comprando un'auto diversa. Se si dice che abbiamo un trasporto pubblico, beh, allora che questo trasporto pubblico funzioni nel modo corretto, perché se arrivo sempre in ritardo al lavoro e poi nessuno mi rimborsa.
0: Sì, è che tutto quello a cui lei fa riferimento prevede decisioni politiche e poi anche da implementare, come si dice con una parola pessima, cioè da portare avanti, e molte persone dicono sì. Nell'assenza di tutta quella roba lì, intanto voi vietate a me di usare la mia automobile, cioè bisognerebbe, poi molte persone fanno notare il dire sì, al momento state soltanto decidendo di far ricadere su di me il vostro piano, cioè vietate la mia automobile, in cambio non mi state dando niente.
1: Ma io capisco il ragionamento, questo è il finale, come dire, io cittadino mi arrabbio perché adesso scopro che, io scopro adesso, ma queste politiche è da decenni che sono in atto, è da decenni che l'Unione Europea dice che ci deve essere un cambiamento, che bisogna ridurre l'inquinamento, che bisogna arrivare, cioè non è da ieri, non è che ci si svegliano in Europa o ci svegliamo noi gli ambientalisti cattivoni a dire queste cose, ci sono fior di studi, ci sono fior di politiche che sono state messe in atto. Certo, l'Europa ha condizioni molto variabili, il nord Europa è battuto dai venti perché non ha barriere come le Alpi, quindi per loro sicuramente è più semplice, ma se Parigi ha preso provvedimenti riducendo le auto in città, pur come dire in una condizione di ventilazione, mettiamolo così, se vogliamo puntare solo su quello, voglio dire, avrà fatto un ragionamento. E da dove è partita? È partita dalle politiche che ci chiede l'Unione Europea, è partita dalla salute dei cittadini, è partita dal fatto che ci siano, come dire, c'è un pensiero, una visione politica che porta in quella direzione, ma non si sono svegliati oggi.
0: Ecco, ma
1: è
0: su quello
1: che noi viviamo è una storia che abbiamo costruito anche in negativo, con l'inquinamento.
0: No, ma su questo però c'è un punto in cui voi anche di Legambiente siete parte in causa, adesso capirà perché. Cioè, ormai sono riusciti a sistemare le cose in modo che, anche su un provvedimento del genere da rinviare, eccetera, possono farlo dicendo no, qua bisogna rinviare perché non possiamo cedere al delirio ideologico green, cioè che ogni provvedimento che arrivi poi a essere un po' operativo può essere definito delirio ideologico green, a cui viene contrapposto, diciamo, il buon senso della vita delle persone. Ora, per come l'ho messa e per come mi è uscita, sembra che io sia sarcastico nei confronti dell'uno o dell'altro. No, la mia questione che mi interessa è che si è, in qualche modo, è successo qualcosa per cui anche i discorsi del genere, di fronte alle evidenze scientifiche da una parte e dall'altra molto serie, e anche di fronte alle altrettanto serie questioni che riguardano la vita materia delle persone, i soldi e quindi la difficoltà di rinnovare il parco auto, per esempio parlando di questo o altre cose dal punto di vista dell'inquinamento, dei condizionatori d'aria, eccetera, cioè si sono messe le cose che sembra che siano discussioni tra opzioni ideologiche diverse e dove non c'è quantomeno una base comune di affidamento ai dati scientifici, eccetera, eccetera. Cioè, siamo riusciti ad entrare nel famoso bar del vale tutto? Ed è un problema questo, anche per voi, immagino.
1: No, guardi,
0: cioè, ne siete parte in causa, questo intendo.
1: Noi questa enorme contraddizione la viviamo tutti i giorni, perché far capire il dato scientifico non è semplice, quindi serve una traduzione in pratica, che almeno la mia associazione Legambiente cerca di fare su qualsiasi, insomma, su tanti aspetti che riguardano le questioni ambientali. Forse bisognerebbe cominciare a dire le cose come stanno, voglio dire, perché mentire a tutti e ai cittadini, dicendo poi, io questo spesso lo sento dire, ma deve partire dai cittadini un cambiamento. Sì, ho capito, ma i cittadini hanno bisogno di strumenti. per fare un cambiamento. Non credo che i cittadini lombardi vogliano rimanere ancorati a come dire, una realtà che sta cambiando e che forse quella già solo di 10 anni fa non c'è più. Però bisogna dare degli strumenti, allora bisogna lavorare su questi strumenti. Se questa amministrazione, parlando in termini concreti, pensa che sia il move-in, noi diciamo che non è sufficiente fare questo. Ci sono tante altre cose da poter mettere in campo per non far infuriare i cittadini. Ma sì, siamo entrati in un mondo dove anche complici i social, che sono diventati un bar sport, peccato che prima si esauriva tutto tra quattro mura, adesso invece le quattro mura sono il mondo. E quindi poi, far capire, ci si mette molto di più a ritornare sulla ragionevolezza che non a spararle grosse tanto per spararle, perché in quella babele dei social poi ritrovarsi è molto più complicato, perché appunto le persone ormai leggono i titoli e poco più. Ecco, allora c'è un problema enorme che si rimette sopra quello di cui stiamo parlando, che non è cambiare continuamente la realtà delle cose che ci fa stare meglio, perché poi apriamo una parentesi, ci sono costi sociali che non vengono mai considerati in questo discorso, non solo le morti ma anche le malattie per l'inquinamento, non è una cosa da poco. Ecco, quindi però siamo entrati in questa dinamica dove la ragionevolezza del dato scientifico e degli studi, un milione ce ne sono di studi che possono comprovare questo, diventa tanto non può cambiare nulla, tanto io devo portare il bambino a scuola.
0: Senta Mergetto, ho una domanda finale, ma a proposito, prima ho una specifica da chiederle a proposito anche dell'adesione ai dati di realtà, ai scientifici eccetera, perché lei ha dato prima due dati, un dato 700 tonnellate di CO2, 800 tonnellate di ossido d'azoto, e mi fanno notare dire, aspetta, lo spieghi meglio, cosa sono questi due dati che lei ha fornito?
1: Sono le emissioni di anidride carbonica e di ossidi di azoto per un'auto che viaggia per 10.000 chilometri, più o meno.
0: Perché un ascoltatore dice, scusate, per 10.000 chilometri vuol dire un'emissione di 80 kg di CO2 a chilometro, mi sembra tantino.
1: Sono di CO2 sono 1,5 kg più o meno. Quindi
0: 1,5 kg a chilometro, dice? No, non l'ho capito, perché questo ascoltatore ha fatto un calcolo, dice 800 tonnellate di CO2, se lo calcolo su 10.000 chilometri diventano 80.
1: Sono calcolati sulle 400, più o meno 40.000, insomma si dice 400.000 auto.
0: Sul blocco sulle 440.000 auto.
1: No,
0: basta, ma era per chiarezza. Molto giusto, perché sennò poi la confusione regna. L'ultima domanda invece è molto veloce. Previsione sua, rinviano tutto, giusto? Cioè sarà prima il governo o prima la Lombardia che rinvia? Rinviano in ogni caso, ma sarà il governo che fa un provvedimento?
1: Il governo, che attesterà il rinvio delle regioni, le altre hanno già fatto questo passaggio, e la Lombardia sta lavorando sulla delibera di rinvio. Il governo darà man forte, darà un'attestazione in pratica su questo, quindi sì, temo che anche quest'anno sarà così. Ecco.
0: Mi fermo qua, Mergetto, grazie mille di essere stata con noi. Do la linea a Barbara Mergetto, lo ricordo, presidente di Legambiente Lombardia, buona giornata. Do la linea alle notizie di Popolare Network, una manciata di minuti, e poi invece tutte le vostre telefonate e opinioni sul merito, se ci state, grazie che avete atteso fino adesso, ma ve l'avevo detto. Cioè, sul merito, ok, ma va bene prendere atto della cosa e quindi studiare ancora un rinvio? Oppure dovrebbero dire, tempo scaduto e si fa. Sulla questione, perché tanti mi stanno scrivendo, chiedi alla signora se va in aereo, eccetera, ma lì è tutto un giro che poi ci evitiamo da soli su noi stessi. Le notizie.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. coperta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Secondo la protezione civile palestinese, almeno 100 palestinesi sono ancora intrappolati sotto un edificio crollato a Gaza City. Circa la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 12. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. L'edificio è crollato intorno all'una di notte mentre le persone all'interno dormivano. Possiamo sentire le voci dei cittadini sotto le macerie. Le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha detto il portavoce della protezione civile ad Al Jazeera. L'edificio era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani, come molti altri palazzi nella striscia. La popolazione però continua a viverci dentro in prossimità a causa della mancanza di sistemazioni alternative. La ricerca dei dispersi è complicata dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per scavare nelle macerie, perché l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata.
7: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto però che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo.
6: Al Parlamento europeo, la presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, sta tenendo il suo discorso annuale sullo stato dell'Unione. Il suo stato è più forte che mai, ha detto poco fa, parlando di un'Europa più indipendente, ribadendo il sostegno all'Ucraina e attaccando chi vuole frantumare l'unità europea. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli antieuropei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso, ha detto von der Leyen.
7: In queste ore sono in corso perquisizioni nei confronti di una ventina di medici in diverse città italiane, da Milano a Bari. L'inchiesta è quella di Ravenna, che riguarda l'accusa a 8 medici di aver firmato certificati falsi per impedire la detenzione di migranti nei CPR. I loro colleghi perquisiti questa mattina sono quasi tutti non indagati ed è da capire cosa stia cercando esattamente la polizia.
6: A Napoli, operazione contro la camorra, in cui secondo le prime informazioni sarebbero state arrestate 31 persone. Al centro dell'inchiesta il clan Petrone Puccinelli e il traffico di droga, in particolare nel rione Traiano.
7: Stamattina ci sarà un incontro tra governo e sindacati sull'ex Silva. Al centro dell'attenzione la chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura e gli effetti sull'occupazione a partire dai licenziamenti minacciati dalle aziende dell'indotto. Di ex Silva si dovrebbe parlare anche nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, da cui è attesa anche l'ennesima proroga dello sconto delle accise sul gasolio, in attesa di un provvedimento più mirato sul tema del prezzo dei carburanti, provvedimento annunciato da settimane ma che continua a venire rinviato.
6: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: 5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Che va sotto il titolo: le urgenze sono urgenze oppure no? Decisione, cioè questione pratica, questione pratica. La scadenza che dovrebbe esserci il 1 ottobre, cioè che introduce il divieto di circolazione per le automobili, poi i mezzi pesanti dall'anno dopo, il divieto di circolazione per le automobili diesel Euro 5 in tutto il territorio della Pianura Padana, probabile intervento del governo per rinviare ancora di un anno, oppure è intervento della Regione Lombardia che dice no, vabbè, ma se scatta il divieto, ma vale anche, introduciamo anche il sistema del move-in, cioè potete muovervi con circolazione limitata, diciamo a 10.000 km all'anno, tenendovi quell'auto. Altre regioni, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, che hanno già rinviato proprio a prescindere la scadenza. Allora la questione è pratica, cioè se clima e ambiente sono una priorità, se la vita delle persone è una priorità contemporaneamente, quindi anche le condizioni economiche in cui ci si muove, ok, dovendolo decidere da che parte, in questo caso da che parte si sta. Ve lo chiedo e vi rinnovo la domanda allo 0233 001 001, perché poi se no il rischio è che tutto l'apparato ideologico ci consumi. Poi lo si vede anche in messaggi, appunto, che dicono: chiedi alla signora di Legambiente se lei usa l'auto, e però vi fa comodo usare il condizionatore d'aria al momento, cioè ci si gira intorno. E quindi vi rinnovo la domanda: 0233 001 001, potrebbe essere una cosa da qui a 2 settimane che riguarda il nostro territorio. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Sono io, sono Claudio.
0: Benvenuto.
1: Ciao caro, ascoltami, una premessa. Allora, il fatto che le macchine diesel dovevano praticamente cessare in questo periodo, si sa da quanti anni, una ventina, quindicina?
0: Beh, sì, che poi quel provvedimento doveva essere operativo nel 25, poi rinviato al 26, poi adesso lo rinviene ancora.
1: No,
0: quindi...
1: no, non parlo del
0: ma che le cose, sì, certo, da anni e anni.
1: Anni e anni che l'Europa, per quanto vale l'Europa, ha detto alle case produttrici che guardate, mm-hmm, c'è un problema di ambientale e dovete incominciare a pensare a motori che diano una risposta a questo problema.
0: Sì, tra l'altro in questi minuti proprio avete sentito magari al giornale radio, sta parlando, sta tenendo il suo discorso sullo stato dell'Unione la von der Leyen, cioè la presidente von der Leyen della Commissione, sta parlando di un rilancio del futuro elettrico dell'Unione Europea.
1: Infatti, sì, un futuro, però vabbè, siamo sempre lì, okay, perdonami. Allora, è appurato ormai che il riscaldamento climatico c'è, perché ogni anno diciamo okay, questa è l'estate più fresca.
0: Elettrico dell'Unione Europea. Infatti.
1: Sì, un futuro, però vabbè, siamo sempre lì, okay, perdonami. Allora, è appurato ormai che il riscaldamento climatico c'è, perché ogni anno diciamo okay, questa è l'estate più fresca. Ok, okay. Allora, non è vero che non ci si può permettere la macchina elettrica, io sono

0: che sia di centro-sinistra o che sia di centro-destra, abbia a cuore la salute dei propri, diciamo, votanti. Perché, come diceva giustamente la signora prima, ci sono tutta una serie di problemi che tutte le volte noi dimentichiamo, che è quello della salute. Per cui,
1: Però in
0: a
1: questo caso, appunto,
0: questo punto.
1: adesso poi andiamo a vederlo nello specifico, ma anche la regione più classicamente, diciamo, governata dal centro-sinistra, che è l'Emilia-Romagna, ha già introdotto la cosa di un rinvio di un anno.
0: Certo, perché comunque, sai, carissima, certo, perché comunque il problema non si può risolvere a livello regionale. Ci vorrebbe che il governo, inteso come governo, prenda e dia anche una scossa a livello europeo. L'Italia, vogliono tutti l'uomo forte. Facciamo sì che l'Italia sia forte e, per esempio, cominci a pensare di andare lei direttamente in Cina e dire: noi abbiamo un problema ambientale, abbiamo una tecnologia che è del terzo mondo, voi fate già i camion che sono a idrogeno, sono elettrici e costano molto meno dei nostri camion. Fate le macchine che costano 5, 6.000 o 7.000 euro, dateci queste macchine
1: Quindi
0: e
1: è
0: noi, come paese del terzo mondo, vi
1: vabbè.
0: ringraziamo, siete
1: Quindi
0: mentre date.
1: vabbè, è
0: E
1: sbagliato
0: cominciamo a
1: prorogare.
0: creare.
1: Ma è sbagliato prorogare per
0: No, è sbagliato non prendere decisioni forti.
1: te.
0: Cioè, noi dobbiamo dire all'Europa che
1: Vabbè, ma
0: siamo responsabili.
1: dovrebbero, sì, ma in questo caso il 1 ottobre dovrebbero in qualche modo, cioè fanno bene a te.
0: Incominciamo al 1 ottobre, benissimo, quest'anno va così, perché purtroppo non si può fare, però si può dire benissimo, incominciamo a contattare il governo cinese dicendo: vogliamo comprare 1 milione di macchine elettriche, che prezzo ci fate? E vedi che alla fine in Italia incominciamo ad avere finalmente questo.
1: Ti fermo.
0: E poi, una volta, perdona, e poi finisco. Se questa cosa funziona in Italia, poi funziona in Spagna, funziona perché la gente vuole avere la possibilità di respirare aria più pulita, però se i nostri governi fanno il tutto per non farlo.
1: Ok, ti ringrazio, ciao, no, te l'ho lasciato dire, ma poi ti ho fermato alla fine perché sennò rischia di diventare benaltrismo anche quello. È pronto? Pronto? Tu che hai il 76 finale.
2: Oh, sì, ciao,
1: Ciao,
2: buonasera,
1: chi sei?
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Paolo.
1: Paolo.
2: Allora, piccola cosa. Sono favorevole non al blocco degli Euro 5, ma all'abolizione delle auto.
1: Vabbè,
2: Tanto
1: dai.
2: per chiarire.
1: Vabbè,
2: No,
1: no,
2: a
1: beh,
2: me non è
1: tanto per
2: necessario.
1: chiarire cosa vuol dire? Io sono
2: No,
1: favorevole all'eliminazione della morte.
2: anche la mia è una buttata. Ma quindi non entro nel merito del fatto che
1: No, io
2: Euro
1: invece
2: 5
1: te lo
2: Euro 6.
1: chiedo, dovrebbero.
2: Ok, allora, prima cosa devi studiare, tu devi studiare la signora di Legambiente.
1: Oh, cominciamo
2: Ok?
1: morbidi, giusto? È
2: Vabbè,
1: importante
2: scusa,
1: cominciare morbidi.
2: questa spara una cagata
1: Su qua,
2: pazzesca,
1: quale?
2: quella
1: Vai, vai.
2: delle 800.000 tonnellate, eccetera, e poi si è dimenticata di dire che erano per 400.000 auto e non per una. E tu, che dovresti essere preparato, non ribatti perché non hai studiato l'argomento.
1: E
2: E
1: mi
2: allora,
1: sembra che
2: ragazzi,
1: gliel'abbiamo
2: così,
1: fatto, mi sembra che
2: l'hai
1: gliel'abbiamo fatto, mi
2: fatto dopo
1: sembra che gliel'abbiamo fatto specificare, no?
2: L'hai fatto dopo che gli spettatori l'hanno detto. Tu devi arrivare in trasmissione pronto.
1: Guarda, su questo io ti do un piccolo consiglio, se vuoi. La nostra direttrice, Lorenza Ghidini, secondo me, se la chiami ti riceve e magari la fai
2: Certo,
1: tu,
2: guarda, anche
1: magari
2: perché
1: la
2: io
1: fai tu
2: scrivo
1: la
2: da 32
1: trasmissione
2: anni di
1: da
2: automobili,
1: domani.
2: e io scrivo da 32 anni di automobili, ok, conosco proprio bene
1: E
2: l'argomento,
1: infatti sei
2: e ti
1: benvenuto a dire la
2: ripeto,
1: tua, sto aspettando la tua.
2: ragazzi, ho sentito delle cialtronate
1: Ma
2: pazzesche.
1: sto aspettando la tua. Fino adesso hai detto che io devo studiare e va benissimo. Poi se ci dici anche la tua, può andare bene, se vuoi, se no.
2: Certo, te la dico subito. Allora, o si riesce a capire che si deve fare un lavoro di tipo organico, o bloccare l'automobile Euro 5, Euro 2, Euro 28 non serve a nulla. A Milano, sai che esistono ancora le case riscaldate col carbone nonostante sia vietato?
1: E questo infatti era sempre, mentre io forse,
2: Allora,
1: no, aspetta,
2: vai
1: aspetta,
2: avanti in qui, cioè,
1: forse possiamo
2: scusa.
1: dialogare? Forse certo. Eri troppo impegnato a notare quanto io devo studiare, ma è la cosa che permette...
2: No,
1: aspetta.
2: Lo vedo che ti metto fastidio, ma che...
1: Ma no, ma figurati, no. E

0: era la cosa che permettevo, cioè del dire sì, però forse per evitare di perderci starei sulla situazione attuale, cioè secondo voi questo provvedimento che era già sul tavolo va bene prorogarlo o invece bisognerebbe fare di necessità virtù e non prorogarlo? Proprio per evitare di andare a spalmarsi su tante altre cose sarebbero da fare. Giustissimo, ma in questo caso quindi fanno bene a prorogare o no?
1: È inevitabile che lo proroghino. Io non dico che facciano bene o facciano male, okay. Dico che è inevitabile.
0: Ok.
1: Ok?
0: Perché?
1: Cioè, non si può evitare.
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché non si interviene su un milione di altri fattori e quello che dicevamo è proprio questo. Cioè, se tu non individui un programma organico rispetto all'inquinamento, ok? E anche rispetto al riscaldamento.
0: Cioè, o fai tutto o fai niente.
1: O fai tutto o fai niente.
0: Giusto? Cioè, o hai un piano preliminare globale o se no fai niente, meglio fare niente.
1: Prendi la CO2, non ho detto meglio fare niente, ho detto che è necessario fare tutto.
0: E quindi, dato che il tutto avviene a volte anche facendo pezzo pezzo, tu dici il pezzo pezzo finché non hai il piano preventivo preliminare non serve.
1: No, ci bisogna fare un piano che non esiste.
0: Ok, senti...
1: Esiste.
0: Okay.
1: Le automobili
0: sì.
1: Inquinano complessivamente per quanto riguarda la CO2, il riscaldamento globale.
0: Ribadisco.
1: Questo, il 7%.
0: Sì, ribadisco, questa è la parte che chiedevo di tenere a parte, ma semplicemente perché ci si rischia di avvitare a volte nel benaltrismo. Certo, ma dato che in questo caso si sta parlando di un provvedimento che interviene su quel 7%, è legittimo porsi il problema. Ok, questo provvedimento va bene rinviarlo o no? E tu dici è inevitabile rinviarlo finché non metti sul tavolo l'altro 83%. Ok, scusami, ti chiede Nicoletta, perché mi hai chiamato, cioè a me che sono ignorante, e la presidente regionale di Legambiente l'hai chiamata signora anziché presidente di Legambiente, mi chiede Nicoletta.
1: Perché non mi ricordavo che fosse la presidente di Legambiente.
0: Quindi forse, grazie, quindi forse tutti dobbiamo studiare. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, mi chiamo Davide, buongiorno.
0: Benvenuto Davide.
2: Grazie di farmi parlare. Ascoltami, io...
0: Stiamo sul provvedimento, cioè
2: sì,
0: ragionando nella pratica, cioè dando dignità a tutto, ci sono 500.000 persone che legittimamente possono dire ragazzi, io non ce li ho i soldi per cambiare l'automobile, quindi cos'è? Non giro più?
2: No.
0: L'altra cosa, che decisione dovrebbero prendere?
2: No, ma la chiave è questa qua proprio. Cioè, prima di tutto, cioè, raffreddiamo gli animi, perché tanto non è che si arriva... litigando tra in casa non è che si ottiene molto. La parola chiave secondo me è la coerenza. Quindi prima di tutto prendo la distanza dal negazionismo ambientalista di Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, tutti quanti dove dicono che ci inventiamo le cavolate. Quindi, ma attenzione che è un problema reale e quel punto di vista lì non porta molto lontano.
0: È per quello che la stessa diciamo toni alti di questa situazione metti. Però poi quando due settimane fa o la settimana scorsa parli dell'evidenza della crisi da clima, cioè di quanto ci sta piovendo addosso tutto quel casino, trovi, come dire, atteggiamenti uguali dall'altra parte. Cioè quando le cose diventano emergenziali da tutte le parti e quindi il clima diventa emergenziale, l'aria inquinata diventa emergenziale, e anche la vita quotidiana materiale delle persone, perché qui nessuno è miliardario, diventa emergenziale, lì forse si tratta di trovare il buon senso, ma delle decisioni vanno prese ugualmente, no?
2: Sì, allora, ascolta, io di nuovo, ma davvero, cerco di, non so, non ho la soluzione in tasca, perché la soluzione in tasca si trova... cioè passano veramente in alto, però è oggettivo che il problema di acquisto di un nuovo mezzo per spostarsi in questo momento è problematico, sappiamo gli stipendi, la panalina di coda, eccetera eccetera, tutto quanto. Poi considera anche che temo che anche la via dell'elettrico non passi per un metodo coerente, perché tu la scia 10 o 2 nella costruzione di questi mezzi è considerevole. Poi anche perché, insomma, diciamoci, l'elettricità dove la vai a prendere? Vai nelle centrali di corpo gas, se aumenti il consumo di elettricità e di conseguenza è veramente la via. Io credo molto modestamente, e l'ha fatto notare la Presidente di Legambiente, che ha fatto l'esempio di Parigi, e ha detto a Parigi sono stati i draghi. Perché? Perché Parigi ha una soluzione di mobilità sostenibile estremamente estesa, metropolitana, mezzi pubblici assolutamente funzionanti. È lì, quindi bisogna andare parecchio in alto, e questo è che si complica. Io non posso dire che le persone hanno il diritto ancora di utilizzare quei mezzi schifosi che fanno il 7%, beh, dici niente. A parte poi dire 10.000 chilometri eccetera eccetera, che insomma c'è stato un po' di malinteso, perché 10.000 chilometri in città vuol dire che sei 365 giorni in giro a zonzo per la circonvallazione.
0: Però lì, lì per esempio la questione su Milano, insomma, vedevo anche delle interviste, fonti ACI che dicevano sono troppo pochi 10.000 chilometri, quantomeno dicevano già anche alla regione Lombardia dovreste portarli a 15.000-20.000 chilometri almeno, perché chi pendola se ne fa niente. Però insomma questo è una questione di numero chilometrico. Però te lo richiedo, quella scadenza è male se la bypassano o è male se la rendono se la rendessero operativa?
2: Considera che io temo, e questo va contro quello che io penso, in questo momento non puoi fare in modo di renderla operativa al 100%, perché succede, quindi da oggi stop. Perché crei.
0: Quindi la gradualità non ha di per sé dentro un male.
2: No, ma vai a creare poi un grosso problema a una categoria di persone che sono quelli che hanno più problemi.
0: No, ma infatti.
2: Le categorie più basse.
0: È il motivo per.
2: È
0: certo.
2: Un brutto paradosso.
0: Ma infatti è il motivo per cui faccio la domanda, perché secondo me il problema c'è, non è che non c'è.
2: Certo, assolutamente sì,
0: poi,
2: perché altrimenti
0: ognuno di noi può studiare o non studiare.
2: Compro tutte le macchine elettriche che vuoi, non c'è problema, mi metti anche una tassa perché inquino, perché prima o poi arriveranno anche lì. Ok, tu vuoi inquinare, questa è la super tassa, arriveranno anche lì, conoscendo, insomma, avendo altre esperienze con il governo della regione, poi ci arriveranno. Vai a colpire purtroppo una fascia che è comunque in sofferenza, favorisci con degli incentivi,
0: Ti
2: dai la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera.
0: Ti fermo, ti ringrazio. Sì, ma è tenuto conto anche di quello. Adesso ci sono anche dei messaggi, uno che dice non ci si gira intorno, chi è che ce li ha i soldi per una nuova macchina? E poi fa un sacco di spiegazioni, eccetera. Ma questo è il punto. Però contemporaneamente, se voi foste il decisore politico, se noi fossimo il decisore politico, tenuto conto dell'emergenza clima, emergenza aria, cioè sempre che ci si fidi chi studia di più e chi studia di meno, ma dei dati che vengono forniti, emergenza clima, emergenza aria, emergenza sociale e economica delle persone, bene, su questo punto come lo si dirime? Pronto?
3: Pronto.
0: Ciao, benvenuto, chi sei?
3: Ciao Stefano. Andando dritto sul punto, secondo me quello che va fatto è che dal primo di ottobre per 15 giorni la polizia ferma e dà degli avvisi bonari e dal 15 di ottobre si diventa intransigenti, ma per un motivo semplice, perché altrimenti diventa sempre tutto come gli scudi fiscali, per cui tu paghi le tasse perché pensi di dover essere un buon cittadino che segue le regole, e poi finisce che sei sempre il pirla che ha pagato il doppio, quando chi evade poi invece con una sanzione che è la metà di quello che avrebbe dovuto pagare prima si mette a posto.
0: Cioè tu dici se si accetta una proroga anche in questo caso significa un po' come dare dei cretini a quelli che magari l'anno scorso, quest'anno, sì, due anni fa si sono svenati a loro volta per cambiare l'auto, perché poi
3: anche perché
0: questo
3: magari c'è qualcuno che ha vere difficoltà e magari non ha fatto le vacanze quest'estate perché gli sembrava giusto fare quello che fa un bravo cittadino, cioè segue le regole
0: e quindi dice c'è la scadenza, devo cambiare l'auto, la cambio.
3: Ti dico però una cosa in più, che allora l'obiezione è ma non può, la gente non può spendere quei soldi, è prevenibile con un sistema che viene usato anche altrove, ma comunque in generale un po' una cazzata, onestamente, perché c'è un ricchissimo mercato di usato, compreso per esempio degli Euro 5, ormai si comprano degli Euro 5 che hanno 10 anni e che sono in regola e che saranno in regola per lunghissimo tempo ancora.
0: Quindi aspetta, se capisco bene, il pezzo che c'è dentro in questa frase è della serie: guardate che a volte anche la questione economica rischia di diventare un alibi di pigrizia, ma perché in realtà non accettiamo un salto di grado nelle cose.
3: Sento per me un alibi di pigrizia, perché quello che ti dicono tutti, cioè l'obiezione che senti sempre è: ma chi ha i soldi per comprare un'elettrica nuova che costa 40.000 euro? Che è un'obiezione che di per sé suona buona, ma se tu invece di comprare un'elettrica nuova che costa 40 o 50 mila euro, vendi la tua vecchia diesel che qua non può circolare, ma in posti che non sono chiusi tra due montagne può ancora circolare ragionevolmente, la vendi per 3.000 euro e con 6.000 euro compri un usato, e quei 3.000 euro in mezzo che ti servono ti fai un finanziamento e lo paghi in 3 anni. È vero che c'è qualcuno che non potrà fare neanche quello, ma sono pochi casi, e quei casi possono essere aiutati. In alcuni paesi, dove sono un po' più scaltri di noi, le politiche di incentivi per l'acquisto di auto ecologiche non riguardano soltanto il nuovo.
0: Ah, certo.
3: Ma riguardano anche l'usato, il che produce una filiera di acquisto che è molto più sana, perché questo vuol dire che chi ha una macchina vecchia di 4 anni è più incentivato a venderla per comprarsene una nuova, e quella vecchia di 4 anni, che è comunque nuovissima, con un pochino di incentivo statale la compra quella che aveva una vecchia di 20 anni.
0: Ma infatti, a proposito anche del modo in cui tu imposti la questione, è che a volte certe o generalizzazioni o forzature da una parte o dall'altra, non so, cioè, che io prima chiamavo anche un po' benaltrismo, eccetera, saranno anche tutti giusti, ma forse, mi pongo come domanda, rischiano di confondere le acque, perché adesso ce n'è tante di persone che stanno scrivendo e dico sì, vabbè, però l'inquinamento prodotto da aerei, allevamenti ovini, bovini, non li consideriamo, mica sono soltanto le automobili. Che dice una cosa che l'ascoltatore di prima, un po' burbero, direbbe scientificamente provata, cioè va bene, bisogna studiare e bisogna saperlo, e quindi, e detto quello, una cosa del genere aiuta nella decisione, oppure no, o rischia di diventare anche quello un alibi per non farci muovere da niente?
3: No, ti dico quest'ultima cosa, ma cioè, l'ascoltatore il primo un po' burbero che dice che però le macchine inquinano per il 7% è uno che usa la media del pollo, che è una media che non funziona, e tra l'altro stando a Milano quella roba lì dovremmo conoscere bene, perché sarà pure vero che a scala globale le macchine fanno il 7% di inquinamento, ma se tu stai a Milano ed è luglio e i riscaldamenti sono spenti e gli allevamenti di bovini non è che ce li abbiamo in Piazza del Duomo, che cos'è che inquina? Per cui agisci, ma non agisci sul 7%, agisci sul 50%, 60%. Oltre un'altra cosa, scusa, poi chiudo, mi sto dilungando. C'è tutta una pratica in giro per il mondo, molto in Giappone, di sviluppo di automobili piccole. Le automobili piccole sono un vantaggio perché invece di parcheggiarne due ne parcheggi tre, quando freni consumi meno i freni, quindi fai meno particolato, perché non devi fermare 2 tonnellate, ma devi fermare 700 kg, eccetera. L'obiezione che viene di solito portata fatta questa cosa, cioè ma io devo andare a trovare mia nonna a Pavia, come faccio ad andare con un'utilitaria? È anche questa una cazzata, perché l'Italia è stata costruita da gente che andava da Milano a Napoli con la famiglia di quattro persone e la gabbia del canarino legata su una Fiat 500.
0: Ma infatti, forse questo è un punto a cui pensiamo sempre troppo poco, cioè che a volte quando le questioni ci si pongono davanti e cambiano, forse il vero nodo dentro non sono tanto le condizioni materiali, cioè tutto vero, ma è la disponibilità a modificare la nostra abitudine ad affrontare le cose, magari è quella la questione.
3: Sì.
0: Ti ringrazio, ciao.
3: Però guidata da leggi certe, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Grazie mille. Pigli un'altra telefonata al volo, pronto?
4: Pronto? Sono io?
0: Sei tu, sei tu.
4: Ciao, allora.
0: Chi sei?
4: Io mi chiamo Bruno.
0: Bruno, benvenuto. Brianza. Benvenuto. Allora, grazie. Dovrebbero, vabbè, è buon senso il rinvio, è buon senso invece insistere, cosa dovrebbero fare su una cosa del genere? Calcolando che non decidiamo noi, però forse tutto aiuta a mettere insieme il ragionamento.
4: Ma io sarei ancora più drastico, nel senso che questo non dovrebbe essere un rinvio, ma dovrebbe essere, abbiamo scelto una strada che non porta da nessuna parte, forse la strada è un'altra. Perché io mi spiace, piacerebbe anche parlare, visto che era, sembrava molto, come dire...
0: Aspetta, qual è la strada che non porta da nessuna parte?
4: Ma quella di far ricadere comunque la soluzione di un problema globale sempre sui singoli e privati cittadini. Premetto, io sono uno che fa di tutto nel proprio piccolo per dare una mano. Quindi si compra in cascina.
0: Beh, però scusami, tutto ricadrebbe su di noi. Limitassero l'uso dell'aereo, ricadrebbe su di noi, dell'auto, cioè il carburante, allora, il riscaldamento, gli allevamenti, tutto ricadrebbe su di noi, qualunque cosa.
4: Ci sono delle ricadute dirette e delle ricadute indirette. Se io tasso i mega miliardari che ci sono insomma, adesso in Italia e nel mondo, certo, a un certo punto la loro tassazione ricadrebbe su di noi, ma l'effetto immediato è quello di avere più soldi in cassa. Se tu i numeri sono numeri e valgono perché sono numeri, sono inconfutabili. Se l'inquinamento privato vale il 7% dell'inquinamento, se si agisse sul 93% dell'inquinamento privato, nessuno se lo cagherebbe, perché sarebbe insignificante. Allora, non solo, ma tu parti...
0: No, non è inquinamento privato, è l'inquinamento da traffico, perché anche l'inquinamento da riscaldamenti, eccetera, eccetera, allora, sono cose private, non è che sono cose pubbliche.
4: L'inquinamento da trasporto vale il 12%. Ah. L'inquinamento da trasporto privato vale il 7%.
0: Ah, okay.
4: E questi sono i numeri.
0: Sì.
4: Ma se tu parti tempo zero, dici va bene, cambiamo. Allora adesso 500.000 persone cambiano macchina, vuol dire produrre 500.000 macchine nuove a tempo zero, facciamo finta che non siano prodotte.
0: Anzi, ma aspetta lì, Bruno aspetta, aspetta Bruno, tempo zero, stai lì, conta fino a 9, perché c'è uno stacco di 9 secondi, se no è brutto. 9.
4: No.
5: State ascoltando Radio Popolare.
0: Come siamo di parole, erano proprio 9 secondi. Prego Bruno, continua.
4: Fantastico. Il produrre 500.000 nuove vetture di adesso, che vuol dire con tutta l'elettronica, ma vale 1000 volte l'inquinamento prodotto da un Euro 5, anche se l'Euro 5 rispetto all'Euro 6 vale 125 volte l'inquinamento. Questo, cioè, io di numeri ne manco.
0: No, ma io lo capisco bene, è molto preciso il tuo discorso. E però mi viene questa domanda, non hai un po' la sensazione o non vedi il rischio, diciamo anche tu, che tutti i ragionamenti, anche molto giusti, anche dal punto di vista dei dati, dei supporto, eccetera, però se quello che rischiamo di produrre collettivamente è l'immobilismo, e l'immobilismo sappiamo che vuol dire sempre procedere sulla strada che già stiamo percorrendo, cioè non è che niente è immobile, è semplicemente non cambiare strada, e forse la cosa non è così virtuosa. Non vedi quel dubbio? Non vedi quel rischio?
4: No, allora, io vedo questo dubbio se le azioni di chi deve prendere, di chi ha il potere decisionale, sono unilaterali verso la massa. Okay. Se invece le decisioni fossero diverse, non ci sarebbe l'immobilismo, perché io invece di agire sul cambio di 500.000 cambio di macchina che incide su 500.000 famiglie, magari per esempio farei mettere i pannelli fotovoltaici su tutte le case della Lombardia, ma sai quanto si risparmierebbe se questa cosa fosse, e sai che beneficio ne porterebbe per l'industria, che sarebbe un modo per combattere l'inquinamento non agendo sui singoli, sui privati, ma anzi magari, non so, far le strade invece che nere bianche, okay. Ma di cose da fare ce ne sarebbero milioni.
0: Ok, quindi aspetta.
4: La cosa più semplice è dire, sai che c'è famiglia, tu da oggi questa macchina non la usi più, ma okay. Io veramente cosa faccio adesso? Non mi interessa. Non solo, ma non mettono neanche le condizioni per usare il trasporto pubblico, perché in Brianza il trasporto pubblico non è ecosostenibile per niente.
0: No.
4: Cioè, il parco autobus certo. In giro per la Brianza è terribile.
0: Quindi scusami Bruno, però per andare a chiudere, dato che mi trovo bene nella posizione dello stupidino, ma quindi nessuno scandalo se questa volta il primo ottobre sarà un rinvio a vario titolo? Nessuno scandalo per te?
4: Allora, nessuno scandalo se fosse un rinvio. Uno scandalo se, come dire, ci fosse un rinvio
0: senza niente,
4: nel frattempo nessuna decisione, come dire, più ad alto livello, per esempio, ma togli, ma non aumentare del 500% le soste blu in tutti i comuni limitrofi.
0: Capito.
4: In cui arriva la metropolitana.
0: Capito, temo che, ti ringrazio, temo che sarà la prima ipotesi invece, rinvio tu cure e basta, però, pronto?
6: Ciao, sono io.
0: Sei tu, chi sei?
6: Alessandro, ciao.
0: Benvenuto. Ciao. Faccio ovviamente la stessa domanda anche a te, perché sennò è curioso, non so se l'avete anche voi questa sensazione, cioè quando si parla dei temi così, poi ognuno appunto, e le auto, e gli allevamenti intensivi, e i piani alternativi, eccetera, eccetera, ok, però poi è sempre difficile arrivare al punto finale. E quindi come oggi cosa dovrebbero dire? Sì o no? Ecco, perché poi è difficile arrivare lì. Dimmi la tua, Alessandra. Alessandra, hai detto, scusami.
6: Sì, sì, prego. Ti dico la mia. No, cioè, sì, fanno bene, benissimo a rinviare. Perché assolutamente, io ovviamente, la gente che diceva evitare le auto vuol dire che probabilmente non usa il mezzo per lavoro, non va in giro tipo che costretto, che i mezzi magari sono impossibili per lui, probabilmente si trova in una situazione un po' di comodità rispetto a tanti altri.
0: Ma questo è ovvio, certo.
6: È ovvio, allora, uno, non si può far smettere la gente di andare in giro. Anche rinviando, anche facendo finire la mobilità dei mezzi diesel, non cambia un cacchio il clima, perché queste sono dinamiche globali che ora che devi, conta più far non inquinare la Cina che fermare i diesel a Milano, cioè.
0: Però non è come dire e quindi non si può fare niente, cioè,
6: no, allora si può, poi io ti dico anche
0: no, perché la tua frase ci sta, ma non ci sta se la metto di fianco a tutta l'emergenza che viene sottolineata a proposito del clima, dell'ambiente, dell'aria, eccetera. Allora, cioè, a meno che non siano invenzioni.
6: Ci si deve occupare dei macrofattori e non dei microfattori, cioè quelli che sono la fetta più importante della torta. Sinceramente di solito si fa così. Quindi non è una tragedia prorogare, non succede il disastro ambientale, questo penso che sia comprensibile.
0: E però se macrofattore per te è la Cina, uno dice ok, e in attesa che qualcuno riesca a convincere la Cina, cosa succede?
6: Allora, niente. Noi abbiamo svegliato noi a non prepararci in tempo per far smettere di farci di cioccolare diesel, quindi ci sta una proroga di 10 anni, perché a Milano alla fine quello che dobbiamo realizzare è una città, è quella dove tutti vanno solo con i mezzi pubblici. Ci sono degli esempi virtuosi, sono in Europa, non mi ricordo come si chiamava la città, dove sentivo che i mezzi sono gratis e la gente usa i mezzi pubblici, è contenta di usare i mezzi pubblici, lascia volentieri la casa all'auto, non ci pensa neanche, perché in quella città i mezzi sono totalmente gratuiti. Questo è quello che si dovrebbe realizzare a Milano. Così forse il costo dell'ATM secondo me va spalmato un po' con le tasse e un po' dalle casse statali, e così, e tutti devono pagare un po' quello che è la possibilità di circolare a Milano. Questo è il modello secondo me virtuoso che ti può far cambiare le cose dall'oggi al domani nell'arco di pochi mesi. Per esempio.
0: Che fiducia, ti ringrazio, ciao, ciao Alessandro, grazie di aver chiamato. Pronto?
6: Ciao.
0: Pronto? Tu che hai il 7-9 finale.
7: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
7: Scusa.
0: Io ti scuso, figurati, ci mancherebbe, ma scusa cosa?
7: Pronto?
0: Eccoti.
7: Scusami, vai. Mi è caduto il martello. Allora, sono Luciano. Ascolta, io sono d'accordo su chi parla di qualcosa di generale, nel senso che si va sempre a finire su quello che la gente deve fare per evitare tutto questo, ma non si parla mai, non dico la radio o altre cose di informazione, non si parla mai di quello che succede nel mondo dell'industria, nel mondo della finanza, nel mondo del guadagno. È da lì che deve partire
0: il discorso. No, aspetta, cosa significa questo?
7: Significa semplicemente che se noi guardiamo tutte queste cose qua e poi ci lamentiamo e cerchiamo di dire agli altri dovete fare qualcosa per evitare tutto questo, non ha molto senso. Quello che bisogna cercare di fare, ma tutti i governi
0: però la politica deve fare questa roba qua,
7: Esatto, esatto, deve fare questa roba qua, ma tutti i governi di destra e di sinistra, purtroppo anche di sinistra, non hanno mai preso in considerazione questo fatto qua. Faranno la proroga la stanno facendo da Parigi forse, hanno continuato a prorogare tra 10 anni, tra 15 anni, tra 20 anni, tra 50 anni e fra 100 anni non ci sarà più nessuno e quindi finiranno le proroghe. Nel senso che è giusto quello che dicono le persone, guardiamo lo spreco che viene fatto di energia, lo spreco di inquinamento delle grandi industrie, lo spreco di inquinamento degli aerei, di tutto quello che deve essere regolamentato e non viene regolamentato. Perché? Perché ci sono di mezzo i soldi, perché ci sono di mezzo la finanza, ci sono di mezzo i fondi e tutte queste cose qua. È giusto sì che si dice io ho una macchina diesel Euro 5, ho messo su Move-in e mi faccio i miei 2000 km all'anno e va bene, io lo posso fare e chi lavora non lo può fare questo, però il problema è io faccio tutto questo, sono andato a vedere di cambiare una macchina, costa 40.000 euro, 40.000 euro non ce le ho e cosa faccio allora a questo punto qua? Mi devo sentire in colpa però che non ho 40.000 euro e vado a inquinare la... No!
0: No, quello è il punto di partenza infatti su cui mia, chiedevo.
7: Perdonami, vicino a casa mia, perdonami.
0: Perdonami.
7: Ci sono due posti che lavano ancora le auto con l'acqua sorgente, con l'acqua potabile. E poi a me mi dicono di chiudere il rubinetto quando mi lavi i denti.
0: Vabbè, ma dai, ok, dai, ti fermo, però non è... appunto, qui però ci facciamo male da soli su questi benaltrismi. Cioè, va bene, ma poi quando ci sono delle decisioni da prendere, bisogna capire anche qual è la strada più sensata. Allora, vi dicevo che la Lombardia sta vedendo questa delibera se introdurre il Move-in, limitazione di circolazione a 10.000 km, ma vi dicevo, nella pianura padana le altre regioni, lo diceva anche la Presidente di Legambiente, hanno già deciso un rinvio, il Piemonte, Veneto e l'Emilia-Romagna, che può sorprendere, mica tanto, ma adesso io me lo faccio spiegare molto bene, ringraziandola molto di essere con noi, dall'assessore alle infrastrutture, mobilità e ambiente della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, benvenuta e grazie.
8: Grazie a voi, buongiorno, spero che mi sentiate bene.
0: La sentiamo e ne siamo contenti. Senta, assessora, Mi spiega, allora, su che base l'Emilia-Romagna, appunto, prima ancora di arrivare al primo ottobre, e prima che ancora ci pensi il governo con un consiglio dei ministri, ha detto no, quella scadenza noi la rinviamo. Primo, l'avete rinviata di un anno, immagino. Due, con quali interventi alternativi per introdurre misure equivalenti per la riduzione delle emissioni, così come chiede la legge europea?
8: Allora, intanto il governo in realtà si era già pronunciato un anno fa, perché aveva fatto un provvedimento legislativo con un decreto che è il numero 73, nel quale dava mandato, che poi è stato convertito con legge 105, dava mandato alle regioni di applicare il blocco degli Euro 5, però soltanto nelle città sopra i 100.000 abitanti.
0: Da lì
8: partivo. La regione Emilia-Romagna, rispetto alle altre regioni del bacino padano, ha una sua particolarità, perché le altre regioni, Piemonte ha due città coinvolte, Lombardia 4 e Veneto 4, in Emilia Romagna sono coinvolti tutti i comuni capoluogo, perché da noi sono tutti sopra i 100.000 abitanti, quindi avrebbe riguardato 9 città, coinvolgendo un parco veicolare circolante molto importante e molto numeroso, perché sono 97.000 i veicoli per le città, ma vorrei dire che nelle città poi dopo ci si deve arrivare anche dagli altri comuni. Quindi complessivamente parliamo di 305.000 veicoli in Emilia-Romagna diesel Euro 5. Nel provvedimento normativo dell'anno scorso il governo però diceva anche un'altra cosa, che le regioni avrebbero potuto, diciamo, evitare o quantomeno trovare una soluzione alternativa per compensare, diciamo, gli inquinanti degli Euro 5. Compito che noi abbiamo svolto in Regione Emilia-Romagna, perché abbiamo provato ad introdurre un provvedimento che a nostro avviso non soltanto compensa, ma è anche più efficace dal punto di vista, da una parte, dell'impatto sociale. Ho sentito l'intervento del cittadino precedente. Oggi è difficile, come dire, la transizione ecologica puntandola soltanto sulla sostituzione dei veicoli. Lo dico perché l'Italia è il paese con il tasso di motorizzazione più alto d'Europa, e l'Emilia Romagna non è esente da questo problema, quindi vuol dire che le persone non soltanto continuano a comprare veicoli, ma sono soprattutto veicoli usati. Quindi il provvedimento che noi abbiamo introdotto ha a che fare con una delle fonti principali di inquinamento, che è il riscaldamento. Il riscaldamento, che sappiamo peraltro è iperdiffuso e diciamo da questo punto di vista è una fonte che è anche misurabile.
0: E quindi che provvedimento avete introdotto, diciamo, come equivalente?
8: Insieme alla nostra Agenzia Regionale per l'Ambiente, ARPAE, abbiamo misurato le tonnellate che si eviteranno spostando di soli 15 giorni l'accensione dei riscaldamenti, sia per quanto riguarda gli edifici pubblici che per quanto riguarda gli edifici privati. Peraltro le statistiche e la scienza ci sta consegnando il fatto che dal punto di vista della stagione termica sarebbe anche più che opportuno spostare di 15 giorni, quindi noi invece di far accendere gli scaldamenti il 15 ottobre li faremo accendere il 1 di novembre.
0: Cioè, mi scusi assessora, 15 giorni di riscaldamento spento, lei mi dice che secondo voi i vostri tecnici avranno lo stesso effetto di un blocco del parco di auto circolante diesel Euro 5 nelle città sopra i 100.000?
8: È esattamente così, anche perché il provvedimento noi lo estendiamo a tutti i 207 comuni coinvolti nel piano della qualità dell'aria, perché l'aria ha una particolarità, non ha un confine, si ferma. Per cui questo provvedimento, secondo noi, è anche molto saggio dal punto di vista proprio dell'impatto ambientale e di decisioni che probabilmente dovremmo provare ad assumere anche in futuro. Cioè, oggi la scienza ci sta dicendo che avremo non soltanto un autunno caldo, ma probabilmente anche un inverno molto caldo. Quindi questo provvedimento è stato pesato in termini di tonnellate equivalenti rispetto agli NOx e alle PM10 e superiamo addirittura il blocco degli Euro 5 dal punto di vista della pesatura della misura. Quindi questo provvedimento, insieme ad altri due provvedimenti che hanno a che fare però soprattutto con le misure emergenziali, per cui noi durante le misure emergenziali, quindi quando ci sono gli sforamenti, comunque il blocco degli Euro 5 lo metteremo in campo, estendiamo, diciamo, nelle misure emergenziali la fascia oraria, che oggi è 8:30-18:30, la faremo dalle 8 alle 19, per cui io credo che siano non soltanto provvedimenti di buon senso, ma provvedimenti che dal punto di vista scientifico sono anche più efficaci. Abbiamo già fatto un incontro con tutti i comuni, 207 comuni coinvolti hanno partecipato e hanno condiviso con noi questo provvedimento. La Giunta ha, diciamo, adottato un provvedimento dopo che ci eravamo già organizzati a livello assembleare, perché avevamo introdotto già un provvedimento a luglio da questo punto di vista, per cui noi riteniamo che questo possa essere un provvedimento che peraltro a meno che non ci sia, diciamo, un problema dal punto di vista termico. È ovvio che noi abbiamo scritto in delibera che sono esenti i luoghi di cura, i luoghi dove ci sono, diciamo, delle persone con fragilità. Però i sindaci dovranno emettere un'apposita ordinanza in cui, invece di far accendere gli riscaldamenti dal 15 di ottobre, li faranno accendere dal 1 di novembre.
0: Comunque, quindi lei dice, mettete sul tavolo i dati che vi dicono che 15 giorni di rinvio del riscaldamento equivalgono al blocco di un anno, diciamo, dei diesel Euro 5, ma in qualche modo, mi viene da dire, è un uso creativo della crisi climatica, cioè il riscaldamento globale che ci sta creando appunto delle estati interminabili, lei dice la usiamo creativamente, cioè ci sarà meno bisogno del riscaldamento e quindi andiamo su quella strada. Adesso la sto banalizzando, ma è un po' questo.
8: Sì, non è soltanto un tema banale, nel senso
0: che
8: noi dovremmo fare nei prossimi anni sarà questa. I dati ce li consegna l'Agenzia Nostra Regionale per l'Ambiente, quindi sono dati da questo punto di vista scientifici. Dopodiché noi, diciamo, accompagniamo questo provvedimento anche con un finanziamento da 10 milioni di euro, perché consentiremo ai cittadini di sostituire non soltanto le stufe a biomassa legnosa, ma anche le caldaie più inquinanti con delle pompe di calore e con la possibilità di installare anche pannelli fotovoltaici che accompagnano questa misura. Quindi diamo, diciamo, l'opportunità ai cittadini di avere una misura di accompagnamento. Se i 10 milioni funzioneranno e il bando andrà molto bene, lo rifinanzieremo.
0: Quindi incentivi sul fronte riscaldamento, sistemi di riscaldamento, non sul fronte acquisto delle auto.
8: Ma sul fronte acquisto delle auto si è già mosso il governo a livello nazionale, però la misura, come dimostrano i dati, non sta riuscendo a far, diciamo, immatricolare nuovi veicoli per tanti motivi. Adesso probabilmente non c'è il tempo per spiegarlo, però per noi questo è un anno di test in cui verificheremo la bontà di questa misura e cercheremo di comprendere anche come funziona, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche rispetto, diciamo, alla neutralità tecnologica dei veicoli, come noi approcceremo le prossime sfide del futuro. Però è una misura che è orizzontale, tra virgolette, è democratica, coinvolge tutti i comuni e non soltanto alcuni cittadini che, come ha detto il cittadino precedente, magari si sentono in colpa e non possono neanche come dire, andare incontro a questa misura. Quindi questo è un aspetto che secondo noi i sindaci hanno accolto con molto favore, non abbiamo avuto problemi in tal senso. È ovvio che studieremo nel corso di quest'anno ulteriori misure, perché la scienza e la tecnologia ci deve invitare a riflettere ed accompagnare con anche ulteriori misure di carattere ambientale.
0: Grazie mille di essere stata con noi, assessora Irene Priolo.
8: Grazie a voi, a vostra disposizione sempre.
0: Grazie mille, davvero, buon lavoro. È l'assessora alle infrastrutture, mobilità e ambiente della Regione Emilia-Romagna che ha spiegato nel suo modo, insomma, qual è stata la loro linea per dire rinviamo, cioè non rendiamo operativo dal 1 ottobre il divieto di circolazione nelle città sopra i 100.000 abitanti delle auto diesel Euro 5. Pronto?
9: Pronto?
0: No? E vediamo questo. Pronto?
9: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
9: Sono io.
0: Ciao.
9: Francesco. Ciao. Allora, stavo ascoltando molto attentamente quello che diceva l'assessora dell'Emilia Romagna ed è una cosa veramente molto, molto, molto interessante. E poi concordo con ciò che diceva l'altro ascoltatore sulle automobili, sul Giappone, sulle automobili di piccola struttura, di piccola cilindrata, e sul fatto che siamo assolutamente consapevoli del fatto che in Italia ci siamo sempre spostati con macchine piccole. Ora parlo da un punto di vista di una persona che ha, cioè sono io, voglio dire, ho rinunciato veramente alle auto da un sacco di tempo, sono in bicicletta.
0: Cioè sì, ma beh, infatti più che la questione auto mi interessa la questione della decisione, no? Cioè di come collettivamente diciamo ok, c'è questa scadenza comporta dei problemi, perché evidentemente impone delle cose a delle persone, in questo caso 500.000 auto in Lombardia, porta anche dei benefici. Come si fa? Adesso l'assessora Emiliana ci ha detto la sua, ha detto, beh, no, noi per non fottere 300.000 passa persone, abbiamo detto, beh, proviamo a rinviare l'accensione dei riscaldamenti se otteniamo lo stesso risultato. Cioè, il punto è quella della decisione che mi interessa, non tanto l'auto.
9: Infatti la decisione, ma comunque la decisione è composta da tanti aspetti che sono veramente difficili da affrontare, sarebbero facilissimo difficili da affrontare, perché comunque io sono d'accordo sul fatto che comunque le macchine debbano essere regolamentate, il traffico debba essere regolamentato, l'emissione debba essere regolamentata. La proroga la vedo, cioè sono bloccato un po' tra due decisioni, ecco, e la proroga la vedo assolutamente fondamentale. Cioè lecita, mentre d'altra parte il divieto lo vedo fondamentale, ecco, per cui sai, una cosa è fondamentale, una cosa è lecita, però ti devi mettere nei panni anche di un sacco di gente, che comunque io da ciclista prendo il treno la domenica per andare a farmi una passeggiata e non mi fanno entrare perché c'è troppa gente, ecco, quindi l'implemento, quando si ritrovano a implementare quando si ritroveranno ad implementare le linee ferroviarie sarà troppo tardi, si potrà fare questa cosa, e tutta una serie di cose. Siamo andati a vedere una macchina della mia compagna, ma anche un usato sotto i 15.000 euro, e che tradotti in 5 anni di 10.000 euro, che poi è il minimo che puoi spendere, 10, 13, 14.000 euro per un usato, benzina, GPL, piuttosto che Euro 5 diesel, se proprio vuoi andare sull'Euro 5, mi sembra un meno obsoleto. Cioè stiamo parlando di un finanziamento di 5-10 anni a importante. 250 euro al mese, cioè sono numeri questi, e fagli cacciare, che poi è il minimo, per cui dico...
0: No, però ci sono anche altre formule, però intanto mi fermo, ti ringrazio, no, ci sono anche altre formule, insomma, non per forza, forse a volte anche la questione del dire...
10: Tutto scorre.
0: Non me lo posso permettere, poi l'esempio lo si fa sempre col tetto superiore, no? 40.000 per il cambio della macchina. Oh, vi saluto con un breve scambio involontario tra ascoltatrici, una che ha scritto: faccio notare che hanno chiamato solo uomini, e c'è un'altra che ha detto, e però è un maschio anche l'altro, dice, ma allora riassumono, chiamano solo uomini per dire che alla fine non si può far niente e va bene così. No, non mi sembra, però grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani, se volete tutto scorre, a partire dalle 9. Buona giornata da Massimo, grazie come sempre a Luisa Nanni Pieri in redazione.

0: corpo è il titolo di questo libro molto bello, devo dire, di fotografia, che ci racconta un momento importante del teatro sperimentale negli anni 70 e una parte degli anni 80. Aldo Agnelli è il fotografo. Allora Aldo, in questo libro c'è molto, insomma, del tuo lavoro prezioso di quel periodo così effervescente, no?
1: Direi di sì, anzi, per quanto mi riguarda è la parte più importante, nel senso che ho fotografato anche altri spettacoli oltre a quelli rappresentati, ma quelli che mi appartengono di più, in cui più mi riconosco e che soprattutto mi hanno anche formato come sguardo in generale, come pensiero, come cultura legata al teatro e tutto quello che quel tipo di teatro ha rappresentato in quegli anni.
0: Senti, tu parli anche di etica dello sguardo, no? Spiegaci
1: sì.
0: Questa cosa.
1: Ma l'etica dello sguardo, per quanto mi riguarda, credo che significhi un compromesso importante fra me fotografo, che è alla ricerca assolutamente di un'immagine che lo colpisca, e il rispetto per lo spettatore e gli attori che stanno lavorando. Nel senso che allora, in quegli anni, non esistendo il digitale, si lavorava in analogico,
0: sì.
1: E ogni scatto dell'analogico era veramente uno sparo nel silenzio dello spettacolo. Per cui io mi ricordo che diverse volte ho rinunciato coscientemente a scattare, proprio per rispettare sia lo spettatore che l'attore, e qualche volta ho anche avuto delle discussioni con i colleghi. Però in questo senso c'è una forma di etica di rispetto, e rispetto a quello che sta accadendo e a quello che io sto cercando, cioè non a tutti i costi disturbare il mondo attorno per cogliere qualcosa che poi non sai se in quel momento lo cogli, insomma, o
0: ecco,
1: se è giusto coglierlo.
0: Tra l'altro queste fotografie, queste immagini, no, sono divise un po' per capitoli, capitoli per esempio sopraffazione, separazione, meditazione, e le immagini che vediamo sono molto significative, no? Spiegano questi concetti. Come le hai scelte? Perché penso che le hai scelte,
1: allora,
0: dai vari spettacoli che hai fotografato.
1: Come tutte le selezioni, credo che la fortuna sia anche trovare qualcuno che ti affianca nel percorso di selezione. Io ho fatto una selezione molto dura rispetto alle immagini teatrali che avevo, le ho sottoposte a una persona che ha fatto un po' in qualche modo un tagliacucci, ha messo insieme tutto quanto, perché per lungo tempo, cioè un progetto questo nato parecchi anni fa come tentativo, ma al quale io mi sono sempre un po' opposto, perché pensavo che di non avere un materiale sufficientemente antologico, e dovevo trovare un fil rouge che permettesse di esprimere in realtà quello che è stato l'amore, la passione e la ricerca di quegli anni nell'ambito della fotografia teatrale.
0: Oltre il corpo è il titolo di questo libro. Aldo Agnelli è il fotografo.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
9: Popolare Network.
10: Buongiorno, le notizie delle 10.30. È salita a 14 il numero di persone morte dopo il crollo di un edificio a Gaza City. I dispersi sono circa 100, secondo la Protezione Civile, almeno la metà bambini. La popolazione sta cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. La ricerca dei dispersi è complicata dalla mancanza di mezzi pesanti necessari per scavare nelle macerie, perché l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. L'edificio è crollato intorno all'una di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. La popolazione però continua a vivere dentro gli edifici a causa della mancanza di sistemazioni alternative.
11: Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto però che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati in tempo.
10: L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile. Lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento europeo di Strasburgo per il suo sesto discorso sullo stato dell'Unione. Von der Leyen sta affrontando in questi minuti, punto per punto, i temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari, dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'IA fino all'immigrazione. La Presidente ha sottolineato come gli attacchi russi siano sempre più pericolosi anche per la sicurezza dell'Europa. Le sfide ibride sono sempre meno ibride, ha detto, aggiungendo: difenderemo ogni centimetro di territorio. Suggerito anche la creazione di un articolo 4 europeo per un protocollo di sicurezza d'emergenza sul modello di quello della NATO, von der Leyen ha poi sottolineato la partnership stretta con il Canada e ha aperto le porte al paese come primo membro associato alla UE.
11: Poco fa l'Istat ha confermato la sua stima sull'andamento dei prezzi ad agosto diffusa alcune settimane fa. L'aumento su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi 3 anni. In questi giorni continua a crescere in particolare il costo dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Nel pomeriggio il governo dovrebbe prorogare per l'ennesima volta il taglio delle accise deciso nelle scorse settimane, che però riguarda solo il gasolio, oltre a essere evidentemente insufficiente a contenere l'aumento dei prezzi.
10: In queste ore sono in corso perquisizioni nei confronti di una ventina di medici in diverse città italiane, da Milano a Bari. L'inchiesta è quella di Ravenna, che riguarda l'accusa a 8 medici d'aver firmato certificati falsi per impedire la detenzione di migranti nei CPR. Tra i medici perquisiti stamattina c'è uno di loro, uno degli 8 medici indagati, ma è da capire in particolare perché gli altri stiano venendo controllati. Matteo Salvini è subito intervenuto per chiedere la radiazione dei medici che dovessero essere giudicati colpevoli. Altro che giuramento di Ippocrate, se fosse confermata l'accusa, questi avrebbero giurato in un centro sociale, ha commentato il capo della Lega.
11: Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha preso posizione contro uno dei propri membri, Giampaolo Mussano, iscritto a Futuro Nazionale. Prendiamo le distanze, si legge in un comunicato del Consiglio, dall'utilizzo di concetti quali il rastrellamento di persone in determinate aree cittadine, concetto utilizzato dall'avvocato in un articolo pubblicato da un quotidiano alcune settimane fa in cui si parlava anche di remigrazione.
10: La prossima edizione del Giornale Radio alle 12.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
13: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
12: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
13: Meno male che ho la Bennet Club.
14: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero. Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
15: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
16: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. 10:37 minuti di questo mercoledì 16 settembre, benvenuti, questa è A Come Asia, il nostro giro settimanale di storie, di racconti, di approfondimenti dai quattro continenti. A Come Asia che oggi incomincia dall'India. E adesso vi dico anche il perché. India, che è stata un po' in questi ultimi giorni il palcoscenico del mondo, almeno del mondo che guardiamo noi di A Come Asia. India che è stata che è in questo momento il presidente di turno dei BRICS, l'anno prossimo tocca a Pechino, e che ha accolto, forse ne avete sentito parlare, nella sua capitale Delhi, tra grandiosissime scenografie, i leader mondiali di questo gruppo di paesi, di cui fanno parte, lo sapete, Brasile, Russia, la Cina, l'India e poi Sudafrica, Egitto, Etiopia, Indonesia, Iran, Arabia Saudita, insomma. E ha ottenuto dai leader di questi paesi all'unanimità la firma di questo documento finale, che declina in modo molto chiaro il multipolarismo come modello relazionale, decisionale tra i paesi. Alla fine c'è stata anche l'iconica foto, come si dice, con Narendra Modi che stringe la mano a Xi Jinping e a Vladimir Putin. Diciamo, se non altro a livello di rappresentazione, la crescita dell'India sembra in fine. C'è stata anche l'iconica foto, come si dice, con Narendra Modi che stringe la mano a Xi Jinping e a Vladimir Putin. Diciamo, se non altro a livello di rappresentazione, la crescita dell'India sembra inarrestabile, e con questa il potere,

0: Allora, forse possiamo cominciare proprio dalla foto e poi a scendere, insomma, a domandarci che cosa porta a casa l'India concretamente, ma anche in termini di immagine da questa 2 giorni, da questo weekend.
1: Ma sicuramente, se partiamo dalle apparenze, Modi ha portato a casa, come anche dicevi anche tu, un gran successo. È stato un trionfo diplomatico per Modi, che è riuscito a fare adottare questa dichiarazione congiunta all'unanimità, nonostante le forti polarizzazioni globali, e le immagini che ci sono arrivate sembravano proprio rappresentare questa grande amicizia fra paesi che spesso non vanno d'accordo. Infatti, ma non solo l'immagine di amicizia, ma anche l'esistenza, come abbiamo accennato te, di questo nuovo centro di potere mondiale alternativo a quello, diciamo, occidentale, che è stata anche una delle basi della nascita del BRICS anni fa, ma anche questo nuovo centro di potere mondiale che è solido ormai. A conferma di questo è stato, e spesso, soprattutto sui media indiani, è stato riportato come successo anche il fatto che Xi è tornato a Delhi dopo 7 anni e dopo un conflitto con l'India, tra l'India e Cina, al confine fra i due paesi, che non è ancora completamente risolto. Quindi, dal punto di vista di immagine, un grande successo per Modi.
0: Dal punto di vista della sostanza, invece.
1: Dal punto di vista della sostanza, allora, sicuramente Modi ha cercato di anche nella sua dichiarazione, dare di nuovo impeto a questa organizzazione, dicendo adesso i BRICS devono diventare rule shapers, cioè non più ai margini del sistema internazionale, ma al centro, quindi paesi in grado di stabilire le norme di questo sistema internazionale. Effettivamente la firma di questa dichiarazione congiunta non era scontata, perché gli incontri dei ministri degli esteri BRICS che ci sono stati durante l'anno non erano riusciti
0: Ad
1: a ottenere
0: accordarsi, sì.
1: nessuna dichiarata. Esatto, quindi sicuramente anche dal punto di vista, diciamo, in parte della sostanza c'è stato un certo successo, però secondo me c'è da fare delle precisazioni, perché prima di tutto questa dichiarazione usa un linguaggio molto vago, molto generico, e quindi sì, è stata firmata all'unanimità, ma ci sono, per esempio, questo documento di 140 punti non nomina l'Ucraina, non nomina Washington nei vari conflitti del Medio Oriente, e rimane vago su questo progetto, cavallo di battaglia dei BRICS, della de-dollarizzazione. Quindi rimane comunque una dichiarazione abbastanza vaga, diciamo. E poi c'è anche il contesto più ampio: quanto è importante ancora è BRICS a livello mondiale? Quando era nata appunto come un'organizzazione che si poneva, non solo che rappresentava i paesi emergenti all'inizio degli anni 2000, ma si era anche distinta come una piattaforma per segnalare il proprio malcontento nei confronti del sistema globale, che non rappresentava in maniera equa i paesi del sud del mondo, e quindi era una specie di critica all'egemonia occidentale. Questa voce, diciamo, adesso è rimasta più che altro a livello retorico. Da un lato, BRICS.
0: Forse in parte un po' perché i BRICS hanno risposto, diciamo, l'organismo BRICS ha risposto alla sua originaria funzione e quindi, diciamo, nessuno può oggi con una qualche onestà definire i paesi di che ne fanno parte, diciamo, degli outsider della scena mondiale, perché se la sono nel frattempo presa.
1: Sì, in parte sì. Sì, in parte sì, in realtà rappresentano il 50% della popolazione mondiale, per cui non possiamo ignorarli, in effetti. Però a livello pratico anche la riforma delle organizzazioni internazionali che BRICS ha sempre auspicato, non c'è per esempio il Fondo Monetario Internazionale che dovrebbe dar più voce ai paesi del

0: secondo loro, ai paesi del sud del mondo, queste riforme ancora non sono state adottate. E poi a livello anche di importanza economica, se togliamo, diciamo, la Cina da questo raggruppamento, BRICS ha perso di importanza, non ha continuato a crescere economicamente, per esempio. Il Brasile, per esempio, dagli anni 2000 in poi ha registrato solo una decrescita economica. E il PIL congiunto di Brasile, Cina, scusate, Brasile, Russia, India e Sudafrica è la metà del PIL della Cina. Quindi quello che trascina BRICS più che altro sembra essere la crescita economica, politica e diplomatica della Cina al momento.
1: Quindi tu dici sono cambiati anche i pesi relativi e quindi diciamo da organismo diciamo più orizzontale di pari o semipari, di supposti pari, adesso insomma si è creata un'egemonia troppo forte perché questo gruppo di paesi possa agire in modo collegiale, a meno che appunto non si mette
0: sì,
1: in scia.
0: Esattamente, sì.
1: Senti, tutto questo dicevamo, ma tornando a Modi che abbiamo più volte citato, questo protagonismo, insomma, fa un po' il paio con il consolidamento anche, e forse neanche una delle cause in senso nazionalista o comunque di consensi del potere di Narendra Modi internamente, intendo in India. Qualche mese fa c'è stato un test elettorale molto importante, ne abbiamo parlato anche con te, si è votato nel West Bengala, che è lo stato di Calcutta, dove quasi il 30% della popolazione è musulmana, è stata una vittoria effettivamente inattesa e si diceva sarà gravida di conseguenze perché appunto hanno vinto gli ultranazionalisti hindu del partito di Modi, il BJP, in uno degli stati più multireligiosi, multiconfessionali, multietnici dell'India. Ha vinto anche con metodi discutibili, ne parlammo al tempo. Adesso è passato un po' di tempo, forse possiamo provare a misurare gli effetti di questo passaggio così importante. Un paese super multiconfessionale, governato da estremisti di una sola religione. Vedo che sui giornali a vario titolo, sui giornali indiani, anche del Bengale, insomma, si segnalano dei cambi dei cambi di passo. Per esempio, si cita la difficoltà di trovare carne di manzo, perché il Bengala era uno dei maggiori consumatori di carne e di carne di manzo in un paese dove appunto è un animale sacro per gli induisti, oppure anche gli interventi sulle scuole. Insomma, a che punto siamo, giusto per mantenere un attimo lo sguardo anche su cose di cui abbiamo già detto.
0: Sì, allora, sicuramente, prima di tutto, tornando anche magari legandoci anche al discorso che abbiamo fatto finora su BRICS e il successo personale di Modi, sicuramente Modi continua a essere un leader molto popolare in India, nonostante questa fase di forte polarizzazione che l'India sta attraversando. A livello, diciamo, nazionale. Dal punto di vista dello stato del West Bengal, qui si vede la continuazione o l'espansione delle politiche identitarie portate avanti dal partito del primo ministro Modi, che sono appunto di trasformare l'India in un paese fondamentalmente di cultura, tradizioni legate alla religione hindu soprattutto. E il West Bengal è stato, come sempre, al di fuori, è stato spesso al di fuori di di queste politiche di trasformazione. Quindi quello che tu hai descritto è sicuramente significativo. Per esempio, dal punto di vista dell'istruzione, dell'educazione, il fatto che queste iniziative che vogliono trasformare il sistema educativo nel West Bengal sono molto importanti perché parte di questa riforma scolastica si propone di introdurre insegnamenti fondati sulla cultura hindu e su un certo patrimonio nazionalista e valori patriottici che sono spesso che non erano al centro del sistema educativo indiano. C'è da ricordare che queste riforme sono già state adottate in altri stati dell'India e anche libri scolastici adottati nelle varie scuole nazionali a livello nazionale riportano queste trasformazioni, cioè c'è un tentativo da parte del governo centrale di Delhi di trasformare il sistema educativo indiano a tutti i livelli e quindi di insegnare un certo tipo di storia porta avanti i valori soprattutto della tradizione hindu e non una tradizione multiculturale come era stato fino adesso.
1: Bisogna sempre guardare che cosa fanno i governi sui libri di testo e sui libri della scuola, perché esatto, si capisce moltissimo. Simona Vittorini, grazie anche per oggi per essere stata con noi.
0: Prego, fa sempre piacere.
1: Grazie per il tuo tempo, Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra. Grazie.
0: Arrivederci.

0: 10:50 minuti Popolare Network, ha come Asia ancora una manciata di minuti insieme o diciamo i più attenti se ne saranno accorti. Non abbiamo con noi oggi in diretta Gabriele Battaglia, come invece normalmente accade. Oggi ce l'abbiamo in formato cartolina perché Gabriele è in Cina, in viaggio. Non siamo riusciti per oggi a domare i fusi orari per fare coincidere i suoi orari con il nostro palinsesto, quindi oggi lo abbiamo, dicevo, in formato cartolina, cartolina da Kashgar. Sentiamo allora Gabriele Battaglia.
1: Torno a Kashgar dopo 18 anni, in mezzo è successo di tutto. La città è la più occidentale della Cina, la più uigura dello Xinjiang, in un angolo remoto circondato da 5 paesi: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan e Pakistan. E circondato anche da 3 catene montuose: Tian Shan, Pamir, Karakorum. A est c'è il deserto del Taklamakan. Kashgar era una città oasi sulla via della seta, una tappa fondamentale per i contatti tra Cina e Asia centrale, e lo è ancora. Dal 2009 è stata investita da un enorme rinnovamento urbano. La città vecchia, che risale a 2000 anni fa, era una ragnatela di vicoli e di case di fango e paglia. Ci vivevano 200.000 persone. Dal 2009, si diceva, dopo il terremoto del Sichuan, il governo cinese ha deciso di ristrutturare l'intera città, vecchia, per ragioni di sicurezza abitativa. Portare fognature gas, abbattere le vecchie case e ricostruirle in cemento, ma per mantenere lo stile ricoprendole di fango e paglia. Pensavo di tornare e trovare una ristrutturazione desolante come in tante altre città cinesi, ma mi sbagliavo, non è fatta male. Il 2008 è anche l'anno della rivolta di Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, che rivelò il malcontento degli uiguri contro il governo di Pechino. Bisognava fare qualcosa, portare lo sviluppo e portare anche la sicurezza. I residenti sono oggi circa la metà di prima nella città vecchia. Le attività artigianali sono state sostituite da quelle turistiche. Ogni giorno alle 10:30 di mattina uno spettacolo allestito dal governo decreta l'apertura della porta orientale della città vecchia. Migliaia di turisti cinesi agitano gli smartphone per riprendere una coreografia che racconta una storia ben precisa. Kashgar è sempre stata Cina. La Cina ha portato civiltà e progresso a Kashgar. Suonatori in costumi tradizionali uiguri, comparse vestite da antichi guerrieri cinesi, riproducono la storia di una carovana sulla via della seta. C'è la fragrante concubina Xianfei, che una ricca famiglia uigura concessa all'imperatore cinese Qianlong nel XVIII secolo. C'è Ban Chao, il governatore cinese che nel primo secolo d.C. guidò con giudizio le province occidentali. Cina e Xinjiang sono sempre stati una cosa sola. Lo Xinjiang è sempre stato Cina. Il progresso e il turismo sono lì, a ricordarlo. Si apre la porta orientale e migliaia di cinesi entrano passando da un metal detector gestito da giovani e svogliati addetti uiguri. Non serve a niente, perché tanto suona per ognuno che passa, ma trasmette un'idea di sicurezza che è quella che vogliono i turisti cinesi. Indirettamente anche l'idea che se non ci fosse il controllo portato da Pechino, Kashgar sarebbe insicura. La moschea Itka, la più importante della città, è l'unica rimasta operativa ed è soprattutto la principale attrazione turistica. Le altre, quelle piccole, sono state chiuse. La versione ufficiale è che non venivano utilizzate. Quando venni alla moschea nel 2008, intorno c'erano i vicoli e le case di fango, la vita. Ora c'è un grande piazzale, le statue di alcuni cammelli a cui è attaccato un cammello vero. Se paghi, puoi farti fotografare con il costume da mercante sulla via della seta e naturalmente con i cammelli finti e con quello vero. Dopo gli attentati imputati ai separatisti uiguri tra 2013 e 2014, Il governo cinese lanciò una grande campagna contro i tre mali: terrorismo, separatismo, estremismo religioso. Lo Xinjiang si trasformò per un certo periodo in uno stato di polizia. Oggi non ce n'è più bisogno. Anche la città vecchia di Kashgar è normalizzata, anzi armonizzata, come si dice in Cina, merito dello sviluppo che è stato portato da queste parti. Uno sviluppo molto cinese in cui la cultura locale è stata senz'altro valorizzata come elemento folcloristico.
0: La cartolina di Gabriele Battaglia da Kashgar, estremo occidente della Cina, del Xinjiang. Loro sono invece Kunsa e Palden, rapper tibetani.

0: Grazie, grazie a tutti per l'ascolto. A Come Asia torna il prossimo mercoledì. Qua in questo spazio domani troverete invece ad aspettarvi Sara Milanese e con A Come Africa. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Simona Vittorini, ringrazio Gabriele Battaglia e vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo mercoledì alle 10.35 dopo il giornale radio. Buona giornata a tutti voi.
1: Carriole, carriole, carriole.
2: Ma non era parole?
1: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
2: Un capolavoro senza tempo.
1: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
2: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui, a Live Pop, su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.

Sono le 11 e un minuto, eccoci qua per una nuova puntata di Pubblica. A Radio Popolare, io sono Lele Liguori, una buona giornata a tutte e a tutti.

0: Una difesa disarmata e disarmante è forse quella immaginata dalle diverse associazioni che hanno raccolto oltre 50.000 firme per un disegno di legge di iniziativa popolare che chiede appunto un'altra difesa, una difesa non armata. Disarmata e disarmante è un'espressione, come forse ricorderete, utilizzata da Papa Leone già nel suo primo discorso, pronunciato subito dopo essere stato eletto l'8 maggio del 2025, e che ha come riferimento principale il tema della pace. Che cosa è accaduto in queste ultime settimane, mesi? Che un gruppo di associazioni, Rete Italiana Pace e Disarmo, Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, Pax Christi, Sbilanciamoci, le ACLI, Libera, il Movimento Non Violento, nei mesi scorsi hanno deciso di raccogliere le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare proprio sul tema della difesa, da sottoporre poi al Parlamento. Un paio di giorni fa l'obiettivo delle 50.000 firme è stato raggiunto, la raccolta comunque va avanti fino a dopodomani, al 18 settembre, si può firmare online per questo disegno di legge di iniziativa popolare, potete cercare la pagina attraverso una ricerca in qualunque motore di ricerca sotto la chiave firme difesa non armata. Che cos'è questa proposta sulla difesa non armata? Allora, innanzitutto possiamo dire che ci vuole coraggio e allo stesso tempo anche determinazione per chiedere una difesa civile senza armi in uno dei momenti forse di maggiore diffusione della guerra nel mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Vedremo tra poco il contenuto specifico di questo disegno di legge, cioè che cosa si propongono le persone, le associazioni che hanno raccolto le firme. Buongiorno e benvenuta Laura Milani.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile. Buongiorno e benvenuto anche a Monsignor Giovanni Ricchiuti.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Presidente di Pax Christi Italia, vescovo emerito di Altamura Gravina, Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Allora, vediamo il merito di questa vostra iniziativa, che mi viene da dire appare tra i più utopici, visto il momento, il contesto bellicista nel quale ci troviamo. Allora, che cosa ne dite soprattutto di questo punto? Comincio con Milani.
1: Intanto faccio una battuta rispetto all'introduzione: ci vuole anche molto coraggio a continuare col modello di difesa armata e col riarmo dopo aver visto, no, in questi decenni e soprattutto in questo periodo che non funziona, no? Perché vediamo tutti sotto gli occhi cosa succede nel Medio Oriente, in Ucraina, in tante parti del mondo. E so bene, insomma, che può sembrare utopica questa proposta, no, di la campagna Un'altra difesa è possibile. Alcune obiezioni che ci sono arrivate nelle interlocuzioni, nei gruppi, negli incontri che abbiamo avuto a livello locale e nazionale è proprio su questo, no? Mm-hmm. È un'utopia, è teoria, ma parto dal dire che esistono già delle esperienze che promuovono risposte alternative e non violente ai conflitti. Esistono anche istituti della Repubblica che hanno la finalità di difesa civile non armata non violenta.
0: E adesso tra questa parte di merito, diciamo così, del progetto ci arriviamo, Milani, tra un momento, perché voglio girare la stessa domanda che ho fatto a lei, a Monsignor Ricchiuti. In qualche modo si muove questa iniziativa controcorrente in maniera decisa, visto il clima di questi ultimi anni, Monsignor Ricchiuti?
2: Sì. Hai detto bene, no? Sembriamo dei visionari, no? Come tra l'altro ci imbollano proprio così, no? Non so se avete saputo un po' come i cosiddetti pacifisti, io preferisco meglio pacificatori, ci imbollano come dei paci finti, dei pacefondai, degli illusi, dei visionari, degli utopistici. E invece un anno fa, 2 anni fa, un giornalista, non ricordo il suo nome e cognome, sul Messaggero ebbe a dire proprio questo, no? E a scrivere proprio questo. Mm-hmm. Non sono i pacifisti, gli illusi, è la politica che continua a sbagliare. E infatti mi associo ovviamente alla dichiarazione della signora, che qui davvero, come diceva un mio predecessore, molto conosciuto in Italia, il vescovo Don Antonino Bello di Molfetta, no? L'odore di zolfo si accresce ogni giorno di più. Ed ecco allora questa coraggiosa, comoda, controcorrente, giustamente questi bei termini, no? Di una proposta di legge in questi 5 articoli, che sono di una chiarezza proprio molto bella, no? Perché dicono è in gioco il futuro di questa umanità, ma in gioco soprattutto la Costituzione italiana, no? Perché noi abbiamo una Costituzione che dice chiaramente che l'Italia ripudia la guerra, quindi nel ripudio della guerra c'è il ripudio delle armi.
0: Monsignor Ricchiuti, adesso a questo, diciamo così, al pilastro della Costituzione, come appunto punto di sostegno di tutta la vostra iniziativa, ci arriviamo tra un momento, perché entrando nel merito appunto di questo disegno di legge e sulle 50.000 firme che lo hanno sostenuto, è una proposta che, leggo, prevede l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata, non violenta, presso la Presidenza del Consiglio, e sono appunto 4 i pilastri che la sostengono. Il primo, il potenziamento del servizio civile, poi vi chiederò un commento ovviamente su queste cose che sto leggendo a beneficio un po' di tutti. Dicevo, primo, il potenziamento del servizio civile; secondo pilastro, l'istituzione dei corpi civili di pace, formati da personale preparato ad intervenire nelle aree di crisi prima dell'escalation militare; terzo pilastro, il rafforzamento della protezione civile come strumento di difesa del territorio dalla devastazione ambientale e climatica; quarto pilastro, per sintetizzare, la creazione di un istituto di ricerca per la pace e il disarmo. Questo disegno di legge è composto di 5 articoli, l'ultimo è sull'entrata in vigore, quindi molto tecnico, il quarto è sulla copertura finanziaria, ma adesso ci veniamo. Laura Milani, questi 4 pilastri che universo rappresentano, no? Anche dell'impegno contro la guerra.
1: Sì, rappresentano l'impegno contro la guerra, rappresentano delle risposte concrete, alcune esistono già. Il servizio civile esiste già da più di 50 anni, ha già nella sua finalità, proprio ai sensi dell'articolo 11, 52 e dell'articolo 2 della nostra Costituzione, la finalità di difesa civile non armata non violenta della patria. Però è anche vero che il servizio civile negli anni, anche per la collocazione che adesso ha sotto le politiche giovanili, è stato schiacciato appunto sulla politica giovanile piuttosto che a volte anche occupazionale. Quindi va rilanciato, e qui serve una visione politica, il Dipartimento la può sostenere, va rilanciata la finalità. I corpi civili di pace esistono già delle esperienze, ecco, esiste una sperimentazione incardinata proprio sul servizio civile di volontari che vanno in zone di conflitto, ha diversi limiti e bisogna lavorarci, e parla solo di volontari, però è già un passo in avanti. Esistono anche esperienze della società civile di volontari, di persone che vanno in zone di conflitto e fanno interventi, promuovono interventi di peace building e di peacemaking, di peacekeeping, no? Penso per esempio a Operazione Colomba, che è il corpo non violento della comunità Papa Giovanni XXIII, che è proprio, interviene per esempio in Palestina piuttosto che in Ucraina, no? Per citare delle zone di conflitto. Quindi esistono esperienze della società civile, ma manca va istituito, ecco, un corpo civile di pace che intervenga in modo strutturato, e questo va sviluppato.
0: Certo, allora Monsignor Ricchiuti, vengo da lei perché voglio un commento su una questione che è centrale poi in tutto questo, cioè dire come si finanzia questa operazione appunto di difesa civile. Anche qui il contesto è quello dove c'è un aumento della spesa pubblica destinato al riarmo, non solo in Italia, non soltanto in Europa, è ormai una tendenza generalizzata su tutto il pianeta, e voi chiedete di finanziare questa difesa civile con un fondo pluriennale stabile. E le chiedo, Monsignor Rizzuti, verranno trovati i soldi per questo se questa proposta diventerà mai legge? E poi anche la possibilità per i cittadini, quindi coinvolgere anche la cittadinanza, esatto, con il 6 per 1000 dell'IRPEF. Monsignore?
2: Sì, premetto solo velocemente questo. Intanto, come già giustamente nell'intervento precedente che mi ha preceduto, è finalmente una proposta concreta, no? Una proposta che dice e vuol dire a chi, come Antonio Scurati, noto giornalista e opinion leader in Italia, ebbe a dire qualche mese fa, insomma, ecco, che noi pacificatori, non, sì, ha tutto il rispetto per noi, ma ebbe ad aggiungere proprio questo: non costituiamo una piattaforma politica degna, diciamo, di interloquire con questa, con il governo, con... Ma, e adesso cosa dirà Antonio Scurati di fronte a una proposta concreta, no?
0: Però possiamo dire, Monsignor Ricchiuti, che questo aspetto, per quanto possa essere importante anche nella discussione che c'è stata tra soggetti diversi, al momento non è centrale. Restiamo sulla questione che riguarda quel disegno di legge, un'operazione preziosissima, no? Che avete fatto, raccogliere oltre 50.000 firme e destinarle appunto ad un'idea anche alternativa rispetto a quella corrente. Io le voglio chiedere una cosa adesso, prima di ripassare sentire l'opinione ancora di Milani su un punto, che è quello che riguarda la Costituzione come base di sostegno, no, di tutta questa iniziativa, e in particolare una decisione della Corte Costituzionale che parlò appunto di una difesa civile come una forma a cui è riconosciuta dall'ordinamento giuridico qui in Italia una pari dignità. Cioè, quando parliamo di difesa civile non stiamo parlando di una cosa, diciamo così, per pochi appassionati, ma stiamo parlando di un qualcosa che ha un oggetto riconosciuto anche giuridicamente come di pari dignità rispetto alla difesa armata. Questo è stato allora, 40 anni fa, un successo straordinario. Monsignor Ricchiuti.
2: Appunto. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. E qui sono gli articoli 2, 11 e 52 che noi richiamiamo dentro questa discussione, adesso questa proposta. E questa complementarietà, io sono un po', devo dire un po' la verità, su questa complementarietà ho qualche, diciamo, riserva io, no? Dice complementare alle forme di difesa militare. Ecco, se parliamo di una difesa militare, insomma, ma noi dobbiamo andare verso, coraggiosamente, dobbiamo andare, camminare verso un disarmo. Non possiamo continuare a riempire gli arsenali, dobbiamo riempire i granai, dobbiamo svuotare gli arsenali, riempire i granai, perché ci sono vocazioni di giustizia sociale, di una società che deve crescere su fatti positivi, no? Su questo paura dell'altro, no? Lo scontro con l'altro, è l'incontro che dobbiamo attuare, no? E allora questa difesa civile non violenta veramente deve essere un punto di riferimento molto importante per noi. Una società che si risvegli finalmente, no? Che si risvegli finalmente e dica di no a questi progetti di riarmo, di investimento di miliardi di euro, di dollari o di euro nelle armi. Non possiamo andare avanti così. È suicidio di questa umanità, dell'ambiente, di tutto ciò che dice di poter vivere in un mondo altro possibile. E questo mondo altro possibile è possibile se, ovviamente, io credo però, mi permetta.
0: Concluda, prego.
2: Il popolo che chiamiamo il popolo della pace, mi pare che sia sceso in piazza, nelle strade, attraverso oggi poi i social, ma purtroppo non siamo ascoltati, questo è il problema, non ci si ascolta, no? Non siamo ascoltati, eppure abbiamo presentato adesso con queste 50.000 firme e oltre, abbiamo presentato risposte concrete. Mi chiedo perché questa sordità.
0: Certo, e rispetto, diciamo così, a una sordità superare, voglio chiedere a Laura Milani, farle appunto anche a lei un'ultima domanda. A questo punto, appunto, chi ascolterà questo progetto che voi avete presentato? Ovviamente è prevista la presentazione in Parlamento, ma il tema è: verrà un giorno discusso dal Parlamento e ancor di più approvato eventualmente? Laura Milani, come sono le questioni dei tempi, dell'iter di questa proposta, di questo disegno di legge?
1: Allora, nelle prossime settimane la proposta di legge sarà incardinata nel Senato e però, come dire, non finisce il nostro impegno, il nostro lavoro, perché dovremmo fare pressione alle tutte le forze politiche, in particolare alla maggioranza, perché venga discussa. Il fatto che sia stata incardinata nel Senato permette anche un'eventuale discussione anche nella prossima legislatura.
0: Non decade con la fine della legislatura.
1: Non decade, ma certamente anche le nuove politiche ci richiamano a un impegno, perché per interloquire con tutte le forze, perché questo tema sia un tema centrale, ecco, anche dei programmi elettorali. Non possiamo lasciarlo cadere, perché è un tema urgente, e il tema della sicurezza, intesa come sicurezza umana, no? Sicurezza delle persone, ma anche dell'ambiente. Prima abbiamo citato la protezione civile in risposta alle emergenze, abbiamo visto quest'estate come il tema dei cambiamenti climatici sia centrale, no?
0: Sì.
1: Non possiamo più dire che non possiamo più, come dire, tergiversare, dobbiamo trovare e proporre delle proposte alternative. Questa è una proposta alternativa. Chiediamo a tutte le forze politiche di collocarli, di porla come una priorità.
0: Allora, io ringrazio entrambi i miei primi due ospiti di questa mattina, che sono Laura Milani. Grazie per essere stata qui con me questa mattina.
2: Grazie a voi.
0: È presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, poi avete sentito anche la voce di Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia. Grazie anche a lei e buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie molte. Buona giornata a tutti.
0: Professor Tommaso Greco, buongiorno e grazie per essere qui con noi stamattina.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Il professor Tommaso Greco è filosofo del diritto, insegna all'Università di Pisa ed è autore di un libro uscito l'anno scorso, pubblicato l'anno scorso dalla Terza, dal titolo Critica della ragione bellica, appropriato rispetto anche a quello di cui stiamo discutendo stamattina. Ma io voglio partire da una considerazione e sapere un po' com'è e qual è la sua opinione, professor Greco, perché lo dicevamo più volte stamattina, no? La guerra è un po' ovunque nel linguaggio che usiamo quotidianamente, nella comunicazione. Le fake news sono una forma di guerra, nella politica, nella cultura. Quanto è in salita quella strada che ad esempio le associazioni che abbiamo sentito prima vogliono cercare di far diventare patrimonio comune di questo paese e non solo, cioè quello della difesa civile? Quanto è impervia la strada quando, diciamo così, la realtà attorno a noi è circondata dalla dimensione bellica?
3: Ma è impervia se pensiamo all'iniziativa di cui avete parlato fino ad ora e alla possibilità di implementare dentro le istituzioni questi strumenti che sembrano un po' controintuitivi, no? Perché alla violenza bisogna sempre rispondere con la violenza, alla forza con la forza. Ma in realtà quello che serve, a mio parere, proprio per cambiare paradigma, io la chiamo una rivoluzione dello sguardo, cioè vedere che è vero che siamo circondati dalla guerra e la guerra si appropria di spazi sempre più ampi, per dire, alcuni quotidiani in particolare sembrano bollettini dal fronte, ultimamente anche certi telegiornali. Ma la verità è che noi siamo circondati anche dalla pace nel mondo in cui viviamo quotidianamente, nelle relazioni che viviamo, dove abbiamo dei conflitti che affrontiamo attraverso gli strumenti che il diritto e la democrazia ci garantisce, ma anche a livello internazionale. Quando si dice che il diritto internazionale è morto, si dice una grande falsità, perché la maggior parte dei rapporti internazionali, la maggior parte anche degli stati, persino tra stati che sono in guerra, sono regolati dal diritto internazionale. Quindi bisogna partire da questa cosa che ultimamente più volte ha ripetuto anche il Papa Leone XIV. Bisogna partire dalla realtà della pace. Se si sta al gioco di chi vede solo la guerra, allora certo la pace passa per un'utopia sempre irrealizzabile, no? È un orizzonte che si allontana sempre di più. Ma invece bisogna partire dalla pace che c'è e quindi impiegarla, utilizzarla come risorsa per affrontare anche le situazioni dove invece la pace va costruita. Ma la pace va innanzitutto custodita, curata, perché c'è una pace che abbiamo a disposizione.
0: Professor Greco, lei mi è sembrato ottimista sullo stato di salute del diritto a livello internazionale. Dice un diritto che è ancora esiste, non è vero che è scomparso. Certo è, possiamo dire che è un diritto internazionale lesionato da atti di individualismo, violenza, anche di odio, no? C'è una lesione che è stata inferta al diritto internazionale di questi anni e che rappresenta, come dire, un'altra zavorra che si mette tra noi e la prospettiva di una situazione non bellica, fuori dalla guerra e di pace. Che cosa ne pensa?
3: Sì, no, certamente ci sono state molte ferite al diritto internazionale, alcune gravissime, però bisogna anche abituarsi a pensare che il diritto internazionale funziona come tutti gli altri diritti, come ogni altro diritto, cioè per dire, sa quante ferite al giorno ci sono al diritto penale in Italia? Ci sono omicidi, ci sono molti meno di quelli che spesso si dicono, ma insomma ci sono omicidi, ci sono furti, ci sono reati di tutti i tipi, ma a chi verrebbe in mente di dire che dobbiamo mettere da parte il diritto penale? Quello che facciamo quando il diritto penale viene violato è di farlo funzionare, cioè di fare di tutto perché funzioni e funzioni sempre meglio. Perché col diritto internazionale invece ragioniamo diversamente, anche se chiaramente il diritto internazionale non ha tutti gli strumenti che ha il diritto penale o altre forme di diritto, ma funziona allo stesso modo e paradossalmente spesso a dire che il diritto penale internazionale non funziona sono gli stessi che dovrebbero farlo funzionare, cioè coloro che vengono meno al proprio dovere di fare determinate cose dicono il diritto penale, il diritto internazionale non funziona. Quindi certo ci sono state ferite gravissime, ma è da lì che bisogna ripartire, bisogna proprio ritornare al diritto internazionale perché è l'unico strumento, è l'unico modo che abbiamo di risolvere i conflitti evitando la guerra. Oggi spesso si ragiona oggi come se fossimo nel 1914 o nel 1938, no? Si fanno anche molte analogie, per esempio si ragiona sulla guerra in Ucraina come se fosse la stessa cosa della guerra di resistenza che abbiamo avuto in Italia e in Europa, e certamente c'è del vero, ma quello che si dimentica è che oggi noi non siamo nel 38, non siamo nel 43, non siamo nel 14, siamo in un mondo in cui gli stati non sono più, per fortuna, quello che erano all'epoca. C'è stato un passaggio significativo, cioè oggi gli stati sono convinti che per poter cooperare a livello internazionale non si può affermare una sovranità assoluta di questi stessi stati, e ci sono stati molti passaggi importanti che spesso dimentichiamo, e questo potrebbe portare, se ce lo ricordassimo, potremmo trovare anche gli strumenti per agire nelle situazioni che invece sembra che non abbiano altra uscita che la guerra.
0: Un'ultima domanda, professor Greco, anche qui ci attacchiamo ad una ideologia, almeno io la chiamerei così per quello che capisco, che è un qualcosa di granitico e che anche questa forse in qualche modo andrebbe scardinata, no? È quella che sostiene che una maggiore sicurezza la si può raggiungere soltanto con maggiori armi, cioè più l'equazione più sicurezza più armi, che è appunto un'ideologia contro la quale le associazioni che abbiamo sentito prima si sono scagliate, che ha ispirato il loro lavoro, no, di definizione di quel disegno di legge di iniziativa popolare. Anche qua l'azione, diciamo così, per rendere non più sostenibile quell'equazione più sicurezza più armi, secondo lei su che cosa si dovrebbe fondare?
3: Ma si dovrebbe fondare innanzitutto sulla consapevolezza di quello che siamo stati capaci di fare nei decenni scorsi. Oggi, per esempio, c'è una pessima retorica sull'Europa. I principali opinionisti che intervengono nel dibattito pubblico e che formano il dibattito pubblico insistono sul fatto che l'Europa deve ritrovare questa capacità anche bellica, questa capacità fondata sulla forza e sulle armi. Ma la forza dell'Europa, di questa Europa che noi abbiamo conosciuto, si basa esclusivamente o comunque in gran parte, in grandissima parte, su un progetto giuridico e istituzionale che è quello che ha dato vita all'Unione Europea. La sicurezza tra Francia e Germania, e ci ricordiamo cosa è stato, no? quel rapporto, quante guerre ci sono state su quel confine, la sicurezza è venuta da un progetto giuridico e istituzionale. Allora, quello su cui bisogna lavorare è cercare di stabilire con i nostri vicini, quelli che oggi consideriamo nemici o che magari fanno anche di tutto perché noi li consideriamo nemici, e di non giocare al rialzo e al riarmo, perché quello è un gioco che non può che finire male, ahi noi, come la storia ci insegna. Bisogna giocare e intervenire giuridicamente, io dico sempre in modo orizzontale, cioè il diritto è innanzitutto fatto di riconoscimento reciproco, che vuol dire non accettare naturalmente tutto quello che l'altra parte ci detta e ci chiede o che ci vuole imporre, ma sicuramente di portare o di arrivare a un punto in cui si possono avere rapporti di vicinanza e innanzitutto di riconoscimento. Questo vale anche per la situazione in Palestina, dove quello che manca innanzitutto è appunto il riconoscimento reciproco tra le parti, e allora è su quello che si deve lavorare. Non si può dire che una strada non funziona se prima non la si sperimenta, e questo vale per l'Ucraina, vale per la Palestina, vale per tutte le situazioni di conflitto.
0: Professor Tommaso Greco, grazie per essere stato qui con me stamattina.
3: Grazie anche
0: per questa impostazione ottimistica, no? Su ciascuna delle questioni di cui abbiamo discusso questa mattina, e mi sembra un approccio
3: grazie.
0: Sano.
3: Grazie, se mi consente un'ultimissima precisazione in pochi secondi. L'ottimismo, spesso mi rifaccio a una bellissima frase del cardinale di Napoli, Don Mimmo Battaglia, l'ottimismo sembra a volte però un po' aspettare le previsioni del tempo, mentre qui si tratta di mettere in atto una cosa attiva, anche la speranza, che è una cosa pratica, attiva, che opera nella realtà, ed è questo che ci serve.
0: Grazie Tommaso Greco, filosofo del diritto, insegna all'Università di Pisa, autore di Critica della ragion bellica, e su questo resta, non abbiamo tempo perché lei ci racconti anche solo brevemente che cosa Immanuel Kant ha ancora da dirci oggi, ma è soltanto il titolo di uno dei paragrafi del suo libro. Io la saluto e a presto, buona giornata.
3: Grazie, buon proseguimento, grazie.
0: Minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco Ira Rubini con Cult prenderà la linea. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e Decathlon.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come sempre in questa seconda settimana di palinsesto autunnale di Radio Popolare, con voi dicevo come sempre fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta 331-6214013 con sms, whatsapp, telegram oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it. Saremo raggiungibili anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. È mercoledì, ritroviamo la rubrica che abbiamo inaugurato l'anno scorso, Ore d'Ozio, con Francesca Scotti, dedicata al Giappone ma anche a molte altre cose. Ascolteremo la voce di Gianfranco Lentini, vincitore del premio Annoni per la drammaturgia LGBTQIA+ del 2026, assegnato domenica scorsa con il suo testo Ocean Walk. E poi vi racconteremo di una mostra che inaugura al CASVA dal titolo Somaini, Giardini Inquieti, ovviamente dedicata all'artista Francesco Somaini. Ma diamo il benvenuto, anzi il bentornato, alla nostra prima ospite di quest'oggi, che ringrazio per l'attesa, perché parliamo del festival Le Alleanze dei Corpi, che durerà fino al 27 di settembre. Come sempre indaga il rapporto fra i corpi, come dice giustamente il suo titolo, gli spazi pubblici, la città, e tutto il resto ce lo facciamo raccontare dalla direttrice artistica Maria Paola Zedda dell'associazione Zeit. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Grazie di essere ritornata con noi. Dunque, voi avete iniziato lo scorso 12 di settembre, se non sbaglio, no? E andate avanti fino al 27, come si diceva.
1: Sì, abbiamo iniziato con una giornata, due giorni in realtà, dedicati alla decolonizzazione dello spazio pubblico con un collettivo vincitore del Leone d'Oro, la Biennale di Venezia Architettura, DAR, Decolonizing Architects Art Research, per aprire proprio una riflessione, come dicevi, sulla relazione tra corpi, sull'abitare in un quartiere specifico che è quello di Via Padova, l'area del Parco Trotter, che è un po' la sede principale, oltre alla Fabbrica del Vapore, dove il festival nasce e dove soprattutto riceve vocazioni, epistemologie, pratiche che sono generatrici per il pensiero che è dietro il festival.
0: Ecco, allora, come avete detto, insomma, come ci ha detto Maria Paola Zedda e come il gruppo che lavora, insomma, a Alleanze dei Corpi, che se non sbaglio è arrivata all'ottava edizione, giusto?
1: Sì, ecco. Abbiamo iniziato nel 2018.
0: Quindi ormai, insomma, avete tanta esperienza anche di stare in città, insomma, di vivere la città insieme con il pubblico. Entra un po' nel vivo, no? In questi giorni, con un altro dei luoghi che da sempre sono abitati da voi, cioè la Fabbrica del Vapore, giusto?
1: Sì, presenteremo il 17 negli spazi di Keiroff una ricerca legata ai luoghi abbandonati di Milano, insomma le forme di resistenza che gli spazi realizzano in una città super progettata.
0: Maria Paola, scusa se ti interrompo, ma effettivamente il dibattito su Milano e su come deve essere l'abitare a Milano in furia, mi verrebbe da dire, no? Cioè, c'è anche tanta rabbia rispetto a certe cose, tanti dubbi, no?
1: Sì, infatti quest'anno proprio c'è una parte dedicata anche in risonanza con quello che sta avvenendo in Italia. Nei giorni del festival sarà presente la mega manifestazione che ci sarà a Roma per Steam Time, in qualche modo teniamo invece una base qui attraverso una serie di convegni. E quindi stavo dicendo, faremo questa mostra che è legata alla questione degli spazi che stanno pian piano scomparendo, sono stati indagati da un artista greco, Giorgos Efkimo, che ha costituito in questi giorni un pellegrinaggio nell'Interland di Milano e nei suoi margini, e che verrà restituito in una forma di performance installazione a Keiroff. E poi Pasolini, Fuga verso l'inferno, che anche lì è una riflessione sull'adolescenza, sulla, a partire da una ricerca di, che Pasolini ha fatto su Milano, nella sceneggiatura della Nebbiosa, realizzata da Enzo Cosimi, che ha tratto ispirazione nella trasposizione appunto di contenuti della borgata e della infiammazione, diciamo, giovanile che le nuove generazioni portano nella ricerca di un'identità, di una possibilità di affermazione nel mondo, e che Cosimi restituisce in una forma coreografica. Poi il giorno dopo presenteremo appunto una riflessione proprio sul tema della casa e della crisi abitativa con la Real Estate Agency. Elisabetta Consonni è una produzione che abbiamo fatto con Far Out, Base, Amigdala e Zona K, che è proprio una sorta di agenzia immobiliare finzionale per interrogare anche le forme di estrattivismo, iperfinanziarizzazione, espulsione dei corpi da alcune parti delle città a causa della appunto iper capitalismo nella forma della, del mercato immobiliare, e che poi avrà un suo momento di simposio nella giornata del 20 settembre, dove rifletteremo anche sulla questione razziale che è dentro la, la questione abitativa, attraverso anche il contributo di Israel Fareke, e che sarà moderato da Bertrand Nissen con Sara Gainsford, Michele Lanzoni e poi anche Leon Cavallo, altre, abitare via Padova. Cioè, abbiamo lavorato sia con teorici che con persone che praticano lotte e forme di resistenza dentro la città.
0: Allora, ma l'abbiamo detto poi il sottotitolo?
1: Il sottotitolo l'abbiamo detto,
0: no.
1: On Demonic Grounds. Ed è
0: On Demonic Grounds, e quindi perché avete scelto questo titolo?
1: È un titolo che gioca con la parola del demonico, del demoniaco, ma nasce in realtà da tutt'altro campo, che è da una ricerca di una geografa, Catherine McKittrick, che è afro-canadese, che si ispira a sua volta a una teorica del femminismo nero che è Sylvia Winter, e che ragiona su come la geografia non sia neutra, come gli spazi, soprattutto quelli delle soggettività che comunque sono state costrette a nascondersi o che comunque hanno dovuto praticare pratiche di resistenza, comunque sono invisibili al grande sono invisibili rispetto alle politiche, e si rigenerano attraverso spazi del sommerso, spazi che non sono solo luoghi di riparo ma anche produttori e produttrici di nuove epistemologie, di possibilità di politiche condivise, di luoghi di cura. Quindi a partire, il demonico quindi diventa non tanto qualcosa di demoniaco in termini spirituali o soprannaturali, quanto quella cosa che sfugge al calcolo e che permette di creare mondo in forme inaspettate.
0: Io mi soffermerei sulla Unreal Estate Agency.
1: Ok.
0: Che poi si ricollega a tutto quello che ci ha raccontato fino adesso, evidentemente, ma perché una delle esperienze, credo, che qualunque italiano e non solo italiano vive o ha vissuto durante quest'estate, semplicemente spostandosi nelle città oppure nei luoghi di vacanza, si ricollega a tutto quello che ci ha raccontato fino adesso, evidentemente, ma perché una delle esperienze, credo, che qualunque italiano e non solo italiano vive o ha vissuto durante quest'estate, semplicemente spostandosi nelle città oppure nei luoghi di vacanza, e vedere incessanti e

0: tra l'altro poi appunto ci sarebbe tutto un discorso da fare sul fatto che il real estate in senso anglosassone ha delle regole e anche delle legislazioni assai diverse dalla nostra proprietà privata in senso classico, che deriva addirittura dal codice di Giustiniano, insomma quella per cui per intenderci le ipoteche seguono i beni immobili e non i loro proprietari. Cioè, per cui se tu ti compri un immobile ipotecato ti tieni l'ipoteca, perché se ti hanno turlupinato però comunque la tua responsabilità è quella di ripagare l'ipoteca. Comunque non voglio addentrarmi in questioni immobiliari, ma Unreal Estate Agency ovviamente è già un punto di partenza molto ironico, sarcastico, no?
1: Sì, infatti sarà una performance un po' visionaria, dove si chiederà al pubblico di partecipare a questa asta immobiliare, dove i contenuti sono legati a una ricerca che l'artista ha fatto a partire dagli annunci immobiliari che si trovano e alla loro corrispondenza reale o irreale con invece il dato concreto delle case che vanno a promuovere. E appunto estremizza attraverso una riscrittura drammaturgica quanto sta accadendo a Milano, ma non solo a Milano, anche a causa ovviamente della Airbnb-gestione, non so se si può dire, delle città, e quindi anche della distruzione anche del concetto di casa. E quindi ci sarà una parte partecipativa per cui il pubblico sarà chiamato con delle palette a partecipare all'asta, e poi ci sarà una parte a cui si può accedere anche come uditori e uditrici per comunque poter ascoltare il testo e comunque ha dei forti richiami rispetto alla condizione attuale e anche una sua, appunto, come dicevi, ironia. Analisi anche della città.
0: Bene, allora tutto il resto lo troviamo dove, se vogliamo consultare il calendario, insomma sapere dove.
1: Allora lo troviamo sparso tra i flyer, anche se abbiamo messo una ghost track che annuncio che è il 20 settembre, che non è inserita perché è arrivata all'ultimo, perché è una notizia nuova di ieri, e che ci sarà O Taglioni, che è una artista cinese che lavora con la coreografa Florentina Holzinger, che chiude la giornata del 20 con un concerto molto potente. Lei è una urlatrice, è una vocalist che ha ricevuto premi internazionali. Con quel programma lo troviamo su www.lealleanzedecorpi.org, sui canali Instagram, Le Alleanze dei Corpi, Facebook.
0: Bene, allora grazie davvero dunque Maria Paola Zedda, buon proseguimento del festival Le Alleanze dei Corpi, edizione 2026, a risentirci presto, ciao.
1: Grazie infinite, vi aspettiamo, ciao.

0: Billy Came Back, This is Lorelai, l'abbiamo appena ascoltata questa traccia e parliamo adesso di arte con la mostra Somaini, Giardini Inquieti, la filosofia del paesaggio. È appunto il titolo della mostra ospitata al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Via Isernia 5 a Milano, un interessante viaggio nelle intuizioni di un artista come Francesco Somaini. Tiziana Ricci ha intervistato il curatore della mostra, Fulvio Irace, storico dell'architettura.
1: Allora, siamo col professor Fulvio Irace per parlare del secondo appuntamento con l'opera di Francesco Somaini, Giardini Inquieti. Dico secondo appuntamento perché qualche mese fa c'è stata la mostra alla Biblioteca Braidense, Premonizioni, ed era un discorso appunto sulla città, no? E anche qui si parla di città con un'attenzione particolare al verde, Giardini Inquieti è intitolata, no?
2: Sì, la mostra focalizza un tema che è una sorta di filo rosso continuo che attraversa tutti i 50 anni e più di vita artistica di Francesco Somaini e che riguarda la domanda come noi dobbiamo regolare i nostri rapporti con la natura. Una domanda che l'affligge e che a cui lui dà una serie di risposte con un anticipo notevolissimo rispetto ai tempi. Mm-hmm. Pensate che nel 1972, quindi ormai 50 e più anni, lui aveva pensato a un progetto per le periferie milanesi, Sesto San Giovanni, Cologno, sì, eccetera, l'Interland diciamo di Milano, fatto da quartieri dormitorio, e pensava che avrebbe potuto aiutare il risveglio della città, delle coscienze dei cittadini, introdurre degli elementi che lui chiamava le spine verdi, che rassomigliano un po' ai raggi verdi di Kipar, di cui si parla molto a Milano, che erano come dei punti di una costellazione dove si incontrano tre edifici alti, quindi quasi dei grattacieli, che hanno però una forma triangolare, in maniera che la parte diagonale era tutta rivestita di alberi. Cioè, immaginiamoci che sia un bosco che corre lungo questa linea paraboloica curva, costruendo diciamo una sorta di montagna a tre spicchi nella periferia. Lui li chiamava spine verdi e anche giardini verticali. Quindi se uno pensa
1: quindi
2: che
1: diciamo che ci è arrivato prima di altri,
2: Esattamente. Quindi è un progetto diciamo straordinario che certamente per l'epoca poteva essere concepito come un'allucinazione di un artista, ma che oggi sembra proprio molto molto diciamo realistico, avvicinato.
1: Sì, è di grandissima attualità, mi viene da dire, perché io ho seguito proprio nei giorni scorsi il Landscape Festival a Bergamo Alta, dove si parlava appunto dell'importanza dei giardini, del verde, delle piante, che non devono più essere concepiti in un progetto urbanistico come un elemento ornamentale, ma come un elemento fondamentale.
2: Bravo. Sì, guardi, sono esattamente le parole che dice Somaini. Lui dice no al giardino ornamentale che era chiuso da una cancellata, giardino borghese, giardino formale. Lui teorizza anche qui 50 anni prima di Gilles Clément col manifesto del giardino del terzo paesaggio, teorizza diciamo il verde inquieto, cioè teorizza un verde che non sia domesticato dall'uomo ma che quasi diciamo sorge selvaggio. Quello che è interessante è che diciamo tutto ciò è stato classificato sempre nel mondo delle utopie, dei vaniloqui degli artisti. Ma oggi se pensiamo per esempio nelle città, a cominciare da Milano, i parchi per esempio non vengono più sfoltiti con regolarità, ma si lascia crescere l'erba per aumentare la biodiversità. Gilles Clément ha teorizzato che perfino quei fili d'erba che crescono lungo i marciapiedi eccetera sono una risorsa, cioè non vanno considerati come dei rifiuti, ma al contrario sono la vera la natura come si esplica essa veramente contro il cemento. Quindi lui ha previsto delle cose di cui oggi discutiamo, ma non riusciamo ancora a visualizzare. Faccio un ultimo esempio.
1: Sì.
2: Uno dei progetti più eclatanti che abbiamo messo anche nel manifesto della mostra si chiama Milano dall'alto. È stato eseguito nel 1980 su questa idea. Insomma, Maini sale su terrazzi e balconi di Milano e fotografa dall'alto le grandi strade, le grandi arterie che segnano la nostra città. Poi torna in studio e comincia un lavoro di fotomontaggio, cioè ritaglia delle strisce di verde selvaggio, di alberi che sembrano delle giungle, le incolla sopra le strade, poi li rifotografa e vengono fuori queste immagini straordinarie dove Milano, immaginiamoci viale Fulvio Testi, viale Zara, viale Lunigiano, questi grandi viali sono diventate delle corsie di verde. Quindi, ma non è un verde dei boulevard con un albero a destra e l'albero a sinistra, ma è proprio una giungla molto naturalizzata che esplode nella città e fa saltare le contraddizioni della edificazione incontrollata e porta un grande salto, una grande freschezza nell'abitato urbano.
1: Insomma, è un'utopia comunque. O no?
2: Beh, allora era un'utopia, però era fondata, perché praticamente oggi noi parliamo di la parola che oggi si usa di più in urbanistica è riforestazione, la parola che si usa più è deasfaltizzazione, esattamente quello che diceva Somaini. Lui lo diceva da artista, adesso lo si dice anche scientificamente: togliere l'asfalto da strade secondarie per far respirare la terra, quindi portare il suolo in primo piano, piantare alberi dappertutto.
1: No, infatti, ma io dicevo un'utopia pensando all'impegno, alla negligenza di tante amministrazioni, no?
2: Perché soprattutto alla mancanza di una prospettiva futura, che è quello che serve ancora oggi. Noi quello che abbiamo bisogno è una prospettiva di che cosa deve essere la città, come possa essere vivibile.
1: Senta, volevo chiederle una cosa che avevo chiesto anche ai paesaggisti, ma pensare un progetto urbano tenendo conto di questi concetti, di queste indicazioni, ha dei costi più alti?
2: No, non ha dei costi più alti.
1: Allora cos'è che trattiene?
2: Ha delle conflittualità più alte. Perché io immagino questo, guardi, io abito a Milano in Città Studi, abbiamo dei viali alberati che sono una meraviglia, con dei controviali dove praticamente tutti parcheggiano. Ora, ogni tanto c'è stato qualche condominio che ha fatto delle proteste al comune, ha ottenuto la possibilità di non far parcheggiare le macchine lì sotto e hanno piantato dei giardini, hanno piantato delle piante anche in maniera selvaggia. Lei si immagina la differenza se tutti questi viali di Milano invece di essere circondati da auto in doppia fila fossero circondati da alberi e da cespugli? Cioè noi la strada diventerebbe un luogo bellissimo dove parcheggiare, mettere le panchine e sedersi.
1: Ma questo però va contro l'interesse di alcuni generi, dai commercianti ad alcuni cittadini.
2: Ma anche dei cittadini, perché ovviamente dicono: ma noi dove parcheggiamo? Quindi è un problema di conflitti sociali, più che non è un problema di costi economici, ma è un problema di conflitti sociali.
1: Allora bisognerebbe poter andare di più in bicicletta e meno in macchina, insomma.
2: O a piedi. Il valore, se così si può dire, di mostre come queste sta nel far vedere alle persone la prospettiva di un mondo diverso. Perché se non c'è un movimento sociale e culturale che spinge verso questo, le amministrazioni, quindi i politici, sempre alla conquista dell'ultimo voto, non si azzardano mai a fare delle proposte radicali. Siamo noi che dobbiamo convincerci e a nostra volta premere sulla politica perché si dia spazio a questo tipo di iniziative.
0: E dunque, Fulvio Irace, storico dell'architettura, al microfono di Tiziana Ricci e curatore della mostra Somaini, Giardini Inquieti, la filosofia del paesaggio, ospitata al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive, di via Isernia 5 a Milano.

0: Zoamba, Another Time, il brano che abbiamo appena ascoltato e che ci ha portato fino alla pubblicità della metà della nostra trasmissione. Questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare. A fra poco.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachecè.org.
3: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
4: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
4: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
5: Il programma su spaziocinema.info.

0: Teniamo in sottofondo la coda di Only Love con gli Ezra Collective che riaprono Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo del Premio Drammaturgico Internazionale Carlo Annoni 2026, premio dedicato alla drammaturgia LGBTQ I+, si è tenuto anche quest'anno nell'ambito del Festival Immersioni, che peraltro è ancora in corso anche questa settimana, al Piccolo Teatro Grassi. Domenica scorsa mattina, una lunga mattinata in cui diverse categorie sono state premiate. Innanzitutto parliamo del premio in lingua italiana, che ha visto come sempre molti partecipanti, una decina di finalisti, tra i quali le giurie hanno scelto a un ex aequo. Giacomo Ferraù, che conosciamo molto bene, anche perché insomma non è la prima volta che insieme peraltro anche a Giulia Viana con la loro compagnia attraversa il mondo dell'identità di genere, che è stato premiato per Eurialo e Niso, un testo che ovviamente prende le mosse dalla tradizione classica, dai due personaggi classici, per parlare però molto del contemporaneo. I suoi due personaggi infatti sono due soldati che non solo si interrogano sul proprio rapporto e sulla propria identità, ma anche sul senso della guerra o sulla sua assenza di senso. Federico Malvaldi è l'altro autore ex aequo con Giacomo Ferraù, che è stato premiato per Hinterland, testo che ha avuto una importanza notevole anche nel raccontare, come è accaduto anche altre volte al premio Annoni in lingua italiana, la provincia, i piccoli luoghi dove l'identità di genere, quando appunto non risponde a certe regole, diciamo, delle convenzioni sociali, è tuttora qualcosa di difficile da conquistare. Una menzione speciale ha ottenuto Lorena Nacchia per Di tutti gli incontri il peggiore. Qui si parla appunto di pene d'amore, diciamo così, aggiornate al contemporaneo. E poi una nuova categoria, il premio Distilled Queerness Award, che appunto è un premio dedicato ai corti teatrali. Il formato molto breve determina una estrema sintesi nella narrazione, vinto da Niten Herrero per Superstrada, una repressione, e da Emanuele Giorgetti per Splitter Identität. Il premio Next Generation, che viene assegnato ai giovani autori da una giuria composta da studenti e studentesse della Civica Scuola d'Arte Drammatica di Milano Paolo Grassi, è andato a Lidia Ferrari per Matt, mentre una menzione speciale è andata a Clara Sutton per Una formula magica per fermare le cose. Invece alla sezione in lingua inglese, perché il premio Annoni fin dalla sua fondazione, il premio è intitolato a Carlo Annoni, attivista, intellettuale, grande amante del teatro peraltro, e marito di Corrado Spanger, che appunto è il presidente del premio e che tra l'altro è un premio in denaro che va ai vincitori. Le menzioni, la menzione speciale per la sezione in lingua inglese, che è molto frequentata, molto partecipata, sono tanti i testi che arrivano da tutto il mondo, è andata a Sharifa Yasmin per Close to Home. Sharifa Yasmin è un'autrice iraniana che ha mandato un videomessaggio, anche perché non può spostarsi da dove si trova con facilità, e che appunto ha raccontato cosa significa insomma essere vivere una identità di genere appunto non ammessa addirittura dal regime in Iran, nell'Iran dei giorni nostri. Mentre il vincitore in lingua inglese è stato Gianfranco Lentini per Ocean Walk. Ocean Walk è una strada molto particolare che si trova su un'isola molto particolare. Gianfranco Lentini, nonostante il nome italianissimo e le chiare origini italiane, è americano, parla in inglese, il testo è scritto in inglese e riguarda appunto una particolare esperienza sociale che su quest'isola si vive. L'isola è nei pressi di New York, dove Gianfranco Lentini vive, e noi a questo punto direi che ci ascoltiamo che cosa Gianfranco Lentini mi ha raccontato mentre stavamo camminando in centro Milano dopo che era stato premiato al premio Annoni, quindi sentirete un po' di rumore d'ambiente. Sentiamo.
1: Hi!
2: Hello!
1: Do you want to say two or three words in Italian according to your surname?
2: Ciao a tutti, mi chiamo
1: sì.
2: È Gianfranco Lentini.
1: Sì, but I'm from New York.
2: How do I say that?
1: Sono di New York.
2: Sono di New York.
1: Sì. It's enough. Okay. Thank you very much for the effort and congratulations. No, and congratulations for this prize, which is actually important in Italy and in Europe. Your play is extremely interesting and fascinating because the inspiration comes.
0: Ecco, la mia prima domanda a Gianfranco Lentini, col quale stavamo, ripeto, passeggiando subito dopo la sua premiazione al Premio Annoni 2026, era l'ispirazione è un luogo particolare.
2: The place that I call home. I'm from New York City, but I call Fire Island Pines my home. It's a small sandbar just off the south of Long Island. It just floats in the Atlantic Ocean, and Fire Island is home to the Pines and Cherry Grove, two historically, culturally queer communities.
0: E allora vi traduco questa prima parte. Sì, questo testo, che peraltro è stato rappresentato già negli Stati Uniti, Ocean Walk, è dedicato a un luogo che io considero un po' la mia casa. Fire Island Pine è una striscia di sabbia che appunto si trova, che galleggia nell'Atlantico di fronte a New York e che da molti anni ospita una comunità LGBTQ+, o meglio, adesso sentirete come è organizzata.
2: Lesbian and gay that have just been a breeding ground for culture and art and conversation and fashion for the last century.
0: Questo posto, che appunto ospita una comunità gay e una comunità lesbica che hanno i rispettivi spazi sull'isola, ma che evidentemente interagiscono, promuove, ospita, coltiva cultura, bellezza, arte, moda, insomma, da almeno un secolo.
2: So, the inspiration for the play really came from me wanting to write a love letter to my home, which is also under a bit of a climate duress, you know, with climate change happening and all that. But yes, that's the origins of Fire Island.
0: Era l'intenzione mia nello scrivere Ocean Walk quella di inviare una pubblica lettera d'amore al mio luogo del cuore, appunto quest'isola, che peraltro è minacciata anche dal cambiamento climatico. E, insomma, sapete che in America gli uragani sono molto violenti e Fire Island è molto esposta.
2: Ocean Walk, rather.
1: Yeah. Ocean Walk.
0: Ecco, si chiama Ocean Walk perché è proprio la passeggiata che affaccia sull'oceano, su quest'isola, che è quella che viene sistematicamente, è già successo tra l'altro anche in modo piuttosto grave in passato, viene spazzata dagli uragani, e c'è tutta una fila di case che hanno anche un valore storico che rischia di venire portata via.
1: As you were saying, talks about many, many urgent issues of our time. And of all times.
0: Yes. La mia domanda, insomma, Ocean Walk parla della storia di questo luogo, ma anche evidentemente di molti problemi molto molto contemporanei e urgenti.
1: Probably. So the climate change, because there were many hurricanes that threatened to destroy this place.
2: Oh, yeah.
1: And probably its memory, and you wanted to somehow to save it, as you were saying. Because it's a place that somehow can be considered a symbol for many communities in the world.
2: Yes, yes.
0: Ecco, la mia domanda a Gianfranco Lentini, vincitore della sezione in inglese del premio Annoni, del premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni 2026 con Ocean Walk, era: Ocean Walk appunto può essere, oltre che un luogo a te molto caro e caro a tante altre persone, importante insomma anche per la storia della cultura contemporanea, anche un luogo che può essere considerato un simbolo, un incoraggiamento per molte persone.
2: So it's... Everybody has their own opinion about what Fire Island is, whether it's a place to revere history or it's a place to just get a little drunk at tea. But it has been, quote, a utopia or, quote, a paradise for gay men and lesbian women at large, and hopefully moving forward progressively to trans people as well. But it is a symbol of freedom and liberation, because whatever your opinion is, globally there is no other physical piece of land that is exclusively made up of queer people.
0: Allora, come avete sentito, Gianfranco Lentini dice tutti quelli che la conoscono hanno la propria opinione su che cosa sia Fire Island. C'è chi pensa che sia un luogo che appunto va visitato, analizzato e anche in qualche maniera a cui bisogna rendere omaggio anche per motivi storici, per la sua lunga storia. C'è chi invece pensa semplicemente che sia un posto dove rilassarsi, dove passare una serata, bersi qualcosa, magari ubriacarsi un po', insomma, e stare bene. In realtà si tratta di un luogo unico al mondo, perché non esiste un altro posto dove, che è interamente dedicato alla cultura queer, lesbica, gay, e speriamo, tra l'altro appunto in questa direzione si sta andando, anche trans, al mondo, insomma, che abbia questa caratteristica.
2: In the world you can find a lot of queer oases in the middle of cities and along coastlines, but this, you take a very specific ferry to get out there, and it is just you, nature, your drink of choice, and the random deer that walks down the boardwalk next to you. But to The threat of losing Fire Island comes with every hurricane.
0: Allora, sì, ci sono ovviamente isole, diciamo, queer, chiamiamole così, nelle grandi città, oppure lungo tante coste, spiagge, lo sappiamo. Però in questo caso è proprio un po' diverso, perché si prende un particolare traghetto per andarci, e poi quando si è lì si è soli con se stessi, con il proprio drink preferito e con un occasionale cervo che magari vive sull'isola e che si può incontrare. Insomma, è anche un incontro con la natura molto molto significativo.
2: Every hurricane could potentially be the last one, because every hurricane pulls away a little bit more sand off the beach, and at some point, without the proper restoration of the beaches, it will become too much. And that is the basis of the play Ocean Walk, that it takes that one catastrophic hurricane to really destroy this landscape.
0: E però, insomma, Fire Island, come si diceva prima, è minacciata da ogni uragano che la colpisce, e ogni volta appunto il fenomeno atmosferico violento di turno si porta via un po' di sabbia e riduce la consistenza dell'isola. E quindi se non si interviene per consolidare e ripristinare le spiagge, la sabbia, basterà insomma che ne arrivi uno di uragano particolarmente violento, di quelli appunto che sono unici, che fanno storia in un secolo, per portarsela via del tutto.
2: So I think, as you and I were discussing before this, that's why this is both, my play is both a love letter and a warning, that we need to take better care of these locations, or it's both erosion and erasure.
1: Yeah.
2: We lose land and we lose history. And that's something that at least I'm gonna fight to not lose in my time as a historian and as a playwright.
0: Allora, e quindi, come stavamo dicendo anche prima, durante la premiazione, questa sì è una lettera d'amore a un luogo per me molto importante, come per tante altre persone che lo hanno frequentato, che l'hanno considerato un punto di riferimento, quasi una casa, ma è anche un ammonimento, perché dobbiamo attivarci, muoverci per evitare l'erosione, per evitare la scomparsa di questo luogo, così come di altri luoghi che sono in pericolo alla stessa maniera. E quindi per quello che mi riguarda sarà il mio impegno durante la mia vita di storico, di ricercatore storico e anche di drammaturgo, impegnarmi per fare sì che Fire Island non scompaia.
1: The last question is, what would you like in case this production, the production of this play becomes a reality in Europe, for instance?
0: Ecco, la domanda è che cosa vorresti che il pubblico, se questo tuo spettacolo venisse prodotto anche in Italia, si portasse a casa?
2: Change of it all, and despite it being a queer community, is also it's a intergenerational play. It's two characters. It's a 15-year-old gay man and a 17-year-old queer girl. That's, I hope audiences feel empowered to have these intergenerational conversations about what life was and what life is, and that no matter what side of the divide you come from, you do have something in common. Everybody can talk to anybody. So I want this play to be a conversation for people to be able to see each other and just connect, queer or not, because at the end of the day, what is being a human for but connecting? That's my poetry for the day.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Thank you.
0: Allora, l'ultima domanda, come dicevo, cosa vorresti in caso questo spettacolo venisse prodotto anche in Italia, che il pubblico si portasse a casa? E dice Gianfranco Lentini, che lo ricordo ha vinto per Ocean Walk il premio nella categoria in lingua inglese del Premio Drammaturgico Internazionale Carlo Annoni 2026. Ha risposto, oltre che una lettera d'amore a un luogo molto speciale, simbolico, storico, a un ammonimento contro il cambiamento climatico, per impegnarsi di più, per evitarne i disastrosi effetti, questo è anche un testo che parla di rapporti intergenerazionali, perché i protagonisti sono un uomo di 50 anni e una ragazza di 17, che parlano, si confrontano proprio su che cosa sia la vita, che cosa sarà la vita e che cosa è stata la vita. Quindi a me piacerebbe che il pubblico di questo spettacolo, anche in Italia, così come negli Stati Uniti, fosse spinto da ciò che ho scritto, da ciò che vedrà rappresentato, a dialogare e a entrare in connessione anche fra generazioni, anche non necessariamente queer. Insomma, tutti devono essere liberi di dire qualunque cosa, di parlare di qualunque argomento, di confrontarsi su qualunque argomento, perché cosa vuol dire essere umani se non stabilire delle connessioni? E poi ha aggiunto, questo è il mio pezzettino di poesia per quest'oggi. Dunque, questo è il senso ultimo di un testo veramente molto bello, infatti giustamente già rappresentato e che ha avuto successo, un buon successo di critica negli Stati Uniti, di Gianfranco Lentini, che ci ha promesso che tornerà presto in Italia e presto anche a Milano, che insomma ha apprezzato molto. E adesso è il momento della nostra rubrica del mercoledì, ore d'ozio a cura della nostra Francesca Scotti, nostra, un po' nostra, anche un po' di tutti, perché insomma è una scrittrice importante, magari torneremo a parlare anche dei suoi libri prossimamente.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. La prima volta che ho assaggiato il tofu, credo fosse la metà degli anni Ottanta. I miei genitori avevano avuto un'infatuazione per la macrobiotica e io, nonostante avessi appena 6-7 anni, avevo già qualche problemino di colesterolo, quindi la soia mi avrebbe fatto solo bene. Del tofu di quell'epoca ricordo soprattutto i tentativi di camuffarne il sapore, quel sentore un po' amarognolo e leguminoso. In verità non mi è mai dispiaciuto del tutto, ma neppure posso dire che lo amassi. L'amore per il tofu è arrivato, ma molto più tardi, in Giappone, quando ho scoperto che quello che avevo sempre chiamato semplicemente tofu era in realtà un piccolo universo di consistenze e preparazioni. Esiste il tofu morbido, quasi cremoso, e quello invece più compatto. Quello che si mangia freddo, magari con un po' di zenzero, cipollotto e salsa di soia, e quello caldo. Quello fritto, grigliato, bollito. Ci sono ristoranti che costruiscono un intero menù intorno al tofu e devo ammettere che quando voglio farmi un regalo, scelgo di pranzare proprio in uno di quei locali. Il tofu è un alimento antichissimo, le cui origini sono tradizionalmente fatte risalire alla Cina. Da lì si è poi diffuso in gran parte dell'Asia orientale e sudorientale, dove da secoli fa parte della cucina di tutti i giorni. È versatile, pur restando riconoscibile, eppure in Occidente mi pare che sia rimasto a lungo come incagliato nell'idea di essere un cibo sostitutivo, qualcosa che si mangia al posto di qualcos'altro. Dopo queste premesse autobiografiche, non vi stupirà sapere che quando ho scoperto dell'uscita di un'intera compilation musicale dedicata al tofu, ne sono rimasta entusiasta. Si intitola Tofu Original Soundtrack e potete ascoltarla online su diverse piattaforme. L'idea interessante è stato chiesto ad artisti di diversi paesi, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti, di prendere questo alimento come punto di partenza ed esplorarne, musicalmente, la sostanza, la storia, le trasformazioni, le leggende e l'immaginario. L'album è nato insieme alle ricerche per un libro, Tofu a Culinary History, di Russell Thomas, giornalista e scrittore che vive a Tokyo. Nel libro, davvero delizioso, si passa dalle origini antiche del tofu alle varietà conservate e fermentate ai loro derivati. Si parla della sua diffusione nel mondo e del viaggio verso Occidente, della sua presenza nella cultura e nel linguaggio fino all'industria contemporanea. Anche la musica della compilation, proprio come il tofu, cambia continuamente consistenza. Tra i vari artisti c'è chi, per esempio, si è concentrato sul processo stesso della preparazione, trasformando in suono quel momento quasi misterioso in cui il latte di soia coagula e cambia consistenza. Chi, con un'elettronica calda e delicata, ne ha esplorato invece la dimensione di comfort food. Ancora chi si è ispirato alla mitologia cinese antica e chi è entrato in una vera bottega di tofu per registrarne i suoni, riportando l'ascoltatore nel luogo concreto in cui questo alimento viene prodotto. Il brano che ho scelto è di 20 Eyes e si intitola Fox Parade. Riguarda il mondo del folklore giapponese e in particolare le kitsune, le volpi alle quali la tradizione attribuisce poteri soprannaturali. Tra le kitsune e il tofu fritto, la burage, esiste un legame antico. Si dice infatti che ne siano particolarmente ghiotte.

0: Teniamo in sottofondo questo bellissimo brano scelto da Francesca Scotti per la sua rubrica del mercoledì Ore d'Ozio. Per segnalarvi un paio di cose, prosegue, è cominciato ieri all'Elfo Puccini di Milano l'edizione 2026 dell'Istrio Festival dedicato alle nuove generazioni teatrali. Il programma è fitto, comincia alle 19 e ha 3 appuntamenti per sera. Consultate il programma cercando Istrio Fest o Elfo Puccini di Milano. Comincia quest'oggi al Museo della Scienza e della Tecnica e al Teatro Litta anche Visioni dal Mondo 2026, il bel festival dedicato al documentario. Proseguono gli appuntamenti di Mito Settembre Musica, vi segnaliamo il pianista David Frey al Dal Verme questa sera in concerto e gli allievi dei conservatori di Milano e Torino in concerto alla chiesa di San Barnaba a Milano, uno dei luoghi inconsueti diciamo del Festival Mito, con Stabat Matre, con Speranza Scappucci che li dirige. E infine il Festival Immersioni, l'abbiamo già detto, prosegue al Piccolo Teatro Grassi ma anche in altri spazi della città con i suoi progetti dedicati al quartiere di San Siro. Sono solo alcune cose di quelle che accadono a Milano quest'oggi. Noi domani torniamo alle 11:30, adesso ci sono le notizie delle 12:30. Un saluto dai Ira Rubini.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: A Gaza crolla un palazzo di 6 piani, almeno 20 le vittime, 100 persone ancora disperse, la metà sono bambini. L'edificio era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. La protezione civile palestinese avverte almeno 2.000 palazzi in queste condizioni. Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. La proposta di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione apre a un'Europa sempre più svincolata dagli Stati Uniti. A Palazzo Chigi in corso l'incontro governo sindacati sull'ex Ilva, il sottosegretario Mantovano parla di cassa integrazione e di un fantomatico futuro green. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri anche l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, mentre l'Istat conferma ad agosto inflazione ai massimi da 3 anni. Medici e CPR perquisizioni stamattina in 10 città, la tesi della procura di Ravenna che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti tramite certificati falsi. Nessuno dei destinatari è indagato, ma Salvini chiede già la radiazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. 100 persone sono intrappolate sotto un edificio crollato a Gaza City. Secondo la protezione civile, di queste la metà sarebbero bambini. Le vittime accertate al momento sono 20, ma il numero cresce di ora in ora. La popolazione sta cercando di trovare qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le persone. L'edificio è crollato intorno all'1 di notte, mentre le persone all'interno dormivano. Il palazzo era stato pesantemente danneggiato dai bombardamenti israeliani. Sentiamo Martina Stefanoni.
4: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la protezione civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la protezione civile palestinese sono almeno 2000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata e così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
3: L'amministrazione Trump ha approvato la vendita a Israele di bombe per un valore di 2,8 miliardi di dollari. La vendita proposta includerebbe 40.000 bombe da una tonnellata, il cui utilizzo da parte di Israele a Gaza e in Libano ha suscitato indignazione internazionale a causa dei danni alla popolazione civile provocati dall'ampio raggio d'azione dell'esplosione. Si tratterebbe di una delle più grandi forniture di munizione americana a Israele, nonostante il sostegno a Tel Aviv nell'ultimo mese sia calato anche tra i repubblicani. Un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro, in Ucraina, provocando 5 morti e 7 feriti. Anche un treno passeggeri che collega Kiev a Mykolaiv è stato attaccato e colpito da Mosca questa notte. Il servizio ferroviario ucraino ha detto che il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. L'Unione Europea è in un momento di precarietà di fronte a un mondo apertamente ostile. Lo ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, parlando davanti al Parlamento Europeo di Strasburgo per il suo 6° discorso sullo Stato dell'Unione. Von der Leyen ha parlato per 1 ora e 15, affrontando punto per punto i temi che da qui ai prossimi mesi Bruxelles ritiene prioritari, dalla difesa dell'Ucraina al clima, dall'intelligenza artificiale fino all'immigrazione. La Presidente ha incentrato il suo discorso sulla necessità di una sempre più forte indipendenza europea, aprendo anche le porte al Canada come primo membro associato della UE. In diretta da Strasburgo, Federico Baccini.
2: Sì, buongiorno da Strasburgo, dove la Presidente della Commissione europea sta finendo ora la sua seconda parte del discorso sullo Stato dell'Unione, che è servito per indicare la via che un'Europa sempre più isolata deve seguire per non farsi sopraffare da sfide enormi e urgenti. Un intervento che ha puntato tutto sulla necessità di rafforzare la tenuta del progetto europeo e la sua sicurezza dagli attacchi russi sempre più vicini, da un rapporto di totale squilibrio commerciale con la Cina, e anche se mai citati esplicitamente anche dagli Stati Uniti di Trump, che non sono più un partner affidabile. Su questo è sibillina una frase pronunciata dalla numero uno della Commissione: il potere non appartiene al più forte, al più ricco o al più chiassoso. Ed ecco perché si cerca nel Canada un alleato chiave anche in modo creativo. La promessa di von der Leyen al Premier Carney, che era presente oggi ad assistere al suo discorso, prima del suo appunto domani, è di aprire le porte al Canada come primo membro associato all'UE. Ma c'è di più, perché la difesa dell'Ucraina e dell'Europa intera rimangono il fulcro di ogni partenariato, e allora va segnalato un annuncio che farà molto discutere, cioè un nuovo Consiglio di sicurezza europeo insieme a Canada, Ucraina, Regno Unito e Norvegia per coordinare la difesa del continente. A questo andrebbe poi associata una sorta di articolo 4 europeo sulla falsariga di quello della NATO per stabilire un protocollo di sicurezza d'emergenza da attivare per scongiurare escalation di fronte a minacce esterne. Insomma, è stato un discorso sullo Stato dell'Unione che ha provato a tirare fuori l'Europa dall'inerzia. Nelle prossime settimane e mesi scopriremo con quali risultati. Da Strasburgo è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Federico. A Palazzo Chigi è in corso un incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva. Il tema centrale sono gli effetti sull'occupazione dell'ordine della magistratura di chiudere l'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Secondo indiscrezioni uscite dall'incontro, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano avrebbe parlato di cassa integrazione, della prosecuzione della gara che dovrebbe portare a vendere gli impianti e della volontà di far continuare la produzione di acciaio nella fabbrica tarantina, con l'ennesima promessa di una strategia per un cosiddetto futuro green dopo decenni in cui le emissioni inquinanti sono proseguite con le loro conseguenze sulla salute delle persone. Da capire quale sarà la reazione dei sindacati e in che modo la questione ex Ilva finirà nel Consiglio dei Ministri previsto nel pomeriggio, in cui ci sarà anche un nuovo intervento tampone sui prezzi dei carburanti. Oggi quello medio in modalità self-service fuori dalle autostrade è salito ancora a 2,246 euro per il gasolio e 2,132 per la benzina. Sentiamo Massimo Alberti.
5: Arriva l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio, probabilmente di 7-10 giorni, mentre saranno ancora rinviati gli aiuti mirati che il governo promette da settimane ma continua a rimandare perché non trova né i soldi delle coperture né l'accordo sulle modalità. L'obiettivo è tirare fino al 22 settembre, quando l'aggiornamento Istat sul deficit potrebbe portare l'Italia fuori dalla procedura di infrazione e aprire qualche margine di bilancio in più. Per un problema di risorse sembra tramontato per ora il bonus benzina, che Forza Italia voleva allargare ai pensionati e la Lega alle partite IVA, e anche lo sconto sul bollo auto, che di fatto sarebbe operativo dal 2027, visto che quest'anno la maggior parte degli automobilisti lo ha già pagato. Insomma, grandi idee non ce ne sono, mentre i prezzi dei carburanti continuano a segnare aumenti e nuovi record quotidiani.
3: Stamattina l'Istat ha confermato la sua stima sull'inflazione diffusa alcune settimane fa. Ad agosto l'aumento complessivo dei prezzi su base annua è stato del 3,3%, il più alto degli ultimi 3 anni. Al Senato nel pomeriggio riprenderà l'esame della legge che delega il governo ad agire per riavviare la produzione di energia nucleare. Stamattina sono state respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate da PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Il testo è già stato votato alla Camera e si avvia a essere approvato in via definitiva. L'inchiesta di Ravenna sui certificati medici contrari alla possibilità di trattenimento nei CPR, i centri di rimpatrio per migranti. Lo scorso marzo 8 medici erano stati iscritti nel registro degli indagati. Stamattina, su ordine della procura, sono state effettuate perquisizioni in una decina di città a carico di altri 20 professionisti. La tesi della procura è che esiste una rete di sanitari che per ragioni ideologiche si oppone ai trattenimenti, rilasciando certificazioni false. Nessuno dei medici perquisiti stamattina è formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma Matteo Salvini ha già parlato di radiazione e di giuramento di Ippocrate pronunciato in un centro sociale. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella, che fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
6: Il punto, al di là, non so, mi hanno riferito anche di dichiarazione di Bignami che parla di associazione a delinquere, cioè la classica postura di fare le sentenze al posto della magistratura, e già questo, mi hanno riferito anche di dichiarazione di Bignami che parla di associazione a delinquere, cioè la classica postura di fare le sentenze al posto della magistratura, e già questo è un primo dato, e comunque di

0: o a non rilasciare le certificazioni di sanità, di idoneità sanitaria, il trattenimento nei CPR, però c'è la campagna è contro chiunque si opponga, questa è la mia lettura politica, chiunque si opponga alla volontà del governo di gestire la realtà migratoria in termini meramente repressivi e questo a prescindere, secondo il governo, dall'esistenza di leggi, di principi di diritto che vanno applicati a chiunque.
1: A Taranto 6 persone sono state messe ai domiciliari in un'inchiesta sul caporalato in agricoltura, tra loro c'è anche un ex carabiniere in congedo, mentre tra le 19 persone complessivamente indagate ci sono anche dei datori di lavoro. Le prime informazioni parlano di braccianti costretti a vivere in locali seminterrati sovraffollati o in prefabbricati di lamiera, braccianti fatti lavorare senza contratto o con contratti non corrispondenti alla loro condizione effettiva e con paghe inferiori a quelle previste dagli accordi collettivi di categoria. In Sudan è crollata una miniera d'oro, almeno 60 lavoratori sarebbero rimasti uccisi, la notizia arriva da due sopravvissuti citati dall'agenzia AFP e ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. In questi anni l'industria del settore ha finanziato le parti in conflitto nella guerra civile iniziata nel 2023. L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere per crimini di guerra. La sentenza stamattina è emessa dalle Camere Specializzate per il Kosovo, un tribunale con sede all'Aia, che ha anche assolto lo stesso Thaçi da un'altra accusa, quella di crimini contro l'umanità. Il processo è di primo grado, riguarda la guerra di fine anni 90, condannati anche altri tre ex capi dell'UCK, l'organizzazione paramilitare di cui faceva parte Thaçi. La Camera degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato un provvedimento che imporrebbe a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione al Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente lo stop della guerra, misura che però finora è rimasta simbolica. Il voto evidenzia comunque ulteriormente una crescente insofferenza bipartisan per il conflitto. Sentiamo Roberto Festa.
2: È la terza volta che la Camera cerca di limitare i poteri di guerra di Donald Trump e anche questa volta il tentativo non andrà da nessuna parte. Il presidente rifiuta qualsiasi ingerenza nei suoi presunti poteri. Ma il voto dà il senso del disagio con cui settori sempre più ampi del Partito Repubblicano guardano al conflitto in Iran. Sette repubblicani hanno votato con i democratici, tra cui due deputati dell'Iowa, Miller Meeks e Zach Nunn, che sinora avevano sostenuto Trump. Ma le elezioni di midterm si avvicinano, l'economia non dà segni di ripresa, la fine della guerra non si vede e i repubblicani, soprattutto quelli nei collegi in bilico, devono riposizionarsi. Il rapporto dell'ispettore generale del Pentagono, pubblicato lunedì, ha poi sferzato il mondo politico di Washington. La guerra tra il 28 febbraio e il 30 giugno è costata oltre 33 miliardi di dollari. Gli iraniani hanno distrutto centinaia di edifici e di strutture nelle basi americane negli stati del Golfo e gli Stati Uniti sono ora a corto di armi, pericolosamente esposti se dovesse aprirsi un altro conflitto. Il presidente continua a far finta di niente, dice che l'America produce oggi più armi squisite e di élite che in ogni altro momento della sua storia. Ormai molti nel suo stesso partito, nel Partito Repubblicano, non gli credono più. Linea allo studio.
1: Le autorità iraniane hanno commesso crimini contro l'umanità nella repressione delle proteste del 2022 che ha provocato la morte di centinaia di persone. Lo dice Amnesty International, il quarto anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era sotto custodia della polizia morale per aver messo male il velo. La sua morte aveva dato il via alle proteste del movimento Donna, Vita, Libertà.
3: 4 anni dopo la morte di Mahsa Jina Amini, molti attivisti del movimento Donna Vita Libertà sono stati messi a margine, minacciati dai monarchici. La guerra interna alla diaspora iraniana è un cortocircuito. Nel frattempo in Iran qualcosa è cambiato. Lo scorso anno il Consiglio per l'Interesse Nazionale aveva deciso di non imporre più con violenza il velo per evitare che fosse quella battaglia a rovesciare la Repubblica Islamica. Dopo mesi di tregua, recentemente la polizia morale ha ripreso a perseguitare le donne negli spazi pubblici e di pari passo la magistratura continua a condannare a morte coloro che hanno partecipato alle proteste. Tra questi le sorelle gemelle Taraneh Romina Rahimi nel carcere di Isfahan, nel centro del paese. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione, avrebbero violentato la sorella davanti a lei. Tarané è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella sono stati comminati 25 anni di carcere. Sono almeno 20

0: 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, di cui almeno 16 donne. In questo contesto, in Iran, la battaglia per i diritti civili continua in sordina, perché la priorità è sopravvivere ai bombardamenti e sfamare le proprie famiglie. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
1: Andrea Monti in studio, Martina Stefanoni e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
8: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete continuare a seguire la trasmissione anche sui suoi social, Instagram e Facebook, e che c'è un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove mandare segnalazioni, osservazioni, critiche e ragionamenti. Proprio oggi alle 14 alla Commissione Agricoltura della Camera riprende l'esame degli emendamenti presentati a proposito del disegno di legge, della proposta di legge sulla caccia, quella famigerata. Ecco, c'è, in realtà denunciano le associazioni una forzatura, perché in realtà la legge è stata messa in discussione a novembre in Parlamento, quindi in qualche modo si forzano le cose per evitare che l'esame degli emendamenti, appunto, possano cambiare le norme e quindi riaprire il dibattito. Insomma, su questa legge evidentemente continuano a puntare tantissimo. Intanto Fondazione Cappellino ci rende noto un nuovo sondaggio secondo i dati di Ipsos Doxa c'è sostanzialmente un 91% che chiede di abolire, ridurre fortemente o limitare la caccia, o tutt'al più di mantenerla almeno come oggi. Insomma, per dire che il paese va da una parte, ma evidentemente i politici hanno altro per la testa. Poi purtroppo ci arriva una denuncia da Human World for Animals e Fondazione Cave Canem a proposito, ancora una volta nel 2026, stiamo parlando di combattimenti tra cani. 13 pitbull sono stati sequestrati e tra questi ci sono anche 4 cuccioli e una femmina incinta. Insomma, siamo veramente all'assurdo, siamo a Gela in Sicilia, ma anche su questa storia torneremo perché è veramente scandaloso. Intanto comunque grazie ai cittadini che comunque hanno segnalato, hanno permesso in sostanza di scoprire questo nucleo di criminali. E chiudo, prima di dar la parola all'ospite, che però prego di stare molto attenta a quello che sto per dire, perché poi lo approfondiremo, però sostanzialmente c'è un comunicato stampa che titola: non sappiamo ancora che cosa ci stiano dicendo le balene, ma stiamo imparando in qualche modo a leggerle. Beh, insomma, secondo il professor Antonello Fabio Caterino, che è linguista foreste e CEO dell'Istituto Nazionale di Linguistica Forense, grazie all'intelligenza artificiale, insomma, si stanno facendo dei progressi nella comprensione di quello che le balene, i grandi cetacei, i cetacei in generale ci stanno dicendo. Ma noi siamo felicissimi di avere con noi la nostra ospite di oggi. Benvenuta Sara Savioli, autrice della versione delle Margherite, Feltrinelli Editori. Sara Savioli, tu non hai bisogno dell'intelligenza artificiale per capire il linguaggio degli animali, no?
1: Cecilia, grazie per questo invito, un saluto prima di tutto a te e a tutti gli ascoltatori. E mamma mia, posso soltanto dire che forse dovremmo veramente incominciare ad ascoltarli, non solo i grandi cetacei, ma tutti gli animali e la natura, che da un po' sta cercando di comunicare delle cose che poi noi non vogliamo veramente sentire. Quindi io credo che, al di là della comunicazione a livello fine linguistico, i loro messaggi arrivino forti e chiaro, quindi il lavoro da fare sia tutto nostro, quello di noi umani, il coraggio di ascoltare.
0: E del resto la quarta di copertina del tuo bel libro è: mentre lo scoiattolo continua a delirare, io mi chiedo cosa ho fatto di male per essere diventato una calamita per piante e animali disagiati mentali. Forse il fatto che non mollo in asso nessuno, o forse la risposta è che tra fuori di testa ci si cerca e riconosce. Ecco perché, cara Sara Saglioli, tu sei arrivato, cos'è, il quinto questo libro?
1: Sì, esatto.
0: Il quinto libro che ha come protagonista Annarella, Anna, e tutta una scombinata compagnia che è fatta di gente con la coda, senza coda, con i peli, con le scaglie e via di seguito. Come diavolo è venuto in mente a te, Sara Saglioli, questo escamotage per raccontare delle storie molto concrete, anche molto trucidi, molto tristi, complicate, fatte di un'umanità dolente, piena di, insomma, di sgangheri, ti fai accompagnare da questi animali di cui, di queste piante, tant'è che le margherite addirittura assurgono alla nobiltà del titolo, da queste piante, da questi animali di cui tu capisci il linguaggio. Come diavolo è successa sta cosa? Raccontaci un po' l'inizio della...
1: Allora, io ho iniziato a scrivere in realtà in maniera istintiva e senza nessuna aspettativa, è stato quasi proprio un moto dell'animo, e ho iniziato a divertirmi ed era veramente come se la storia scaturisse da qualche parte molto nascosta nella mia testa e fossi quasi spettatrice della storia stessa, insomma, dell'apparire di questi strani personaggi, appunto, perché Anna riesce a parlare con piante ed animali, proprio colloquia tranquillamente in maniera serena. E credo che in realtà sia stato qualcosa di inconscio, che però viene da tutta un'infanzia e tutta una vita che ho vissuto a stretto contatto con gli animali e con la natura, e quindi penso veramente che sia venuto fuori qualcosa di profondo, che è quella capacità bambina, che per fortuna spero non sia mai morta in me, di appoggiare una mano su un albero e sentire la vita che scorre, che non è poi così diversa dalla mia, no? E quindi questa capacità bambina che avevo di parlare con qualsiasi creatura viva, anzi anche quelle non vive, perché anche i sassi erano ottimi compagni di gioco,
0: sì.
1: Però credo che sia veramente nata in un momento difficile della mia vita, in cui ero abbondantemente adulta, e sia nata così, prendendo la forma di questi romanzi, di queste storie in cui Anna parla con piante ed animali, addirittura alle volte riesce a comunicare persino con gli esseri umani, che è la cosa più complicata.
0: Decisamente. Senti, Sara Saglioli, e quindi, insomma, però la nostra Anna ha questa capacità, non perché ha delle doti magiche, per una piccola disfunzione fisica, insomma, no?
1: Sì, perché. Anna ad un certo punto ha una macchietta nel cervello, chiamiamola così, e questa macchietta le darà questa opportunità, e mi piaceva questo pensiero, il fatto che di fatto quando ci troviamo di fronte a delle grandi rivoluzioni che ci mettono in discussione, come per esempio possono essere anche questi eventi a livello fisico, noi incominciamo a vedere quello che non vedevamo, sentiamo quello che prima non sentivamo, cambiamo completamente prospettiva nella vita, e quindi alle volte, se abbiamo fortuna, riusciamo addirittura a fare di certi inciampi della nostra vita quasi delle occasioni di rinascita. E quindi sì, ho immaginato che una macchietta nel caso di Anna portasse a questo cambio di prospettiva radicale.
0: Senti, Sara Saglioli, io te l'ho già detto in altre occasioni, una delle cose che mi conquista tantissimo della tua scrittura è quella leggerezza, che è un po' quella alla Calvino, ecco, non superficialità, ma proprio una mano che ci conduce attraverso anche cose feroci. Questo libro parla proprio anche di una storia veramente turpa, peraltro indaga in un mondo, no? In un mondo molto complesso, che è quello, insomma, di destrorsi complicati, di sottoproletariato arrabbiato, insomma, quanto di più attuale ci sia da questo punto di vista.
1: Questa volta è stata dura, nel senso che ogni volta in cui affronto le storie mi metto in discussione per prima cosa io stessa. Anna fa un percorso difficile, che però è un percorso che ho fatto anch'io con lei, che è quello di mettere in discussione fortissima la certezza di avere veramente saldi i propri principi, perché l'odio, il rancore, il muro, vedere il diverso, tanto diverso che non è riconoscibile in altro modo, in alcun modo, è sempre dietro l'angolo. Quindi le ho fatto questo grandissimo dispetto, le ho detto: Anna, riuscirai a combattere per la giustizia anche per qualcuno che ti disgusta, perché la giustizia davvero, dici che è di tutti, e questo è, ce la farai ad andare oltre. E Anna farà una fatica bestiale, ma metterà in gioco se stessa, manterrà fede, anche se con tutta la fatica del caso, a ciò in cui crede, però è qualche cosa che penso dobbiamo sempre tenere presente anche noi, perché comunque sotto questi bei vestiti, le macchinine, le scarpine, restiamo comunque delle scimmie senza pelo, molto spaventate.
0: Sì.
1: E quindi quando si ha paura è sempre un attimo scordarci le cose in cui crediamo e nelle quali veramente ci dobbiamo impegnare istante per istante in maniera molto razionale, molto lucida.
0: Sara Savioli, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando della versione delle Margherite, edito da Feltrinelli, un libro giallo, possiamo definirlo così, ti va bene, vero?
1: Ma certo, ecco, ma certo.
0: Ecco. E che ha come protagonista una donna, una giovane donna con una sua famiglia strutturata, compresa figlio, marito, gatto e piante, c'è un po' di tutto, e che però insomma alla fine è finita a lavorare in un'agenzia investigativa, ecco, mettiamola così, ho detto bene senza svelare troppo, ecco.
1: Ma certo.
0: Un'agenzia investigativa fatta da due suoi, insomma, il suo capo e il suo collega, che sono a loro volta dei personaggi molto complessi e mi viene da dire adorabili, perché sono veramente due persone che poi uno avrebbe voglia di incontrare per strada, come Anna, no? Come si può di fare.
1: Grazie.
0: Ecco, e che si muovono però come dei veri investigatori. Ecco, come fai a costruire queste storie gialle? Ti vengono naturali? Come c'è uno spunto che ti viene dalla cronaca, da fatti reali? Ecco, mi piacerebbe capire da dove nascono queste storie.
1: Ma sì, tutti e cinque i casi in realtà vengono da anche se estremamente trasfigurati, hanno comunque lo spunto, se non altro iniziale, di qualche cosa che è accaduto veramente, e però poi dopo si staccano completamente, anche proprio per rispetto di quel che accade nella realtà. Non voglio confondere i piani, però poi diciamo la struttura della storia gialla non dico che nasce da sola, perché comunque mentre sulle parti relative agli animali e sulla storia così parallela, familiare, lascio che sia molto frutto di un passaggio istintivo, il giallo richiede qualche piccola attenzione logica in più. E quindi di solito, più che altro, io parto da una vittima e da un colpevole. Faccio sì che la vittima sia anche un po' colpevole, il colpevole sempre anche un po' vittima. Cerco di pensare a un movente, e per me il movente è fondamentale, perché comunque è un punto di non ritorno, è un punto di debolezza umana, e quindi poi dopo tutte le altre parti servono semplicemente a raccontare un'altra storia, che è una storia di crollo umano, e purtroppo appunto che coinvolge tante persone al di là del loro volere, al di là della loro coscienza delle conseguenze, ecco. Quindi il movente per me è centrale, perché tutta la storia gialla poi dopo si irradia e si dipani.
0: Ecco, però come dicevamo, è un libro che poi ha anche invece un'indagine sull'umanità dei protagonisti. Ad esempio, io ho citato Anna come protagonista, parlando di marito o figlio, mi sono dimenticato la sorella, i genitori, la suora, insomma tutto il cotè familiare, compreso il fatto che in questo libro, la versione delle Margherite, oltre alla indagine vera e propria, si parla anche di un'indagine più interiore, quella con insomma con i propri genitori, con alcuni sì. nodi più o meno irrisolti, ecco. E,
1: sì.
0: e come si fa a tenere in piedi due percorsi così?
1: Ma a dire la verità, mi viene da dire che almeno per quello che è stato il percorso di Anna in questi 5 libri non poteva che essere così. Cioè, per me era importante che lei non fosse semplicemente un'investigatrice privata e poi dopo giù la levetta e diventasse mamma, moglie, figlia a seconda degli istanti. Anna volevo che mantenesse la sua profondità, la sua tridimensionalità, rifiutasse il fatto di dover essere solo una lavoratrice o poi una persona che nel privato non portava al lavoro, a casa, a livello di crescita personale e viceversa. E quindi per me scrivere Anna in tutti questi 5 episodi era portare avanti una crescita personale profonda, che faceva sì che il suo essere la mamma di Luca, la moglie di Alessandro, la figlia dei suoi genitori, fosse un di più per il suo lavoro e allo stesso tempo quello che imparava al lavoro fosse un di più per l'essere umano che era nella sua famiglia. Perché molto spesso penso che noi tutti veniamo piantati a un muro come da un adesivo di dovere, che è il ruolo che la società ci dà, ma siamo molto di più, ecco Anna che è un po' anarchica come spirito, questi adesivi che la società le vuole imporre li strappa tutti e dice io sono tutta tridimensionale, 24 ore su 24, e certo che mi porto il lavoro a casa, e certo che mi porto la casa al lavoro, perché questa è la mia ricchezza, io sono tante cose tutte insieme.
0: Sì, senti Sara Savioli, dicevamo che i coprotagonisti, oltre a questi senza coda di cui abbiamo parlato fin qui, sono tutta una serie di animali e di piante. Allora, si va queste piante, questi animali hanno dei caratteri molto molto definiti. Ad esempio c'è questo, adesso non farmi dire parolacce, ma questo passerotto vigile urbano, adesso da dove, ma non c'era negli altre storie o me lo ricordo o mi ricordo male io?
1: No, è proprio una novità.
0: Ah, ecco, sì, cioè, care e cari all'ascolto, diciamo proprio dal primo capitolo entra prepotentemente in scena un passerotto, che uno dice vabbè un passerotto chi sarà mai, ma un rompiscatole, un rigidone, un fiscale proprio terrificante che terrorizza Anna. Adesso Anna perché si fa terrorizzare dal passerotto vigile urbano? Adesso perché subisce questo?
1: Lui è particolarmente ligio al suo dovere di vigile urbano e controllore per la sosta, poi dopo vedremo che sarà anche il controllore dei biglietti dell'auto, della,
0: sì, esatto,
1: altre cose,
0: sì.
1: Esatto. E quindi insomma quando lei non parcheggia proprio perfettamente o anche solo insomma si affianca in maniera un po' creativa, come a tutti capita vivendo nel traffico cittadino, sì. Il passero ovviamente nota subito questa cosa e come dire esprime sanzioni che sono sotto forma di evacuazione sul parabrezza.
0: Certo.
1: E quindi sostanzialmente la povera Anna è terrorizzata perché se appena appena c'è una routine fuori dalla riga prestabilita, quando torna deve portare a lavare la macchina,
0: certo.
1: Che non è poco, perché una donna impegnata
0: una
1: come
0: vita
1: lei.
0: Complessa come la sua, certo. Senti, le piante hanno anche loro un ruolo importante, ad esempio, insomma io non voglio anticipare delle cose che sono veramente divertenti e sarebbe un peccato sciuparle, però ad esempio ci sono dei cactus agenti segreti quasi, o meno che presumono di essere agenti segreti.
1: Certo, cioè uno degli elementi fondamentali dell'agenzia è la piantina grassa, un sedum, che è una sedum stegista che in realtà però vuole assolutamente acquisire l'intera agenzia e farne un franchising e quindi sostanzialmente fa l'infiltrata, solo che è una infiltrata bislacchissima, perché è vero che è molto comoda perché lei vuole essere inserita ovunque, però insomma diciamo così ha un'altissima visione di sé e delle sue capacità e soprattutto pretende di avere tutta una serie di corsi, di preparazioni che vanno dal dal karate, insomma, al paracadutismo, che insomma per una pianta grassa sono un attimino così, forse eccessive.
0: Un po' spiazzanti, decisamente spiazzanti. Senti Sara Savioli, e poi ci sono appunto animali vari, nel senso che a parte grandi protagonisti tipo Otto, che è questo alano... Arlecchino,
1: sì,
0: si chiama,
1: sì,
0: così, vero? È un cagnone che praticamente fa parte della squadra dell'agenzia, mettiamola in questa maniera. C'è poi il gatto di Anna, naturalmente un altro grande protagonista, ma poi ci sono una serie di animali improbabili, o meglio, probabilissimi, ormai tutti noi facciamo i conti con questi animali, ma ci sono animali tipo il geco che anche lui non è simpaticissimo. Ti stanno antipatici,
1: insomma,
0: i gechi?
1: La sua dimensione psicotica.
0: Sara,
1: io li adoro. Ecco. Proprio li adoro, sono animali meravigliosi, ma io della verità faccio fatica a pensare a un animale che io non adori. Però sì, mi piaceva comunque dare il diritto anche agli animali di poter essere un po' psicopatici e antipatici. Certo. Perché insomma, se abbiamo così diritto di essere cattivi e antipatici noi umani, ma perché non anche loro? No?
0: Certo, già il sacrosanta questa osservazione, assolutamente. Non devono essere per forza tutti simpatici a noi, hanno diritto insomma al loro caratteraccio. E infatti di caratteracci ce n'è più di uno. Senti, ma poi nella tua vita reale come diavolo ti muovi con le piante, ad esempio? Tu ci parli regolarmente, immagino.
1: Ma mi sembra ovvio, mi sembra logico, nel senso che parlo con gli animali, parlo con le piante, parlo appunto anche con le cose, cioè proprio io sono una comunicazione continuativa, do il nome a qualsiasi cosa passi, e questo è fin da piccolissima, e sì, mi piace moltissimo. Poi faccio delle conversazioni lunghissime ovviamente con i miei gatti, ma proprio delle disquisizioni profondissime, ma anche con i gatti, con i cani dei vicini, con i quali mi fermo a discorrere con grande amabilità. Ma ultimamente penso, se vedrete i titoli di giornale, Savioli portata via proprio con la camicia di forza e tutto quanto allacciato, è perché ultimamente ci sono due grandi querce di un parco qui vicino con le quali faccio delle discussioni di quarti d'ora, e penso che le case che danno sul parco ormai, insomma i padroni delle case cominciano ad essere un po' preoccupati, però mannaggia, questi alberi li devo così ringraziare,
0: certo,
1: tutta la grazia con la quale ci danno da respirare, creano l'ombra, riescono ad essere gentili con noi anche se sono un po' affogati nel cemento, e allora io mi fermo e li ringrazio e sto lì vicino a loro e sto subito bene, quindi
0: bene.
1: Parlo proprio con tutto.
0: Decisamente. Senti, penso ti faccia piacere questo messaggio, questa è veramente una bellissima sorpresa. Possiedo ed ho letto tutti i libri di Sara Savioli riguardanti Anna Melissari e la sua combriccola. Mi sembra doveroso precisare che il mio personaggio preferito è il gatto Banzai, tanto per cambiare naturalmente. Adesso sto leggendo la versione delle Margherite e ringrazio naturalmente per questa bella occasione di ascoltare Sara Savioli. Vedi che ti amiamo.
1: Grazie io. Grazie davvero. Grazie mia, grazie infinitamente. L'altro giorno a una presentazione una signora ha alzato la mano e ha detto che vuole un calendario con le frasi del gatto Banzai, quindi il gatto Banzai
0: è ormai una star,
1: è molto amato. Grazie ancora.
0: Senti, Liliana ci dice: bravissima, io parlo con Tortora e Colombi oltre che con il mio canarino e capiscono come le piante. Liliana è sicura che questo sia un rapporto come dire, non univoco. Io sono convinta con lei e quindi continuiamo così.
1: Sì.
0: Sara Savioli.
1: Certo.
0: Senti, Manuel, uno di quei libri da leggere assolutamente, quindi insomma c'hai un sacco di fan tra i nostri armadilli all'ascolto. Però Sara Savioli, Sara Savioli, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Io ricordo, abbiamo parlato con Sara Savioli di La versione delle Margherite, edito da Feltrinelli, l'ultimo questa serie che vede appunto Anna come protagonista, ma assieme ad Anna appunto questa combriccola fatta di piante, animali, umanità varia e via di seguito. Sara, grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi davvero di tutto cuore.
0: Aspettiamo con ansia il prossimo, perché sai, sono quei libri che appena finiscono tu dici ma come, è già finito, subito un altro ne voglio, quindi mi raccomando, dacci sotto, d'accordo?
1: Va benissimo, vado subito a lavorare, grazie ancora davvero. Buona a voi tutti,
0: buona giornata e grazie,
1: a presto, a presto.
0: E finisce qui la nostra puntata di oggi. Fatemi dire, c'è un anonimo che mi dice, mi chiede, ma esiste un animale che si chiama facocero? Allora, tu l'hai scritto con due C, esiste, sì, è facocero ed è uno di quelli che appartiene alla famiglia dei suidi, cioè un suino. Ed è un africano, vive in Africa. Va bene, Cecilia Di Letto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi ricorda come sempre le nostre postazioni social, Considera l'Armadillo, su Instagram e su Facebook, e vi dà appuntamento a domani, anche con Federica Giordani. Ciao ciao, a domani, baci baci.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

0: No, arrivo. Arrivo, sì, scusate, arrivo. Uno, avevo lasciato la porta aperta. Due, il mio consueto problema di cambiare idea quando è già partita la sigla su quale sarà il primo pezzo di giornata. Cioè, parte la sigla, ho già pronto il brano A e invece dico no, metto quell'altro, metto il brano B. Poi stavo eliminando tutti i messaggi che parlano di Faccocero. Ringrazio la pluripremiata trasmissione che ci ha preceduto, Cecilia. Purtroppo mi chiamano Faccocero da quest'anno, guarda, lascia perdere. Quegli altri che mi chiedono cosa mi faccio io con l'uccillo coccino. Allora, buoni tutti. E partiamo con... Non pensavo che avrei vissuto abbastanza per vedere questa cosa. Tipo per vedere l'Italia dominare nel tennis. I fascisti al governo scavalcati da ancora più fascisti che provano ad arrivare al governo. Non pensavo che avrei vissuto abbastanza. Ad esempio, per vedere il paese della Scozia produrre troppo whisky e non sapere più dove metterlo. Se tutto il whisky che hanno prodotto venisse imbottigliato, potrebbero riempire 12 miliardi di bottiglie. Perché? Perché la gente beve meno. Perché? Perché la gente è più povera, spende meno soldi per l'alcol, quindi beve meno e fa più attenzione alla guida. Il livello è che le distillerie scozzesi, in molti casi, hanno dovuto tagliare i lavoratori, non la forza lavoro, hanno tagliato la produzione di un terzo. Cioè, come se succedesse la stessa cosa in Italia, con la pizza. C'è troppa pizza. E pensa che volevo cominciare con questa. Che è Walking in My Shoes di Depeche Mode. Poi ero lì con la sigla pronta e ho detto no, ho cambiato idea, comincio con quest'altra.
1: Che...

E però, data la notizia del whisky, il brano adatto era 500 Miles, che Ken Loach utilizzò in La parte degli angeli. Beh, ma Jus, mi sembri un po' di nicchia con questo messaggio. Si dice faccocero. Me l'ha insegnato mia nipote Adele di 7 anni. Sì, ma è il gioco di parole con il cognome del conduttore. Vabbè, fa niente, non ti preoccupare. Comunque, quella roba lì del whisky, uno dei problemi che dicono è che è vista dalla gente come una bevanda per persone mature. È la bevanda della senilità. Per cui, come altre altri prodotti, la Johnny Walker, per esempio, sta sperimentando prodotti più economici, ma soprattutto un po' più soft. Il functional drinking, questa l'ho letta l'altro giorno. Il bere funzionale, cioè bevi, ma con uno zicchinino d'alcol, non di più. Dai, che vuoi fare? Allora, questa è musica leggerissima, sono già le 13.25, mamma mia, Radio Popolare, andiamo avanti fino alle 2, con una quarantina di minuti di musica per chi ha voglia di whisky, via. Ma anche per gli altri, visto che secondo me il mercato, come dire, è un po' contratto in questo periodo. State scrivendo 331-6214013. SMS, Telegram e WhatsApp. Come Marta che scrive: mi stai dicendo che il whisky è la bevanda degli adulti risolti? No, è la bevanda degli anziani. Oppure diretta at popolarenetwork.it, oppure il muro di Facebook di Musica Leggerissima. Faccio un piccolo inciso sulla puntata di ieri, che ha visto in versione registrata, ma questo poco cambia, il via, l'abbrivio di una nuova rubrica. Il momento non leggerissimo. La struggenza fatta una canzone. L'avete commentata in tanti ieri, ma tanti, anche se sapevate che non era in onda in diretta. Allora, il giochino è quello di mettere una canzone molto bella, ma diametralmente opposta al concetto di leggerissima. La struggenza. Allora, leggo: dammi una lametta che mi taglio le vene. Quando una canzone è leggerissima, è bella lo stesso. Ti piace vincere facile? Allora dillo che ci vuoi male. Ne ho subito una da proporre. Eccetera, eccetera. Torniamo la settimana prossima con quella canzone lì.

Tra l'altro domani prende l'avvio un'altra nuova rubrica e di nuovo una puntata registrata. Perché sembra che non ho fatto un cazzo tutta estate e in effetti non ho fatto un cazzo tutta estate. Il whisky è una delle bevande più schifose di sempre. Ale, la rubrica è bella e basta, va bene. Io sono anziana e bevo grappa fatta da mio marito con le erbe dell'orto passito. Oh, passito. Bevo. Facco, ho cominciato a bere whisky a 15 anni. Ma non diciamolo a mia madre. Allora, questa è la seconda cosa di oggi. Credo di averla sentita ieri in ascensore. Ero da una parte in ascensore, c'era sta roba qua. Dai, che incredibile la vita. A volte dove trovi i brani, eh? Ah, chissà Facchini che ricerca musicale che fa per mettere in onda la... in ascensore.

0: Allora, premessa, cominciate a preparare l'editina perché fra poco faremo un bel microfono scritto. Domanda in diretta e le vostre risposte, prendendo spunto da una notizia di questi giorni. Ma prima vado a leggervi ancora due o tre cose. Forse, ma dico forse, mi avete sentito ridere, microfono aperto durante questo pezzo. Beh, è colpa di Stefano, che al 331-6214013 scrive: ciao, quindi tu sei un ricco con la filodiffusione in ascensore? No, perché se fossi stato a casa allora sarei venuto qua a lavorare. Invece ho dovuto registrare perché ero impegnato altrove. No, ero in giro. E ancora, ma quindi tu hai usato Shazam per l'ascensore? No. Allora, e questo è uno di quei casi in cui spiego in qualche modo come vengono fatte le scalette per questa trasmissione. Io sono in un posto, sento una canzone, se mi prende, in qualche modo me la segno e la metto in una puntata. Per esempio, ero in un ascensore e ho cominciato a fare paraparappara, come sta canzone qua, no? Quello è segno che va segnata, chiedo scusa per la ripetizione, e messa in scaletta, hai capito? Alberto, l'ho shazammata, e siamo a uno oggi, ricordiamo che il record è 3, ma è roba vecchissima, come me, io non bevo whisky. E poi, Dio mio, questa canzone è dell'82. Ciao, io bevevo il whisky con la pizza a 17 anni, Cosimo, voglio sapere che pizza era. Buondì Facco, ma che ascensori prendi? La vita ti porta in posti che non ti aspettavi. Comunque, la multinazionale dell'alcol, la Diageo, sta licenziando, sì, ma in Italia. Grazie Cesare per completare la notizia di qui sopra. Cioè, io non so, che dobbiamo fare? Bere tutti un po' più di whisky per comprare gli elettroni? Dovrebbe esserci un bel tavolo con il governo, secondo me, che è bravo a risolvere le robe. Chiedi Electrolux. Va bene, la notizia principale di oggi arriva dalla nuovasardegna.it e ve la giro con una bella domanda a cui risponderete via SMS, Telegram, WhatsApp, email o muro di Facebook. Pronti? Incastra la testa tra il WC e il bidet. Per liberarlo c'è bisogno del 118. C'è qua in studio la Graci, sta ridendo. La richiesta d'aiuto è stata così insolita che quando sono entrati in casa i soccorritori non sapevano cosa aspettarsi. A chiamarli è stato un uomo incastrato tra i sanitari al cesso e il bidet. Lo dico io. Beh, in Francia non sarebbe mai successa una roba del genere. Come riportato dalla stampa locale, un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze. Certo, e adesso è colpa della droga, no, dell'architetto che ha fatto il bagno in quel modo lì. Era rimasto incastrato con la testa nello spazio tra il WC e il bidet, incapace di muoversi e dolorante per l'innaturale posizione. I primi tentativi di liberarlo fatti dal personale del 118 sono andati a vuoto. Per questo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che non senza difficoltà hanno liberato l'uomo senza gravi conseguenze fisiche. Il commento di Elisa Graci.
1: Ma, no, ma che testa c'ha sto qua? C'ha una testa troppo
0: testa di?
1: Testa di... No,
0: va bene.
1: Testa enorme.
0: La domanda che faremo ai nostri ascoltatori è...
1: Che... Dai, vi è mai successo?
0: Allora, storie di incastri, ok? Voi, persone... Altre, amici, cugini, parenti, anche animali, gente che si è incastrata nei posti più strani. 331-6214013, SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di Musica Leggerissima. La prima a rispondere sarà Elisa Graci. Hai tre minuti di tempo durante il
1: bar. Ok, perché sto qui che sto pensando.
0: Quella volta che vi siete incastrati. Sì, sì. A me è già venuta.
1: Non dubitavo.
0: Un cretino sono.
1: Non dubitavo.
0: E tra l'altro è illegalità irrisolte.
1: Ah.
0: E vabbè, lo faremo, lo dirò lo stesso.
1: È la serie Gli Irrisolti.
0: Esatto. 331 621 4013 storie di incastri.

0: Ah, e scopro che questo brano è in riscaletta a volume, che dovrà toglierlo.
1: Esatto, ecco un incastro. Questo è proprio un incastro. No, va bene, mettiamo un'altra dei Kneecap.
0: Dei Kneecap.
1: Che oggi parliamo anche di loro.
0: Va bene. E non hai incastri?
1: No, io caspita, sai che sto qui che sto pensando, ma sono talmente snodabile.
0: No, è che parlavamo d'altro.
1: Banalmente. Però sono talmente snodabile, talmente in forma. Da scherzo, ovviamente è una battuta.
0: Allora, io ero ragazzo di 3, 4, 5, 6 anni.
1: Piccolo.
0: 26 anni.
1: Bambino.
0: No, è che parlavamo d'altro.
1: Banalmente. Però sono talmente snodabile, talmente in forma. Da scherzo, ovviamente è una battuta.
0: Allora, io ero ragazzo di 3, 4, 5, 6 anni.
1: Piccolo.
0: 26 anni.
1: Bambino.
0: Insomma.
1: Davide bambino.
0: Sai cosa facevamo

0: non c'erano le guardie.
1: Non ancora. Va bene, quella volta che siete rimasti incastrati, tu rimani incastrata qui o vai?
0: No, devo andare
1: a parlare ancora di alcune cose.
0: Devo andare a cambiare la canzone di Nicca perché mi hai appena rubato.
1: Esatto. Ciao. Ciao, grazie. Durante un terremoto le mie sorelle incastrate sull'uscio mentre cercavano di scappare. Giovanni. Maiorca, Magaluf, mega discoteca, schiuma party unito a mega sbronza. Vado in bagno, di quelli con la porta sollevata che non si apre più. Mi ritrovo a scivolare sotto suddetta porta, ma resto incastrata nonostante la schiuma. Tutte le tipe che ridevano e cercavano di tirarmi su, ma scivolavano a loro volta. La cinzia. Hanno dovuto smontare la porta per liberarmi, niente male. All'inizio degli anni Ottanta, un mio compagno di classe per la calca è rimasto incastrato con la testa fuori dalla porta in fondo dei vecchi jumbo tram. Ah, la porta in fondo dei vecchi jumbo tram. Incastrato con la testa fuori in un tram. Il tramviere non se ne accorse. Pericoloso. E il poveretto si fece una fermata con la testa fuori dalle porte. Mio fratello a 4-5 anni di età ha infilato senza alcun motivo la testa tra il termosifone e il muro del bagno. È rimasto incastrato e per toglierlo di lì, senza staccargli la testa, ho dovuto penare parecchio. A più di 40 anni di distanza lo prendo ancora in giro. Mio ex cognato idraulico si è infilato col busto in un pozzetto a pavimento. Quando è stato il momento di uscire non ci è riuscito. È rimasto incastrato a causa dell'afflusso di sangue. E certo, è andato a testa in giù, il sangue tutto in giù. Da assistente in università portai degli studenti a una ricerca sul campo. Una restò incastrata con la testa in un'inferriata. Mi chiamarono nel panico. Avevo un flessibile in macchina. Per il crick non c'era spazio. Incastrata nel cancello del giardino della scuola a 8 anni. Mi sembra che il termosifone la faccia la parte del leone. Ho incastrato il braccio fra il termosifone e il muro. Ci ho messo un'ora e mezza a liberarmi, senza 118, chiudendo la caldaia e ghiacciandomi il braccio con aiuto del marito. Quindi hai ghiacciato il braccio, meno afflusso di sangue, braccio più piccolo, è uscito. Nonno di Fabrizio, per dare da mangiare al canalino, saliva in piedi sul water e un giorno deve essere scivolato. Aspetta che rimetto la base, che qua vi state divertendo, eh? Dicevamo, il nonno di Fabrizio, per dare da mangiare al canarino, saliva in piedi sul water un giorno. Deve essere scivolato e cadendo il piede si è infilato, come in una scarpa nel buco di scarico. Ha tentato in vari modi di uscire, poi ha chiamato il vicino di sotto che col martello ha distrutto il water. Ma la domanda è, perché aveva il canarino chiuso nel cesso? Auto in un viottolo in Croazia, non abbiamo visto il cartello con le misure. Mezzo paese è venuto ad aiutarci. Neanche un graffio, ma un po' di frizione in meno. Va bene, abbiamo quasi finito la puntata.

0: Ho sempre pensato che le originali fossero meglio delle cover, scrive Daniele in merito a questa canzone. Ma All Along the Watchtower, eseguita da Jimi Hendrix, è l'eccezione che conferma la regola. No, ne abbiamo parlato in settimana. E anche settimana scorsa con Back to Black, originale Amy Winehouse, Rolling Stones se l'ha fatta meglio. Ancora, storie di incastri. Allora, ho lasciato perdere tutti quelli che ha scritto che si sono incastrati in un lavoro di M o in un rapporto di M. Quelli glielo lasciati passare. Alle medie, in una scuola di Quarto Giaro, la tapparella della finestra aveva rotto la corda. Per tirarla su, la corda, e per avere luce, si tira su e si lega ad un banco. Il prof, curioso del perché, si avvicina. Tocca il vano con un piede, il banco comincia a salire, la tapparella a scendere, la testa del prof si incastra fuori dalla finestra. Scrive poi Franco: scusa per gli errori e la forma, sto camminando meno male. Allora, io sono stato incastrata nella stessa porta dei Cinzia poco fa. Solo che anziché in discoteca, ero nel bagno, in un centro diurno per tossicodipendenze. Ed era il mio primo giorno di tirocinio di arte terapia. Non potevo chiedere aiuto, per credibilità. A furia di colpi di culate ne sono uscita fuori.
1: Bello.
0: Ma a te non ti dispiace fare una trasmissione competente, anziché essere qua a dire cagate
1: con
0: me?
1: Ma mi è venuto in mente dove sono rimasta incastrata.
0: Vai, che dobbiamo più tempo.
1: Allora, concerto dei CSI a Tirrenia, in provincia di Pisa.
0: Sì.
1: Io in prima fila, praticamente incastrata tra la transenna, ultima transenna prima del palco, e un signore, un ragazzo gigantesco, e altra gente tipo incastrata in questa transenna. A un certo punto la transenna mi spinge nella pancia, io svengo, arrivano i buttafuori che mi prendono, mi sradicano da questo incastro, mi portano, sai quelli che li portano in aria? Mi portano dietro in ambulanza. Bella, no?
0: L'esperienza di Elisa Grassi non poteva che essere così,
1: tra un palco e la folla.
0: Ti sentiamo tra poco. Sai chi c'è in tour, tra gli altri, in questi giorni?
1: Chi c'è?
0: Fatoumata Diawara.
1: Sì, sì, la conosco, l'abbiamo anche mandata.
0: Principessa del Mali, in questo caso con Angie Stone.
1: Ciao.
0: Ciao, tra poco.

Madonna, che bello sto pezzo, bravissimi loro due. Angie Stone e Fatoumata Diawara, quest'ultima in tour in Italia in questo periodo. Oh, sai chi c'è in tour? Fatoumata Diawara. C'è un perché, chiudiamo con questo brano. Prima però vi ricordo che domani sera l'auditorium di Metro Stratos riapre gratuitamente per il concerto di Giorgia, così si chiama, preceduto dal DJ set di Pierre

0: Allora, c'è un motivo perché abbiamo chiuso con un brano di Macklemore. Ricolleghiamoci ancora con la redazione di Volume, visto che Elisa Gracci l'abbiamo sentita un po' tanto. Non c'è Dario?
1: Eccoci.
0: Oh, là, ciao Dario, meno male parlare Dario. Anche con te una volta ogni tanto. Perché ho messo Macklemore in collegamento tra questa trasmissione e la vostra?
1: Beh, perché oggi dedichiamo uno speciale, diciamo nella seconda mezz'ora di Volume, proprio su tutto quello che sta seguendo proprio la vicenda di Macklemore, di cui abbiamo parlato già un po' nei giorni scorsi, ovvero le sue dichiarazioni sul palco in apertura Ed Sheeran e adesso il fatto che lui è stato cacciato appunto dal tour in apertura Ed Sheeran e tutte le dichiarazioni che adesso stanno scoppiando contro appunto questa decisione.
0: Perché lui si aveva bandiera della Palestina, discorsi Propal, e quindi Ed Sheeran, ma crediamo il suo entourage, l'ha tagliato dal suo tour, giusto? Ho detto
1: esatto,
0: bene?
1: Esattamente.
0: Ok. E tutti e gli altri artisti attorno anche, c'è stato casino?
2: Eh sì, praticamente oggi tutti hanno mollato Ed Sheeran, tutti coloro che devono suonare con Ed Sheeran lo hanno mollato e le dichiarazioni si stanno susseguendo sempre più numerose.
0: Ne parleremo tra poco, anni parlerete Elisa e Dario tra poco all'interno di Volume, perché il pomeriggio di Radio Popolare finalmente, come dire, si ammanta di competenza. Buon pomeriggio, buona trasmissione ragazzi, ciao.
2: Ciao Davide.

Musica leggerissima torna invece domani a partire dalle 13.15. Registro questa notte, potete fare la vostra richiesta per la rubrica Oh, mi metti quella bella a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Ciao!

0: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
1: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
0: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
1: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre, Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
5: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.
6: Volume.

0: Le 14:02, benvenuti e benvenute ascoltatrici e ascoltatori. Questa è Volume su Radio Popolare di questo mercoledì 16 settembre. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Gracia, come va? Siamo carichi?
0: Siamo carichissimi. sì, è stata una giornata frenetica, tante notizie, tante cose che accadono. E poi sono comunque le prime settimane, diciamo, di ripresa del palinsesto. Quindi siamo tutti così in
1: sì, per vari
0: nuova
1: motivi.
0: Modalità.
1: Sì, sì, giornate e settimane frenetiche.
0: È così. Allora, anche oggi tante cose da farvi ascoltare e torna la musica dal vivo nei nostri studi.
1: Esatto, torna la musica dal vivo, un bel mini live. Anche qui stiamo ancora cercando di decidere 14:30 o 15, quale sarà l'orario un po' definitivo per questa stagione. Alla fine manterremo quello che era già quello della scorsa stagione dei mini live, quindi alle 15. Oggi ospitiamo Gama, cantautrice che tra l'altro proprio qui a Radio Popolare aveva vinto il contest Dinamica,
0: yes,
1: organizzato appunto da questo collettivo Dinamica Cantautrici in Movimento. Anche qui un sacco di candidature, un sacco di artiste in concorso. Lei aveva vinto il premio per uno dei brani che ci suonerà proprio più tardi durante il mini live delle 15. Quindi Gama qui da noi.
0: Bellissimo, bellissimo. Siamo felici quando c'è la musica dal vivo qui nei nostri studi. Non solo perché ospiteremo nella seconda parte anche Claudio Agostone, che ancora una volta, come ogni paio di settimane, ci porta in Africa per farci ascoltare dei suoni che arrivano da questa meravigliosa terra e che produce meravigliosa musica. E poi nella seconda parte dedicheremo un bel po' di spazio alla vicenda Macklemore Ed Sheeran. Sicuramente la conoscerete, ma vi faremo un po' il punto della situazione. Macklemore estromesso dal tour di Ed Sheeran per le sue dichiarazioni pro-Palestina. È successo di tutto in queste ultime 24 ore e quindi vi daremo, insomma, un po' gli aggiornamenti. Anzi, se poi anche voi volete raccontarci cosa ne pensate, che idea vi siete fatti di questa vicenda e di qualsiasi altra cosa, potete scriverci al 331 62 14 013, oppure andare su Instagram, dove siamo live come ogni giorno più o meno per una mezz'oretta, Elisa Graci Radio e dar.grande.
1: Direi che non manca niente.
0: No,
1: siamo pronti.
0: Manca la prima canzone, quindi andiamo.
1: Vai, vai.
0: Siamo felicissimi di ritrovare i Dive, che è un'altra band di quelle, insomma, che non nega quando ci vuole il proprio attivismo. Lo hanno sempre fatto e quindi per questo, oltre a piacerci musicalmente, ci piacciono anche come persone. Questa è una delle nuove canzoni dei Dive, si chiama The Fountain.

0: Faccio fatica a contenere l'entusiasmo per il nuovo album dei Dive che uscirà presto, si chiamerà Zerp, e questo era uno dei singoli, esce il 30 ottobre, e questo è uno dei singoli estratti, uno dei due singoli estratti da questo nuovo lavoro, Dive, che si scrive Div, D-I-I-V,
1: giusta
0: però si
1: precisazione, si
0: pronuncia
1: sta.
0: Dive, tante volte li cercate e non li trovate.
1: Vero.
0: Sicuramente, insomma, una delle band newyorkesi che più mi piacciono da tanti anni e assolutamente una bomba dal vivo, quindi quando torneranno, e torneranno visto che stanno per pubblicare un disco nuovo, non perdetevi, è veramente una band con un suono davvero potente come quello dei Dive, che tra l'altro notavo un po' più elettronico del solito, ma non mi dispiace.
1: Pezzaccio, secondo me,
0: Non mi
1: infatti questa
0: dispiace.
1: volta non me li perderò, sembrano
0: Ecco.
1: molto in forma e questa volta non me li perderò dal vivo, come era successo la volta scorsa, e abbiamo scelto secondo me un paio di pezzi che uno dopo l'altro ci stanno particolarmente bene. Il prossimo è dei Proto Martyr che, boh, mi suona di band tipo black metal, ma in realtà non
0: Con
1: lo
0: questo
1: sono.
0: nome,
1: Sì,
0: sì.
1: con questo nome sì, fanno più brutto di quello. In realtà fanno brutto, sono però più sul post-punk, sono
0: Ok.
1: americani, dal 2008, quindi ormai sono una band, comunque un nome affermato, conosciuto sulla scena. Sì, la loro musica comunque è abbastanza scura, abbastanza nervosa anche, parlano soprattutto a livello di tematiche, di società americana, politica, declino. Per esempio, il loro nuovo disco esce il 25 settembre, Hotel Usona si intitola, e il concept è appunto molto bello: l'America immaginata come un vecchio hotel in decadenza, quindi ogni canzone è una stanza con un diverso problema contemporaneo. Per
0: Sì.
1: esempio, AI, deportazioni, nazionalismo, violenza, J.D. Vance, personaggi insomma di questo
0: Beh, è
1: genere.
0: una cartolina assolutamente veritiera,
1: Esatto,
0: purtroppo.
1: ci vanno giù molto, molto pesanti. È uscito il primo singolo che comunque parla, per esempio, della paralisi della vita moderna tra scroll continuo, doom scrolling, sovraccarico di informazioni e violenza nel mondo, insomma, cose che purtroppo ci capita di parlare ogni giorno di queste cose. E andiamo ad ascoltare proprio il primo singolo, che si intitola Sounds We Cannot Hear, Proto Martyr.

0: Sounds We Cannot Hear, il primo assaggio del nuovo album dei Proto Martyr, che come dicevo uscirà il 25 settembre. A quanto pare anche Iggy Pop è fan della band. Lui, come i Proto Martyr, è di Detroit, quindi li segue più o meno da quando sono, insomma, ai primi passi. E dice: sono cresciuti molto durante questo periodo di tempo, e ha ascoltato il disco, l'ha definito addirittura wagneriano, dicendo non tanto perché suoni come musica classica ovviamente, ma per l'ambizione, la costruzione quasi sinfonica, il senso drammatico del disco.
1: Grande, se lo dice Iggy.
0: Ma
1: due cose mi sono venute in mente ascoltando questo brano. Allora, primo, che dal vivo devono essere una bomba sti qua,
0: belli
1: Proto Martyr. Sì, hanno veramente dei bei suoni e vorrei vederli dal vivo.
0: Sì, belli cupi.
1: Secondo, che questa mi fa proprio pensare che le band americane in questo periodo le possiamo suddividere in due. Una, tipo questa, che è arrabbiata e comunque molto molto sofferente, no, per quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e quindi in un certo senso una bella colonna sonora per quando sei arrabbiato e hai voglia di condividere comunque questo senso di ingiustizia e di rabbia nei confronti di quello che accade negli Stati Uniti. E poi ci sono tipo band come This Is Lorelai, invece, che arrivano dagli Stati Uniti, che invece ci danno quella sorta invece di giocosità e di ottimismo, sempre americano, che diciamo, vabbè, dai, qualcosa di buono viene fuori anche da lì.
0: Vero, sono due approcci diversissimi, ma
1: esatto,
0: abbiamo bisogno di entrambi, insomma.
1: Abbiamo bisogno,
0: no?
1: di entrambi. Anche Suox ha bisogno dei Proto Martyr, ci dice: mi piacciono molto, e sono i cupi e curati, che sono molto americani. A volte però ci sono alcuni passaggi che mi sembrano molto British. Grazie Suox del...
0: Interessante. Beh, immagino che anche Proto Martyr avranno qualche influenza dal Regno Unito.
1: Eh beh, chi non ce l'ha?
0: Come si fa a non averne? Comunque ci vorrebbe un concerto con Dive e Proto Martyr uno dopo l'altro.
1: Esatto,
0: secondo me.
1: Sì, per vedere dei bei suoni sul palco. Invece adesso c'è il nostro album della settimana, per invece sonorità un po' più tranquille, un po' più leggere, diciamo, come quelle di This Is Lorelai, bravissimo cantautore, anche qui siamo negli Stati Uniti. E questa è la canzone che dà il titolo a tutto l'album della settimana di volume The Singer in My Band.

0: Sì, c'è l'indice, l'alt country e anche il banjo in questa The Singer in My Band, This is Lorelai, la canzone che dà il titolo a tutto l'album che stiamo ascoltando ogni giorno qui a volume. E certamente le sonorità erano quelle di cui parlavamo, quelle un po' più giocose, ottimiste anche, no?
1: Esatto, un bel cambio di atmosfere dopo Dive Proto Martyr. La cosa curiosa appunto è un po' l'influenza sulla musica di This is Lorelai, che arriva direttamente dalla sua infanzia, vabbè, tra la Virginia e il Vermont, e soprattutto il padre ha avuto un ruolo decisamente importante, diciamo, nell'influenzarlo musicalmente. Suonatore di banjo, è proprio lui.
0: È lui che suona il banjo
1: Bob
0: in questo pezzo.
1: Amos. Fantastico. A suonare, esatto, musicista bluegrass, suona il banjo in questo pezzo. Lui è anche attualmente diciamo, suona in duo con la sorella di Nate, un duo bluegrass. E il padre ha sentito il disco e lo ha definito On the Road Beatnik, che appunto è, per tornare al discorso che facevamo l'altro giorno, questo racconto, diciamo, di avventure on the road che Nate Amos ha messo in musica poi in queste tracce.
0: Allora, non ci sorprende che Nate sia così prolifico,
1: sì.
0: È veramente un uomo immerso nella musica, visto la famiglia da cui proviene, quindi bravo Nate,
1: grazie per rallegrarci così.
0: Esatto, ci vuole. Lo ritroviamo domani. Adesso andiamo a Manchester. No, dai, non dagli Oasis, basta. Ne abbiamo già parlato troppo. Poi, tra l'altro, ovviamente ne riparleremo, perché oltre a tutti i biglietti, le cose, ci sono anche giustamente delle polemiche riguardo a tutto quello che sta accadendo intorno ai concerti, ai biglietti degli Oasis, che sembra davvero un po' over the top, mi verrebbe da dire. Però ne parliamo nei prossimi giorni. Adesso andiamo invece da una piccola band, che sono i West Side Cowboy. Anche loro li seguiamo da un annetto circa. Loro sono di Manchester e questa è una delle loro canzoni tratte dal loro ultimo album, Worried Age.

0: Sono giovanissimi, si chiamano West Side Cowboy, arrivano da Manchester, li seguiamo già da un po' e finalmente è uscito il loro album di debutto, si chiama It Goes On, è uscito lo scorso 21 agosto, davvero molto molto bello, molto fresco direi, si sente che sono giovani appassionati e ci piace ascoltarli e l'abbiamo fatto anche quest'oggi qui a volume su Radio Popolare, l'ultima canzone prima della pausa pubblicitaria.
1: Esatto, un altro dei dischi così che mi è capitato di ascoltare durante l'estate, questo era uscito proprio all'inizio dell'estate direi, sono i Feeble Little Horse, arrivano da Pittsburgh, torniamo su suoni un po' noise, belli e rumorosi, loro in realtà hanno delle melodie secondo me super pop, ma poi le distorcono di brutto e le fanno diventare super rumorose, mescolandole anche a cose un po' elettroniche, sample di vario genere. Anche in questo caso un disco che parla un po' di internet, come sta cambiando i rapporti social, i desideri delle persone. Uno dei pezzi più immediati del disco, quello che ascoltiamo adesso, sono i Feeble Little Horse e questa è Shopping.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: Eccoli qua, gli Ezra Collective. Era un po' che ne volevamo farveli ascoltare e finalmente ci siamo riusciti. Grandissimo gruppo innovativo jazz britannico, nato a Londra ormai diversi anni fa. Fusione di un sound sicuramente che mette insieme afrobeat, pop, reggae, soul e funk. E finalmente li abbiamo ascoltati con uno dei brani dal loro album uscito da pochissimo. Appunto, questo era Only Love.
1: Esatto, il disco che parte da quanto hanno raccontato da una domanda: perché così tanta musica nera nata da esperienze di dolore riesce a produrre gioia? Gran bella domanda. Loro si rispondono dicendo: l'opposto del dolore non è la gioia, è la speranza, quindi non cancellare il dolore ma immaginare che qualcosa di migliore possa arrivare. Un disco pazzesco che continueremo ad ascoltare, tra l'altro diviso in tre sezioni sia musicalmente ma anche geograficamente, con suoni che arrivano dall'Africa, dai Caraibi, fino al insomma scena jazz più contemporanea londinese.
0: E di questi suoni, tra l'altro, è un grande esperto, tutte le settimane o meno o quasi tutte le settimane ce ne viene a parlare qui in studio, Claudio Agostoni. Buongiorno.
1: Ciao Claudio.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Musica nera, musica che arriva dall'Africa, e questa è la nostra rubrica di questo nuovo lume. Allora, Claudio, cosa ci porti oggi? Dove ci porti anche?
2: Andiamo nel Camerun. La musicista non è, la volta scorsa avevamo parlato di Angélique Kidjo, che è molto conosciuta anche sui palchi europei, meno Caresei Fozzo, che è questa musicista classe 79, quindi 47 anni,
0: sì,
2: meno,
0: giovane,
2: ma, sì, o meno. Figlia di uno scultore, di un'imprenditrice che ha lavorato anche come prefica. Avete presente quelle che in Puglia cantano durante le cerimonie funebri? Ecco, la mamma era un tipo così. È cresciuta nella zona rurale di Banjul, ma è cresciuta nella capitale, a Yaoundé. È una ragazza che ha studiato, laureata in biochimica, poi ha fatto teatro, produce audiovisivi, oltre che suonare, suona la chitarra, la sansa, che è uno strumento tradizionale, e questo è il suo quinto album, un album molto molto importante, perché è un album che affronta la violenza di genere dando voce alle donne camerunesi che l'hanno subita. Anche perché tra il 24 e il 25, in questi due anni, c'è stato un aumento esponenziale di femminicidi
0: in Camerun,
2: più di 300. Non era un numero così impressionante precedentemente. Allora, qual è stato il ragionamento che ha fatto Caresei? Lei è andata dalla mamma, che le ha raccontato di una pratica che si usava nel villaggio nativo, il cerchio creato dalle donne, si chiama Gva, che è poi anche il titolo del
0: suo album,
2: dell'album, che è un cerchio creato dalle donne, tenendosi per mano si raccontavano le loro esperienze, i loro problemi, e lei ha detto: rifacciamo questa cosa in chiave 2026, quando vendiamo adesso, usiamo i social e chiediamo alle donne che hanno subito violenza di denunciare questa cosa, di farlo pubblicamente. E ha lanciato questo GUE sulla rete.
0: Sui social.
2: Beh, attualmente sono 30.000 le donne che partecipano a questo tipo di situazione. E l'album che lei ha fatto è figlio di questa esperienza.
0: Wow.
2: Ha preso 12 storie di 12 donne e per ognuna di queste storie ha scritto una canzone. Noi ce ne sentiremo una, che è GUE VO, che è la canzone di apertura dell'album, che racchiude un po' tutto. E racconta di una donna che subiva violenza da parte del marito. Quando lo denunciava ai familiari, tutti le rispondevano che doveva sopportare. E un bel giorno lei non ce l'ha fatta più e ha detto: sapete cosa faccio? Me ne vado via.
0: Ecco,
2: me ne vado da questo villaggio. In un'altra storia racconta la storia di una donna nata da uno stupro, e la cui madre è stata cacciata dal villaggio perché nessuno osava affrontare lo stupratore. Cioè, ogni canzone è la storia di una delle donne. Non contenta di questo, ha fatto anche di più. Ha chiesto alle 12 donne protagoniste delle 12 canzoni un ulteriore atto di coraggio. Gli ha detto: io vi metto sulla copertina del disco.
0: Te l'avrei chiesto, guarda, perché è una copertina bellissima.
2: E queste sono le 12 donne figlie di queste storie di violenza. Io immagino che una cosa simile, Elisa, sarebbe un problema anche qua da noi.
0: Parla in Italia, sì. E più che altro donne che si espongono così, come stanno facendo queste 12 donne in copertina. Bellissimo, devo dire che da donna, ma non solo, da essere umano, sono molto toccata da questa storia e certamente ascoltare questa musica dopo questo racconto, Claudio, sarà ancora più emozionante.
2: Sì, sì, è un'esperienza veramente profonda quella che lei ha fatto, perché già rompere il silenzio salva delle vite. E in più il coraggio di queste donne è assolutamente da
0: lodevole, sì.
1: Forte.
0: Da sì, assolutamente sì. Tra l'altro abbiamo ascoltato tutti la serata al Magnolia, proprio l'altra sera con Giulia e Ira sulla violenza di genere. E quindi sì, continuiamo anche noi qui a Radio Popolare a parlarne. Grazie mille.
2: Prego.
0: Claudio Agostone, cosa ascoltiamo allora?
2: Appunto, il brano di apertura che è una di queste 12 storie, è la storia di una di queste 12 donne.

0: Guewa, bellissima, Carege Fozzo, e ovviamente non lo nomi, non lo pronuncio bene come Claudio Agostoni, ma grazie mille di averci portato questo disco e queste storie,
1: che sì,
0: sono incredibili, che arrivano da bravissimi e bravissime artiste africane. Ne scopriremo ancora fra un paio di settimane, quando tornerà Claudio a parlarci della musica da questo meraviglioso continente che non vedo l'ora di visitare ancora. Sono stata tante volte quando ero più giovane. E mi manca il Mal d'Africa, no? Viene quello.
1: Devo andarci, ma
0: sì, vedrai che appena vai poi ci vuoi subito tornare.
1: Sì.
0: Allora, adesso, come annunciato, vi parliamo della vicenda che, insomma, di cui adesso stanno parlando tutti. Noi ne abbiamo parlato già, insomma, appena è capitato, appena è successo, già dalle prime diciamo polemiche, dopo le frasi assolutamente normali di Macklemore sul palco, quelle dei Free Palestine, già lì si erano scatenate le prime polemiche, e adesso siamo a un livello ormai insomma di quasi a valanga, notizia a valanga.
1: Esplosa.
0: E la vicenda si è esplosa nelle ultime 48 ore perché appunto le reazioni all'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran sono state molteplici. Come sapete, Macklemore, per fare un piccolo recap per coloro che non avessero, i pochi che non avessero seguito la vicenda, Macklemore era stato scelto come uno degli artisti di apertura nel tour di Ed Sheeran, che è una star internazionale, insomma, sia negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Durante i due concerti al MetLife Stadium nel New Jersey all'inizio di settembre, Macklemore ha trasformato parte del suo set in un intervento proprio politico a sostegno dei palestinesi, ripetendo più volte Free Palestine, e ha parlato appunto della guerra a Gaza, della situazione palestinese, eseguendo il suo brano che abbiamo ascoltato proprio ieri in This Hall, un brano di protesta legato proprio alla questione palestinese. Ovviamente ha criticato il governo israeliano e il genocidio, che non significa, lui stesso ha detto, criticare gli ebrei come popolo, ma appunto quello che sta accadendo al governo, nel governo israeliano. È successo di tutto perché nel frattempo appunto il promoter il padrone dello stadio in cui si dovevano esibire Ed Sheeran e Macklemore ha imposto fondamentalmente al tour di Ed Sheeran di escludere Macklemore dal tour. Da lì, insomma, è successo di tutto, reazioni di tutti i tipi. Dopo l'uscita di Macklemore, anche notizia di questi giorni, tutti gli altri artisti di supporto rimasti nel tour americano hanno annunciato il ritiro. Si tratta di Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe e Bega, band irlandese che appunto fa parte della formazione live di Sheeran e quindi proprio la backing band di Ed Sheeran.
1: Esatto.
0: Quindi, insomma, fondamentalmente le loro dichiarazioni, poi, che vi diremo, hanno proprio un messaggio comune, quello di non supportare l'allontanamento di Macklemore. Quindi Sheeran è rimasto senza il suo eye opening act, senza appunto la sua band nel tour americano. Sono state tantissime le band ma non solo quelle che fanno parte appunto del tour, ma altre che hanno commentato la notizia. Ma appunto i protagonisti di questo tour cosa hanno detto?
1: Allora, c'è una lista bella lunga di artisti che si sono in queste ultimissime ore esposti.

0: Partendo da Phineas, vabbè, produttore, fratello di Billie Eilish, ormai famosissimo e apprezzatissimo a livello internazionale, lui ha lasciato le date che gli competevano appunto nel tour in accompagnamento a Ed Sheeran, dicendo: gli artisti non devono essere silenziati quando parlano per gli oppressi. Poi c'è Lucas Graham, band, anzi artista proveniente, uno dei componenti della band danese dei Seven Years. Anche lui lascia il tour dicendo: i soldi non ti danno il diritto di controllare la conversazione, dice riguardo appunto a quello che è accaduto, e dice comunque di voler bene a Ed Sheeran. Poi c'è Aaron Rowe, lui giovane cantautore irlandese, ha detto: Ed mi ha cambiato la vita, ma in realtà poi non accetta che i miliardari silenziano chi denuncia Gaza, quindi anche lui va anche a richiamare con dicendo: sono irlandese, conosciamo bene la storia coloniale. E poi c'è la band backing band, quindi quella proprio che suonava sul palco insieme a Ed Sheeran, loro sono anche loro irlandese, folk band, anche loro dicono: siamo irlandesi, comprendiamo il colonialismo, amici di Ed da 10 anni, ma solidali con Macklemore. E una delle chiaramente frasi che è stata più ripresa durante le prime ore del mattino, quello di Roger Waters, che ha semplicemente detto è un coglione, riferendosi a Ed Sheeran in modo sempre molto diretto, Roger, dicendo chiaramente che insomma sta dalla parte sbagliata della vicenda.
1: A proposito di Irlanda, poi continuiamo con le, dopo questa canzone continuiamo con altre reazioni, scriveteci se volete anche la vostra, come ha fatto Cosimo, tra poco ti leggiamo al 331 6214013. A proposito di Irlanda, beh, lo sappiamo, l'Irlanda e gli artisti irlandesi sempre spesso in prima linea per la Palestina contro il genocidio a Gaza, e proprio in questi giorni una bella foto dei kneecap insieme, sì, a Macklemore, abbracciati tutti uniti per la causa palestinese.

0: Dicevamo in redazione prima che la reazione a tutto quello che è successo dopo appunto l'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran ha provocato più reazione che la frase stessa Free Palestine diciamo sul palco, quindi diciamo che il risultato è ben oltre, il messaggio diciamo è andato ben oltre per fortuna quello che era inteso all'inizio, anche se poi a costo della libertà di espressione di un artista.
1: Lui ha detto infatti: se questo è il risultato, potrebbero essere stati due concerti che ho fatto in tutta la mia carriera di maggior successo di sempre.
0: Esatto. Ed Sheeran in tutto questo, perché insomma tutti ci siamo chiesti, ma insomma il tour è suo, è un artista multimilionario che muove folle, muove anche tanti soldi. È intervenuto ieri cercando di chiarire, secondo lui, appunto, che non è stato lui a decidere fondamentalmente. Secondo Sheeran la decisione è stata presa dal promoter della venue, non personalmente da lui. Alcuni stadi avrebbero comunicato che avrebbero cancellato o impedito gli show se Macklemore fosse rimasto. E il punto, secondo noi, è proprio questo. Diciamo che Ed Sheeran poteva decidere finire, concludere o comunque boicottare queste venue oppure no. Evidentemente ha deciso di non entrare nel merito, ma già decidendo di non schierarsi, di non entrare nel merito, si è schierato ed è entrato nel merito. Questa è un po' la critica che fanno tutti quanti a Ed Sheeran in questo momento. Ci sono anche un paio di messaggi da parte vostra riguardo questo. Appunto Cosimo che dice: penso che Ed Sheeran ha tutto il potere per dialogare con le case discografiche eccetera, ha scelto una posizione, è inutile che dice che non si è voluto esprimere. Cosimo, proprio quello che stavamo dicendo. Paco: trovo interessante che Ed Sheeran si sia giustificato dicendo che doveva tutelare chi lavora con lui e poi proprio la sua band abbia avuto il coraggio che è mancato a lui. Esatto. È proprio questa la questione, Paco. Allora, come dicevamo, sono tante le band che si sono, gli artisti che si sono esposti in questo periodo. Abbiamo detto Roger Waters, che tra l'altro ha specificato: ci sono due tipi di persone a questo mondo e ci sono quelli che fanno la cosa giusta, il rapper Macklemore è una di quelle, e poi ci sono persone, purtroppo molte delle quali piccoli stronzi come te, riferito a Ed Sheeran, che fanno la cosa sbagliata. Addio, come dicevi prima, non le manda a dire Roger Waters.
1: Tranchant.
0: Un'altra band sempre in prima linea per la Palestina è Massive Attack.
1: Esatto, anche loro hanno pubblicato un lungo post sui canali social nelle ore del mattino e non fanno riferimento esplicito alla vicenda Ed Sheeran Macklemore, ma chiaramente si sa perché si sono esposti, perché hanno pubblicato questo post proprio oggi. Scrivono: tra le tante cose, l'intrattenimento non potrà mai essere più importante dell'opporsi all'apartheid e al genocidio di altri esseri umani. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non potrà mai essere neutralità. Nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, per quanti milioni di dollari ci siano in gioco. Quindi molto chiara la posizione, come sempre del resto,
0: esatto,
1: di Massive Attack.
0: Sono tantissimi, davvero, vi stiamo dando solo un piccolo esempio dei tanti artisti che per fortuna si sono esposti su questa questione. Non poteva mancare anche la reazione dei Garbage, anche loro, Shirley Manson, anche loro sempre attivi, assolutamente in prima linea. Il comunicato ufficiale dei Garbage: hanno definito la rimozione di Macklemore come una pura follia e un atto profondamente ingiusto. Hanno fermamente preso le difese di Macklemore, dichiarando che le sue parole non erano affatto antisemite, perché purtroppo è stato accusato anche di questo, ma che l'artista è stato punito semplicemente per aver chiesto la fine dell'occupazione, dell'oppressione e delle violenze. Hanno aggiunto una dura critica alla censura, tra virgolette: chi esilia, mette a tacere e censura gli altri non è mai dalla parte dei buoni, descrivendo come osceno il clima di punizione verso chi esprime dissenso umanitario. Noi siamo con loro e ci ascoltiamo i Garbage.

0: E allora anche Garbage contro la decisione dell'esclusione di Macklemore dal tour di Ed Sheeran. Tante, come abbiamo detto, le reazioni. L'ultima che vi diamo è quella di Alexandria Ocasio-Cortez, e quindi si è arrivata direttamente alla politica americana questa vicenda. Anche appunto la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha reagito a quello che è successo, una difesa della libertà di parola. Infatti ha sottolineato Alexandria l'enorme pericolo di questo precedente. Ha dichiarato che il vero problema non è solo l'esclusione in sé di Macklemore, ma il fatto che un miliardario possa fare pressioni su scala nazionale per punire il dissenso politico. Se possono farlo a lui per aver detto Free Palestine sul palco, allora possono farlo a chiunque. A che punto ci fermiamo? Questa è l'ultima dichiarazione di oggi, ma certamente nei prossimi giorni riparleremo della questione. Adesso però a volume è arrivato un momento speciale, perché c'è il mini live. Dario, a te la linea.
1: Eccoci Lisa, un po' emozionati devo dire, perché oggi è il primo vero e proprio mini live di questa seconda stagione di Volume. Allora con grande piacere diamo il benvenuto alla nostra ospite, che arriva tra l'altro da molto lontano, ora ci racconterà. Gama, benvenuta a Volume, benvenuta e bentornata a Radio Popolare.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Ciao, come stai?
2: Io benone, già stanchina, come se questa giornata fosse durata due, però
1: esatto,
2: dai,
1: 48 ore.
2: Ce la facciamo, sto bene, sono felicissima di essere qua con voi.
1: Grande, siamo felici anche noi. Da dove, esatto, dove ti trovavi questa mattina quando ti sei svegliata?
2: Questa mattina mi sono svegliata a Marconia di Pisticci, in provincia di Matera.
1: Wow.
2: Cittadina natale, nonché il posto in cui io scelto di vivere.
1: Ok, quanto ci vuole da lì a Matera e poi appunto da Matera a Milano più o meno?
2: Allora, da lì a Matera in realtà ci vuole un pochino, 40 minuti circa, più che altro perché la strada è bruttina, perché
1: sì,
2: voi
1: sì,
2: sapete che noi abbiamo questo vizio di avere le strade bruttine giù, no?
1: E ci sono stato una volta in Basilicata,
2: okay,
1: e mi ricordo che le strade erano abbastanza toste.
2: Okay. E in realtà sì, un'oretta e mezza scarsa si arriva in aeroporto e in meno tempo si arriva qui.
1: Esatto, e poi hai volato e sei arrivata a Milano e adesso sei qui nello studio dei mini live di Radio Popolare. Allora, Gama, cantautrice, producer e molto altro. Tra l'altro vincitrice di Dinamica Contest, organizzato chiaramente da Dinamica Cantautrici in Movimento, un'organizzazione, un collettivo che nasce esplicitamente per aumentare la rappresentanza delle donne nella musica. Lo scorso autunno eri stata proprio qui nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, dove abbiamo ospitato questo Dinamica Contest che poi hai anche vinto. Ma facendo un passo indietro un po', anche per presentarti a chi non ti conoscesse, come è nato il progetto Gama?
2: Ma in realtà io faccio musica da quasi tutta la vita, dico quasi tutta la vita perché in realtà ho iniziato da adolescente, non da bambina, però mi è sempre stato sufficiente, mettiamola così, essere interprete, nonostante io abbia iniziato a fare musica scrivendo delle canzoni, però diciamo che le scrivevo perché era un mio modo di esternare delle cose, era il mio diario segreto,
1: certo.
2: Era un diario segreto musicale, ecco, mettiamola così. Verso l'esterno io mi sono sempre sentita appagata come interprete per molti anni. Poi in realtà intorno al 2022 questa cosa ha iniziato a non bastarmi più, quindi ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Devo dire che questa cosa è venuta fuori anche nel momento in cui ho iniziato a produrre. Questa voglia di scrivere le mie canzoni è andata pari passo con, diciamo, il fatto che io abbia imparato a produrre.
1: Ok, quindi sempre più o meno intorno al 2022
2: più
1: hai iniziato a cimentarti.
2: Più o meno 2019-2020, sì. Poi ho iniziato a fare le mie prime produzioncine complete, sì, più o meno,
1: okay,
2: in quegli anni.
1: Prima invece, diciamo, scrivevi, non so, che strumenti suoni, chitarra?
2: Con la chitarra da spiaggia.
1: Ok.
2: Ci tengo a sottolinearlo.
1: Ok, quindi chitarra da spiaggia e voce
2: e pianoforte, sì.
1: E pianoforte, sì. Ah, ecco. Quindi abbozzavi le canzoni e poi magari andavi in studio di registrazione per le produzioni. Quindi ti facevi, diciamo, supportare.
2: Sì, sì, sì. Avevo bisogno del supporto necessariamente del supporto di altri musicisti per poter finalizzare, diciamo, un brano.
1: Beh, quindi insomma adesso sei ancora più completa.
2: Adesso sono autonoma.
1: E soprattutto quello
2: che è meraviglioso. In realtà io credo fermamente che la musica sia bello condividerla, però
1: poter... Però non devi più spiegare agli altri come vuoi, come ce l'hai, esatto, come la musica nella tua,
2: diciamo,
1: testa.
2: Diciamo che questa autonomia è una bella potenza.
1: Immagino. Quindi niente, sarei molto fiero di questa cosa. Cosa ne dici? Iniziamo ad ascoltare qualcosa e poi approfondiamo un po' tutto il tuo percorso?
2: Molto volentieri.
1: Va bene, allora cosa ci suoni?
2: Vi faccio sentire 3 decine e 6 unità, che è un mio brano che invecchia molto male.
1: Ok.
2: Magari si capirà sicuramente dopo averlo ascoltato.
1: Dopo ce lo racconti, ce lo commenti.
2: Va bene.
1: Allora, Gama dal vivo a volume Radio Popolare.

0: Tre decine e sei unità, il brano appena suonato dal vivo qui negli studi di Radio Popolare da Gama, oggi ospite del mini live di Volume. Ciao Gama, grazie ancora per essere qui oggi, per aver fatto un sacco di strada dalla Basilicata fino a Milano per regalarci questa chiacchierata e questo mini live. E ogni volta mi piace così raccontare, anche far vedere un po' agli ascoltatori che cosa sta succedendo qua esattamente. Quello che ho un po' il privilegio di vedere io, cerchiamo di raccontarlo anche agli ascoltatori. Cosa stai suonando esattamente?
1: Anche perché stanno accadendo un po' di cose in verità. Allora, io suono con un push 3, qualcuno saprà che cos'è, qualcun altro no.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: esatto.
1: Fondamentalmente mettiamola molto semplicemente, come se fosse un campionatore, mettiamola
0: okay,
1: così.
0: Okay.
1: Quindi quello che ho fatto per suonare è stato loopare dal vivo, quindi ho suonato la parte della batteria e l'ho mandata in loop, ho suonato la parte del basso e l'ho mandata in loop, ho suonato dei campioni contenenti gli accordi e l'ho mandata in loop, ho cantato poi una parte della canzone su questa parte di canzone, per l'appunto, che ho mandato in loop. Dopodiché poi è andata una sequenza nel momento in cui le cose si sono fatte un pochino più complicate.
0: Certo, beh, un sacco di cose da gestire.
1: Sì.
0: Tutte insieme.
1: Ho suonato un po' coder anche, dai, un po' di cose,
0: un po' di cose.
1: Ho fatte, dai.
0: Grande abilità nel gestire tutto questo insieme. Quindi one man band praticamente adesso, e normalmente sali sul palco anche in altre configurazioni alternative a questa o...?
1: Allora, in verità... al momento no, però sto lavorando già da qualche mese all'arrangiamento dei miei brani in trio.
0: Ecco, ok.
1: Quindi con un batterista e un chitarrista, bassista, che dovrà anche un pochino gestirsi qualche sequenzina all'occorrenza.
0: Beh, quindi cambierà parecchio l'esperienza, immagino.
1: Sì, sì, sì. Insomma, non vedo l'ora, è difficile, ci vorrà il tempo che ci vorrà, però non vedo l'ora. Come dicevamo prima, io credo fermamente che la musica vada condivisa. È bellissimo avere questa autonomia. Ho preso l'aereo questa mattina con il mio trolley, sono qui, sto suonando e, insomma, credo che sia impagabile, però anche suonare insieme agli altri lo è, quindi insomma spero di riuscire a portare avanti entrambe le cose, ecco.
0: Certamente, insomma, pro e contro da entrambe le facce, per entrambe le facce della medaglia. Stiamo divagando, però hai suonato insomma tre decine e sei unità, un brano significativo. Tu prima di suonarlo hai detto invecchiato molto male.
1: Sì, ormai. Sì.
0: Raccontaci un po' la storia di questo brano, che poi è uno di quelli che hai portato anche sul
1: sì,
0: palco,
1: esatto,
0: del Dinamica Contest.
1: Allora, niente, in realtà, beh, penso che si sia capito con l'ascolto del brano a cosa si riferiscono queste decine e queste unità. Ovviamente si riferiscono alla mia età al momento della scrittura del brano. Invecchia male perché, per l'appunto, le unità continuano a progredire, tra un po' progrediranno anche le decine.
0: Non ci si può fare niente,
1: non
0: purtroppo.
1: Ci si può fare niente, però il brano, qualcuno mi ha suggerito anche di cambiarlo di anno in anno, però ho detto no, dai, cioè dai, lo devo ridepositare ogni anno, che dobbiamo fare?
0: Aggiornamento,
1: no, dai,
0: costante,
1: dai, no, va bene così, è un'istantanea, è una fotografia di un momento, nato in un momento di sconforto, perché in realtà la stragrande maggioranza dei concorsi è per under 35. Per under 30 o per under 35, quindi sì. Al compimento del 36esimo anno mi sono ritrovata, insomma, tagliata fuori da un pochino di cose, non da Dinamica, che non è ageista. Non
0: esatto.
1: È un concorso ageista, Dinamica Contest.
0: Esatto. Quindi tu ti sei candidata per appunto questo contest promosso da Dinamica Cantautrici in Movimento. Com'era stata l'esperienza?
1: Ma in realtà è stato anche lì, diciamo che mi sono resa conto di tutto quello che è successo qualche giorno dopo, cioè quando mi sono ripresa dalla lunga traversata, quella volta in treno. Ho avuto, insomma, ancora, ho avuto la bellissima idea di fare la traversata di tutta l'Italia in treno, venire qua a suonare.
0: Piccola odissea.
1: Sì, dai, però è carino.
0: Beh, ne valsa la pena.
1: Ne valsa,
0: immagino,
1: assolutissimamente la pena. In realtà ho trovato un palco, come dico sempre, ho trovato un palco vero, con un pubblico vero, attento, Già solo questo, per quanto mi riguarda, è valsa la traversata. Solo questo è valsa
0: assolutamente
1: la traversata.
0: Tu, tra l'altro, appunto, era la terza edizione, sei stata selezionata tra quasi 120 candidature sei salita proprio sul palco dell'auditorium qui di Radio Popolare per quella che era la finale con altri 5 finalisti, e il fatto che, insomma, tu abbia suonato questo brano, appunto, che parla di questi temi e comunque ha tutto un po' il mondo della musica, l'industria musicale, appunto, come argomento principale in relazione, appunto, alla questione di essere anche una donna in questo mondo, è molto rappresentativo, vero?
1: Beh, diciamo che almeno per quanto riguarda questi primi esperimenti, queste prime canzoni che sto lanciando nel mondo, nel mare, come dico io, sto trovando più facile trattare argomenti che in qualche modo mi toccano personalmente, cioè, nel senso, un autore o un'autrice può scrivere di qualcosa che gli è anche lontanissimo. In questo disco probabilmente mi dovevo togliere un po' di sassolini dalle scarpe, visto che aspettavano lì da una ventina d'anni di essere pubblicate queste canzoni, però sì, era impensabile per me non scrivere almeno un brano sulla mia esperienza di donna, autrice, produttrice, musicista in questo mare. Ecco.
0: Ci sta tutto, direi. E siamo curiosi di ascoltare anche un altro brano adesso. Che cosa ci stai per suonare?
1: Vi faccio ascoltare il secondo brano che ho portato alla finale del premio lo scorso anno. Disclaimer: questo brano è nel mio dialetto, nel dialetto pisticcese.
0: Pisticcese.
1: Ok, io penso che si capisca abbastanza, però sono disponibile per traduzioni.
0: vediamo, okay. Ci proviamo.
1: Si chiama Sorame, perché volevo che fosse comunque un inno a uno dei sentimenti più belli che ho provato nella mia vita, che è il sentimento di sorellanza.
0: Ok, allora dedicato al sentimento di sorellanza.
1: Yes.
0: Gama dal vivo a volume.

0: Sora Ma dal vivo a volume, suonata da Gama, oggi ospite del nostro mini live. Gama, sarò io una frana, ma ci ho capito veramente poco del testo in dialetto fisticcese.
1: Ci sta, dai, ero stato io un po' troppo ottimista. Effettivamente, mentre cantavo ci penso, no.
0: Vabbè, io faccio schifo, quindi okay. Magari non faccio testo.
1: Allora, fondamentalmente è un inno di amore e un inno di odio nei confronti della mia terra. Non racconto niente di originale in questo brano, racconto semplicemente della voglia di vivere nel posto dove sono nata e dove sono cresciuta, e della rabbia che si prova al dover rinunciare a tante cose per poter vivere lì, insomma al bivio,
0: certo,
1: di fronte a cui mi sono dovuta trovare. Opportunità, via di casa, casa, non opportunità, insomma, è il bivio a cui si trovano tantissime persone oggi, quindi questo brano, scritto in un momento un po' di scoramento, parla fondamentalmente di questo, però alla fin fine è una canzone d'amore, io la considero una canzone d'amore, perché
0: certo,
1: ho scelto la mia terra, sono rimasta, non mi ci tiene nessuno legato, cioè non ho obblighi, potrei partire, ho questo enorme privilegio di scegliere ogni giorno, ogni mese.
0: Esatto, la possibilità c'è sempre.
1: Esatto.
0: La porta è aperta se vuoi.
1: Esatto.
0: Esatto. E a livello così musicale, secondo te il fatto di aver scelto di rimanere appunto nel tuo paese di nascita ti preclude particolarmente occasioni, opportunità, oppure tutto sommato oggi è possibile comunque magari anche a distanza collaborare, portare avanti un progetto in modo stimolante e soddisfacente?
1: È certamente possibile, ma è anche molto più faticoso e a volte anche più costoso. Alcune opportunità sfumano, è inutile girarci intorno. Cioè, 20 anni fa sarebbe stato impensabile, 20 anni fa bisognava partire e basta. Oggi si può scegliere di non partire, però effettivamente qualcosa indietro la si lascia, ecco, però oggi si può fare,
0: sì. Beh, questa è una comunque una buona notizia,
1: assolutamente.
0: Dopo che insomma hai vinto la terza edizione di Dinamica Contest, era lo scorso autunno,
1: novembre,
0: dico bene, esatto,
1: sì.
0: Un po' cosa è successo e soprattutto cosa succederà adesso?
1: Allora, cosa è successo? In realtà
0: hai suonato un sacco.
1: Il premio di questo di questo contest bellissimo è proprio un tour, un mini tour, quindi sì, ho suonato, che è la cosa che mi piace fare. Quindi insomma, il premio più bello non me lo poteva, un cesto di prodotti tipici, pure sarebbe stato gradito, attenzione, però diciamo che la cosa più gradita è suonare. E ho suonato in agosto all'Elite Festival, ho aperto il concerto di Sarafina.
0: Ah, caspita, sì, anche lei è stata qui a volume.
1: Fortissimo, sì. Pazzesco.
0: E beh, in effetti vi ci vedo una dopo l'altra,
1: sì,
0: sullo stesso palco,
1: sì,
0: insomma,
1: molto
0: figata.
1: Bello. E poi in realtà sono in giro, sono in tour in questi giorni, perché domani suonerò a Torino più Spazio 4, sempre come parte,
0: wow,
1: del premio, e dopodomani suonerò a Genova da Sussone Guitars, quindi
0: vabbè, quindi totalmente on the road,
1: sì, questa settimana va così, ovviamente grazie al collettivo Dinamica e al fatto che mi abbiano dato la possibilità di partecipare e vincere a questo premio.
0: Assolutamente, grazie anche a loro, Dinamica Cantautrici in Movimento. Torneremo a organizzare così insieme, per esempio, anche un altro Dinamica Contest, appunto, insomma, di date, che di concerti ce ne hai detti due, ma ne arriveranno, quindi restate sintonizzati sui canali social di Gama. E ci salutiamo con un ultimissimo pezzo che si chiama
1: Fuori in ogni luogo,
0: e allora ti ascoltiamo. Grazie ancora, Gama, per essere passata
1: a voi,
0: a volume.
1: Grazie,
0: a presto.
1: Grazie.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Popolare Network.
8: Sono le 15.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Silva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area caldo. La notizia è arrivata nel mezzo del tavolo in cui il governo stava illustrando ai sindacati l'ipotesi di decreto che prevedeva cassa integrazione transitoria fino al termine della gara di vendita, scivoli pensionistici e una serie di incentivi alle assunzioni per i lavoratori in esubero, oltre a generici impegni sul proseguimento della produzione di acciaio. Tavolo sospeso e riaggiornato venerdì, ora gli amministratori straordinari chiederanno una nuova sospensione dell'esecuzione del decreto di spegnimento e il governo avvierà un'interlocuzione con le aziende dell'indotto per chiedere di non dare corso ai licenziamenti.
9: Saltato tutto sull'Ilva, il Consiglio dei Ministri alle 16.30 dovrebbe approvare la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per eventuali provvedimenti mirati sull'energia. Ormai è tutto rimandato a dopo il 22 settembre e i nuovi dati Istat, quando si capirà se l'Italia uscirà o meno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo e di conseguenza ci sarà qualche margine di bilancio in più. A oggi non è chiaro cosa voglia fare il governo, si è parlato di vari tipi di bonus, mentre sembra accantonata l'ipotesi di taglio sul bollo auto che potrebbe rientrare nella manovra finanziaria. Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto, più 3,3%, spinta da energia e carburanti, saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattati che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente.
8: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dagli Houthi dello Yemen diretto alla Mecca, definendolo un atto vergognoso. La Mecca è il luogo più significativo per la religione islamica. Gli Houthi hanno negato ogni coinvolgimento, hanno parlato di fabbricazione da parte di Riyadh, i ribelli dello Yemen. Hanno invece fatto sapere di aver abbattuto un caccia saudita e di aver colpito siti della compagnia petrolifera saudita Aramco.
9: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni e proteste a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente, quindi dal 2008 Thaçi era stato anche primo ministro e presidente.
8: La presidente della Commissione europea von der Leyen ha proposto che il Canada diventi un membro associato dell'Unione europea. Parlando all'Europarlamento, von der Leyen ha detto che non si tratta di un'alleanza contro qualcuno, ma di scelta strategica per rafforzare entrambe le parti. Quest'ultimo sviluppo, al momento non ci sono membri associati UE, è ovviamente la conseguenza della rottura di Europa e Canada con gli Stati Uniti di Trump. Domani il primo ministro canadese Kearney terrà un discorso davanti agli eurodeputati.
9: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni nell'abitazione di lei a Rescaldina, provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
8: 15.34, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network più tardi.
7: Popolare Network.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
13: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui a Live Pop su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21.30, ingresso gratuito. In apertura, DJ set dei DJ di Radio Pop.

0: Oh yes, super British,
1: wow.
0: Il Kula Shaker al ritorno della nostra diretta qui a volume su Radio Popolare. Festeggiamo i 30 anni di questo disco dei Kula Shaker, l'album d'esordio Ok, era uscito proprio il 16 settembre del 1996, grandissimo successo in Inghilterra, quasi 1 milione di copie vendute, brani come questa Hey Jude, che era proprio il primo disco, quindi come abbiamo conosciuto i Kula Shaker. E poi insomma grande successo per una band che poi ha avuto insomma momenti altalenanti, è ancora assolutamente in attività, però insomma il grande momento è stato proprio alla fine degli anni 90. Tra l'altro, piccolo aneddoto, solito che ogni tanto vi dico i fatti miei, ricordi di una rocker, lo chiamo,
1: sentiamo
0: faccio un'autobiografia, scrivo un libro. Allora, un giorno mi dirigo insieme a degli amici, giovanissima, più o meno quell'anno probabilmente, sarà stato il 96, all'Heineken Jamming Festival di Imola, grande festival che c'era, stupendo, dove ho visto band incredibili, tra quali Blur, i Cure, i Pixies e molti altri. Dovevano suonare in quell'edizione i Verve, quindi contenti, finalmente vedo i Verve, che avevano appena pubblicato Urban Hymns, grande successo,
1: all'apice,
0: Bittersweet Symphony, Sonnet, Drugs Don't Work, cioè, tutti esaltati. La mattina si scopre, non c'erano i social, non c'era niente, però arriva la voce che i Verve si sono sciolti tipo la sera prima, cioè decidono di sciogliersi, di non essere più una band il giorno prima dell'Heineken Jamming Festival, quindi tutti devastati.
1: No, pazzesco.
0: E alla fine vennero scelti per rimpiazzare i Verve, i giovanissimi Kula Shaker, che tutti schifavamo, tanti saliti sul palco hanno spaccato,
1: cambiato idea immediatamente,
0: e quindi dai, forse non lo so, avremmo preferito vedere i Verve
1: così.
0: E alla fine vennero scelti per rimpiazzare i Verve, i giovanissimi Kula Shaker, che tutti schifavamo, tanti saliti sul palco hanno spaccato,
1: cambiato idea immediatamente,
0: e quindi dai, forse non lo so, avremmo preferito vedere i Verve
1: così.
0: È andata bene anche così. E quindi è così che ho conosciuto

0: nominiamo spesso perché ha insomma diretto dei film assolutamente generazionali che adoriamo. Prima anche la nostra Tiziana Ricci ha citato uno dei suoi film in pausa pranzo,
1: sì,
0: ma non dico altro perché lo dovete indovinare voi. Anche tu, Dario, sei pronto?
1: Via.
0: Al 331-6214013, qual è il film misterioso di oggi?
2: Io dico che stiamo proprio bene.
3: Il massimo. Una bomba.
4: Verne non si riferiva solo allo scavalcamento di quel cancello, al raggiro fatto ai nostri genitori o all'avventura lungo i binari della ferrovia. Intendeva, sì, tutto questo. Ma ora mi sembra che ci fosse qualcosa di più. E noi lo sentivamo. Era tutto perfetto. Conoscevamo perfettamente noi stessi e sapevamo esattamente quello che volevamo. Era un momento magico.
2: No! Certo, tutti addosso al ciccione, sempre a me. Gordi, che ore sono?
3: È quasi 1:15.
2: Pensiamo al pranzo, allora. Di solito qui aprono alle 3. Ciò per non perdona.
5: Alle palle.
6: Stand by me. Ricordo.

0: Vabbè, raga,
1: cosa è successo?
0: Ma ci scrivono epic fail, direi che...
1: Perché? La... Perché?
0: Perché sì, perché è partita sta roba qua.
2: Stand by me, ricordo di un'estate, 40° anniversario al cinema.
0: Capito? Oops. Cioè, mi ha tradito il file, mi ha tradito.
3: Cioè, per non perdona.
0: Senti, che roba.
3: Alle palle.
2: Stand by me, ricordo di un'estate, 40° anniversario al cinema.
0: Ok, allora, la risposta ve l'ha data il mio epic fail quest'oggi. Dai, ovviamente si trattava di Stand By Me, ricordo di un'estate, l'audio che ho selezionato.
1: Secondo me è bellissimo, confesso, dovremmo farlo tutti i giorni.
0: Lo farò tutti i giorni, vero? Con la rispostina finale. Beh, avevate già indovinato ovviamente prima, tutti, però tu. Stand By Me, ricordo di un'estate dell'86, quindi 40° anniversario, come giustamente diceva il presentatore prima. Vabbè, film di Rob Reiner, anche un nostro omaggio a questo grande regista purtroppo scomparso, da un bellissimo libro, racconto Il corpo di Stephen King, davvero molto molto bello, e bello il film, bello tutto, bella la sonora, e bello riguardarlo. Quindi il vincitore, che ha risposto ben prima dell'epic fail, è Giorgio D. Anche Dario, Tatu,
1: vabbè, tutti poi
0: indovinato.
1: È stata data la soluzione.
0: Però Giorgio D, sei tu il vincitore di quest'oggi del quiz, e quindi ti aspetta il pacco di volumi
1: esatto,
0: con dentro delle belle cose, che insomma vedrai, sono molto belle.
1: Ma mi viene la curiosità adesso, è davvero al cinema? Torna davvero al cinema per il 40° o è già passata questa
0: dunque, lo dice, se lo dice lui, direi che forse è vero, risentiamolo.
3: Alle palle.
2: Stand By Me, ricordo di un'estate, 40° anniversario al cinema, solo l'8, 9, 10 giugno.
1: È passato purtroppo, occasione mancata.
0: Peccato, vabbè, niente, informazioni totalmente inutili, che però ci danno il così un po' la voglia di rivedere.
1: Assolutamente.
0: Allora, domani sera non ci sono epic fail perché c'è musica dal vivo a Live Pop, volume presenta il nostro primo concerto. Siamo contenti di vedervi domani sera dal vivo. Venite nel nostro auditorium. L'ingresso ovviamente è gratuito per vedere Giorgia, bravissima musicista che abbiamo già avuto l'anno scorso qui ai Nemini Live di Volume. L'abbiamo invitata per un live un po' più esteso, chiacchiere, ci racconterà un sacco di cose, chiacchiereremo, ascolteremo della musica. Prima di Giorgia c'è il DJ set di Pier Giorgio Pardo, c'è da bere, da mangiare, quindi venite dalle 20 in poi per il DJ set e poi dalle 21:30 il concerto gratuito in auditorium. Mi raccomando, vi aspettiamo, ci teniamo tantissimo e quindi speriamo di vedervi numerosi domani sera nel nostro auditorium. C'è Giorgia.

0: Oblivious, questa è una delle canzoni di Giorgia Giorgia, una delle canzoni che probabilmente suonerà domani sera nel palco del nostro auditorium qui in Via Olearo al numero 5 a Radio Popolare alle 21.30, cioè il Live Pop volume presenta, la chiamiamo così, queste serate in cui vi presentiamo alcuni degli artisti che vi facciamo ascoltare tutti i giorni nei mini live di pomeriggio, li invitiamo per un po' più di tempo e quindi
1: è come
0: assistere a un mini live di volume però dal vivo e la sera nell'auditorium. L'ingresso è gratuito, quindi vi aspettiamo, venite numerosi a vedere bella musica dal vivo.
1: Super emozionati per questo inizio e speriamo che accada poi sempre più spesso.
0: Eh sì, già ne abbiamo un paio così in mente per i prossimi mesi. Ovviamente vi aspettiamo numerosi come sempre.
1: Già.
0: E cioè, l'ultimo pezzo.
1: Esatto, il tempo di un ultimo pezzo e così niente, mi sono ritrovato tra i brani salvati un po' di cose che ancora ascoltavo durante agosto mentre ero a vagare così per l'Inghilterra. Ho ascoltato un sacco di musica perché chiaramente avevo tanto tempo libero, ma tra le cose che funzionavano meglio, che mi facevano sentire di più il vibe, il mood inglese, c'erano i New Order. Quando mi sono partiti, credo casualmente, forse la prima volta, non sono più riuscito a smettere di ascoltarli.
0: Fa così.
1: Esatto, perché erano semplicemente perfetti in quelle giornate inglesi e nulla, ho scoperto anche brani che non conoscevo, così ho ampliato un po' la mia conoscenza sulla loro discografia, che comunque è molto molto molto estesa. Questa che andiamo ad ascoltare adesso, per esempio, era l'unico inedito di una compilation che si intitola Total del 2011, che addirittura raccoglieva pezzi dei Joy Division e poi pezzi dei New Order. Quindi l'unico inedito lo andiamo ad ascoltare, ci salutiamo con i New Order oggi, con L Bent.
0: Ottimo modo per salutarci. A domani, Dario Grande.
1: A domani, Elis Gracci. Ciao.

0: ore 16.01 minuti, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, sono le 16.01, appunto puntuali, puntualissimi come sempre, come ogni pomeriggio dalle 16 alle 17. Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, con le segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti, le cose da fare, da non perdere. E ci siamo anche noi, Giulia Strippoli e Matteo Villaci.
1: Ciao. Eccoci qua, ciao Giulia, ciao ascoltatori.
0: Tra l'altro Matte, in totale quasi simbiosi, nel senso io sì. Pensavo di essere te in questo momento.
1: Ah, pensa, che fortuna.
0: Eh sì. Era per questo che non riuscivo ad entrare nell'account. Perché giustamente mi chiedeva la password di Matteo Villaci.
1: Diceva, io essendo Matteo Villaci dovrei saperla, e invece poi è realizzato che no.
0: Bene, bene.
1: Oh, solo una settimana, adesso vedrai a fine stagione.
0: Buon giro di boa della settimana, è mercoledì e si sente tutto.
1: Si sente.
0: Seconda settimana del palinsesto invernale. Però vabbè, come sta andando questa ripresa, questa fine estate ormai alle porte? I messaggini li leggiamo al 331-62-14013 via WhatsApp, Telegram, SMS, oppure anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Per le iniziative a cui date una mano, quelle a cui partecipate, quelle a cui nonostante siate stanchissime, proprio non ce la facciate più, però ma ti pare che manco a quell'appuntamento?
1: Ah, figurati.
0: Ecco, bene, sono quelle gli eventi ai quali vogliamo invitare tutti e tutte all'ascolto, e voi per farlo potete chiamare lo 02 33 001 001. Matteo Villaci, dove andiamo oggi?
1: Oggi andiamo in un sacco di posti, andiamo a Base Milano e poi andremo a capire bene perché, a parlare di riuso. Poi andremo alla cena degli avanzi e parleremo della cena degli avanzi e poi andremo qui in auditorium.
0: Sì.
1: Senza spostarci troppo, cioè scendiamo le scale. E poi andiamo al Cascinet per una serata di cui vi parleremo, e parleremo di Libano. Che poi, questo è quello che sappiamo, ma chissà dove ci portano quelli che vogliono chiamarci allo 02 33 001 001 e aggiungere del loro.
0: Anche, sì, che dici, sempre varie ed eventuali i nostri ascoltatori. Beh, linee libere, telefono pronto per voi. Stupiteci anche un po'. Anche perché oggi la linea, secondo me, è difficile da prendere, perché abbiamo tanti ospiti, tanti argomenti. Parliamo di riuso, riciclo, upcycling, con i vestiti, con il cibo. E poi, appunto, sempre tematiche anche legate al mondo, come gira. Recap con Marwa di Cascinet, ci racconterà un po' che punto siamo. Tra un pezzo e l'altro, come sempre, brano di oggi, playlist by Villaci. Alla fine l'ho messa.
1: Brava, bene.

0: 50.000 Nina Zilli, ad aprire musicalmente la puntata di Vieni con me di oggi. E come detto, il primo posto dove facciamo base è base.
1: Al base, facciamo un po' di base al base.
0: Sai che questa cosa non era voluta, me ne sono accorto a metà della frase. E adesso vado lì e mi guardo l'angolo del muro per un quarto d'ora in punizione.
1: No, rimani qua perché lì il microfono non ci
0: arriva.
1: Non prende. Mentre invece speriamo si senta. Ci senta forte e chiaro Giovanni Lucchesi. Ciao Giovanni, ben arrivato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Giovanni.
2: Fortissime, chiaramente.
1: Bene.
0: Molto bene.
1: Allora Giovanni, una prima edizione per Prism, per tornare a parlare di upcycling, di riutilizzo, di gestione dell'invenduto, in tutto quello che è il mondo della moda, nella sua filiera e tutto quello che riguarda poi questo grandissimo mondo e questa industria che sappiamo essere la seconda più inquinante al mondo. Raccontaci un po' questo appuntamento e anche poi come si fa a partecipare.
2: Certo, ma allora appunto noi abbiamo lanciato quest'anno il primo edizione degli stati generali della riparazione dell'upcycling. Qual è l'obiettivo? Diciamo che l'obiettivo è trasformare la circolarità, quindi l'economia circolare, da un insieme di esperienze isolate in proprio un vero e proprio modello economico. Infatti ci sono tanti brand, imprese, attività che lavorano su queste tematiche, ma il nostro obiettivo è mettere tutte queste tematiche allo stesso tavolo in modo tale che ci si confronti e in modo operativo, perché il nostro obiettivo è farlo in maniera operativa, si riesca a arrivare un po' a un dunque. Diciamo che la normativa sta spingendo per questo cambio di paradigma, in tutte le persone, i clienti, diciamo, già si fa sentire, e è ora, diciamo, che gli attori che possono prendere parte a questo prendano in mano un po' il dunque.
0: I passaggi sono tanti in questo ciclo, diciamo, da collegare per fare rete e mettere un po' le cose, come dicevi, a sistema. Il confronto, l'hai detto, è per rendere le cose operative, quindi non un pur parler fine a se stesso. Quali sono le prime urgenze pratiche per arrivare a questa trasformazione?
2: Allora, noi abbiamo il focus su due direzioni. Uno, la riparazione. L'altra, l'upcycling. Fondamentalmente ci siamo resi conto che sì, produciamo, ma questi capi da una parte talvolta si rovinano e forse non è più tanto sostenibile gettarli per comprare qualcos'altro. Quindi stiamo un po' riprendendo tutta la parte della riparazione, ridandole un valore, anche perché molti non lo sanno, ma dietro gli scaffali dei negozi dove compriamo ci sono tanti capi che sono difettati e vengono scartati. Ecco, questi capi invece dovrebbero assolutamente ritornare a una vita. Dall'altra, l'upcycling, quindi la trasformazione. Cosa vuol dire upcycling? Vuol dire dare più valore, quindi trasformazione di prodotto in un altro prodotto, magari un prodotto che ha finito il suo senso, la sua originaria idea di utilizzo. Bene, non viene scartato, ma viene ritrasformato, viene cambiato il design, viene cambiata anche la funzionalità per ritornare a essere utile, quindi a riessere messo sul mercato. È un utilizzo nuovo.
1: Giovanni, ma questa è una, insomma, di upcycling, di moda sostenibile, è un tema del quale si parla già, si fa un gran parlare, poi soprattutto negli ultimi anni e in questa trasmissione, figurati, è un filone che abbiamo sempre avuto. Tuttavia, adesso anche le imprese, le aziende iniziano a cambiare concretamente, o tu da operatore del settore hai un punto di vista diverso? Ci dai da insider, ecco, nel senso, com'è l'approccio alla filiera? Sta cambiando qualcosa o
2: Allora, finora diciamo che era rimasto relegato più a un aspetto stilistico, di messaggio, di campagna quasi, ok, campagna di comunicazione, e lo è stato, cioè è stato per un po' di anni, e il timore fosse che si rimanesse a quel livello, quindi solo a livello di messaggio. E ora in realtà, e devo dire, tanto dobbiamo anche rendere in parte grazie alle normative anche europee, che hanno anche un po' forzato i brand a occuparsi di queste tematiche in maniera più strutturale. I brand ovviamente fanno molta fatica ad approcciarci a questa tematica, perché è nuova, è estremamente nuova. Il cambiamento ovviamente apre sempre delle porte che sono...
1: Ma fanno fatica perché è una tematica nuova o fanno fatica perché significa meno profitto?
2: No, allora, no. Lì dov'è che bisogna allora giocare le buone carte? Sta a noi, che siamo i fornitori di servizi, quindi okay. Quelli che vanno a fornire il servizio di upcycling, di riparazione, di trasformazione, sta a noi di riuscire a far capire al brand che è conveniente fare un'attività di upcycling piuttosto, e non è un costo. Quindi in realtà sta a noi migliorarci, rendere scalabili i progetti, rendere anche tecnologicamente nuovi e innovativi le proposte che vengono fatte ai brand, e quindi in realtà non bisogna solo dire al brand devi fare questo, no, bisogna anche proporgli una soluzione innovativa, intelligente e anche profittevole, perché no?
1: Certo, ha senso. Quindi tu dici, noi in primis che ci occupiamo di questo tema dovremmo essere competitivi, è una scelta anche strategica per far sì che l'industria tutta si muova in una determinata direzione, se ho capito bene.
2: Sì, giusto? Corretto, tanto più dato che abbiamo una grande esperienza manifatturiera in Italia, enorme, è un'ottima occasione proprio per creare posti di lavoro in questo settore della manifattura, e magari anche coinvolgendo i lati più fragili della società. Noi come Prism andiamo a lavorare con detenzione, rifugiati, persone espulse dal mercato del lavoro in età avanzata, quindi con persone che provengono da situazioni di vulnerabilità. Quindi questa può essere un'occasione proprio per dare il là allo sviluppo di una nuova manifattura che coinvolga anche appunto le persone vulnerabili.
0: Di queste e di tante altre cose si parla domani a base. Ci dai bene un po' di indicazioni, orari, come si fa a partecipare, cosa succederà a livello pratico? Insomma, chiudiamo in un minuto dando proprio un po' di logistica.
2: Sì, sarà domani a base, inizieremo alle 10, 10 e mezza con appunto i saluti istituzionali, poi i vari talk. Ci si può iscrivere è un link che trovate pure sul sito di Prism Official, www.prismofficial.it, e durerà un po' tutto il giorno, con la conclusione di una piccola esposizione anche di capi in upcycling realizzati insieme al Milano Fashion Institute.
1: Grazie mille Giovanni Lucchesi, a presto!
2: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao. Giovanni.

0: Silhouette. Sigaretta, Soap da Roma, giovane artista. Tra l'altro, pezzo uscito di recente, per cui anche bello fresco, visto che c'è gente da casa che usa l'hashtag Shazam o no Shazam. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire. Due robe ve le diciamo noi.
1: Oh, si sono... cioè, i nostri ascoltatori stanno sul pezzo, capito? Neanche
0: sì.
1: Più il tempo di scrivere Shazam per intero. Fa molto generazione Z questa roba che
0: sì.
1: Accorge. No, oddio, è un po' millennial in realtà,
0: Secondo me...
1: Noi accorciavamo tutto, anche sì. Generazione Z, però effettivamente gli hashtag, perché questo ascoltatore o ascoltatrice che non si ferma ma fa hashtag SHZM,
0: togliendo le vocali come facevamo noi,
1: come
0: con gli SMS.
1: A proposito di sigarette, invece ci arriva una segnalazione da Roberto. Sabato 19 di settembre, bello che sia molto in tema, appuntamento dalle ore 14.30 a Cascina Bellaria nel parco di Trenno. Arion Care e Legambiente si danno appuntamento per una giornata di raccolta mozziconi all'aria aperta, ed è un programma che appunto parte dalle ore 14.30, c'è l'iscrizione, poi ci si divide in squadre e si inizia la gara di clean up, quindi evidentemente
0: è una gara
1: a chi ne raccoglie di più. Vabbè, figata, effettivamente è un modo divertente per stare insieme, far socialità e anche essere utili. Bene, allora intanto squilla il telefono, sentiamo chi è. Pronto, ciao.
2: Ciao Giulia, ciao Matteo,
0: ciao
2: a tutte e tutti.
1: Ciao, chi sei, da dove chiami?
2: Sono Alberto Berra, chiamo da Milano.
0: Ciao Alberto.
1: Ciao, dici tutto.
2: Allora, vi volevo parlare di una giornata di raccolta fondi per il popolo cubano che si terrà il 20 settembre a Rob de Mat, di Annibale Butti 18 a Milano. È una giornata organizzata insieme a due realtà che lavorano a sostegno della cittadinanza cubana, e sono il progetto 100 pasti a Santiago de Cuba di Luisa Morandini, che garantisce ogni giorno un pasto caldo alle persone più vulnerabili ed è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento e di aggregazione per la comunità di Santiago. E dell'ASE, che invece è un collettivo impegnato nella creazione di connessioni tra Europa e Sud globale per sostenere e dare visibilità ai musicisti che vivono e lavorano ai margini dei circuiti culturali.
1: Okay.
2: Quindi sarà proprio una giornata dedicata alle arti made in Cuba, che prevederà a partire dalle 16 del pomeriggio la mostra d'arte Latidos de la Tierra dell'artista cubano Ernesto Antonio Sanchez. Poi ci sarà alle 17.30 un laboratorio di teatro e movimento a cura dell'attore e danzatore Yudel Collazo. E poi alle 21 ci sarà l'esibizione del trio cubano Evasion Latina con Gendrickson Mena, Yamil Castillo e Jaime Cabrera. Ci sarà anche un momento di riflessione, alle 19.30 ci sarà un talk che abbiamo intitolato Cuba, una storia difficile, ieri, oggi e domani, con vari partecipanti per cercare di parlare un po' della situazione.
1: E poi immagino che tutta l'iniziativa è ben esposta sia sulla pagina di Rob de Mat sia altrove.
2: Sulla pagina di Rob de Mat, sulla pagina di Enlaste.
1: Ok, bene.
0: Perfetto.
1: Ottimo. Va bene.
2: L'ultima cosa, ci sarà anche uno spazio al cibo, il menù della serata è ispirato proprio alla comida cubana che viene preparata a Santiago de Cuba dal progetto 100 pasti. L'ingresso è a sottoscrizione libera o anche con donazione di farmaci e medicinali. Comunque sui social di Rob de Mat e di Enlaste trovate tutte le informazioni.
1: Ottimo, bene, grazie mille Albert.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Bene, io pensavo di poter dare la linea invece ad Angelo Miotto, che vedevo in linea, ma niente, credo ci abbia
0: abbandonato.
1: Brutalmente attaccato. Va bene, ma adesso lo richiamo, perché con lui invece ci trasferiamo da Avanzi per la cena degli Avanzi, appunto usato sia con i vestiti sia con il cibo. Tu hai fatto per lungo tempo la cena degli Avanzi, vero? A Studio Dos.
0: Lo facciamo ancora.
1: Lo fai ancora? Quindi sei un esperto.
0: Sono super esperto. C'è proprio una rubrica dedicata al salvataggio degli Avanzi altrui.
1: Andate a prendere delle idee creative domani sera alle ore 19 in Via Ampere. Ciao Angelo, ben arrivato, benvenuto. Angelo.
0: Eccoci, ciao Angelo. Non ti sentivamo.
2: Ciao, mi sentite?
0: Ora adesso sì, perfettamente.
1: Dove sei?
2: Ciao a tutti. La... sono davanti.
1: Ah, giustamente. Pensavo a dire la verità con la testa nel frigorifero, perché si sente un sacco di eco.
0: Di riverb.
1: Boh, non so, starà cercando l'ultimo ricaccione dalla, dalla dispensa, invece no. Sei davanti, no. Dove sarai anche domani. E dove sei
2: sì,
1: spesso?
2: Domani davanti, avanti è una società che tratta di sostenibilità e impatto. Mm. E mi sono inventato questo format che chiama appunto, come state scherzando proprio adesso, la cena degli avanzi, che è riferito non tanto agli avanzi del frigo quanto alle avanzi come società, in questa che è la mia attività di voce pubblica. E quindi abbiamo deciso di affrontare un tema particolarmente serio, di quelli che ci tocca tutti da vicino, cioè il piano casa del governo Meloni. E abbiamo detto, cioè, facciamo una bella cenetta che è preceduta da un incontro dove noi abbiamo scritto come avanzi un dossier che analizza tutto il piano casa e si fissa su 5 punti principali, andando a vedere tutti gli aspetti di questi punti che andiamo a sviscerare con i nostri consulenti, quindi hanno scritto diverse di noi sui vari temi, l'housing sociale, su l'edilizia residenziale pubblica e tanti altri temi che vengono affrontati nel piano casa, facendo una disamina delle critiche, delle proposte, delle osservazioni. E poi avremo Silvia Caffora, invece, che è una ricercatrice, ha appena pubblicato per un libro che si chiama L'abitare collaborativo, che è un altro aspetto che ci interessa molto. Con lei andremo invece a vedere che cosa, di cosa parla il suo libro. Lei ha scritto un libro dove ci racconta anche 4 esperienze all'estero, di esperienze abitative diverse da quelle che siamo abituati a conoscere in maniera più, diciamo così, più classica,
1: canonica,
2: ma che stanno prendendo piede, no? Per cui sono tutte quelle esperienze che a volte noi chiamiamo, non so, il co-housing, ok, lo chiamiamo così, però in realtà ci sono vari tipi di cooperative che fanno determinati tipi di azioni, che vanno a cercare
1: il mio
2: i soldi in una certa maniera. Esattamente.
1: Sì.
2: E quindi l'abitare collaborativo diventa un altro spezzone di questo nostro incontro, che precede poi una cena, dove i piatti saranno a cura di Upcycle, che ha una cucina particolare di stampo anche un po' olandese, diciamo, per via della sua genesi, che è legato ad avanzi. E cosa faremo? Nel posto dove lavoriamo, che è un grande hangar che è stato riadattato a co-working tanti anni fa, mettiamo giù le tovagliette sui bellissimi tavoli colorati che abbiamo, e diventa un simposio. Quindi alla fine chi si ferma, e sono già tante persone che si sono prenotate, rimane a chiacchierare con i nostri analisti e con Silvia Caffora, che sarà qui. Quindi in realtà diventa un momento ancora in più del famoso Q&A, della domanda e risposta, che in genere quella che viene dopo la fine del dibattito. No, qua si mangia intanto. Se
0: arriva, esatto, alla fine della cena, condividendo anche un momento conviviale che magari aiuta a arrivare al sodo, no?
2: Soprattutto se poi ci metti anche un bicchiere di vino, magari qualche soluzione migliore la troviamo, no?
0: Esatto, in vino veritas e saggezzas,
1: hai voglia,
0: il famoso latino.
1: Ma sempre, ma anche perché veramente non si arriva ad una soluzione senza un po' di
2: abbiamo,
1: è interessante,
0: spirito.
2: È una cosa interessante perché il piano casa è una cosa che ci tocca da vicinissimo, giovani e non solo giovani ovviamente, specie in grandi città come Milano. E quindi Claudio Calvarese da una parte, Federico Mento, Davide Dalmasi e Giulio Alberio per avanti hanno toccato tutti questi piani forti delle esperienze di lavoro che facciamo qui e dei casi che seguiamo. E poi appunto con Silvia invece andiamo a vedere qualcosa anche che può essere, sì, può essere proprio il futuro.
1: Eh sì, no, decisamente io ne sono già ampiamente convinta che lo sia. Ne avevo parlato e trattato l'argomento co-housing più volte in questo spazio con diverse realtà, e decisamente è un approccio, è un modus vivendi. Io non ironizzavo nell'ottica di fare di un upcycling proprio nel modus operandi dell'approccio di stare insieme, di vivere insieme, di condividere, perché poi anche lì è un po' uno stile, è un modo diverso, è un approccio creativo, quindi se vogliamo è...
2: La cena degli avanzi classica per me è sempre stata quella del 26
0: di dicembre. Certo,
2: che poi 26,
0: sì, che poi 26 dicembre, ma l'avanza arriva a Capodanno e poi si ricorda, quello lì è il periodo, no? Eccolo lì.
1: Va bene.
2: Si vede di rendita poi. Sì.
1: Domani, tutto questo domani. Ore 19 in via Ampere, che se non vado errando, Angelo, è il posto Viola. Dove quella volta ci siamo visti anche con ascoltatori e ascoltatrici.
2: Anche voi, sì.
1: Esatto.
2: La fermata metropolitana Piola.
1: Vicinissimo.
2: Si vede benissimo, la sedia di Avanzi è proprio attaccata. E quindi c'era un Eventbrite, ma è un po' inutile adesso, devo dirvi.
0: Esatto.
2: Sul sito di Avanzi.
1: E noi siamo più forti.
2: Eventbrite. Ma a questo punto venite, noi siamo pronti ad accogliervi.
1: Va
0: grazie
1: bene.
0: Mille.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Angelo.
2: Un abbraccio. Ciao.
0: Un abbraccio a te.
1: Ciao. Ciao. Prima parte andata, Villaci.
0: Andata.
1: Sono le 16:28. Squilla il telefono. C'è una telefonata. E ci aspetti in onda? Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao. Avrà attaccato. No, no, è sulla linea 1.
0: Allora.
1: Va bene.
0: Eccoti, eccoti.
1: Esatto.
0: Sei tu. Volevamo chiederti se ci aspetti un minutino e mezzo.
3: Assolutamente.
1: Va a bene, tra poco.
0: Grazie, a tra poco.
3: Ciao.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vieni con me, seconda parte, in onda fino alle 17. Giulia Stripoli, Matteo Villaci, venite con noi.

0: La guerra è finita, Baustelle, così cantano loro. Ai noi, non è proprio quanto corrispondente al vero, però ci piace pensarlo, quantomeno. Diciamo che mentre ascoltiamo Radio Popolare, in generale mentre ascoltiamo la radio, ci piace anche alleggerirci un po'. E comunque anche della situazione nel mondo e ciò che succede, soprattutto insomma in quelle zone meno discorse, meno raccontate, ci andiamo tra poco in Libano. Per il momento invece io, piccola segnalazione, questa arriva via mail, Matte, da Lampilecco, che ci segnala lunedì 21 di settembre dalle 18 alle 19 ci sarà un momento di ricordo proprio per insomma per ricordare la giornata degli internati militari italiani e ovviamente l'appuntamento è al monumento di Largo Montenero in memoria dei caduti lecchesi della lotta di liberazione 43-45. Questa è la segnalazione che ci mandano dall'Ampilecco, lunedì 21 settembre ore 18, grazie. Mentre invece squilla il telefono, 02 33 001 001. Pronto? Ciao. Era l'ascoltatrice che...
1: Eccoci qua. Grazie, grazie dell'attesa. Come ti chiami?
2: Ilaria, in via di Milano.
1: Ciao Ilaria, raccontaci.
2: Ciao. Allora, Ave Milano, Associazione Proletari Escursionisti, domani organizza una serata piano terra in via Consalonieri per presentare il secondo numero della rivista Spot, la rivista sullo sport popolare, una rivista autoprodotta da tutte le realtà italiane.
0: Aspetta, Ilaria, un secondo, riesci a spostarti in un posto meno
1: eco
0: e con meno eco, perché è un po' difficile sentirti e un pelino, immagino, anche fastidioso all'ascolto. Se riesci, te ne saremo grate. Esatto, forse, vai, proviamo. Quindi Spop, che è un magazine di Ape Milano?
2: No, è una rivista autoprodotta dalle realtà che si occupano di sport popolare e Ape Milano domani la presenta a Piano Terra. Presenta il secondo numero, perché il primo è già uscito e lo si può sfogliare online. Però domani a Piano Terra dalle 19.30 ci sarà un aperitivo,
0: okay.
2: E poi l'occasione appunto per sfogliare la rivista, acquistarla e discuterne insieme ai ad Ape Milano e chi ci sarà, che appunto anche Ape Milano ha contribuito e contribuisce con degli articoli, con dei contributi alla rivista, e poi ci saranno anche Ippolita e Martina Pisato che discuteranno dei vari temi. Sport popolare inteso come tutte quelle realtà che praticano uno sport che non è esclusivo, ma è antirazzista, antifascista, antisessista e che porta avanti anche un agonismo non tossico rispetto a tante realtà sportive che invece purtroppo, nonostante i valori dello sport, diventano esclusive,
0: competitive, performative, eccetera eccetera. Sì, decisamente. Poi Ape Milano, ecco, questo l'aggiungo io, è proprio una bella realtà da conoscere, da frequentare, quindi magari può essere un'occasione per chi non l'avesse già fatto per venirvi a trovare. Ripeti dove, quando e a che ora?
2: Allora, domani sera dalle 19.30 inizia l'aperitivo, offerta libera di Benefit, e in via Confalonieri.
0: Bene.
2: Quindi con la metropolitana si può scendere a Gioia ed è all'ombra dei boschi verticali. E
0: che sono ben diversi dai boschi per i quali andate solitamente, esatto. Però dai, anzi, che riuscite a portare un po' di...
2: Sono quelli che frequentiamo in quota come Ape Milano, però è uno spazio, piano terra, uno spazio libero e anche molto proficuo per queste occasioni e per
0: decisamente va bene.
1: Grazie Ilaria.
0: Ciao Ilaria.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: A ciao. Domani. Ciao.
0: Ciao, ciao. Tu conosci Ape Milano, Matte?
1: Sai che sì, però
0: dovresti di più.
1: Sì, sì, devo di più. È una di quelle cose che so che voglio approfondire come realtà. Vabbè, sono qua per questo, Giuliana.

0: Giorgia su Radio Popolare e su Radio Popolare anche domani sera con Elisa Graci. Lady Graci, spengi la radio. Elisa, ciao.
1: Pronto, eccomi.
2: Eccoti.
1: Buongiorno. Sì, sono qua. Assaltata dal mio cane, ma sono viva.
2: Ah, meno male, questa è un'ottima notizia.
1: È un piccolissimo cane, non sto scherzando, ovviamente.
2: Salutaci, eccomi. Il piccolissimo cane e raccontaci della serata di...
1: Sì, sono qua. Assaltata dal mio cane, ma sono viva.
2: Ah, meno male, questa è un'ottima notizia.
1: È un piccolissimo cane, non sto scherzando, ovviamente.
2: Salutaci, eccomi. Il piccolissimo cane e raccontaci della serata di domani con Giorgia.
1: Assolutamente, siamo contenti.

0: non per prevalentemente italiana dal vivo, che vi proponiamo a volume, cerchiamo di portarla anche in auditorium alla sera, a Live Pop, e quindi iniziamo proprio domani sera, siamo contentissimi con Giorgia Giorgia, che è un artista che avevamo ospitato già l'anno scorso, nella scorsa stagione di volume, bravissima, giovanissima autrice, cantautrice veneta, che torna appunto a suonare musica dal vivo da questo suo nuovo album Looking for Affection, molto molto bello, ispirato a una nostra beniamina Phoebe Bridgers, e quindi le premesse ci sono allora. Tutte.
1: Mamma mia, davvero. Senti Elisa, che cosa dovranno, allora rinfreschiamo un po' la memoria ad ascoltatori e ad ascoltatrici, le nostre serate in auditorium sono gratuite, sono sempre accessibili, vi chiediamo di andare però sul nostro sito iniziative Live Pop per segnare, per insomma assicurarvi una posta. Sì, un posto a sedere. E da che ora iniziano? Come funziona?
0: Allora, domani tra l'altro è bello perché inauguriamo di nuovo anche i nostri aperitivi, quindi non c'è solo il concerto ma c'è anche l'aperitivo prima del concerto con noi DJ, anche voi di Radio Popolare, che vi faranno ascoltare un po' di musica mentre sorseggiate un cocktail o una birra o una qualsiasi bevanda per rinfrescarvi, dalle 20, quindi nel nostro cortile c'è la musica domani con Pier Giorgio Pardo, quindi ottima musica, e poi dalle 21:30 rimanete, ci spostiamo in auditorium che è proprio a due passi lì davanti, entriamo e guardiamo il concerto dal vivo, quindi dalle 20 aperitivo musicale con Pier Giorgio Pardo, dalle 21:30 il concerto e anche due chiacchiere, ovviamente sarà un vero e proprio spettacolo, e una chiacchiera con Giorgia Giorgia, io sul palco e tutti gli amici ascoltatori e colleghi di Radio Popolare, venite, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi.
1: Se non siete mai passati di qua, mi raccomando, passate, cioè questa è l'occasione, Live Pop sono momenti, è vero che ce n'è una settimana, è vero che tutti i giovedì sono qui, però c'è sempre gente nuova, gente diversa, quindi se non siete ancora passati da queste parti, via Ollearo 5. Dalle 21 si aprono le danze e dalle 21:30, anzi scusami, dalle 21:30 sì, inizia il concerto, l'aperitivo però dalle 20, aperitivo e DJ set con Pier Giorgio Pardo, appunto diceva, poi Elisa Graci e tanti altri ospiti e performer. Grazie.
0: Perfetto.
1: Elisa,
0: grazie a voi ragazzi, a domani.
2: Ciao, ciao. Elisa,
1: ciao.

0: Hot-Blooded, che è sangue caldo, siamo, sì, esatto. Ci siamo scaldati un pochino.
1: Sì, dai, dai, sì, abbastanza. Beh, anche perché comunque non è che faccia ancora freddissimo fuori, quindi va bene così.
0: Oggi sentici, devo dire meno attività, dimmi, sportive, quindi scaldati più emotivamente.
1: Sì,
0: più...
1: sì, sì, è vero, è vero.
0: Con il
1: cuoricione, sì, sì, abbiamo provato a scaldare il cuoricione. Dicevamo 16:50 minuti, vieni con me, Radio Popolare. Abbiamo, a proposito di, abbiamo parlato molto di upcycling nella prima mezz'ora, abbiamo parlato di Abitare e del futuro dell'abitare, dei progetti che lo riguardano, abbiamo parlato di eventi, abbiamo parlato di musica, in realtà un pochino anche di sport, ma più che altro di una rivista legata allo sport, non proprio di sport attivo, cioè noi per carità oggi non è, però domani, no, non anticipo troppo. E adesso dove andiamo?
0: Il Libano, nel caso specifico, pur rimanendo a Milano, ci spostiamo però a Beirut. Ciao Marwa, benvenuta, ben arrivata. Ma la linea 1 non so se ha qualche problema.
1: Qualche piccolo problema.
0: I tecnici ci sentano. Pronto, Marwa?
2: Ciao, io mi sento.
0: Ciao.
1: Oh, bene, ciao Marwa.
0: Adesso anche noi, non ti sentivamo però, vabbè. Qualcuno ci avrà ascoltato e se ne sarà accorto che ci sono problemi sulla linea 1. Marwa, dove andiamo?
2: Allora.
0: Ecco, abbiamo proprio
1: persa.
0: Abbiamo
1: proprio dei gran problemi alla linea 1.
0: Sì, effettivamente, esatto. Sì. Marwa. Eh no, niente.
1: Forse non, sono di linea proprio.
0: Non ci riusciamo. E provo a ricontattarla, Matte. Nel frattempo, tu hai,
1: sì,
0: dei dettagli.
1: Iniziamo ad introdurre un po' il tutto. Si tratta di un evento a Cascinet, una cena sociale con raccolta fondi per il Libano con Libeirut. Stiamo parlando di venerdì sera a partire dalle ore 18, con l'idea proprio di un evento che possa aiutare la raccolta di fondi. Dobbiamo...
2: Pronto?
1: Eccoci, oh, qua, abbiamo recuperato anche Marwa, ben ritrovata, adesso dovremmo sentirci bene. Ci racconti un po' come funzionerà domani sera? Venerdì sera, chiedo scusa.
0: L'abbiamo ripersa.
1: Niente.
0: Sembra neanche
1: la linea
0: a meno...
1: Sai che
0: Marwa... E niente, non ci riusciamo. Marwa, se ci senti, chiamaci tu, perché noi non riusciamo a contattarci, a contattarti. Quindi 0233 001 001, proviamo, ma niente, non riusciamo. Comunque sì, Matte, come dicevi tu, a Cascinet domani l'appuntamento è alle ore 18, scusate,
1: sì,
0: in realtà dopo domani.
1: Venerdì.
0: Esatto, venerdì.
1: Con il ricavato che viene devoluto a Food Blessed, una ONG libanese che è impegnata nel sostegno alimentare alle persone più vulnerabili e nel recupero delle eccedenze per contrastare lo spreco alimentare, che un po' tra l'altro è una cosa a cui accennavamo anche prima.
0: Il tema è quello, sì. Marwa non credo riesca, ecco, pronto? Marwa?
2: Pronto?
0: Oh, ce la facciamo.
1: Speriamo tenga la linea.
2: Speriamo.
1: Esatto.
0: Vai, nel frattempo siamo arrivati ad avere solo 5 minuti, ma saprai essere sintetica. Vai, a te la parola.
2: Allora, praticamente questo venerdì facciamo un evento che si chiama Libeirut a Cascinet a Milano. E dalle 19 in poi, ed è un evento raccolta fondi per il Libano, particolarmente per questa associazione che si chiama Food Blessed, che si occupa di nella lotta alla fame, nel recupero anche delle eccedenze alimentari, ma da quando è iniziata la guerra stanno facendo un po' di tutto, ecco, perché comunque è un'emergenza e quindi hanno un po' questa campagna d'emergenza per aiutare come possono al meglio le persone sfollate in Libano.
0: Com'è adesso la situazione della quale appunto si parla meno, ma almeno non su queste frequenze, ma in generale sui media, giusto per riallineare un po' tutti e tutte?
2: Ecco, non se ne parla per niente in Italia. Io vivo qui comunque e ovviamente leggo tutte le notizie dal Libano, ma sui miei canali, diciamo, quelli italiani non se ne parla assolutamente, e quelli anche europei, e quindi
0: e non si parla di
2: non si parla della guerra, non si parla più del Libano, che sta andando avanti comunque, non ha mai smesso. Quindi se qualcuno non va a cercare le notizie, non sa che comunque la situazione è ancora estremamente grave e l'occupazione continua comunque. E quindi facciamo questo evento, questa è la quarta edizione che facciamo a Milano, e questa sarà molto molto grande, perché abbiamo una giornalista italiana che si chiama Ilaria Romano, che parlerà del suo tempo in Libano, che è appena stata. Ci sarà la cofondatrice dell'ONG libanese, che si connette e anche parlerà un po' del loro lavoro. Poi c'è la cena sociale libanese preparata da noi e dai volontari di Cashinet, e poi ci sarà un concerto di questa band libanese sperimentale che si chiama Praed, molto molto interessante, e poi un DJ set di Lester Mann, un DJ di armonica, un nostro amico anche. Comunque offerta libera, tutto, cioè non c'è tesseramento, non c'è niente, solo donazioni, ecco.
0: Si deve accedere previa registrazione? Come si può, insomma, come partecipare? Partecipare?
2: Assolutamente no, si arriva e basta.
1: Perfetto.
2: Sì, sì.
0: Allora, Marwa, sì, esatto, Matte, vai.
1: No, quindi per riassumere, domani a partire dalle 19, dicevi, non domani, venerdì, a partire dalle 19, giusto?
2: Sì, il venerdì dalle 19 a Cascinetti, in via Cavriana 38 a Milano, che è un posto meraviglioso, molto molto bello, sarà all'aperto, speriamo nel bel tempo, dovrebbe essere ok, e ci sarà anche un mercatino tutta la sera, un mercatino solidale con tante cose belle da comprare, anche cose libanesi.
1: Bello.
0: Bello, ci interessa molto. Bene Marwa, allora grazie e a presto.
2: Ok, grazie mille a voi.
1: Ciao, ciao Marwa.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Beirut, le Beirut. Concludiamo così questa puntata di oggi. Ci tocca salutare Matteo.
1: Tocca salutare Giulia. Quindi ciao Giulia Strippoli, grazie e ciao ascoltatori.
0: Ciao Matteo Villaci, grazie, a domani.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non erano parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: è chiamato l'ascensore sociale? È sempre fermo a meno 2, non viene su.
1: Ma che fermo! La compagna Meloni lo sblocca!
2: Allora, Disma.
1: Grande.
2: Disma. Ma tu ci stai?
1: A far cosa?
2: A un cambio, un baratto. Via il bollo,
1: sì?
2: Dentro i fascismi. Come no?
1: Ma le due robe sono necessariamente...
2: E sono in contraposizione, o uno o l'altro.
1: Non lo so.
2: Ma
1: no,
2: di bollo, non ci sono i fascismi.
1: Ma poi io, cazzo, non c'ho né la macchina, né il motorino. Che cosa
2: deve...
1: Che cazzo me ne frega a me?
2: Ti compri il motorino. Motorino a benzina rossa di una volta.
1: Che ci chiamano?
2: Non lo so.
1: Scommetti che è una...
2: Un bollo.
1: Non è una che vuole fare un annuncio. Pronto? Ciao.
3: Pronto.
1: Ciao. Chi sei?
3: Scusatemi, io sono Daniela, volevo fare un annuncio.
1: Eccolo lì, te l'ho detto. No.
2: Ma non ascoltatele, è finita la trasmissione.
1: No, gli annunci sono prima.
2: Prima.
1: E allora?
2: Adesso c'è l'inneggio al governo del futuro.
1: No, perché hai capito? Cioè, la Meloni in Consiglio dei Ministri ha portato questa roba qua, la bozza dell'abolizione che vale anche per tutti i motocicli.
2: Vai! Adesso vado fuori e dico Evelyn, sai che la mia moto si chiama Evelyn, non paghiamo più il bollo. Tra l'altro sai che però non è retroattivo dalla
1: prossima. No, non è retroattivo. Infatti ho incontrato...
2: Devo pagare ancora quello di quest'anno, non riesco a pagarlo.
1: Ho incontrato nei bagni un collega di cui non farò il nome, come tu, a casa io non l'ho pagato neanche negli ultimi anni, così no, non vale. Allora, via il bollo per le auto di piccola e media potenza. E per, quindi, contro i ricchi che hanno le grosse cilindrate, ma e per tutti i motocicli. Quindi tutti i motocicli, anche il tuo che è un motociclo da span di merda.
2: Sì, da grandissimo gallo di Dio.
1: Provvidento che varrà per il momento solo nel 2027.
2: L'anno delle elezioni. Grandi.
1: Vabbè, ma tu sempre che ci devi vedere il cattivo, il brutto. Ma
2: sai cosa?
1: Cerca di guardare il mondo con
2: occhi. Io lo pago lo stesso.
1: Non puoi, credo.
2: Fatemelo pagare.
1: Non penso che puoi.
2: Sai che io con il... Non so se mi va di raccontarlo, ma io e il bollo abbiamo una storia importante alle spalle.
1: Hai deciso in un secondo che ti andava di raccontarlo.
2: No, abbiamo una storia importante su... ho fatto giurisprudenza.
1: Cioè?
2: E io non avevo pagato dei bolli molti anni fa.
1: Quanti?
2: Molti anni fa, 15 anni
1: fa. No, quanti bolli?
2: Erano due. Mi arrivò una cartella esattoriale. Ovviamente con mega more. Però il bollo aveva come sapevo insomma che avesse come il come si chiama prescrizione 3 anni più i mesi che mancavano alla fine del quarto anno, cioè praticamente era variabile tra i 3 anni e un giorno e 3 anni e 11 mesi e 30 giorni, ok? Eravamo oltre i 4 anni. Io ho fatto ricorso,
1: sì.
2: L'ho vinto. Poi la Regione Lombardia è ricorsa in appello contro di me,
1: sì.
2: Cioè era tipo un caso Regione Lombardia contro Diegoli,
1: sì.
2: E ho rivinto.
1: Beh, grandissimo,
2: sì.
1: E adesso quando vai da un avvocato
2: e gli do di come, dico sono quello lì.
1: Ma sei tu?
2: Sono
1: ma
2: io.
1: Sei davvero tu quel
2: sono
1: Diegoli
2: io.
1: Lì?
2: Uh-uh.
1: Cazzo, grandissimo. E quanto hai risparmiato? 60 euro?
2: No, erano centinaia di euro da pagare. Sì.
1: Però diciamo che parti da evasore, hai vinto ma parti come evasore.
2: No, come povero.
1: Come povero.
2: Ero molto povero,
1: Non
2: adesso sia molto ricco, ma allora ero ancora più
1: figurati.
2: Povero. Quindi non avevo pagato, fra l'altro una moto che non usavo perché in quel momento era parcheggiata in box sotto...
1: Come facevamo a vivere?
2: Muli. Costava meno la vita a Milano.
1: Costava meno la vita a Milano.
2: Ma molto meno,
1: Però fino al... Cioè per quanto mi riguarda, cioè io ho iniziato a percepire un... dei soldi che avessero come te più o meno, che avessero un senso, diciamo, umano, intorno al 2006.
2: Io ho svoltato.
1: 2005.
2: Io ho un ricordo preciso di non aver sofferto
1: la fame
2: e aver fatto delle vacanze con 3 giorni in più addirittura nel 2011.
1: Undici.
2: Sì. Però dal 2008, fai conto che io nel 2008, 9 e 10, per una casa tutta mia da solo, nel centro di Corsico, quindi comunque un posto decente, sì, bello, anche...
1: Vicino alla stazione.
2: No, non vicino, no, però era nel centro di Corsico, sì, non a Milano però, sì, pagavo meno di 500 euro per una casa intera, monolocale.
1: Nel 2008.
2: 8, 9, 10, sì.
1: Io qua... a 100 metri dalla radio nel 2000 fino al 2011, dal 2003 pagavo, mi sembra all'inizio 600, poi forse 800 per una casa, cioè due locali, bagno, balcone. Era tanto? No, non
2: no,
1: è tanto.
2: Beh, no. No, dipende poi quanto incideva sul reddito.
1: Non,
2: sai,
1: non mi ricordo se era 600-800. Secondo me all'inizio era 600, poi forse era aumentato.
2: Tra l'altro, erano incluse le spese, credo.
1: Incluse le spese, beh, sì, ovvio.
2: Quello
1: incluse,
2: in cui.
1: Incluse le spese anch'io.
2: Sì. 592, no, 492 euro pagavo di affitto.
1: Cazzo.
2: Oggi, cioè ce la facevo.
1: Oggi
2: quella. Secondo me quella casa migliaia, è doppio. 800, non si arriva a 800.
1: 800.
2: Sì, una roba del genere.
1: Più le spese.
2: Ma le no, secondo me comprese, dai.
1: Io ho capito cos'erano le spese condominiali 5 anni fa.
2: L'hai detto al neurologo?
1: No. Non capivo. Quando la gente, sai quelle cose che fai finta di capire per non far figuracce? Tipo quando parlano di... Tipo quando che chiacchieriamo con Roberto Festa, no? Che parla, che tira fuori dei nomi in tedesco. Non so, Barbara Schroencroft. E lui dice, sapete come dice Barbara Schroencroft? E tu, sì, ma è la Barbara, ma certo, ho letto il libro il mese scorso, sì, è bellissimo.
2: Cose lì. È un conto però è Schroencroft, l'altro è le spese condominiali, vai su... Cioè, che cosa possono essere?
1: Non lo so, non avevo mai pensato che cosa... Sai, siamo dei Peter Pan comunque.
2: Ma cosa c'entra? Anche vai su Google e leggi...
1: Non c'era Google.
2: Ma certo che c'era Google.
1: C'era Google.
2: Google c'è dal 98. Dai.
1: Allora, dicono sei un pazzo, devi fare il mutuo.
2: Ma
1: vabbè,
2: cosa c'entra?
1: Non lo so.
2: Ma che mutuo? Ma chi mutuo? Quale mutuo? Se non te lo danno il mutuo,
1: non ce lo
2: dai.
1: Erano troppo miserabili. Allora, volevamo. Allora, fino a 80 kilowatt il bollo, esenza del bollo 2027. Cosa sono 80 kW? Sono tanti o sono pochi?
2: Dobbiamo dirlo in cavalli?
1: Non so, è una macchina...
2: Vediamo.
1: La tua quant'è?
2: Non lo so, la mia è...
1: In cavalli? Chiediamolo, vuoi chiederlo
2: a... Aspetta, no, lo sto chiedendo a Google. La mia è 77 kW.
1: L'auto?
2: Sto dentro,
1: l'auto?
2: Sì.
1: E la moto? Ah no, le moto tutte.
2: Le moto tutte.
1: Le moto tutte. E che dire, cioè, la Meloni... Vedi io come sono facile, io non ho né la macchina né la moto, eppure questa Meloni,
2: Perché sei un fascismi.
1: Questa Meloni.
2: Certo. Allora, 80 kW sono 108,77 cavalli vapore.
1: 108,77. Beh, comunque...
2: La macchina abbastanza potente.
1: Abbastanza potente.
2: Sì.
1: Compatrioti, in questo solenne momento alziamo le nostre voci contro l'insidiosa bici, quel mezzo di trasporto che si insinua come un verme schifoso nella nostra società. Basta, è giunto il momento di riprendere il controllo delle nostre strade e delle nostre vite.
4: I ciclisti con le loro gambette tinesi nei loro caschi da salvatori del pianeta osano sfidare la potenza dei motori a scoppio, ma noi veri italiani non ci piegheremo. La nostra forza risiede nei motori possenti, nei pick-up, negli Hummer che ruggiscono come leoni.
1: La bici è una traditrice della patria, si nasconde dietro un'apparenza innocua, ma in realtà è un agente del declino. Non ha il rombo del motore, non ha la fiamma della benzina, è un parassita che si nutre della nostra virilità motorizzata!
2: Alziamo le mani!
4: Non certo per salutare, ma per afferrare il volante alle ore 10:10 dei nostri possenti veicoli! Lasciamo che il carburante scorra nelle nostre vene come il sangue dei nostri antenati! Il motore a scoppio è la nostra eredità!
5: Cittadini, unitevi! Sfoderate le chiavi di accensione e mettete in moto i vostri giganti di ferro! Lasciate che il rombo echeggi nelle strade spazzando via le biciclettine e i loro sogni di pedalate ecologiche!
4: Noi siamo i veri custodi della strada, i signori del cemento! La bici non ha posto qui! La nostra rivoluzione motorizzata è inarrestabile! Avanti! Verso l'asfalto e le betoniere!
5: Viva il motore a scoppio!
4: Viva i pick-up!
5: Viva gli hammer!

0: Primal Scream con Moving Up, anzi Moving On Up, alle 5 di 16 minuti di Radio Popolare, poveri Rabelli. Alone, oggi una puntata tutta meloniana.
1: Eh beh, dopo questo regalo che arriva a noi agenti del futurismo, ebbene grazie governo, grazie presidente, signor presidente del consiglio, è davvero un onore fare parte di questa nazione che non ha il bollo auto per alcune auto, ma solo una, perché se ne hai due comunque uno lo devi pagare dall'anno prossimo, e solo per probabilmente l'anno prossimo che ci sono le elezioni, poi magari lo tengo.
0: Ma questa è la tua congettura?
1: Vabbè, e per il momento ho parlato del 2027.
0: Persona squallida,
1: no,
0: quale sei?
1: Il 27 ci sono le elezioni.
0: Zecca sinistrata. No, io lo farei pagare ai ciclisti il bollo.
1: Ma certo, gli agenti del declino con quelle loro biciclettine, quei loro pantaloncini aderenti che mostrano tutto. Mamma mia, vergogna. E dov'è il decoro?
0: E dov'è la tassa sulla fila che create? Altro che bollo per le auto. Vabbè, allora no, dicevo, è una puntata tutta meloniana perché parliamo di un altro splendido dono che ci ha fatto questo governo, ossia la carta dedicata a te, questo prezioso dono del governo Meloni del 2023, una PayPal, come si chiama, una PostePay carica di ben 500 euro.
1: Uè,
0: 500 euro utilizzabili da noi baraccati, noi miserabili, noi poveracci, per i quali dobbiamo ringraziare il nostro presidente del consiglio. Diamo il benvenuto a Ivan Lembo, responsabile politiche sociali della CGIL. Mi rendo conto che la CGIL è un po' stonata dopo questi complimenti che abbiamo fatto al nostro presidente del consiglio, ma per farci raccontare qualcosa di più sulla carta e come funziona e chi ne avrà diritto. Ciao Ivan, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, lo so che ti tremano le mani, ti tremano le gambe per il fatto di abitare in questa nazione così veramente prodiga di regali al popolo degli automobilisti, ma non potevano mettere, non so, uno sconto sulle pompe di calore, ma invece sulle auto.
0: No, ha detto che fanno anche quello.
1: Ah, lo fanno, pompe di calore?
0: Sarà il 50% per il nuovo bonus.
1: Allora lo lasciano, grandissimo è il governo del popolo che si sveglia all'ultimo 5 minuti.
0: Vabbè. Cos'è questa carta dedicata a te? Perché verrà tra virgolette consegnata o ricaricata a chi già ne ha diritto a ottobre, quindi fra poco, mancano un paio di settimane insomma a ottobre, e quindi chi è che ne avrà diritto, chi non avrà diritto, chi se l'aspetta deve fare qualcosa? Ivan, come funziona?
2: Sì, beh, innanzitutto, rimanendo, come dire, nello spirito meloniano della puntata, vorrei dire, come dire, che questa carta meloniana viene erogata e gestita da un ministero che si chiama dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
0: A proposito, sovranità sempre al primo posto.
2: Esatto, sì, però appunto lo dicevi bene tu, è un una tantum, quindi è un bonus che viene erogato una volta l'anno, tendenzialmente a ottobre, ma quest'anno forse qualche criticità c'è rispetto al poter essere pagata nel mese di ottobre. Spetta a chi ha come ISE un ISE inferiore ai 15.000 euro e a differenza di altri bonus sparsi in maniera, quindi nella stessa tipologia, tipo la carta acquisti, la persona, la famiglia non deve fare nulla se non essere in possesso di un ISE che attesta la condizione patrimoniale, perché è compito dell'ISE andare a definire chi sono i beneficiari nel proprio comune.
0: È andata via un attimo la linea dell'INPS.
2: Sì, dell'INPS.
0: È andata via la linea proprio quando dicevi INPS.
2: Ah, ok. Quindi come dire, spetta poi a INPS insieme ai comuni andare a definire chi sono i beneficiari di quel comune. Quindi le persone non devono fare nulla, ma nel caso rientrino all'interno della platea dei soggetti a cui spetta questa carta prepagata, come dicevi tu, sui beni di prima necessità, comunque su beni alimentari, verranno chiamati dal comune e gli verrà detto di andare in posta a ritirare la loro prepagata.
0: Ma se io, diciamo, so di essere comunque in una situazione di difficoltà e non ho fatto l'ISE, mi conviene farlo perché in quel caso, perché se non l'ho fatto non mi arriva niente? Oppure se lo fa, seconda domanda, se l'ho fatto e sono sotto i 15.000 euro e non mi arriva niente, può essere che io sia escluso per qualche altro motivo?
2: Beh, cioè, no, dipende sempre dalle risorse che vengono stanziate in ogni anno e manca, come dire, il provvedimento operativo rispetto a questi aspetti. È chiaro quindi, come dire, che c'è una graduatoria, questa graduatoria viene fatta secondo degli ordini di priorità stabiliti e a memoria gli ordini di priorità sono la numerosità del nucleo familiare nella quale prende un peso maggiore il fatto di avere dei figli minori.
0: Quindi è come la lotteria del concerto per avere il biglietto, esatto, del concerto degli Oasis, cioè ti mandano un codice ma non sai se puoi avere il biglietto.
2: Okay. Esatto, solo che lì l'unica scelta è il tuo comune, mentre gli Oasis potresti scegliere a che tappe, diciamo, in Europa.
0: Esatto, ah, l'hai fatta anche tu, vedo. Gli
2: Oasis. Però ne parlavamo a pranzo con una collega oggi.
1: Cioè, quindi, la scelta del biglietto degli Oasis ti dà più ampi margini di libertà.
0: Esatto,
2: assolutamente sì. Sì. Soprattutto la disponibilità economica che non è quella della carta ISE dedicata, no, a te, devo dire.
0: Perché con un biglietto va via già mezza carta. Quindi
2: esatto. Sì. Non so se il governo della nazione ha previsto il concerto degli Oasis, no, ai beni di prima necessità.
0: Secondo me no. E quindi niente, poi si usa come una normale carta di credito quando vai a fare la spesa, in poche parole.
2: Esatto, vai a fare una spesa, tendenzialmente hai dei posti convenzionati dove la puoi fare, dove sai che l'accettano e c'è esattamente l'elenco dei beni che puoi acquistare, che sono, quindi non puoi comprarti banalmente dei vestiti con la carta dedicata a te. I beni di prima necessità che vengono intesi in questa misura sono sostanzialmente beni alimentari.
1: Ma quindi se vai a fare la spesa, che ne so, in un supermercato che è convenzionato, e ti compri anche, che ne so, un paio di mutande in offerta a 1,90 e poi paghi con quello non devi pagarlo con un altro sistema di pagamento?
2: Sì, perché la carta non la riconosce.
1: Due scontrini diversi.
2: Ok.
0: Allora, ci fanno una domanda, vale anche per chi prende l'assegno di invalidità? Secondo me no, perché tipo chi ha la NASPI non può riceverlo, chi ha l'assegno di inclusione non può riceverlo, però magari l'invalidità è un altro paio di maniche.
2: No? Sull'invalidità entra un altro paio di maniche, bisogna capire se quale tipo, perché la prestazione di invalidità può andare dalle 320 euro che sono adesso a misure più ampie, se si sta sotto i 15.000 euro, sì. Assegno di inclusione, NASPI, altre forme di indennità, no.
0: Oh, ok. E poi c'è un requisito bizzarro che magari tu saprai spiegare, che bisogna per forza fare una prima spesa entro il 16 dicembre, se no perdi tutto.
2: Esatto, è così, va fatto la prima spesa entro il 16 dicembre, poi va spesa tutta entro il 10 ottobre 27, quindi non si sa ancora, visto che ci sono ritardi, diciamo, rispetto a quali sono, perché a monte c'è una distribuzione che viene fatta su base territoriale, quello manca il lavoro di IMSS, manca il lavoro dei comuni, quindi non si sa quando partirà, ma si sa al momento che deve essere spesa però entro il 10 ottobre il 27, se non scade, con un primo acquisto fatto entro, come dicevi tu, dicembre.
1: Ma che è bizzarro davvero, ma è per questioni fiscali, per questioni informatiche,
2: non ho idea,
1: è incredibile.
0: Ve lo dico io perché?
1: No.
0: Perché sperano che qualcuno non lo sappia.
1: Ah,
0: e
1: dici?
0: Così si incurano
1: e non, si tengono i, beh, può essere.
2: Oppure,
1: sì.
2: Cioè, solo, bisogna far girare l'economia, quindi sotto Natale, come dire, come paga la tredicesima, devi spendere i soldi della carta dedicata a te.
0: Vabbè,
2: un
0: sì.
2: Regalo di Natale.
0: E no, lo ripetiamo, insomma, per chi ha già diritto e l'ha già avuta, i 500 euro verranno, correggimi se dico delle stupidate, verranno caricati, insomma, su questa carta.
2: Esatto.
0: Invece chi non ce l'ha, l'unica cosa che deve fare è fare l'ISE.
2: Aspettare, avere l'ISE e attesta, come dire, il suo livello patrimoniale
0: e sperare che di rientrare nella graduatoria.
2: Quando va nella buca delle lettere del postino trovi l'avviso del comune.
0: E la cosa che pompa di più nella graduatoria cos'è? Avere tanti figli?
2: Avere tanti figli minori molto piccoli.
1: Okay. Essere irlandesi, quindi nell'Ottocento, diciamo.
2: Esatto.
1: Una roba di questo tipo. Domanda, ma questa è una carta delle poste, quindi Poste Pay. Sono state scelte le poste perché comunque hanno una partecipazione pubblica o c'è stato un bando, un'assegnazione diretta? Come funziona qua? Perché poi alla fine comunque, cioè le poste, per quanto ci sia la Cassa Depositi e Prestiti dietro, comunque sono una società che fa di fatto servizi bancari pur non essendo una banca e avrebbe una marea di nuovi clienti in questo modo.
2: Sì, sì, assolutamente. Credo che non so se c'è stata una convenzione diretta o una gara, sinceramente non lo so, però è quello che dici tu, nel senso che dice dietro Banca Depositi e Prestiti, ma assolutamente come si muove nell'ambito del mercato privato, però non so dirti se c'è stata una convenzione diretta, credo di sì.
0: Vabbè, noi ti lasciamo un'ultima cosa, quindi diciamo il caso più sfigato, cioè sfigato tra virgolette, che potrebbe metterti in fondo alla graduatoria è quello di un single, giusto?
2: Esatto, il single molto difficilmente, come dire, in carenza di risorse complessive accederà perché i punteggi maggiori vengono dati in base alla crescita, due criteri, uno, più cresce il nucleo familiare, due, se all'interno di quel nucleo familiare a parità di valore pesa di più il fatto di avere figli più piccoli.
0: Chiarissimo. Okay,
1: quindi praticamente, allora, per voi single, sposatevi in fretta, andate in giro e vedete di riconoscere come figli vostri i componenti di queste baby gang, sì, che popolano le nostre città insicure, ma meno male che c'è il governo del futurismo.
0: È vero, grazie Giorgia. E grazie anche a te, Ivan, e grazie alla CGL, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie.
2: Buon pomeriggio.
0: Ciao, a presto. Tutti, ciao, grazie mille. Tutto chiarissimo, speriamo. Speriamo di non riceverlo perché vuol dire che non ne abbiamo bisogno, no. Però speriamo che i nostri ascoltatori che ne hanno bisogno invece la ricevano.
1: Lo ricevono. In futuro, se qualcuno di voi la riceve, ci scriva a poverimabelli@radiopopolare.it, sì. Facciamo delle interviste esclusive.
0: Esclusive e potete usare il coupon di Smalone e ci date il 10%.
1: Eh sì, e poi insieme mandiamo una letterina di ringraziamento al Presidente del Consiglio.
0: A dopo, c'è il GR.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il colpo elettorale del governo. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sospendere il bollo auto per il 2027. Per tutti i motocicli e per la maggior parte dei veicoli, quelli con potenza fino a 80 kW. Riguarderà 14 milioni e mezzo di persone che potranno però usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. È una delle tasse più odiate, ha commentato la Presidente del Consiglio. Il decreto approvato oggi ricadrà poi sulla manovra economica, anche perché vanno trovate le risorse, circa 2 miliardi e mezzo, per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione. Domani ci sarà già un incontro. Meloni punta così a ricompattare la maggioranza, a fare una mossa dal chiaro intento preelettorale, spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi.
1: Nuovo colpo di scena sulla vicenda ex Ilva. Nessun decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area a caldo. La notizia è arrivata nel mezzo del tavolo in cui il governo stava illustrando ai sindacati l'ipotesi di decreto che prevedeva cassa integrazione transitoria fino al termine della gara in vendita, scivoli pensionistici e una serie di incentivi alle assunzioni per i lavoratori in esubero.
0: La Procura di Ravenna contesta l'associazione delinquere nell'inchiesta che ha portato in mattinata le perquisizioni di 23 medici in varie città, la tesi che i sanitari abbiano prodotto falsi certificati di non idoneità e trattenimenti nei CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti, che lo abbiano fatto in modo organizzato. Già lo scorso marzo erano stati indagati e poi a vero titolo sospesi 8 sanitari a Ravenna. Stamattina le nuove perquisizioni e la notizia di un altro indagato. Si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha attivo una campagna che invita i professionisti della sanità a rifiutarsi di certificare l'idoneità dei migranti alla detenzione alla luce delle drammatiche condizioni di quei centri.
1: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui mercati e sui prezzi dell'energia. Oggi il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato i 108 dollari il barile, vicino al livello più alto dallo scorso maggio. Oltre alla chiusura di Hormuz, pesa l'intensificarsi del conflitto dall'altra parte della penisola arabica, quello tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen. Secondo Riyadh, gli Houthi hanno lanciato oggi un drone, intercettato anche sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato dalla Corte Penale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione europea. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere, insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia nel Kosovo indipendente dal 2008. Thaçi è stato anche primo ministro e presidente.
1: Tre medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia.
0: Il 14,9% delle donne dai 16 ai 75 anni ha subito almeno una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare, quanto emerge dal rapporto dell'Istat sulla violenza contro le donne nell'anno 2025. Hanno subito violenza fisica e sessuale da parte di almeno una persona conosciuta, inclusi familiari e parenti, il 13,5% delle donne italiane e l'11,2% delle straniere, mentre quote riferite a uno sconosciuto sono pari al 2,1 allo 0,6%. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
2: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.

0: 5:38 Radio Popolare, poveri ma belli, è ancora qui a festeggiare la Georgia on my mind. Evviva!
1: Bravissima!
2: Bollo!
0: Giustamente, giustamente ci fanno notare, mette le mani nelle tasche delle regioni, perché il bollo è regionale, ma chi se ne frega, cioè comunque è tutto un risparmio.
2: Basta che tagliamo un po' di sanità e si trovano i soldi, bravo. Tagliamo scuola, sanità.
0: Tanto quella privata funziona da Dio. Cioè,
2: infatti, sanità, scuola, tutte e due, scuola e sanità private, e vaffanculo.
0: Bravo.
2: Scusa, penso che il discorso sia stato questo più o meno in consiglio dei ministri.
0: No, ma non credo, ma figo.
2: Vabbè, il concetto era un po' quello lì, dai, come biasimarli, mi sembra che fili liscio proprio.
0: Comunque ti ricordo che il governo intanto manda gli stanziamenti per i trasporti, e per questo e per quell'altro, insomma, quindi non è che sempre tutto così come la vedete voi, sinistrati e falsi buonisti
2: e zecche rosse,
0: e
2: sì,
0: zecche.
2: Sì.
0: Vabbè, allora no, io invece da vero pezzentone te la lancio lì, prima di entrare in onda stavo cercando di fare una rateizzazione di una, chiamiamola multa, stiamo su una sanzione, chiamiamola.
2: Sì.
0: Molto sanzione, per stare sul generico, del comune di Milano nei miei confronti, da totale di 1.100 euro, una cosa del genere, comunque una roba importante.
2: Cos'è, non hai pagato la Tari?
0: Non ho pagato, no, quelle sulla Tari me le hanno già assolte. No, questa qui è un'altra cosa, vabbè. E no, stavo cercando di fare la rateizzazione, sì. E che mi verrebbe 97 euro al mese, mi pare, per
2: 12
0: mesi?
2: Di
0: più, forse, una roba così. Però non ci riuscivo perché il sistema di rateizzazione non vede queste due, non ho capito perché non le vede. Ho anche chiamato il centralino, ma evidentemente mi ha detto di aspettare un attimo, che magari sono appena comparsa.
2: Io ho top di gamma come idea. Scusa, io ho rateizzato in 30 rate, quindi 30 mesi, 2 anni e mezzo.
0: Sì.
2: Un grosso debito.
0: Quanti? 30?
2: 30 mesi.
0: Sì.
2: Un grosso debito che ho contratto con un'istituzione culturale, tra le più prestigiose, diciamo.
0: Il comune di Milano, no. Anche tu?
2: No, l'Università degli Studi. Perché ho fatto una grandissima cazzata alcuni anni fa, la più grossa della mia vita, e mi ritrovo sul mi sono ritrovato sul groppone una cifra che non riesco neanche a dire, ok?
0: Me la ricordo vagamente.
2: Sì, tipo 3.200 euro.
0: Tanto?
2: 3.200.
0: Ah no, pensavo di più.
2: Eh no, vabbè, comunque.
0: Io mi ricordavo 8.000.
2: Ma no, la madonna, no.
0: 3.200. L'hai rateizzata in?
2: 30 mesi.
0: 30 mesi?
2: Sì. Sono oltre metà.
0: Pensavo peggio.
2: No, era tutta la mia proiezione su quella cifra là. Ma credo che non sia dovuta poi alla fine. Tra tutto.
0: Se ci ascoltano adesso vanno a controllare.
2: No, è dovuto questo. Poi io proiettavo quello che avrei dovuto spendere dopo. Ma non penso. E quindi sì, viva le rate. E ogni mese pago. Poi avevo rateizzato un'altra roba dell'agenzia.
0: Quanto è la rata?
2: 110.
0: Ah, però. Mica poco?
2: Ho capito, forse potevo rateizzarli in 60 mesi, ma mi sembrava di avere un debito per tutta la vita poi.
0: Sì.
2: Cioè sto facendo questo grosso sforzo e poi sarò leggero a un certo punto, quando non dovrò più cacciare sti soldi e potrò spararmi alcune birre in più.
0: Tanto per cambiare.
2: Vabbè, sì, ovvio. E poi sto rateizzando tantissimo con quel sistema di pagamento americano.
0: Sì, ce n'è più di uno.
2: E PP. PP.
0: Sì, ok.
2: E poi anche con Baracca Pay. Ho provato a rateizzare anche le birre per ritornare al...
0: Hai pagato una birra a rate?
2: No, erano tre birre in tre rate, quindi una birra a ogni rata.
0: Ma è...
2: In tre mesi. Mi ha proposto e gli ho detto di sì.
0: È devastante questa cosa.
2: Me l'ha proposto e gli ho detto di sì. Quindi sono rateizzante da pazzi proprio, tutto.
0: No, io sto cercando di rateizzare quella roba lì, poi adesso dovrò rateizzare, ho fatto un acquisto importante, cioè sto per fare un acquisto, anzi ho pagato l'acconto di un acquisto importante.
2: Sì.
0: mi mancano 2500 euro per completare l'acquisto. Costava 3500 euro.
2: Hai messi 1000?
0: Messi 1000, sì, prima dell'estate. Adesso i 2500 non ce li ho. La mia banca offre un servizio che si chiama...
2: Pago prima io, poi facciamo i conti.
0: No, è peggio, perché la mette sul piano: semplificati la vita,
2: sì,
0: una cosa del genere, rendi la vita più bella, del genere, con gli interessi dell'8%. Quelle robe lì che fai te, c'erano gli interessi
2: microscopici. È l'agenzia delle entrate che mi...
0: No, la birra non c'è l'interesse.
2: No, zero. E anche pipì non ha gli interessi, ah, in tre rate.
0: Con gli interessi dell'8%, quelle robe lì che fai te, c'erano gli interessi?
2: Microscopici, è l'agenzia delle entrate che mi...
0: No, la birra non c'è l'interesse.
2: No, zero, e anche pipì non ha gli interessi, ah, in tre rate, eh no.
0: Allora forse mi conviene usare... Vabbè, e...

0: rispetto a quella in cui ero scritto prima, che costa il 40% in meno e mi fanno pagare in 4 rate in 4 mesi consecutivi senza interessi, proprio zero, cioè li pagano loro gli interessi della finanziaria.
1: Cioè paghi, cos'è, 600 euro con la palestra?
0: Sì, 152
1: euro.
0: Perché ho aggiunto 10 euro per poter fare le sospensioni.
1: Più figo.
0: No, per poter fare le sospensioni.
1: Ah, ok.
0: 152,50 per 4 mesi.
1: Ok.
0: E proprio esattamente diviso
1: quindi,
0: 4.
1: Quindi c'hai 152,50 di questo.
0: Sì.
1: 110 di quell'altro.
0: Sì.
1: Una birra.
0: Una birra per i prossimi 2 mesi, uno l'ho già pagato. Ah, e poi a un certo punto ho pagato un'assicurazione della macchina in 3 rate.
1: 3 rate.
0: Però qui ho fatto una speculazione, era la macchina dei miei,
1: sì?
0: Io ho pagato con pagamenti in 3 rate, ma mi sono fatto dare tutti i soldi subito dai miei.
1: E li hai investiti?
0: In birra.
1: Sì. Ok.
0: Sì. Quindi vabbè, penso che i prossimi 2 o 3 mesi saranno proprio sangue a cavare sangue dalle rape per me. Sì.
1: Tutto ciò lo diciamo noi, che siamo appunto dei poveretti, ma lo riporta anche... altro consumo, ci sono stati anche degli altri studi sul comportamento nell'utilizzo di questa rateizzazione, anche molto semplice, attraverso le app, perché come tu che hai fatto le birre, no? Cioè ce l'hai lì, dici ma sì, perché no, perché non pagarne nei prossimi 3 giorni? Il problema è che poi anche il giorno dopo vai e ne pagherai 2, poi ne pagherai 3 e aumenteranno sempre più. Comunque stanno crescendo molto questi abbonamenti, queste suddivisioni, diciamo, in micro rate tramite le app. E quindi volevamo chiedervi voi se state cadendo nella ragnatela,
0: sì,
1: nel debito perenne,
0: il gorgo della rateizzazione.
1: 02 33 001 001.

0: IG, vediamo, stiamo parlando di rate, pronto?
1: Pronto, ciao ragazzi.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sono Ricky dalla tangenziale.
0: Ciao Ricky.
2: Ricky, sei un rateista?
0: No, dalla tangenziale lui festeggia il bollo, mi sa.
2: Bollo o rate?
1: Io festeggio il bollo, ma le rate non mi piacciono, piuttosto risparmio, quando il materasso è pieno vado a comprare.
0: Quando il materasso
1: è pieno.
0: Vai a fare i tuoi acquisti. Cioè tu non hai rate, non hai rateizzato mai, non hai nessun tipo di rateizzazione?
1: No, è proprio una cosa di famiglia, cioè perché devo prendere una cosa se non ho i soldi?
0: No,
1: cioè,
0: vabbè, capito? Il problema non è quello. Allora, io non ho mai, io sono d'accordo con te, fino a che non ho dovuto fare un mutuo, non ho mai...
2: Poi ha aperto proprio le braccia alla rateizzazione.
0: No, il problema è il contrario, è proprio quando non hai i soldi ma devi pagare una cosa che devi pagare per forza.
2: Almeno...
0: Come cazzo fai? Cioè, devi fare le rate per forza. E le rate col loro 8% di interesse, di TAEG... a sangue.
1: No, certo, capisco, non sono mai stato in questa situazione, ecco. Sì, forse dovrei farlo se dovesse capitare.
0: Sei un benestante. Un buon rientro a casa, Ricky. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: C'è da dire una cosa, che le rate comunque sono legate anche al fatto che si recepisce uno stipendio, perché quindi non sono proprio per i baraccati assoluti che magari un lavoro non ce l'hanno, sono proprio per il proletariato salariato che ha una disponibilità di cash bassa. Sì.
0: Pronto?
2: È così, per noi quindi, sì.
3: Pronto, ciao Disma, ciao Alone.
0: Ciao, chi sei?
3: Sono di nuovo Dario da Como, che stranamente riesco sempre a telefonare quando si parla di baraccaggine.
2: Sì, e lo sei tu.
3: Abbastanza, dai. Dismo potrà capirmi. Ogni tanto mi è capitato di pagare a rate la scheda video del computer.
0: Beh, computer
2: costano quelle,
0: sì.
2: Però
3: come?
0: No, costano, diceva Alone. Perché ti sei preso una GPU Nvidia da 1200 euro e l'hai pagata a rate.
3: No, se la possono tenere. Io prendo sempre AMD perché sono troppo baraccato per potermi permettere Nvidia.
0: Anche io a sto giro AMD. Io ho sempre avuto ho sempre avuto Nvidia e Intel, e a sto giro invece ho fatto AMD, ho cambiato. Non lo so come mai.
3: Comunque, purtroppo, poi abbiamo anche scritto un messaggio prima. Questi dati, che poi bisognerebbe chiedere a Schiaffino, le app se le rivendono fra di loro. Quindi se tu paghi a rate su PP, poi probabilmente lo sa anche Baracca Pay, ma lo sa anche, che ne so, l'altra famosa piattaforma di e-commerce. Quindi bisogna stare attenti soprattutto se poi si ricevono pubblicità, di non cascare sempre nelle rate.
0: Ho capito, però il problema è che se le devi fare, quindi sei fottuto, a prescindere da se si rivendono i dati. Vabbè, la rateizzazione più merdosa che hai fatto è stata per una scheda video?
3: No, anch'io per una cena con le birre.
2: Vedi,
0: con le birre
2: è la nuova frontiera. Ciao, grazie.
0: Buona serata, ciao. Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao. Sì. Sei tu?
4: Sì, io sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
4: Io sono anch'io uno di quelli che purtroppo è costretto a rateizzare. Quando devi pagare qualcosa per forza non hai alternative.
0: Che cosa stai rateizzando in sto periodo?
4: A parte il mutuo, ci sono nel quinto, sempre per acquisto della casa. L'ultimo che ho fatto con un'applicazione tipo quella che hai appena detto tu, con la banca, la mia si chiama Spensierata.
2: Sì.
4: 400 euro di campeggio prima di venire via, ho pagato con quello.
0: 400 euro di campeggio per l'estate, insomma, la tua vacanza.
4: Esatto, sì, una parte della mia vacanza. Io pago un affitto annuale in questo campeggio perché è una da buon baraccato, una roulotte fissa con una casettina,
2: con la muffa, eccetera.
0: Anche tu 48 rate?
4: No, ne ho fatte 36.
0: Che vuol dire?
2: Ma un 15 euro alla rata, 400 euro.
4: 18 euro alla rata.
2: Mamma mia, record mondiale questo.
4: Sì, ma no, ma quello pensavo di andarla a chiudere con la tredicesima.
2: Ah, dai, ok.
0: Allora, ti confesso una cosa. Io avevo fatto una rata con un sistema simile a quello lì e l'avevo chiuso quando mi mancavano da ancora tipo 600 euro anch'io, perché mi era arrivato lo stipendio della tredicesima, qualcosa del genere. Ed ero uno dei momenti più felici della mia vita, sì. Veramente. Vabbè, grazie.
4: Ciao.
2: Ma era quella volta che avevi rateizzato la tua, il tuo versamento mensile per le corse dei cavalli?
0: No, no, avevo rateizzato. No, ero veramente in una situazione di indigenza totale. Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Nicola.
0: Ciao Nicola. Ciao.
5: Allora, io l'unica volta, poi dopo da quel punto ho detto basta, porta sfiga, avevo rateizzato l'acquisto di un portatile molto costoso perché mi serviva anche per il lavoro, pago l'ultima rata, entrano i ladri, me lo rubano.
0: No, che sfiga.
5: E quindi da lì ho detto basta, se posso evito di fare pagamenti a rate perché sfiga. Portano sfiga.
0: Erano rate importanti?
5: Abbastanza, sì, perché avevo pagato tipo 3.000 euro in un anno, quindi fai conto.
0: Mica male, vabbè. Sì. In bocca al lupo per il prossimo. Ciao. Pronto?
6: Ciao, sono Dario.
0: Ciao, Dario. Un altro Dario, non quello di prima.
6: No, quell'altro Dario che mi conosci da... Vabbè, ci siamo visti, si erano già visti in Isma.
0: Va bene.
6: Allora... Senti qua questo qui che bello, appena separato mi arriva una cartella esattoriale della Madonna, sì. Di multa addirittura di Roma, quando abitava a Roma, prendo, parto, la pago, appena separato, quindi casino, sì. Dormivo in albergo, da amici, eccetera, eccetera, un bel giorno, guadagniamo anche dei bei soldini in una ditta che lavorava una cifra, alla fine cosa è successo? 2 mesi non mi hanno pagato, ho dovuto saltare le rate della... di questo ammortamento, di questa cartella esattoriale, e sono tornato da capo. Gli ho versato 2.000 euro e sono tornato da capo con l'interesse.
0: Ma perché? Ma in che senso?
6: Non ce li avevo.
0: No, ma nel senso torni da capo, cioè ti fanno ripagare tu, ma no, non ho capito.
6: Da capo, sì. Sì, da capo. Tu basta che salti un bollettino, un pagamento, che sia un bollettino, che sia...
0: Sì.
6: Erano bollettini.
0: Vabbè, ma è una... Cioè, è incredibile questa cosa.
6: Infatti adesso oramai sono mai bannato da tutto.
0: No, vabbè, ma devono renderla illegale questa pratica, però, scusa.
6: No, ma era la famosa rottamazione ed era ben chiara la cosa. Quindi o paghi tutto, o paghi tutto, paghi con la rottamazione, con lo sconto, che è un cazzo di sconto, alla fine non ti fanno pagare semplicemente... Sì, alcuni extra mega interessi che roba da, da urlo, e alla fine niente.
0: Vabbè.
6: E adesso non so neanche quanto è diventato, boh. Poi quando andrò in pensione ci prendono la pensione.
0: In bocca al lupo.
6: Ormai sono tagliato. Qua.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. E andiamo a chiudere. Salutando però e facendo anche un piccolo prequel della rubrica dei baraccati, che tornerà venerdì con Tony Gorgonzola.
2: Sì, eccolo qua.
7: Anche il re della rateizzazione, 97.000 euro iniziata, 97.000 euro di debito con l'Agenzia delle Entrate, e 11 anni che pago e finirò nel 2031.
2: Urca,
0: manca poco, vedi la fine.
7: Sì, sono lì, allora una svolta, ormai ho svoltato, è tutta...
2: È in discesa.
7: Sì, ormai non sono più neanche in ansia.
0: Diciamo che sei fortunato.
7: Sono Tony Gorgonzola fortunato, sì.
0: Ciao Tony.
2: Ciao. Oh, tutti maschi quelli che hanno telefonato.
0: Perché donne sanno amministrare meglio i patrimoni.
2: E questo è poco ma sicuro.
0: A domani.
2: Ciao.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: Le 18 minuto, buon pomeriggio, ciao da Mattia Guastafiero. Benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, fino alle 19 le notizie di questa giornata raccontate dalla redazione che le sta seguendo. Un saluto ovviamente anche da tutti i colleghi. Tra pochissimo, subito in onda, due di loro che stanno seguendo il Consiglio dei Ministri che si è appena concluso, un Consiglio dei Ministri con delle novità importanti sia sull'ex Silva, di questo parleremo, ma soprattutto sui carburanti, perché è arrivato un annuncio a sorpresa da parte di Giorgia Meloni. Il governo ha abolito il bollo auto per compensare gli aumenti della benzina. Tra poco, subito, questa notizia, la notizia politica di giornata. Giorgia Meloni sta anche parlando proprio in questi minuti in conferenza stampa. Insieme a lui c'era anche Matteo Salvini, che ha fatto il suo solito elenco delle auto che verranno esentate adesso dal bollo auto: la Clio, la Panda, la 500, le ha elencate quasi tutte Matteo Salvini, ma di questo allora parliamo tra pochissimo. Della mossa anche elettorale del governo nell'ultimo anno della sua legislatura. Poi nel resto di quest'ora, insieme ai fatti internazionali, in primo piano c'è il Medio Oriente, la crisi nel Golfo Persico con gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. Oggi la notizia è che è stato intercettato un drone che era diretto verso la Mecca, la città sacra per eccellenza dell'Islam, un fatto per nulla banale in quel contesto lì, che ci dice molte cose. Poi ancora politica in questa prima ora all'Orizzonte, il grande dibattito aperto nel PD dopo l'intervento alla festa dell'Unità di Virginia Libero alla segretaria dei Giovani Democratici, che si è schierata nel suo intervento contro le politiche di riarmo, soprattutto quella frase "in guerra andateci voi, noi organizzeremo i disertori", che non è piaciuta nemmeno dentro al PD a molti esponenti dello stesso PD della parte più riformista. A Milano si discute ancora tanto della mancata iscrizione di Carlo Monguzzi nel Famedio, un'occasione persa, come abbiamo detto anche noi qui a Radio Popolare, che ancora non convince del tutto a sentire le giustificazioni che sono state date. Stasera poi all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari, torniamo su una storia che vi abbiamo raccontato anche quest'estate, che è in qualche modo emblematica anche delle derive securitarie di questo paese: l'inchiesta sui medici che avrebbero emesso certificati di salute falsi per impedire il trasferimento di migranti nei CPR. La notizia di pochi minuti fa è che la Procura di Ravenna contesta anche l'associazione a delinquere. Una storia ancora tutta da capire, proveremo a farlo stasera all'Orizzonte delle 20. Ma allora la notizia politica di giornata: il governo ha abolito il bollo sulle auto, sulle piccole e medie auto e per tutte le moto. Questa è la misura di Giorgia Meloni, che si è inventata così per compensare gli aumenti dei carburanti che hanno toccato prezzi altissimi, soprattutto in queste ultime settimane. Questa è una delle tasse più odiate dagli italiani che noi aboliamo, così Giorgia Meloni ha annunciato il taglio, una misura che ha delle ragioni sicuramente elettorali, ma che avrà un impatto comunque molto esteso, perché coprirà circa il 70% delle auto in circolazione. Giorgia Meloni sta ancora parlando in questi minuti in conferenza stampa, ma io saluto Anna Bredice. Ciao Anna.
1: Sì, eccoci. Ciao e buonasera.
0: Buonasera Anna. Allora, Meloni ha detto: gli altri parlano di patrimoniale, noi invece aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani.
1: Sì, esatto, cioè, quindi è proprio, entra, come dire, lo afferma, lo rivendica, cioè questa misura, quindi pensata proprio per abolire una delle tasse, appunto, che secondo lei sono le più odiate dagli italiani, quindi per farsi amare, diciamo, se dobbiamo cercare appunto una parola di contrasto rispetto all'odio e l'amore, quindi voglio dire farsi volere bene e quindi poi il frutto, diciamo, di trovarlo nel voto. E quindi adesso nella conferenza stampa ha negato che questa possa essere una misura elettorale, però insomma di questo si tratta, anche perché nella conferenza stampa lei ha per rivendicare, diciamo, questa misura nel disegno di tutte le misure fatte dai governi di centrodestra, ha elencato quella del governo Berlusconi quando promise, quando disse che avrebbe abolito la l'IMU sulla prima casa, no? Ma Berlusconi quello lo disse il giorno prima, qualche giorno prima del voto, quindi sembra in questo caso appunto unire le due cose, anche l'abolizione del bollo, anche rispetto a elezioni che, se fossero veramente la scadenza naturale, probabilmente la gente si dimenticherebbe pure di non aver pagato l'IMU, perché si va a ottobre del 2027, probabilmente qualcuno ci vede elezioni anticipate. Che comunque, ecco, però insomma lei chiaramente nega, perché si è mostrata anche oggi, si è mostrata al tavolo con Meloni in mezzo, da una parte Tajani e dall'altra Salvini, perché tutte e tre vogliono prendersi un pezzetto di favore di questa misura. Tajani perché il suo partito ha sempre chiesto l'abolizione appunto la riduzione delle tasse, poi appunto se bisogna festeggiare della continuità con Berlusconi e Tajani che lo deve fare, insomma, che se si vuole prendere il merito, o Salvini come ministro dei trasporti, come eccetera eccetera, quindi insomma tutte e tre vogliono prendersi un pezzetto di questo, se per caso avrà poi un frutto nei seggi. Quindi,
0: sicuramente
1: è una misura molto molto popolare, così possiamo dire, perché poi appunto le macchine, soprattutto medie e piccole, sono quelle che le più usate, quindi
0: sì, si parla del 70% del parco auto
1: 70%
0: in questo momento in
1: Italia.
0: Sì,
1: esatto.
0: Senti,
1: esatto,
0: Anna,
1: quindi voglio sì.
0: No, ci chiedevamo, no, in questi giorni siamo di fronte a un governo sicuramente in difficoltà per tutta una serie di motivi, anche legati ai sondaggi e a quella che è l'ascesa di Vannacci. C'è stata la celebrazione della legislatura più lunga, del governo più lungo di sempre della storia. Ci aspettavamo un intervento spot di Giorgia Meloni in quell'occasione, non c'era stato poi alla fine, ma adesso eccolo qua, è questo quello di cui si è parlato a lungo e che serve a Meloni in qualche modo appunto per guardare a quello che saranno poi le prossime elezioni. È questo qui quello che ci aspettavamo.
1: Sì, diciamo come misura è forse la più centrata, diciamo come misura, e poi naturalmente arriva in un momento in cui è evidente, diciamo, la divisione dentro la maggioranza sulla legge elettorale, cioè nel senso che lei ancora adesso, ora pochi minuti fa, ha ribadito che verrà messa la fiducia sulla legge elettorale alla Camera, no? Dicendo che è la legge migliore del mondo, eccetera eccetera, però con la fiducia. Quindi per evitare probabilmente tutte le sgambetti che possono arrivare dalla sua maggioranza con i voti segreti, anche se poi alla fine il voto segreto sul provvedimento finale ci sarà, quindi tutta quella compattezza sulla legge elettorale non c'è. Però questo, il provvedimento di oggi, oltre che incassare poi nel voto, serve anche un po' a coprire tutte le divisioni che ci sono su questa cosa, su una manovra economica che deve ancora arrivare e che non si sa insomma quanto sarà, perché Salvini poco fa si è un po' allargato a dire che ci saranno altre cose, che oltre il 70% si dovrebbe arrivare all'80% delle macchine, e lei l'ha un po' bloccato dicendo
0: non allarghiamoci troppo,
1: non allargarti troppo. Esatto, perché poi appunto c'è la manovra da fare, quindi però quello che emerge oggi è che lei sta puntando a misure spot proprio per le elezioni, quindi insomma è vero che un anno passa in fretta, però è difficile collegare questo con un voto a ottobre dell'anno prossimo.
0: Molto interessante questo aspetto.
1: Poi consideriamo,
0: Anna.
1: Sì. Consideriamo che varrà solamente per il 2027, ecco, l'abolizione del bollo, non
0: un anno
1: per sempre,
0: solo,
1: quindi.
0: Certo, un anno solo. Anna Bredice, grazie davvero.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro. Il classico coniglio dal cilindro che Giorgia Meloni ha tirato fuori in questa giornata. Quanto costa e soprattutto dove prende i soldi? Ciao Massimo Alberti, benvenuto.
2: Buonasera, bella domanda. Allora, andiamo in ordine. Detto che qui nessuno fa gli snob in situazioni di difficoltà, anche pochi euro risparmiati.
0: Certo, perché è una misura importante questa, sottolineiamolo, che copre il 70% degli italiani.
2: In realtà non lo è così tanto, ma questa era per fare una premessa che non facesse apparire.
0: Sì, sì, giusto.
2: Poi, altra puntualizzazione, non è un provvedimento di politica economica, è l'ennesimo bonus una tantum, varrà solo per il 2027, perché nel decreto è scritto chiaramente che le risorse che si dovranno usare per compensare il mancato gettito saranno solo per il 2027, quindi vale per l'anno prossimo. Meloni ha giocato un po' sulla parola strutturale nella conferenza stampa, ma non è strutturale nel senso che viene abrogato, è sospeso per il 2027 allo stato attuale da quello che c'è scritto nel decreto.
0: Dovrà essere rifinanziato nel caso l'anno prossimo.
2: Esatto, fatta questa premessa, il risparmio non è certo uno di quelli che cambia la vita, parliamo di circa 170 euro in media per un'auto e tra gli 80 e 100 euro per i motocicli, e sono ovviamente ben altre cifre rispetto alla perdita di potere d'acquisto dei salari al caro vita che Istat ha confermato ai massimi da 3 anni a questa parte proprio oggi a causa di energie e carburanti. Parliamo di 13 euro al mese circa, quindi, che solo i rincari sul cibo di fatto si sono già belli che mangiati. Questo per, come dire, sì, inquadrare la riforma.
0: Per mettere sulla bilancia le diverse peso. Cose.
2: Poi l'effetto comunicativo, l'abbiamo visto, sarà in dubbio, anche se arriva molto in anticipo rispetto al voto, immagino in questi mesi faranno di tutto per ricordarcelo, che hanno sospeso il bollo auto. Il provvedimento ricadrà poi materialmente sulla manovra economica. Sono circa 2 miliardi e 300 milioni i soldi che vengono tolti alle regioni che guadagnano dal gettito del bollo, che vengono poi utilizzati per servizi sanità. Parentesi, il bollo auto non c'entra con l'acquisto del veicolo, è una tassa di circolazione che nel momento in cui tu utilizzi, quindi circoli con un veicolo privato, serve per contribuire alle spese che la collettività ha per permetterti di usare quel veicolo privato, perché poi di questo stiamo parlando. Quindi soldi che ovviamente alle regioni andranno compensati per evitare disastri. Domani c'è già un incontro in cui probabilmente si discuterà di questo. Bisognerà vedere a questo punto in manovra dove si andrà a prendere le risorse, no? Lo sapremo domani, e spesso in manovra sappiamo che le sorprese sulle coperture non sono sempre positive. Il 22, settimana prossima, Istat potrebbe sancire l'uscita della procedura di infrazione per extra deficit, e questo è chiaramente quello che il governo spera per avere un pochino più di margini di bilancio per fare la manovra. Potrebbero arrivare qui, potrebbero arrivare altrove, questo non sarà una cosa che sapremo subito.
0: Certo, perché questo provvedimento va dentro poi la manovra economica, va in finanziaria, in effetti sono 2,3 miliardi, in tutti questi mesi ci si domandava dove prendere, dove trovare le risorse per diminuire gli aumenti dei carburanti. Alla fine la soluzione è stata questa, quella di andare a intervenire su una tassa, sul bollo auto, in modo tale da poter avere agibilità nella manovra economica. Questo è insomma un po' l'artificio anche economico che è stato trovato, possiamo dire. Andiamo a intervenire lì.
2: Sì, no, anche se poi appunto vedremo poi in quel modo dove prenderanno i soldi. Questo, una tassa di possesso, mi correggono, giustamente, concettualmente sì, è diverso, cambia poco diciamo per l'effettività, ma per correttezza è giusto. E anche se appunto poi questo discorso lo si farà in manovra, certo, 2,5 miliardi non sono molti, non sono neanche pochi, sarà il provvedimento simbolo della manovra economica, e a questo punto bisognerà capire cos'altro ci sarà. Poi Meloni si rivendica questa cosa come l'idea di continuare a cercare di mettere più soldi in tasca alle persone tagliando le tasse. Va detto che è una pessima idea, perché chiaramente svuota lo Stato, riduce le risorse per servizi e per altro, quindi di fatto ogni taglio di tasse è sostanzialmente una partita di giro sui cittadini. L'abbiamo visto molto bene con il taglio del cosiddetto cuneo fiscale, che è entrato da una parte e uscito dall'altra. È questa la linea di politica economica della destra, e non è una buona linea di politica economica. Il bollo si inserisce in questo, sappiamo che dire tagliamo le tasse fa effetto, farà effetto anche questa. Vedremo se poi avrà effettivamente una ricaduta elettorale o meno.
0: Dal punto
2: di vista strettamente economico potremmo dire ogni cosa che fa un po' risparmiare bene, ma nel complesso certo non si può dire che sia una buona cosa.
0: Certo, farà effetto soprattutto perché, come dicevi, ce lo ricorderanno fin quando non si andrà al voto, a meno che, come ci diceva Anna Predice, non circola nella testa di qualcuno anche l'ipotesi di andare a elezioni molto più anticipate di quanto pensassimo.
2: Gliel'hanno anche chiesto in conferenza stampa, giustamente.
0: E lei ha un po' sviato. Senti,
2: quello
0: Massimo,
2: che abbiamo pensato un po' tutti.
0: Ancora qualche minuto però per soprattutto raccontarci, aggiornarci sulla vicenda ex Ilva, come è finita, perché oggi c'era un consiglio dei ministri, si pensava che sarebbero arrivate delle misure soprattutto per i lavoratori dell'indotto, ma poi alla fine
2: è la giornata delle sorprese,
0: quel tema non c'è più stato, non è più entrato in consiglio dei ministri.
2: È la giornata delle sorprese, non solo la sorpresa del bollo, ma c'è stata la sorpresa che probabilmente al governo anche ha fatto comodo, perché così ha avuto dato modo di centrare tutto su questo. C'è stata la sorpresa anche sull'ILVA. Cosa è successo? Oggi, stamattina, c'era la riunione governo-sindacati, il governo ha illustrato quello che doveva essere il decreto da approvare nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio, sostanzialmente poi per cercare di mettere una toppa ai problemi occupazionali legati alla chiusura dell'area caldo decisa dalla magistratura, e quindi cassa integrazione per l'indotto, piano di prepensionamenti, incentivi alle assunzioni nella zona di Taranto, questo per dirla breve, poco come sentiremo si è visto sul piano industriale, se non che ad un certo punto è arrivata la notizia che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso urgente contro la chiusura dell'area a caldo fatto da Acciaierie d'Italia e dalla proprietà. Ora, le procedure di spegnimento in qualche modo stanno già partendo, non sono sospese, il decreto è comunque attuativo, bisognerà capire se Acciaierie d'Italia presenterà un'altra sospensiva. Però il decreto attuativo, quindi formalmente questo procedimento dovrà comunque andare avanti, quindi da questo punto di vista potrebbe cambiare poco. Ecco, da questo punto di vista c'è da dire, le sentiremo adesso, che le interpretazioni che danno i comitati attraverso i loro avvocati e il sindacato sono abbastanza diverse sull'impatto di questa decisione, per cui andrei a sentire innanzitutto Rizzo Striani, che è l'avvocato delle associazioni tarantine che hanno promosso il ricorso.
3: Succederà che il 20 ottobre la Cassazione deciderà in via definitiva. Questo giudizio della Cassazione è particolare perché alle sue spalle c'è la sentenza della Corte di Giustizia Europea, e anche la Cassazione, come tutti i giudici nazionali, hanno l'obbligo di attenersi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia ha detto, nel caso Ilva, se gli impianti rappresentano un grave pericolo per la salute, l'attività va sospesa. Quindi su questo principio la Corte di Cassazione non potrà dire cose diverse, dovrà attenersi a quello che ha detto la Corte di Giustizia. Quello che può fare è valutare se questo giudizio sulla pericolosità attuale degli impianti sia stato espresso bene oppure no dalla Corte di Appello di Milano. Quindi è un controllo solamente sulla logicità della motivazione adottata. Se riterranno, come noi riteniamo, che sia una motivazione ottima, non potranno pensare diversamente, ma dovranno applicare il principio della Corte di Giustizia Europea.
4: In questo contesto le operazioni di spegnimento proseguono comunque?
3: Sì, quello è indipendente. Il decreto per legge, il decreto della Corte di Appello è esecutivo, a meno che il decreto non venga annullato oppure sospeso. La sospensione hanno provato ad ottenerla e non l'hanno ottenuta. L'ultima possibilità che hanno ora è quella di ottenere l'annullamento.
4: Ecco, questo è un punto importante, perché comunque la decisione della Cassazione arriverà quando gli impianti saranno già quasi praticamente spenti, e l'azienda sostiene che ciò sia un processo irreversibile, e la Corte d'Appello di Milano su questo gli ha dato torto.
3: Gli ha dato torto perché non è vero che è un procedimento irreversibile. Lo attestano le continue fermate delle coccherie degli altiforni negli ultimi 15 anni. Sono state fermate e riavviate forse 20 volte, 30 volte, chi lo sa, e non è successo mai niente. Magari fosse stato così, noi non avremmo più niente in funzione già da tempo a Taranto, se fosse vero che arrestare gli impianti significa condannarli a morte. Non è così.
0: Questo è quello che dice l'avvocato Rizzo.
2: Sì, ed è un punto importante, perché tu chiaramente adesso mi chiedevi fuori onda se si può fare un'altra sospensiva. La cosa che circola è che si richiederà un'altra sospensiva, anche se sulla base del ragionamento che ha fatto la Procura di Milano nel negare la prima sospensiva, è difficile che oggi venga riproposta, perché se la logica è viene prima la salute, quindi quegli impianti vanno assolutamente fermati, e in ogni caso il processo è un processo reversibile, quindi se anche il 20 ottobre, 25 ottobre, quando arriverà la decisione, gli impianti saranno già spenti, si possono riaccendere. Sappiamo che è una procedura complicata, eccetera, eccetera, che non è un interruttore che si spegne e si riaccende, e tutto questo è vero, e che da una procedura di dispegnimento comunque gli impianti subiscono delle modifiche, dei cambiamenti, è anche vero appunto, come ricordava l'avvocato, che in questo periodo gli impianti sono stati spenti, fermati, riaccesi e così via, ed è stato l'essenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano. Cambia invece qualcosa per secondo i sindacati, che danno un'interpretazione un po' diversa. Abbiamo parlato con Loris Scarpa della segreteria nazionale della FIOM, che era l'incontro di oggi, e cui abbiamo chiesto poi in realtà anche sull'altro aspetto, che è quello in realtà della politica industriale sul futuro, su cui qui invece si resta ancora tutto molto molto fumoso. A me verrebbe da dire che di fatto lo stato attuale non è che cambi molto, resta tutto il problema occupazionale in prospettiva. Anche perché in commissione lavoro, in commissione alla Camera, in commissione affari produttivi alla Camera, poco tempo fa, erano stati gli stessi commissari a dire che comunque lo spegnimento dell'impianto era già qualcosa messo in conto ed era già qualcosa, come dire, di programmato. Quindi non è una decisione esclusivamente calata dall'alto della magistratura, sugli stessi commissari a dire che questo in qualche modo era già previsto. Quindi tutto sommato questo forse non cambia molto, però, come dire, questa vicenda ci ha abituato a talmente tanti chiari di luna che vedremo poi effettivamente cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto sentiamo Loris Scarpa.
0: Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM.
5: Intanto la cosa che c'è da precisare è che il fatto che il 20 di ottobre ci sia questa la Corte di Cassazione, che a sezioni congiunte affronterà il tema del decreto di sospensione dell'area caldo dell'ex Silva, è un fatto assolutamente nuovo, è un fatto importante, per cui assolutamente da seguire, da capire cosa emergerà. Il fatto che intervenga durante l'incontro a Palazzo Chigi, io non lo so se sia un segnale, so che noi stavamo finalmente entrando nel merito di tutte le questioni che abbiamo posto in questi ultimi due anni, e in cui dove c'era il rischio del licenziamento dell'indotto, insomma, che appunto è stato scongiurato sia grazie allo sciopero e grazie anche agli ultimi incontri che abbiamo avuto. Sicuramente la vicenda dell'Ilva segna tutta la sua importanza e la sua gravità, ecco. Per cui assolutamente sono fatti nuovi, importanti anche per la storia industriale del paese e dei lavoratori.
4: Per quanto riguarda il tavolo, invece, l'impressione è che se da un lato stiamo cercando di porre le basi per far fronte a quella che in un modo o nell'altro sarà una svolta sullo stabilimento, dall'altro ci sia ancora poco sulle prospettive industriali.
5: Ma infatti uno dei punti che, allora, oltre a questa questione della Corte di Cassazione, uno dei punti per cui il governo ha chiesto ulteriore tempo è proprio per analizzare le cose che noi abbiamo detto sia sugli aspetti sociali sia sugli aspetti industriali, perché se il governo ha condiviso l'idea della continuità industriale e operativa dell'azienda, questa non va sostanziata con dei proclami ma va definiti con atti concreti, come si fa e con chi lo si fa. E questo è il punto per cui poi l'incontro è anche stato sospeso, per approfondire le tematiche da noi poste, che da tempo poniamo.
0: E questo era Loris Scarpa, responsabile siderurgia della FIOM CGL. 18 e 25 minuti all'orizzonte. Il fatto principale dagli esteri di questa giornata arriva dal contesto del Medio Oriente, dalla crisi nel Golfo Persico. Si è aggiunta, lo sapete, si sono aggiunti gli attacchi degli Houthi negli ultimi giorni contro l'Arabia Saudita, che hanno complicato ancora di più quello scacchiere. La notizia è che oggi un drone in questo contesto è stato intercettato sopra la Mecca, un drone degli Houthi, e la Mecca non è una città a caso, diciamo così. Ciao Emanuele Valenti.
6: Sì, la città santa di Lamecca, questo dice come dire, già un po' tutto, un ulteriore potenziale escalation, però attenzione Mattia, perché gli Houthi dello Yemen hanno negato ogni coinvolgimento, ha detto che in realtà si tratta di una macchinazione, di un'invenzione da parte di Riyadh. Questo al momento non lo sappiamo, però di sicuro anche per le altre notizie che arrivano da quel quadrante in questa giornata, sia da una parte che dall'altra, sappiamo che il conflitto si sta intensificando. Gli Houthi dicono per esempio di aver abbattuto un jet, quindi un caccia, un aereo militare saudita, e dicono anche di aver attaccato dei siti della compagnia petrolifera Aramco. A dare il senso però anche dell'ulteriore complessità, mi sembra, Mattia, un'altra notizia sempre di oggi, e pare che due giorni fa, domenica scorsa, lo scrivono alcuni media, per esempio Reuters, gli Houthi avrebbero incontrato gli americani a Muscat, quindi in Oman, e forse anche da lì, no, arriva la risposta negativa di Trump al principe ereditario saudita Bin Salman, quando Bin Salman gli aveva chiesto il suo supporto per combattere gli Houthi. No, questo vuol dire, sembra non essere così lineare, no, con il sistema di alleanze che conosciamo, l'Arabia Saudita con gli americani contro l'Iran e gli Houthi finanziati invece da finanziati, aiutati, armati, lo sappiamo, da Teheran. Ecco, una notizia questa seconda dopo quella di Lamecca che ci dà il senso non solo dell'escalation ma anche dell'appunto della complessità e della difficoltà a leggere e a comprendere quello che sta succedendo.
7: Eh sì, perché è difficile leggere in questo momento un dialogo tra Stati Uniti e Houthi, quale ipotesi potremmo fare?
6: Ma gli Houthi e gli Stati Uniti avevano raggiunto 2025, quindi l'anno scorso estate, un anno e mezzo fa, anzi meno di un anno e mezzo fa, estate 2025, un accordo, non si sarebbero attaccati a vicenda. Gli Houthi hanno detto non attaccheremo le navi americane che passano davanti allo Yemen, e Washington si era impegnata, l'amministrazione Trump, a non attaccare gli Houthi, e in effetti così sta facendo. E sappiamo, questo come dire, questa sì che invece è una cosa abbastanza comprensibile, facile da leggere, sicuramente dopo tutto il pasticcio dall'altra parte della penisola arabica, quindi Hormuz, nei confronti dell'Iran, sicuramente Trump, oltretutto a meno di due mesi dalle elezioni di midterm, non si vuole mettere dentro un altro conflitto, anche se fa parte della stessa crisi.
7: Non può permettersi la chiusura di un altro stretto così nevragico.
6: Sì, che oltretutto lì non si capisce bene cosa stia succedendo a Bab el Mandeb, però appunto gli americani sicuramente in questo momento, l'amministrazione Trump, sembra non voler peggiorare ulteriormente il loro coinvolgimento nella regione.
7: Una situazione economica che poi è dettata da tutto quello che succede in quelle rotte, in quei traffici commerciali, in quei due stretti, che poi ha ripercussioni su tutti quanti noi. Abbiamo parlato in questa prima parte delle misure contro il caro carburanti.
6: Infatti.
7: Il governo è uscito con la sospensione del bollo auto. Grazie Emanuele Valenti.
6: A voi.
7: 18 e 28 minuti, finisce qui la prima mezz'ora dell'Orizzonte, ora le notizie del GR in breve di Popolare Network e poi torniamo insieme.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Popolare Network.
3: Alle 18:31, Popolare Network, buonasera. Le notizie. Il colpo elettorale del governo, il Consiglio dei Ministri ha sospeso per un anno il bollo auto per la maggior parte dei veicoli e per i motocicli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. Ora però c'è il problema di trovare 2,5 miliardi. L'inflazione intanto continua a crescere. A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore. Sotto le macerie ci sono ancora diverse decine di persone. Si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Nei giorni ci sarebbe stato un incontro tra Houthi e americani, da qui probabilmente rifiuto di Trump di intervenire per aiutare i sauditi. Un accordo contro chi vuole spaccare l'Europa. Von der Leyen lancia il patto con il Canada. Il premier Carney a Strasburgo per il discorso sullo Stato dell'Unione. Domani farà un discorso all'Europarlamento. Putin, Trump, i sovranisti non vengono citati, ma sono loro gli avversari che la presidente della Commissione ha in mente. Medici e CPR. La procura indaga per associazione a delinquere. Perquisizioni stamattina a carico di una ventina di sanitari. Gli inquirenti contestano le richieste di approfondimento medico e psicologico che hanno portato a stabilire la non idoneità di decine di migranti nei centri per il rimpatrio. Ex Silva, nuovo colpo di scena, è saltato il decreto in Consiglio dei Ministri dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato anche il tavolo con i sindacati per i comitati. Comunque non cambia nulla. Queste e altre notizie ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30.
2: Popolare Network.
4: Compagnia OIES presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
5: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
4: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
5: ma imparano a sopravvivere insieme.
4: Informazioni su www.oies.it.
6: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero. Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Veleiateatro.com e Fondazione Fareci cinema.it.
7: Giovedì 17 settembre a Live Pop, Giorgia Giorgia dal vivo nel nostro auditorium. Giorgia Piva, cantautrice veronese di 25 anni, ha scelto il suo nome d'arte ispirandosi a Phoebe Bridgers ed è autrice di un bellissimo album d'esordio. Venite a scoprirla qui a Live Pop su Radio Popolare. Giovedì 17 settembre alle 21:30, ingresso gratuito. In apertura DJ set dei DJ di Radio Pop.

0: 18:36 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Di nuovo un saluto da Mattia Guastafiero. Adesso, seconda parte, per tornare sulla politica, nello specifico però sulle questioni interne al Partito Democratico, quelle di cui si è discusso anche alla Festa Nazionale dell'Unità. Allora, avrete sicuramente sentito l'intervento a Reggio Emilia di Virginia Libero, la segretaria dei Giovani Democratici, la sezione giovanile del Partito Democratico, che ha tenuto un discorso sul no al riarmo, parole che hanno generato un grande dibattito molto acceso anche dentro lo stesso Partito Democratico.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre si porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.
0: Queste le parole di Virginia Libero, che appunto hanno aperto un grande, molto acceso dibattito dentro al Partito Democratico, soprattutto con molti esponenti DEM della corrente riformista, che hanno criticato le parole appunto della giovane segretaria dei Giovani Democratici. Io saluto Arturo Scotto, deputato del PD, benvenuto, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, io le leggerei, Scotto, velocemente le parole su Virginia Libero, che arrivano da quella corrente del Partito Democratico appunto che ha criticato molto la giovane segretaria, la segretaria dei Giovani Democratici. Ad esempio, Gori e Zampa dicono questo: organizzeremo i disertori, non è quello che fecero i giovani che scelsero di partecipare alla resistenza, o i giovani americani che vennero qui a combattere, molti a morire, per liberarci dai nazifascisti che ogni 25 aprile giustamente celebriamo, così scrive Giorgio Gori. Mentre Sandra Zampa dice: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, organizzare i disertori è un concetto ripugnante, rispetto gli obiettori da quando leggo e scrivo, stimo chi ha scelto la non violenza e mai prenderà in pugno un'arma, ma ringrazio con il cuore chi si è battuto per liberarci dai nazifascisti, tutti i popoli hanno lo stesso diritto. Come rispondere a queste dichiarazioni molto forti che arrivano dai suoi colleghi del Partito Democratico?
2: Ma è molto semplice, non c'entrano niente con quello che pare voglia dire Virginia Libero.
0: Non c'entrano niente perché loro fanno un collegamento con la questione del riarmo e delle armi all'Ucraina, nello specifico gli esponenti riformisti.
2: Intanto non parlano manco dell'Ucraina, parlano dei giovani che hanno fatto la resistenza dal 43 al 45, e quei partigiani fecero la resistenza e poi contribuirono a scrivere una Costituzione che diceva che l'Italia ripudia la guerra, perché loro che avevano preso le armi non volevano che si prendessero più le armi successivamente. E questo è il primo punto, ma io credo che non c'entri molto. Virginia Libero dice una cosa molto semplice: le destre nazionaliste, da Putin a Netanyahu a Trump, portano con sé la guerra, il nazionalismo porta la guerra. Noi che siamo una generazione che vuole avere la mente libera dai conflitti del passato, che vive una condizione già materiale difficile, non vogliamo essere la carne di cannone di queste destre nazionalistiche che sul principio etnico e religioso armano le guerre. Mi sembra un messaggio che parla a tante ragazze e tanti ragazzi e dice che la pace è una politica.
0: Sicuramente, un discorso sinceramente pacifista, ma allora perché quegli esponenti di cui io le ho letto le parole fanno quell'associazione logica che ovviamente rimanda all'Ucraina, deputato?
2: Ma francamente non lo so, io vedo forse un eccesso di indulgenza verso una cultura del riarmo che rischia di essere invece il vettore di un'escalation, non un elemento di deterrenza. Armi chiamano armi, e invece noi dovremmo andare verso una stagione diversa, come è stata in altre epoche, dove non è che fosse semplice il dialogo tra Est e Ovest. Quando nel 75 l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e l'Europa si siedono per la conferenza di Helsinki, e provano a costruire una nuova stagione di cooperazione e di sicurezza. Non è che tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti corresse buon sangue, tra l'amministrazione Ford e Brezhnev che era ancora al Cremlino. Al contrario, se guardiamo gli anni Ottanta, Reagan, che si era candidato come il leader più anticomunista di sempre, fu costretto a chiudere accordi con l'Unione Sovietica per la distensione e per la de-escalation delle armi di distruzione di massa. E quella era la politica. Ho l'impressione che la politica si sia ritirata da un ragionamento, dal ragionamento e prevalga solamente l'idea che a ogni crisi militare si risponde solo con soluzioni militari. Questo
0: Deputato,
2: funziona
0: mi
2: così.
0: scusi se però faccio emergere una contraddizione, perché qual è però la linea del Partito Democratico, almeno su questo tema? Sentiamo la segretaria dei Giovani Democratici che fa quell'intervento molto appassionato, lei che ci dice appunto che sostanzialmente condivide queste pa quelle parole, gli esponenti, alcuni esponenti del PD che invece la criticano duramente, si fa fatica a capire dunque qual è la linea del
2: Guardi,
0: partito, se ce n'è una sola, non ce n'è una sola evidentemente.
2: ma il tema su questa vicenda non è la linea del partito, perché Elly Schlein ha ribadito alla festa dell'unità una cosa semplicissima: il Partito Democratico sostiene l'Ucraina e lavora per una soluzione diplomatica, a partire dalla necessità di un nuovo protagonismo che non c'è, ahimè, dell'Unione Europea e che deve puntare alla costruzione di una soluzione giusta per l'Ucraina e attraverso anche l'invio di una personalità europea che purtroppo per colpa di chi immagina che l'Unione Europea debba essere una terra di veti non riesce, diciamo, a essere definita. Quindi la linea del PD è chiara, ma non c'entra niente con quello che ha detto Virginia Libero. Virginia Libero dice: se le destre ci vogliono portare in guerra, e questo è un dato oggettivo, le destre hanno portato alla guerra in Iraq, alla guerra in Afghanistan, hanno prodotto generazioni e generazioni di persone che poi hanno vissuto in una condizione di grande difficoltà personale e psicologica successivamente. Andiamo a vedere quanti sono i soldati americani che poi non hanno avuto una prospettiva di vita o si sono suicidati o hanno avuto che poi hanno vissuto in una condizione di grande difficoltà personale e psicologica successivamente. Andiamo a vedere quanti sono i soldati americani che poi non hanno avuto una prospettiva di vita o si sono suicidati o hanno avuto vite devastate dopo che sono state mandati.

0: pensare che il futuro dell'Europa non sia il welfare, l'istruzione, il lavoro di qualità, ma sia quello che dice, per esempio, la von der Leyen: dobbiamo diventare un porcospino d'acciaio. Non potete chiedere di riconvertire l'economia dei nostri paesi in un'economia di guerra.
1: Ed
0: Io
1: è chiaro,
0: credo
1: ed
0: che abbia
1: evidentemente è stato
0: ragione.
1: frainteso anche da alcuni suoi colleghi del
0: Dopodiché,
1: Partito Democratico, Scotto, sì.
0: il passaggio sulla diserzione è un passaggio prima ancora che, diciamo, come dire, pratico, è un passaggio culturale, cioè a dire non ci abituerete mai, voi signori della guerra, voi destre che pensate che la guerra sia una soluzione a una mentalità di guerra, per cui disertiamo rispetto a questo pensiero unico della guerra.
1: È molto chiaro, Scotto, quello che lei che ci ha detto. Sicuramente va interpretato in questo modo. Non è stato interpretato allo stesso modo, appunto, da quei colleghi del Partito Democratico che io le ho citato. E le chiedo quest'ultima cosa: se inevitabilmente questo caso lascerà qualche scoria, perché poi quello è il tema principale su tutto il percorso che si sta facendo con gli alleati del campo largo per riuscire ad arrivare a un programma comune che porti poi a quelle
0: Vede,
1: primarie sulla leadership.
0: io penso che tutti debbano qui ci vuole abbassare, abbassare e di molto i decibel, le scomuniche, e questo non vale, non vale per il PD soltanto, vale per tutto il campo, il centro-sinistra. Sedersi e ragionare, le soluzioni si trovano come si sono sempre trovate. Nessuno dice che l'aggredito non è l'Ucraina, nessuno pensa a una cronicizzazione della guerra che è già durata troppo. È durata troppo anche per l'abdicazione dell'Unione Europea a una funzione, ed è durata tantissimo perché non si riesce a individuare uno sbocco diplomatico che non sia la resa dell'Ucraina, delle sue ragioni, della sua volontà di indipendenza nazionale, e che però non possono essere inevitabilmente quelle di chi dice guerra fine mai, c'è solo una soluzione militare a questo conflitto. Non ci può essere,
1: Chiaro.
0: perché come sappiamo la Russia è una potenza nucleare e quando tu fai le guerre con le potenze nucleari non c'è mai una soluzione militare a quel conflitto, perché se ci fosse una soluzione militare a quel conflitto significa che non ci sarebbe probabilmente più di cosa discutere. Come diceva Einstein, la terza guerra mondiale, la quarta guerra mondiale sarà combattuta con le mazze e con i bastoni, perché nel frattempo la terza sarà combattuta con le armi nucleari che annienteranno la civiltà umana.
1: Grazie Scotto per essere stato con noi. A
0: Grazie a lei.
1: presto, Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, non ha risposto alla domanda sulle scorie dentro al Partito Democratico e come si ricomporrà un po' questa frattura che c'è stata a partire dall'intervento di Virginia Libero. Macklemore qui all'orizzonte, poi andiamo ad aprire la nostra finestra locale con Metro Regione.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What

0: Un po' di Macklemore qui all'orizzonte di Radio Popolare. Macklemore protagonista di una vicenda proprio in queste ore, una vicenda, una storia che adesso sentirete anche a esseri tra poco. È stato licenziato dal tour di Ed Sheeran, un altro grande cantautore britannico. È stato licenziato perché avrebbe detto Free Palestine per i suoi commenti a sostegno della Palestina. E allora contro Ed Sheeran, adesso tutti gli altri musicisti che facevano da spalla al cantautore britannico hanno deciso di abbandonare, di lasciare Ed Sheeran e questo tour dopo che il rapper Macklemore è stato licenziato. Ve ne parla Esteri tra poco. Noi invece con Metro Regione e con Roberto Maggioni, che saluto, ciao Roby.
1: Ciao, ciao Mattia.
0: Parliamo di quanto sta accadendo attorno alla figura di Carlo Monguzzi, soprattutto alla richiesta di iscrizione del suo nome nel Famedio. Sembrava essere una cosa pacifica, che non ci sarebbero stati grandi problemi, almeno sicuramente quando abbiamo rilanciato anche noi come Radio Popolare questa iniziativa nei giorni dopo la sua morte. Beh, alla fine è stato deciso ieri, ce l'hai raccontato, che il suo nome non sarà iscritto nel Famedio. Io ti chiedo innanzitutto, per ricostruire un po', perché questa decisione e da chi è stata presa?
1: Sì, allora ieri l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, che si è riunito e insieme poi alla commissione per il Famedio, ha preso questa decisione. Le cose, da quanto abbiamo ricostruito, sono andate così: l'ufficio di presidenza ha discusso i nomi e ha scelto i 14. Le 14 personalità che saranno iscritte al Famedio, e dell'ufficio di presidenza ne fanno parte la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, due consiglieri comunali di maggioranza, Roberto Sculati e Angelo Turco del PD. Angelo Turco ieri non c'era perché era impegnato con impegni personali, quindi non ha partecipato a questa discussione. Poi due componenti dell'opposizione, Anna Rosa Racca e Michele Mardegan. Loro hanno discusso i nomi, hanno scelto i 14, e per Carlo Monguzzi la presidente Buscemi ha proposto l'Ambrogino d'Oro invece dell'iscrizione al Famedio. Poi questi nomi sono stati portati in commissione Famedio, lì sono stati ratificati. In commissione Famedio ci sono anche due assessori, ma appunto in commissione Famedio non è stato neanche fatto il nome di Carlo Monguzzi, perché la decisione era stata presa prima dall'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. E c'è stata ovviamente un'indignazione molto forte sui social in queste ore, in tanti stanno prendendo parola, tra questi c'è anche Ivan Berni, che è al telefono con noi. Ciao Ivan,
0: benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Ciao, buonasera.
2: Buon pomeriggio.
1: Perché appunto è sottoscritto insieme a un gruppo di amici di Monguzzi, ecco, un appello che tra poco ci racconterai. Intanto facciamo ascoltare a te Ivan, ma anche agli ascoltatori e le ascoltatrici, quello che ci ha detto proprio la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi questa mattina a margine di un'iniziativa raggiunta dalla nostra Chiara Manetti.
3: Allora, ieri la commissione ha valutato le varie proposte. Dico, io sono anche firmataria della proposta di Carlo Monguzzi, ma poi all'interno della discussione, come tante volte succede, diciamo, il percorso individuato è stato un altro, e abbiamo ritenuto che potesse essere molto bello anche per la città poter dare a Carlo l'Ambrogino d'Oro alla memoria, che ovviamente è la più alta onorificenza del Comune di Milano, in un momento, fra l'altro, con la consegna degli Ambrogini al Dal Verme, aperto alla città con un abbraccio collettivo da parte dei milanesi che l'hanno conosciuto, l'hanno sostenuto nelle sue battaglie, e quindi abbiamo ritenuto che fosse questo il percorso in questo momento. Credo che l'Ambrogino d'Oro alla memoria sia una cosa molto bella per Carlo.
4: Anche se, diciamo, la proposta, la richiesta che veniva dai comitati, dai cittadini, dall'associazione, dal sindacato, era proprio quella del Famedio, appunto.
3: La commissione ha valutato che in questo momento l'Ambrogino d'Oro alla memoria fosse la cosa più, diciamo, opportuna, e questo percorso fosse più opportuno proprio perché è un riconoscimento altissimo.
4: E quindi, diciamo, per adesso non tornerete sui vostri passi, anche se ci sono state queste polemiche?
3: Ma diciamo che la commissione non si riapre in generale, non si è mai riaperta. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto per tante altre figure che sono mancate e a cui abbiamo voluto tanto bene, come ad esempio Roberta Guaineri, a cui abbiamo appunto dato l'Ambrogino d'Oro alla memoria.
0: Così Elena Buscemi: Ivan Berni, è adeguato l'Ambrogino d'Oro, è abbastanza l'Ambrogino d'Oro alla memoria Carlo Monguzzi?
2: Ma qui bisogna capirsi, perché l'Ambrogino d'Oro è un riconoscimento come dire, molto prestigioso e legato al momento in cui viene conferito. L'iscrizione al Famedio è, come dire, messo su pietra il ricordo, il nome di una persona per quello che ha dato alla città nel corso di tutta la sua vita. Sono onorificenze diverse. Io non so sulla base di quali ragioni, se mai ci sono, è stato scelto Lamborghini d'Oro alla memoria, mentre c'era una candidatura all'iscrizione al Famedio. Fra l'altro, la Presidente del Consiglio Comunale ricorda di essere stata una delle sottoscrittrici della richiesta di iscrizione al Famedio del nome di Carlo Monguzzi. Quindi non si riesce davvero a comprendere una ragione sensata e logica per cui la medaglia sì e l'iscrizione no. Io credo che presa una decisione sbagliata, adesso ci sia un grande imbarazzo nel cercare di spiegarla e di darle una ratio, perché la ragione per cui noi amici di Carlo, le persone che avevano sottoscritto quella candidatura, pensavano fosse non solo opportuno, ma in qualche modo doveroso che il nome di Carlo fosse iscritto al Famedio, beh, avevano preso in considerazione tutta la vita di una persona che per intero ha dedicato tutte le sue energie all'impegno civico ed è stato l'uomo più importante per questa città per quanto riguarda lo sviluppo della sensibilità ambientale, lo sviluppo della sostenibilità.
1: Ecco Ivan, siamo proprio in chiusura di trasmissione, ti volevo chiedere ecco, un'ultima cosa velocissima, ripresenterete la richiesta, ha senso?
2: La richiesta io credo verrà ripresentata, adesso non maneggio i regolamenti del Consiglio Comunale, credo però che sia tranquillamente possibile. Rispondere che non si è mai fatto prima non vuol dire proprio niente, c'è sempre una buona prima volta per rompere delle tradizioni che non hanno senso. Io credo che sia stata compiuta un'ingiustizia nei confronti di Carlo e delle persone che lo avevano candidato al Famedio. La cosa che trovo stupefacente è che la prima firmataria di questa richiesta era proprio la Presidente del Consiglio
0: Elena
2: Comunale, dalla quale non abbiamo sentito una parola che spieghi la ragione per cui prima sosteneva una possibilità e adesso ha sostenuto esattamente il contrario.
0: Ivan Berni, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: A presto. Sembra chiarissimo anche l'intervento di Ivan Berni, soprattutto sulla differenza tra Famedio e Ambrogino. Il Famedio, il suo nome rimane per sempre e insomma è la complessità della figura di Carlo
1: iscritto nella storia.
0: Grazie Roberto Maggioni, Metro Regione alle 19:45 minuti, ora Sciocchi Senussi con Estri.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it
7: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, shaba filastinia min Gaza.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
14: No, noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo.
13: Scusate, questa è una testimonianza da Gaza, poi magari risentiamo i titoli dopo questa testimonianza. È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Un portavoce della Protezione Civile ha dichiarato al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani. Tommaso Minotti ha intervistato Raffaella Baiocchi, coordinatrice medica e ginecologa per Emergency, che si trova a Deir el-Balah. Sentiamola.
14: No, noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di strumenti, di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
15: Invece si parla insomma di chi dice di centinaia, chi di migliaia di edifici a rischio crollo, e soprattutto con l'inverno la situazione potrebbe anche peggiorare.
14: Ma guardi, se lei si fa un giro nella striscia di Gaza, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, Khan Yunis, Gaza City, la stessa Deir el-Balah, ci sono degli edifici parzialmente sventrati che dentro sono visibilmente abitati. Ci sono luci, ci sono persone, ci sono panni o tappeti stesi fuori perché non c'è più spazio nelle aree a terra adeguato per accogliere in maniera che le persone percepiscano sicura, e percepire sicuro un palazzo diroccato per metà crollato con dei muri mancanti, delle grosse crepe, dei pilastri distrutti, la dice lunga di come si senta la popolazione qui. D'altronde si sta avvicinando l'inverno e come ogni anno sono annunciate delle piogge torrenziali, la stragrande maggioranza delle tende delle persone che sono accampate sono visibilmente fatiscenti, hanno alcune 3 anni, quasi in media 2 anni di vita in queste condizioni. Io insomma sono entrata e uscita 3 volte da quasi 2 anni e il livello di tenuta di queste strutture è veramente fatiscente. Mi sono chiesta come faranno a superare l'inverno, perché comunque non entrano non entra del materiale adeguato, per cui questi edifici diroccati sono stati stimati in un paio di migliaia ci sono tutti intorno e le persone si rifugiano dove hanno un tetto sopra la testa, seppur pericolante, per ripararsi dalle piogge quando sarà l'inverno, dalle intemperie, e danno un senso di avere qualcosa sopra la testa, nonostante queste cose siano a rischio crollo perché i bombardamenti continuano, ma non sono colpiti solo gli edifici che poi ricevono il missile in testa, ma l'onda d'urto che si sprigiona poi quando cade un ordigno di una certa portata, poi si estende anche alle strutture limitrofe e sono strutture estremamente pericolanti. Io sono marchigiana, sono in un territorio che è abbastanza piegato dal terremoto e si dichiarano inagibili delle case dalle nostre parti che apparentemente sono integre, eppure sono considerate pericolose per una crepa su un muro portante. Qui ci sono edifici sventrati che sono abitati.
13: Questa è la testimonianza da Derbala, nella striscia di Gaza, di Raffaella Baiocchi, coordinatrice medica per Emergency. E come promesso, ecco, sentiamo gli altri titoli di esteri.
16: Stati Uniti, maxi fornitura di armi a Israele. Le 40.000 bombe finanziate dai contribuenti svelano la vera politica di Washington in Medio Oriente. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non può mai essere neutralità. Ed Sheeran abbandonato dalla sua band e dai gruppi di spalla. Kosovo, l'ex leader separatista Hashim Thaçi condannato all'AIA a 25 anni di carcere per crimini di guerra, lo speciale di esteri. Iraq, il paese rischia il caos in piena crisi di Hormuz. Le milizie filo-iraniane rifiutano il disarmo nonostante l'imminente ritiro dei soldati americani. Cinema, addio a Patricio Guzman, il regista che raccontò il golpe di Pinochet e l'epopea di Allende. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Come avete sentito, dagli Stati Uniti arriva questa notizia, la maxi fornitura di armi a Israele. Sentiamo Roberto Festa.
17: La notizia delle nuove forniture militari statunitensi a Israele dimostra anzitutto una cosa, e cioè che non importa in fondo chi sia il presidente degli Stati Uniti e quali siano i suoi rapporti più o meno buoni, più o meno tempestosi con il governo israeliano. I rapporti tra i due paesi a livello politico, strategico, militare, diplomatico, economico, culturale sono infatti così solidi, così profondi, da oltrepassare qualsiasi rapporto contingente tra uomini e governi. La fornitura che dagli Stati Uniti sta per partire in direzione proprio di Gerusalemme è infatti la più consistente da anni e non risente per nulla dei toni piuttosto tempestosi che negli ultimi mesi hanno segnato la relazione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. L'amministrazione americana ha infatti deciso di stanziare un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari in armamenti per l'esercito israeliano. La fornitura comprende ben 40.000 bombe, nello specifico 20.000 M4-84 e 20.000 Blu-117. Include dunque quelle bombe da 2.000 libbre, la cui fornitura l'amministrazione di Joe Biden aveva sospeso all'inizio della guerra a Gaza per i timori di massacri tra i civili. L'intesa poi è la più plastica dimostrazione di ciò che spesso si dice, e cioè che i soldi dei contribuenti americani finiscono nell'acquisto di armi destinate ad un'operazione militare che è ormai ampiamente definita genocidio. Cioè, la maggior parte della spesa viene coperta dai fondi per il finanziamento militare estero. Il meccanismo prevede sostanzialmente l'assegnazione a Israele di fondi provenienti dai contribuenti americani, i quali fondi vengono poi utilizzati per acquistare armi dagli stessi Stati Uniti. Quindi le armi finiscono a Israele e il Pentagono se le ripaga con i soldi dei contribuenti americani. La vendita è solo l'ultima di una serie di iniziative dell'amministrazione Trump volte a potenziare le capacità militari di Israele. L'anno scorso proprio l'amministrazione Trump aveva aggirato i normali meccanismi di controllo e revisione del Congresso, approvando un accordo separato da 3 miliardi di dollari sempre per la fornitura di armi a Israele, comprendente oltre 35.000 bombe pesanti. Seguito quell'accordo a gennaio da un'altra serie di vendite militari per un totale di 6,67 miliardi di dollari. In tutto questo è arrivata nelle ultime ore la dichiarazione del vicepresidente americano J.D. Vance, secondo secondo cui la nuova fornitura militare non deve far pensare che gli Stati Uniti siano servili, sottomessi a Israele quanto a politica in Medio Oriente, e che dunque Donald Trump non si allineerà a Netanyahu quando l'interesse americano diverge da quello israeliano. La dichiarazione in qualche modo è rivolta a rassicurare gli alleati arabi e quei settori del MAGA da sempre piuttosto sospettosi nei confronti di Israele. Ma è una dichiarazione che non cambia il dato essenziale, cioè l'alleanza con Israele continua a segnare in modo forte l'attuale politica americana. La cosa forse è destinata ad allentarsi nel futuro, cioè le nuove generazioni di americani, anche gli ebrei americani più giovani, non sentono più nei confronti dello Stato ebraico lo stesso vincolo, gli stessi obblighi del passato. Per il momento, comunque, la politica americana resta saldamente, invariabilmente, imperniata sull'alleanza con Israele.
6: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Piovono le critiche su l'artista Ed Sheeran e la sua tournée americana. È stato abbandonato nel giro di poche ore da tutti gli artisti di supporto in solidarietà con Macklemore e la Palestina. Macklemore è stato escluso dalle prossime 8 tappe negli Stati Uniti dopo essere finito nel mirino di gruppi e personaggi filo-israeliani guidati dal miliardario Robert Kraft per aver ricordato nei primi 2 concerti le vittime nella striscia di Gaza e scandito lo slogan Palestina libera. Il primo a andarsene è stato il cantautore irlandese emergente Aaron Rowe.
1: Non prendo questa decisione alla leggera, ma come irlandesi conosciamo fin troppo bene cosa significhino genocidio, carestia forzata e occupazione violenta. Non posso restare a guardare mentre dei miliardari usano la loro posizione di potere per mettere a tacere le voci legittime di chi denuncia il genocidio israeliano e mette in luce il massacro selvaggio dei bambini. Perderei ogni rispetto per me stesso se continuassi come se nulla fosse. Free Palestine.
0: A ruota lo ha seguito Phineas, fratello e collaboratore di Billie Eilish, il gruppo danese Lucas Graham e soprattutto Bioga, band di musica folk irlandese che accompagna da tempo Ed Sheeran sul palco. I Bioga sono rifatti alla loro origine irlandese per sottolineare di non poter non essere solidali con la Palestina nel ricordo del colonialismo, della dominazione britannica, delle inflitte ai loro popoli nella storia. Ha parlato anche Alessandra Ocasio-Cortez, esponente di punta della progressista del Partito Democratico Americano.
2: I think that it's not just what has happened with the act and not just in removing Macklemore from the lineup, but when you see what
3: penso che ormai sia chiaro che qui non si tratta solo di 2 artisti musicali, ma di un gruppo di proprietari di stadi e di un'elite che vogliono evitare di affrontare un problema enorme, in questo caso il genocidio a Gaza, ma non finisce qui, potrebbe riguardare l'intelligenza artificiale, potrebbe riguardare qualsiasi altro problema. Capisco che le persone vogliano che Ed Sheeran prenda posizione, è una persona che ha un ruolo, ma l'attenzione non dovrebbe concentrarsi soltanto su di lui. In questa vicenda è Robert Kraft che sta davvero sbagliando.
2: I think people want the focus here to be about Ed Sheeran and he of course plays a role, but they're not putting the focus on Robert Kraft and you know the actual people who are kind of twisting things here.
0: Molti messaggi di solidarietà con Macklemore e con i palestinesi, anche da chi in questo momento non è coinvolto direttamente in questo tour di Ed Sheeran, come i Massive Attack.
4: L'intrattenimento non potrà mai essere più importante della resistenza contro l'apartheid e contro il genocidio di altri esseri umani. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non può mai essere neutralità. Nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, per quanti milioni di dollari siano in gioco. La lunga catena di silenzio statale, aziendale e mediatico che ha permesso che avvenisse un genocidio cerca ora di costringere al silenzio anche artisti e attori di alto profilo. Siamo solidali con tutti gli artisti che rischiano la propria carriera in difesa dei diritti del popolo palestinese e contro l'occupazione illegale, l'apartheid, i crimini di guerra e il genocidio in corso, perpetrati dallo Stato di Israele.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: Andiamo in Kosovo. Oggi l'ex leader separatista Hashim Thaçi è stato condannato all'AIA, davanti a un tribunale dell'AIA, a 25 anni di carcere per crimini di guerra. Abbiamo sentito Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Hashim Thaçi e gli altri imputati avevano 10 capi d'accusa. Oggi le condanne sono arrivate su accuse di crimini di guerra, fondamentalmente omicidi, detenzioni illegali, torture. La cosa, diciamo, interessante per chi non ha seguito e chi non segue gli eventi legati alle guerre nei Balcani è che buona parte di questi crimini sono stati commessi nei confronti di altri albanesi kosovari accusati dall'UCK, quindi dalla lotta armata, di essere conniventi con le autorità serbe, di essere traditori o di essere in qualche modo collusi. Naturalmente per i giudici tutte queste giustificazioni rappresentano delle scusanti, e quindi sono arrivate delle condanne molto pesanti proprio sui capi di crimini di guerra. C'erano accuse anche di crimini contro l'umanità, che però non hanno portato a condanne perché, secondo la Corte, non c'erano elementi sufficienti a far pensare che appunto la leadership dell'UCK avesse preso di mira la popolazione in termini generali. Quindi sì alla condanna per accuse di crimini di guerra, ma no a quelle per crimini contro l'umanità.
0: Adesso un ritratto di Hashim Thaçi, sempre di Francesco Martino.
1: Hashim Thaçi, oltre ad essere una figura politica centrale nella vita del Kosovo prima e dopo l'indipendenza, è sicuramente un simbolo, in quanto è stato di fatto a capo del movimento prima di resistenza armata, poi diventato movimento indipendentista armato, e quindi in qualche modo ha rappresentato l'ala che appunto ha preso le armi contro il regime di Milosevic, perseguendo l'obiettivo appunto dell'indipendenza del Kosovo. Quindi naturalmente il processo nei suoi confronti, che oggi ha visto la sentenza di primo grado, una sentenza di condanna, sicuramente non può essere scisso dal potenziale simbolico appunto del suo personaggio, nonostante il fatto che i giudici abbiano sottolineato più volte che la sentenza riguardava il singolo e i crimini commessi dal singolo, e non era un giudizio storico rispetto alla giustezza o comunque a...
0: E questo è il commento di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nori, portavoce di Amnesty Italia.
2: Ma è una sentenza molto importante, e il messaggio che trasmette, sebbene sia di primo grado e appellabile, è che anche le alte cariche politiche, comprese in teoria quelle ancora in servizio, non sono al di sopra della legge, e dunque è un segnale importante che l'impunità non è una cosa che sta lì e non può essere battuta. Se c'è la volontà di farlo, si sconfigge. La giustizia internazionale serve a questo. Ora, l'organo che ha condannato Thaçi e gli altri tre imputati è un tribunale misto, cioè istituito secondo la legge kosovara, ma composto da giudici internazionali. E quindi questo elemento di internazionalità è quello che può superare quell'idea novecentesca, no, della giustizia amministrata in nome e per conto dei vincitori. Oggi è stato dimostrato che non è così. È una speranza quella che nessun crimine rimanga impunito, e questo ovviamente in riferimento agli attuali impuniti principali, Netanyahu, Putin. Però quando la giustizia internazionale viene lasciata fare, funziona, perché in questi giorni si aprono importanti procedimenti, esattamente oggi quello verso l'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, accusato di crimini contro l'umanità, e poi alle viste anche l'apertura del processo contro Al-Buti, un libico che è un collega di Al-Masri, che a differenza di Al-Buti l'Italia ha mandato a casa con un volo di Stato. Al-Buti è stato arrestato in Germania, e quindi inizierà questo processo che dovrebbe fare luce su tutti i crimini contro l'umanità commessi in Libia, e auspico anche sulle complicità internazionali, quella italiana inclusa.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Iraq, il paese rischia il caos in piena crisi di Hormuz. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: La crisi in Medio Oriente è molto complessa. Ha una dimensione internazionale e un'altra regionale. Ci sono diversi attori, alcuni statali, altri non statali. E le loro relazioni dipendono da variabili in continuo mutamento. Ma la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si aggancia poi a diverse situazioni locali, all'interno di un singolo paese o lungo zone di confine. Israele contro gli Hezbollah libanesi, gli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita, ma anche le milizie sciite irachene legate all'Iran contro gli Stati Uniti e i loro alleati nella regione. Il caso iracheno forse è il più complesso, anche perché le linee di frattura sono all'interno dello stesso paese, l'Iraq appunto, che aveva una storia tormentata già molto prima di questa crisi. La dittatura di Saddam Hussein, l'occupazione americana e la guerra civile, l'arrivo dell'ISIS. Le milizie sciite filo-iraniane vennero create da Teheran ai tempi della guerra civile, 2003, oppure per combattere l'ISIS, 2014. Oggi formalmente la loro missione è ancora quella di monitorare le cellule dormienti dello Stato Islamico nel nord dell'Iraq, ma in realtà operano come braccio iraniano in un paese che è diventato fondamentale per la strategia regionale di Teheran, soprattutto dopo la scomparsa di Assad in Siria e l'indebolimento degli Hezbollah in Libano. In questi mesi le milizie sciite irachene hanno colpito obiettivi americani dentro e fuori l'Iraq, ma hanno anche sparato sugli alleati degli americani. Probabilmente la loro ultima azione è stata quella contro l'oleodotto saudita solo pochi giorni fa, mentre i loro siti sono stati bombardati più volte dagli americani. Il governo iracheno, stretto nel braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti, ha ordinato il disarmo di questi gruppi armati, con eccezione delle forze di mobilitazione popolare, già da alcuni anni parte dell'esercito regolare iracheno. Inizialmente il termine era stato messo al 30 settembre, ma già oggi sappiamo che a fine mese nessuna organizzazione armata consegnerà le armi. Lo abbiamo raccontato anche la scorsa settimana nel nostro diario di viaggio in Iraq. Questo nonostante entro la stessa data, il 30 settembre, lasceranno l'Iraq le ultime truppe americane, poche migliaia di uomini, di stanza nel nord, nella zona curda. Il ritiro americano era già stato deciso 2 anni fa. Gli Stati Uniti avevano lasciato il paese nel 2011 ed erano tornati 3 anni dopo su richiesta irachena per far fronte all'ISIS. Le milizie irachene filo-iraniane e la loro resistenza all'ordine di disarmo sono l'ennesimo segnale dell'influenza di Teheran. Se vogliamo vederla in prospettiva storica, l'origine di tutto questo sta nell'invasione americana dell'Iraq del 2003 e nel caos che ne seguì. Fu proprio in quel momento che la Repubblica Islamica iniziò a entrare in Iraq. Per prendere in considerazione il disarmo, le milizie chiedono la piena sovranità irachena, niente influenze esterne. Quando gli abbiamo chiesto dell'influenza iraniana, però, ci hanno risposto che l'Iran è cosa diversa.
0: La storia di esteri oggi arriva dalla Gran Bretagna, sentiamo Elena Siniscalco.
2: Piddington è un minuscolo villaggio nell'Oxfordshire, in Inghilterra, con una popolazione di meno di 400 persone. Era per lo più una località sconosciuta prima di questa settimana, durante la quale i suoi cittadini hanno votato in un referendum simbolico per lasciare il Regno Unito. Il referendum era un gesto di protesta contro la decisione del governo di trasformare una vecchia base militare nella zona in un alloggio per richiedenti asilo. Ora, ovviamente Piddington non può legalmente diventare uno Stato indipendente. I 285 cittadini che hanno votato per l'indipendenza contro i 26 che hanno votato l'opposto lo sanno bene. Ma un rifiuto così ostentato lancia un messaggio chiaro. Sempre più persone nel Regno Unito sono molto arrabbiate con la politica, specialmente sul tema dell'immigrazione. Membri della destra britannica, incluso Rupert Lowe, leader del partito di estrema destra Restore Britain, sono arrivati a Piddington trionfanti, rilasciando interviste in cui dicono che è il momento della grande remigrazione, di rispedire tutti gli immigrati a casa. La segretaria di Stato per la cultura, Lisa Nandy, intervistata, ha detto invece che non è giusto che i centri per richiedenti asilo siano solo nelle aree più povere del paese. Piddington infatti è un villaggio parecchio benestante. Questa storia dimostra che lo stereotipo in base a cui solo le parti meno sviluppate del paese sono contrarie all'immigrazione è falso. Ma il fatto che i centri di alloggio per i richiedenti asilo creino un tale terrore in tutto il paese, a prescindere dalla zona e da chi la abita, indica quanto il discorso intorno alla migrazione sia diventato polarizzato. C'è chi teme per la propria incolumità, come se essere un immigrato ti rendesse automaticamente pericoloso. C'è chi, con l'infrastruttura pubblica in crisi, pensa sia ingiusto che il governo spenda per offrire alloggi gratuiti a chi arriva nel paese. E c'è chi egoisticamente predica bene finché queste strutture non vengono allestite vicino a casa sua. Qualsiasi siano i motivi di questa ribellione sempre più di massa all'immigrazione, la missione di Andy Burnham non sarà facile. Convincere intere comunità dei benefici della diversità e dell'integrazione in un clima che diventa sempre più radicale sarà una sfida importante di questo governo.
0: Infine cinema, addio a Patricio Guzman, il regista cileno che racconta il golpe di Pinochet e l'epopea di Allende. Prima di sentire Barbara Sorrentini, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
3: Patricio Guzman è stato e va ricordato come uno dei più importanti registi documentaristi del Cile. La sua opera è strettamente legata alla politica e alle conseguenze del golpe di Pinochet nel 1973, anno in cui lo stesso Guzman abbandonò il Cile militarizzato dopo aver vissuto la detenzione nello Stadio Nazionale di Santiago. Ha rischiato la morte, come le migliaia di desaparecidos del Cile e qualche anno dopo dell'Argentina. Si trasferì a Cuba, in Spagna e poi in Francia, a Parigi, dove è morto il 15 settembre 2026, vivendo ancora una volta l'11 settembre, il giorno del golpe in cui, con la democrazia, morì Salvador Allende. A questa pagina storica, Patricio Guzman dedicò tutta la sua opera cinematografica. La trilogia La battaglia del Cile, suddivisa in L'insurrezione della borghesia, Il colpo di Stato e Il potere popolare, girata tra il 1975 e il 1979, è stata premiata al Festival di Cannes, così come gli altri documentari Il caso Pinochet 2001, Salvador Allende 2004 e Nostalgia della luce 2010. Ha fondato il Festival del Documentario a Santiago e, pur vivendo lontano, forse anche grazie alla distanza, è sempre riuscito a indagare, a osservare e a ritrovare chi era presente negli anni del colpo di Stato di Pinochet. Con Patricio Guzman se ne va uno sguardo ossessionato dalla banalità del male, la necessità di mantenere viva la memoria, di riflettere sulla democrazia e sulla sua sospensione. Guzman ha mostrato che non bisogna mai abbassare la guardia, che i diritti umani sono sempre a rischio quando chi prende il potere non è dalla parte del popolo. I suoi film ci insegnano questo, anche gli ultimi, del 2015 e del 2019, La memoria dell'acqua e La cordigliera dei sogni, oltre all'ultimissimo prezioso documentario del 2022, Il mio paese immaginario, sulle rivolte sociali e risveglio politico del 2019. Sono film che tornano a ricordare la dittatura e si rivolgono alle nuove generazioni, come insegnamento storico e sentimentale su quello che c'è stato prima di loro, costruendo una coscienza civile.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Popolare Network.
8: A Gaza più di 20 morti per il crollo di un edificio bombardato da Israele durante la guerra. Le squadre di soccorso stanno lavorando da ore sotto le macerie ancora decine di persone. Il colpo elettorale del governo, sospeso per un anno il bollo per le moto e la maggior parte dei veicoli. È la mossa di Meloni per ricompattare la maggioranza e spegnere le accuse di inerzia sul caro vita. L'inflazione intanto continua a crescere. L'ex Silva salta il decreto dopo che la Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato il tavolo con i sindacati. Si intensifica la guerra tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Riyadh dice di aver intercettato un drone sopra la città santa della Mecca. Medici e CPR, indagine per associazione a delinquere, perquisiti una ventina di sanitari, i PM contestano le loro richieste mediche e psicologiche che hanno impedito la detenzione di decine di migranti nei centri. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Morire per i bombardamenti israeliani anche a guerra finita. Quanto successo oggi a Gaza a decine di palestinesi. Un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove altro vivere, è crollato facendo più di 20 morti, diverse decine di dispersi. Tra le vittime ci sono molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina. Martina Stefanoni.
7: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2.000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
8: E dunque la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia rimane ancora sostanzialmente chiusa. Nel centro di Gaza, Deir el-Bala, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
9: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
8: E veniamo alla politica italiana con quello che abbiamo chiamato il colpo elettorale del governo. Lo avete sentito? Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per l'anno prossimo il pagamento del bollo per tutte le auto, la maggior parte delle auto e per tutti i motocicli e per quanto riguarda le auto appunto quelle con potenza fino a 80 kW riguarda potenzialmente 14 milioni e mezzo di veicoli, ognuno potrà però usare l'esenzione temporanea su un solo veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse per compensare le regioni destinatarie del gettito della tassa di circolazione saranno presi dai fondi inutilizzati del PNRR, ha fatto sapere il governo. Giorgia Meloni prova così a ricompattare la maggioranza, fare una mossa da un chiaro intento preelettorale e spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Conferenza stampa oggi pomeriggio con lei, con Giorgetti, ma soprattutto al suo fianco i due vice premier Tajani e Salvini. Da Romana Bredice.
10: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in 3, Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISEE o altro, basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto, è naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi, piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale e invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà Giorgetti, relegate oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
8: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. L'Istat intanto ha confermato le stime preliminari sull'inflazione di agosto più 3,3%, spinta da energie e carburanti saliti di ben 6 punti. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Un dato che si accosta a quello di oggi della BCE sui salari collettivi contrattuali che nel 2026 rallentano al 2,6% rispetto al 3% dell'anno precedente. Ex Ilva, nuovo colpo di scena oggi, è saltato il decreto del governo dopo che la Cassazione ha anticipato il 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo, rinviato anche il tavolo con i sindacati. Sentiamo la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
11: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il Governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione, lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati il sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
8: La crisi in Medio Oriente si sta allargando e intensificando lo scontro fra Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello Stati Uniti-Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
1: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i $108 il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro UTI americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
8: E il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen è stato una carrellata di molti temi tra le priorità da perseguire, i risultati ottenuti, è stato vasto, difesa, ambiente, energia, immigrazione, intelligenza artificiale e altri. Von der Leyen arriva a questo discorso indebolita, presa com'è tra i compromessi necessari, continui e le pressioni da destra, basti pensare al Green Deal e l'immigrazione stessa. Ma il punto cruciale di oggi è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non c'è solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti nei diversi paesi. Di qui l'annuncio, un patto con il Canada di Mark Carney in prima fila oggi all'Europarlamento.
12: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina, ma anche sempre più vicino al territorio dell'Unione, gli Stati Uniti di Trump che la vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico, e una schiera di ultranazionalisti proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza. Ed è qui che entra con forza nel discorso il Canada di Mark Carney, oggi presente ad assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale, ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: La procura di Ravenna contesta l'associazione a delinquere nell'inchiesta che ha portato in mattinata alla perquisizione di 23 medici in varie città. La tesi è che i sanitari abbiano prodotto falsi certificati di non idoneità al trattenimento nei CPR, i centri per il rimpatrio dei migranti, e che lo abbiano fatto in modo organizzato. Già lo scorso marzo erano stati indagati e poi a vario titolo sospesi 8 sanitari a Ravenna. Stamattina le nuove perquisizioni, la notizia di un altro indagato. Si tratta di Nicola Cocco, infettivologo, attivista milanese ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. L'organizzazione ha alla pesi 8 sanitari a Ravenna. Una campagna che invita i professionisti della sanità alla

0: Secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR che di per sé, ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato, che porta alla contrazione di malattie, se non anche ai suicidi. E lo sappiamo bene, e i casi non sono circoscritti, purtroppo. Cui strumentalmente, in termini propagandistici, viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.
1: Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto e una buona serata.
2: Popolare Network.
3: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it. Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al giardino Baden-Powell.
8: Il programma su spaziocinema.info.

19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Metro Regione. Due operai sono saliti su una gru nel cantiere di un palazzo in zona Lambrate e sono scesi dopo aver minacciato per ore di gettarsi nel vuoto. La protesta perché in 4 mesi di lavoro hanno ricevuto una paga di poche centinaia di euro. In tanti chiedono al comune di Milano di rivedere la scelta di non iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio. Anche alcuni dei candidati alle primarie lo chiedono. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi difende la scelta. Abbiamo valutato più opportuno proporre per Carlo l'Ambrogino d'Oro. Sono oltre 17.000 le firme raccolte in Lombardia per la proposta di legge liberi subito per il suicidio medicalmente assistito. Oggi sono state depositate in Consiglio regionale. Due operai sono saliti in cima a una gru e hanno minacciato di gettarsi nel vuoto in un cantiere di via Monfalcone.

0: A Milano, in zona Lambrate, i lavoratori sono scesi dopo 3 ore. Fanno parte di un gruppo di circa 20 addetti che da giugno lavora per una ditta in appalto, la Impianti Elettrici Russo, e protesta per aver ricevuto solo poche centinaia di euro di compenso in oltre 3 mesi di lavoro. Da una prima indagine risulta che molti di questi operai non abbiano nessun contratto in un cantiere in cui sono in costruzione oltre 100 appartamenti. Il sindacato ha iniziato una trattativa per fare in modo che i lavoratori vengano finalmente pagati. Francesco Caruso è segretario generale della UILM Milano Monza Brianza e oggi era sul posto durante la protesta.
1: Due di questi lavoratori, presi dalla disperazione, hanno aperto le recinzioni del cantiere, sono entrati dentro e si sono arrampicati sopra una gru. La situazione ha raggiunto un livello altissimo di tensione. Questi lavoratori da sopra minacciavano di buttarsi giù e solo dopo circa 3 ore di tentativi per convincerli a scendere, grazie anche al lavoro dei carabinieri, siamo riusciti a farli scendere giù e grazie anche a degli accordi che siamo riusciti a trovare con la ditta appaltante. Siamo riusciti a ottenere con la società appaltante, ABM Group, la promessa che questi pagheranno 800 euro a testa di acconto sulle retribuzioni che questi lavoratori devono percepire. Precisiamo che le retribuzioni hanno un ammontare di circa 30.000 euro. Questi lavoratori sono stati assunti da una società che ha sede legale a Crotone in Calabria, tale Russo Impianti Elettrici. Sembrerebbe, da una prima indagine analisi, che addirittura parecchi contratti di lavoro risultano falsi o assenti. Com'è possibile che nella città dei grattacieli esistano ancora situazioni di rischio o lavoratori in nero o addirittura persone che non vengono pagate? La soluzione è che questi lavoratori ricevano giustizia e che ricevano i soldi fino all'ultimo centesimo. È giusto che loro ricevano le loro retribuzioni.
0: La mancata iscrizione di Carlo Monguzzi al Famedio di Milano. Ne abbiamo discusso nell'ufficio di presidenza e abbiamo valutato più opportuno l'Ambrogino d'Oro alla memoria. Così la presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, spiega e difende la scelta di lasciare fuori lo storico esponente verde e ambientalista dal luogo nel quale si ricordano i milanesi illustri. Una decisione poco comprensibile per tanti, perché la richiesta era arrivata da consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, da associazioni, il sindacato, personale pubbliche. Sentiamo quanto ha detto la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi questa mattina al microfono di Chiara Manetti.
2: Allora, ieri la commissione ha valutato le varie proposte. Dico, io sono anche firmataria della proposta di Carlo Monguzzi, ma poi all'interno della discussione, come tante volte succede, diciamo il percorso individuato è stato un altro. E abbiamo ritenuto che potesse essere molto bello anche per la città poter dare a Carlo l'Ambrogino d'Oro alla memoria, che ovviamente è la più alta onorificenza del comune di Milano, in un momento fra l'altro con la consegna degli Ambrogini al Dal Verme aperto alla città con l'abbraccio collettivo da parte dei milanesi che l'hanno conosciuto, l'hanno sostenuto nelle sue battaglie, e quindi abbiamo ritenuto che fosse questo il percorso in questo momento. Credo che l'Ambrogino d'Oro alla memoria sia una cosa molto bella per Carlo.
3: Anche se, diciamo, la proposta, la richiesta che veniva dai comitati, dai cittadini, dall'associazione, dal sindacato era proprio quella del Famedio, appunto.
2: La commissione ha valutato che in questo momento l'Ambrogino d'Oro alla memoria fosse la cosa più, diciamo, opportuna, e questo percorso fosse più opportuno proprio perché è un riconoscimento altissimo.
3: E quindi, diciamo, per adesso non tornerete sui vostri passi, anche se ci sono state queste polemiche?
2: Ma diciamo che la commissione non si riapre, in generale non si è mai riaperta. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto per tante altre figure che sono mancate e a cui abbiamo voluto tanto bene, come ad esempio Roberta Guaineri, a cui abbiamo appunto dato l'Ambrogino d'Oro alla memoria.
0: In tanti in queste ore stanno dicendo che l'Ambrogino non basta e che Carlo Monguzzi merita di stare al Famedio. Lo hanno detto anche due dei candidati per le possibili primarie del centrosinistra, Lorenzo Pacini e Tommaso Goisis. Se non ti hanno iscritto al Famedio questa volta, lo faremo noi, ha detto Pacini. Doveroso che Carlo Monguzzi sia iscritto al Famedio, la sua lungimiranza politica è stata necessaria per Milano e l'Italia, ha detto invece Goisis. Anche il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Pier Francesco Maiorino, è intervenuto sui social. Spero che si riesca a trovare molto presto una soluzione, anche andando oltre le polemiche. Il nome di Carlo Monguzzi deve essere iscritto al Famedio. Tra le associazioni, l'ARCI, il no al Famedio è una scelta politica miope e ingiusta. Un gruppo di amici di Carlo Monguzzi ha detto che ripresenterà la richiesta al Comune. tra loro Ivan Berni.
4: Qui bisogna capirsi, perché Lambrogino d'Oro è un riconoscimento, come dire, molto prestigioso, legato al momento in cui viene conferito. L'iscrizione al Famedio è, come dire, messo su pietra il ricordo, il nome di una persona per quello che ha dato alla città nel corso di tutta la sua vita. Sono onorificenze diverse. Fra l'altro, la Presidente del Consiglio Comunale ricorda di essere stata una delle sottoscrittrici della richiesta di iscrizione al Famedio nel nome di Carlo Monguzzi. Quindi non si riesce davvero a comprendere una ragione sensata e logica per cui la medaglia sì e l'iscrizione no. Io credo che presa una decisione sbagliata, adesso ci sia un grande imbarazzo nel cercare di spiegarla e di darle una ratio. La richiesta, io credo, verrà ripresentata. Adesso rispondere che non si è mai fatto prima non vuol dire proprio niente, c'è sempre una buona prima volta. Io credo che sia stata compiuta un'ingiustizia nei confronti di Carlo e delle persone che lo avevano candidato al Famedio.
0: Sono oltre 17.000 le firme raccolte in Lombardia per Liberi Subito, la proposta di legge regionale dell'associazione Luca Coscioni sull'aiuto medico alla morte volontaria. Oggi le firme sono state depositate in Consiglio regionale dopo un piccolo corteo partito da Piazza Duca d'Aosta. La proposta punta a fissare tempi e procedure certe per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nell'ambito del servizio sanitario regionale. Sentiamo Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni.
5: Chi vive in condizioni di sofferenza insopportabile e chiede, perché ne ha già diritto, di essere aiutato a morire, non deve aspettare anni di boicottaggio da parte del servizio sanitario. 17.000 persone in Lombardia hanno sottoscritto la proposta di legge d'iniziativa popolare regionale dell'associazione Luca Coscioni Liberi Subito, per dare tempi certi, procedure e garanzie sia alle persone malate che agli operatori sanitari di una risposta che non sia quella del boicottaggio di chi gira la testa dall'altra parte di fronte alla malattia e alla sofferenza. Chiediamo che il Consiglio regionale di Regione Lombardia discuta e approvi queste regole di civiltà. La competenza nell'organizzazione sanitaria è delle regioni. È la regione che deve dare indicazioni chiare ai pazienti e ai medici. Regione Lombardia ha delle regole, ma sono regole legate a questo assessore, a questa giunta. Noi vogliamo che il Consiglio regionale decida regole che valgano anche per le prossime legislature, stabili, certe, di aiuto ai malati.
0: A sostenere la proposta c'erano anche diversi consiglieri regionali di opposizione, tra cui Michela Palestra e Luca Paladini del Patto Civico, Paola Bocci del Partito Democratico, a nome di Forza Italia Giulio Gallera. Sentiamo Paola Bocci del PD.
6: Credo che sia importante e che sia stato molto importante non aver perso la passione, l'entusiasmo e la fiducia nel farlo, perché sarebbe stato semplice dopo la sconfitta, ancora prima di discuterla in aula di qualche anno fa. Io credo che la Regione Lombardia non solo abbia la competenza, ma abbia la responsabilità, debba prendersi la responsabilità e questo consiglio trasversalmente di dare risposte certe, tempi certe e assistenza sicura a chi tantissimi aspettano questa legge, perché è un diritto di essere liberi subito, liberi fino alla fine. Abbiamo 9 mesi, 9 mesi sono come la gestazione di un bambino. Io vorrei che ce ne prendessimo cura così e che entro 9 mesi, entro la fine di questa legislatura, riuscissimo ad approvarla.
0: Ora il meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Dalle prossime ore aumenta la variabilità con il rischio di rovescio temporali per il transito di 2 perturbazioni che si concluderà venerdì mattina. Poi nel fine settimana tornerà bel tempo di fine estate con espansione dell'anticiclone delle Azzorre. Ma intanto per le prossime ore e per la notte su Alpi e Prealpi nuvolosità in aumento con rovesci temporali. Nel corso della serata più frequenti e in possibile estensione nella notte anche alla pianura. Per la giornata di domani giovedì, variabile con ancora possibilità di rovesci e temporali al mattino sulla pianura padana in graduale spostamento verso est, più soleggiato invece in giornata ma con ancora sviluppo di temporali verso sera, temperature massime attorno ai 24-25 gradi.
0: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Luca Parena. Metro Regione torna domani mattina alle 7.15.
8: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachece.org.
9: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
10: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
11: Carriole, carriole, carriole.
12: Ma non era parole?
11: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
12: Un capolavoro senza tempo.
11: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
12: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
13: Brico Ok, più vicino a te.
11: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
14: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: 23 minuti, di nuovo un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti ora all'orizzonte delle 20. Stasera ci occupiamo dell'inchiesta sui medici che avrebbero prodotto certificati di salute falsi per impedire il trasferimento di migranti nei CPR. Questa è una delle notizie di oggi che avete sentito poco fa nel GR, l'accelerata in questa inchiesta che da Ravenna adesso si è allargata anche ad altre città. Ci sono state perquisizioni per oltre 20 medici in varie città, soprattutto a Bologna. E poi, notizia del pomeriggio, la procura di Ravenna ha deciso di contestare anche il reato di associazione a delinquere. E dunque è un'inchiesta che si allarga, che assume anche un peso specifico, anche giudiziario, molto serio con questa nuova accusa. L'unico dei perquisiti a rispondere come indagato al momento è un infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Si chiama Nicola Cocco, è considerato dagli inquirenti una sorta di referente dei colleghi sul tema. Quello che sappiamo dell'organizzazione, la SIM, la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, sappiamo che ha all'attivo una campagna che invita i professionisti della sanità, alla luce delle drammatiche condizioni nei CPR, definite patologiche, a non limitarsi a un mero nulla osta quando devono trovarsi di fronte a una valutazione, ma a compiere appunto una valutazione ampia e consapevole dei soggetti vulnerabili, in questo caso dei migranti che loro si trovano di fronte. Per la magistratura invece l'ipotesi di reato è pesantissima, è quella di associazione a delinquere, finalizzata alla formazione di falsi certificati. Con quale scopo? Uno scopo politico, pensano gli inquirenti, quello di impedire appunto i rimpatri di queste persone. Una vicenda ancora tutta da chiarire e da capire, sicuramente emblematica del clima securitario che si è instaurato nel paese, che arriva a toccare, a coinvolgere pure il personale sanitario, che è contestato, lo vediamo, nella propria deontologia che viene messa in discussione o viene addirittura piegata ad interessi politici, in questo caso le politiche della destra anti-migranti. Poi più tardi vi leggerò alcune dichiarazioni che arrivano dagli esponenti della maggioranza. Ma innanzitutto facciamo chiarezza su questa vicenda con i nostri ospiti. Il primo in linea con noi è Vittorio Agnoletto, conduttore della nostra trasmissione 37.2. Ciao Vittorio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora Vittorio, l'accusa è quella di aver falsificato i certificati per impedire il trasferimento dei migranti nei CPR. Voi in 37.2 avete seguito la vicenda fin dall'inizio, aiutaci innanzitutto a riannodare un po' il filo della storia.
1: Sì, abbiamo seguito la vicenda dall'inizio e le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare hanno ascoltato anche tante volte il collega Nicola Cocco parlare esattamente di questi temi. La questione è molto semplice. Addirittura nel 2024 viene lanciato un appello dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, in cui si mette in discussione il fatto che i medici siano chiamati a certificare l'idoneità dei migranti per essere rinchiusi nei CPR, luoghi che dalla letteratura scientifica medica internazionale vengono definiti luoghi patogeni, cioè luoghi che producono patologia. E allora questa lettera, che è stata firmata da tante associazioni, compresa Medicina Democratica e via dicendo, dice: ma un medico deve tutelare la salute, non deve mandare una persona in un luogo dove la sua salute non può essere assolutamente tutelata. Mancano i servizi sanitari, ci sono stati tantissimi tentativi di suicidi, non c'è l'assistenza necessaria non solo sul piano psicologico ma sul piano infettivologico e via dicendo. Questa lettera ha trovato il consenso della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che ha ribadito: non è questo il compito dei medici.
0: Questa lettera, ti chiedo, è stata interpretata anche poi alla luce del reato che viene contestato oggi come una sorta di appello a formare, a dare delle linee di istruzione agli altri medici, e da qui poi anche l'ipotesi di reato di contestate di associazione a delinquere?
1: No, allora non prendiamoci in giro. Quella lettera fatta dalla SIM era accompagnata dalla firma di 6 medici. Uno era Nicola Cocco, l'altro era sottoscritto, l'altro era la professoressa Cristina Cattaneo di medicina legale dell'Università degli Studi di Milano, Gavino Maciocco, professore di igiene all'Università di Firenze, e poi Monica Minardi, presidente dei Medici Senza Frontiere, Chiara Montaldo, responsabile dell'unità medica dei Medici Senza Frontiere in Italia. Vi pare che ci mettiamo a istigare a compiere un reato o a compiere dei falsi?
0: Certo, Vittorio, io te lo chiedo soltanto perché leggo in agenzia quella che è l'idea alla base dell'inchiesta, ovvero quella che i medici avrebbero agito per ragioni ideologiche e lo avrebbero fatto violando la legge oltre le norme deontologiche.
1: Scusa, cambiamo un vocabolo.
0: Sì.
1: Agito in modo per regole deontologiche. Noi abbiamo un codice deontologico sul comportamento. Allora, se si parla di certificati falsi è tutto un altro discorso, ma fino a quando non vedo dei certificati falsificati, qui il problema è un altro. Si è sollevato il fatto se un medico deve certificare l'idoneità sta in un luogo che crea patologie. Secondo, con Nicola Cocca abbiamo sollevato un altro problema molto importante, e cioè com'è che in alcuni CPR, per esempio nel CPR di Milano, è stata data l'idoneità a rinchiudere persone che avevano già pregresse diagnosi di tipo psichiatrico, pregressa diagnosi di dipendenza seguito dai servizi per le dipendenze, in terapia sostitutiva metadonica con tentativi di suicidio. Una persona di questo tipo può essere rinchiusa all'interno di un CPR?
0: Con tutta
1: evidenza. Tant'è vero che poi abbiamo avuto, ecco, e poi c'è stato, tant'è vero che c'è stato un intervento di un giudice di pace che ha detto no, questo non può stare dentro. Allora, noi di questo ne abbiamo discusso col presidente dell'Ordine dei Medici di Milano in trasmissione a 37.2 e lui, dicendo che appunto alcune cose non potevano accadere, ha detto: se avete documentazione mandateci. Ci abbiamo pensato molto, perché non è facile prendere una posizione di questo tipo tra medici. Ma il sottoscritto Nicola Cocca hanno mandato al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano una documentazione, quale chiedevamo all'Ordine dei Medici di andare a verificare il comportamento di alcuni colleghi che, di fronte a quadri che a noi risultavano decisamente patologici, avevano dato un'idoneità a rinchiudere le persone all'interno di CPR. Allora, noi aspettiamo una risposta. Sono andati a verificare come sono state date queste idoneità, e però mi chiedo anche, e la magistratura di questo non è interessata?
0: Certo.
1: Qui la cosa è molto semplice: ci sono delle documentazioni precedenti, c'è una documentazione successiva che dice che questa persona può andare, può stare nel CPR, e allora?
0: Invece, al contrario, Vittorio, al contrario, non abbiamo ancora notizie certe di certificati falsi che sono stati che sono in mano ai magistrati, almeno nella contestazione poi delle accuse che stanno portando avanti.
1: No, ad oggi non risulta, almeno questo non l'abbiamo visto, a me non risulta. Ma il punto però fondamentale in tutta questa vicenda, per come è stata gestita mediaticamente, è che il medico non può svolgere un ruolo di tipo repressivo,
0: certo.
1: Così come abbiamo il compito di curare chiunque, anche il più grande mafioso, noi dobbiamo curarlo, e abbiamo un codice deontologico al quale rispondere.
0: Sì.
1: Ed è questo il contenuto dei due appelli, delle dichiarazioni pubbliche che sono sempre state fatte anche dal dottor Cocco, ed è questo il principio che hanno sottoscritto fior di colleghi, associazioni e via dicendo. Su questo non si deve discutere, ci sono leggi, regolamenti, ma tra l'altro a livello internazionale il codice deontologico medico non riguarda mica solo unicamente l'Italia.
0: Sì, il tema quindi è deontologico, politico. I medici in questione si oppongono all'idea di essere ausiliari delle politiche di sicurezza, cioè con la loro decisione possa segnare il destino di una persona con il trasferimento in un luogo che poi è provato, appunto, come ci dicevi, non è un luogo idoneo per la salute di nessuno, tantomeno per un migrante con tutte le difficoltà che ha addosso alla sua storia personale. Questo è il grande tema, è quello che appunto va sottolineato in tutti i modi, al di là poi della vicenda. Vittorio, noi adesso fra poco abbiamo in onda il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Gli giriamo anche la domanda che ci hai in qualche modo anticipato tu.
1: Sì, preciso che la domanda, però, noi la documentazione l'abbiamo avviata al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, perché è lui che deve attivare un'indagine per verificare il comportamento dei colleghi.
0: E allora fra poco lo sentiamo. Vittorio, grazie innanzitutto per aver fatto chiarezza in una vicenda complicata che voi seguite sin dall'inizio, e quindi era giusto anche averti ai nostri microfoni per far capire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, ma loro lo sanno bene se seguono 37.2. Vittorio Agnoletto, grazie, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: E allora adesso abbiamo in onda con noi Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Benvenuto Anelli, grazie. Ci sente, dottor Anelli?
1: Sì, sì, eccomi.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, innanzitutto la vostra posizione in merito all'inchiesta e anche alla contestazione di associazione a delinquere per questi medici accusati di aver falsificato dei certificati di alcuni migranti. Qual è la posizione dell'ordine, degli ordini dei medici?
1: Beh, innanzitutto la magistratura, come dire, faccia il suo dovere, abbiamo piena fiducia, come dire, che porterà a termine questo lavoro e come dire, i cui risultati poi li valuteremo. Al momento io dico questo, che i medici sono tali perché curano le persone, no? E non siamo assolutamente gli ausiliari della sicurezza. Quindi il compito nostro, nel momento in cui dobbiamo vedere una qualsiasi persona, e noi abbiamo giurato di considerarli tutti là delle condizioni in cui vengono, è quello di tutelare la loro salute e le loro condizioni legate soprattutto al rispetto della dignità delle persone. Poi ovviamente esiste in questo momento un'alterazione, che è quella di considerare anche la funzione amministrativa del medico, su cui io credo che ci sia una alterazione rispetto ai doveri deontologici, tant'è che avevamo chiesto al Parlamento un intervento al legislatore di chiarire bene questa funzione, perché i medici non fanno l'attività amministrativa, hanno come priorità assoluta e unica, e su questo, come dire, anche gli interventi della Corte Costituzionale, della Cassazione, sono univoci su questo, e cioè che il medico ha come primo e unico obiettivo la tutela della salute.
0: In sintesi, il medico non può decidere con l'attività che svolge, insomma, il destino di una persona e segnarne il futuro all'interno di un CPR, il trasferimento all'interno di un CPR. Non dovrebbe spettare al medico quella decisione,
1: esatto,
0: di carattere amministrativo.
1: Esatto, questa funzione, che è la funzione, come dire, è una funzione di carattere amministrativo. Viceversa, la tutela della sicurezza tocca ad altri enti. Se, come dire, il soggetto è un delinquente, tocca ad altri enti tutelare la sicurezza degli italiani attraverso un intervento di carattere diverso. Il medico risponderà rispetto alla sua salute, non rispetto al fatto che è un delinquente, per cui, come dire, non deve o deve andare nel CPR. Il suo obiettivo è sempre quello di curare. È come se uno andasse in un pronto soccorso, fosse un delinquente, e uno non lo deve curare. E l'obbligo del medico è quello di curarlo. Per arrestarlo ci vuole la pubblica sicurezza, non dipende dal medico. Ora, questa alterazione crea, secondo me, un problema interpretativo della funzione che il medico svolge, no, anche in quella delicata situazione.
0: Certo, non dovrebbe essere un certificato medico a segnare dunque il futuro,
1: il destino
0: amministrativo di una persona. Senta, dottor Anelli, ma la sensazione è che ormai le politiche, il clima repressivo che sentiamo, che avvertiamo nel paese, hanno coinvolto ormai anche il personale sanitario a più livelli, medici che si è sempre pensato, insomma, dovessero essere immuni alla politica. Adesso invece pure loro vengono coinvolti, tirati per la giacchetta, ci sembra di dire, e in alcuni casi, se non si comportano come si vorrebbe, vengono criminalizzati.
1: Io farei un appello, no, alla politica. Credo che su questa vicenda bisognerebbe abbassare i toni. Nessuno, come dire, vuole interferire sul lavoro che la magistratura deve fare, però anche qui io credo che sono tutti colleghi che ogni giorno si spendono per la tutela della salute dei nostri concittadini e di tutte le persone che sono presenti in Italia. Credo che forse dovremmo anche ringraziarli un attimo. tantissimo, perché sono tutti ragazzi che ogni giorno veramente si dedicano.
0: Ma ha questa sensazione, dottor Anelli, che c'è qualcuno, una parte della politica che voglia in qualche modo tirarli per la giacchetta?
1: Ma ho visto toni esasperati da parte della politica, come se di riversare sulla classe medica responsabilità che non sono assolutamente le proprie. Come dicevo, la tutela della sicurezza degli italiani non tocca ai medici, quindi l'invito è: abbassiamo i toni, evitiamo di criminalizzare la categoria, perché oggi la categoria svolge con passione un lavoro e non è sempre messa nelle migliori condizioni di fare bene il suo lavoro.
0: Senta, Anelli, avevamo in onda prima di lei, dell'ultima domanda che le facciamo, Vittorio Agnoletto, che immaginiamo lei conoscerà. Dato che su questa vicenda appunto adesso c'è questa inchiesta sui certificati considerati dagli inquirenti falsi, appunto, per i migranti che devono essere trasferiti nei CPR, Vittorio Agnoletto, la trasmissione 37.2 hanno raccolto anche documenti in cui si parla di idoneità che sono state invece concesse anche a fronte di quadri patologici ben chiari e molto negativi, molto compromessi per i soggetti, come ad esempio i migranti. In questo caso la Federazione Nazionale degli Ordini degli Medici aprirà un'inchiesta, un'indagine, come chiede Vittorio Agnoletto e la trasmissione 37.
1: Se ci sono degli esposti, sicuramente, come dire, tocca il rispetto della dignità delle persone e la cura viene prima di ogni altra cosa. E il medico su questo ha fatto un giuramento.
0: Se ci sono degli esposti, verificherete.
1: Sì, assolutamente, come sempre, voglio dire.
0: Che sono stati formulati da Vittorio Agnoletto, e quindi speriamo.
1: Da chiunque, da qualsiasi cittadino, ogni volta che c'è un esposto che dica che il medico non ha fatto bene il suo lavoro, non ha mai, come dire, non ha rispettato quelli che sono i suoi doveri deontologici, si apre sempre una valutazione, un fascicolo per valutare il suo comportamento.
0: Ottimo, Presidente Anelli, allora la risentiremo anche su questo e anche soprattutto se ne parlerà nella nostra trasmissione 37.2. Grazie per essere stato con noi nel frattempo.
1: Grazie a voi.
0: Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine Nazionale della Federazione degli Ordini Nazionali dei Medici. Adesso in linea con noi da Bologna c'è Emanuele, che è un giovane medico, e saluto, benvenuto Emanuele.
2: Ciao, buonasera.
0: Emanuele, tu fai parte di, sei uno specializzando del laboratorio di salute popolare e voi insieme ad altri colleghi oggi avete manifestato, vi siete mobilitati contro i medici che sono stati perquisiti lì a Bologna, perché l'inchiesta da Ravenna poi si è spostata anche a Bologna, ha coinvolto anche altri vostri colleghi.
2: Sì, esatto. Stamattina siamo scesi in piazza per ribadire che è inaccettabile mettere in discussione l'autonomia decisionale sanitaria attraverso questi atti, diciamo, di violenza repressiva di Stato, e questo vale dal caso dei medici di Ravenna al caso dell'accusa di associazione a delinquere di Cocco, che siamo venuti a conoscenza stasera. Quindi questa mattina ci siamo trovati e, vista la grande partecipazione e solidarietà che già oggi si è manifestata, abbiamo deciso di chiamare un presidio per sabato 18 in piazza del Nettuno a Bologna, e associato a questo comunque continuiamo a chiedere che l'Ordine dei Medici di Bologna prenda una posizione chiara sull'accaduto, insomma.
0: Quindi sabato 18 in piazza una nuova mobilitazione. Emanuele, senti,
2: scusate, sabato 19 alle ore 18.
0: Sabato 19 alle ore 18, dunque Emanuele, siete comunque tra voi professionisti della cura, avete accolto della notizia, subito vi siete mobilitati in difesa dei vostri colleghi, su questo vi sentiamo molto uniti, è così?
2: Sì, questo non è poi diciamo un caso nuovo, nel senso che parte appunto dall'evento che è successo a Ravenna, di cui dei colleghi hanno avuto il fermo dal lavoro per 10 mesi, quindi diciamo che non era una cosa del tutto inaspettata, quindi di base eravamo già d'accordo sull'accaduto e avevamo già delle idee ben chiare rispetto a quella che dovrebbe essere, insomma, la posizione sanitaria di tutti contro come si diceva prima dai precedenti invitati, un sistema che utilizza lo Stato per utilizzare una forma repressiva sfruttando la capacità decisionale dei medici che viene sempre messa alla prova.
0: Senti Emanuele, un'ultima cosa e poi ti lasciamo andare, ma leggiamo in agenzia che l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 medici coinvolti non indagati, ha fatto una denuncia, dice: sono basito, sconvolto per le modalità con cui sono state svolte le perquisizioni. Non indagati, medici non indagati, trattati come criminali. È qualcosa di cui avete testimonianza anche voi da lì, da Bologna?
2: Quello di cui siamo a conoscenza è quello che abbiamo principalmente letto sui giornali. Le perquisizioni sono state fatte appunto in mattinata presto su dei professionisti che di fatto non hanno commesso nessun reato, almeno non essendo neanche indagati. Diciamo che sì, un po' la modalità di azione da parte delle forze dell'ordine risulta quantomeno allarmante.
0: Ti ringraziamo Emanuele. Allora sabato 19 alle 18 a Bologna la vostra nuova mobilitazione a sostegno dei medici coinvolti in questa vicenda. Grazie, a presto.
2: Grazie, buona serata.
0: Saluto adesso Cecilia Strada, europarlamentare, benvenuta Cecilia.
3: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Buonasera Cecilia, ti faccio questa domanda innanzitutto, vista la tua storia familiare e professionale. Che effetto ti fa sentire di medici indagati, perquisiti, interrogati con modalità anche ai limiti come queste che denunciava Fabio Anselmo?
3: I medici sono persone come tutte le altre, però mi fa molto male, sono anch'io basita, e non solo per la mia storia personale, ma anche perché in questi 2 anni di Parlamento europeo ho usato il tesserino per andare a fare diverse visite ispettive nei CPR. E ragazzi, io sono laureata in sociologia, non sono un medico. Le vedi le persone che non dovrebbero stare nei CPR, le vede immediatamente una persona che non è medico. Nei CPR abbiamo incontrato persone con arti rotti, e però nel CPR non puoi avere una stampella, un bastone, niente, quindi qualcuno ti deve trascinare col tuo e il tuo arto rotto per andare in bagno. Ci sono persone con evidenti gravi problemi di natura psicologico-psichiatrica, ci sono persone che si tagliano in continuazione, ci sono persone affette da diversi tipi di patologie, cioè raccontano, abbiamo visto le cartelle cliniche. Ora, se entrando in un CPR lo vedi occhio nudo, se non sei medico, che delle persone non potrebbero stare in una vita in comunità ristretta, non sono stupita che dei medici abbiano fatto dei certificati dicendo questa persona non può stare in un CPR. Ma aggiungerei anche un'altra cosa: io ho fatto ispezioni anche nel centro di Jader in Albania, e sapete che molte persone che vengono deportate a Jader poi vengono rimandati in Italia perché la cosiddetta commissione vulnerabilità, che è composta dai medici dell'USMAF e da altri soggetti, ritengono che non possano stare in un CPR. Allora vogliamo dire che anche i medici dell'USMAF sono un'associazione a delinquere, o semplicemente i medici fanno il loro mestiere, e il mestiere del medico è curare chiunque con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che esso gli ispira, dice il giuramento antico e moderno di Ippocrate. Questo deve fare il medico, certo. non altro.
0: La sensazione invece, Cecilia Strada, è che la politica, o una certa politica, quella al governo attualmente, voglia che il personale sanitario sia in qualche modo ausiliario delle sue politiche o bollinatore dei provvedimenti. E questa è la sensazione?
3: Sì, sicuramente bollinatore. Io francamente non trovo davvero niente di male negli appelli che sono stati fatti ai medici di dire non ritenete le persone idonee a un CPR, a prescindere dalla situazione. Poi invece questi medici hanno valutato le singole persone e le hanno ritenute non idonee. Ma c'è anche veramente il discorso generale. I CPR, che sono in un posto in cui, ricordiamolo, non c'è una legge dello Stato che disciplini la privazione della libertà nei CPR, quindi sono dei luoghi letteralmente fuori dalla legge, in condizioni inumane e degradanti, dove la gente si ammala, quelli che erano sani si ammalano e quelli che già stavano male peggiorano. Per cui sì, ovviamente è gravissimo voler utilizzare i medici per sostenere, per validare un sistema di questo tipo.
0: Senti Cecilia, oggi c'è stato anche, tu sei europarlamentare, c'è stato anche il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, un discorso che ha toccato vari argomenti, ma soprattutto anche quello dei migranti, quello di Ceuta nello specifico. Ecco, rimaniamo poi, cioè, noi parliamo sempre di quello che accade in Italia, ma quanto accade in Europa non è così tanto diverso, o sbaglio?
3: Beh, cosa posso dire? Qua su nella fascosfera il peggio possibile di questo Parlamento e delle istituzioni europee io lo vedo proprio sui temi di cui mi occupo di più, che sono le migrazioni e la Palestina. Si è perso completamente di vista l'essere umano è diventato uno strumento di propaganda per fare i propri interessi politici, per mantenere il proprio potere, sostanzialmente per garantirsi la poltrona, nulla di più. Oggi il discorso di von der Leyen sulle migrazioni è stato molto breve, ha detto molto poco su tutto in realtà, ha detto molto poco sulle migrazioni, ma quel poco è estremamente preoccupante, perché ha parlato di valuteremo misure eccezionali, che si possono prendere delle misure eccezionali in caso di crisi eccezionali. Il nostro timore è che quello di cui stia parlando sia, come ha fatto la Grecia l'anno scorso, autorizzare la sospensione del diritto di asilo, dell'analisi delle richieste di diritto di asilo. Ora, io pensavo che la Commissione europea avesse già toccato il fondo col regolamento rimpatri e deportazioni, poi hanno cominciato a scavare, hanno invitato i talebani a Bruxelles per parlare di rimpatri e adesso stanno evidentemente continuando a scavare nei nostri diritti, in diritti che credevamo acquisiti.
0: Una asticella che si alza sempre di più costantemente, sembra così. Cecilia Strada, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto. Cecilia Strada, europarlamentare, si ferma qui, si conclude qui questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani allo stesso orario. Grazie a tutti da Mattia Guastafiarro. Ciao.

0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda come tutti i mercoledì dalle 20.30, 20.32 fino alle 21.30 per parlare di clima, di transizione energetica, di risorse, di ambiente e di tante tante altre cose. In redazione Lorenzo De Cleme e Gianluca Ruggeri, entrambi ci raggiungono più tardi. In studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli, ciao Marianna.
1: Ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
0: Bentornata. E allora i nostri riferimenti, prima di tutto 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo una mail che è clima@radiopopolare.it. Non stiamo ricordando abbastanza che abbiamo delle rubriche.
1: Hai ragione, dobbiamo ricordarlo, la nostra rubrica Una musica può fare, dove ci raccomandate le vostre canzoni che diciamo vi hanno ispirato a livello sociale e ambientale. Mandatecele anche con un commento che leggeremo in diretta.
0: E facciamo ascoltare naturalmente anche le canzoni, anche oggi ne avremo una naturalmente nella nostra scaletta, ma non vi anticipiamo niente. Allora, diciamo i contatti della trasmissione, ma diciamo anche quelli di Enostra.
1: Allora, i contatti di Enostra, info@enostra.it e il numero verde che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 è 800-593-266.
0: Come sapete, se ci avete ascoltate settimana scorsa, vogliamo iniziare anche questa puntata con un'altra piccola rubrica che abbiamo deciso di introdurre. Sono le novità di Enostra, perché Enostra non sta mai ferma, ci sono novità tutte le settimane.
1: C'è sempre un sacco di roba, allora una pillola ogni settimana. Questa volta vi diremo questa cosa. Allora, ci sono, come molti di voi sapranno, migliaia di comunità energetiche in tutta Italia che sono bloccate a causa di procedure inevase sulla piattaforma del gestore dei servizi energetici, il GSE. E non parliamo di quelle che hanno richiesto i fondi PNRR, di cui si è parlato tanto sui media, ma di quelle già attive che stanno cercando di cavarsela da solo con le loro risorse, ma che devono sottostare a un'inerzia burocratica che è veramente diventata paralizzante. Allora, per questo motivo Enostra ha mandato al GSE una lettera firmata dal presidente Gianluca Ruggeri con 5 richieste puntuali per sbloccare le comunità energetiche in Italia. E potete leggere il nostro comunicato sul nostro sito, sui social, e farlo girare. Cerchiamo di darci una mano, dai.
0: Bello poi cominciare con una battaglia a settembre, sì. Mi sembra bellissimo. Di che cosa parleremo invece in quest'ora insieme, Marianna?
1: Allora, puntata ricchissima come sempre. Nelle note del prof, Gianluca Ruggeri parlerà dell'aumento del prezzo dell'energia e dei modi con cui le rinnovabili ci aiutano ad abbassare le bollette. Poi ci sarà un'intervista alla professoressa di antropologia Letizia Bindi per parlare dei fenomeni di opposizione alle rinnovabili nel sud Italia. E poi parleremo di petrolio italiano e degli annunci recenti della Meloni con Antonio Tricarico di Recommon.
0: Ma prima la nostra rassegna stampa, come sapete lo facciamo sempre, tutte le puntate le cominciamo proprio con la rassegna stampa. Cosa è successo nell'ultima settimana? La rassegna stampa che è a cura di Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
2: Ciao, come state?
1: Ciao Lorenzo.
0: Bene, tu come stai?
2: Bene, bene, bene, bene. Affamato perché oggi non ho ancora cenato prima della trasmissione.
0: Ai, questo è sempre il grande tema di apertura.
1: Prima o dopo, non
0: esatto,
1: si sa mai.
0: Esatto, prima o dopo, e vabbè, cioè, ci direi come va, però prima i tuoi compiti, da dove cominciamo, di che cosa parliamo?
2: Or dunque, sì, iniziamo. Nonostante la fame, partiamo con un tema, diciamo, non leggero, con un tema di quelli che sarebbero da affrontare già con lo stomaco pieno. Cioè parliamo di Medio Oriente nuovamente. Ora, vi è piaciuto lo stretto di Hormuz chiuso che ha umiliato gli Stati Uniti, fatto impazzire il mercato energetico mondiale e tutte le cose che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi? Allora, amerete lo stretto di Bab el-Mandeb chiuso. E che cos'è questo stretto di Bab el-Mandeb, vi chiederete forse voi? Ma si tratta del tratto di mare che unisce il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, ed è l'altro posto, oltre appunto ad Hormuz, che ormai conosciamo di casa come se fosse la Bassa Brianza, da cui passa il petrolio saudita. Perché ne stiamo parlando? Perché Anshar Allah, il gruppo politico e militare yemenita, che poi noi qua in Occidente chiamiamo di solito semplicemente Houthi, ha conquistato la costa dello Yemen che dà su quello stretto là, ottenendo quindi la possibilità di controllarlo.
1: E quindi questo cosa vuol dire?
2: Beh, vuol dire che gli Houthi cosiddetti, se vogliono, possono mettersi d'accordo con i loro alleati iraniani e bloccare contemporaneamente un secondo snodo fondamentale del commercio globale, soprattutto del commercio energetico globale. E appunto dal punto di vista energetico questo vuol dire che ci potrebbe essere in questo scenario ancora meno fossile in circolazione, quindi costi più alti, inflazione e così via. E anche noi in Italia, nel nostro piccolo, rischiamo di subire i contraccolpi economici di uno scenario simile. Però so che mi dite sempre che sono un pessimista, io vi voglio tranquillizzare, il governo italiano stavolta non si è fatto cogliere impreparato, o mi sbaglio?
1: E come no? Allora, Giorgia Meloni, durante l'evento di celebrazione del record di durata del suo esecutivo, ha fatto sapere che ha pronta la soluzione: estrarre più gas e più petrolio dalle italiche riserve, soprattutto quelle della Basilicata. E può sembrare un bel piano, se non ci arriva quello altrui estraiamo il nostro fossile, fino a che non ti chiedi perché non l'abbiamo fatto prima. E la banale risposta è che le riserve di gas e petrolio patrie sono minime e che comunque, una volta estratte, vanno sul mercato internazionale al prezzo che vogliono le aziende. Insomma, idea molto poco patriottica e autarchica e molto pro business.
2: E sì, e siccome le guerre non sono mai abbastanza, come le ciliegie una tira l'altra, passiamo a un altro fronte, quello russo-ucraino. Negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Ucraina e Russia smetteranno di colpire i rispettivi impianti energetici. Sapete che la Russia colpisce spesso le centrali elettriche ucraine per lasciare al freddo la popolazione civile, e che anche l'Ucraina colpisce le raffinerie russe e le centrali per aumentare il costo economico dell'invasione. In sé questa sarebbe ovviamente un'ottima notizia, soprattutto per le persone che sono bloccate in questa orribile guerra, ma come spesso accade, come ci stiamo abituando, non è detto che sia vera. Il Cremlino infatti poi ha ridimensionato la notizia dicendo: ma in realtà ne stiamo solo parlando di questa opzione. Un dato ben più certo, ahimè, perché non è un dato allegro, è invece quello dei morti dovuti ai mega incendi. Secondo un nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite e di Global Atmosphere Watch, in media ogni anno dal 2018 ad oggi ci sono state 100.000 morti aggiuntive nel mondo dovute solo al fumo di questi fuochi. E occhio che i mega incendi di cui parliamo sono gli incendi eccezionali, la categoria massima, ma se contassimo anche gli incendi tra tante virgolette normali, che includono alcuni molto grandi, i morti, ahimè, sarebbero probabilmente ben di più.
1: Ma ci sono anche rapporti che ci dicono cose belle, Lorenzo. Secondo uno studio del programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e della Climate and Clean Air Coalition, per ogni euro investito nella transizione ne tornerebbero 15 in altri settori. Cioè, come si dice da tempo, la transizione ecologica ed energetica crea lavoro e ricchezza, non la toglie. Si potrà dire lo stesso dell'italico petrolio che Meloni vuol far estrarre alle multinazionali del settore?
2: Assolutamente sì, voglio dire, il nostro è un governo che può piacere o non piacere, ma è un governo di gente seria che avrà di sicuro fatto una rigorosissima analisi dei costi, dei benefici. Voglio dire, stiamo parlando pur sempre di un governo che ha dentro gente come Lollobrigida, la Santanchè da poco, non sono certo quattro scemi. E già che oggi stiamo parlando molto di politica, resto sulla politica e vi reggo i risultati di un sondaggio che è arrivato proprio oggi, è stato pubblicato stamattina. YouGov ha chiesto agli elettori di 6 paesi, tra cui l'Italia, quanto li preoccupi l'ambiente e il clima. È un sondaggio interessante perché arriva alla fine di un'estate particolarmente preoccupante dal punto di vista climatico. I ricercatori, cioè, erano molto interessati anche dal confronto, non solo i numeri assoluti, ma anche cercare di capire se rispetto alle ultime volte che avevano fatto la stessa domanda i dati sono cambiati. E la risposta è che sì, l'estate ha reso tutti noi in media molto più attenti e molto più spaventati. Un po' di dati: l'85% degli italiani ritiene che le ondate di caldo di quest'estate siano state causate dal cambiamento climatico. L'81% degli italiani dice di essere molto preoccupato o abbastanza preoccupato per il cambiamento climatico e per i suoi effetti. Quando chiedono qual è la principale problema del paese, è il 16% a dire che è appunto la crisi climatica. Non è tantissimo, ma anche qua guardate la differenza: prima dell'estate era l'11%, cioè quest'estate si è guadagnata un 5% di italiani che lo considerano il principale problema del paese, in un momento in cui tra l'altro i problemi non mancano. E soprattutto, questo è dato che per certi versi mi ha colpito di più, quando hanno chiesto: ma tu hai sentito sulla tua pelle quest'estate gli effetti delle ondate di caldo? Il 70% ha detto sì, ho sentito l'effetto della crisi climatica in questi mesi sulla mia pelle.
1: Che sembra pure poco, sinceramente, 70%. Mi chiedo chi non l'ha sentito e come ha fatto a non sentirle. Comunque.
2: Verissimo, ma considera che io credo in questo 30% che ha detto no, non li ho sentiti, ci sarà una certa percentuale di persone che hanno avuto caldo, ma non lo attribuiscono alla crisi climatica. E questo secondo me è interessante, no? C'è tanta gente che dice sì, crisi climatica è questa roba che ho sentito, questa. Voi l'avete sentita, voi come avreste risposto?
0: Vabbè, ah, sì, decisamente.
1: Sai com'è? Lo darei per scontato.
2: Ahimè. Però tutto questo, io credo, ci conferma una dinamica che un po' abbiamo già visto ed è un po' questa la riflessione finale con cui vorrei lasciare. Cioè, è vero che ci sono problemi che percepiamo come più immediati, anche comprensibilmente, rispetto alla questione climatica, ed è vero che c'è una propaganda martellante che ci dice ma fregatevene, tutta sta roba del clima, una bugia, una truffa, una balla. Ma è anche vero che l'aumento delle temperature non è che dobbiamo credere, ormai lo sentiamo, ci basta sentirlo e quindi non è più di tanto che ci manca preoccupazione. Io credo che ci manca speranza, ci manca l'idea che veramente se ce ne occupiamo possiamo risolverlo, questo problema a cui crediamo e che sentiamo. E per questo chiudo con una celebrazione. Oggi, non so se lo sapevate, l'ho scoperto stamattina, lo ammetto, è la giornata mondiale dell'ozono. Ora, come sapete, c'è una giornata mondiale per tutto in questo mondo, però questa mi piace perché in qualche modo ci ricorda una vittoria. Voi, se avete l'età di Elena o addirittura siete anzianissimi come il prof, vi ricordate di quando il buco nell'ozono faceva paura? Tanto non è là in studio, no? Ecco, bene, oggi di questo buco dell'ozono
3: ci sono, orgoglioso della mia età.
2: E io che speravo oggi fossi altrove. Però torniamo seri ragazzi, perché non se ne parla più di questo buco nell'ozono? Perché lo abbiamo risolto essenzialmente, cioè abbiamo fatto le cose giuste che ci stanno portando in gran parte a risolverlo. E l'abbiamo fatto con trattati internazionali che hanno usato la miglior scienza disponibile e che poi sono diventati delle leggi. Ecco, ora col clima è un po' più complesso che con l'ozono, ma non è troppo più complesso. E questa giornata ci ricorda che in passato abbiamo vinto sfide globali e le abbiamo vinte così tanto che oggi abbiamo anche il lusso di fregarcene, di dimenticarcene. E quindi questo è un po' l'appello finale per l'inizio di stagione. Torniamo ad avere speranza e torniamo a vincere.
0: Oh, bello, bellissimo. Lorenzo Tecleme, vatti a cercare un lavoro perché mi sa che il tuo l'hai appena perso con la tua uscita. No, un abbraccione, ti sentiamo più tardi in un'intervista, grazie.
2: Ciao, un abbraccio soprattutto al prof.
3: Ciao.
0: Ciao. Come va?

0: Io e Marianna abbiamo una rubrica tra di noi, cioè ce l'abbiamo solo io e lei, la rubrica del come si sposa questa sigla con il brano che precede. E qua no, non male, non male.
1: Sì, cioè, c'è stato di meglio, esatto.
0: C'è stato di meglio, però dai, siamo a un buon livello.
1: Un buon set.
0: E questa è la sigla delle note del prof. Il prof è Gianluca Ruggeri, qui con noi, come si è sentito poco fa, povero Lorenzo.
2: Anzianissimo.
0: Ma che anziani, ma guarda che si sotterri tutte. Di cosa ci parli?
2: Stasera, per come sono messo, mi sa che mi sotterrò prima io. E parliamo dei prezzi dell'energia, in parte in coda a quello che raccontava appunto, che raccontavano Lorenzo e Marianna prima. Se guardiamo gli effetti sul prezzo del gas in questo momento, siamo a 80 euro a megawattora, l'indice del gas italiano, e un anno fa era 30-35, la 30-35 80, elettricità l'anno scorso era 110 e adesso siamo dalle parti dei 220. Questo ovviamente significa che magari non ce ne accorgiamo subito, ma arriveranno bollette molto pesanti, sia per l'elettricità che per il gas. Ovviamente quelle per il gas saranno tanto più pesanti se questi prezzi si manterranno anche da ottobre in poi, quando accenderemo i riscaldamenti. E in questa situazione ovviamente è urgente fare di tutto per cercare di consumare meno energia possibile, ma parallelamente vogliamo ricordare che se non ci fossero le rinnovabili i prezzi sarebbero ancora maggiori per l'elettricità. E insomma, rapidamente andiamo a riprendere insomma, una cosa che abbiamo anche scritto per Altre Economia, quindi magari chi è interessato può anche andare a cercare sul sito di Altre Economia magari un approfondimento con un tempo un pochino maggiore. Ma diciamo che molto rapidamente ci sono tre meccanismi che aiutano le rinnovabili ad abbassare il prezzo dell'energia. Il primo è quello che il fotovoltaico, soprattutto collegato alle utenze delle case degli italiani e delle italiane o delle aziende dove hanno fatto l'impianto fotovoltaico, produce energia che viene consumata direttamente sul posto. Questo ovviamente abbassa la domanda di energia, perché se io uso l'energia che sto producendo non la devo chiedere al mercato. E quindi, se ho meno domanda, ovviamente il prezzo diminuisce. L'altro meccanismo è attraverso il prezzo di equilibrio di mercato, nel senso che appunto domanda e offerta si equilibrano ad un certo punto, le aste vengono fatte il giorno prima per il giorno dopo, quindi circa all'ora di pranzo di ogni giorno viene fatta l'asta per il giorno successivo, ogni quarto d'ora si dice quanta energia viene può essere prodotta e a che prezzo, e si calcola quanto sarà il consumo stimato, e questo determina un prezzo di equilibrio, e poi tutta l'energia che viene venduta a quell'ora viene pagata a quel prezzo. Cosa succede? Che chi produce da rinnovabili ed è in qualche modo costretto a dare questa energia alla rete, non è come le centrali a gas che possono essere regolate: se producete da fotovoltaico o da eolico siete costretti a dare alla rete, quindi quando va sulle aste vende l'elettricità a zero. Ovviamente non significa che poi verrà venduta a zero, ma che è disponibile a venderla sostanzialmente a qualsiasi prezzo e poi verrà pagata al prezzo di equilibrio. Ma più fotovoltaico, più eolico sono disponibili, e di nuovo più si abbassa il prezzo di equilibrio. Il terzo meccanismo è un meccanismo di cui avevamo già parlato.

parlato in una puntata della scorsa stagione e ha a che fare con quelli che ancora adesso vengono chiamati incentivi, ma che dal mio punto di vista è profondamente sbagliato chiamare incentivi alle rinnovabili, nel senso che da tempo, dal 2019, i grandi impianti rinnovabili hanno un meccanismo di pagamento, diciamo così, dell'energia che producono, che non si basa su un incentivo, cioè su dei soldi in più che ti do rispetto al valore di mercato, ma si basa su un prezzo fisso, su un prezzo fissato. E quindi che cosa succede? Che ci sono delle aste che vengono fatte periodicamente per i nuovi impianti e per esempio nell'ultimo periodo i prezzi per il fotovoltaico sono tra i 50 e i 60 euro a megawattora, per l'eolico 70-80 euro a megawattora. Dopodiché appunto questi impianti partecipano al mercato come gli altri e vengono pagati il prezzo di mercato. Cosa succede? Che se il prezzo è più basso di quello che era il loro prezzo fisso, quindi supponiamo che io ho fatto un impianto fotovoltaico, ho promesso di vendere l'energia a 60 euro a megawattora e in quel momento sul mercato l'energia vale 40, allora il GSE mi dà i 20 di differenza. Se invece il prezzo che ho preso dal mercato è maggiore di quei 60 euro che avevo stabilito come prezzo fisso, sono io che devo restituire i soldi. E appunto, dicevamo in questi giorni, il prezzo è 220, significa che gli impianti fotovoltaici possono produrre a 60, guadagnano 220, ma alla fine devono restituire 220 meno 60, 160. E quindi questi poi sono soldi che rientrano, diciamo, nel grande calderone che abbassa quelli che si chiamano oneri di sistema. Quindi attraverso questi tre meccanismi successivi possiamo abbassare le bollette. È evidente che se vogliamo abbassare le bollette in maniera strutturale sul lungo periodo, quello che dobbiamo fare è fare più impianti e magari anche continuare a fare anche più impianti di accumulo, perché questi impianti di accumulo ci consentirebbero poi di abbassare anche i prezzi serali e non solo quelli delle ore centrali della giornata. E finché invece continuiamo a vivere dipendenti dal gas e vivere dipendenti dalle fossili in generale, questi meccanismi virtuosi non riusciamo assolutamente a innescarli e dobbiamo smettere di pensare appunto che la normalità siano le fossili e l'eccezione, le alternative sono le rinnovabili. Sempre di più si dimostra anche dai dati di mercato, ma non solo da quelli, che la normalità dovrebbero essere le rinnovabili e poi l'eccezione, quelle da usare in caso di emergenza, sono le fossili.

0: Il giusto clima Radio Popolare, siamo in diretta come sempre dallo studio 3 di Via Olearo, dove è venuta a trovarci una persona già ospite della nostra trasmissione, Claudia Vago, che è Project Manager di Valori. Ciao, bentornata.
1: Ciao.
0: Ciao, aspetta che ti alzo un po' il microfono, forse è un po' bassa, devi parlare più vicino al microfono, te lo
1: Vediamo
0: potevo dire
1: meglio.
0: Prima. Ah, meglio. Bentornata, grazie di essere qui con noi a raccontare un po' di cose che bollono in pentola, no?
2: Certo, valori.it che oramai da qualche anno è presente sul web in tante forme diverse, ovviamente attraverso il sito, attraverso i social, attraverso un sacco di canali Telegram che avete sviluppato, che oramai da tempo ha innestato una collaborazione con la radio, con Radio Popolare in generale e con la nostra trasmissione, non per altro. Lorenzo Tecleme è una punta di diamante sia di valori.it sia del giusto clima. Vogliamo partire da qui, magari da che cosa abbiamo in programma per le prossime settimane, i prossimi mesi?
1: Assolutamente, Lorenzo è una presenza fissa su Valori e ormai anche su Radio Popolare, e nei prossimi mesi abbiamo delle cose che faremo insieme qui in radio, per esempio nell'auditorium. Il 14 novembre ci sarà una giornata del nostro festival itinerante, una giornata che organizziamo in partnership con Radio Popolare su a tema clima. Saremo a metà della COP31, Lorenzo sarà il nostro inviato, nostro sia di Valori che della radio, ad Antalya, quindi ci collegheremo con lui che ci racconterà come staranno andando, temo non benissimo, però insomma vedremo, i negoziati della COP, e avremo modo di raccontare il lavoro che facciamo su Valori per parlare di crisi climatica legata al tema nostro fondamentale, la finanza.
2: E ovviamente poi quando saremo, diciamo così, come si dice, più sottodata, daremo anche un pochino il programma complessivo di quella che sarà di fatto una giornata di lavori, no? Mi sembra.
1: Esatto, una mattinata e un pomeriggio, e abbiamo due panel, interventi anche comici, poi sì, daremo tutti i dettagli un po' più avanti, inutile giocarci
2: poi
1: adesso.
2: Valori si occupa tanto di cibo, immagino che a un certo punto
1: si mangerà. Il giorno dopo, da scomodo, okay, facciamo un bel panel in cui parliamo di sostenibilità del cibo mangiando.
2: Quindi noi solo le disgrazie.
1: A voi le disgrazie.
2: C'è anche un altro progetto, non so se puoi anticiparlo, se è ancora segreto.
1: È tutto embrionale, okay. Ci stiamo iniziando a lavorare, con noi lavora Lorenzo Tecleme ovviamente, Marco Schiaffino, che se ho capito bene sarà...
2: viene dopo di noi.
0: Subito esatto. Dopo di noi, sì.
1: E fa parte di questa squadra, e è un lavoro che lanceremo e presenteremo in quella giornata del 14 novembre, anticipo, il tema è data center.
2: È un temone, quest'anno credo che ne parleremo spesso anche qua al giusto clima. Allora, l'hai già ricordato, Valori, insomma, parte con tutti i suoi ragionamenti dal tema della finanza, e allora magari diciamo delle cose che possono essere scontate per una parte del nostro pubblico, ma magari non per tutti, perché oggi... questa idea delle banche sostenibili, no? Delle banche in qualche modo attente a certi valori, no? Tutti i famosi ESG, si è diffusa, adesso forse negli Stati Uniti c'è un ripensamento oramai da un paio d'anni complessivo, però insomma è proprio così? Cioè possiamo fidarci delle banche, diciamo così, tradizionali che si impegnano dal punto di vista della sostenibilità?
1: Già possiamo fidarci delle banche? È una domanda. allora, sì e no, nel senso è chiaro che le banche, come qualsiasi altra azienda, intercetta delle nicchie di mercato. C'è sempre più attenzione alla sostenibilità, le persone vogliono comprare prodotti biologici e quindi la Nestlé ti vende anche il prodotto biologico, e vogliono avere il capo in cotone organico e quindi H&M ti vende la maglietta di pura plastica vergine e la maglietta di cotone organico, perché così copre tutte le nicchie, e le banche allo stesso modo offrono prodotti sostenibili. Ora, fino a un certo punto dentro a questa etichetta di sostenibilità stava di tutto, e quindi era molto difficile essere sicuri che dentro ci fosse veramente roba sostenibile. A un certo punto l'Europa, che fa tante cose fatte male ma alcune le azzecca, si è detta: aspetta un attimo, è chiaro che la finanza ha un ruolo molto importante nel nostro mondo, perché i soldi, il grosso dei soldi sta lì, non sta negli stati, nelle casse degli stati, sta nel mondo della finanza, sta nei nostri investimenti, le nostre pensioni, insomma in quel mondo lì. Come facciamo a far sì che le persone che vogliono investire siano sicure di investire in maniera sostenibile? Costruiamo un dizionario nel quale indichiamo quali sono le attività economiche che possono essere considerate sostenibili.
2: La famosa tassonomia.
1: La famosa tassonomia, che è entrata in vigore con un sacco di polemiche, anche perché poi insomma le lobby hanno comunque fatto tutta la pressione che potevano fare, quindi
2: tiravano un po' di qua, un po' di là.
1: Un po' di qua, un po' di là. Quindi per esempio nella tassonomia è considerato sostenibile il gas come fonte energetica di transizione. Poi transizione.
2: Sì, e poi hanno messo una serie di criteri che dovrebbe in qualche modo ridurre questo tipo di cose.
1: Sì, sì, perché ci deve essere accanto alla centrale, insomma, però sì, resta che è gas.
2: Però.
1: E il nucleare, allo stesso modo, è considerato sostenibile. Però diciamo che insomma, più o meno dovrebbe essere un po' più facile per chi investe sapere se i propri soldi vanno a finanziare attività veramente sostenibili oppure no.
2: Ecco, quello che descrivi è per certi versi simile a quello che succede nel mercato elettrico, in cui anche le grandi aziende fossili magari hanno il marchio di energia verde, che ovviamente pesa pochissimo rispetto al totale dei loro affari, ma gli consente appunto di entrare anche in certe nicchie di mercato. Allora, andando rapidamente verso la fine di questa chiacchierata, c'è un tema anche poi di sostegno diretto bancario alle fonti fossili. È un tema che non riguarda solo il nostro paese, immagino tu abbia mille numeri che ci puoi citare, ma magari se riesci a darci anche qualche informazione su quello che succede in Italia, in particolare le due grandi banche del nostro paese, cioè Unicredit e Intesa San Paolo.
1: Ahimè sì, le banche, una cosa che quando spieghiamo diciamo sempre è che i nostri soldi in banca non dormono in banca, vengono usati dalle banche, investiti in attività, e spesso le banche li usano per le attività che sono più redditizie per
2: certo.
1: loro.
2: Certo.
1: E quindi le fonti fossili sono una delle cose che al momento, per ora, finché dura, ancora porta guadagni nelle casse, insomma.
2: E in questi mesi stanno facendo profitti spaventosi.
1: Esattamente. Diciamo che dopo il raggiungimento dell'accordo di Parigi, un gruppo di ONG si è messo a monitorare quanto le 65 più grandi banche del mondo danno alle fonti fossili ogni anno, partendo dal presupposto che, vabbè, se c'è stato un accordo da tutte le nazioni del mondo per limitare il riscaldamento globale, vorrà dire che quindi anche le banche si adegueranno a questa cosa e smetteranno di finanziare. E purtroppo non è così per niente. I numeri ci dicono che nel 2026, insomma, il rapporto di quest'anno, che prende in considerazione i 10 anni dall'accordo di Parigi, ci dicono che sono stati investiti 8.700 miliardi di dollari dalle 65 principali banche, quindi non consideriamo i fondi di investimento, i fondi pensione, le assicurazioni, solo le banche, e solo 65 banche. Parlando di Italia, le due banche che compaiono in questa lista sono Intesa San Paolo e Unicredit, che ahimè compaiono in parecchie liste, sono quelle che finanziano le armi, finanziano un sacco di cose, e anche le fossili. E nel complesso, appunto negli 10 anni, Intesa San Paolo ha versato 53 miliardi di dollari, quasi 58 in realtà, quasi 54, e Unicredit 73. Quindi insomma cifre non da poco, che magari investite
2: si potrebbero
1: veramente
2: comprare un po' di volte nostra se solo fosse in vendita, diciamo.
1: Esattamente.
2: Per fortuna non lo è. E allora, poi oggi non abbiamo tempo di parlare di alternative, citiamo molto rapidamente tutto il mondo delle MAG, delle mutue autogestione, ovviamente Banca Etica e tutta la sua galassia con Etica SGR, che è la società del gruppo che si occupa di degli investimenti un pochino più stabili, però insomma se è passata una volta, speriamo di averti ospite di nuovo e sicuramente per l'appuntamento di novembre torneremo a romperti le scatole.
1: Ah sì, 14 novembre.
0: Grazie mille, Claudia Vago.
1: Grazie.

0: Il giusto clima e andiamo avanti. Energy Commons, vita sociale dell'energia nel mezzogiorno, è un lavoro collettaneo di antropologi e giuristi che analizza il potenziale democratico delle CER, torniamo a parlare di CER, e i fenomeni di opposizione alle rinnovabili. Andiamo ad ascoltare allora adesso l'intervista della nostra Marianna Usuelli a Letizia Bindi, che è professoressa ordinaria di antropologia culturale dell'Università del Molise e coautrice di questo volume.
1: Professoressa Bindi, partiamo dalle comunità energetiche rinnovabili. Nel libro parlate del carattere ambivalente delle CER, soprattutto nel loro potenziale di democrazia e coinvolgimento dei cittadini. Come mai?
2: Sì, dunque noi abbiamo deciso di occuparci di comunità energetiche rinnovabili, tra l'altro con un particolare focus territoriale che è quello delle comunità, diciamo, centro-meridionali dell'Italia e delle aree fragili cosiddette interne. Abbiamo considerato le comunità energetiche come degli straordinari laboratori di democrazia, come lei giustamente anticipava, che però si trovano sempre strette tra promessa e realtà. Da un lato ci sono le esperienze nate dal basso, che dunque creano processi di empowerment, di protagonismo delle comunità, come accade in alcuni casi, Galliano Terno in Abruzzo è una di queste, per certi versi Castel del Giudice in Molise, come abbiamo osservato. Dall'altro però c'è anche un crescente ingresso di consulenti, di tecnici, di intermediari che rischiano di produrre vecchie verticalità, potremmo dire, no? Cioè il pericolo è che ci siano attori energetici che applicano all'economia delle rinnovabili le stesse logiche di potere di accentramento del carbonio. E Maria Benalusi nel libro dice che la comunità non guida il progetto fin dall'inizio, ma ne diventa un risultato finale. Ecco, in questo senso è un po' il modo in cui abbiamo guardato a queste comunità energetiche.
1: Ecco, un altro tema cardine del libro è quello dei fenomeni di opposizione alle rinnovabili, che sappiamo essere molto di tipo molto molto diverso lungo tutta la penisola, ma soprattutto nel sud Italia. In che modo l'antropologia ci può aiutare a leggerli nella loro complessità, senza fare semplificazioni, diciamo?
2: Sì, abbiamo voluto affrontare accanto alle esperienze di comunità energetiche rinnovabili, diciamo, che caratterizzano la loro attività come elemento di empowerment, appunto di rafforzamento delle comunità, anche quelle comunità per certi versi resistenti, non liquidandole semplicemente come appunto NIMBY, no? Come si usa a dire, cioè no? Backyard, che ci sembrava una semplificazione fuorviante, quella cioè che si voglia evitare in qualche modo che le rinnovabili si portino avanti, ma non nel proprio cortile di casa. Spesso non si tratta di movimenti ideologici, ma sono comunità che sviluppano in realtà competenze molto solide sulle conseguenze degli impianti sul proprio territorio, una forma di vigilanza per molti versi, di attenzione territoriale. Un caso emblematico l'ho affrontato io e poi altri giovani ricercatori dell'Università del Molise nel volume, quello del coordinamento No Pizzone 2 in Molise, dove appunto c'è un caso di opposizione all'ampliamento di una centrale idroelettrica dell'Enel. Questa centrale, diciamo, nella percezione della comunità di contrasto che si è andata a formare, andrebbe ad alterare il lago di Castel San Vincenzo, che a sua volta è il prodotto della precedente opera energetica, nel senso che è un vaso artificiale nato negli anni 50 per scopo idroelettrico, però è stato poi risignificato dagli abitanti come un elemento di paesaggio, no? Come un patrimonio locale fondamentale da salvaguardare. E questo ci dà l'idea della complessità, della stratificazione di questi fenomeni. Il vero tema è che spesso si generano nuove asimmetrie tra aree di produzione e aree di consumo. Il rischio è quello che ci sia una sorta, noi l'abbiamo definita, di nuovo colonialismo interno. Lo sguardo da sud forse è stato utile anche in questo senso, no? Territori fragili, spopolati, impoveriti, soprattutto a sud, vengono considerati vuoti e in questo senso magari più facilmente sacrificabili per ospitare qualsiasi altro tipo di infrastruttura. Ecco, queste sono le comunità che ci sembrano non necessariamente essere ideologicamente schierate, no? Sarebbe un errore considerarle ideologicamente schierate contro le rinnovabili, ma al contrario delle comunità appunto di vigilanza territoriale che chiedono di pensare in maniera ragionevole la collocazione, lo sviluppo, l'impatto, il dimensionamento delle grandi opere che precedono la realizzazione di una comunità energetica.
1: Certo, che senz'altro giusto, però da un lato abbiamo il nuovo estrattivismo, colonialismo energetico, però dall'altro abbiamo anche chi per interessi di diverso tipo strumentalizza l'opposizione locale alle rinnovabili, in realtà poi per ostacolare la transizione e mantenere un sistema basato sulle fossili. Pensiamo ad esempio al caso emblematico della Sardegna. Ecco, come si evita questa trappola?
2: Ovviamente anche questo è un tema, no? Sarebbe stato interessante avere anche un'unità sarda, anche se appunto abbiamo ovviamente rapporti e contatti in un altro volume di cui mi sto occupando internazionale, c'è anche un contributo non a caso di due antropologi sardi che cercano di approfondire proprio questo aspetto. La risposta non può essere semplicemente diciamo di carattere luddista, no? Non si può fermare la transizione, ma sicuramente quella di governarla con più cura, soprattutto con più informazione. Cioè la questione centrale riguarda la soggettività che decide, cioè bisogna chiedersi in che modo la comunità venga o non venga sufficientemente informata in merito a queste opere, se viene davvero coinvolta prima o solo formalmente nelle decisioni che vengono prese per il territorio, se invece viene solo chiamata, no, come in alcuni casi avviene, quasi ad aderire a giochi già fatti. E per governare bene questa transizione occorre stabilire anche quali siano le priorità, cioè riutilizzare le aree industriali dismesse, salvaguardare i suoli agricoli e turistici, soprattutto quelli di pregio, no? Prediligere gli impianti di piccole e medie dimensioni che siano ben inseriti nel territorio, mettere un freno ai rischi anche che ci sono, se ne stanno avendo, diciamo, notizia qua e là delle speculazioni, no? Anche di soggetti intermediari che magari acquistano terreni in aree più vulnerabili di altre, con una sorta di ricatto economico molto facile di fronte a persone che non sono più in grado di portare avanti la propria attività imprenditoriale agricola perché magari non hanno eredi disposti a prendersi a prendere in carico, no, la loro attività. Ecco, questo rischia di essere un po' il tema, cioè non governare correttamente la transizione perché semplicemente si va a raffare in qualche modo territorio in territori molto fragili.
1: Voi col vostro volume avete cercato, con la vostra ricerca, di mettere in pratica proprio tutto questo, anche nella ricerca, nel senso di, come dire, aprire all'ascolto e al coinvolgimento delle reti e delle persone che potessero contribuire al vostro lavoro, concludendo il volume con un manifesto etico della ricerca. Ecco, ci può spiegare di cosa si tratta?
2: Sì, questo è un principio che la ricerca internazionale ormai sta veicolando e spingendo molto e che insomma noi abbiamo condiviso in profondità, che è quello del ethics by design, cioè porre la questione dell'etica della ricerca fin dalla progettazione della ricerca stessa. Abbiamo voluto proporre una sorta di decalogo etico e metodologico che va oltre la semplice conformità burocratica, nel senso che tutti i progetti prevedono quello che si chiama il do not significant harm, cioè che la ricerca non va ad arrecare danni insignificabili a cose, persone, animali, eccetera, eccetera. Noi in realtà abbiamo fatto un passaggio in più, crediamo che la ricerca non si debba limitare a osservare ed estrarre dati dalle comunità, che debba rispondere costantemente del proprio operato, e dunque nel percorso abbiamo adottato pratiche partecipative, restituito direttamente i risultati alle comunità coinvolte, accogliendo anche, laddove è accaduto, delle osservazioni, le loro richieste di modifica, di aggiustamento della nostra restituzione, no? Proprio perché il lavoro che noi andiamo a restituire, certo, è parte della nostra attività critica, non siamo semplicemente dei traduttori della realtà, ma siamo comunque dei ricercatori che interpretano, però debbono recepire con correttezza e interloquire con le comunità, no? Dunque gli Energy Commons in questo senso sono proprio qualcosa che è bene comune, cioè decidere sulle fonti, sulla gestione dell'energia significa anche decidere sul futuro dei territori e sulla qualità della nostra democrazia, e questo si fa appunto by design, cioè a partire dagli inizi, fin dalle fondamenta stesse della nostra postura di ricercatori.
0: E Energy Commons, vita sociale dell'energia nel mezzogiorno, è il titolo di questo lavoro di quella professoressa Bindi, professoressa ordinaria di antropologia culturale all'Università del Molise, è coautrice. E noi abbiamo chiesto alla professoressa Bindi, abbiamo colto l'occasione per chiedere a lei la canzone che la ispira nel suo lavoro anche. Che cosa ha scelto?
3: Però deve partire la sigla, come faccio? Non sono ispirata senza la sigla di una musica pop.
0: Hai ragione, non possiamo
3: visto che siamo di frettissima in realtà, però dà un po' quell'atmosfera,
0: è qua.
3: Bello, grazie.
0: Che cosa ha scelto la prof?
3: Sentivo un po' il vuoto. Allora, lei ha scelto, la Letizia Bindi ha scelto Precario il mondo di Daniele Silvestri, e ci ha lasciato anche un commento che, come chiediamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, Precario il mondo di Daniele Silvestri ha una qualità che sento molto vicina e che, nonostante il necessario rigore della ricerca, ha animato lo spirito del nostro lavoro durante il progetto Energy Commons: affrontare temi radicali con approccio critico senza rinunciare all'ironia, all'intelligenza e perfino allo swing. Credo sia una dote preziosa, soprattutto quando ci si confronta con questioni urgenti e ricche di frizioni come la transizione energetica, l'uso dei territori e il futuro delle aree interne. Riuscire a guardare ciò che accade con lucidità, senza perdere la capacità di spostare lo sguardo con ironia e continuare a pensare criticamente.
0: Precario è il mondo, Daniele Silvestri.

0: Precario al mondo, Daniele Silvestri. Andiamo adesso ad ascoltare invece un'intervista che ha fatto il nostro Lorenzo Teclè. Mi ha parlato di petrolio lucano, di gas emiliano, di extra profitti globali con Antonio Tricarico di Recommon.
1: Il costo dell'energia continua a essere un problema per l'Italia e quindi per il governo Meloni. L'Italia ha un'energia particolarmente cara già da tempo, poi prima con la guerra in Ucraina, poi con la chiusura dello stretto di Hormuz la situazione è peggiorata, e Giorgia Meloni durante l'evento di celebrazione della durata del suo governo ha detto: non vi preoccupate, stiamo risolvendo, e fra le soluzioni c'è l'estrarre gas e petrolio italiani, ovvero più gas e petrolio italiani rispetto a quelli che già ora vengono prodotti, e così possiamo ovviare il problema del gas e del petrolio bloccati ad Hormuz o in Ucraina, perché ci abbiamo i nostri, li usiamo, è una buona idea, è così che risolveremo la crisi energetica?
2: Ma è la grande illusione, direi, quello che propone la Giorgia Meloni come primo ministro e l'intero governo insieme anche al ministro dell'ambiente. Intanto ricordiamo i numeri, cioè di riserve certe, cioè quelle lì che possono essere sfruttate in Italia. Per quanto riguarda il gas parliamo di poco più del consumo di un anno intero in Italia. In Italia si consuma poco meno di 60 miliardi di metri cubi di gas, ce ne possono essere disponibili massimo 75-80. E per quanto riguarda il petrolio, stiamo considerando una disponibilità di riserve certe, e peraltro il decreto legge del governo parla solo di interventi a terra, comunque di riserve certe che sono sui 70-80 milioni di tonnellate di greggio a fronte di un consumo annuo anche qui che è poco meno. Quindi questo non ci risolve assolutamente nulla, cioè noi stiamo parlando oggi, se voi considerate il petrolio, la Val d'Agri dà un contributo che, se va bene, era del 5% al consumo nazionale di petrolio ed è speso anche a circa il 3%, oggi praticamente potremmo aumentare la produzione anche in Val d'Agri, ma stiamo parlando di qualche punto percentuale, cioè il problema non viene assolutamente risolto, è solamente rimandato a continuare a importare più combustibili fossili dall'estero, il che è anche sbagliato.
1: Ecco, e se i vantaggi dal punto di vista economico sono pochini, quali sarebbero gli svantaggi, cioè quali sarebbero le conseguenze ambientali, sia a livello generale sia poi a livello locale, nei territori di estrazione, penso appunto prima di tutto alla Basilicata ma anche all'Emilia Romagna?
2: Ma in primis, diciamo, tra i proponenti di questo c'è questa assunzione totalmente sbagliata che avere anche un contributo maggiore del petrolio, diciamo, italico abbasserebbe i prezzi, soprattutto dei carburanti alla pompa. Questo è totalmente sbagliato, perché non ne beneficerebbe sostanzialmente la popolazione, ma al limite ne beneficerebbero le imprese petrolifere, cioè comunque sia petrolio e gas finirebbero al mercato internazionale, il prezzo è fatto sul mercato internazionale. E il sogno che un Eni vende a prezzo scontato quello che estrae per gli italiani non corrisponde a verità. Ci sono state delle forme minimali di compensazione in Basilicata, ma sul gas è roba davvero minimale e non estendibile a livello nazionale. Quindi il primo impatto è che il problema non viene risolto, i prezzi rimangono alti e questo vale un po' per tutta la popolazione, soprattutto per le fasce reddito più basse, ovviamente sono le più impattate. A livello invece di impatti, diciamo, sui territori dove l'estrazione avviene, a partire dal petrolio della Val d'Agri, ma considerando anche le potenziali nuove estrazioni di gas appunto nell'Alto Adriatico, nel Polesine, eccetera eccetera, noi assistiamo a una situazione che in realtà è già al limite, cioè stiamo parlando comunque sia di aree che hanno già, possiamo apertamente chiamare aree di sacrificio, che hanno già dato abbondantemente il loro contributo. Gli impatti all'ambiente locale, ma anche per quello che riguarda le falde acquifere, sono considerevoli. Ricorderei che molti impianti utilizzano anche tantissima acqua, ci sono poi tutto il problema del trattamento delle acque reflue, c'è un problema di emissioni in aria a livello locale, c'è un problema di sicurezza, aggiungerei, nel contesto generale. Quindi insomma, vi rendete conto che sono situazioni già estreme, già portate al limite. Se prendiamo addirittura l'Alto Adriatico, cioè il problema della subsidenza, l'abbassamento dei suoli legato alle esplorazioni passate a partire dagli anni, che si è verificato a partire dagli anni 80, è un problema assolutamente non risolto, addirittura il livello, diciamo, del terreno si è abbassato di 3 metri in alcuni punti, con impatti enormi, insomma, già su quei territori, figuriamoci continuare ad estrarre. Quindi sono impatti notevoli, impatti che la logica che si impone, come vuole fare questo decreto, un commissario per accelerare il tutto e poi magari viene data la solita compensazione a qualche ente locale, è praticamente una logica assolutamente fallimentare.
1: Parliamo di extraprofitti, che è stata un po' una delle parole magiche della politica italiana di questi ultimi anni. Recommon, tra l'altro, ci ha dedicato una campagna proprio ultimamente. Che cosa sono questi extraprofitti delle compagnie energetiche? Ha senso tassarli? Possono essere un pezzo della soluzione al caro energia? E se sì, perché non lo stiamo facendo?
2: Allora, l'extra profitto lo possiamo definire come quel profitto anche ingente da un punto di vista, diciamo, quantitativo numerico, che è generato non per la bravura, diciamo, dell'investitore nel prendere i rischi, ma per fattori internazionali, che principalmente sono state le varie crisi geopolitiche di sicurezza che hanno impattato il sistema energetico, hanno fatto schizzare in alto il prezzo di petrolio e gas. Quindi questo è il succo di che e cos'è un extra profitto, e noi riteniamo che sia giusto tassarlo, specialmente se questo extra profitto è fatto da industrie che già di per sé dovrebbero essere più tassate perché hanno un impatto di esternalità negative sull'ambiente, eccetera, significativo, come quelle, appunto, che sono dell'industria petrolifera. È possibile tassarli? Assolutamente sì, nel senso che in una certa forma sono già stati tassati nel 2022-2023 anche dal governo italiano, con un suo approccio che peraltro era diverso anche da quello dei paesi europei, e ha portato un certo gettito. Poteva essere un gettito ancora maggiore, e noi crediamo che assolutamente questo si può fare. Ora, questo gettito come lo si può utilizzare? Ovviamente noi abbiamo nel breve termine il problema del caro bollette. Contrariamente a quello che ha fatto il governo fino adesso, bisognerebbe agire, diciamo, guardando anche a quelle le priorità, cioè le fasce più deboli della popolazione. Quindi bisogna assolutamente differenziare, ed eventuali sussidi dovrebbero essere rivolti solamente a queste, non, diciamo, in maniera regressiva a tutte, che poi sostanzialmente vuol dire andare a vantaggio di più consumo, che è sempre a favore dell'industria petrolifera, che vende ovviamente petrolio, gas, benzine, eccetera. Però è importante che si generi sistematicamente maggiori entrate per il governo, per riuscire a investire invece nella transizione, una transizione vera, che è esattamente quella che le imprese petrolifere, quali un Eni, fa. Noi vediamo gli investimenti dell'Eni, più dell'80% continuano ad andare in nuovo petrolio e gas e nell'aumento di produzione, esattamente quello che dal 2022 l'Agenzia Internazionale dell'Ambiente ha detto non va fatto. Quindi, per ascoltare ovviamente e raggiungere gli obiettivi climatici. Quindi in soldoni è uno strumento importante, ovviamente non può risolvere tutti i problemi, ma sarebbe un importante segnale politico di discontinuità. Le resistenze nascono ovviamente dai petrolieri, dalle grandi aziende, a partire da Eni, ma anche, insomma, tutti quelli, i soggetti che sono, insomma, dell'ex Unione Petrolifera, che hanno ancora una grossa influenza sul governo. Quindi il governo italiano continua a chiedere all'Unione Europea, facciamola insieme a livello europeo, come se vuole delegare, diciamo, la responsabilità di questa decisione, cosa che sappiamo è difficile che avviene a breve termine a livello europeo, perché la materia della tassazione non è armonizzata, non è competenza europea. Quindi si può fare sì, il governo si deve prendere le sue responsabilità e agire adesso. Insomma, gli extraprofitti sono significativi, stiamo parlando di un gettito che potrebbe essere di diversi miliardi di euro.
0: E questa era l'intervista del nostro Lorenzo Tecleme ad Antonio Tricarico di Recommon. In 30 secondi, cara Marianna, abbiamo un paio di cose da segnalare.
3: Sì, due eventi. Uno è domani, 17 settembre, dove il prof Gianluca Ruggeri presenterà il suo libro Quale energia il ciclo per il ciclo, quale energia per il futuro, il suo libro L'energia del mondo, che ha presentato giusto un centinaio di volte.
4: Adesso non perché l'ho scritto io, ma è un libro molto bello, devo dire.
3: Grazie del commento, ed è domani a Merate, provincia di Lecco, alle ore 21, ingresso libero. L'altro evento invece, a cui teniamo molto noi di Nostra, sarà venerdì 18 settembre a Gubbio, proprio sotto la turbina eolica collettiva di Nostra del Castiglione, dove ci sarà la festa di inaugurazione del murales fatto sulla pala dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio di arte terapia murale espressivo. E quindi niente, se volete saperne di più guardate sul calendario di È Nostra, visto che non abbiamo più tempo.
0: La linea va a Marco Schiaffino dallo studio 2 di Viole Aro, un saluto da Elena Mordiglia,
3: Marianna Usuelli,
4: da Gianluca Ruggeri,
5: e da Claudia Vago.
0: Ciao.
4: Ciao. Ciao.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Mentre mi sento stranamente basso, no? Ok, adesso sono a posto, vi anticipo che questa sera parleremo di truffe online, parleremo di un attacco informatico piuttosto particolare che ha visto protagonista una nota fintech, quindi una sorta di banca online, Revolut, probabilmente la conoscete, ma anche le istituzioni italiane, poi ci arriviamo con calma. Parleremo di social network e minori e parleremo tanto tanto di intelligenza artificiale con tutto quello che è successo in questi giorni e che sta ancora accadendo nel settore dell'intelligenza artificiale, ma non solo, perché il dibattito ormai è un po' allargato e quindi coinvolge anche istituzioni, governi, la finanza, chi più ne ha più ne metta. Prima di partire io vi ricordo come al solito i contatti della trasmissione: doppio clic chiocciola radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, critiche, quello che vi pare; diretta at popolarenetwork.it per comunicare nel corso della trasmissione, o in alternativa il solito 331-6214013 per inviare SMS, per inviare Telegram, per inviare WhatsApp. Ma andiamo e partiamo con una notizia che mi è stata segnalata tramite l'email della trasmissione da un ascoltatore.

La notizia riguarda una potenziale truffa e adesso vado anche a spiegarvi perché potenziale truffa, che prenderebbe di mira gli utenti di Poste Italiane e in particolare i titolari delle carte di debito PostePay, quindi insomma titolari delle carte PostePay. Allora, la segnalazione mi è arrivata da Franco, che me l'ha inviata a doppioclic@radiopopolare.it. Io avrei tanto voluto fare radio di servizio fatta bene, ma lo ammetto, non ci sono riuscito, ho fatto quello che ho potuto. Perché? Che cos'è successo? Che nella notte fra il 9 e il 10 di settembre, ma ci sono segnalazioni con anche altre date, un mucchio di titolari di carte PostePay hanno ricevuto un messaggio piuttosto strano, che è gentile nome e cognome, l'operazione di 0,00 euro su Mastercard effettuata alla tal ora del tal giorno con la PostePay debit card retail numero tot non è andata a buon fine. C'è un nel messaggio, in pratica poi si chiede di verificare le impostazioni della carta e rispondere sì o no al messaggio. Allora, io perché dico che non sono riuscito a fare radio di servizio? Perché ho telefonato 15 volte all'ufficio stampa di Poste Italiane per riuscire a parlare con qualcuno che potesse girarmi un comunicato ufficiale dell'azienda, ma non sono riuscito a superare l'infernale centralino di Poste Italiane e a un certo punto, devo dire la verità, mi sono arreso perché al 15° tentativo in cui un telefono suonava a vuoto, a un certo punto uno molla il colpo. Sono andato però in giro a spigolare per il web e ho trovato due potenziali spiegazioni e però mi rendo conto che questo non aiuta tantissimo. Allora, sembra dalla verifica di un sito che non conosco, di cui non so l'affidabilità e quindi prendetela con le molle, che il numero di telefono da cui arriva l'SMS sia legittimo. Quindi una teoria è che semplicemente ci sia stato un problema di sistema o a livello di Poste Italiane o a livello del circuito Mastercard, perché Mastercard è quello che gestisce tutta la parte sopra dell'infrastruttura di pagamento. Questa è una spiegazione che da alcuni viene data per buona, però poi ci sono tutte le conversazioni riportate online col servizio d'assistenza. In alcuni casi è stato risposto più o meno a caso e non ne faccio una colpa agli addetti al call center che probabilmente non sapevano bene cosa fare, hanno cercato di fare il loro meglio, però c'è un piccolo dettaglio, il fatto che se si blocca la carta e si chiede la sostituzione c'è un costo, ma è un costo di 5 euro, scusate, rido perché Alessandro ha fatto una battuta che non ripeterò, ma molto divertente, Ale, devo dire. Invece c'è una spiegazione che è arrivata da un utente Reddit che sostiene, e anche qua la prendo con le molle perché sto riferendo cose che non ho potuto verificare direttamente, che parlando con l'operatore del call center gli è stato confermato che si trattava di un attacco automatizzato partito attorno al 10 settembre. In pratica un esercente malevolo si sarebbe registrato come Mastercard San Luis negli Stati Uniti. Il risultato è che potrebbe aver inviato delle richieste di pagamento da 0 euro per verificare l'esistenza delle carte di credito che sono state inserite. Molto probabilmente il tutto in questo caso dovrebbe essere legato alla diffusione di qualche database che mette in collegamento i numeri o i nomi. Il problema è che in assenza di un
comunicato ufficiale di Poste Italiane sul tema. È dura veramente capire cosa succeda. Se avete ricevuto questo messaggio, chiamate l'assistenza e vedete un po' cosa vi rispondono. Fatto sta che Poste Italiane continua a essere probabilmente il soggetto più nel mirino di tutti i tentativi di truffa. Ne ricordo alcuni veramente clamorosi di qualche tempo fa, molto probabilmente anche perché è uno dei più diffusi e anche utilizzato da chi vuole fare acquisti online senza magari usare la carta di credito del conto corrente di un altro istituto di credito, perché ancora non si fida, vabbè, come dare torto visto considerato il numero di attacchi che si registrano. Ma allora abbandoniamo la vicenda Poste Italiane, ripromettendoci di tornarci su quando si capirà che diavolo sia successo davvero, e andiamo invece al caso Revolut, che ha delle implicazioni francamente sconcertanti.

Allora, tutta questa vicenda mi dà la possibilità di raccontarvi anche un po' di retroscena che potremmo chiamare vita da giornalista che si occupa di cyber security, però io ve la racconto un po' come è comparsa sui vari media. Allora, a un certo punto è arrivata in giro la notizia che ci fossero 680, si parlava prima di circa 700, ma in realtà sono 680 schede di clienti di Revolut, che ricordo è una banca online sostanzialmente, che permette anche di fare investimenti in criptovalute, più o meno in qualsiasi cosa, di clienti, dicevo, di alto livello, cioè dal tennista all'imprenditore, insomma, roba abbastanza di spessore. Il tutto pubblicato su un sito web da un gruppo che si è firmato I am not a villain, cioè non sono un cattivo. I villain sono i cattivi dei fumetti, per capirci Goblin o Dottor Octopus per quanto riguarda l'uomo ragno. Naturalmente è partito un bel cinema, anche perché Revolut ha già avuto qualche piccolo problema di sicurezza, però a un certo punto le cose si sono complicate. Perché? Beh, perché la risposta della banca è stata: no, guardate, non ci hanno violato i sistemi, nessuno è entrato all'interno dei sistemi informatici di Revolut, noi quei dati li avevamo consegnati perché ce le aveva chieste un'autorità giudiziaria assolutamente credibile e in maniera assolutamente affidabile. A quel punto un po' di diciamo addetti ai lavori, compresi anche un dei giornalisti del Corriere della Sera, sono riusciti a contattare gli hacker. Ora voi direte: cosa hanno fatto? Hanno trovato il loro numero di telefono sull'elenco? No, allora in realtà I am not a villain avevano creato un sito web su GoDaddy, che è un servizio di hosting assolutamente legale, all'indirizzo iamnotavillain.xyz. E su quel sito, che adesso è offline, io ne ho trovato la versione memorizzata da Internet Archive con la Wayback Machine. C'erano dei contatti, uno su Telegram per collegarsi a un canale proprio dedicati alla stampa. Il secondo contatto invece era su Session. Session è un software, potete immaginarlo come un WhatsApp ancora più sicuro, nel senso che è decentralizzato, non ha dei server centrali. Insomma, alcuni giornalisti sono riusciti a parlare con questo gruppo di cybercriminali e questi hanno candidamente confermato quanto era stato affermato da Revolut, e è qui che però entra in ballo l'Italia. Perché? Perché questa richiesta loro l'avrebbero fatta utilizzando una PEC, a quanto pare, della prefettura di Reggio Calabria. E nelle conversazioni con i giornalisti sostengono di aver fatto una campagna di attacchi che gli ha permesso di rimanere per circa 6 mesi all'interno dei sistemi, tant'è che avrebbero anche 147 gigabyte di documenti, così sostengono loro, presi dai sistemi giudiziari italiani. Attenzione, la cosa interessante è che secondo fonti informate dei fatti, come si dice al solito, staremo parlando della prefettura di Reggio Calabria, ma nelle comunicazioni i pirati informatici parlano al plurale, cioè di istituzioni italiane al plurale, cosa che cozza un po' con altre dichiarazioni degli stessi cybercriminali. Perché? Perché a un certo punto dicono che hanno un gran numero di documenti, un gran numero di email e anche la trascrizione della chat di un funzionario italiano che stava litigando con la moglie. Allora,
Vista a naso così, io ho provato a contattarli ma non ho avuto risposta, visto che la vicenda sta facendo parecchio rumore, è probabile, possibile che stiano girando a affari spenti, abbiano interrotto qualsiasi comunicazione anche scusate, con la stampa. A occhio, l'impressione è che abbiano compromesso un singolo computer di un funzionario italiano, tant'è che c'era dentro la chat in cui litigava con la moglie, cosa che secondo me uno non lascia sul computer del lavoro. Il tema adesso è vedere se e quando la Polizia Postale, la CN o il Viminale confermeranno tutto questo, vedere che fine faranno questi dati, visto e considerato che di solito vengono chieste dei riscatti per non pubblicarli, ma nel momento in cui hai a che fare con una prefettura o una procura, sperare che ti paghino dei soldi credo che sia piuttosto, diciamo, fuori fase come concetto. Devo dire, sono molto curioso, purtroppo rispetto al solito credo che sia piuttosto, diciamo, fuori fase come concetto. Devo dire, sono molto curioso, purtroppo rispetto al solito, come dicevo, questo gruppo agisce in

hanno usato un sito sul surface web, chiamiamolo così, cioè sulla normalissimo web, e paradossalmente è diventato molto molto più difficile per i giornalisti andare a verificare quanto fosse vero tutto questo. Infatti tutti ci stiamo trattando la cosa un po' con le molle. Allora, è il momento di un primo brano, direi, se no vado come al solito sempre troppo lungo, e per questo è un gruppo, i Karate, che devo dire la verità non avevo mai sentito. Devo ringraziare il solito Nicolò Vecchia, perché in una delle sue conduzioni me li ha fatti conoscere. Gran bel brano, si intitola Severed.

0: I Karate, brano che io apprezzo tantissimo, un po' lunghetto, ma assolutamente ipnotico. E molliamo la musica per un po' e andiamo a parlare invece di social media e adolescenti. E lo facciamo con il buon Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele.
1: Ciao Marco, buonasera.
0: Bentornato a Doppio Click in questo palinsesto autunnale, o come suggerivano alcuni ascoltatori, palinsesto ordinario, a differenza di quello estivo. Allora, Daniele, senti, tutto il tema, vabbè, c'è stato, ne abbiamo parlato a Doppio Click nella scorsa puntata, c'è stato il processo nei confronti di Meta col patteggiamento, fra l'altro c'è anche qualche novità. Da questo punto di vista, però tutto il tema adolescenti e social media sta concentrando l'attenzione soprattutto dei governi e soprattutto con l'idea di vietare l'utilizzo dei social media di solito ai minori di 16 anni. Tu sei andato a scavare una quantità impressionante di dati, ce li racconti un po'?
1: Sì, dunque, tutto è partito quando l'Australia è stata tra le prime nazioni al mondo a decidere di varare questo divieto generalizzato di accedere ai social media per tutti i minori di 16 anni, poi altre nazioni, anche parecchie nazioni europee stanno seguendo, anche l'Italia qualcosa in ballo. Sentivo tra l'altro oggi che Ursula von der Leyen, quindi la Presidente della Commissione europea, ha detto che stanno valutando a livello europeo di introdurre un divieto under 13, e qui ovviamente la prima cosa da sottolineare è che tra 13 e 16 anni c'è un'enorme differenza.
0: Poi scusa, ti fermo un attimo, ma teoricamente, se non sbaglio, sia TikTok che Meta, con Instagram e Facebook ce l'ha già il divieto sotto i 13 anni.
1: Infatti, capiremo meglio nei
0: Vabbè.
1: prossimi giorni che cosa avesse in mente Ursula von der Leyen. Il problema però è che dove questa misura è stata presa per i minori di 16 anni, per prima, ovvero in Australia, si iniziano a capire che ci sono parecchi problemi. Il primo è semplicemente uno di efficacia. C'è per esempio uno studio che è stato proprio commissionato dal governo australiano a 3 mesi dall'entrata in vigore di questa legge per capire un attimo come stessero andando le cose. E da questo studio se ne deduce che la percentuale di under 16 che dichiara di utilizzare i social è scesa dall'85% all'81,5%. Quindi,
0: Wow.
1: insomma, dopo 3 mesi, cioè, non sembra proprio essere un crollo generalizzato che dimostra almeno l'efficacia proprio legale di questa misura. Ma poi ci sono tantissime altre perplessità che vengono in mente pensando a questi divieti generalizzati. Il primo, per esempio, che come hanno sottolineato tanti studiosi e ricercatori, è che veramente concentrare così tanto la nostra attenzione sul fatto che gli adolescenti passano un sacco di tempo sui social media non ci dice assolutamente niente di cosa facciano sui social media. E questo è un elemento che noi invece dovrebbe interessare tantissimo, perché io posso dirti che sto 8 ore con lo smartphone in mano, ma è molto diverso se sto con lo smartphone in mano per fare brain rot, scrollando TikTok in maniera totalmente assente, oppure se invece, come spessissimo succede, sto magari partecipando a un'animata discussione su Reddit a tema cinema, musica, sport, tutto quello che vuoi, sono due modi molto diversi. L'altra questione centrale è che per le comunità marginalizzate, ovviamente il pensiero va subito alla comunità LGBTQ+, questi social in età adolescenziale rappresentano, soprattutto per chi vive magari non nelle grandi città, in contesti un po' più isolati, rappresentano veramente, è stata definita una vera e propria ancora di salvezza, perché permette loro di potersi guardare attorno, conoscere persone che stanno facendo le loro stesse esperienze, confrontarsi, cercare di scoprire qual è la loro identità di qualunque tipo esso sia, e di farlo ovviamente anche in una maniera più in diretta, perché tutto ciò avviene online e quindi
0: Certo.
1: anche più protetta. Ecco, privare loro di questi strumenti potrebbe avere anche delle ripercussioni negative. Come aveva detto uno di questi ricercatori, lui aveva sottolineato come ci si concentra sempre sull'importanza di eliminare i social, ma non ci si concentra mai su cosa comporta questa assenza di social, e questa è una delle cose. E poi c'è il tema per me più importanti in assoluto, ovvero che ci passiamo il tempo a concentrarci sui possibili effetti nocivi, tutti tra l'altro ancora da dimostrare definitivamente, che i social hanno sui giovanissimi, ignorando clamorosamente l'elefante nella stanza, e cioè che i social e gli smartphone hanno degli effetti nocivi su tutti noi, non solo sui
0: Ecco.
1: giovani, cioè su me e te compresi. Quindi perché mai dovremmo vietare per i ragazzi e le ragazze qualcosa che sappiamo essere nocivo anche per noi, però tollerando di continuare invece a subirlo
0: No, ma
1: con
0: infatti,
1: continuazione.
0: allora a me stupisce sempre questa cosa perché c'è sempre quest'idea allora, se sei giovane e non riesci a gestirti le cose, poi io cammino per Milano e vedo gente che rischia di essere investita dall'autobus perché non si accorge che il semaforo è rosso, perché si sta scrollando le storie su Instagram, cioè,
1: Un grande classico.
0: sì.
1: Ma infatti, secondo me questo qui è un elemento essenziale, cioè noi dovremmo veramente accettare che questa questione di social non va affrontata solo per i giovanissimi. Certo, ci si concentra in particolar modo sui giovanissimi perché sono nell'età della crescita e quindi comunque li consideriamo più vulnerabili, però allo stesso tempo nulla ci vieta di iniziare a pensare magari a come potremmo fare per eliminare questi elementi così nocivi dei social, che sappiamo benissimo quali sono: la selezione algoritmica, le dinamiche del like, dell'engagement e del following e tutto ciò che incentiva i nostri comportamenti più deteriori. E secondo me si può prendere spunto per affrontare questo problema da quanto è avvenuto, appunto, lo citavi tu prima, negli Stati Uniti con Meta, in cui, riassumendo in maniera super sintetica, Meta è stata obbligata ancora una volta per i minorenni a eliminare alcune proprie funzionalità. Vabbè, in particolare non possono più usarli dopo una certa ora, vengono disattivate le notifiche in orario scolastico, sono vietati alcuni filtri estetici. Però l'elemento che più mi colpisce di questa vicenda è che per la prima volta si è detto: non moderate meglio o controllate i contenuti o vietate ai più giovani di utilizzare i vostri social, ma eliminate quegli elementi più pericolosi, quelli che danno dipendenza, quelli che causano un utilizzo in stile brain rot. Perfetto, perché non lo facciamo per tutti allora? Secondo me
0: Ecco.
1: potrebbe essere una bella soluzione.
0: Tra l'altro, c'è anche il tema, io consiglio caldamente di andare a leggersi, l'articolo di Andrea Daniele Signorelli, anzi, apriamo una piccola parentesi, perché questo articolo è uscito, su Backdoor, che non è una testata, ma è una newsletter su Substack, che è arrivata alla dodicesima, tredicesima puntata, qualcosa del genere.
1: Sì, più o meno siamo lì, è nata a giugno.
0: È nata a giugno, è nata, dai, racconta perché è nata, perché io t'ho abbracciato tanto metaforicamente quando ho letto quella dichiarazione.
1: Beh, è nata perché con due colleghe che sono Laura Carrera e Irene Doda ci siamo ritrovati un po' orfani di Wired, nel senso che con la chiusura di Wired Italia noi tre, e anche tu Marco
0: Eh sì.
1: ovviamente, eravamo collaboratori fissi di Wired, tutti e tre. In particolare Laura e Irene avevano una vera e propria newsletter su Wired che si chiamava War, e quindi hanno pensato di coinvolgermi in una sorta di ideale prosecuzione di quello che era il lavoro che tutti già facevamo su Wired, e di farlo però attraverso una newsletter che appunto si chiama Backdoor, in cui cerchiamo comunque una newsletter su tecnologia e potere, ci piace chiamarla, dove comunque ogni settimana facciamo analisi abbastanza approfondite.
0: La piattaforma è Substack, che ormai è abbastanza conosciuta, piattaforma di newsletter. Poi magari in un'altra occasione diremo come sta cambiando Substack, non per il meglio, ma ora non abbiamo il tempo. No, dicevo, io consiglio la lettura dell'articolo perché poi c'è anche tutta una parte con dei dati molto interessanti. Quando dicevi forse non dovremmo preoccuparci solo dei ragazzi, ma oltre che di noi ci sono anche gli anziani, perché tu hai
1: Sì, ma
0: riportato dei dati agghiaccianti.
1: questo è uno dei fenomeni, secondo me, più sottovalutati e più importanti quando si parla della relazione tra la popolazione e i social, assolutamente dell'ultimo decennio, ovvero che ci sono evidenze ormai sia scientifiche che anche aneddotiche, e sicuramente anche gli ascoltatori e le ascoltatrici non faranno molta difficoltà a farsi venire in mente qualche parente che è vittima, nonostante magari sia over 65, di una chiara e conclamata dipendenza da social. E questo da una parte è normale, cioè le persone anziane sono magari più facilmente sole, magari hanno meno facilità a muoversi e quindi andare in giro e quindi socializzare, e quindi trovano nello smartphone e anche nei social molto spesso, ma non solo. Mia mamma, per esempio, che tanto non è all'ascolto, è sempre alle prese con dei giochi tipo burraco e simili. Ma questo è inutile lasciarlo correre, perché sono persone anziane, al contrario, perché gli stessi effetti che noi di cui noi ci preoccupiamo per i più giovani si stanno rivedendo identici anche nelle persone anziane, ovvero persone che hanno, loro malgrado, una socialità spesso scarsa, che si rinchiudono nei social a causa di questa socialità scarsa e che a causa dell'abuso di social che sta aumentando aumentano ulteriormente la loro sensazione di isolamento, che è esattamente la stessa dinamica per cui ci preoccupiamo quando pensiamo ai giovani, ma funziona nella stessa maniera anche nelle persone anziane e in tutte le altre fasce di popolazione. E comunque l'uso degli smartphone tra i più anziani ha raggiunto veramente livelli pazzeschi. Secondo gli ultimi studi si parla di circa 10 ore al giorno che le persone anziane passano in media davanti a degli schermi, ovvero televisione, smartphone e computer. La cosa più importante però è che, a differenza di quello che è avvenuto in tutte le altre fasce demografiche, tra gli anziani il tempo trascorso alla TV è rimasto stabile e quello trascorso con lo smartphone in mano è passato da 15 minuti a, mi sembra, oltre 2 ore. Quindi tempo sottratto ad altre attività che potrebbero essere magari più appaganti. Anche in questo caso, ovviamente, come si diceva prima, dipende molto da che uso se ne fa. Ma rimane anche in questo caso l'elemento essenziale: dobbiamo smettere di colpevolizzare gli utenti, prendere atto del fatto che sappiamo benissimo che queste funzionalità sono state ingegnerizzate appositamente per catturare e risucchiare la nostra attenzione. Dobbiamo prendere in mano il pallino e imporre, secondo me, alle piattaforme di eliminare gli elementi più tossici dei social, ed è qualcosa che secondo me si sta anche iniziando a fare, ma bisogna anche uscire un attimo da questa idea che debba valere solo per i giovanissimi, deve valere, può e deve valere per tutti.
0: Esatto, anche perché sennò l'effetto è lo stesso del proibizionismo dell'alcol e quello del, perlomeno del THC, che non serve a niente, crea solo grandissimi casini. Andrea Daniele Signorelli, grazie mille. Io ricordo ancora Backdoor su Substack, si parla di tecnologia e potere. Buona serata, Daniele. Grazie.
1: Grazie a te, Marco. Presto.
0: Ciao.

E andiamo a parlare di intelligenza artificiale. Voi speravate di aver finito l'overdose di intelligenza artificiale di questi giorni, ma no, credo che valga la pena tenere il pezzo su quello che sta succedendo, perché... Allora, facciamo il riassunto delle puntate precedenti che da questi microfoni abbiamo raccontato ampiamente con la collaborazione di tantissime persone, tantissimi colleghi e colleghe. Diciamo che la bomba è scoppiata lo scorso 9 di settembre, quando Jacob Coxon, 27enne ricercatore che ha lavorato sia per OpenAI che per Anthropic, quindi le due più grandi sostanzialmente aziende che si occupano di intelligenza artificiale, ha pubblicato una serie di post in cui annunciava di aver dato le dimissioni per questioni etiche, mettiamola così, dicendo: tutti nel settore sanno che stiamo esagerando e stiamo andando troppo velocemente, la tecnologia che stiamo sviluppando potrebbe portare, ci è andato leggero devo dire, all'annientamento dell'umanità entro 10 anni. Dopo poco, credo fosse il 12 di settembre, Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, quindi quella che sviluppa il modello di intelligenza artificiale Claude, ha pubblicato una specie di, alcuni lo chiamano un saggio, a me piace chiamarlo un pamphlet, forse sarà un po' retro, nel quale lui sostanzialmente sollecita un ripensamento dei ritmi con cui si sta andando. Lui lo intitola We Must Pace the Frontier, cioè dobbiamo rallentare il ritmo dei modelli di frontiera. Per modelli di frontiera in gergo si intendono quei modelli di intelligenza artificiale particolarmente potenti, quindi quelli più evoluti, e in particolare sottolinea quello che ha detto anche Coxon, cioè il fatto che al momento la velocità di sviluppo dei nuovi modelli di intelligenza artificiale è arrivata a livelli mai visti, anche perché si usa praticamente un sistema ricorsivo in cui i modelli di intelligenza artificiale migliorano se stessi, cioè creano quelli nuovi. Tutto questo, come potete immaginare, crea una curva esponenziale nell'evoluzione. La cosa interessante però è che, se si va a leggere bene questo pamphlet, la preoccupazione di Dario Amodei non è quella della AGI, cioè la intelligenza artificiale generale, Terminator per capirci, cioè quella che potrebbe diventare autonoma e decidere di far fuori tutti gli esseri umani perché si è svegliata con la luna storta, ma dalle sue parole si capisce che la sua preoccupazione in realtà è rivolta al fatto che questa tecnologia è una tecnologia facilmente accessibile a tutti e che può portare a dei danni clamorosi. Quindi non è l'intelligenza artificiale che impazzisce per i cavoli suoi, ma come al solito siamo noi scimmie senza peli a farne un utilizzo sbagliato, o perlomeno a rischiare di farne un utilizzo sbagliato. E io devo dire che, se si guarda alla situazione geopolitica, se si guarda la cronaca, quello che sta succedendo su questo pianeta negli ultimi anni, non si è mai troppo pessimisti. Mi viene in mente una metafora usata forse un po' dura, che è quella di dire dare una cassa piena di granate a un branco di scimmie non è una bellissima idea, cosa può andare storto. La preoccupazione è un po' questa. Cosa chiede quindi Dario Amodei in questo pamphlet? Chiede di fare due o tre cose. Una è di inserire degli osservatori praticamente all'interno delle aziende che sviluppano l'intelligenza artificiale per controllare che vengano seguite le procedure di sicurezza e che l'addestramento dell'intelligenza artificiale venga fatto secondo tutti i crismi. Quali siano questi crismi, però non è dato saperlo. Poi chiede la presenza di un sistema di coordinamento tra le società che lavorano all'intelligenza artificiale di frontiera, ancora una volta, quindi stiamo parlando di Anthropic naturalmente, OpenAI, Google, Meta e pochi altri a questo punto. E infine una coordinazione globale. Reazioni a questo pamphlet.
Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, dice: Dario ha ragione. Elon Musk, amministratore delegato di tante cose, compreso xAI, che lui considera tra le big nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche. Dopodiché sono arrivate reazioni, come dicevo prima, un po' al di fuori dal mondo della tecnologia. La prima reazione di Donald Trump è stata: no, col cavolo, quello che serve per tenere sotto controllo l'intelligenza artificiale, l'avrete letta e sentita questa dichiarazione, è soltanto un presidente molto intelligente. Vabbè, evito qualsiasi tipo di commento su questa dichiarazione. Chi vince nel settore dell'AI vince tutto. E questo dimostra per l'ennesima volta che le capacità cognitive del 47esimo presidente degli Stati Uniti non vanno benissimo, anche perché lui in quella dichiarazione se la prende direttamente con Dario Amodei, e chi ha seguito un po' DoppioClick sa benissimo che hanno litigato furiosamente in passato, al punto che Trump ha provato a mettere Anthropic in una blacklist e impedire qualsiasi tipo di contratto con il governo degli Stati Uniti. Ma evidentemente non ha letto bene il pamphlet, perché Amodei, secondo me, si è sforzato, penso che ci abbia passato delle ore, per scrivere tutte le cose che piacciono a Trump. Cioè, non bisogna vendere i chip alla Cina, ci vuole un controllo governativo, e Trump ha fatto un ordine esecutivo lo scorso giugno in cui ha chiesto a tutte le società di intelligenza artificiale di dare 30 giorni alla Casa Bianca, alla National Security Agency e al Pentagono per verificare se siano pericolosi i nuovi modelli che vengono messi in commercio. Vabbè, però Trump non ha letto, probabilmente ha letto il riassunto che gli ha fatto ChatGPT e si è scagliato contro Amodei. Contro Amodei si è scagliato anche il ministro degli esteri cinese, che ha parlato di un clima da guerra fredda, ed effettivamente, leggendo quel documento, un po' viene fuori. Le reazioni varie non sono mancate, ma adesso è arrivata una reazione che forse ci dice già come finirà questa vicenda.

Allora, cos'è successo ieri? Ieri c'era la convention di Salesforce. Salesforce è un colosso della tecnologia, si occupa di fare CRM, vabbè, questo non è importante. Essendoci la convention, hanno invitato un bel po' di gente importante, fra questi il CEO di Anthropic, quindi Dario Amodei, e anche il CEO di Nvidia, Jensen Huang, non ho la minima idea di come si pronunci quella J. Allora, Nvidia voi probabilmente l'avrete sentita nominare, è l'azienda che un tempo conoscevamo tutti per le schede video, per giocare ai videogiochi, e che adesso è la massima produttrice delle GPU, quindi dei processori, dei chip specializzati in intelligenza artificiale. Ha fatto un botto clamoroso grazie allo sviluppo della AI, adesso è capitalizzata per circa 5.000 miliardi di dollari, una cosa abbastanza spaventosa. Durante questo convegno Amodei è intervenuto e ha ripetuto la sua opinione riguardo al fatto che si debba rallentare, prendersi un anno o due per capire esattamente come sviluppare con tutta sicurezza l'intelligenza artificiale, mentre Huang gli ha detto: ma no, col cavolo, correte veloci quanto potete, non ci servono delle leggi sull'intelligenza artificiale. Allora, qua io faccio un po' di dietrologia maliziosa, che però ha delle fondamenta. Allora, prima cosa, come mai di colpo Amodei, Altman, Musk e chiunque altro è ben contento di avere una regolamentazione governativa per l'intelligenza artificiale? Io la dico in maniera un po' netta. Nel momento in cui si impongono delle regole a chi sviluppa l'intelligenza artificiale, si sta chiudendo il mercato, cioè significa che chi è dentro è dentro, chi è fuori, e un eventuale startup che dovesse saltare fuori dal nulla dopo domani si ritrova a dover pagare una bordata di soldi e a dover affrontare tutta una serie di questioni burocratiche, di relazioni col governo statunitense prima di poter lavorare e vendere i suoi prodotti. In buona sostanza si crea una sorta di oligopolio di Stato, motivo per cui credo che sia Anthropic che OpenAI che XAI e Google, chi lo sa, sarebbero ben contente di qualcosa del genere. Perché è importante il fatto che Huang abbia detto: no, col cavolo, non fate delle leggi e correte alla massima velocità di cui siete in grado? Beh, anche qua non è semplicemente perché lui vende i chip per sviluppare e fare la cosiddetta inferenza, cioè far funzionare tutti i giorni l'intelligenza artificiale. C'è un altro motivo. Tutte queste società sono coi conti in rosso, hanno dei capitali della Madonna in termine tecnico, scusate, mi è scappato. In borsa, a livello finanziario, ma stanno perdendo soldi. Il punto è che per continuare a sviluppare a questo ritmo l'intelligenza artificiale devono continuare a investire una marea di soldi per costruire i famosi data center che gli permettono di fare lo sviluppo e di gestirla. Dove stanno trovando questi soldi? Indovinate, glieli sta prestando Nvidia. Quindi Nvidia sta prestando i soldi a Anthropic, OpenAI, in cambio di cosa? Del loro impegno a comprare i suoi chip. Questa cosa può sembrare una genialata, ma è una genialata fino a quando queste aziende dimostreranno di essere in grado di pagare i loro debiti a un certo punto. Se dovessero davvero rallentare e non sviluppare più tutto a questa velocità, probabilmente avrebbero bisogno di meno chip e correrebbero anche il rischio che a un certo punto la bolla, non dico esploda, ma perlomeno si sgonfi, e a quel punto Nvidia corre il rischio di ritrovarsi con un mucchio di crediti che nessuno è in grado di pagare. Quindi vicenda molto molto più complicata che un semplice dilemma etico, e come al solito c'entra la finanza, c'entra la geopolitica, vabbè, come diceva prima Daniele, tecnologia e potere.
Io faccio una pausetta con un brano degli XX, Crystallized.

Le 20-22 minuti, secondo uno dei monitor che ho davanti, le 22 minuti, le 22-26 minuti, secondo l'altro monitor che ho davanti, ha ragione il primo, perché il mio iPhone è quello che spariglia al voto. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, e parliamo di quello che è stato zitto per ora, cioè Zuckerberg. Meta nell'intelligenza artificiale ci sta investendo parecchio, non sembra che stia proprio spaccando, in teoria infatti tutto la mole incredibile di dati che ha raccolto nel corso degli anni sui suoi social network avrebbe dovuto permettere di sviluppare modelli di intelligenza artificiale fantastici, ma sembra che sia un filo in difficoltà, tant'è che ha fatto una proposta indecente ai suoi utenti. Allora, sappiamo benissimo che uno dei problemi quando si usa un chatbot è quello della privacy, cioè quello che io scrivo, i prompt che faccio possono anche avere contenuti sensibili, oppure semplicemente mi girare le scatole che qualcuno si faccia gli affari miei, e di conseguenza tutti i modelli di chatbot permettono di decidere se condividere i propri prompt, cioè le domande che facciamo all'intelligenza artificiale, oppure no. Naturalmente per qualsiasi azienda è molto meglio se noi li condividiamo, per noi è molto meglio non condividerli, però nessuno era arrivato al livello di Zuckerberg, che in pratica ha detto: guardate, c'è il nostro nuovo modello Muse Spark, che dovrebbe fare sia creazione di codice che altre attività agentiche, come si suol dire, cioè attività autonome, e dice: vabbè, chi decide di contribuire allo sviluppo dei futuri modelli condividendo con noi i prompt che fa e quello che ottiene ha uno sconto del 95% nell'utilizzo. Considerate che stiamo parlando di qualcosa che viene fatturato a token, cioè ormai l'intelligenza artificiale, perlomeno per le aziende, viene pagata a consumo, non con l'abbonamento mensile. La cosa ha fatto abbastanza scalpore, perché più che altro il fatto che faccia uno sconto del 95% dà l'idea di quanto considerino preziose queste informazioni, e di solito quando vengono considerate apertamente così preziose vuol dire che lo sono molto molto di più. D'altra parte Meta è sempre stata affamata di informazioni per addestrare l'intelligenza artificiale agentica, aveva avviato anche un percorso all'interno dell'azienda in cui in pratica tutte le attività dei suoi dipendenti erano registrate per addestrare il sistema di intelligenza artificiale. Dopodiché i dipendenti si sono rivoltati, mettiamola così, perché hanno detto: cioè in pratica noi stiamo addestrando quello che ci ruberà il lavoro, e a giugno è stato messo in pausa il tutto. Non è un'esclusiva di Meta quella di andare a controllare i prompt. C'è un'inchiesta di 404 Media, come sapete una delle testate che mi è più simpatica nel panorama tecnologico, perché sono dei veri rompiscatoli, questo è un grandissimo pregio per un giornalista, che ha pubblicato delle informazioni riguardo il Project Lilly. In pratica il Project Lilly è stato sviluppato da OpenAI, che aveva assunto centinaia di contractors per andare a leggersi manualmente i prompt fatti dagli utenti. Sembra che i prompt fossero anonimizzati, ma secondo l'inchiesta di 404 Media naturalmente l'anonimizzazione non è che sia andata sempre benissimo, e peraltro sembra non pagassero nemmeno poco. Secondo quanto era emerso, si prendevano la bellezza di $50 all'ora, esatto, per un lavoro che sì, è abbastanza alienante, però non è nemmeno uno di quei lavori che richiede delle particolari competenze. 50 euro all'ora è un botto.

Allora, sulla sigla snocciolo l'ultima notizia sull'intelligenza artificiale. Quando parliamo di sicurezza, di solito si parla dei cosiddetti guardrail, cioè quei blocchi che impediscono ai modelli di fare cose malevole, cose brutte. C'è un'azienda che si chiama Obliteration.ai che si è inventata il servizio per rimuovere i guardrail. Quindi in pratica uno ha un modello con le protezioni di sicurezza, lo dà a loro e loro li rimuovono. Torniamo alle scimmie, alla cassa di granate, cosa può andare storto. Questa puntata di Doppio Click termina qui. Prima di darvi appuntamento per la settimana prossima, sempre alle 21.30 dai microfoni di Radio Popolare sui 107.6, io e di dare la linea al News della Notte con Matteo Lefons. Io vi ricordo che se vi interessano tutte queste storie qua eccetera, potete anche seguirmi sui social, Blue Sky, Facebook, non Instagram perché per me è troppo uno sbattimento, LinkedIn e naturalmente Substack. Una buona serata da Marco Schiaffino, appuntamento fra 7 giorni col mondo di internet e le nuove tecnologie.

0: Sospensione di un anno del bollo per le moto e per i veicoli. La mossa elettorale di Giorgia Meloni punta a spegnere le polemiche sul caro vita, ma l'inflazione continua a salire e non è mai stata così alta negli ultimi 3 anni. Salta il decreto sull'ex Ilva, rinviato anche il tavolo con i sindacati. La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. A Gaza crolla un edificio pericolante e fa più di 20 morti. Era stato colpito da Israele durante i bombardamenti a tappeto della striscia. Ancora decine di persone sotto le macerie. Le squadre di soccorso lavorano da tutto il giorno con i pochi strumenti a disposizione. 23 medici perquisiti, uno indagato. Avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare i CPR a decine di migranti. L'accusa dei PM è associazione a delinquere, sanitari trattati come criminali mafiosi, la denuncia dell'avvocato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le automobili con potenza fino a 80 kW. La misura riguarda quindi circa 14 milioni e mezzo tra moto e macchine. Ognuno però potrà usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR, o almeno così ha fatto sapere il governo. Con questa mossa pre-campagna elettorale, Meloni prova a ricompattare la maggioranza e a spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Da Roma, Anna Bredice.
1: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre: Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISE o altro. Basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto, è naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale, invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà a Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. Intanto le stime preliminari sull'inflazione di agosto dicono 3,3%. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Ex Ilva, nuovo colpo di scena. Salta il decreto in Consiglio dei Ministri. È stata anticipata al 20 ottobre la discussione sul ricorso in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo. Rinviato anche il tavolo con i sindacati. Ci dice di più la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
2: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'aria a caldo dell'acciaieria tarantina disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza al 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il Governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione, lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati e sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori, delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
0: I bombardamenti israeliani uccidono anche a guerra finita. Oggi nella striscia un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove vivere, è crollato facendo più di 20 morti e diverse decine di dispersi. Tra le vittime molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina presto. Martina Stefanoni.
3: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2.000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata e così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: Come abbiamo sentito, la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia di Gaza rimane ancora sostanzialmente chiusa. A Deir el-Bala, nel centro di Gaza, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
4: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
0: Si sta allargando e intensificando lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello tra Stati Uniti e Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
5: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i 108 dollari il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro, la notizia di un possibile incontro Houthi-americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
0: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen ha toccato molti temi: difesa, ambiente, immigrazione e intelligenza artificiale. Von der Leyen è arrivata molto indebolita all'incontro al Parlamento Europeo di oggi, tra compromessi continui che deve fronteggiare e le pressioni di una destra europea sempre più rilevante. Il punto cruciale di oggi però è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti dei diversi paesi. Anche per questo è stato annunciato un patto con il Canada di Mark Carney, che era in prima fila in Parlamento a Strasburgo. Il servizio.
6: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina, ma anche sempre più vicino al territorio dell'Unione, gli Stati Uniti di Trump che la vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico, e una schiera di ultranazionalisti, proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza, ed è qui che entra con forza nel discorso il Canada di Mark Carney, oggi presente ad assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento Europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA, con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale. Ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato da un tribunale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia. Nel Kosovo indipendente dal 2008 Thaçi è stato primo ministro e presidente. Questa mattina sono stati perquisiti in diverse città 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare ai migranti la permanenza nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna sta indagando, il reato contestato è associazione a delinquere, ma i medici perquisiti non sono indagati tranne uno, Nicola Cocco. Bocco, infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Sono basito sconvolto, ha detto l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 dei medici coinvolti. Persone non indagate sono state trattate come criminali mafiosi, svegliate prima delle 6, portate in questura dove sono stati sequestrati telefoni e computer, denuncia Anselmo. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione.
7: È il punto centrale, secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa, che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR, che di per sé ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato che porta alla contrazione di malattie, se non anche ai suicidi, e lo sappiamo bene, e i casi non sono circoscritti, purtroppo. Cui strumentalmente, in termini propagandistici, viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buonanotte da Matteo Lefons. E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buonanotte da Matteo Lefons.

0: emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa, con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.

0: corpo è il titolo di questo libro molto bello, devo dire, di fotografia, che ci racconta un momento importante del teatro sperimentale negli anni 70 e una parte degli anni 80. Aldo Agnelli è il fotografo. Allora Aldo, in questo libro c'è molto, insomma, del tuo lavoro prezioso di quel periodo così effervescente, no?
1: Direi di sì, anzi, per quanto mi riguarda è la parte più importante, nel senso che ho fotografato anche altri spettacoli oltre a quelli rappresentati, ma quelli che mi appartengono di più, in cui più mi riconoscono e che soprattutto mi hanno anche formato come sguardo in generale, come pensiero, come cultura legata al teatro e tutto quello che quel tipo di teatro ha rappresentato in quegli anni.
0: Senti, tu parli anche di etica dello sguardo, no? Spiegaci
1: sì.
0: Questa cosa.
1: Ma l'etica dello sguardo, per quanto mi riguarda, credo che significhi un compromesso importante fra me, fotografo, che è alla ricerca assolutamente di un'immagine che lo colpisca, e il rispetto per lo spettatore e gli attori che stanno lavorando. Nel senso che allora, in quegli anni, non esistendo il digitale, si lavorava in analogico,
0: sì.
1: E ogni scatto dell'analogico era veramente uno sparo nel silenzio dello spettacolo. Per cui io mi ricordo che diverse volte ho rinunciato coscientemente a scattare, proprio per rispettare sia lo spettatore che l'attore, e qualche volta ho anche avuto delle discussioni con i colleghi. Però in questo senso c'è una forma di etica di rispetto e rispetto a quello che sta accadendo e a quello che io sto cercando, cioè non a tutti i costi disturbare il mondo attorno per cogliere qualcosa che poi non sai se in quel momento lo cogli. Insomma,
0: ecco,
1: è giusto coglierlo.
0: Tra l'altro queste fotografie, queste immagini, no, sono divise un po' per capitoli, capitoli per esempio sopraffazione, separazione, meditazione, e le immagini che vediamo sono molto significative, no? Spiegano questi concetti. Come le hai scelte? Perché penso che le hai scelte,
1: allora,
0: dai vari spettacoli che hai fotografato.
1: Come tutte le selezioni, credo che la fortuna sia anche trovare qualcuno che ti affianca nel percorso di selezione. Io ho fatto una selezione molto dura rispetto alle immagini teatrali che avevo, le ho sottoposte a una persona che ha fatto un po' in qualche modo un tagliacucci, messo insieme tutto quanto, perché per lungo tempo, cioè un progetto questo nato parecchi anni fa come tentativo, ma al quale io mi sono sempre un po' opposto, perché pensavo che di non avere un materiale sufficientemente antologico e dovevo trovare un fil rouge che permettesse di esprimere in realtà quello che è stato l'amore, la passione e la ricerca di quegli anni nell'ambito della fotografia teatrale.
0: Oltre il corpo è il titolo di questo libro. Aldo Agnelli è il fotografo.

Benvenuti e ben ritrovati, cari amici e amiche di Radio Popolare. Il secondo appuntamento con The Box. Io sono qui in studio giallo, non sono in formissima fisicamente, ma resisterò per questa ora con grande piacere, soprattutto per voi. E vorrei iniziare subito dicendo che stasera sarà una serata dedicata, lo facciamo ogni tanto con The Box, non tanto alla musica elettronica, lo rifaremo anche settimana prossima anche le nuove uscite, ma un viaggio che ogni tanto facciamo intorno agli anni 80 e a un sound così, come definirlo, new wave, post-punk, insomma quelle cose che poi alla fine suoniamo anche al Camadrom nelle nostre serate con Carlo Villa in giro per Milano. Io vorrei iniziare con un classico, naturalmente, con un brano degli Ico the Bunnymen, famosissimo per chi segue questo tipo di genere, si chiama The Killing Moon. Benvenuti.

Una delle canzoni più belle naturalmente degli Ico de Bunnymen, che avevano già fatto un percorso già lungo con diversi album, tre soprattutto bellissimi, quelli degli esordi. La canzone che abbiamo sentito, che abbiamo ancora in sottofondo, del 1984, e la trovate in un album che non è secondo me uno dei più belli in assoluto degli Ico de Bunnymen, si chiama Ocean Rain, ma questa canzone ovviamente ha un potere incredibile, è stata anche utilizzata per esempio in molti sceneggiati, in molti film, se non ricordo male anche in Donnie Darko, forse ho una memoria non completamente precisa, ma se ve lo ricordate potete naturalmente scrivere un sms al 331-6214-013, l'ho detto malissimo perché è la prima volta che lo dico dopo tanto tempo, 331-6214-013, meglio detto così. Poi c'è anche il mio indirizzo Instagram, Tommaso Toma, tutto unito. Passiamo a un disco di culto, anche questo, This Motor Coil, progetto musicale creato dalla 4AD, l'etichetta di Ivo Watts Russell, con tantissimi appunto musicisti di quella etichetta, dai Dead Can Dance, Cocteau Twins, Color Box, Wolf and Press, tutti guidati dalla produzione di John Fryer. Dal secondo album, Flickering Shadow, The This Mortal Coil, I Want to Live.

E questo è un brano non esattamente degli anni 80, è più recente, Desire, ma è derivativo in maniera notevole. L'etichetta Italians Do It Better è naturalmente una di quelle label che guarda al passato con un'attenzione molto molto particolare e con una grazia anche produttiva, di produzione molto molto molto rigorosa. Under Your Spell, il brano da Desire, e sempre qui alle box continuiamo con un omaggio ai Depeche Mode, che aveva fatto il compianto Mark Lanegan insieme a Dave Gunham, e questa canzone Cat People, che invece di David Bowie, anzi meglio David Bowie e George Moroder, l'abbiamo ritrovata presente in uno degli ultimi CD, ancora esiste questo formato, soprattutto nel formato che accompagna una rivista storica di musica che si chiama Mojo, e un numero completamente dedicato ai Depeche Mode, e quindi c'è questo CD allegato che si chiama Master and Servant, e c'è proprio questa versione Cat People.

Peccato, ci sono dei problemi con il brano. Peccato perché era, vedi, un CD, non era Spotify, quindi ne è andato proprio storto. Beh, peccato, lo risentiremo questo brano sicuramente in un'altra puntata dedicata al sound di cui appunto stiamo parlando stasera, che è molto presente durante alcune delle nostre conduzioni. Allora, torniamo a una band altrettanto amata qui a Radio Popolare, perché spesso è stata richiesta dagli ascoltatori, quelli di un certo tipo di età, tra i 40 e i 60, perché la band in questione ha operato soprattutto nei primi anni 80, si chiamano The Sound, Adrian Boland è stato il cantante con una voce magnifica e poi morto suicida. L'album è All Fall Down e questa è Where the Love Is at the Box.

Una delle più belle canzoni scritte dai Church, gruppo australiano che era arrivato con questa canzone a raggiungere anche certe vette delle hit parade dell'epoca, sicuramente quelle più alternative, ma cominciando a essere più conosciuti anche fuori dal giro del rock alternativo indie del periodo. Steve Kelby era uno dei chitarristi meravigliosi di questa band, e ricordo anche gli altri elementi che davvero davano vita a un suono che così aveva comunque diciamo un legame molto forte anche con gli anni 60. Si citavano molto spesso, i critici citavano molto spesso per esempio i Byrds per l'uso anche di un certo tipo di chitarre come Rickenbacker. 1988 esce anche un album molto interessante e un po' in certi versi strano dei R.E.M., si chiamava Green. Questa è una delle canzoni meno conosciute ma per me affascinanti di quell'album. Si chiamava e si chiama The Wrong Child.

Band Minneapolis Replacement, con questo brano meraviglioso, è stato ripreso anche da Kindness qualche anno fa in una versione che era completamente diversa, ma comunque il nucleo centrale del pezzo, il suo spirito rimaneva intatto. Abbiamo sentito un album strano dei R.E.M. e questo è un album nella discografia, tra virgolette strano, per me è bellissimo, dei Cure, ovvero The Top, e questa è The Birdman Girl.

Ricordo ancora il bellissimo tour italiano durante appunto la promozione di questo album, quando peraltro in quel periodo il grande Robert Smith era anche il chitarrista dei Siouxsie and the Banshees, quindi viveva una doppia vita musicalmente parlando. Ma The Bird My Girl rimane per me una delle canzoni più attraenti insieme a The Caterpillar da questo album, che ripeto si chiama The Top. Per chi non lo conoscesse, nella storia, nell'evoluzione del suono dei Cure è un album davvero a parte. Torniamo leggermente in avanti, andiamo alla contemporaneità. È appena uscito un nuovo album di un progetto di Brooklyn legatissimo a queste sonorità, si chiama Black Marble il progetto. L'album è appena uscito, si chiama Life in Small Spaces, che è una cosa molto tipica anche di chi vive a New York City. La canzone è Life Without.

brano che aveva riportato anche un po' in auge Guadagnino, Luca Guadagnino, nel film girato nella, più vicino, no? Tra Crema, Cremona, che ha lanciato la carriera anche di un attore molto molto importante degli ultimi anni. Allora, ma non voglio parlare di cinema in questo momento qua, vorrei parlare ancora di musica. Questo era ovviamente Love My Way dei Psychedelic Furs. Voglio ringraziare Mauro e soprattutto Stefano, che ci ha scritto un bellissimo messaggio, ma anche Umberto, che sì, Killing Moon era nel film Johnny Darko. Quelli che sentiamo adesso invece sono un'altra band meravigliosa di post-punk, formato nel 1981 a 6 miglia da Manchester, Chameleon, i Chameleon di Mark Burgess. Questo fu il loro primo singolo, In Shreds.

C'è tutto lo spasmo, no? Post-punk in questo brano, l'energia di Chameleons in Shreds, che poi ebbero una carriera non lunghissima ma intensa, con due album meravigliosi che hanno inciso, che rimangono comunque degli album assolutamente di culto, come Script of the Bridge del 1983 e What Does Anything Mean Basically, che invece arriva subito dopo. Dopodiché è arrivato Strange Times e per un po' di tempo la band sparì, per poi riformarsi e ritrovare anche nelle nuove generazioni un interesse molto molto forte, soprattutto per tutto quel mondo musicale che guarda all'Inghilterra di quel periodo storico, grazie anche a nuove band come Fontaines, per esempio, Fontaines DC. Siamo quasi alla fine, molto molto forte, soprattutto per tutto quel mondo musicale che guarda all'Inghilterra di quel periodo storico, grazie anche a nuove band come Fontaines, per esempio, Fontaines DC. Siamo quasi alla fine della puntata, 12 minuti, beh, non potevano mancare i Cocteau Twins at the Box.

Quasi uno scioglilingua, il titolo di questa canzone è Pearly Dewdrops Drops, una delle canzoni sempre del primo periodo della band di Elizabeth Fraser, e non poteva appunto mancare, come dicevo. Il finale lo facciamo con due canzoni un po' lontane tra di loro, veramente molto lontane. La prima in un contesto quasi più vicino a quello dei Cocteau Twins, quello dei Scritti Politti, sempre epoca post-punk. Lui è Green Garset, l'abbiamo sentito molte volte in The Box, la sua musica, sia quando era molto più, tra virgolette, commerciale, con un'anima soul, un imprinting quasi americano, molto forte, sia quando, come queste sublime, oblique canzoni popping di matrice proprio post-punk, tratte dalla primissima parte della carriera del gruppo Scritti Politti, The Sweetest Girl.

Oltre agli accenni di dub si sentono gli echi anche di un grande maestro come Robert Wyatt, che sempre è stato molto rispettoso, molto amico del allora giovane Green Garside. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, io ringrazio gli ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima, sarà un po' più dance oriented, lo dico già, ma ci sarà una parte più veloce sui 130-140 bpm, quindi bella decisa, con un omaggio anche a Bone Sleep degli Underwood, e poi una seconda parte invece molto più soft, molto più dolce. Arriveremo anche a sentire un brano bellissimo dei, rimanendo in questo tipo di zona sonora, dei Blue Nile. Vi saluto con un ultimo brano che arriva da New York City, è appunto diversissimo da quello che abbiamo sentito adesso, fino a questo istante fa. È una traccia da Evil, uno degli album che io amo di più dei Sonic Youth, si chiama Shadow Without Doubt, e noi ci ritroviamo tra 7 giorni qui su Radio Popolare con The Box, con Tommaso Thomas.

0: Sospensione di un anno del bollo per le moto e per i veicoli. La mossa elettorale di Giorgia Meloni punta a spegnere le polemiche sul caro vita, ma l'inflazione continua a salire e non è mai stata così alta negli ultimi 3 anni. Salta il decreto sull'ex Ilva, rinviato anche il tavolo con i sindacati. La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre la discussione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. A Gaza crolla un edificio pericolante e fa più di 20 morti. Era stato colpito da Israele durante i bombardamenti a tappeto della striscia. Ancora decine di persone sotto le macerie. Le squadre di soccorso lavorano da tutto il giorno con i pochi strumenti a disposizione. 23 medici perquisiti, uno indagato. Avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare i CPR a decine di migranti. L'accusa dei PM è associazione a delinquere, sanitari trattati come criminali mafiosi, la denuncia dell'avvocato. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Il Consiglio dei Ministri ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo per tutti i motocicli e per le automobili con potenza fino a 80 kW. La misura riguarda quindi circa 14 milioni e mezzo tra moto e macchine. Ognuno però potrà usare l'esenzione temporanea solo su un veicolo. I circa 2 miliardi e mezzo di risorse saranno presi da fondi inutilizzati del PNRR, o almeno così ha fatto sapere il governo. Con questa mossa pre-campagna elettorale, Meloni prova a ricompattare la maggioranza e a spegnere le polemiche sull'inerzia del governo rispetto al caro vita. Da Roma, Anna Bredice.
1: Il coniglio dal cilindro dovranno dividersolo in tre, Meloni, Salvini e Tajani. Ognuno di loro rivendica che questo era uno degli obiettivi a cui tenevano di più, così come tengono al successo dei loro partiti. E questa misura è quella tra quelle fatte in questi 4 anni la più elettorale. Sospende per un anno, guarda caso proprio quello delle elezioni, una tassa che riguarda milioni di persone senza bisogno di ISEE o altro. Basta avere una vettura di medie o piccole dimensioni. La tassa più odiata, dice Giorgia Meloni, calcando quindi il significato popolare della decisione presa per poter avere indietro un riconoscimento. Tra i tre è lei quella che ne vuole beneficiare di più, in mezzo agli altri due oggi in conferenza stampa ha dispensato sicurezza, sfiora le loro mani per dire che il governo è unito, dopodiché conferma che sulla legge elettorale metterà la fiducia, il che vuol dire che più di tanto dei suoi non si fida, meglio la fiducia che i voti segreti. La sospensione del bollo anche come arma di distrazione dalle tensioni nel governo, dall'inflazione che galoppa ad agosto per le spese energetiche e all'aumento della benzina. La decisione arriva oggi e Giorgia Meloni nel presentarla la mette in relazione con l'annuncio di Berlusconi che promise l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Berlusconi fece quell'annuncio a pochi giorni dal voto. È naturale quindi ipotizzare che anche la sospensione decisa oggi abbia a che fare con l'idea di elezioni a breve, anticipate. Più facile capitalizzare un voto favorevole entro pochi mesi piuttosto che aspettare un anno intero. È il colpo di teatro della Presidente del Consiglio che spiazza l'opposizione dicendo che loro vogliono la patrimoniale, invece lei taglia le tasse, sorvola sulla durata limitata della misura, si prende il merito e lascerà a Giorgetti, relegato oggi in fondo al tavolo, il compito di pensare alla prossima e ultima manovra economica. Linea allo studio.
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato il taglio delle accise sul gasolio, che proseguirà fino al 6 ottobre, andando però gradualmente a ridursi. Intanto le stime preliminari sull'inflazione di agosto dicono 3,3%. Siamo ai massimi da 3 anni a questa parte. Ex Ilva, nuovo colpo di scena. Salta il decreto in Consiglio dei Ministri. È stata anticipata al 20 ottobre la discussione sul ricorso in Cassazione contro la chiusura dell'area a caldo. Rinviato anche il tavolo con i sindacati. Ci dice di più la nostra collaboratrice da Taranto, Valentina D'Amico.
2: Non partiranno oggi, come previsto, le procedure per il raffreddamento in sicurezza e la fermata dell'aria a caldo dell'acciaieria tarantina disposta dal Tribunale di Milano e contestata dai commissari straordinari in Cassazione. La Corte proprio oggi ha fissato l'udienza il 20 ottobre, di conseguenza Acciaierie d'Italia presenterà una nuova richiesta di sospensione dello stop alla Corte d'Appello di Milano. Intanto il governo nominerà un commissario straordinario per gli investimenti e la reindustrializzazione, lo ha annunciato oggi durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati e sottosegretario Alfredo Mantovano. Chi sperava in una svolta con la fine del predominio dell'industria pesante e un nuovo modello di sviluppo per il territorio ha trovato ancora una volta un muro delle aziende gestrici, dell'indotto, dei sindacati e naturalmente dei lavoratori precari e poco qualificati a cui non è mai stata data altra opportunità. Alfredo Mantovano ha illustrato il piano del governo: rilancio della produzione di acciaio attraverso forni elettrici alimentati da DRI, prosecuzione della gara per la vendita sulla base delle offerte già presentate, tutela dei lavoratori, delle acciaierie e dell'indotto attraverso una cassa integrazione che garantisca sostegno al reddito senza essere legata alla cessazione dell'attività e progetti per la reindustrializzazione che coinvolga tutti i soggetti che hanno idee e investimenti nell'area di Taranto, compresa la difesa. Forse si comincia a comprendere più chiaramente cosa significhi per il governo considerare strategici l'ex Ilva di Taranto e la città. L'industria, e in particolare quella siderurgica, non è soltanto una questione economica e occupazionale, significa disporre di capacità produttive, materie prime, competenze indispensabili all'industria bellica. Del resto lo aveva chiaramente dichiarato il 7 settembre scorso l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Taranto si appresta a diventare una piattaforma chiave per la sicurezza del Mediterraneo, al centro della strategia NATO 3.0.
0: I bombardamenti israeliani uccidono anche a guerra finita. Oggi nella striscia un palazzo di Gaza City, pericolante ma pieno di persone che non sanno dove vivere, è crollato facendo più di 20 morti e diverse decine di dispersi. Tra le vittime molti bambini. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando da questa mattina presto. Martina Stefanoni.
3: Tra le macerie e i calcinacci del palazzo ogni tanto si sente un grido di aiuto o un sussurro e allora a mani nude o con mezzi di fortuna si scava tra le macerie. Poi 1, 2, 10, 15 corpi vengono estratti man mano da quello che resta di un palazzo di 6 piani a Gaza City. Vengono deposti uno accanto all'altro, avvolti nelle lenzuola, come siamo ormai abituati a vedere. Non è stato un bombardamento a far crollare questo edificio, ma il peso delle bombe passate e la totale assenza di interventi strutturali o di ricostruzione, nonostante il cessate il fuoco sia ormai in vigore da quasi un anno. Secondo la Protezione Civile, 100 persone restano intrappolate lì sotto, la metà sarebbero bambini. Dormivano tutti quando il palazzo è collassato. Dormivano lì dentro come centinaia di famiglie dormono nei pochi palazzi ancora in piedi, anche se pericolanti. Dormono lì perché non hanno altra scelta. La linea gialla di occupazione dell'esercito israeliano continua a spostarsi sempre un po' più in là e il pezzo di terra della striscia di Gaza destinato ai palestinesi è sempre più piccolo. L'intera popolazione è confinata in un'area pari a meno del 40% dell'intera striscia e quindi vivere dentro o a ridosso dei palazzi traballanti non è qualcosa che si può facilmente evitare. Secondo la Protezione Civile palestinese sono almeno 2.000 gli edifici in queste condizioni ed è solo questione di tempo prima che un episodio del genere si ripeta. Anche cercare di estrarre eventuali sopravvissuti tempestivamente è complicato, mancano i mezzi pesanti per scavare perché da 3 anni l'esercito israeliano ne impedisce l'entrata. E così le persone si arrangiano come possono, accostano l'orecchio alla roccia, scavano con le mani, provano a rompere i blocchi di cemento con ciò che trovano, sperando che tra quelle 100 persone intrappolate qualcuno possa rivedere la luce.
0: Come abbiamo sentito, la difficoltà delle squadre di soccorso dipende soprattutto dalla mancanza di mezzi a disposizione, visto che la striscia di Gaza rimane ancora sostanzialmente chiusa. A Deir el Bala, nel centro di Gaza, abbiamo raggiunto Raffaella Baiocchi di Emergency.
4: Noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di macchinari pesanti, scavatrici, e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
0: Si sta allargando e intensificando lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi dello Yemen, sviluppi che continuano a pesare sul mercato dell'energia. Nemmeno su questo fronte, come su quello tra Stati Uniti e Iran, ci sono segnali di una possibile soluzione diplomatica. Emanuele Valenti.
5: L'Arabia Saudita ha detto di aver intercettato un drone lanciato dallo Yemen sulla città santa di La Mecca. Gli Houthi hanno negato e hanno parlato di una macchinazione e invenzione da parte di Riyadh. Vista l'importanza simbolica del luogo, è comunque evidente il rischio di un'ulteriore escalation. Vale lo stesso per quello che dicono invece di avere fatto gli Houthi. Avrebbero abbattuto un caccia saudita e colpito un sito della compagnia petrolifera di Riyadh, Aramco. Il Brent, il petrolio per il mercato europeo, ha toccato nuovamente i 108 dollari il barile, il 50% in più del prezzo prima della guerra. A rendere ancora più complesso il quadro la notizia di un possibile incontro Houthi americani domenica scorsa in Oman. Entrambe le parti, dicono alcuni media citando fonti anonime, avrebbero confermato il loro accordo di cessate il fuoco dello scorso anno. Anche da qui, forse, il no di Trump a Bin Salman quando il leader saudita gli ha chiesto di bombardare i ribelli dello Yemen. In tutta questa partita, almeno al momento, Riyadh rischia di essere proprio una delle vittime principali. Ma non si può permettere una situazione del genere a lungo. La crisi peggiorerà ancora.
0: Il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen ha toccato molti temi: difesa, ambiente, immigrazione e intelligenza artificiale. Von der Leyen è arrivata molto indebolita all'incontro al Parlamento Europeo di oggi, tra compromessi continui che deve fronteggiare e le pressioni di una destra europea sempre più rilevante. Il punto cruciale di oggi però è stato questo: l'Unione Europea è sotto attacco di forze che la vogliono spaccare. Non solo Putin, c'è Trump, ci sono i partiti sovranisti dei diversi paesi. Anche per questo è stato annunciato un patto con il Canada di Mark Carney, che era in prima fila in Parlamento a Strasburgo. Il servizio.
6: L'Europa prova a uscire dall'angolo e con il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen cerca una via d'uscita che rafforzi il proprio ruolo nel mondo a fianco dei pochi partner fidati rimasti, perché c'è una Russia che intensifica gli attacchi non solo sull'Ucraina, ma anche sempre più vicino al territorio dell'Unione, gli Stati Uniti di Trump che la vorrebbero veder fallire come progetto politico ed economico, e una schiera di ultranazionalisti proxy e burattini dei regimi autoritari, come li ha definiti la stessa von der Leyen, che cercano di minare dall'interno la democrazia europea. Sicurezza e difesa del continente rimangono i temi più urgenti per l'Unione, ma servono alleati con una certa urgenza, ed è qui che entra con forza nel discorso il Canada di Mark Carney, oggi presente ad assistere al discorso di von der Leyen al Parlamento Europeo, prima del suo domani. Al Canada è stato promesso prima di tutto di poter diventare il primo membro associato dell'UE, anche se per il momento non si sa bene cosa significhi, perché questa formula non esiste secondo i trattati e servirà una base legale concreta, su cui si inizierà subito a lavorare tra Bruxelles e Ottawa e rafforzare il trattato di libero scambio CETA, con un partenariato che spazi dall'energia alle materie prime critiche, fino ad artico e intelligenza artificiale. Ma soprattutto la sicurezza, coinvolgendo il Canada nella nuova proposta di un Consiglio di sicurezza europeo, insieme a Ucraina, Regno Unito e Norvegia, per coordinare la difesa del continente da minacce esterne, che siano la Russia di Putin o gli Stati Uniti di Trump. Da Strasburgo, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: A Pristina, in Kosovo, ci sono state manifestazioni a sostegno dell'ex leader dell'UCK, Hashim Thaçi, condannato da un tribunale dell'AIA per crimini di guerra. Alcuni manifestanti hanno anche tentato di prendere d'assalto la sede della missione UE. Thaçi è stato condannato in primo grado a 25 anni di carcere insieme ad altri ex comandanti dell'esercito di liberazione del Kosovo. I crimini risalgono al periodo della guerra di indipendenza contro la Serbia. Nel Kosovo indipendente dal 2008 Thaçi è stato primo ministro e presidente. Questa mattina sono stati perquisiti in diverse città 23 medici che avrebbero rilasciato certificazioni mediche false per evitare ai migranti la permanenza nei CPR, i centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna sta indagando, il reato contestato è associazione a delinquere, ma i medici perquisiti non sono non sono indagati tranne uno, Nicola Cocco, infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Sono basito sconvolto, ha detto l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 dei medici coinvolti. Persone non indagate sono state trattate come criminali mafiosi, svegliate prima delle 6, portate in questura dove sono stati sequestrati telefoni e computer, denuncia Anselmo. Abbiamo chiesto un commento a Nazarena Zorzella dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione.
7: È il punto centrale, secondo me, che tu non puoi pretendere da un medico che faccia una certificazione burocratica di idoneità sanitaria. L'idoneità sanitaria è una cosa seria, è una cosa precisa che presuppone la conoscenza di quella specifica persona, della sua storia sanitaria, delle sue condizioni effettive e casomai anche della necessità di fare degli esami di approfondimento. Questo dal punto di vista sanitario, senza dimenticare il profilo psicologico, nel senso che ci possono essere delle fragilità psicologiche o psichiatriche che rendono inidoneo il trattenimento di un CPR che di per sé, ormai credo che da decenni è oggettivamente comprovato, che porta alla contrazione di malattie, se non anche ai suicidi, e lo sappiamo bene, e i casi non sono circoscritti purtroppo, cui strumentalmente in termini propagandistici viene veicolato come anche i sanitari si oppongono al governo, quando i sanitari, ripeto, a prescindere dal singolo certificato, dal singolo medico, e semplicemente fanno il loro dovere di certificazione secondo delle regole deontologiche che devono applicare a tutti.

0: Popolare Network.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: 23 minuti, di nuovo un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti ora all'orizzonte delle 20. Stasera ci occupiamo dell'inchiesta sui medici che avrebbero prodotto certificati di salute falsi per impedire il trasferimento di migranti nei CPR. Questa è una delle notizie di oggi che avete sentito poco fa nel GR, l'accelerata in questa inchiesta che da Ravenna adesso si è allargata anche ad altre città. Ci sono state perquisizioni per oltre 20 medici in varie città, soprattutto a Bologna, e poi, notizia del pomeriggio, la procura di Ravenna ha deciso di contestare anche il reato di associazione a delinquere. E dunque è un'inchiesta che si allarga, che assume anche un peso specifico, anche giudiziario, molto serio. Con questa nuova accusa, l'unico dei perquisiti a rispondere come indagato al momento è un infettivologo ed esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Si chiama Nicola Cocco, è considerato dagli inquirenti una sorta di referente dei colleghi sul tema. Quello che sappiamo dell'organizzazione, la SIM, la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, sappiamo che ha all'attivo una campagna che invita i professionisti della sanità, alla luce delle drammatiche condizioni nei CPR, definite patologiche, a non limitarsi a un mero nulla osta quando devono trovarsi di fronte a una valutazione, ma a compiere appunto una valutazione ampia e consapevole dei soggetti vulnerabili, in questo caso dei migranti che loro si trovano di fronte. Per la magistratura invece l'ipotesi di reato è pesantissima, è quella di associazione a delinquere, finalizzata alla formazione di falsi certificati. Con quale scopo? Uno scopo politico, pensano gli inquirenti, quello di impedire appunto i rimpatri di queste persone. Una vicenda ancora tutta da chiarire e da capire, sicuramente emblematica del clima securitario che si è instaurato nel paese, che arriva a toccare, a coinvolgere pure il personale sanitario, che è contestato, lo vediamo, nella propria deontologia che viene messa in discussione o viene addirittura piegata ad interessi politici, in questo caso le politiche della destra anti-migranti. Poi più tardi vi leggerò alcune dichiarazioni che arrivano dagli esponenti della maggioranza. Ma innanzitutto facciamo chiarezza su questa vicenda con i nostri ospiti. Il primo in linea con noi è Vittorio Agnoletto, conduttore della nostra trasmissione 37.2. Ciao Vittorio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora Vittorio, l'accusa è quella di aver falsificato i certificati per impedire il trasferimento dei migranti nei CPR. Voi in 37.2 avete seguito la vicenda fin dall'inizio, aiutaci innanzitutto a riannodare un po' il filo della storia.
1: Sì, abbiamo seguito la vicenda dall'inizio e le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare hanno ascoltato anche tante volte il collega Nicola Cocco parlare esattamente di questi temi. La questione è molto semplice. Addirittura nel 2024 viene lanciato un appello dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, in cui si mette in discussione il fatto che i medici siano chiamati a certificare l'idoneità dei migranti per essere rinchiusi nei CPR, luoghi che dalla letteratura scientifica medica internazionale vengono definiti luoghi patogeni, cioè luoghi che producono patologia. E allora questa lettera, che è stata firmata da tante associazioni, compresa Medicina Democratica e via dicendo, dice: ma un medico deve tutelare la salute, non deve mandare una persona in un luogo dove la sua salute non può essere assolutamente tutelata. Mancano i servizi sanitari, ci sono stati tantissimi tentativi di suicidi, non c'è l'assistenza necessaria non solo sul piano psicologico ma sul piano infettivologico e via dicendo. Questa lettera ha trovato il consenso della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, che ha ribadito: non è questo il compito dei medici.
0: Questa lettera, ti chiedo, è stata interpretata anche poi alla luce del reato che viene contestato oggi come una sorta di appello a formare, a dare delle linee di istruzione agli altri medici, e da qui poi anche l'ipotesi di reato di contestate di associazione a delinquere?
1: No, ma non prendiamoci in giro. Quella lettera fatta dalla SIM era accompagnata dalla firma di 6 medici. Uno era Nicola Cocco, l'altro era sottoscritto, l'altro era la professoressa Cristina Cattaneo di medicina legale dell'Università degli Studi di Milano, Gavino Maciocco, professore di igiene all'Università di Firenze, e poi Monica Minardi, presidente dei Medici Senza Frontiere, Chiara Montaldo, responsabile dell'unità medica dei Medici Senza Frontiere in Italia. Vi pare che ci mettiamo a istigare a compiere un reato o a compiere dei falsi?
0: Certo, Vittorio, io te lo chiedo soltanto perché leggo in agenzia quella che è l'idea alla base dell'inchiesta, ovvero quella che i medici avrebbero agito per ragioni ideologiche e lo avrebbero fatto violando la legge oltre le norme deontologiche.
1: Scusa, cambiamo un vocabolo.
0: Sì.
1: Agito in per regole deontologiche. Noi abbiamo un codice deontologico sul comportamento. Allora, se si parla di certificati falsi è tutto un altro discorso, ma fino a quando non vedo dei certificati falsificati, qui il problema è un altro. Si è sollevato il fatto se un medico deve certificare l'idoneità a stare in un luogo che crea patologie. Secondo, con Nicola Cocca abbiamo sollevato un altro problema molto importante, e cioè com'è che in alcuni CPR, per esempio nel CPR di Milano, è stata data l'idoneità a rinchiudere persone che avevano già pregresse diagnosi di tipo psichiatrico, pregressa diagnosi di dipendenza seguita dai servizi per le dipendenze, in terapia sostitutiva metadonica con tentativi di suicidio. Una persona di questo tipo può essere rinchiusa all'interno di un CPR?
0: Con tutta
1: tant'è
0: evidenza,
1: vero
0: no,
1: che poi abbiamo avuto, ecco, e poi c'è stato, tant'è vero che c'è stato un intervento di un giudice di pace che ha detto no, questo non può stare dentro. Allora, noi di questo ne abbiamo discusso col presidente dell'Ordine dei Medici di Milano in trasmissione a 37.2 e lui, dicendo che appunto alcune cose non potevano accadere, ha detto: se avete documentazione mandatecela. Ci abbiamo pensato molto, perché non è facile prendere una posizione di questo tipo tra medici. Ma il sottoscritto e Nicola Cocca hanno mandato al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano una documentazione, quale chiedevamo all'Ordine dei Medici di andare a verificare il comportamento di alcuni colleghi che, di fronte a quadri che a noi risultavano decisamente patologici, avevano dato un'idoneità a rinchiudere le persone all'interno di CPR. Allora, noi aspettiamo una risposta. Mm-hmm. Sono andati a verificare come sono state date queste idoneità, e però mi chiedo anche, e la magistratura di questo non è interessata?
0: Certo.
1: Qui la cosa è molto semplice: ci sono delle documentazioni precedenti, c'è una documentazione successiva che dice che questa persona può stare nel CPR, e allora?
0: Invece, al contrario, Vittorio, al contrario, non abbiamo ancora notizie certe di certificati falsi che sono stati che sono in mano ai magistrati, almeno nella contestazione poi delle accuse che stanno portando avanti.
1: No, ad oggi non risulta, almeno questo non l'abbiamo visto, a me non risulta. Ma il punto però fondamentale in tutta questa vicenda, per come è stata gestita mediaticamente, è che il medico non può svolgere un ruolo di tipo repressivo, certo, così come abbiamo il compito di curare chiunque, anche il più grande mafioso, noi dobbiamo curarlo. E abbiamo un codice deontologico al quale rispondere.
0: Sì.
1: Ed è questo il contenuto dei due appelli, delle dichiarazioni pubbliche che sono sempre state fatte anche dal dottor Cocco, ed è questo il principio che hanno sottoscritto fior di colleghi, associazioni e via dicendo. Su questo non si deve discutere, ci sono leggi, regolamenti, ma tra l'altro a livello internazionale il codice deontologico medico non riguarda mica solo unicamente l'Italia.
0: Sì, il tema quindi è deontologico, politico. I medici in questione si oppongono all'idea di essere ausiliari delle politiche di sicurezza, e cioè che una loro decisione possa segnare il destino di una persona con il trasferimento in un luogo che poi è provato, appunto, come ci dicevi, non è un luogo idoneo per la salute di nessuno, tantomeno per un migrante con tutte le difficoltà che ha addosso alla sua storia personale. Questo è il grande tema, è quello che appunto va sottolineato in tutti i modi, al di là poi della vicenda. Vittorio, noi adesso fra poco abbiamo in onda il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Gli giriamo anche la domanda che ci hai in qualche modo anticipato tu.
1: Sì, preciso che la domanda però noi la documentazione l'abbiamo avviata al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, perché è lui che deve attivare un'indagine per verificare il comportamento dei colleghi.
0: E allora fra poco lo sentiamo. Vittorio, grazie innanzitutto per aver fatto chiarezza in una vicenda complicata che voi seguite sin dall'inizio, e quindi era giusto anche averti ai nostri microfoni per far capire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando, ma loro lo sanno bene se seguono 37.2. Vittorio Agnoletto, grazie, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: E allora adesso abbiamo in onda con noi Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Benvenuto Anelli, grazie. Ci sente, dottor Anelli?
1: Sì, sì, eccomi.
0: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, innanzitutto la vostra posizione in merito all'inchiesta e anche alla contestazione di associazione a delinquere per questi medici accusati di aver falsificato dei certificati di alcuni migranti. Qual è la posizione dell'ordine, degli ordini dei medici?
1: Beh, innanzitutto la magistratura, come dire, faccia il suo dovere, abbiamo piena fiducia, come dire, che porterà a termine questo lavoro e come dire, i cui risultati poi li valuteremo. Al momento io dico questo, che i medici sono tali perché curano le persone, no? E non siamo assolutamente gli ausiliari della sicurezza. Quindi il compito nostro, nel momento in cui dobbiamo vedere una qualsiasi persona, e noi abbiamo giurato di considerarli tutti là delle condizioni in cui vengono, è quello di tutelare la loro salute e le loro condizioni legate soprattutto al rispetto della dignità delle persone. Poi ovviamente esiste in questo momento un'alterazione, che è quella di considerare anche la funzione amministrativa del medico, su cui io credo che ci sia una alterazione rispetto ai doveri deontologici, tant'è che avevamo chiesto al Parlamento un intervento al legislatore di chiarire bene questa funzione, perché i medici non fanno l'attività amministrativa, hanno come priorità assoluta e unica, e su questo, come dire, anche gli interventi della Corte Costituzionale, della Cassazione, sono univoci su questo, e cioè che il medico ha come primo e unico obiettivo la tutela della salute.
0: In sintesi, il medico non può decidere con l'attività che svolge, insomma, il destino di una persona e segnarne il futuro all'interno di un CPR, il trasferimento all'interno di un CPR. Non dovrebbe spettare al medico quella decisione,
1: esatto,
0: di carattere amministrativo.
1: Esatto, questa funzione, che è la funzione, come dire, è una funzione di carattere amministrativo. Viceversa, la tutela della sicurezza tocca ad altri enti. Se, come dire, il soggetto è un delinquente, tocca ad altri enti tutelare la sicurezza degli italiani attraverso un intervento di carattere diverso. Il medico risponderà rispetto alla sua salute, non rispetto al fatto che è un delinquente, per cui, come dire, non deve o deve andare nel CPR. Il suo obiettivo è sempre quello di curare. È come se uno andasse in un pronto soccorso, fosse un delinquente, e uno non lo deve curare. E l'obbligo del medico è quello di curarlo. Per arrestarlo ci vuole la pubblica sicurezza. Non dipende dal medico. Ora, questa alterazione crea, secondo me, un problema interpretativo della funzione che il medico svolge, no, anche in quella delicata situazione.
0: Certo, non dovrebbe essere un certificato medico a segnare dunque il futuro,
1: il destino
0: amministrativo di una persona. Senta, dottor Anelli, ma la sensazione è che ormai le politiche, il clima repressivo che sentiamo, che avvertiamo nel paese, hanno coinvolto ormai anche il personale sanitario a più livelli, medici che si è sempre pensato, insomma, dovessero essere immuni alla politica. Adesso invece pure loro vengono coinvolti, tirati per la giacchetta, ci sembra di dire, e in alcuni casi, se non si comportano come si vorrebbe, vengono criminalizzati.
1: Io farei un appello, no, alla politica. Credo che su questa vicenda bisognerebbe abbassare i toni. Nessuno, come dire, vuole interferire sul lavoro che la magistratura deve fare, però anche qui io credo che sono tutti colleghi che ogni giorno si spendono per la tutela della salute dei nostri concittadini e di tutte le persone che sono presenti in Italia. Credo che forse dovremmo dovremmo anche ringraziarli un attimo, perché sono tutti ragazzi che ogni giorno veramente si dedicano.
0: Ma ha questa sensazione, dottor Anelli, che c'è qualcuno, una parte della politica che voglia in qualche modo tirarli per la giacchetta?
1: Ma ho visto toni esasperati da parte della politica, come se di riversare sulla classe medica responsabilità che non sono assolutamente le proprie. Come dicevo, la tutela della sicurezza degli italiani non tocca ai medici, quindi l'invito è: abbassiamo i toni, evitiamo di criminalizzare la categoria, perché oggi la categoria svolge con passione un lavoro e non è sempre messa nelle migliori condizioni di fare bene il suo lavoro.
0: Senta Anelli, avevamo in onda prima di lei, dell'ultima domanda che le facciamo, Vittorio Agnoletto, che immaginiamo lei conoscerà. Dato che su questa vicenda appunto adesso c'è questa inchiesta sui certificati considerati dagli inquirenti falsi, appunto per i migranti che devono essere trasferiti nei CPR, Vittorio Agnoletto, la trasmissione 37.2 hanno raccolto anche documenti in cui si parla di idoneità che sono state invece concesse anche a fronte di quadri patologici ben chiari e molto negativi, molto compromessi per i soggetti come ad esempio i migranti. In questo caso la Federazione Nazionale degli Ordini degli Medici aprirà un'inchiesta, un'indagine, come chiede Vittorio Agnoletto e la trasmissione 37.
1: Se ci sono degli esposti, sicuramente, come dire, tocca il rispetto della dignità delle persone e la cura viene prima di ogni altra cosa. E il medico su questo ha fatto un giuramento.
0: Se ci sono degli esposti, verificherete.
1: Sì, assolutamente, come sempre, voglio dire.
0: Che sono stati formulati da Vittorio Agnoletto, e quindi speriamo.
1: Da chiunque, da qualsiasi cittadino, ogni volta che c'è un esposto che dica che il medico non ha fatto bene il suo lavoro, non ha mai, come dire, non ha rispettato quelli che sono i suoi doveri deontologici, si apre sempre una valutazione, un fascicolo per valutare il suo comportamento.
0: Ottimo, Presidente Anelli, allora la risentiremo anche su questo e anche soprattutto se ne parlerà nella nostra trasmissione 37.2. Grazie per essere stato con noi nel frattempo.
1: Grazie a voi.
0: Filippo Anelli, Presidente dell'Ordine Nazionale della Federazione degli Ordini Nazionali dei Medici. Adesso in linea con noi da Bologna c'è Emanuele, che è un giovane medico, e saluto, benvenuto Emanuele.
2: Ciao, buonasera.
0: Emanuele, tu fai parte di, sei uno specializzando del laboratorio di salute popolare e voi insieme ad altri colleghi oggi avete manifestato, vi siete mobilitati contro i medici che sono stati perquisiti lì a Bologna, perché l'inchiesta da Ravenna poi si è spostata anche a Bologna, ha coinvolto anche altri vostri colleghi.
2: Sì, esatto. Stamattina siamo scesi in piazza per ribadire che è inaccettabile mettere in discussione l'autonomia decisionale sanitaria attraverso questi atti, diciamo, di violenza repressiva di Stato, e questo vale dal caso dei medici di Ravenna al caso dell'accusa di associazione a delinquere di Cocco, che siamo venuti a conoscenza stasera. Quindi questa mattina ci siamo trovati e, vista la grande partecipazione e solidarietà che già oggi si è manifestata, abbiamo deciso di chiamare un presidio per sabato 18 in piazza del Nettuno a Bologna, e associato a questo comunque continuiamo a chiedere che l'Ordine dei Medici di Bologna prenda una posizione chiara sull'accaduto, insomma.
0: Quindi sabato 18 in piazza una nuova mobilitazione. Emanuele, senti, siete...
2: Scusate, sabato 19 alle ore 18.
0: Sabato 19 alle ore 18, dunque Emanuele... Siete comunque tra voi professionisti della cura, avete accolto della notizia, subito vi siete mobilitati in difesa dei vostri colleghi, su questo vi sentiamo molto uniti, è così?
2: Sì, questo non è poi diciamo un caso nuovo, nel senso che parte appunto dall'evento che è successo a Ravenna, di cui dei colleghi hanno avuto il fermo dal lavoro per 10 mesi, quindi diciamo che non era una cosa del tutto inaspettata, quindi di base eravamo già d'accordo sull'accaduto e avevamo già delle idee ben chiare rispetto a quella che dovrebbe essere, insomma, la posizione sanitaria di tutti contro come si diceva prima dai precedenti invitati, un sistema che utilizza lo Stato per utilizzare una forma repressiva sfruttando la capacità decisionale dei medici che viene sempre messa alla prova.
0: Senti Emanuele, un'ultima cosa e poi ti lasciamo andare, ma leggiamo in agenzia che l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste 5 medici coinvolti non indagati, ha fatto una denuncia, dice: sono basito, sconvolto per le modalità con cui sono state svolte le perquisizioni, non indagati medici, non indagati trattati come criminali. È qualcosa di cui avete testimonianza anche voi da lì, da Bologna?
2: Quello di cui siamo a conoscenza è quello che abbiamo principalmente letto sui giornali. Le perquisizioni sono state fatte appunto in mattinata presto su dei professionisti che di fatto non hanno commesso nessun reato, almeno non essendo neanche indagati. Diciamo che sì, un po' la modalità di azione da parte delle forze dell'ordine risulta quantomeno allarmante.
0: Ti ringraziamo Emanuele. Allora sabato 19 alle 18 a Bologna la vostra nuova mobilitazione a sostegno dei medici coinvolti in questa vicenda. Grazie, a presto.
2: Grazie, buona serata.
0: Saluto adesso Cecilia Strada, europarlamentare, benvenuta Cecilia.
3: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Buonasera Cecilia, ti faccio questa domanda innanzitutto, vista la tua storia familiare e professionale. Che effetto ti fa sentire di medici indagati, perquisiti, interrogati con modalità anche ai limiti come queste che denunciava Fabio Anselmo?
3: I medici sono persone come tutte le altre, però mi fa molto male, sono anch'io basita, e non solo per la mia storia personale, ma anche perché in questi 2 anni di Parlamento europeo ho usato il tesserino per andare a fare diverse visite ispettive nei CPR. E ragazzi, io sono laureata in sociologia, non sono un medico. Le vedi le persone che non dovrebbero stare nei CPR, le vede immediatamente una persona che non è medico. Nei CPR abbiamo incontrato persone con arti rotti, e però nel CPR non puoi avere una stampella, un bastone, niente, quindi qualcuno ti deve trascinare con tu e il tuo arto rotto per andare in bagno. Ci sono persone con evidenti gravi problemi di natura psicologico-psichiatrica, ci sono persone che si tagliano in continuazione, ci sono persone affette da diversi tipi di patologie, ce le raccontano, abbiamo visto le cartelle cliniche. Ora, se entrando in un CPR lo vedi occhio nudo, se non sei medico, che delle persone non potrebbero stare in una vita in comunità ristretta, non sono stupita che dei medici abbiano fatto dei certificati dicendo questa persona non può stare in un CPR. Ma aggiungerei anche un'altra cosa: io ho fatto ispezioni anche nel centro di Jader in Albania, e sapete che molte persone che vengono deportate a Jader poi vengono rimandati in Italia perché la cosiddetta commissione vulnerabilità, che è composta dai medici dell'USMAF e da altri soggetti, ritengono che non possano stare in un CPR. Allora vogliamo dire che anche i medici dell'USMAF sono un'associazione a delinquere, o semplicemente i medici fanno il loro mestiere, e il mestiere del medico è curare chiunque con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che esso gli ispira, dice il giuramento antico e moderno di Ippocrate. Questo deve fare il medico,
0: certo.
3: non altro.
0: La sensazione invece, Cecilia Strada, è che la politica, o una certa politica, quella al governo attualmente, voglia che il personale sanitario sia in qualche modo ausiliario delle sue politiche o bollinatore dei provvedimenti. E questa è la sensazione?
3: Sì, sicuramente bollinatore. Io francamente non trovo davvero niente di male negli appelli che sono stati fatti ai medici di dire non ritenete le persone idonee a un CPR, a prescindere dalla situazione. Poi invece questi medici hanno valutato le singole persone e le hanno ritenute non idonee. Ma c'è anche veramente il discorso generale. I CPR, che sono in un posto in cui, ricordiamolo, non c'è una legge dello Stato che disciplini la privazione della libertà nei CPR, quindi sono dei luoghi letteralmente fuori dalla legge, in condizioni inumane e degradanti, dove la gente si ammala, quelli che erano sani si ammalano e quelli che già stavano male peggiorano. Per cui sì, ovviamente è gravissimo voler utilizzare i medici per sostenere, per validare un sistema di questo tipo.
0: Senti Cecilia, oggi c'è stato anche, tu sei europarlamentare, c'è stato anche il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, un discorso che ha toccato vari argomenti, ma soprattutto anche quello dei migranti, quello di Ceuta nello specifico. Ecco, rimaniamo poi, cioè, noi parliamo sempre di quello che accade in Italia, ma quanto accade in Europa non è così tanto diverso, o sbaglio?
3: Beh, cosa posso dire? Qua su nella fascosfera, il peggio possibile di questo Parlamento e delle istituzioni europee, io lo vedo proprio sui temi di cui mi occupo po' di più, che sono le migrazioni e la Palestina. Si è perso completamente di vista l'essere umano è diventato uno strumento di propaganda per fare i propri interessi politici, per mantenere il proprio potere, sostanzialmente per garantirsi la poltrona, nulla di più. Oggi il discorso di von der Leyen sull'immigrazione è stato molto breve, ha detto molto poco su tutto in realtà, ha detto molto poco sull'immigrazione, ma quel poco è estremamente preoccupante, perché ha parlato di valuteremo misure eccezionali, che si possono prendere delle misure eccezionali in caso di crisi eccezionali. Il nostro timore è che quello di cui stia parlando sia, come ha fatto la Grecia l'anno scorso, autorizzare la sospensione del diritto di asilo, dell'analisi delle richieste di diritto di asilo. Ora, io pensavo che la Commissione europea avesse già toccato il fondo col regolamento rimpatri e deportazioni, poi hanno cominciato a scavare, hanno invitato i talebani a Bruxelles per parlare di rimpatri, e adesso stanno evidentemente continuando a scavare nei nostri diritti, in diritti che credevamo acquisiti.
0: Una sticella che si alza sempre di più costantemente, sembra così. Cecilia Strada, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto. Cecilia Strada, europarlamentare, si ferma qui, si conclude qui questa nostra puntata dell'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo domani allo stesso orario. Grazie a tutti da Mattia Guastafiarro. Ciao.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: No, noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo.
5: Scusate, questa è una testimonianza da Gaza, poi magari risentiamo i titoli dopo questa testimonianza. È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Un portavoce della Protezione Civile ha dichiarato al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani. Tommaso Minotti ha intervistato Raffaella Baiocchi, coordinatrice medica e ginecologa per Emergency, che si trova a Deir el-Balah. Sentiamola.
6: No, noi abbiamo avuto notizia praticamente di quello che è successo quasi in tempo reale attraverso un meccanismo di informazione che tiene insieme informate tutti gli operatori nella striscia di Gaza. E alle 9 di stamattina sapevamo che i soccorsi della protezione civile locale erano riusciti a tirar fuori solo 9 persone delle 100 intrappolate nel crollo. È stato chiesto che la comunità internazionale si muova soprattutto per facilitare l'ingresso nella striscia di strumenti, di macchinari pesanti, scavatrici e dei mezzi per rimuovere le macerie e cercare di tirar fuori i superstiti o comunque i corpi. Sembra che si sia attivato l'Egitto e c'è l'intenzione da parte del Qatar, tuttavia se dei mezzi siano entrati noi non lo sappiamo per certo.
7: Invece si parla insomma di chi dice di centinaia, chi di migliaia di edifici a rischio crollo, e soprattutto con l'inverno la situazione potrebbe anche peggiorare.
6: Ma guardi, se lei si fa un giro nella striscia di Gaza, soprattutto nei grandi agglomerati urbani, Khan Yunis, Gaza City, la stessa Deir el-Balah, ci sono degli edifici parzialmente sventrati che dentro sono visibilmente abitati. Ci sono luci, ci sono persone, ci sono panni o tappeti stesi fuori perché non c'è più spazio nelle aree a terra adeguato per accogliere in maniera che le persone percepiscano sicura, e percepire sicuro un palazzo diroccato per metà crollato con dei muri mancanti, delle grosse crepe, dei pilastri distrutti, la dice lunga di come si senta la popolazione qui. D'altronde si sta avvicinando l'inverno e come ogni anno sono annunciate delle piogge torrenziali, la stragrande maggioranza delle tende delle persone che sono accampate sono visibilmente fatiscenti, hanno alcune 3 anni, quasi in media 2 anni di vita. In grande maggioranza delle tende delle persone che sono accampate sono visibilmente fatiscenti, hanno alcune 3 anni, quasi in media 2 anni di vita in queste condizioni. Io insomma sono entrata

0: entra del materiale adeguato, per cui questi edifici diroccati sono stati stimati in un paio di migliaia, ci sono tutti intorno e le persone si rifugiano dove hanno un tetto sopra la testa, seppur pericolante, per ripararsi dalle piogge quando sarà l'inverno, dalle intemperie, e danno un senso di avere qualcosa sopra la testa, nonostante queste cose siano a rischio crollo perché i bombardamenti continuano, ma non sono colpiti solo gli edifici che poi ricevono il missile in testa, ma l'onda d'urto che si sprigiona poi quando cade un ordigno di una certa portata, poi si estende anche alle strutture limitrofe e sono strutture estremamente pericolanti. Io sono marchigiana, sono in un territorio che è abbastanza piegato dal terremoto e si dichiarano inagibili delle case dalle nostre parti che apparentemente sono integre, eppure sono considerate pericolose per una crepa su un muro portante. Qui ci sono edifici sventrati che sono abitati.
1: Questa è la testimonianza da Derbala, nella striscia di Gaza, di Raffaella Baiocchi, coordinatrice medica per Emergency. E come promesso, ecco, sentiamo gli altri titoli di esteri.
2: Stati Uniti, maxi fornitura di armi a Israele. Le 40.000 bombe finanziate dai contribuenti svelano la vera politica di Washington in Medio Oriente. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non può mai essere neutralità. Ed Sheeran abbandonato dalla sua band e dai gruppi di spalla. Kosovo. L'ex leader separatista Hashim Thaçi condannato all'AIA a 25 anni di carcere per crimini di guerra. Lo speciale di esteri. Iraq. Il paese rischia il caos in piena crisi di Hormuz. Le milizie filo-iraniane rifiutano il disarmo nonostante l'imminente ritiro dei soldati americani. Cinema, addio a Patricio Guzman, il regista che raccontò il golpe di Pinochet e l'epopea di Allende. Sull'app di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Come avete sentito, dagli Stati Uniti arriva questa notizia, la maxi fornitura di armi a Israele. Sentiamo Roberto Festa.
3: La notizia delle nuove forniture militari statunitensi a Israele dimostra anzitutto una cosa, e cioè che non importa in fondo chi sia il presidente degli Stati Uniti e quali siano i suoi rapporti più o meno buoni, più o meno tempestosi con il governo israeliano. I rapporti tra i due paesi a livello politico, strategico, militare, diplomatico, economico, culturale sono infatti così solidi, così profondi, da oltrepassare qualsiasi rapporto contingente tra uomini e governi. La fornitura che dagli Stati Uniti sta per partire in direzione proprio di Gerusalemme è infatti la più consistente da anni e non risente per nulla dei toni piuttosto tempestosi che negli ultimi mesi hanno segnato la relazione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. L'amministrazione americana ha infatti deciso di stanziare un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari in armamenti per l'esercito israeliano. La fornitura comprende ben 40.000 bombe, nello specifico 20.000 M4-84 e 20.000 Blu-117. Include dunque quelle bombe da 2.000 libbre, la cui fornitura l'amministrazione di Joe Biden aveva sospeso all'inizio della guerra a Gaza per i timori di massacri tra i civili. L'intesa poi è la più plastica dimostrazione di ciò che spesso si dice, e cioè che i soldi dei contribuenti americani finiscono nell'acquisto di armi destinate ad un'operazione militare che ormai è ampiamente definita genocidio. Cioè, la maggior parte della spesa viene coperta dai fondi per il finanziamento militare estero. Il meccanismo prevede sostanzialmente l'assegnazione a Israele di fondi provenienti dai contribuenti americani, i quali fondi vengono poi utilizzati per acquistare armi dagli stessi Stati Uniti. Quindi le armi finiscono a Israele e il Pentagono se le ripaga con i soldi dei contribuenti americani. La vendita è solo l'ultima di una serie di iniziative dell'amministrazione Trump volte a potenziare le capacità militari di Israele. L'anno scorso proprio l'amministrazione Trump aveva aggirato i normali meccanismi di controllo e revisione del Congresso, approvando un accordo separato da 3 miliardi di dollari sempre per la fornitura di armi a Israele, comprendente oltre 35.000 bombe pesanti. Seguito quell'accordo a gennaio da un'altra serie di vendite militari per un totale di 6,67 miliardi di dollari. In tutto questo è arrivata nelle ultime

ore la dichiarazione del vicepresidente americano J.D. Vance, secondo cui la nuova fornitura militare non deve far pensare che gli Stati Uniti siano servili sottomessi a Israele quanto a politica in Medio Oriente e che dunque Donald Trump non si allineerà a Netanyahu quando l'interesse americano diverge da quello israeliano. La dichiarazione in qualche modo è rivolta a rassicurare gli alleati arabi e quei settori del MAGA da sempre piuttosto sospettosi nei confronti di Israele. Ma è una dichiarazione che non cambia il dato essenziale, cioè l'alleanza con Israele continua a segnare in modo forte l'attuale politica americana. La cosa forse è destinata ad allentarsi nel futuro, cioè le nuove generazioni di americani, anche gli ebrei americani più giovani, non sentono più nei confronti dello Stato ebraico lo stesso vincolo, gli stessi obblighi del passato. Per il momento, comunque, la politica americana resta saldamente, invariabilmente, imperniata sull'alleanza con Israele.

0: Piovono le critiche su l'artista Ed Sheeran e la sua tournée americana. È stato abbandonato nel giro di poche ore da tutti gli artisti di supporto in solidarietà con Macklemore e la Palestina. Macklemore è stato escluso dalle prossime 8 tappe negli Stati Uniti dopo essere finito nel mirino di gruppi e personaggi filo-israeliani guidati dal miliardario Robert Kraft per aver ricordato nei primi 2 concerti le vittime nella striscia di Gaza e scandito lo slogan Palestina libera. Il primo a andarsene è stato il cantautore irlandese emergente Aaron Rowe.
1: Non prendo questa decisione alla leggera, ma come irlandesi conosciamo fin troppo bene cosa significhino genocidio, carestia forzata e occupazione violenta. Non posso restare a guardare mentre dei miliardari usano la loro posizione di potere per mettere a tacere le voci legittime di chi denuncia il genocidio israeliano e mette in luce il massacro selvaggio dei bambini. Perderei ogni rispetto per me stesso se continuassi come se nulla fosse. Free Palestine.
0: A ruota lo ha seguito Phineas, fratello e collaboratore di Billie Eilish, il gruppo danese Lucas Graham e soprattutto Bioga, band di musica folk irlandese che accompagna da tempo Ed Sheeran sul palco. I Bioga sono rifatti alla loro origine irlandese per sottolineare di non poter non essere solidali con la Palestina nel ricordo del colonialismo, della dominazione britannica, delle inflitte ai loro popoli nella storia. Ha parlato anche Alessandra Ocasio-Cortez, esponente di punta dell'ala progressista del Partito Democratico americano.
2: I think that it's not just what has happened with the act and not just in removing Macklemore from the lineup, but when you see what
3: penso che ormai sia chiaro che qui non si tratta solo di 2 artisti musicali, ma di un gruppo di proprietari di stadi e di un'elite che vogliono evitare di affrontare un problema enorme, in questo caso il genocidio a Gaza, ma non finisce qui, potrebbe riguardare l'intelligenza artificiale, potrebbe riguardare qualsiasi altro problema. Capisco che le persone vogliano che Ed Sheeran prenda posizione, è una persona che ha un ruolo, ma l'attenzione non dovrebbe concentrarsi soltanto su di lui. In questa vicenda è Robert Kraft che sta davvero sbagliando.
2: I think people want the focus here to be about Ed Sheeran and he of course plays a role, but they're not putting the focus on Robert Kraft and you know the actual people who are kind of twisting things here.
0: Molti messaggi di solidarietà con Macklemore e con i palestinesi, anche da chi in questo momento non è coinvolto direttamente in questo tour di Ed Sheeran, come i Massive Attack.
4: L'intrattenimento non potrà mai essere più importante della resistenza contro l'apartheid e contro il genocidio di altri esseri umani. La neutralità di fronte al massacro di oltre 20.000 bambini non può mai essere neutralità. Nessun artista dovrebbe tollerare la censura di un altro artista, per quanti milioni di dollari siano in gioco. La lunga catena di silenzio statale, aziendale e mediatico che ha permesso che avvenisse un genocidio cerca ora di costringere al silenzio anche artisti e attori di alto profilo. Siamo solidali con tutti gli artisti che rischiano la propria carriera in difesa dei diritti del popolo palestinese e contro l'occupazione illegale, l'apartheid, i crimini di guerra e il genocidio in corso perpetrati dallo Stato di Israele.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Kosovo. Oggi l'ex leader separatista Hashim Thaçi è stato condannato all'AIA, davanti a un tribunale dell'AIA, a 25 anni di carcere per crimini di guerra. Abbiamo sentito Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Hashim Thaçi e gli altri imputati avevano 10 capi d'accusa. Oggi le condanne sono arrivate su accuse di crimini di guerra, fondamentalmente omicidi, detenzioni illegali, torture. La cosa, diciamo, interessante per chi non ha seguito e chi non segue gli eventi legati alle guerre nei Balcani è che buona parte di questi crimini sono stati commessi nei confronti di altri albanesi, kosovari, accusati dall'UCK, quindi dalla lotta armata, di essere conniventi con le autorità serbe, di essere traditori o di essere in qualche modo collusi. Naturalmente per i giudici tutte queste giustificazioni non rappresentano delle scusanti, e quindi sono arrivate delle condanne molto pesanti proprio sui capi di crimini di guerra. C'erano accuse anche di crimini contro l'umanità, che però non hanno portato a condanne, perché secondo la Corte non c'erano elementi sufficienti a far pensare che, appunto, la leadership dell'UCK avesse preso di mira la popolazione in termini generali. Quindi sì alla condanna per accuse di crimini di guerra, ma no a quelle per crimini contro l'umanità.
0: Adesso un ritratto di Hashim Thaçi, sempre di Francesco Martino.
1: Hashim Thaçi, oltre ad essere una figura politica centrale nella vita del Kosovo prima e dopo l'indipendenza, è sicuramente un simbolo, in quanto è stato di fatto a capo del movimento, prima di resistenza armata, poi diventato movimento indipendentista armato, e quindi in qualche modo ha rappresentato l'ala che, appunto, ha preso le armi contro il regime di Milošević, perseguendo l'obiettivo, appunto, dell'indipendenza del Kosovo. Quindi naturalmente il processo nei suoi confronti, che oggi ha visto la sentenza di primo grado, una sentenza di condanna, sicuramente non può essere scisso dal potenziale simbolico, appunto, del suo personaggio, nonostante il fatto che i giudici abbiano sottolineato più volte che la sentenza riguardava il singolo e i crimini commessi dal singolo, e non era un giudizio storico rispetto alla giustezza o comunque a...
0: E questo è il commento di Amnesty International. Sentiamo Riccardo Nori, portavoce di Amnesty Italia.
2: Ma è una sentenza molto importante, e il messaggio che trasmette, sebbene sia di primo grado e appellabile, è che anche le alte cariche politiche, comprese in teoria quelle ancora in servizio, non sono al di sopra della legge, e dunque è un segnale importante che l'impunità non è una cosa che sta lì e non può essere battuta. Se c'è la volontà di farlo, si sconfigge. La giustizia internazionale serve a questo. Ora, l'organo che ha condannato Thaçi e gli altri tre imputati è un tribunale misto, cioè istituito secondo la legge kosovara, ma composto da giudici internazionali. E quindi questo elemento di internazionalità è quello che può superare quell'idea novecentesca, no, della giustizia amministrata in nome e per conto.